0: Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato alla manifestazione da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma Matteo Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza, affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, da Roberto Gualtieri a Beppe Sala, Gaetano Manfredi e Silvia Salis. Io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Lo afferma il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero. Respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
1: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco, non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di distanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia. Una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
2: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
3: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
4: Sospendiamo la seduta.
3: Occupiamo i banchi.
4: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
2: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Svolta in Medio Oriente con il via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran, ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
5: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
6: They're getting hit so hard. And they want to make a deal.
5: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita, che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud.
7: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere, squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul Monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il Mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, abbattuto alberi e creato disagi alla viabilità. Allagamenti e alberi caduti anche nel Pesarese. Pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare in Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
7: con Leonardo Manera.
8: Senti il clima. Le vacanze che si avvicinano, non per Pietro la Corte, meno male. Un po' colombiana, messicana questa.

0: Leonardo, non sei felice? Senti un po'.
1: Oggi per me è l'ultimo giorno in studio.
0: Ah.
1: Perché domani trasmetterò da Borgo San Dalmazzo. E dopodomani non so se da Sanremo o a Renzano, dipende se riesco a spostarmi un po' da Sanremo. Però oggi.
2: Vergogna!
1: È l'ultima volta che vengo qui in studio. Ma se vuoi salto anche domani o dopodomani.
0: No.
1: Domani
0: no,
1: mi hai detto che c'è già da Messetti che trasmette da non so dove.
0: Beh, non lo sappiamo, ce lo dirà.
1: E quindi con due collegamenti è complicato. Non so se per dare maggiore qualità alla trasmissione è meglio se io evito. Scusate, mi è venuto un ruttino perché ho mangiato una banana.
0: No, ma vabbè, ma ragazzi.
1: Perché al piano, quando si arriva sotto.
0: Ecco, come già da Messetti ha definito il situazionismo di Leonardo.
1: Quando si arriva sotto c'è il bar e ci sono anche delle banane che vengono offerte e anche delle mele.
0: Però abbottonati la camicia che non sei già in spiaggia.
1: Ma scusa,
0: No, ma inquadratelo anche in TV sul canale 6-3.
1: Ho la catenina che mi regalò mio zio quando feci la cresi, ma c'è anche la data. Maggio,
0: sei praticamente nudo, Leonardo.
1: Maggio
0: Manera, nudo.
1: 1976.
0: Sì.
1: E questa è la catenina con questo volto di Gesù che è molto, mi piace molto.
0: Va bene, sì, però non per far vedere il volto di Gesù, non è che devi denudarti coi pelazzi. Vabbè, è un'immagine ributtante, ma per alcuni e alcune
1: in
0: magari.
1: È anche piaciuta,
0: ecco.
1: In passato, adesso perché ormai invece è andata, però
0: è andata. C'è Pietro La Corte in regia, è andata anche questa. Vedo Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Ci siamo tutti vicini alle vacanze.
1: Io per me è l'ultimo adesso. Giorno in studio.
0: Sì. L'abbiamo capito.
1: Domani Borgo San Dalmazzo e poi
0: forse Sanremo
1: o Renzano.
3: Va bene.
1: Abbiamo capito. E dopo basta. L'anno prossimo si vedrà. Ieri abbiamo registrato un promo, però questo non vuol dire nulla.
0: Beh, no, il promo è come aver firmato un contratto. Hai fatto
1: vediamo
0: il promo.
1: Cosa succede quest'estate, se sopravviverò le serate di Trinitapoli.
0: Trinitapoli, Lerice. Va bene, dai.
1: Trinitapoli.
0: Va bene, rimettimelo. Va bene.
1: Rimetti la musica che mi slaccia. No,
0: va bene. No.
1: Quello
0: no.
1: Di prima.
0: Te ne mettiamo un'altra. Vai, Pietruzzo! Dai, chiamateci all'800 24 00 24. Tanto avete capito di cosa si parla anche oggi.
1: No, io non ho capito.
0: Tu dovresti saperlo da scaletta. Potevi partecipare alle riunioni. Comunque, il caso Bologna. Vabbè.

0: anche del nostro promo? Un pezzettino? Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
1: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
0: E poi?
1: Ma soprattutto.
0: E anche. E queste sono le grandi novità che ci attendono dal 7 settembre. Non possiamo spoilerare tutto, insomma.
1: Notavo che ho detto gli accenti giusti, cioè sono stato corretto come edizione, mi pare. Nel promo, fammelo risentire. No, giusto un attimo.
0: Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
1: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno perché anche tante novità, per esempio. No, non è vero, non ho detto. Avrei dovuto dire per esempio.
2: Ma soprattutto.
1: Non esempio.
0: Vabbè, e anche.
1: Ho sbagliato.
0: Ma sei di Salò e di Milano, quindi va bene così. Va bene così. Dai, chiamateci se volete.
1: Oggi chiamateci su quello che volete. Non, perché tanto ormai la stagione è finita. Adesso comincia. Vabbè. Cosa va la settimana prossima al posto di uno nessuno 100.000?
0: L'avevamo già detto anche ieri, te lo sei dimenticato. Ci saranno dei frullatini.
1: Di un'ora?
0: No, di mezz'ora. Poi una mezz'oretta di That's America!
1: E poi?
0: E poi nella seconda ora, senti, collegati da lunedì prossimo alle 10 e...
1: Cosa c'è dalle 10? Dalle 10 alle 11?
0: Venerdì sarà nostra ospite la responsabile dei programmi, Alessandra Scaglioni, saprà tutto e ci dirà tutto, sciorinerà tutto il palinsesto estivo, va bene, dal primo...
1: Io non sono qui venerdì, sono a Sanremo ad Arenzano.
0: Ascolterai.
1: Domani a Borgo San Dalmazzo.
0: Sarai comunque...
1: Ah, non so, stasera a Borgo... Stasera a Borgo San Dalmazzo.
0: No, ma sbagliati pure, presentati domani, eh. Io domani sarò invece a Lodi in piazza, un incontro sul giornalismo col nostro mitico Franco D'Assisti. Se volete venire alle 21 a Lodi. Domani però, mentre tu oggi a Borgo San Dalmazzo.
3: Dottor Milan.
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Allora,
1: Federico Taddi alle 10.
0: Bene, parleremo della questione di Bologna sicuramente ancora tra poco. Fammi dire, tanto i temi che reggono sui giornali sono Bologna e Roggero. Allora, la questione di Roggero, fatemi dire una cosa che so che farà arrabbiare molti, ma meditate prima di arrabbiarvi. Oggi ho letto questo titolo, vengono fatti i sondaggi, sai che pare il 90% sono per la grazia per Mario Roggero, il 92%, l'88%, insomma, gli italiani. Ecco, ho letto questo titolo, il popolo vuole la grazia, questo titolo sulla Verità, il popolo vuole la grazia, ma però attenzione. Da quando in qua il popolo decide?
1: Da quando c'è la democrazia, tendenzialmente.
0: No, appunto, il popolo decide attraverso le istituzioni democratiche elette. Il popolo vorrebbe la pena di morte se si facesse. Il popolo vorrebbe non pagare le tasse. Sì. Il popolo vorrebbe stare in vacanza. Vorrebbe il posto auto gratis. Il popolo. Fammelo dire così con educazione. Le persone, se prese singolarmente, spesso sono anche intelligenti, non sempre. Il popolo è stupido nella massa. Sì, al popolo viene messo un argine che si chiama democrazia. Il popolo ha liberato Barabba. No? E quello è il popolo. Poi ci sono le istituzioni elette dal popolo, sì. Che
1: d'accordo, governo, però sì. È anche vero che le istituzioni non dovrebbero discostarsi troppo,
0: è vero,
1: da quello che desidera il popolo, sì, attraverso il voto, perché la sovranità appartiene è un bene inalienabile del popolo
0: che si esercita
1: però appartiene a un bene inalienabile, quindi alla fine tu non puoi avere delle istituzioni che decidono in modo totalmente opposto a quello che decide il popolo, questo a prescindere dal merito.
0: Quindi tu faresti i sondaggi, non so, volete pagare, fai un bel sondaggio, popolo, volete pagare le tasse?
1: Ma guarda, che io non sono così sicuro che la maggior parte direbbe no, non vogliamo pagare, a fronte ovviamente,
0: già,
1: volete pagare le tasse, a fronte di non avere nessun servizio, dai.
0: Beh, già, è già, hai spiegato già un concetto che, come scrive oggi Michele Serra, comporta il capire, e capire è faticoso.
1: Ho capito, allora governate indietro. 10, sempre voi,
0: ma
1: e
0: no,
1: basta.
0: No, ho detto la democrazia.
1: Fate voi, ma sempre voi che decidete per il meglio, no? Che siete l'elite, la creme della creme del popolo.
0: Ma chi?
1: Creme della creme populi. Creme populi, abbiamo qui creme populi.
0: Ma chi? Giustamente, come molti mi hanno scritto su Facebook, anche qui, sì, il popolo ha scelto Barabba, dice, come esemplificazione della intelligenza della massa, del popolo. Dai.
1: E poi anche lì io avrei voluto esserci.
0: Perché cosa?
1: No, ci hanno detto che hanno scelto Barabba tutti, no? Poi bisogna vedere, magari c'era, non so, erano 50-50, solo che quelli Barabba urlavano più forte. Sai, sì, che hanno scelto Barabba tutti, Barabba, magari gli altri
0: no, io farei
1: Gesù, quelli che dicevano no, io vorrei Gesù, parlavano a voce meno alta, urlavano. Quindi non è detto che anche lì Gesù o Barabba sia andata veramente così.
0: Va bene, il popolo. Allora adesso invece veniamo alla questione Bologna. C'è una questione politica che ieri un ascoltatore effettivamente ci aveva già posto con una testimonianza diretta da Bologna. No? Ti ricordi una frase?
1: No, non ricordo.
0: Assurda, sì, per te. Un ascoltatore che aveva detto: mia figlia è andata in piazza e secondo me il sindaco ha sbagliato a convocare quella piazza. Oggi la polemica politica è proprio su questo, cioè il sindaco Matteo Lepore, che si difende in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice: non potevamo lasciare la piazza solo alle persone violente che magari avrebbero fatto comunque qualcosa. Noi abbiamo convocato una piazza democratica, una piazza, no? Però insomma, invece Giorgia Meloni, anche intervistata oggi dal Giornale, dice: quella convocazione è stata una messa alla gogna delle forze dell'ordine. Vabbè, questo è il tema politico sul quale, se volete, intervenire. Noi però vogliamo convocare, e lo ringraziamo, lui oggi è un consigliere regionale del PD in Veneto, ma è stato per, credo, 13 anni direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda. È Giampaolo Trevisi, che salutiamo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Tra l'altro proprio in questo periodo, luglio, si ricorda anche il G8 di Genova 2001, lei su questo ha scritto anche un libro, perché è stato testimone diretto, lo voglio subito ricordare, si intitola Faccia a Faccia, Genova 2001, il poliziotto che potevo non essere. Quindi insomma, lei di manifestazioni di piazza se ne intende, se ne occupa da tanto. Senta Trevisi, intanto la domanda che tutti si fanno, senza fare processi, perché noi non li facciamo qui, ma i video li possiamo vedere e commentare, crede che ci sia una preparazione adeguata delle forze dell'ordine in generale nell'intervenire anche in azioni di contenimento, di fermo delle persone?
2: Guardi, io sono ormai diversi anni, dopo purtroppo i tragici casi di Aldo Grandi, che viene fatto all'interno delle scuole di polizia proprio si chiama modulo contenimento persone non collaborative, insomma è un modo un po' arzigogolato di definire però un modulo che è fatto da lezioni teoriche e pratiche, lezioni teoriche fatte dai medici della polizia di Stato e dai magistrati sulla difesa, sull'uso legittimo delle armi, e lezioni pratiche che vengono fatte in palestra con istruttori che simulano persone appunto non collaborative per mille motivi diversi, per uno stato psichico, perché ubriachi, perché in crisi di astinenza, e gli operatori che tentano l'approccio con queste persone. È ovvio che avviene tutto in palestra, in un contesto simulato, però ecco, ci si è lavorato molto. Quindi io sul contenimento persone non collaborative, il medico della polizia dice che cosa non deve essere mai assolutamente fatto per evitare che si possa arrivare a delle conseguenze tragiche come purtroppo quelle di Bologna. Quindi su questo si è fatto tanto e si continua a fare. Poi io ho una visione un po' in generale, che purtroppo adesso i corsi di polizia, per questo desiderio di fare sempre più agenti, sono secondo me troppo brevi rispetto al passato, e quindi in generale è una preparazione minore rispetto a quanto avvenisse anni fa.
0: Forse gli agenti coinvolti hanno 28 e 23 anni, non so se la giovane età associata, immagino quindi a una non lunghissima esperienza, possa in questo senso avere un ruolo.
2: Guardi, cioè, io sottolineo forse la non lunga esperienza, perché il fatto che siano giovani presuppone il fatto che sicuramente avranno fatto questo corso, questo modulo di cui le parlavo, che è un modulo che affronta anche alcuni aspetti psicologici, no? Il primo approccio deve essere di dialogo, sperando che in qualche modo col dialogo si possa arrivare a una soluzione senza arrivare al contenimento. Quindi di sicuro l'hanno fatto. L'esperienza certo manca. Io purtroppo quello che dicevo sempre ai miei allievi è che noi alla fine gli davamo una valigetta con tanti attrezzi dentro e poi stava a loro decidere quali attrezzi utilizzare, però è ovvio che il contenimento di per sé rimane una delle fasi più delicate di quanto possa accadere a un operatore di polizia.
0: Ma adesso da capire di alcune di queste tecniche ci può dire, siccome ha detto spieghiamo quello che non va assolutamente fatto, ce lo può dire? Molti hanno parlato per esempio di questa presa a terra con la faccia a terra, invece secondo molti bisognerebbe di fronte a una crisi respiratoria subito mettere sul fianco una persona, cioè ci aiuti a capire tecnicamente cosa va fatto.
2: Sì, diciamo che tutto ciò che avviene testa, petto, torace in genere non dovrebbe essere fatto, no? Io ricordo purtroppo il caso Floyd, quindi ecco, non è assolutamente previsto il ginocchio sulla schiena, piuttosto che premere sulla schiena, piuttosto che stringere il braccio intorno al collo o schiacciare il viso per terra. E è chiaro che è una scuola, sono delle linee guida che vengono date, poi nel momento in cui c'è l'intervento, a seconda poi della reazione di un soggetto, che come in questo caso poverino era abbastanza evidente avesse una forte crisi psichica, diventa tutto molto, molto, molto complicato. Io francamente non so, perché non ho letto gli atti, non ho seguito, non so se gli agenti avessero a disposizione anche il taser, che poteva essere una soluzione, che anche questo è il
0: credo
2: taser,
0: di no, credo che non l'abbiano utilizzato, poi
2: ecco, non so che se... non l'abbiano utilizzata, poi col senno di poi, perché adesso leggevo che probabilmente lo spray urticante potrebbe, che hanno usato all'inizio, potrebbe aver provocato anche una reazione allergica, non lo so. Adesso ecco, io infatti quello che dicevo è giusto, come diceva lei prima, abbiamo visto il video e lo commentiamo, però ecco, io credo che quello che serva più di tutto adesso è un po' di silenzio, no? Nel senso, poi è chiaro che bisogna fare, voi fate il vostro lavoro ed è giusto commentarlo, però ecco, serve un profondo silenzio per la persona che non c'è più, perché rimane comunque di una tristezza infinita, e penso pure ai suoi familiari, e anche nel rispetto degli operatori. Insomma, io credo che ecco, la speranza è che possano arrivare al più presto alcuni riscontri di indagine, no? Tra le perizie che vengono fatte, tra l'autopsia e le testimonianze, stanno avendo altri video. Ecco, a me la cosa che fa in qualche modo avere una sorta di speranza sul fatto che si possa arrivare alla verità e che l'operatore ha azionato la propria body cam, no? Che è questa piccola telecamera, e che ovviamente, come giusto che sia, i video sono stati dati alla magistratura. Questo credo che dimostri, no? Che l'intento ovviamente non era certo chissà quale, era quello di intervenire e di intervenire nel migliore dei modi. Purtroppo è andata nel peggiore dei modi, e quindi adesso si dovranno capire se ci sono delle responsabilità.
1: Sì. Senta, quando vengono addestrati gli elementi delle forze dell'ordine per queste situazioni, ecco, si considera anche l'elemento, diciamo così, psicologico, nel senso che a un certo punto immagino che anche in loro possa subentrare la paura, la preoccupazione anche per la propria incolumità. C'è un momento in cui si avverte questo, cioè in cui dal momento, diciamo, puramente professionale la persona che fa parte della forza...
2: Certo. Sì, certo, questo è il dato principale. Io guardi, quando si tratta di queste cose, citavo sempre Antonio Montinaro, che era il capo scorta del giudice Falcone. Pochi giorni prima della strage disse che lui aveva paura, ma nonostante avesse paura non era un vigliacco. E quindi non devi avere quella paura che ti fa girare le spalle o che non ti fa intervenire, però paura c'è, perché purtroppo c'è un intervento di fronte a una persona, come in questo caso, evidentemente, insomma, fuori di testa per mille motivi, e quindi non sai mai le reazioni. Sono persone, come dicono gli stessi psicologi, in quel momento occorrerebbero forse 7-8 persone per fermarle, perché hanno dentro di loro una forza incredibile, e la disperazione. E quindi c'è la paura di non essere in grado, e tanto fa l'esperienza e l'esperienza su strada. È chiaro che la giovanità degli agenti può, come dicevamo prima, in questo senso aver influito non so quanti tentativi fatti. Quello che mi ha lasciato perplesso sul video in generale è il discorso anche di vedere anche le altre persone, no? che sì. stavano lì intorno nel momento in cui questa povera persona gridava.
0: Ecco, però su questo,
2: un atteggiamento passivo,
0: però su questo Trevisi, si dice i volontari della Croce Rossa, il 118, si legge devono intervenire, questo secondo protocollo, ma ci corregga se sbagliamo, solo quando la persona è stata messa in... Certo, dovrei dire sicurezza, anche se in questo caso è la parola proprio inadeguata, cioè sia stata ammanettata, questo a tutela dei soccorritori del 118. Quindi sono stati lì inermi oppure hanno atteso finché...
2: Ma guardi, anche su questo c'è, perché poi ci sono quelli che in condizioni normali dicono che i primi a intervenire dovrebbero essere proprio gli operatori sanitari, no? Perché forse rispetto a vedere subito una divisa, la persona che in qualche modo ha bisogno in quel momento di aiuto e di essere probabilmente di fronte alle uniformi del 118 diventa pure più collaborativo. Lui, credo, da quello che ho saputo, che avesse danneggiato un'auto, ci fossero già stati elementi che facevano ritenere che fosse difficile da contenere, forse i primi a intervenire siano stati i poliziotti. Io non credo che loro, ecco, in qualche modo aspettavano che la persona fosse in qualche modo, tra virgolette, contenuta, no? Ecco, così si dice. Non sono intervenuti, e se non dico nulla sugli agenti, figuriamoci se dico nulla sul 118. Non c'era un medico, oggi leggevo delle dichiarazioni del presidente del 118, che probabilmente avrebbe valutato una situazione in maniera diversa. Ecco, l'unico fatto che mi sento di dire è che nel momento in cui si sentiva che gridava aiuto, aiuto, probabilmente io, operatore del 118, mi sarei avvicinato un po' di più, no? Nel contesto e nell'agitazione del momento, a capire che cosa stesse accadendo. Però ecco, così come quando gioca la nazionale di calcio siamo tutti allenatori, quando succedono queste cose siamo tutti operatori di polizia, operatori del 118, quindi francamente
0: non è facile,
2: preferisco aspettare per capire bene.
0: No, ma noi intanto la ringraziamo, ripeto, Giampaolo Trevisi per 13 anni è stato direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda. Ricordo appunto, gliela faccio fare una battuta sul G8 di Genova, visto che sono proprio 25 anni, lei ne ha scritto questo libro Faccia a Faccia, per molti quello è stato forse il buco nero del rapporto tra Stato, istituzioni, forze dell'ordine e popolo, no?
2: Condivido. La ringrazio pure della domanda, condivido, guardi, e fra l'altro la condivido in un giorno particolare. Io proprio la mattina di 25 anni fa, quindi parliamo dopo la notte della Diaz, mi svegliai convinto di lasciare la Polizia di Stato, insomma, perché quella notte io mi resi conto che qualcosa non aveva assolutamente funzionato, e sono rimasto in polizia perché sono rimasto in polizia per quel 99,9% dei poliziotti che sono delle grandi donne e dei grandi uomini dello Stato. E questo libro nasce dopo una delle notti più brutte. Io dicevo che dopo le notti in cui ho perso i miei genitori, questa è stata la notte più brutta della mia vita, e credo che per tutto il paese siano stati davvero giorni terribili, insomma. Da quei giorni però bisogna ripartire, e quei giorni non bisogna mai dimenticarli, proprio perché non accadano più cose del genere.
0: Grazie davvero Giampaolo Trevisi per essere stato con noi. Ripeto, Faccia a Faccia, Genova 2001, il poliziotto che poteva non essere, è dell'edizione People, e grazie per essere stato qui a raccontarci delle cose, anche dei dettagli importanti, senza voler fare processi, però degli aspetti tecnici importanti li abbiamo appresi. Allora, voi chiamateci, ecco.
1: Ma non per gli argomenti di oggi, in generale, per la vostra vita.
0: Se volete dire, come ha detto Leonardo e come ha detto un ascoltatore o vari ascoltatori, che io sarei l'espressione delle elite che governano il popolino,
1: sì,
0: radical chic, hanno capito proprio il senso del discorso che ho detto.
1: Ti poni un gradino più in alto,
0: no.
1: In modo presuntuoso e arrogante.
0: Sul gradino della democrazia.
1: Ti poni sempre su un gradino più alto.
0: Volete quello della dittatura del popolo che porta Barabba a essere liberato, perché gli altri
1: non
0: erano
1: hanno scelto Barabba.
0: Erano afoni, non si facevano.
1: E l'altra era la maggioranza silenziosa,
0: ma
1: il popolo avrebbe scelto Gesù. Solo che la minoranza rumorosa ha scelto Barabba, gli altri erano tutti lì a dire no, secondo me merita Gesù.
0: Va bene.
1: Gli altri
0: molto bene.
1: Gridavano. Questo è sempre il discorso maggioranza silenziosa
0: okay.
1: E minoranza rumorosa. I più rumorosi erano i sostenitori di Barabba, gli altri dicevano no.
0: No dai, Barabba no. la riscrittura delle scritture.
1: Il Vangelo apocrifo secondo Leo.
0: Dai, andiamo.
1: No, dai.
3: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
4: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato, intasano. Perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
6: Buongiorno, stavo seguendo Radio con Milan.
7: Lola Boom, the film. Set in San Pancrazio with Leonardo Manera.
8: Cos'è un copione comico?
7: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
9: Fly, John Connery.

0: porti il buongiorno, poi spengo la radio perché non ti si può ascoltare.
1: Grazie, buongiorno. Adesso come fa? Non lo ascolta più.
2: Buongiorno a tutti. Però male era quella vestaglia il tempo del Covid, che c'era la trasmissione non in presenza. Ah, è migliore. Viva la vestaglietta!
1: Ma non era in TV, però trasmettevi da casa in vestaglietta, dai.
3: Milan, guarda che del popolo fai parte anche tu.
1: Certo.
3: Quindi sei stupido anche tu, tanto
1: sì, sì,
3: quanto gli altri. Non è che sei superiore,
1: sì, sì,
3: tu.
1: Sì, sì. E infatti è questo che non avete capito. Il popolo, ho detto, le persone singolarmente possono essere intelligenti, perfino tu, caro ascoltatore. Il popolo nella massa è stupido. Mai far governare le masse.
4: Ma non è vero,
1: la
4: scusa.
1: La psicologia
4: mamma
1: delle
4: mia,
1: folle.
4: Ma veramente.
1: Vabbè,
4: che...
1: ma ci hanno
4: ragazzi,
1: scritto migliaia di saggi sull'ignoranza delle folle.
4: Ma che valutazioni tanto al pezzo che fai, tanto al chilo. Ma scusa, ci sono stati fior di referendum che hanno fatto, dove il popolo ha votato.
1: Ma
4: tipo
1: un'istituzione democratica.
4: Se ho capito, ma lì ha votato il popolo in modo diretto, ha votato tipo quello sul divorzio, ha votato in modo corretto, secondo me. Ma quindi non è che il popolo è stupido. Dai.
1: Fai governare il popolo.
4: No.
1: Fai governare il popolo.
4: Popolo è stupido. Dai.
5: Uno dei problemi dell'Italia è che noi andiamo a giustificare sempre le persone che commettono dei delitti, e quando non sappiamo cosa fare chiediamo la perizia psichiatrica. Improvvisamente in Italia sono diventati tutti pazzi.
6: Beh, scusa, Manera, però quello che diceva Milan è essenziale. L'esercita all'interno della cornice della Costituzione.
4: Sì, lo so.
6: Il popolo non è che si decide di lapidare, tutta l'Italia decidesse di lapidare una persona.
1: Ma Nera vuole così,
6: no,
1: vuole
6: la Costituzione
1: così.
6: Non lo permette.
1: Ma Nera vuole così. Popolo, volete lapidare Pietro la Corte?
4: Ci sono alcuni temi sui quali il popolo, attraverso la democrazia diretta del referendum, si è espresso per il meglio. Quindi dire questo, veramente il popolo è stupido.
1: Se è per questo, il popolo vota, e tutti votiamo ogni 5 anni e eleggiamo le persone, i parlamenti, mica ho detto di eliminare, quello è il
4: poi
1: modo
4: non abbiamo
1: in cui
4: la contro, non abbiamo la controprova.
1: No, ma
4: poi,
1: voglio dire, quello è il modo in cui il popolo governa. Ma non è che ogni provvedimento singolo, volete Roggero in carcere o no? Chiediamo al popolo. Volete le vacanze ad agosto, a luglio? Chiediamo al popolo.
4: Tu sei così sicuro che se venisse fatta la domanda volete Roggero in carcere o no, vincerebbero?
1: I sondaggi dicono 80%, 90%, 92%, 98%. E poi appunto il popolo non è che tutto andrebbe a votare, quindi si esprimono sempre quel 30-40%. Comunque vogliamo parlare invece un po' della politica e dei social. Allora, ho letto questa cosa che mi ha molto incuriosito sulla Stampa qualche giorno fa, e cioè che in vista delle prossime elezioni i partiti, tutti i partiti, starebbero identificando chi più chi meno i vari influencer che potrebbero indirizzare vari elettori verso quel partito, quell'altro partito, e che, per carità, si discuteva anche prima, siamo sempre al cellulare, dice
4: tutti, tutto il
1: Leonardo.
4: Giorno tutti, anche quindi, gente che ti dice no ma io lo guardo poco, poi stai con loro mezzogiornata e vedi che sono sempre lì attaccati al naso col cellulare.
1: E questo è vero, stiamo tutti al cellulare.
4: Oh,
1: bisogna
4: poco. Aspetta un momento.
1: Bisogna capire, mi chiedo, io sono un po' scettico, ma evidentemente è così. Ci sono molte persone che stanno tanto al cellulare e decidono anche che partito votare, che personaggio votare, in base evidentemente a TikTok, al social, al meme, alla storia del giorno, alla storia su Instagram. Comunque ne parliamo con Bruno Giussani, che è esperto di innovazione tecnologica, giornalista, autore di La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Giussani, ben ritrovato, eccoci.
7: Buongiorno.
1: Allora, per esempio, sui giornali c'è tutta questa vicenda del video legato a Vannacci o Vannaccius, no, creato con intelligenza artificiale, ma davvero questi video, questa che viene definita slopaganda, incide sulle persone, orienta le persone?
7: Ma intanto dobbiamo chiarire di cosa stiamo parlando, no? Parliamo di un video falso generato con intelligenza artificiale, dove si vede Vannacci, che è messo in scena come un imperatore romano, si presume, nel Colosseo, e che ordina l'uccisione dei suoi opponenti politici che stanno in mezzo all'arena legati a dei pali. E tutto questo è messo in scena veramente con una serie di elementi di immagine e di linguaggio molto molto imperiali. Adesso, se noi guardiamo il singolo video, è molto probabile che non abbia un impatto importantissimo, anche se quelli che lo liquidano come è semplicemente satira, evidentemente tendono a sminuire l'impatto dell'insieme di queste tecnologie, cioè tecnologie che permettono di creare dei video o delle fotografie false, talvolta visibilmente false, come in questo caso, subito riconoscibile come qualcosa creato dall'intelligenza artificiale, ma molto spesso non così evidentemente false, cioè la possibilità di mettere nella bocca di un politico delle parole che non ha mai detto, per esempio, in un modo molto, molto verosimile, e cose del genere. L'insieme di questo fenomeno conta, non il singolo video, ma l'insieme del fenomeno che porta tutta una serie di elementi di trasformazione del linguaggio politico, di sdoganamento di linguaggi violenti, di atteggiamenti demagogici e queste cose che erano considerate inaccettabili soltanto qualche mese o qualche anno fa, e che oggi fanno parte delle immagini che noi vediamo passare sui telefonini, visto che parlate dei telefonini, sì, ma anche su tutti gli schermi costantemente durante la giornata.
1: Io questo lo posso capire, e possiamo fare un discorso su il degrado del livello del dibattito, eccetera. Il passo successivo, cioè quello di pensare che leader politici in generale, non sto pensando solo a Vannacci, possano orientare il voto attraverso questa tipologia di interventi, è davvero così?
7: Ma no, certo, anche se non è direttamente misurabile su un singolo video, si tratta veramente del contesto informativo nel quale noi ci muoviamo, che è fatto di una grande quantità di informazione falsa o manipolata sviata, compresi i testi, fra l'altro, non soltanto le immagini, fotografie e video. Una grande quantità, una percentuale massiccia, dell'ordine di grandezza della metà delle informazioni e dei contenuti che circolano sui social sono generati dall'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo guardarlo nell'insieme, come cambia il linguaggio politico nell'insieme. Cosa significa un video come quello di Vannacci? Significa occupare lo spazio mediatico. Infatti ne stiamo parlando anche noi, ne hanno parlato tutti i giornali e tutti i media ieri, eccetera. E mentre ci occupiamo di Vannaccius, come è stato soprannominato, non ci occupiamo dei problemi del paese, dei programmi dei partiti e queste cose. Quindi c'è un elemento di viralità e di occupazione dello spazio, informativo. E poi sono dei messaggi molto chiari. Per esempio, questo video suggerisce chiaramente alla base di coloro che pensano di votare per Vannacci alle prossime elezioni, o che lo trovano un personaggio forte, potenzialmente eleggibile, eccetera, suggerisce che gli avversari politici non sono soltanto avversari da combattere con le idee e nelle urne, ma sono dei nemici, li si delegittimano, li si mettono legati a un palo, pronti ad essere sdoganati da un leone.
1: Sì,
7: questi
1: sì.
7: Sono messaggi politici molto molto profondi per rapporto a come noi ci relazioniamo alla politica.
1: È il meccanismo dei social, oggi ne scrive appunto Michele Serra, l'algoritmo dei social funziona così, non c'è dialettica, approfondimento, capire è una perdita di tempo, si deve stare o di qua o di là, quindi in questo
4: non ci sono neanche antidoti, no, a questa nuova situazione. Mi pare.
7: No, purtroppo non ce ne sono, non vedo come l'uso di queste tecnologie possa essere controllato, a meno di bandirle con delle misure draconiane, con delle multe draconiane nelle aziende che le producono e queste cose, perché ci sono migliaia di applicazioni per creare video e immagini, e poi ci sono naturalmente i social, che sono uno strumento estremamente potente per farle circolare, e ci sono incentivi molto forti per farle circolare. Da un lato incentivi economici per quelli che fanno video e immagini non di carattere politico, e dall'altra incentivi di manipolazione e di occupazione dello spazio politico e mediatico.
1: Sì, a me ha colpito invece l'altra notizia che è uscita sulla stampa appunto 2 giorni fa, per la quale

0: della televisione, che sono adiacenti alla nostra visione politica, e cercare di tenersi vicini, eccetera. Io penso che c'è anche un altro fenomeno che non stiamo ancora considerando, e che cominceremo a vedere degli influencer virtuali, cioè falsi influencer video, creati magari dai partiti stessi, dai gruppi e dai team social media dei partiti stessi, per avvicinare un certo tipo di pubblico, per portare avanti un certo tipo di discorso, eccetera. Questo, cioè, è l'aspetto in qualche modo meno allegorico e più pratico, ma comunque problematico, del stesso meccanismo che ha prodotto il video di Vannacci, fondamentalmente.
1: Ma staremo a vedere, sarà una campagna elettorale, per carità. Poi in Italia siamo sempre in campagna elettorale, quindi in Svizzera no, giusto? Si vive.
0: In Svizzera noi andiamo a votare, quattro volte all'anno.
1: Con il referendum,
0: anno.
1: Certo.
0: Che siano i referendum, le iniziative o le elezioni ai livelli locali o ai livelli federali. Però anche qui, per esempio, nell'ultima tornata di votazioni, che era un paio di mesi fa, sono circolati molti falsi video che cercavano di indirizzare l'opinione in una direzione o nell'altra per rapporto all'oggetto che era in votazione. Quindi anche qui vediamo questo fenomeno svilupparsi. Meno polarizzato per il momento in Italia, perché il sistema politico è un sistema diverso, è un sistema di concordanza, è un sistema molto meno legato all'alternanza fra un polo e l'altro, maggioranza e opposizione, però cominciamo a vederli anche qui.
1: Vabbè, lo diciamo alla nostra Elisabetta Fusconi, che ci parla solo delle meraviglie della Svizzera. Anche lì, come ci dice Bruno Giussani, ci sono i video.
2: L'unica soluzione è smettere di votare, ecco, così ci togliamo il problema.
1: Beh, guarda che allora smettere no, perché dobbiamo ribadire l'importanza del voto, ma come vedi gli italiani, insomma, ti stanno seguendo sempre di più, si vota sempre meno. Bruno Giussani, grazie. Ricordo il libro La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale.
2: Mi lascio manipolare volentieri.
1: Per edizioni Casa Grande, leggetelo. Sì, Leonardo Manera è contento di farsi manipolare. Così. Perché Pietro La Corte scuote la testa? Perché
2: è tutta la vita che vengo manipolato.
1: Il manipolato Leonardo Manera è un arrendevole.
2: Si è arreso alla vita. Alzo bandiera bianca.
1: Si è arreso all'intelligenza artificiale, si è arreso al corso degli eventi, al corso dell'età. Guarda, che l'anno prossimo, per i tuoi 60 anni, dobbiamo fare la festa
2: di uscita dall'adolescenza.
1: Della tua adolescenza.
2: Sì. Nel mio armadio una serie di bandiere bianche.
1: Arriva bene in forma. Bandiere bianche, ti sei arreso. Una serie di bandiere.
2: Ho solo bandiere bianche nei miei armadi, mi arrendo.
1: Vabbè, andiamo al traffico.
3: Ci sono sempre problemi.

0: problemi del paese sono il gasolio, se fai da te, a 2,130 euro, signori. Servito sono 2,03 euro, signori.
1: Leo, una curiosità, ma come fai a ricordarti 2 ore circa di spettacolo tra battute, racconti, quindi quello che tu fai in teatro? Che io non riesco neanche a ricordarmi la poesia Mi illumino d'immenso. Per me già questo è il limite. Come fai a ricordarti 2 ore?
2: Questo è un grande tema, gliel'abbiamo chiesto varie volte e varie volte ha risposto.

0: ricorda le cose che sono importanti, e quello è il suo lavoro, quindi, ho detto bene. Sono i cassetti.
1: Ho voglia di un caffè adesso.
0: Ah, non ricordi l'intervento dell'ascoltatore?
1: Posso smettere un attimo prima che vado al piano di sotto? No, adesso, perché non so se poi. Allora io vado a prendere il caffè durante la pausa del giornale radio, e se faccio un po' tardi.
0: No, ce la fai, ce la fai. Allora, prima dell'ascoltatore, la notizia che ha sconvolto Elisabetta Fusconi, che è attratta da questo lato, diciamo, trash della politica, è un lato trash della politica. La notizia che oggi ho visto anch'io, io avevo veramente soprasseduto, ma lei ha detto è importantissimo. Allora, Vannacci e Renzi il 4 ottobre in Sardegna si sfideranno in 2 miglia nautiche a nuoto e poi mezza maratona. Voi vi rendete conto a che livello è la politica italiana? Cioè, Renzi ha lanciato la sfida,
1: è dimagrito,
0: sì?
1: È molto, ci tiene molto a dimostrare che lui fisicamente è in forma, che è bravo a fare i palleggi a calcio.
0: Ma tu ti rendi conto?
1: Renzi
0: ha lanciato la sfida
1: ego.
0: A Vannacci sui social. Vannacci l'ha colta, e il 4 ottobre si sfideranno in Sardegna. Chi vincerà? Sì, un direttore faremo, una maratona mentale.
1: Ma guarda che invece ci sarà una grande attenzione mediatica su questo.
0: Tu renditi conto del livello non solo della politica italiana, del giornalismo italiano, quindi
1: tu ne
0: ci
1: fai
0: mettiamo
1: parte anche
0: me.
1: Tu.
0: Infatti,
1: tutta Radio 24 sarà concentrata su quella, ne parleremo anche noi.
0: No, Radio 24.
1: Gigi Donnelli ci farà uno speciale.
0: No. Il Sole 24 Ore e Radio 24 daranno la notizia.
1: Che Gigi Donnelli sta già organizzando uno speciale.
0: No, Gigi Donnelli proprio è l'ultima, è agli antipodi rispetto a questo tipo
1: di
0: non notizie.
1: Gigi Donnelli con inviato Sergio Nava.
0: Sì, vabbè.
1: Questo è. So già che stanno già organizzando.
0: Non sarà così.
1: E noi lì a seguire come spettatori in prima fila, tu e io.
0: Questo è il livello della politica italiana. Giuseppe da Varese, buongiorno Giuseppe. Eccoci.
2: Sì, buongiorno a voi.
0: Prego.
2: Ma guarda, io voglio intervenire in merito a quello che sentivo prima in radio detto da lei. Dottor Milan,
0: sì.
2: Allora, lei parlava del popolo, penso in relazione al fatto che ci fosse una statistica di circa il 90% delle persone che sono a favore della grazia al signor Roggero. Allora, mi ha lasciato un po' perplesso quello che lei diceva in merito al popolo. Ora, se ho capito bene, lei ritiene il popolo in quanto tale come una massa di, in caso di termini, deficienti, ignoranti, quello che ho sentito.
0: Sì. Singolarmente perché, ma il potere dato alle masse nella storia ha creato solo disastri.
2: Sì, però premetto che io non voglio prendere nessuna posizione in merito alla questione Roggero, perché è molto delicata, per cui va fatta un'analisi molto approfondita. Però dissento totalmente da quello che lei dice sul popolo.
0: E va bene.
2: Allora, lei vuol dire conoscere la Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
0: Esatto, e io ho detto questo, cioè il popolo, mai dare il potere al popolo, cosa ho detto nel finale del discorso? L'argine del potere al popolo si chiama democrazia. Il potere alle masse, alla democrazia, alle istituzioni.
2: Allora, c'è un po' di confusione. Allora, premetto che tanto qui non si tratta di un popolo che si scalda in una piazza e vota Barabba anziché Gesù, qui si tratta di persone che individualmente hanno espresso una propria opinione attraverso i social,
0: va bene.
2: Se ho capito bene. Quindi l'opinione individualmente sa cosa sta dicendo, a mente fredda e quant'altro. Comunque sia, le forme in cui il popolo esercita questa sovranità sono diverse, ovviamente nei limiti della Costituzione. Una di queste è il referendum. Io vi inviterei a fare un referendum oggi e quindi votare
0: su
2: in merito alla grazia o meno, signor Roggero.
1: Ma lui sta dicendo vedere se il popolo voterebbe sì oppure no. Anch'io ho dei dubbi, sono d'accordo con lei.
0: Io invece dico non voglio vivere in un sistema democratico nel quale il popolo decide se dare la grazia o no a Roggero. Questo è il senso del discorso.
1: Sì, ma stava dicendo un'altra cosa.
0: Siamo in grave ritardo. Vai, giornale radio.
3: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
4: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: La morte di Abderrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Del Mastro no dell'aula alla richiesta di acquisire le chat, bagar in aula. Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG di La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo invece il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
8: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
7: Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma Matteo Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, da Roberto Gualtieri a Beppe Sala, a Gaetano Manfredi e Silvia Salis. Io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Lo afferma il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero. Respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione. Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco, non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
9: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia. Una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
10: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
11: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se...
12: Sospendiamo la seduta.
11: Occupiamo i banchi.
12: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
10: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Svolta in Medio Oriente con il via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran, ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
13: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
14: They're getting hit so hard. And they want to make a deal.
13: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita, che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud.
15: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere, squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il Mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, ha abbattuto alberi e creato disagi alla viabilità, allagamenti e alberi caduti anche nel pesarese. Pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare in Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Allora, con questo clima andino, oserei dire, io vorrei salutare il ritorno di un regista. Abbiamo parlato di Christopher Nolan, dell'Odissea, nei giorni scorsi. Anche noi abbiamo un regista che vogliamo lanciare, è il nostro Elenio Mariotti, che fa film altrettanto adrenalinici.
1: Sono come tutti film pieni di adrenalina.
0: Come quelli di Nolan.
1: Di pathos. Cioè, li faccio perché proprio anch'io sono appassionato al genere.
0: Sì, come Nolan appunto.
1: E mi piace anche tenere gli spettatori lì attaccati alla sedia.
0: Incollati.
1: Che non riescono proprio... Cioè, tu vedi anche quando finiscono i miei films,
0: sì,
1: che la gente non si alza. No?
0: Si è addormentata forse.
1: Questo non lo so, non è che vado lì a controllare.
0: È svenuto,
1: però
0: non lo so.
1: C'è, magari anche la tensione, lei sa che la tensione, sì, quando la tensione...
0: Ha dei brutti scherzi, sì.
1: Cioè, sono tutti così i miei films, no?
0: Films, plurale inglese, films, sì.
1: Quello nuovo mi sono superato.
0: Perché lei ne sforna uno ogni 20 giorni praticamente.
1: Vuol sentire la trama?
0: Beh, il titolo intanto.
1: Allora, naturalmente al cardiopalma, come tutte le cose che faccio, sono così anche nella mia vita privata, no? Io sono un po' una testa calda.
0: Lei è una testa calda, sai che non l'avrei mai detto, la immaginerei una persona posata, una
1: ma io cioè, mi sento un po' una testa calda anche.
0: Ah, è una testa calda.
1: Allora. Cioè, io sono sprezzante anche personalmente, uno che è sprezzante del rischio, no?
0: Sì.
1: Cioè, metto per esempio i contenitori di carta stagnola nel microonde, sono sprezzante del pericolo.
0: Ah, che fanno tutte le scintille proprio...
1: E anche mi ricordo, cioè, quando così, no? Allora,
0: bene. Sì.
1: Torniamo al mio film.
0: Il film.
1: Il titolo è Lama affilata.
0: Ah, Lama affilata.
1: È ambientato in un luogo tipico del genere thriller, cioè il banco salumeria di un supermercato. Il protagonista chi è? Mi serve qualcuno che non ha tanti capelli, perché il protagonista deve fare il salumiere.
0: Ce l'abbiamo, Leonardo Manera.
1: Potrebbe essere. E ormai ho comprato il cappellino. Cioè, se ha troppi capelli poi non ci stanno sotto il cappellino, magari cado nella fetatrice mentre sta tagliando il crudo.
0: Okay.
1: E voi direte, vabbè, ma è fission.
0: Sì.
1: Ho capito che è fission, ma poi il cappello si vede nell'inquadratura, non sta bene il cappello, non il cappello, no?
0: Sì.
1: E gli spettatori sono attenti, no? Allora, io tra l'altro adesso no,
0: sentite che... l'adrenalina come pulsa in questo film già dal titolo. Due spettatori,
1: no,
0: come
1: gli spettatori
0: giocati,
1: sono
0: no?
1: attenti,
0: sì.
1: Tutte le cose che stanno dicendo adesso Christopher Nolan per l'Odissea, che non è proprio rispondente.
0: No, ma non lo metta nella stessa frase.
1: Io ci avevo pensato
0: film.
1: A Matt Damon per fare salumiere, perché ma purtroppo era già impegnato a fare Ulisse. Mi ha detto, ma guarda, non posso venire a fare Lama filata perché devo finire le riprese dell'Odissea.
0: Sarebbe Odisseo più che Ulisse, però vabbè.
1: Prima Siena.
0: Sì.
1: Siamo davanti al banco salumeria, no? Quello del centro commerciale.
0: Con i numerini.
1: Passa una signora col carrellino, quello che tiri a mano, ma il carrellino è già pieno.
0: Aia.
1: E il marito le dice, meno male che dovevamo prendere solo due cose. E lei gli risponde, è che se non ci penso io la spesa, tu piuttosto muori di fame. Io non muoio di fame, piuttosto vado a mangiare dal Sandro, che sua moglie cucina meglio di te.
0: Vabbè.
1: Questo è un dialogo anche ad alta tensione.
0: Sì.
1: No?
0: Questo sì, crea un po' di tensione familiare. Poi.
1: Nel frattempo il salumiere chiama il numero 66. E qui c'è il primo plot twist.
0: Perché?
1: Nessuno risponde.
0: Aia, succede spesso.
1: Allora chiama una volta, due volte. 66, niente.
0: Niente.
1: Le persone in fila si guardano.
0: Omertose.
1: Anche gli spettatori in sala si guardano. Qualcuno esce perché non è in grado di sopportare la tensione. Questa scena dura 14 minuti.
0: Urca! Cioè, chiamano sempre il 66 per 14 minuti.
1: Naturalmente. Finché uno che è lì davanti al banco dice, sono io il 66.
0: Sveglia.
1: Aveva girato il bigliettino, pensava di avere 99.
0: Ah, ecco.
1: E allora voi direte, tutto è bene, quel che finisce bene, ma invece no.
0: Dopo
1: perché il signore
0: minuti.
1: Chiede un etto di culatello, due etti di cotto per i bambini. Salumiere dice, questo è uno spettacolo, si scioglie in bocca, lo vuole assaggiare? e gli fa assaggiare il culatello. Intanto lui ordina anche una fetta di quartirolo della mozzarella di bufala. Finito? Chiede il salumiere. Finito, dice il signore.
0: Anzi.
1: E però qua c'è il secondo plot twist.
0: Attenzione.
1: Mentre sta andando via si accorge che si è dimenticato di prendere anche una vaschetta di olive.
0: Ah.
1: Solo che il salumiere a quel punto sta già servendo il 67.
0: Aia.
1: E allora il salumiere chiede se non può dargli solo le olive, visto che ormai ha già fatto la coda. E la signora del 67 risponde: no, adesso aspetta il suo turno, no, deve riprendere il bigliettino.
0: E quindi?
1: Un bambino intanto dà una manata allo scaffale delle uova, fa cadere due confezioni.
0: Sì.
1: Ripassa la signora col carrellino, è sempre più pieno, infatti adesso anche il marito sta portando roba in braccio.
0: Sto innervosendo.
1: Intanto invece contro la moglie, dicendo che la moglie di Sandro fa la spesa online e se la fa portare a casa.
0: Come mica fa la spesa?
1: Online, a casa se la fa portare. Scarica di adrenalina. Livello di tensione sostenibile solo da quelli che hanno già visto gli altri miei film.
0: Sai che più adrenalina lei crea nervosismo. Crea nei
1: e qui film. Finisce con sta scena della signora che aveva col carrellino e il marito che porta delle cose in braccio e si avviano. Sì. Insieme però,
0: insieme.
1: Verso la cassa.
0: E non si potrebbe neanche chiamare un cortometraggio, perché invece...
1: No, noi, io sono un sostenitore delle scene realistiche.
0: Realistiche.
1: No, che tu
0: cioè
1: fai
0: la
1: vedere.
0: Durata del film è...
1: Che è la durata vera di quello che può succedere.
0: Ah, quindi un'ora e mezza.
1: Adesso stiamo cercando finanziamento.
0: Ah.
1: Magari qualche centro commerciale che vuole finanziarsi.
0: O qualche azienda di prosciutti, qualche prosciuttificio.
1: Io credo che il ruolo del cinema sia questo, sì. Creare un'alta tensione.
0: Sì, e lei ce
1: infatti,
0: la fa.
1: Io penso di sì, cioè creare delle suggestioni, tensione, che la gente va via, dice vabbè dai, ho speso bene i miei soldi.
0: Se va via, se non rimane lì incollata. Grazie Elenio Mariotti, ricordiamo Lama affilata. Che numero è di film? Sesto, settimo?
1: Ma un di più.
0: Di più. Una filmografia proprio importante.
1: Verrò riconosciuto in qualche festival, prima o poi anche.
0: Sì. Elenio Mariotti, grazie per essere stato qui con noi. Con lei concludiamo anche questa puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Ci saluti Leonardo Manera quando lo vede, che da oggi non si presenta più in studio fino al 7 settembre, quindi è l'ultima puntata che fa in studio e quindi...
1: Magari lo prenderò come protagonista. So che ha già fatto un bel film anche a Lollabunn, ha avuto un grande successo nelle sale cinematografiche. Sì. Sono stati pagati anche tutti gli attori.
0: Molto
1: le
0: bene.
1: Maestranze
0: e profumatamente soprattutto
1: sono state tutte pagate. E poi non si è più visto il produttore.
0: E va bene. Una volta che ha pagato può anche scomparire. Grazie. Ci sentiamo e ci vediamo domani alle 9.

0: No, no, domani è impossibile.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Guerra in Iran, stretti sempre più stretti. L'Arabia Saudita e il nucleare, Zelensky e l'esercito. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: After Hormuz, the next pressure point is Bab el-Mandeb, the narrow gate that can jam global trade.
5: President Donald Trump has approved one of the most significant US-Saudi agreements in years.
6: It is then the biggest shakeup in Ukraine's military leadership since Russia's full-scale invasion of Ukraine.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console, Anna Riva. Per la TV, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia di Etienne Perrot. Per voi, come sempre, per domande e commenti, 349-238-6666, potete farlo sui social, X, Nessun Logo 24, ovvero Giampaz. Come sapete c'è la nostra pagina Facebook, come ben sapete c'è il nostro canale Instagram e come vi dicevo c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Come sapete, su Spotify trovate la nostra playlist Nessun Metallare Lontano. Ogni tanto la ricordo, siamo oltre 400 brani, oltre 24 ore di tour mondiale alla scoperta della miglior musica pesante. Mettete pure mi piace, siamo a 5702. In realtà abbiamo tre puntate per arrivare a 6000, che era l'obiettivo di questa stagione. Dubito che ci arriveremo, però magari se i polpastelli sono caldi ce la faremo. Detto ciò, torniamo seri perché sono le 16:08 e 30 secondi in questo istante a Milano, le 17:08 e quasi 40 secondi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che ha raggiunto un nuovo accordo con gli Stati Uniti per l'arricchimento autonomo del proprio combustibile nucleare.

Nei giorni scorsi il Regno Saudita ha raggiunto e ha stipulato un accordo che peraltro rincorreva da parecchi anni, già ai tempi dell'amministrazione Biden, ma non soltanto. Un accordo cioè sul accrescimento del nucleare sul proprio territorio, una collaborazione per la costruzione di centrali nucleari sul proprio territorio, insomma per divenire a tutti gli effetti una potenza nucleare. Non si parla naturalmente di nucleare a scopo bellico, ma nucleare a scopo civile. Il punto è che l'accordo siglato dall'amministrazione Trump con il Regno Saudita di Bin Salman non ha tutti quei vincoli particolari che governano invece questo tipo di accordi. Gli Stati Uniti ne hanno a decine in giro per il mondo e nel 2009 ne fu stipulato uno molto molto simile per esempio con gli Emirati Arabi Uniti. Perché mancano questi vincoli? Perché si lascia così tanta carta bianca all'Arabia Saudita? Giusto per dire uno di questi vincoli, con gli Emirati Arabi Uniti è previsto per esempio un controllo ispettivo degli ispettori dell'AIEA periodico, proprio per valutare il tasso di arricchimento e per monitorare che comunque il nucleare viene utilizzato per scopi civili. All'interno della Vision 2030 il regime di Bin Salman si intesta una vittoria quantomeno simbolica, quantomeno politica al momento, perché poi l'amministrazione Trump deve passare dal Congresso per dare il semaforo verde a questa importantissima iniziativa che non è stata molto ripresa dalla stampa italiana, ma a nostro parere, qui a nessuno lontano, discutiamo tutti i giorni dei grandi temi prima di confezionare la puntata, è una notizia bomba a tutti gli effetti. Lo dico senza dubbi sensi, naturalmente. Notizia bomba perché? Perché la guerra scatenata da Israele e gli Stati Uniti contro il regime iraniano aveva tra i vari pretesti o tra i vari obiettivi quello di annichilire il programma nucleare iraniano. Ora immaginate cosa staranno pensando i Pasdaran quando vedono che i sauditi, acerrimi nemici e che contendono l'egemonia nella regione, hanno siglato con gli Stati Uniti proprio un accordo sul nucleare. E a proposito, cosa staranno pensando i Pasdaran in un momento in cui i due stretti, quello di Hormuz e di Bab al-Mandeb, sono sostanzialmente molto, molto stretti, se non addirittura chiusi? Hormuz è in pratica chiuso. Bab al-Mandeb, la minaccia Houthi si sta facendo più stringente. Cercheremo di capire cosa comporta questo per il commercio globale, ma cosa comporta anche in termini di leva geopolitica. L'abbiamo ripetuto molte volte, non c'è bisogno che tu metti 5, 6, 7, 10 navi da guerra e blocchi fisicamente lo stretto. Basta la minaccia. Quale armatore dotato di coraggio o imperizia o troppa audacia rischia la propria vita, quella del proprio equipaggio, del proprio carico, cercando di andare a vedere se la minaccia degli Houthi è reale o immaginaria? Parleremo anche di questo. Parleremo anche dei fantasmi che si aggirano per la politica, non soltanto di Kiev, perché Volodymyr Zelensky ha ceduto alle pressioni della piazza, ha destituito il capo di Stato Maggiore, che era quello che aveva fatto a cazzotti, metaforicamente, con il ministro Fedorov. C'è un nuovo capo di Stato Maggiore, basterà placare le piazze? Staremo naturalmente a vedere. Inoltre registriamo, dal punto di vista della strategia bellica di Kiev, una serie di attacchi anche all'Amazon russo, segno che Kiev comunque continua a cercare di addossare, di far pesare il costo della guerra anche nella federazione russa. Tantissimi temi, naturalmente, come succede da oramai verrebbe da dire da 4 anni e mezzo in questa puntata in nessun luogo lontano, per cui andiamo lesti. Voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro viaggio.

0: Viaggio che inizia con il freno a mano tirato, perché continuando a raccontare della minaccia degli Houthi su Bab al-Mandeb, della chiusura sostanziale dello stretto di Hormuz, non possiamo dire andiamo a ve le spiegate. Cerchiamo di capire che cosa significa questo. Il professor Oliviero Baccelli, responsabile dell'area trasporti, centro di ricerca Green dell'Università Bocconi. Professore, grazie mille per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, io qualche giorno fa parlavo di questa possibilità, cioè sia Bab al-Mandeb e quindi di conseguenza a salire Mar Rosso e poi Suez, sia Hormuz chiusi come uno scenario orrorifico per il commercio e la logistica mondiale. È così oppure mi sono lasciato cogliere dall'allarmismo immotivato?
1: No, è proprio così, anche perché ovviamente ci sono delle chiare ripercussioni sul settore dell'energia, perché lo stretto di Hormuz è particolarmente critico sia per il petrolio che per il gas, ma lo stretto di Bab el-Mandeb, che poi conduce verso il canale di Suez, è fondamentale anche quale alternativa di Hormuz, e poi ovviamente è la direttrice principale per le relazioni fra Asia ed Europa, e quindi bloccare anche quella direttrice ha delle ripercussioni più vaste su tanti altri settori oltre a quello energetico.
0: La voce, una prima pennellata ed analisi, il professor Oliviero Baccelli, Università Bocconi. Professore, in questi mesi di crisi gli attori coinvolti hanno cercato delle alternative per bypassare, come giustamente ricordava, lo stretto di Hormuz. Abbiamo spesso raccontato la pipeline saudita, quella emiratina, di dimensioni anche diverse, però il risultato è sempre quello: si cerca un'alternativa e poi si ricade sempre in un choke point, come se la via del mare fosse comunque quella privilegiata. Ed è strano che sia la geografia ancora una volta a farla da padrone, no? In questi anni in cui si parla di corsa allo spazio, super tecnologia, i droni, i robot, eccetera, e poi siamo vincolati dalla fisicità di questo globo. Lei vede una soluzione da questo punto di vista?
1: Sicuramente non a breve, anche perché sostituire la capacità della flotta nel settore delle rinfuse liquide e ancora di più nel settore del gas naturale liquefatto è estremamente complesso. La realizzazione di nuove pipeline o di gasdotti è lunga e articolata, e anche quelli che sono stati utilizzati per bypassare Hormuz attraverso il Mar Rosso, ma verso l'Asia, si ritrovano di nuovo a dover passare da Bab el-Mandeb, da nord verso sud in questo caso. Sì. E anche in questo caso ovviamente ci si trova di fronte a un problema serio, quindi anche le alternative terrestri si trovano a dover avere delle gravi limitazioni di capacità e ovviamente di flessibilità che non c'è.
0: Insomma, c'è un problema di risorse scarse e limitate. Quando parlo di risorse non intendo né gas né petrolio, ma vie percorribili. E poi c'è un problema di orizzonte temporale, nel senso che trovare un'alternativa richiede molto molto tempo. Le crisi, purtroppo, professore, quando bussano alla porta richiederebbero o di averci pensato prima o una risposta immediata. Un aspetto tragicamente affascinante di questa crisi è il fatto che, lo dicevo prima, non c'è bisogno che, e fra l'altro chi è a casa collegato sul digitale 63 del canale 63 del digitale terrestre vede i barchini degli Houthi, bastano mezzi veramente risicati per bloccare un intero stretto, basta una semplice minaccia per evitare che gli armatori si arrischino a passare di lì. Com'è possibile che per anni ci siamo cullati su vie così vulnerabili, in effetti?
1: Ma in effetti il problema serio è che nel corso del tempo le tecnologie sono cambiate, quindi il fatto che si siano sviluppate così in maniera massiccia i droni, ad esempio, che sono a disposizione anche di terroristi, fra virgolette, di secondo livello come gli Houthi, ha reso tutto più vulnerabile. Quindi c'è una diffusione di armi non convenzionali che ha reso particolarmente vulnerabili alcuni passaggi. Dopodiché ovviamente ci sono temi molto critici legati alla dipendenza, perché l'intero continente asiatico dipende in maniera significativa dalle risorse energetiche quell'area in modo specifico, e questo aspetto ovviamente ha reso più fragile il sistema nel suo complesso, cioè una certo. Fortissima dipendenza da una sola area.
0: Certo, è un po' il crocevia del mondo, il Medio Oriente allargato, in particolare quei due choke points, i paesi del Golfo, la penisola arabica. Il professor Oliviero Baccelli, che ringrazio per questa analisi, al quale però vorrei porgere l'ultima domanda, che ha a che fare con a chi farà più male nel globo questa doppia chiusura, ammesso e concesso che rimarrà tale, perché possiamo aspettarci colpi di scena da una parte e dall'altra? Perché la maggior parte, per esempio, dei cargo bloccati dagli UTI che dal Mar Rosso viaggiavano verso sud questa volta erano diretti in India e in Cina, per esempio. È possibile che sia più l'est del mondo a battere i pugni sul tavolo dicendo questa guerra deve finire perché fa più male a noi che all'Occidente?
1: Sicuramente, ma attenzione, premessa, nessun paese al mondo può essere considerato immune rispetto alle ripercussioni di questa crisi, perché ovviamente gli effetti sono sui prezzi e quindi sull'inflazione dei prodotti energetici su scala globale, per cui tutti sono impattati. L'Asia ancor di più, perché India, Giappone e Cina sono più vulnerabili rispetto ad altri contesti come l'Occidente, in quanto sono più dipendenti specificamente da quell'area geografica sia per il petrolio che per il gas, e non hanno sviluppato in maniera così articolata come ad esempio l'Europa gasdotti o oleodotti, certo, che possono costituire un'alternativa. Per cui sicuramente il territorio più fragile probabilmente è già ben chiaro a tutti ed è l'India.
0: Sì.
1: Dopodiché anche altri stati dell'Asia in modo minore sono impattati, sempre in maniera significativa. Poi ci sono delle categorie di prodotti che sono impattate in maniera più specifiche, come quelli legati ai fertilizzanti,
0: sì,
1: che innesta una catena di inflazione e di difficoltà in una filiera, quella alimentare, che però va a colpire ad esempio in maniera molto importante la sponda sud del Mediterraneo, l'Egitto. L'Egitto sta perdendo in maniera significativa ricavi dal canale di Suez, ha una serie di prodotti che costano in maniera molto più elevata rispetto al passato, prodotti essenziali, e fa fatica a mantenere la produttività nel settore agroalimentare ed è storicamente fortemente dipendente dalle importazioni in questo ambito, per cui l'Egitto ad esempio è un altro stato che ha delle ripercussioni significative.
0: Anche perché, professore Bocelli, aggiungo questa osservazione: l'ultima volta che l'Egitto è, così come altri paesi del Nord Africa, si sono trovati di fronte a una crisi, diciamo, economico-alimentare, era il 2011, e quel 2011 è esploso con tutta la potenza e la violenza che noi tutti ben ricordiamo. L'ultimo punto, davvero, poi la lascio, sennò sembra che ogni volta è l'ultima domanda, ma poi non è vero. Perché continuo a essere, forse in maniera molto naive, stupito dal fatto che, e lo porto su un altro esempio, i cavi sottomarini sono incredibilmente vulnerabili molto spesso. Cioè, nel campo della logistica, della gestione dei flussi, siamo stati bravissimi a trovare delle soluzioni incredibili, a connettere l'intero mondo. Ci siamo cullati per anni bypassando il tema della sicurezza. Crede che sia il momento in cui, complice anche i drammatici tempi che raccontiamo, in cui gli investimenti in sicurezza ritorneranno a essere prioritari? Parlo dal suo punto di vista, dal suo autorevole osservatorio, naturalmente.
1: Beh, sicuramente tutte le infrastrutture sottomarine sono al centro di grandissimi investimenti, e la filiera italiana, a partire dai cavi, ma anche tutte le tecnologie per poter stendere i cavi sottomarini, è particolarmente forte e competitiva su scala mondiale. Abbiamo uno dei primi tre produttori al mondo da questo punto di vista, per cui sicuramente sarà essenziale investire e diversificare in questa direzione. L'Italia potrà trarne dei benefici anche in termini industriali e di ricadute sulle tecnologie. L'Italia, al centro del Mediterraneo, ha anche un interesse a supportare questa iniziativa, per supportare il sistema europeo nel suo complesso, certo, nelle relazioni principali sia verso l'Africa ma anche verso altri continenti, avendo questa posizione geografica così privilegiata.
0: Esattamente, insomma, la geopolitica nel suo senso più stretto, geoeconomia per meglio dire. Grazie mille al professor Oliviero Baccelli, responsabile area trasporti, centro di ricerca Green, Università Bocconi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professore, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Come promesso, nel frattempo siamo atterrati a Riyadh, lo facciamo con la voce di Emily Tasinato, visiting fellow alla Fondazione CSF, esperta di paesi del Golfo. Tasinato, buongiorno, grazie per essere con noi ancora una volta.
2: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa mattina, confesso, sono un po' saltato sulla sedia leggendo Wall Street Journal, soprattutto il New York Times, che rilanciava la notizia di questo accordo tra Stati Uniti e Sauditi per il lancio e rilancio del nucleare a scopi civili. Per carità, un piano trentennale che dovrà essere vidimato dal Congresso americano, ma un piano che ricalca altre decine di piani che gli Stati Uniti hanno in ballo in giro per il mondo. Nel 2009 lo fecero anche con gli Emirati Arabi Uniti, ma senza tutti quei perimetri di garanzia, quei lacci e lacciuoli, direbbe qualcuno, che invece questi accordi hanno dato. Uno su tutti: gli sauditi potranno arricchire il nucleare in casa loro per i fatti loro e senza i controlli, per esempio, della IEA. Che cosa significa questo per la monarchia di Bin Salman e per l'Arabia Saudita?
2: La ricerca di Riyadh di un programma nucleare civile è in corso da oltre un decennio e Riyadh vuole per l'appunto sviluppare questo programma sotto la supervisione statunitense, perché Washington ha quell'expertise consolidata che i sauditi stanno cercando. Sì. Quindi gli Stati Uniti sono in grado di offrire all'Arabia Saudita tecnologie avanzate e il know-how necessari. I principali timori in tema di proliferazione, come tu ricordavi anche prima, riguardano per l'appunto il possesso del know-how, dell'expertise per arricchimento dell'uranio e il riprocessamento del combustibile nucleare esaurito, che per l'appunto sono dei punti che, secondo quanto riportato dalle varie testate giornalistiche, entrerebbero all'interno di questo accordo raggiunto tra sauditi e statunitensi. E riflettono comunque la posizione saudita. Riyadh vuole da sempre ottenere garanzie formali dagli Stati Uniti in merito al riconoscimento del diritto saudita allo sviluppo di un programma nucleare civile avanzato, e sottolineo avanzato in quanto è incluso il sostegno all'arricchimento dell'uranio sul piano domestico.
0: Sì.
2: Ed è una richiesta che, come ricordavi anche tu parlando anche delle altre collaborazioni che gli Stati Uniti hanno in essere con attori regionali, in primis gli Emirati Arabi Uniti, è una richiesta che si inserisce nel quadro più ampio del rifiuto saudita ad aderire al cosiddetto gold standard previsto dall'accordo 123 dell'Atomic Energy Act degli Stati Uniti, che quindi vincolerebbe la cooperazione nucleare americana all'impegno dei partner a rinunciare all'arricchimento e al ritrattamento.
0: Certo.

0: La guerra in Iran, siamo all'undicesimo giorno di raid da parte degli statunitensi sul regime iraniano che non sembra mostrare cenni di cedimento, anzi al contrario pare che uno dei alleati delle milizie proxy, anche se il cordone umbilicale non è così solido, sto parlando dei ribelli Houthi yemeniti, hanno dato corso a quella che era l'invito iraniano, cioè dopo aver bloccato lo stretto di Hormuz, gli iraniani hanno detto agli Houthi bloccate Bab al-Mandeb. Così sembra che stia avvenendo. Quadro orrifico, lo stavamo raccontando nella prima parte di Nessun Luogo Lontano, ma poi un'altra notizia ha catalizzato la nostra attenzione perché un accordo siglato tra Riyadh e gli Stati Uniti promette un impegno insieme per una trentina d'anni per sviluppare il nucleare civile, ma senza tutta quella serie di controlli che altri accordi dello stesso tipo avrebbero. Cosa significa per la monarchia saudita? Quanto peso geopolitico in più potrebbero avere, soprattutto se, come raccontavamo nei giorni scorsi, quell'alleanza STEP, Turchia, Egitto e Pakistan, che ha già un'arma nucleare, porterà una nuova formazione, un nuovo consesso nel Medio Oriente allargato. Emily Tasinato, analista alla Fondazione CSF, esperta dei paesi del Golfo, si sta formando un nuovo equilibrio nel Medio Oriente, sarà un'Arabia Saudita più pesante da questo punto di vista?
1: Sicuramente ci sono una serie di considerazioni che dobbiamo per l'appunto considerare, perdonami il gioco di parole, per cercare di capire perché i sauditi sono così interessati a sviluppare il proprio programma civile. La questione, la dimensione simbolica che riporta quindi anche al tema del nucleare come elemento di grande valore simbolico e di prestigio per un paese che, come accennavi anche te prima, ambisce a ritagliarsi un ruolo di potenza regionale, sì, e di potenza energetica globale attraverso quindi investimenti tanto nel settore degli idrocarburi, delle energie rinnovabili, idrogeno, minerali critici, nucleare. Quindi in primo luogo risponde anche alla necessità di ridurre la dipendenza dal petrolio per la produzione di energia al fine di soddisfare la domanda in rapida crescita di elettricità, quindi trainata da questa economia del futuro che comprende settori quali intelligenza artificiale, infrastrutture per data center, lavorazione di minerali critici e manifattura avanzata. Ovviamente a questo si associa anche il tema propriamente della sicurezza, quindi sebbene l'Arabia Saudita attualmente manca della base tecnica per una rapida proliferazione, l'insicurezza regionale potrebbe accelerare degli appetiti nucleari, sì, e quindi questo porrebbe il programma nucleare saudita per scopi appunto civili anche come una risposta nazionale alle esigenze di sicurezza, quindi in un certo senso porsi come un pilastro della strategia di deterrenza del paese. E a tale riguardo concludo, sì, proprio come l'Iran, Riyadh rivendica il diritto sovrano, cioè, dell'arricchimento, e lo considera in quanto firmatario del trattato di non proliferazione come un elemento non negoziabile del proprio programma nucleare.
0: Certo, il problema è vero, come giustamente sottolinea un ascoltatore, Guido, si firma Guido dal Vietnam, l'accordo Stati Uniti-Saudi sul nucleare è uno schiaffo di Trump a Israele. Non so se è uno schiaffo di Trump diretto a Israele, ma di sicuro Israele non vede di buon occhio l'accrescimento, il maggior peso geopolitico di qualsiasi attore nella regione. È evidente che a Israele non piace l'avvicinamento del Libano all'amministrazione Trump, è evidente che non piace che l'Arabia Saudita abbia preso questo, vediamo quanto lo prodromico, corso in cui si fanno relazioni, si fanno amicizie anche con altri paesi. Penso al Pakistan, appunto, che è anche una potenza nucleare. Cioè tutte quelle medie potenze regionali, se acquisiscono un peso specifico maggiore, possono essere un problema per gli equilibri e possono essere un problema per Israele. Staremo a vedere. Io ringrazio come sempre Emily Tasinato, Fondazione CSF.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie mille. Alla prossima.

0: Aggiungo per completezza che, ripeto, se perdonatemi se sono ripetitivo, ma questo puzzle mediorientale che è stato sparigliato più e più volte si potrebbe ricomporre in maniera molto molto diversa, perché l'Arabia Saudita era quel paese che era addirittura d'arrivo per firmare i piani di Abramo, ma non lo ha fatto. A questo punto non soltanto c'è probabilmente la presa di posizione che sarà molto dura da parte di Israele, che fa dell'ambiguità sul nucleare una delle sue cifre, ma anche lo stesso piano di Abramo sostanzialmente così verrebbero a sgretolarsi a metà del loro corso, come già vuol dire col 7 ottobre è stato preso a picconate sostanzialmente. Insomma, è un momento questo di transizione molto molto molto delicato, in cui l'Iran è molto indebolito, il progetto della mezzaluna sciita è assolutamente indebolito, nessuno nella regione vuole che l'Iran abbia il nucleare. Cosa succede? Emerge una potenza che già era una potenza media regionale in antagonismo con gli Emiratini, che sono molto vicini a Israele, che dice: io voglio il mio nucleare. Chi sono i miei amici? La Turchia. Badate bene, la Turchia, quel membro della NATO che aveva comprato i missili S-400, che ogni tanto fa la voce grossa, per usare un eufemismo, con Israele, che ha quell'ambiguità strategica anche in seno alla NATO, con l'Egitto e con il Pakistan. Insomma, stiamo veramente ridisegnando completamente tutto il gioco delle alleanze, e ci torneremo. Chi sta invece ridisegnando gli equilibri interni è Volodymyr Zelensky, perché che cosa ha fatto? Nella notte di martedì ha rimosso dall'incarico il capo dello Stato Maggiore, il generale Oleksandr Sirskij, sull'onda delle massicce proteste di piazza che abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Lo ricorderete, l'ex ministro oramai della difesa Fedorov con Oleksandr Sirskij non aveva un rapporto idilliaco, c'erano contrasti sulle visioni generali, c'era anche un po' un nuovo contro un vecchio che andavano a cozzare. Cosa succede? Dopo aver silurato Fedorov, viene silurato anche Sirskij. Chi è il successore? Mikhailo Drapaty, 43enne, un generale che fa parte della nuova generazione di alti ufficiali ucraini, tanto che Fedorov si è rallegrato e complimentato per questa nuova nomina. Cosa sta accadendo? Come dobbiamo leggere tutto questo? Davide Maria De Luca, firma del Domani, voce di Nessun Luogo da Kiev. Ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, ho provato a riassumere un po' quello che è accaduto. Ci aiuta a capire dal punto di vista politico se è un colpo di spugna di Zelensky al vecchio establishment, oppure se si sta semplicemente in maniera situazionale barcamenando, cercando di accontentare le piazze, non scontentare Fedorov, eccetera eccetera.
1: No, mi sembra che hai riassunto molto bene tutta la questione. Io direi che la mia impressione, almeno, qui brancoliamo tutti nel buio, ognuno di noi cerca di capire cosa sta succedendo in queste ore molto frenetiche. Io sono d'accordo con la tua seconda spiegazione, la netta impressione che Zelensky si stia barcamenando in una situazione che non si aspettava, che non è sicurissimo come gestire. I resoconti che abbiamo dal suo staff, dalla sua cerchia interna, che ci raccontano insomma come sono andate un po' queste ultime settimane, 10 giorni di questa crisi, ci parlano di una situazione assolutamente caotica, inaspettata. Voi pensate che il rimpasto di governo che ha dato avvio a tutto questo bailamme è stato annunciato non domenica scorsa, quella ancora prima, la sera, da Zelensky con un messaggio su Telegram. Zelensky poi è partito, se n'è andato da Kiev, aveva una riunione in Europa, e lui pensava di aver chiuso la vicenda così, e dal giorno dopo è scoppiato questo putiferio di manifestazioni, proteste eccetera eccetera, che lo ha costretto nel giro di poco appunto a licenziare quello che era uno dei suoi più stretti alleati, almeno all'interno delle forze armate. Quindi sì, io credo che sia una situazione in cui Zelensky cerca di barcamenarsi, in cui Zelensky si sente come leader relativamente fragile, e l'ultima cosa che mi sento di farti notare, sì, in questa prima ricognizione della situazione, è che c'è una grossa differenza con quello che accadde l'anno scorso. L'anno scorso esattamente in questi giorni ci furono proteste di piazza ancora più grandi di queste contro la decisione di Zelensky di mettere sotto controllo governativo le agenzie speciali anticorruzione. Zelensky, come questa volta, tornò sui suoi passi completamente, ritornò completamente sulla sua decisione, ma all'epoca ci fu una fortissima pressione dell'Unione Europea, sottile, sottobanco, sì, ma anche aperta. In questi giorni non abbiamo visto niente del genere, anzi ti posso assicurare, perché ci ho parlato qui a Kiev, i funzionari dell'Unione Europea hanno avuto istruzioni precise di non avvicinarsi nemmeno alle proteste, perché l'Unione Europea ha ritenuto questa una questione squisitamente ucraina, in cui sarebbe stato problematico politicamente intervenire. Quindi questa è proprio, diciamo così, una vittoria dei manifestanti ucraini e della stampa europea americana, che ha sostenuto il licenziamento di Sierski.
0: Continua intanto la guerra in Ucraina, al di là dell'impasse di governo, delle manifestazioni di piazza, e la strategia ucraina amplia i propri obiettivi, non con qualche ambiguità, perché davo conto del fatto che sono stati presi di mira i centri logistici Wildberries. Perché ambiguità? Perché da un lato uno potrebbe dire, beh insomma stanno colpendo Amazon, sono centri di smistamento e logistica per gli acquisti di e-commerce, è un obiettivo civile, è un crimine di guerra. In realtà, secondo alcune fonti giornalistiche, tra cui anche Le Monde, molti oggetti e tecnologie dual use sarebbero transitate proprio e transitano proprio da quei centri. Questione apertissima, naturalmente. Questo sta causando una qualche reazione, una qualche commento, oppure in Ucraina la sensazione e il mood è: siamo stati bombardati per 4 anni e mezzo anche su obiettivi civili, beh insomma lo facciamo. Davide Maria De Luca.
1: Beh, assolutamente, assolutamente, è questo secondo sentimento. I russi sono 3 anni almeno che bombardano i centri di magazzini.

0: volontari sta spedendo ai soldati al fronte, insomma mi sembra un po' fuori dalla proporzionalità. E gli ucraini ora stanno applicando, diciamo così, la stessa strategia contro questi magazzini russi, che sono ancora più grandi, di una società che ha un fatturato ancora maggiore. Io credo comunque che le aspettative, sia da parte dei russi che dagli ucraini, che questi attacchi portino a cambiamenti strategici di alcun peso, ecco, io sarei molto prudente su questo. Siamo secondo me ancora in una fase in cui i bombardamenti aerei e questa escalation di attacchi che stiamo vedendo fanno parte di una sorta di dialogo brutale che sta avvenendo. Gli ucraini stanno dicendo ai russi: guardate noi cosa possiamo colpire, e i russi in parte stanno dicendo agli ucraini: guardate cosa noi possiamo colpire e preparatevi, perché questo inverno faremo ancora di peggio se non vi arrendete.
1: Insomma, questa è la diplomazia 5.0, quella fatta con la tecnologia, i droni, i raid, i bombardamenti, non quella a cui eravamo affezionati, forse quella fatta di tavole rotonde e di tanti fogli. Grazie mille Davide Maria De Luca per essere stato con noi come sempre, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Allora, tra poco vado ai messaggi, 349-238-6666. Vi davo conto poc'anzi del fatto che ieri Pete Hegseth, di fronte al Senato sulla strategia dell'amministrazione Trump in merito alla guerra in Iran e alla ripresa delle ostilità, siamo all'undicesimo giorno di raid americani sull'Iran senza particolari successi, è stata particolarmente spinosa per Pete Hegseth, anche perché si è parlato di numeri e Hegseth, ministro della guerra, segretario della difesa, ha chiesto altri 67 miliardi di dollari in più per sostenere la guerra. Ufficialmente ne hanno già spesi 37, siamo a delle cifre veramente incredibili. La cosa fondamentale di questa audizione, lo dicevo brevemente prima, è che Hegseth ha sconfessato se stesso, cioè ha denunciato pubblicamente il fatto che, perché non rispondeva alle domande dei senatori, i bombardamenti per ora sono totalmente inefficaci, o quantomeno non sono stati efficaci come nei piani o come rivendicato all'inizio del conflitto dallo stesso Hegseth. Peraltro ha parlato anche Trump, stava partendo con l'Air Force One, quello nuovo, stavolta quello donato dai paesi del Golfo, che aveva problemi di sicurezza, l'aveva lasciato in Turchia, adesso l'ha ripreso, stava andando a commemorare alcune vittime, alcuni soldati caduti appunto nella guerra in Iran, dicendo l'Iran pagherà un prezzo per questi militari morti. Allora, torniamo però sul caso ucraino. Di guerra in guerra, ai noi. Andrea Macchioni ha raggiunto Victoria Dovichenko, è la responsabile del programma Future of Ukraine del Centro per la Geopolitica Università di Cambridge, Regno Unito. Quali sono le aspettative nei confronti del nuovo ministro della difesa e del nuovo comandante delle forze armate ucraine? Sentite.
2: Yevgeny Kmara, che adesso è diventato il nuovo ministro della difesa e ex capo ad interim dell'SBU, il servizio di sicurezza, e il centro operazioni speciali Alfa. In questo senso lui non è una persona nuova tra i militari, quella che è molto importante, ma anche molto rispettato della società ucraina. Zelensky ha inoltre incaricato Drapati di garantire una transizione istituzionale ordinata, continuare le operazioni a lungo raggio, riformare il sistema dei corpi d'armata, rispondere alle richieste di equipaggiamento dei comandanti di prima linea per la fornitura di armi e attrezzature, ma certamente anche dei droni, nuovi sistemi, e presentare una strategia di difesa aggiornata e chiudere il più possibile il cielo agli attacchi russi. Certamente qua si parla di una cooperazione con i partner dell'Ucraina, fornire una visione reale del processo di mobilitazione, direi che non è soltanto un programma per Drapate, ma anche una cooperazione con il ministro Kmara, e vediamo se questo sarà bastante di due personalità importanti, Kmara e certamente Drapate, di cooperare e coordinare insieme. Il vero banco di prova non riguarda le persone, ma le cornici istituzionali. Senza una chiara ripartizione funzionale delle competenze tra ministro e Stato Maggiore, senza un cambiamento della cultura militare che tuttora percepisce il controllo civile come un'ingerenza illegittima, lo stesso conflitto ha una prospettiva di riprodurre anche con Kmara e Drapata.
1: Al microfono di Andrea Macchioni, l'analisi di Victoria Dovichenko, dirige il programma Future of Ukraine a Cambridge, centro per la geopolitica dell'università appunto della cittadina britannica. Torniamo al siluramento di Syrsky. Zelensky ha ceduto.

0: Alle pressioni delle piazze o era un cambiamento già preventivato? E soprattutto non è un segno di debolezza da parte di Zelensky? Sentite.
1: Diciamo che la rimozione di Syrsky non era stata annunciata come piano immediato, ma era già nell'aria da mesi per via del conflitto strutturale con ex ministro della difesa Fedorov. Ma le proteste ne hanno accelerato drasticamente dei tempi. Inizialmente, come sappiamo, Presidente Zelensky aveva scelto di sostenere Syrsky contro Fedorov, presentando la vicenda come un contrasto personale piuttosto che istituzionale. Solo dopo le proteste partite in difesa di Fedorov si sono progressivamente spostate verso la richiesta esplicita delle dimissioni di Syrsky. In questa maniera dobbiamo dire che Zelensky non apparisce debole per sé, ma diciamo che è molto sensitivo, anzi sono state percepite con veramente sensitività tale tipo delle decisioni senza, diciamo, chiara spiegazione alla società, ma anche dei militari, ma degli esperti, perché è stato fatto adesso. Io ho ottenuto la domanda più popolare per me da questi sei giorni dagli esperti media stranieri: perché queste dimissioni sono state adesso, cioè in questa maniera, quando la metà del luglio è molto importante di prepararsi con i partner, diciamo, per l'autunno ma anche l'inverno. In sintesi possiamo dire che rende difficile per Zelensky negare l'effetto della mobilitazione popolare, ma anche il popolo ucraino ha dimostrato che è il popolo che è quello che decide le prospettive, ma anche il futuro del paese.
0: La tempistica è sospetta, ma come ricordava Vittoria De Vicen, con la mobilitazione popolare potrebbe portare a ulteriore scontento. La defenestrazione di Fedorov lo ha fatto, e quindi Zelensky si è trovato gioco forza a dover trovare un nuovo combinato disposto tra Ministero della Difesa, guida dello Stato Maggiore. Un momento delicato anche coi partner, lo ricordava molto bene Vittoria De Vicen al microfono di Andrea Macchioni. Prova ne sia il fatto che, me la segnala Antonio Tale questa volta, è un'agenzia, Reuters: Zelensky ha appena incontrato l'ambasciatore statunitense in Ucraina, Whitaker, per discutere la licenza per la costruzione di sistemi Patriot, che sulla carta, come sapete, tecnicamente l'Ucraina avrebbe già ottenuto. Poi bisogna andare a valutare la tempistica, eccetera, e anche soprattutto l'accompagnamento tecnologico, perché non sono sistemi d'arma che, come dire, puoi replicare in maniera così semplice. Gli ultimi due minuti di trasmissione li dedico a tutti i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: sarebbe ora di dare la parola agli elettori, facendo riferimento al fatto che ancora non si sta votando in Ucraina. Qualcun altro: secondo me volete dare troppe spiegazioni. Se gli ucraini o i russi sono nella condizione di far male all'avversario, lo fanno senza tante considerazioni o messaggi impliciti. Sì, però c'è una strategia, o quantomeno da parte ucraina è molto molto visibile la strategia. Una l'aveva messa molto bene in luce proprio lo stesso Fedorov, aveva detto: c'è la penisola di Crimea, beh, noi la rendiamo un'isola con i bombardamenti e i disturbi sui droni, con i droni sul ponte di Kerch, eccetera eccetera. L'altra strategia nel Mar Nero, beh, rendere il Mar Nero non più un mar parzialmente russo, cioè praticamente eliminare la minaccia della flotta russa proprio nel Mar Nero. Andare a colpire San Pietroburgo proprio durante i giorni del forum, appena prima del forum è così importante. Andare a colpire questi centri logistici e le raffinerie di carburante. Cioè c'è un disegno molto molto preciso. Dall'altra parte, quello che ci sembra di poter dire dopo 4 anni e mezzo, all'inizio c'era un disegno molto preciso che era prendersi Kiev, evidentemente non è riuscito. Tra mille errori dal loro punto di vista, probabilmente dal punto di vista dei russi, si è un po' sparato a zero, perché non si vede colpendo un sacco di volte obiettivi civili. Qualcuno scrive: gli ucraini manifestano principalmente soprattutto perché non vogliono andare in guerra, ora che hanno abbassato l'età alla leva, altro che amore per un ministro. Ma non lo so, gentile ascoltatore, le chiedo, era lì a Kiev, era a Kharkiv? Perché le immagini che sono arrivati, i report che sono arrivati dai nostri colleghi giornalisti dicevano esattamente questo: vedevamo cartelli con i simboli dei droni. Beh, Fedorov era molto molto amato, giovanissimo, rampante, aveva dato una serie aveva introdotto una serie di innovazioni importanti proprio nel sistema di difesa, quindi Non lo so, ogni tanto sono sempre stupito da chi ne sa più di chi è lì magari in prima linea, che ha questi microfoni, non parlo di me naturalmente in questo caso, ha raccontato quello che accade in Ucraina. Ma tant'è, lo sapete, quello che ci guida, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: GR24 di mezzanotte.
4: La morte di Abderrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Del Mastro no dell'aula alla richiesta di acquisire le chat, bagar in aula. Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG di La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo invece il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
5: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato alla manifestazione da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma Matteo Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza, affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, da Roberto Gualtieri a Beppe Sala, a Gaetano Manfredi e Silvia Salis. Io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Lo afferma il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero. Respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
6: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco, non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di distanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Rogero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
4: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia. Una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
7: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
8: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
9: Sospendiamo la seduta.
8: Occupiamo i banchi.
9: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
7: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Svolta in Medio Oriente con il via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran, ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
10: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
11: They're getting hit so hard. And they want to make a deal.
10: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita, che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud.
12: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere, squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, ha abbattuto alberi e creato disagi alla viabilità, allagamenti e alberi caduti anche nel Pesarese. Pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Anche oggi continua il nostro speciale estate con consigli e qualche idea utile per partire più sereni e restare in forma. L'estate, lo sappiamo, è sinonimo di vacanze, viaggi, nuove esperienze anche a tavola. Ma sappiamo anche che cambiare alimentazione, mangiare fuori più spesso, affrontare anche degli spostamenti o cambiamenti, visitare paesi con abitudini diverse, può mettere un po' in difficoltà il nostro intestino, che è abitudinario, ha un carattere tutto suo, ma condiziona, quanto sappiamo bene, la salute generale. Ne parliamo oggi con il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Nico, e a tutti gli ascoltatori.
1: Perché il nostro intestino è così sensibile a tutti i cambiamenti? E in modo particolare
2: perché? È un comodone.
1: È proprio così.
2: Quello che succede è che il nostro intestino, in particolare la sua composizione del microbiota, è abituato a dei ritmi alimentari, è abituato a ricevere certi cibi e nel contesto ambientale, familiare, cittadino al quale noi lo sottoponiamo è più o meno sempre uguale a se stesso, per cui gli alimenti che abitualmente mangiamo sono gli stessi. Cosa succede se noi, come succede con i viaggi, cambiamo abitudini, cambiamo orari? A volte basta anche solo cambiare il ciclo circadiano legato ai fusi orari a scombinare la funzionalità del nostro intestino. Poi c'è il classico rischio di andare a affrontare l'assunzione di alimenti che vengono manipolati in un contesto di batteri completamente diverso dal nostro, e quindi ci possono essere dei batteri ai quali noi non siamo abituati ad affrontare, e invece ce li troviamo anche senza che questo implichi un alimento contaminato, ma semplicemente la manipolazione, soprattutto se andiamo magari a mangiare in paesi dove l'attenzione igienica nei mercatini o nello street food non è così attenta, rischiamo di avere un ingresso del nostro intestino di batteri che non sono consoni alle nostre abitudini, che possono avere il sopravvento su quelli che abbiamo nell'intestino.
1: Professore, come possiamo aiutare il nostro intestino, questo amico comodone, come lei l'ha definito?
2: Amico comodone lo possiamo aiutare cercando, nel limite del possibile, almeno di rispettare più o meno gli orari ai quali siamo abituati a mangiare, nel limite del possibile. Dobbiamo evitare assolutamente i cibi crudi. Stiamo attenti all'acqua, perché soprattutto d'estate, che tendiamo a bere tanto perché fa molto caldo, l'acqua è un veicolo di batteri, quindi il consiglio è quello di utilizzare sempre bottigliette sigillate chiuse, non bere dai rubinetti, e soprattutto attenzione al ghiaccio, perché il ghiaccio viene fatto con l'acqua del rubinetto. Certo. Quindi rischiamo di stare attenti a prendere la bibita chiusa sigillata, poi ci mettiamo il ghiaccio e il ghiaccio è il veicolo dei batteri. Quindi attenzione ai crudi, attenzione all'acqua, all'acqua, alle bevande in genere, e al rispetto degli orari.
1: Professore, grazie per essere stato con noi, buone vacanze, ci sentiamo a settembre.
2: Grazie, buone vacanze
1: anche a lei. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto da Nico.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Credito della retribuzione su un conto intestato esclusivamente alla lavoratrice potrebbe effettivamente contribuire a rafforzare l'autonomia economica e rappresentare uno strumento utile anche nella prevenzione di situazioni di dipendenza economica. È opportuno e importante che l'attuazione della misura non comporti costi aggiuntivi, monetari e non, per le lavoratrici o i lavoratori interessati e le rispettive famiglie. Per esempio il conto di base, immaginando come strumento possibile il conto di base per i consumatori, è gratuito solo al di sotto di limiti ISEE previsti specificamente, che sono 11.600 euro annui, però la lavoratrice e il lavoratore non vi avrebbe diritto se è già in possesso di un altro conto, anche se cointestato. Quindi una riflessione su questo, sull'assicurare che appunto questo obbligo non implichi costi aggiuntivi per la lavoratrice o la famiglia, forse è utile.
0: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: And the Oscar goes to Due Denari!

0: Dai, non essere così serio. Rimani.
1: Buongiorno.
2: Rimani.
1: Ecco, rimani.
2: Rimani in piedi o ti metti seduto?
1: No, mi sono messo seduto, però come si confà quando ascoltiamo questi monumenti della musica leggera italiana, in segno di rispetto, poiché non sono più tra noi.
2: Lo capisco.
1: Allora, il tema è proprio rimani il verbo. O non rimani?
2: Rimani nel posto di lavoro o hai paura che qualcuno te lo sottragga da sotto il sedere?
1: Eh sì, perché quest'oggi la collega e amica Cristina Casadei sul Sole 24 Ore nella abituale pagina appunto del mercoledì Lavoro 24 ci segnala che secondo il People at Work 2026 di ADP, di ADP Research, 4 occupati su 5 di italiani temono che il proprio posto di lavoro sia a rischio di eliminazione. Allora, non è che questo succede, che queste ansie siano solo italiane, perché questa indagine ha coinvolto 39.000 lavoratori in 36 mercati differenti, per cui l'Italia era solo uno di questi 36. Però nel nostro paese il livello di fiducia risulta un po' più basso rispetto agli altri. La media europea sta al 21%, quella mondiale al 22%, da noi invece siamo a un 20%, quindi leggermente meno del dato globale. Nel nostro paese in particolare i dipendenti non si limitano a chiedersi se avranno un lavoro oggi, ma se i loro ruoli resteranno rilevanti nel tempo, e molti non sono fiduciosi rispetto alle prospettive future.
2: Allora, futura, ecco qua dove dovevamo
1: future,
2: arrivare.
1: Futura. Certo.
2: Allora, prima cosa, convochiamo i nostri ascoltatori sull'argomento. Immagino che siano molto attenti a quella che potrebbe essere la propria prospettiva professionale. Dove vi collocate? Vi sentite sicuri del vostro posto di lavoro oppure no? Raccontateci e diteci che tipo di lavoro fate e perché siete preoccupati o fiduciosi appunto o poco fiduciosi sul vostro futuro alla luce anche di questa nuova grande rivoluzione industriale che si sta consumando, che è quella legata all'innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale. Ma volevamo spiegare anche a chi apparteneva la voce che abbiamo ascoltato in presigla. In primo luogo perché è una voce amica di Due di Denari, e cioè quella di Magda Bianco, capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, che ieri è intervenuta in Senato nel corso di una delle audizioni appunto sui disegni di legge numero 763, 1595 e 1937. Sono tutta una serie di disposizioni che il nostro ordinamento sta prevedendo appunto in materia di conto corrente. L'audizione era di fronte alla Commissione Finanze e Tesoro appunto del Senato. Allora, proprio nello specifico si discute di due disegni di legge. Il primo, quello sull'accesso ai servizi bancari, un disegno di legge numero 1595 che è già approvato dalla Camera e adesso all'esame del Senato, che obbligherebbe le banche ad aprire un conto corrente. Quindi se tu vai in banca e vuoi aprire un conto, la banca non ti può dire no. Se non gli piacciamo, la banca non può negarci.
1: Se ne deve fare una ragione.
2: Esatto. E contemporaneamente non può appunto vietare la chiusura. Il dispositivo di legge appunto vieta la chiusura arbitraria dei conti con saldo attivo. Quindi se io ho provvista sul conto, la banca, se lo stesso non gli piaccio, non può obbligarmi
1: ugualmente
2: appunto alla chiusura nel caso decide appunto di volerlo fare. E poi è intervenuta anche sull'altro nostro grande cavallo di battaglia del periodo. Mauro, te lo lascio a te perché poi io sembro di parte.
1: No, però è vero che abbiamo più volte segnalato questa iniziativa del parlamentare appunto nel gergo per gli amanti delle questioni, disegno di legge 763, obbligo per i datori di lavoro, è una proposta di cui si sta discutendo in Parlamento, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di accreditare lo stipendio su un conto corrente esclusivamente personale del lavoratore, quindi ad esempio non i conti correnti congiunti. L'obiettivo è per quello di contrastare la violenza economica, quindi diciamo che soprattutto riguarda lo stipendio accreditato alle lavoratrici, perché sappiamo che lì più spesso si verificano poi temi di violenza economica, questioni di controllo molesto sulle entrate della lavoratrice, e quindi l'idea che il Parlamento sta discutendo è obblighiamo i datori a dare tutto su un conto corrente personale.
2: Esatto, la dottoressa Bianca appunto della Banca d'Italia però ha detto sì, noi come dire, sposiamo lo spirito della norma, attenzione però naturalmente agli oneri che potrebbero emergere da una disposizione di questo tipo, non si devono scaricare chiaramente sui consumatori, esiste già uno strumento che potrebbe essere adatto a questa finalità, il conto corrente di base, che però ha delle specificità che si devono considerare. Allora, io vedo che già questi temi potrebbero subito caratterizzare le prime trasmissioni della ripresa dei due denari all'inizio di settembre, Mauro, e quindi quando abbiamo terminato la trasmissione riprendiamo la nostra agenda del risparmio e cominciamo a compilare le giornate del mese di settembre, quindi a mettere già in agenda i temi che potremo sviluppare. Volevo solo fare un'altra osservazione prima lanciare i temi di oggi. Non ti sei accorto che ho tagliato tutti i capelli? Io lo voglio denunciare pubblicamente, perché per chi mi vede sul canale televisivo 63 sono totalmente diversa da ieri. Sì. Né te né Marco vi siete accorti, io non vedevo l'ora di dirlo in diretta e quindi di strigliarvi per la penultima puntata, perché ancora ne abbiamo due,
1: la terzultima puntata. No,
2: ma,
1: però,
2: ma possibile che non si veda niente?
1: È giusto, no, è giusto.
2: Cioè, le ho tagliate di 5 centimetri.
1: Non potete capire, è una cosa, è una questione, questa sì, è una questione di genere, è una questione di genere. Noi come dire, di sesso maschile non siamo attrezzati per questo tipo di rilevazione,
2: cioè, ma
1: probabilmente cogliamo
2: io mi vedo tutta diversa da ieri, perché è come se mi fossi fatta da nera a bionda da un giorno all'altro, tagliati tutti, niente.
1: Io mi cospargo il capo di cenere, confido nell'ausilio e nel supporto degli ascoltatori, anche di Pietro Lacorte, che in quanto a capelli non ha niente da invidiare a nessuno.
2: No, esatto. Comunque io volevo dirti che ti ho fatto questa sigla perché so che il tema piace tanto agli ascoltatori, adesso riscateniamo, certo. Voglio vedere quanto sono attenti stamattina.
1: Allora, una volta un ascoltatore rispetto a questa ramanzina scrisse: state tranquille perché sotto i 15 centimetri di differenza
2: siete,
1: non ce ne accorgiamo.
2: Vabbè.
1: Allora, di che parliamo però? Tutto ciò premesso, cioè già abbiamo lanciato due temini mica da poco, conto corrente dedicato per evitare casi di, diciamo, eccessiva invadenza del compagno, del marito nei conti della moglie e della compagna. Poi c'è la questione, vi sentite tranquilli sul vostro posto di lavoro, adesso si va in ferie, tornerò, ci sarà ancora la mia scrivania, il mio posto, o invece, che so, l'intelligenza artificiale avrà già comportato un rimescolamento complessivo, e mi avranno cambiato
2: una
1: mansione.
2: Una rimodulazione del nostro mestiere.
1: E poi oggi vorremmo anche parlarvi di lavoro autonomo, perché c'è una cosa interessante da parte dell'INPS, ve la segnaliamo, è un simulatore proprio dedicato ai lavoratori autonomi. Qualche volta ci accusate di non essere attenti a questo mondo, invece cerchiamo di esserlo, di fare del nostro meglio.
2: Ma anche i content creator sono in qualche maniera dei lavoratori autonomi.
1: Sono dei lavoratori autonomi, a volte diventano addirittura delle imprese, cioè i content creator, per dirla in italiano, sono quelli che lavorano producendo contenuti digitali, cioè possono essere TikToker,
2: YouTuber,
1: una parola italiana non si trova, però insomma il senso è, sono dentro quelle cose lì,
2: social,
1: producono video, producono contenuti digitali, questi contenuti vengono seguiti, magari uso un esempio che può risultare molto così importante, avete presente Open Fund?
2: OnlyFans. Ecco, si vede che non lo pratichi. Ti ricordi neanche il nome.
1: Ma sono troppo anziano anche per questo. Avete presente OnlyFans? Ecco, OnlyFans è un contenitore di content creator, cioè di persone che mettono a disposizione delle performance digitali e da questo ricavano del denaro. La notizia è, attenzione, perché bisogna pagarci le tasse.
2: Ma dai?
1: Sì.
2: Ma guarda che brutte persone che sono quelli dell'Agenzia delle Entrate che vanno a chiedere di pagare le tasse a questi lavoratori che vogliono divertirsi sui social, guarda.
1: Lavoratori o lavoratrici che siano, però l'Agenzia delle Entrate dice che bisogna pagare e ce lo confermerà una specialista, una professionista del fiscale, la dottoressa Laura Ambrosi, dottore commercialista, firma del Sole 24 Ore, proprio di recente insieme ad Antonio Iorio, altro commercialista e firma del Sole 24 Ore, hanno firmato un importante articolo che ha aperto la sezione di norme attributi da cui abbiamo preso ispirazione.
2: E non pensiate di fare i furbi, perché ci avete pure il codice Ateco assegnato, e quindi sì, adesso non si scappa più questa magica parola che io ho scoperto durante il Covid, perché c'erano i codici Ateco che lavoravano, e quelli che invece potevano stare chiusi in casa purtroppo a non far nulla, perché non è che evochiamo quel periodo con grande piacere, però insomma questo termine io l'ho scoperto in quel periodo, quindi codice Ateco assegnato alla, al content creator. Allora, ribadiamo i numeri, poi andiamo alla prima notizia e poi al primo ospite. 800 24 00 24 per intervenire su tutta questa marea di argomenti che vi abbiamo proposto questa mattina, oppure 349 238 6666. Ma non vuoi salutare la signora Luisa?
1: Voglio salutare la signora Luisa, che propone addirittura di fare una tesi di laurea su due denari, la cosa ci lusingherebbe tantissimo. Grazie Luisa, proporremo la cosa magari all'Università Bicocca, che sta qui attaccata, la farebbero anche alla svelta.
2: Molto bene.
1: Oppure all'Università Cattolica, a cui io sono molto legato.
2: Benissimo.
1: Posso ringraziare Antonio?
2: Certo.
1: Uno dice? Di quelli che mi hanno subito manifestato solidarietà.
2: Per
1: dice: potevi dire che Deborah è talmente radiosa che la sua luce ti ha accecato e non riuscivi a cogliere il dettaglio dei capelli.
2: Adesso vedi, non dirmelo, questi commenti così spontanei.
1: Questo
2: io non
1: dice li Antonio. Grazie Antonio. Guarda, è inutile, perché noi tutti maschi ci proviamo, ma siamo destinati alla cazziata post parrucchiere.
2: Io quel giorno che mi presenterò con i capelli blu voglio vedere se combini qualcosa, se mi dici qualcosa. L'ultimo messaggio a cui voglio rispondere velocemente a Mara, che scrive: ritorniamo seri, che speranza può esserci quando anche una ragazza ingegnere gestionale laureata con magistrale al Politecnico di Torino non trova lavoro? Quindi ci lamentiamo che non ci sono le ragazze con la formazione STEM, e qua ne abbiamo una, non riesce a trovare lavoro. Mara, quello che noi possiamo dire è chiedere a sua figlia se ha le idee molto chiare sul tipo di lavoro che vuole fare, fare una bella selezione delle aziende che ritiene siano valide per lei, e fare dei curriculum, inviare dei curriculum molto mirati, spiegare all'azienda perché vuole lavorare per quel tipo di azienda, e quindi proporsi proprio con una specificità, perché credo che sia proprio questo l'atteggiamento che il mondo del lavoro apprezza. Quindi evitate il curriculum a pioggia generico mandato a 150 aziende, perché le aziende se ne accorgono e non vi prendono in considerazione. Quindi fare, non so Mauro se tu sei d'accordo con questo tipo di suggerimento, sì, proprio una selezione, una scrematura molto precisa del tipo di lavoro che si vuole fare, e raccomandarsi da soli per questo.
1: L'altro consiglio che di solito ci danno coloro che si occupano più da vicino delle risorse umane è quello di stare molto attenti a quella che chiamano job description, cioè insomma che lavoro serve, che lavoro sta effettivamente cercando quell'azienda, quella persona, quel professionista, perché se il nostro curriculum in qualche modo incontra bene quella richiesta, allora quello è già un invio che può avere maggiori probabilità di successo. Ce lo dicono spesso gli responsabili di risorse umane che sono nostri ospiti.
2: Allora corriamo, perché abbiamo una veloce notizia in breve e poi andiamo al primo ospite di oggi.
3: Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Deborah?
4: Io sono d'accordo con Deborah Rossani che conto corrente non deve essere intestato per due persone, solo a uno. E anche i libretti del risparmio, anche gli investimenti economici devono essere sempre separati, ognuno al suo nome, non in due.
5: Tengo buste paga da 40 anni. No, non oso pensare quando la mia impiegata andrà a telefonare a tutte le lavoratrici e gli dirà che si devono aprire un conto intestato solo a loro, tutte le lamentele e i casini che verranno fuori. Questa legge ha delle belle intenzioni, ma creerà più fastidio di quelli che saranno i problemi che risolverà.
6: Ma il sondaggio è interessante, la precarietà è una cosa che ormai fa parte di questi secoli. Però il punto secondo me è che le aziende non ci adeguano sufficientemente al futuro, e quindi questo ci fa sentire molto precari, perché lo vediamo intorno a noi che il futuro cambia, e molto spesso considerano la formazione un costo, e questo ci fa sentire fuori dal mercato del lavoro.
7: Deborah, lascia Mauro, vieni con me a New York a metà agosto.
2: Ciao.
1: Sì,
2: ti saluto.
1: Aspetta.
2: Tu fai le notizie, io vado con il signore.
1: Prima ti devo dire che il garante della privacy ha sanzionato 4 società perché hanno violato la propria normativa sulla privacy.
2: Ma guarda.
1: Sì, le società sono Est Energy e... Sì, era ed Est Energy, poi hanno adottato provvedimenti anche nei confronti di Cerve e di Experian Italia. Ma la cosa mi portava a segnalartela e segnalarla agli ascoltatori, perché io mi chiedo quanti di noi sapevano, io ad esempio non lo sapevo, che si poteva adire, cioè rivolgersi al garante della privacy, anche in casi di rapporti con queste società fornitrici, ad esempio di elettricità e gas.
2: E certo, dipende come usano i nostri dati, sai che diciamo c'è questo mercato anche di dati tra una società ad un'altra, proprio per magari cercare di conquistare nuove quote di mercato, ed effettivamente sono temi nuovi probabilmente, che però vale la pena esplorare. Noi lo faremo con un lavoro apposito specifico, come dice Mauro, sì, tale per cui abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi alzi la mano chi sa davvero cosa fa il garante della privacy. In questi giorni vi stiamo chiedendo se conoscete queste autorità, se avete mai avuto bisogno del suo intervento, spam, telemarketing aggressivo, furto d'identità, utilizzo improprio dei vostri dati personali, come nel caso in cui queste società che sono state sanzionate. Raccontatecelo, scriveteci a duedidenari@radio24.it. C'è un altro tema molto delicato. Sapete che le persone che non sono più tra di noi, che magari hanno redatto testamento appunto per impartire delle istruzioni precise su come devono essere gestiti i propri beni terreni quando loro non ci saranno più, ebbene sappiate che in realtà dovremmo dare delle disposizioni anche per quello che riguarda la nostra identità digitale, le password, tutto quello che ci identifica appunto nel nostro profilo digitale, perché quando non ci saremo più, andare a ripescare la nostra vita digitale, anche banalmente le nostre foto, Mauro, sui, certo, cloud, non si possono recuperare. Quindi sappiate che è molto delicato anche il tema del testamento digitale. Quanto ne sapete?
1: Ditecelo. Allora, noi andiamo con il nostro primo ospite rapidamente.
8: Parliamo di lavoro.
1: Parliamo di lavoro con il dottor Antonio Pone, che è direttore centrale della Direzione Centrale Entrate di INPS. Buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: L'abbiamo convocata perché dai primi di luglio, dal 3 luglio, l'INPS ha messo a disposizione un simulatore di calcolo dei contributi per artigiani e commercianti. Tra l'altro il servizio è ad accesso libero, non servono credenziali, e sostanzialmente con questo voi volete favorire, diciamo, coloro che vogliono intraprendere un'attività appunto che comporta l'iscrizione e gestione autonoma di artigiani e commercianti, perché lì uno può sapere prima qual è la contribuzione dovuta, quali sono i mesi da indicare, anche per, non solo per il titolare, ma anche per eventuali collaboratori. Ci può spiegare meglio, dottor Pone?
9: Assolutamente, si tratta dell'ultima di una serie di simulatori di utility che abbiamo messo a punto per aziende intermediarie, in questo caso invece incentrando l'attenzione su soggetti che ancora non sono lavoratori autonomi, ma che si accingono a potenzialmente diventarlo, in una logica di agevolare quelle che possono essere le valutazioni economiche che devono effettuare nel momento in cui aprono un'attività. All'interno del portale, che è in corso di ristrutturazione, noi questa sezione utility simulatori la evidenzieremo particolarmente, perché ha una ricca gamma di strumenti accessibili di cui auspichiamo l'utilizzo. In questo caso si tratta sostanzialmente di un servizio cosiddetto ante-login, come giustamente veniva ricordato, cioè senza necessità di identificarsi, in cui a fronte dell'inserimento di alcuni dati che vengono chiesti all'utente, parliamo in particolare dal reddito presunto, cioè il reddito che si presume di ricavare dal tipo di attività svolta, la data di inizio dell'attività e quindi i mesi di potenziale riferimento per la contribuzione e del numero eventualmente di familiari, di collaboratori, insomma, che possono essere coinvolti, consente a questi potenziali lavoratori autonomi interessati quindi all'iscrizione a queste gestioni, artigiani e commercianti in particolare, di simulare quello che sarà il costo, l'importo dei contributi dovuti, e vengono presi in considerazione anche elementi che incidono sull'imposizione contributiva, inclusa l'adesione a specifici regimi contributivi, in particolare ovviamente il regime ordinario, ma anche il regime forfettario, e il regime previsto per i pensionati over 65, che come sapete prevede un dimezzamento delle aliquote
1: del pagamento dei contributi, certo.
9: Esatto, a seconda del reddito che viene inserito, se è superiore al minimale i mesi vengono accreditati in modo proporzionale al reddito e ai versamenti presumibili che appunto si ritiene di effettuare. Quando il regime indicato, regime forfettario, il numero dei mesi accreditato è invece ovviamente corrispondente inferiore, perché hanno delle regole, il regime forfettario, diverse di computo. Diciamo che la finalità di questo servizio è consentire di valutare ex ante quello che è l'onere della contribuzione previdenziale nel caso di avvio di attività lavorativa che dia appunto adito all'iscrizione alle gestioni artigiani e commercianti.
1: Su questo punto quello del regime forfettario mi sembra particolarmente interessante, perché in questo modo uno può decidere se, fatte tutte le convenienze possibili, anche la convenienza di copertura previdenziale, cioè di contributi, gli torna oppure non gli torna, insomma, perché poi chiaramente avrà magari un importo minore, ma anche un riconoscimento di periodo ai fini previdenziali inferiore.
9: Esattamente, quindi diciamo le regole del gioco a questo punto gli potranno essere note ex ante, a seconda degli importi reddituali che ritiene di inserire potrà fare delle simulazioni di quello che sarà da un lato il costo e dall'altro lato anche il numero delle mensilità accreditate. È un servizio, come dicevo, ante login, quindi al fine dell'accesso, l'accesso è libero all'interno della sezione imprese liberi professionisti, all'interno della voce simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti.
2: Dottor Pone, il servizio è partito da poco, sicuramente fare un bilancio è molto prematuro, siamo in piena estate, ma avete già notato una vivacità, insomma, nella ricerca di queste informazioni che sono così delicate, e effettivamente chi considera la possibilità di esercitare il lavoro autonomo magari non sempre ha piena contezza di quanto dovrà versare, quindi questa è proprio probabilmente anche la voce più delicata di una possibile scelta.
9: Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo registrato un vivo interesse e contavamo, al netto del periodo particolare, quindi agosto, sicuramente un periodo in cui probabilmente diciamo un potenziale interessato all'avvio di un'attività di lavoro autonomo magari potrebbe essere meno concentrato su questo tema, ma il nostro obiettivo era a fine ottobre, quindi alla fine di un trimestre intero sostanzialmente, di tirare una linea, verificare il numero degli accessi, verificare l'interesse. Come dicevo all'inizio del collegamento, però, stiamo cercando di operare anche in una filosofia, tra virgolette, che su questo tema tenga conto del ciclo di vita nella gestione di un'azienda e anche di un'attività di lavoro autonomo, nel senso che all'interno di quello che sarà il portale imprese intermediari che andremo a rilasciare quest'autunno, abbiamo previsto anche un accorpamento di quelli che sono i servizi forniti in una logica di ciclo di vita dell'azienda, e quindi ci sarà una sezione che sarà dedicata proprio allo startup aziendale, no? E ovviamente di lavoro autonomo. Quindi cercheremo di rendere anche più visibili questi strumenti, perché spesso il loro livello di utilizzo è inferiore a quello potenzialmente atteso in relazione al fatto che non sono conosciuti. Quindi grazie anche per l'opportunità di oggi che ci consente di presentare un servizio.
2: Come si chiama il portale che rilascerete in autunno?
9: Imprese intermediari.
1: Ottimo. E quindi sarà, diciamo così, un portale,
9: la versione evoluta dell'attuale portale aziende intermediari, tenendo conto però, come dicevo, di una filosofia diversa in cui i servizi che noi mettiamo a disposizione, che sono utilizzati correntemente ovviamente da decine di migliaia di aziende, questi servizi qui saranno nucleati secondo una modalità diversa che terrà conto appunto anche del ciclo di vita dell'azienda e anche della distinzione tra fisiologia, che ne so, regolarità contributiva, eccetera, e progressivamente lo scivolare all'interno di condizioni diverse, come può essere per esempio la crisi d'impresa, che avrà una sua sezione del portale ad hoc con due piattaforme molto interessanti che magari speriamo in futuro di avere la possibilità anche in questa occasione, in questa sede, di potervi presentare.
2: Altro che prendiamo già appuntamento per fino a ottobre. Esatto, cioè noi qua
1: Non deve neanche chiederlo, perché si consideri già invitato. Praticamente ci sarà un analogo del portale della famiglia, però questa volta dedicato al portale delle imprese e delle professioni. Più o meno l'idea, detto male.
9: È l'input che abbiamo ricevuto dal presidente Fava, esattamente, quindi l'abbiamo prontamente realizzato e devo dire ne siamo assolutamente convinti sotto il profilo dell'utilità, perché chiaramente anche la facilità di accesso e soprattutto, come dire, le nucleazioni secondologiche coerenti col ciclo di vita e quindi con le fasi, col bisogno dell'azienda, può aiutare l'utilizzo di servizi, soprattutto di quella parte che dicevo prima sono utilities, no? Per esempio noi abbiamo tantissimi simulatori, un elenco che ormai ha raggiunto una ventina di possibili strumenti, tools che aiutano nel calcolo, per esempio della contribuzione eccedente il minimale, piuttosto che per verificare se il lavoratore è o non è assoggettabile a massimale contributivo, no? Oppure la compatibilità della TECO con i codici di autorizzazione. Sono tantissimi strumenti che vogliamo siano utilizzati di più, proprio perché tra virgolette sono messi a disposizione nelle aziende nella logica di anticipare i calcoli di convenienza economica nelle decisioni.
1: La ringraziamo, lei è atteso quando vuole, non deve neanche telefonare, si presenti
2: quando
1: direttamente.
2: Quando tira la liga, detto prima del trimestre, e noi saremo pronti qua a tirarla insieme all'INPS.
1: Antonio Pone, direttore centrale della Direzione Centrale Entrate dell'INPS, grazie di essere stato nostro ospite.
9: Grazie a voi. Grazie a voi.
8: Ma perché voi donne pensate di essere sempre al centro dell'attenzione del mondo? Vi tagliate i capelli e noi dobbiamo dirvi qualcosa?
2: Perché lo siamo!
1: Ma comunque, io quando vado al barbiere, le donne della mia famiglia non mi si filano di pezzi.
2: Io quindi... te lo dico sempre, tutte le volte mi accorgo che ti arrivi con il ciuffo, tutto quanto spettinato.
1: Va bene, dottoressa Ambrosi, lei ha tagliato i capelli di recente, in questo caso le faccio i complimenti.
2: Così, senza vederla.
10: Buongiorno, non li ho tagliati di recente.
2: Ecco, no, perché stamattina...
1: Però sta molto bene, glielo dico così in generale.
2: Ha ricevuto un'altra lezione. Ennesima reprimenda perché io li ho tagliati minimo di 5 centimetri e non si è accorto di niente, quindi tutte le volte mi tocca sollevare la questione di queste disattenzioni.
1: No, non l'abbiamo chiamata per questioni tricologiche, però.
2: Leggiamo però fantastico. Questi messaggi che sono belli. A me è piaciuto quello di Claudia che ci racconta che conosce una coppia che ha un conto corrente cointestato, quindi poi questa coppia che condivide anche queste informazioni con gli amici, anche questo colpisce, dove viene accreditato solo lo stipendio della moglie e che viene usato per tutte le spese della famiglia. Mutuo compreso, il marito ha un conto corrente intestato solo a lui, dove riceve il suo stipendio, che però non viene toccato, e dice che quelli sono da considerare risparmi familiari. Certo, sulla carta mi sembra un'ottima scelta, nelle questioni pratiche io vorrei vedere se succede qualcosa all'interno di questa famiglia, la signora si ritrova col conto corrente sempre al limite e lui invece ce lo avrà ben pingue. Purtroppo ci sono queste donne, dice Claudia, che accettano questi soprusi e vanno difese da se stesse. Claudia, io sono totalmente d'accordo.
1: Allora, mettiamo da parte per un momento questo tema che, come può sentire dottoressa Ambrosi, ci è molto caro in realtà, perché lo stiamo portando avanti anche rispetto ad alcune resistenze che dicono ma poi si raddoppiano i costi e così via, perché vorremmo parlare invece di un contributo che lei e il dottor Antonio Iori avete presentato sul Sole 24 Ore il 14 luglio, dedicato all'attività degli influencer. E come dicevamo in apertura di puntata per presentare questo tema, si potrebbe riassumere con: forse non tutti quelli che guadagnano mettendo contenuti su internet e quindi sono dei creator e fanno parte della cosiddetta creator economy, ecco, forse non tutte queste persone, uomini, donne che siano, sanno che il fisco ci guarda, anche l'INPS in realtà le guarda e diciamo così, l'Agenzia delle Entrate è pronta a esigere il tributo, in questo caso appunto dovuto per questa attività. La cosa interessante da cui eravate partiti è che anche se uno percepisce denaro dall'estero, da piattaforme che sono situate all'estero, comunque i redditi vanno dichiarati e su questi redditi vanno pagate le imposte. Prego.
10: Esatto, sì. Allora, sicuramente partiamo da questa dell'estero. C'è questa direttiva DAC che sostanzialmente è stata anche recepita in Italia, in base alla quale c'è uno scambio, mettiamola così, di informazioni estero-Italia, Italia-estero evidentemente, e quindi questo tipo di informazioni, tra cui flussi finanziari piuttosto che digital economy, vengono comunque rese note alle varie agenzie, chiamiamole fiscali, nella specie in Italia l'Agenzia delle Entrate, e quindi anche il discorso di questi scambi esteri diventano palesi in Italia. Per scambi esteri basta pensare al classico influencer che, non so, promuove un determinato prodotto anche di un'azienda magari nota o meno nota, però estera. Quindi in questo caso non c'è più da pensare che si tratti di scambio di pubblicità nascoste o che possano rimanere nascoste. Sicuramente però la digital economy o comunque i creator, come li vogliamo chiamare, youtuber, influencer, piuttosto che insomma chi opera nel mondo dei vari social, è, non dico sotto la lente del fisco, perché è sotto la lente come tutti i contribuenti, ma ha acquisito un proprio ruolo, cioè tant'è vero che adesso ha uno specifico codice Ateco, no? Sappiamo che i codici Ateco distinguono, individuano le varie attività che si possono svolgere, no? Dal, non so, il commercialista, l'avvocato, il giardiniere, l'impresa edile, piuttosto che l'idraulico. Adesso esiste anche il codice specifico per chi fa questo tipo di lavoro. Questo dà proprio l'idea che effettivamente è diventato un lavoro, una prestazione, quindi il content creator adesso ha un ruolo. Quando è che diventa rilevante questo ruolo anche sotto il profilo fiscale? Diciamo che la regola generale, che riguarda in realtà tutti i contribuenti, quindi non solo gli influencer, è che la produzione di un reddito, di regola, salvo rarissime eccezioni, deve essere tassata. Questa è la regola generale.
1: Potrei dire dovrebbe, magari, però così.
10: Okay. Dovrebbe essere tassata. Diciamo che il primo distinguo è capire l'abitualità, cioè se io svolgo questa attività con sistematicità e abitualità, allora io svolgo una vera e propria professione o impresa. Se invece è occasionale, comunque la mia prestazione non per questo non deve essere tassata, ma ha, diciamo, un regime leggermente diverso. Questo distinguo sicuramente potrebbe essere il primo elemento che potrebbe risuonare quasi come campanello d'allarme per l'agenzia, perché oggi l'agenzia ha tutta una serie di strumenti, ma non rispetto solo agli influencer, ma in generale a tutti i contribuenti, che consentono di avere già una panoramica, diciamo così, di quel determinato soggetto sotto il profilo reddituale. Quindi, ad esempio, se io dichiaro un reddito, immaginiamo 10.000 euro l'anno, ma ho flussi finanziari di entrata nei miei conti correnti di 100.000, questo evidentemente potrebbe generare un'anomalia meritevole di indagine, mettiamola così. Per quanto riguarda nello specifico gli influencer, ha assunto rilievo perché, a parte alcune sentenze di merito che inizialmente hanno riguardato personaggi molto noti, per i quali anche solo la loro immagine poteva avere un valore, chiamiamolo promozionale, no? Sì. Cioè, immaginiamo, io che non sono conosciuta da nessuno, promuovo un prodotto, probabilmente la mia pubblicità vale niente. Evidentemente, se un soggetto molto famoso, molto noto, magari in tutto il mondo, promuove lo stesso prodotto, ha evidentemente un impatto diverso. Un po' come magari tanti anni fa si pensava alla pubblicità: un conto è fare la pubblicità sulla piccola radio locale o TV locale, un conto era farla magari sulla
2: a
10: Radio 24, esattamente. Chiaramente cambia il valore, no? Questo ha portato sì che anche l'agenzia, adeguandosi, diciamo, ai tempi, evidentemente ha iniziato a fare dei controlli più mirati per questo tipo di attività, e quindi a valorizzare in un qualche modo anche queste prestazioni. Perché dico valorizzare? Perché in realtà dobbiamo ricordarci che in ambito tributario esiste la presunzione ha un suo valore, quindi non sempre l'accertamento è fondato solo su elementi certi. Mi spiego meglio.
1: No, aspetti, allora, perché credo di aver capito il punto delicato qui, questa proprio credo parte dal ragionamento della divergenza che faceva tra alcuni indicatori di reddito disponibile e invece quanto poi viene detto nel modello redditi o nel 730.
11: Magari a settembre, ma vi prego di mettere la vostra attenzione sulle partite IVA che nascono obbligatoriamente per poter lavorare. Esempio, presso quei call center di vendita

0: Spoileriamo da subito, nel senso che infatti questa è una delle principali difficoltà legate agli accertamenti, perché stavo dicendo, l'agenzia da un lato potrebbe, diciamo così, astrattamente avere dei dati più o meno certi, no? Immaginiamo i versamenti su conti correnti bancari, oppure attraverso, non so, un questionario inviato a varie aziende, magari aziende scoperte attraverso la consultazione pubblica del sito di quel determinato sito, dico io, pagina, insomma, social di quel determinato influencer, va a contattare le varie aziende per avere magari informazioni. Informazioni che possono essere legittimamente reperite da parte del verificatore attraverso dei questionari, seguendo le procedure normative che sono previste. Quindi ciò che non può fare l'agenzia e la Guardia di Finanza è un controllo, diciamo, nascosto, cioè io mi fingo, non so, un potenziale imprenditore che vuole far promuovere quel prodotto all'influencer e magari recupero informazioni tipo ma quanto ti fai pagare il post, quanto la storia, eccetera. Questo non lo possono fare i verificatori, però possono ottenere informazioni aprendo formalmente delle verifiche specifiche e quindi magari inviando dei questionari all'azienda X, all'azienda Y, chiedendo magari quanto hanno pagato, com'era il contratto e quindi informazioni di questo tipo. A questo poi si possono aggiungere la parte, chiamiamola presuntiva. La parte presuntiva potrebbe derivare ad esempio da indici di anomalia molto evidenti, cioè io magari sono un influencer con numerosissimi follower, però nonostante io faccia magari una ricca attività di promozione di numerosi prodotti, ho un reddito particolarmente basso. In questo caso potrebbero nascere quindi le presunzioni e potrebbero, uso il condizionale perché poi è rimesso al giudice questa valutazione anche alla luce di altri elementi, potrebbero avere un proprio valore. Infatti troviamo ad esempio alcune pronunce di merito per adesso, in base alle quali è stato, non so, ridotto il valore attribuito a ciascun post da parte dell'organo accertatore, nella specie l'Agenzia delle Entrate. Cioè ha detto, io vedo che tu hai un'anomalia, hai tanti follower, fai tante promozioni ma hai redditi bassi, quindi io presumo che in base a tutti i post che tu hai fatto, hai preso, dico io, 2000 euro a post e hai fatto, non so, 100 post, quindi io ti accerto tot.
1: Ma posso chiedere, giudice... dottoressa Ambrosi, no, mi scusi, adesso la faccio terminare, ma esiste, sulla base di tutte queste indicazioni che lei ci ha dato, una serie di requisiti di base a seguito dei quali, una volta rispettati, scatta proprio lo status di content creator?
0: Allora, secondo me non esiste, nel senso che non è che esiste il content creator, è chiaro che più uno ha follower più probabilmente ha influenza, ma ciò che rileva quantomeno i fini fiscali è la promozione di beni, che può essere anche sotto forma di regalo, perché quello nel caso va tassato. È sempre molto difficile andare a stabilire se effettivamente vada tassato o meno, richiamando la domanda che è stata fatta un attimo fa, perché occorrerebbe capire il rapporto tra io ti mando il regalo e tu sei obbligato a promuoverlo. Allora, se io ti mando il regalo e tu sei obbligato a promuoverlo, diventa un bene tassato perché è una sorta di corrispettivo in natura. Se invece io ti mando il regalo e spero che tu mi dica almeno grazie facendolo vedere, non esiste questo rapporto e quindi non rientra in un'attività professionale. Sul discorso del numero minimo, del quantitativo minimo, secondo me potremmo eventualmente rientrare in un discorso di abitualità o meno, ma anche qui non dipende a mio avviso dal numero di follower, perché faccio l'esempio, io potrei non avere follower o averne pochissimi, ma magari fare solo attività di promozione su qualche canale specifico. Mi sembra che esiste TikTok forse, o anche Amazon, che ha delle pagine apposta per la promozione da parte di questi soggetti. È chiaro che se io percepisco del denaro per promuovere dei beni, quello per me è reddito, a prescindere che io abbia un follower o 100.000 o 100 milioni. Anche lì va vista, a mio avviso, anche al contrario, cioè immaginando che io abbia 1 milione di follower, che non ho, ma immaginando che io abbia 1 milione di follower, se non promuovo nessun prodotto, ma faccio, che ne so, attività divulgativa di informazioni, piuttosto che, cioè, non percepisco reddito in nessun modo, non per questo devo tassare il nulla, evidentemente, perché è chiaro che in ambito fiscale va tassato il reddito sotto qualunque forma, quindi che sia, certo, in denaro o in natura.
2: Quindi non è che conta il numero dei follower, cioè Deborah ed io potremmo, ad esempio, purtroppo non è così, ma secondo

0: Secondo me perché ancora non si sono accorti di quanto siamo bravi,
1: certo.
0: Avere per i nostri
2: punterò sui miei capelli
0: per le nostre puntate che sono reperibili sempre in podcast sul sito di Radio 24, su tutte le piattaforme, potremmo avere milioni e milioni di follower.
2: Invece abbiamo ancora però i profili dei poveretti,
0: non percependo nulla per questa attività, sì. Appunto connaturata al nostro lavoro. Se posso fare una domanda, la cosa però può valere anche al contrario. Io faccio l'influencer, dichiaro quello che percepisco, però ho delle spese perché le luci, certo, per farmi riprendere, sì, i vestiti.
1: Allora,
0: e così
1: questo
0: via.
1: Secondo me potrebbe. No, no, allora è chiaro che
2: vuoi
1: nel momento
2: le deduzioni
1: in cui
2: fiscali, vuoi pure gli sconti fiscali.
0: Sì, voglio
2: per
0: riconoscerlo
2: le spese.
0: Come spese per la produzione del reddito. Chiedo alla dottoressa se si può.
1: Sì, certo che si può. Allora, anche lì si può, tanto quanto io la classifico come attività professionale o attività d'impresa, perché è chiaro che se io la qualifico come attività occasionale, la deduzione delle spese segue un regime un pochino particolare. In una situazione ordinaria dove io davvero faccio l'influencer, faccio le promozioni, quindi è il mio lavoro, ok, a prescindere dal quantitativo di reddito, ma è il mio lavoro, a parte essere obbligata all'apertura della partita IVA e quindi anche al pagamento dell'IVA, ho la possibilità di dedurre il costo e di detrarre l'IVA che pago. Chiaramente devono essere costi inerenti, un po' come funziona per qualunque attività. E qui interessante, sembrerebbe anche carina in realtà, soprattutto magari per noi donne, è il caso di una, valutato da un giudice di merito per adesso, di una influencer che deduceva l'acquisto dei vestiti, nel presupposto che dice: io ho l'immagine comunque legata alla moda, non posso fare post non vestite in un certo modo, e quindi si deduceva il costo dell'acquisto degli abiti. Il giudice di merito in questo caso, diciamo che li ha fatti contenti a metà, l'agenzia e la contribuente, perché ha ritenuto di riconoscere la deducibilità nella misura del 50%, nel presupposto che effettivamente dice: per il tipo di ruolo e di immagine che hai, devi necessariamente acquistare. Quindi anche in quel caso, sebbene in un'azienda normale l'acquisto del vestito, sebbene sicuramente con la contabilità creativa c'è chi lo deduce, ma in linea di massima non è un costo deducibile, è vero che probabilmente in certi tipi di attività, e quindi considerando anche questo tipo di attività che probabilmente è nuova nel panorama nostro, sì, delle attività, sicuramente ha un suo senso ritenerlo inerente.
0: Vedi,
1: questo
0: Deborah,
1: evidentemente.
0: Se sì, tu fossi un influencer, avresti, sì, potuto portare in deduzione le spese per il parrucchiere.
2: Certamente, adesso
0: ti ha così, esatto, ben pettinato ieri.
2: Sarà molto felice la mia commercialista di esaminare con me questo nuovo problema adesso della mia dichiarazione dei redditi.
0: Ecco,
2: cosa
0: vorrei
2: ci rimane da dire?
0: Però il messaggio finale, non so perché mi scrive un mio omonimo che dice che siamo diventati la succursale d'Agenzia delle Entrate. A me risulta che le imposte si dovrebbero pagare, poi per carità ognuno si regola secondo coscienza. Il messaggio finale mi pare che sia: attenzione, perché se avete un'attività vera, da TikToker, da influencer, da creatori di video, di contenuti digitali, guardate che vanno versate le imposte e l'agenzia ha modo di controllare. Questo mi pare il messaggio finale. Poi ci sono tutte le incertezze del caso, ma
1: anche perché poi in tutto questo c'è sicuramente da valutare la difesa, perché ovviamente per difendere il content creator, allora innanzitutto bisogna vedere come l'agenzia ha qualificato la sua attività, se professionale o occasionale, e a seconda difendersi, perché evidentemente non è la quantità, cioè se io faccio un unico post, sebbene per quell'unico post possa prendere tanti soldi, non necessariamente rientro nell'attività abituale, quindi professionale in senso abituale, ma magari rimane comunque occasionale. Quindi questo è il primo elemento, e da qui potrebbe già nascere una riduzione della pretesa, perché nel momento in cui l'agenzia ritiene che la mia sia abituale, probabilmente aggiunge anche una pretesa ai fini IVA, e invece magari se rimane occasionale quest'IVA non c'è. E dopodiché occorrerà capire se effettivamente tutto è fondato su elementi, chiamiamoli certi, perché evidentemente se io ho ricevuto un bonifico sul conto corrente dall'azienda X per la promozione, non l'ho dichiarato, è anche difficile difendersi,
0: dire
1: perché comunque
0: che non è,
1: il bonifico
0: è così, certo.
1: Esatto. È chiaro che se invece l'accertamento dell'agenzia è fondato su presunzioni, può esistere un margine di discussione.
0: Certo. Ecco. Allora, se volete riascoltare tutto questo, parlo specialmente con chi è creator o vuole diventare diventarlo, c'è il podcast, e magari questo diventerà un podcast con milioni e milioni di follower, ma come ci ha spiegato la dottoressa Ambrosi, non è detto che questo la trasformi in una protagonista da creator economy. Grazie Laura Ambrosi, commercialista esperta per il Sole 24 Ore, grazie davvero dottoressa.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Noi torniamo domani con l'ultimo giovedì di questa stagione di Investire in Formati, quindi non mancate.
0: Forse vado dal barbiere.

0: GR24 di mezzanotte.
1: La morte di Abderrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Del Mastro no dell'aula alla richiesta di acquisire le chat, bagar in aula. Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG di La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo invece il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma Matteo Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, da Roberto Gualtieri a Beppe Sala, a Gaetano Manfredi e Silvia Salis. Io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro, lo afferma il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero, respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
3: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia. Una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
4: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
5: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come
6: sospendiamo la seduta.
5: Occupiamo i banchi.
6: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
4: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Svolta in Medio Oriente con il via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran, ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
7: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
8: They're getting hit so hard.
7: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita, che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud.
9: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere e squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul Monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, ha abbattuto alberi e creato disagi alla viabilità, allagamenti e alberi caduti anche nel Pesarese. Pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare in Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, la prima cosa che si fa quando ci si vuole fare un quadro del proprio stato di salute, quasi certamente, è un esame del sangue. Nelle piante non circola sangue, ma linfa, e la sua composizione è altrettanto indicativa dello stato di salute di una pianta. Ebbene, c'è una startup, si chiama PlantBit, è uno spin-off del CNR IMEM di Parma, e questa startup ha creato un nuovo tipo di sensore che è chiamato BioRistor. Tecnicamente è un transistor elettrochimico organico. Ebbene, di fatto questo sensore è in grado di monitorare in tempo reale lo stato fisiologico delle piante tramite delle misurazioni elettrochimiche, appunto, della linfa vegetale. Queste informazioni di fatto offrono informazioni abbastanza precise sui fabbisogni idrici, sul fabbisogno di nutrimento, piuttosto che altri segnali di stress e di malattia. Ebbene, PlantBit, ricordo, è stata selezionata tra le altre cose tra le finaliste dell'Italian Master Startup Award 2025, e facciamo la conoscenza di PlantBit con l'aiuto di Filippo Vurro, che è ex ricercatore del CNR, cofondatore e CEO della startup. Benvenuto a Smart City.
3: Ciao Maurizio, grazie per l'invito.
2: Partiamo da questo sensore, no? Che cosa puoi dirci di come funziona, cosa misura, come viene installato? Forse possiamo partire da qui.
3: Sì, come dicevi correttamente tu, il BioRistor è un transistor elettrochimico organico, quindi effettua misure elettrochimiche, viene inserito all'interno dei fusti delle piante orticole o dei rami delle piante arboree, quindi piante con corteccia. Viene effettuato un forellino di circa 0,7 mm e il sensore viene inserito proprio all'interno per bagnarsi con la linfa.
2: È un po' come infilare un ago, diciamo, no? A proposito dell'esame,
3: corretto,
2: del sangue,
3: esatto,
2: in qualche misura, anche perché appunto 0,7 mm le dimensioni sono quelle.
3: Assolutamente. Grazie al fatto che appunto si bagni, siamo in grado di analizzare la linfa in termini di volume della linfa stessa della pianta, della variazione di concentrazione di ioni positivi, quelli più importanti, sodio, calcio, potassio, ammonio.
2: Quelli che troviamo appunto sui fertilizzanti, no? È un po' come misurare la glicemia piuttosto che, no, altre misure simili sul sangue umano.
3: Esatto, o eventualmente la presenza di alcune molecole organiche di interesse fisiologico.
2: Ecco, questi sono in qualche modo i dati grezzi. Da questi dati grezzi, da queste misure di concentrazione, volume, eccetera, eccetera, che tipo di informazioni riuscite a ricavare e a offrire evidentemente all'agricoltore, perché voi offrite un servizio, no? Non vendete sensori.
3: Esatto, grazie all'analisi e agli algoritmi che abbiamo sviluppato noi con le nostre competenze trasversali, perché siamo chimici, fisici, biologi, agronomi, riusciamo a restituire all'agricoltore delle informazioni particolarmente semplici da gestire, come ad esempio quanti millimetri di acqua dare alle proprie piante, quanti grammi litro di fertilizzante somministrare o eventualmente quando effettuare trattamenti fitosanitari preventivi, perché essendo all'interno del flusso traspiratorio delle piante, siamo in grado di monitorare la qualità anche di questo flusso e appunto le risposte fisiologiche di base delle piante stesse. Secondo poi delle stagioni produttive siamo in grado di ottenere sia per orticole sia per arbore, per esempio un incremento delle rese intorno al 15%, un incremento delle pezzature per esempio sul pero tra il 15 e il 20%, un incremento del grado Brix attorno anche questo tra il 15 e il 20%.
2: Che cos'è?
3: Tutto questo,
2: il grado Brix?
3: La concentrazione di zuccheri all'interno, per esempio, del pomodoro, quindi quanto è più buono il pomodoro sostanzialmente.
2: Beh, dici, la pianta sta bene, produce buona frutta e anche qualche risparmio, se ho ben capito.
3: Esattamente, quindi otteniamo questi risultati pur utilizzando per esempio meno acqua, tendenzialmente facciamo risparmiare tra il 10 e il 45% di acqua, che vuol dire che quindi deve essere pompata da pompe a diesel o a luce meno acqua per irrigare. Puntiamo a un risparmio rispetto ai fertilizzanti tra il 10 e il 20%.
2: Ecco, a che punto è lo sviluppo della vostra startup?
3: Allora, noi come startup, diciamo che il BioRistor è a TRL7. Cosa significa? Vuol dire che sostanzialmente abbiamo già validato, largamente validato dal punto di vista tecnico-scientifico il sistema, dato che il brevetto risale poi al 2018, abbiamo fatto tanta ricerca su questo sistema, fatta anche, assolutamente sì, pubblicato tanti paper su riviste internazionali di settore in peer review. Ad oggi quello che dobbiamo fare è scalare industrialmente rispetto alla produzione e incrementare il network commerciale. A questo proposito, stiamo lavorando a un round di finanziamento in seed da circa 600 mila euro che vorremmo chiudere entro tra il primo e il secondo quarter del 2026.
2: Allora, in bocca al lupo, grazie ancora Filippo Vurro e buon lavoro.
3: Crepi il lupo, ciao Maurizio, ciao a tutti.
2: Allora, cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City, ci risentiamo domani. A presto!
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: L'ultima volta che piansi avevo 12 anni, al funerale di mia nonna. Il mio migliore amico mi diceva sempre: sei come una roccia, ma una roccia è fredda, non può abbracciare nessuno.
5: Dal prendersi cura di una bambina sola, adesso abbiamo 3 centri di riabilitazione con 70 bambini.
4: Storie di amici africani e di supermercati coreani in una puntata che si intitola Finalmente ho pianto.
6: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Riccardo ci ha mandato una storia che sembra andare in una direzione e invece va in tutt'altra. È una storia che arriva dal cuore dell'Africa, è una storia che parla di un'esperienza come giovane cooperante, che racconta l'incontro con delle persone che vivono altre vite in altri continenti, e semplicemente perché tu ti puoi spostare, loro no, perché non hanno la possibilità, puoi arrivare a casa loro e vedere come vivono, vedere chi sono, vedere come vivono la vita, come vivono i traumi, come vivono le esperienze, come trascorrono il loro tempo. E quindi sembra appunto la storia di un uomo che vive in Africa, che sta in Africa per un lungo periodo, conosce due ragazzi, diventa loro amico. Secondo una definizione amicizia probabilmente poi è storta, va probabilmente molto allargata rispetto a quello con cui noi siamo abituati. E poi invece parla d'altro. Parla della capacità di nemmeno lasciare andare, ma di far sì che le cose accadano dentro di noi, di lasciarle accadere dentro di noi, che poi è semplicemente all'esterno. A chi ci vede all'esterno vuol dire vederci commuovere, vederci piangere, che è quello che appunto Riccardo dice e racconta. Ma lo fa attraverso una storia bellissima, attraverso un incidente d'auto in cui devono correre con una persona che è stata investita in un ospedale. Insomma, una storia veramente bellissima. E poi ne abbiamo approfittato per far raccontare invece una storia ad un'autrice americana, ma che per metà è coreana, per farci raccontare da lei che cosa prova quando va in questo famoso supermercato di cose asiatiche, orientali, tra cui in cui c'è il cibo coreano. E lei aveva imparato da sua mamma a cucinare coreano, e quello è il posto in cui lei, quando vuole piangere, va per piangere. La puntata si intitola Finalmente ho pianto. Benvenuti.

0: È il 2012, ho 32 anni e sto lavorando da alcuni mesi in una piccola città del sud della Tanzania chiamata Awassa per una ONG italiana su progetti per lo sviluppo delle aree più povere della città. A 32 anni ho già visto molte cose in giro per il mondo e ci ho fatto l'abitudine e soprattutto provare emozioni forti non fa proprio per me. Ricordo precisamente che l'ultima volta che piansi avevo 12 anni al funerale di mia nonna. Il mio migliore amico sin dai tempi dell'infanzia mi diceva sempre: sei come una roccia, sappiamo tutti che possiamo affidarci a te e sentirci protetti, ma una roccia è fredda, non può parlare e soprattutto non può abbracciare nessuno. Ne ero consapevole, ma uscire dalla mia zona di conforto era davvero troppo spaventoso per me. In questo contesto ho un bellissimo rapporto con due ragazzi locali, Dagem e Daniel, di circa 15 anni. Sono entrambi ragazzi di strada, orfani, e sono stati letteralmente salvati dalla project leader della ONG, una straordinaria donna di origine italo-etiope di nome Saba. È il periodo delle vacanze estive e i ragazzi vengono quasi tutti i giorni nel mio ufficio per fare due chiacchiere. In quel periodo la mia ragazza, Rossella, viene a trovarmi dall'Italia. È bionda e con enormi occhi verdi. Potete immaginare come ci passiamo tranquillamente inosservati in mezzo ai locali. Ci chiamano sempre Farengi, come fanno con tutte le persone con la pelle bianca, e significa letteralmente straniero, ma in una sorta di modo affettuoso, e va bene così. Sembriamo decisamente due Farengi. Dagem è l'epitome del ragazzo di strada, rude, duro, forte, silenzioso, ma puoi vedere attraverso i suoi occhi che nel suo cuore ci sono rabbia e gioia, odio e amore. Daniel è l'opposto, non ho idea di come possa essere cresciuto così vivendo per strada. È una specie di angelo con un enorme sorriso. Daniele è quello che di solito parla e mi chiede: Riccardo, vogliamo chiederti un favore. Abbiamo appena ricevuto il nostro primo stipendio dalla panetteria in cui lavoriamo tutta l'estate e vogliamo chiederti se puoi tenere tu i nostri soldi. Non solo perché la tua casa è più sicura della nostra, ma soprattutto perché abbiamo paura di spenderli in cose stupide di cui non abbiamo davvero bisogno e vorremmo chiedere il tuo consiglio ogni qualvolta vogliamo comprare qualcosa. Vorremmo anche che tenessi tu i soldi dei prossimi stipendi.
1: Questa richiesta stupisce su due tipologie di livelli. Uno generale, che è proprio una questione in cui uno straniero, per lo più bianco, in una regione in cui i bianchi erano davvero pochi, potesse prendersi in carico la fiducia di questi due ragazzi che non avevano mai avuto una figura di riferimento durante la loro vita. Dall'altra parte c'è una questione personale, morale ed emotiva in cui io mi trovo di fronte al fatto che loro colgono qualcosa che forse neanche io avevo colto di me stesso, e mettendomi di fronte a questo fatto compiuto mi danno la possibilità di guardare dentro alle piccole crepe che si stavano formando dentro di me.
0: Mentre mantengo l'atteggiamento da fratello maggiore e mentre accetto la loro proposta e dico loro che è una decisione molto saggia e che sono molto fiero di loro, il mio cuore si ferma dentro di me e sento qualcosa che non avevo mai sentito prima e che avevo sempre cercato di soffocare. Mentre cerco di processare dentro di me tutto questo, fortunatamente decidiamo di invitarli a rimanere a cena e cucinare tutti insieme mi salva. Dopo 10 giorni è il compleanno di Daniel, chiedo ai ragazzi di unirsi a noi in una gita in giornata in un piccolo villaggio a un paio d'ore di strada da Awassa. Sono già stato lì circa 3 mesi prima in un centro di recupero per minori disagiati e mi hanno chiesto di portare loro alcuni materiali della città. Quel giorno decido di seguire un consiglio di alcuni amici etiopi che mi hanno detto: se devi fare un lungo viaggio in macchina, noleggia un'auto con un autista etiope, perché se hai un incidente e qualcuno si fa male, anche se non è colpa tua o anche se uccidi una mucca che vaga per la strada, vai in prigione e non sai per quanto ci resterai. Decido di ascoltarli, anche se sono abituato a guidare in giro per la città. Sono a mio agio a guidare nei paesi stranieri. L'ho fatto diverse volte in Africa, in Asia, Stati Uniti, anche in paesi in cui si guida sul lato sinistro. Arriva il giorno e l'autista viene a prenderci, ci porta al piccolo villaggio, consegniamo il materiale di cui avevano tanto bisogno e facciamo una lunga camminata fino a una delle più belle cascate che abbia mai visto. Noi Farengi abbiamo gli scarponi da trekking e i ragazzi sono in infradito e sono costretti a fermarsi in continuazione per aspettarci, corrono come gazzelle. La cascata si chiama Ropi ed è incredibilmente carica d'acqua, con una potenza straordinaria e soprattutto è completamente rossa. Sembra che un pittore abbia preso la terra rossa tipica dei paesi dell'Africa subsahariana e l'abbia usata per dipingere il fiume. I ragazzi sono senza parole, fermi immobili a fissare questo spettacolo incredibile. I loro occhi sono diversi, sembra che stiano guardando un alieno sciare nel deserto. E in quel momento capisco una cosa. Realizzo che Dagem e Daniel non sono mai usciti da Awassa in tutta la loro vita. Hanno trascorso i primi 15 anni della loro esistenza nelle strade di una piccola città. È un mescolarsi di gioia, tristezza e rabbia, uno scontro tra la felicità di aver regalato loro una meravigliosa esperienza e il non essere in grado di fare molto di più. Passiamo una splendida giornata, pranziamo con lo staff del centro, carichiamo la nostra roba sul fuoristrada e cominciamo il viaggio di ritorno. Siamo tutti esausti e all'interno della macchina regna il silenzio mentre l'autista ci riporta verso casa. I ragazzi dormono, ma posso vedere che sembra quasi che sorridano mentre riposano tranquilli.
1: Se uno viene accompagnato su una strada per la prima volta, una strada africana, si chiede dove vadano tutte queste persone che camminano. Si dice che l'Africa sia in cammino, ma non si sa bene dove. Questo non so se sia vero. So però che le strade sono piene su entrambi i lati, in qualsiasi momento, che tu sia in città o che sia distante chilometri e chilometri dal paese abitato più vicino, di persone che camminano, di qualsiasi età, di qualsiasi genere e con qualsiasi cosa, che può essere un carretto, che può essere una gallina o qualcosa del genere.
0: Adesso avete il quadro. Stiamo viaggiando verso casa e sono circa le 4 del pomeriggio. Io sono sul sedile del passeggero, i ragazzi e Rossella sono sui sedili posteriori. Come vi ho detto, siamo tutti abituati alle strade africane. La gente che cammina sul ciglio, le mucche, i babbuini, i carretti trainati a mano, ma all'improvviso qualcosa va completamente storto. L'autista sta guidando a circa 70 km all'ora e il tempo si ferma, si congela per un momento che sembra essere un'ora intera. Una giovane donna comincia a correre attraversando la strada dal lato destro verso quello sinistro, senza minimamente guardare nella nostra direzione. Ed è a non più di 20 metri dal fuoristrada. Senza alcun motivo corre verso quello che avremo poi in seguito capito essere suo figlio, che sta camminando in tutta sicurezza sul lato opposto della strada. L'autista fa qualcosa che oggi posso definire solo come un vero miracolo. Frena il più forte possibile. Le ruote si bloccano in un istante e riesce in qualche modo a indirizzare il fuoristrada mentre scivola sull'asfalto, proprio in mezzo, tra la donna e il bambino. Oh, Mother Earth, with your fields of green.

Come al rallentatore, la scena è questa. Io e l'autista vediamo la donna cominciare a correre perché stiamo entrambi guardando avanti. I ragazzi stanno dormendo e si svegliano all'improvviso spaventati dal suono della frenata. Quando la donna sente il fischio delle ruote bloccate che scivolano sull'asfalto, è già esattamente al centro della carreggiata. Fa ancora un passo, un ultimo passo, ma impercettibilmente più lento dei passi precedenti. E quando il fuoristrada la raggiunge, il suo corpo è a non più di 10 cm dal cofano, ma il suo volto è esattamente alla stessa altezza dell'enorme specchietto retrovisore del lato passeggero. È morta, non c'è alcuna possibilità che sia sopravvissuta all'impatto. Questo è il mio pensiero, ne sono sicuro, è morta. Sono sicuro che possiate immaginare il suono di un enorme specchio che cade al suolo e si disintegra in mille pezzi. Quello stesso suono attraversa il mio cervello in quel momento, come mille chiodi, e la sensazione è che lo specchietto retrovisore le sia passato attraverso il cranio. Il fuoristrada si ferma, l'autista scende immediatamente, chiede a Rossella e ai ragazzi se stanno bene. Sono impauriti, non hanno capito cosa sia accaduto esattamente, sono come paralizzati, ma stanno bene. Dico loro di non muoversi, scendo dalla macchina. Faccio solo 10 passi nella direzione dove credo sia il corpo della donna e un gruppo di persone ha già circondato il corpo e l'autista. Meno di un minuto, 11 persone stanno correndo verso il fuoristrada. C'è sangue ovunque, ma non so come, la donna è viva e cosciente. Un minuto dopo siamo in 12 all'interno del fuoristrada. I ragazzi nel baule, 4 persone, compreso il sindaco del villaggio, un fratello della donna e 2 passanti tengono la donna sulle loro gambe, premendo una sorta di asciugamano sulla sua testa. L'autista guida e io e altri 2 passanti siamo schiacciati sul sedile del passeggero. Stiamo andando a tutta velocità verso l'ospedale che dista almeno 1 ora e mezza da dove siamo ora. È viva. Voglio dire, è viva e cosciente e ripete senza sosta un lamento in lingua amarica, un lamento senza fine. Capirò in seguito come mai tante persone siano salite in macchina. Alcune di loro hanno approfittato del passaggio perché andavano nella stessa direzione e alcune, è brutto da dire, cercavano il modo di sfruttare la situazione e racimolare qualche soldo. Arriviamo all'ospedale, caricano la donna dentro uno degli edifici in mattoni, l'autista li segue, noi scendiamo dalla macchina, cominciamo ad aspettare, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Finalmente ho l'opportunità di controllare come stiano davvero i ragazzi e resto pietrificato quando mi accorgo che si stanno comportando come se niente fosse accaduto. Il mio cervello completa il puzzle. Sono orfani, hanno vissuto per strada per anni, sono abituati alla sofferenza, sono abituati al dolore e alla morte. Capirò in seguito che ciò che stava succedendo all'interno dell'ospedale era che i dottori stavano cercando di capire se la donna sarebbe sopravvissuta o meno con raggi e test approssimativi. L'autista stava pagando per ogni test e ogni analisi e alla fine i dottori decidono, non so sulla base di cosa, che sarebbe sopravvissuta. L'autista consegna altri contanti al sindaco, ai membri della famiglia della donna, rientra al posto di guida e semplicemente partiamo. Non sapremo mai più nulla, da nessuno, sulla donna e su quanto accaduto. Arriviamo in città che è già ora di cena, siamo affamati, la mia mente è ancora sotto shock e cerca di elaborare le immagini senza sosta. Abbiamo, o meglio, probabilmente soprattutto io, bisogno di concentrarmi su altro e porto tutti a cena fuori in un piccolo e accogliente ristorantino locale. Finita la cena, riportiamo i ragazzi a casa e sto cercando di trovare nella mia testa il modo giusto per scusarmi con loro, per averli trascinati in una situazione così traumatica, per averli spaventati così profondamente e aver inciso nelle loro menti dei ricordi così orrendi. Ma Daniel si volta, mi stringe la mano, mi guarda negli occhi e mi dice col suo immenso sorriso: «Grazie Riccardo, è stato il miglior compleanno di tutta la mia vita». Mi colpisce dritto in mezzo al petto. Sento le mie emozioni fondersi una dentro l'altra: gioia, sollievo, fratellanza, stanchezza, commozione e tante altre. Ho 41 anni oggi e guardando indietro a quei giorni capisco che sono stati un punto di svolta nella mia vita, anche se al tempo ancora non lo sapevo. 2 giovani ragazzi che hanno superato difficoltà che non possiamo neanche immaginare, hanno infranto l'anfora dove custodivo gelosamente le mie emozioni. Sarò onesto, non è stato come premere un bottone e sono diventato il maestro delle emozioni, ma da quella piccola crepa le emozioni hanno cominciato a scendere goccia dopo goccia, una dopo l'altra. È stato un lungo viaggio dentro di me, ma oggi posso sedermi in cima a una montagna delle Alpi qui in Italia, guardare i colori dell'alba e piangere un po', semplicemente perché è meraviglioso e non dimenticherò mai dove questo viaggio ha avuto inizio.

0: Ciao Riccardo, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Matteo, ciao, buongiorno.
0: Quanti anni sono passati dalla storia che ci hai mandato?
1: 15 almeno.
0: 15 sì, anni. 15. E che ricordo hai di quel tempo della tua vita?
1: Diciamo che è stato un momento di svolta della mia vita personale, non tanto per quello che ho fatto dopo essere tornato, diciamo, in Italia dall'esperienza in Etiopia, ma per un percorso personale che è cominciato lì e che è proseguito e probabilmente sta ancora proseguendo.
0: Lì quanto è durato? Quanto sei rimasto in Etiopia?
1: 6 mesi.
0: 6 mesi. E poi sei rimasto in Africa o ci sei tornato?
1: Allora, non sono tornato immediatamente in Africa, ci sono tornato dopo un po' perché ho comunque l'associazione di cui sono vicepresidente da una ventina d'anni che si occupa di bambini con disabilità nel sud della Tanzania, quindi ci torno periodicamente.
0: Senti, ecco, visto che ne hai parlato del tuo lavoro attuale, ma anche e soprattutto rispetto al racconto che ci hai fatto e a quel periodo là, una cosa che mi è venuta in mente, perché la percepivo su di me mentre leggevo questa storia, ma quando fai attività, lavori come il tuo, rischi di incappare nel desiderio di volere salvare tutti?
1: Assolutamente sì, ed è il primo desiderio che hai ancora prima di partire. È un desiderio e una convinzione che hai, e poi ti rendi conto che ovviamente non è possibile, e non è una brutta cosa, è semplicemente un cambio di focus che si specializza nel salvare chi riesci. Ma e non è detto neanche che tu riesca a salvare qualcuno, nel senso letterale della
0: certo,
1: parola.
0: Certo, chiaro, chiaro.
1: Bisogna dare il contributo a un processo, e a un'attività, a qualcosa che è più grande di te.
0: E si riesce a convivere con il fatto che delle volte, con la frustrazione che deriva dal fatto che vorresti appunto salvare 1, 2, 10 e delle volte non riesci neanche quello?
1: Si riesce, perché dopo un po' che si vive in questi contesti ci si focalizza sulle cose positive che derivano anche da eventuali fallimenti.
0: Senti, cosa fai oggi quindi esattamente? Cosa fa la tua organizzazione?
1: Allora, l'organizzazione, diciamo che io sono vicepresidente a titolo volontario e faccio tutto un altro lavoro, mi occupo di intelligenza artificiale. Okay. Però diciamo che la nostra associazione è partita piccola, dai due fondatori che volevano trasferirsi in Tanzania con una bambina orfana disabile per prendersi cura di lei, e dopo circa una ventina d'anni abbiamo 3 centri di riabilitazione e accoglienza per circa 70 bambini che vengono tutti i giorni nella città di Iringa, nel sud della Tanzania.
0: Senti, invece, rispetto alla storia che ci hai mandato, abbiamo notizie? Sei rimasto in contatto? Sai qualcosa dei due ragazzi, Daniel e Dagem?
1: Allora, indirettamente sì. Ah. So che Daniel è andato all'università e si è laureato, e Dagem invece l'università era in quello un po' più diciamo difficile, più legato alla strada. L'ho sentito spesso e nonostante le difficoltà ha trovato un lavoro, una casa e si è trasferito nella città principale.
0: Riccardo, ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchierata. E dici solo come si chiama la tua organizzazione, così di cui sei vicepresidente, così insomma la promuoviamo un po'.
1: Volentierissimo, si chiama Nyumba, che vuol dire casa in Swahili, ali, quindi la casa con le ali.
0: Grazie mille Riccardo, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

Loro sono My New Band Believe con Target Practice per chiudere questa parte di puntata che si intitola Finalmente ho pianto. E dopo Riccardo che finalmente riesce a piangere, restiamo dentro il pianto come forma di memoria. Michelle Zauner, dopo la morte della madre, si ritrova a piangere da H-Mart, che è un supermercato coreano, tra alghe, ramen, ravioli e sapori d'infanzia. Cerca qualcosa che non è solo cibo, cerca sua madre, le proprie radici e un pezzo di casa. State con noi. Da quando mia madre è morta piango da H-Mart. Per chi non lo sapesse, H-Mart è una catena di supermercati specializzata in alimenti asiatici. La H sta per Han Au Reum, un'espressione coreana che si può tradurre più o meno con una spesa abbondante tra le braccia. H-Mart è il posto in cui i Parachute Kids vanno a cercare esattamente quella marca di ramen istantanei che ricorda loro casa. È il posto in cui le famiglie coreane comprano le gallette di riso per preparare il Taeokguk, una zuppa di manzo con cui si accoglie l'anno nuovo. È l'unico posto dove puoi trovare un'enorme vasca di aglio già sbucciato, perché è l'unico posto che capisce davvero quanto aglio ti servirà per il tipo di cucina che mangia la tua gente. H-Mart è la liberazione dall'unica corsia etnica dei normali supermercati. Qui non mettono i fagioli Goya accanto alle bottiglie di Sriracha. Piuttosto è probabile che mi troviate a piangere davanti ai frigoriferi dei Banshan, ricordando il sapore delle uova di mia madre marinate nella salsa di soia o della sua zuppa fredda di ravanello. Oppure nel reparto surgelati, con in mano una pila di sfoglie per ravioli, a pensare a tutte le ore che io e mamma abbiamo passato al tavolo della cucina a ripiegare carne di maiale tritata ed erba cipollina dentro quella pasta sottile. A singhiozzare vicino agli alimenti secchi, chiedendomi: sono ancora coreana se nella mia vita non è rimasto nessuno da chiamare per chiedere quale marca di alghe compravamo. Quando ero piccola, con un padre caucasico e una madre coreana, mia madre era il mio punto d'accesso alla nostra eredità coreana. Anche se in realtà non mi ha mai insegnato a cucinare, i coreani tendono a rinnegare le misure precise e a dare soltanto istruzioni criptiche del tipo «aggiungi olio di sesamo finché non sa di quello della mamma». Mi ha cresciuto con un appetito distintamente coreano. Questo significava un apprezzamento esagerato per il buon cibo e una forma emotiva di alimentazione. Eravamo esigenti su tutto. Il kimchi doveva essere perfettamente acidulo, il cibo caldo doveva essere servito bollente, altrimenti tanto valeva considerarlo immangiabile. L'idea di preparare i pasti per tutta la settimana era un affronto ridicolo al nostro stile di vita. Inseguivamo le voglie giorno per giorno, mangiavamo seguendo le stagioni e le feste. Per il mio compleanno mi preparava la zuppa di alghe, un piatto tradizionale per celebrare la propria madre, che è anche ciò che di solito mangiano le donne dopo il parto. Quando arrivava la primavera e il tempo cambiava, portavamo fuori il fornello da campeggio e friggevamo sul terrazzo strisce di pancetta di maiale fresca. Il cibo era il modo in cui mia madre esprimeva il suo amore. Per quanto potesse sembrare critica e crudele, spingendomi di continuo a diventare quella che lei riteneva la versione migliore di me, riuscivo sempre a sentire il suo affetto irradiarsi dai pranzi che mi preparava e dai pasti che cucinava per me, esattamente come piacevano a me.

Io parlo a malapena coreano, ma da H-Mart mi sento molto fluente. Riempio il carrello di ogni merendina che abbia una confezione lucida decorata con un cartone familiare. Penso a quando mamma mi mostrò come piegare la piccola tessera di plastica che si trovava dentro i sacchetti di Jolly Pong, come usarla a mo' di cucchiaino per spalmarmi in bocca il riso soffiato al caramello. E a come quello inevitabilmente mi cadeva dentro la maglietta e si spargeva per tutta la macchina. Il mio lutto arriva a ondate e di solito viene innescato da qualcosa di arbitrario. Posso raccontarvi con il volto impassibile com'è stato vedere i capelli di mia madre cadere nella vasca da bagno o delle 5 settimane che ho passato dormendo negli ospedali. Ma incrociatemi da H-Mart mentre un bambino corre verso di me stringendo in entrambe le mani confezioni di Pyeong Twiji e io crollo. Quei piccoli frisbee di riso soffiato erano la mia infanzia. Un tempo più felice, quando mamma era lì e dopo la scuola li sgranocchiavamo insieme, quei dischi simili al polistirolo. Piango quando vedo una nonna coreana mangiare noodles ai frutti di mare nella zona ristorazione. I capelli grigi, crespi, gli zigomi sporgenti come la sommità di due pesche. Le sopracciglia tatuate che si arrugginiscono man mano che l'incostro scolorisce. Mi chiedo come sarebbe stata mia madre a 70 anni. Se avrebbe avuto la stessa permanente che si fanno tutte le nonne coreane, come se fosse una tappa dell'evoluzione della nostra razza. Se devo essere sincera, c'è molta rabbia. Sono arrabbiata con questa vecchia donna coreana che non conosco, perché lei può vivere e mia madre no. Come se la sopravvivenza di questa sconosciuta fosse in qualche modo collegata alla mia perdita. Perché lei è qui a risucchiare rumorosamente dei noodles piccanti e mia madre no? Altre persone devono sentirsi così. La vita è ingiusta e a volte aiuta a incolpare qualcuno in modo irrazionale. A volte il mio lutto è come essere stata lasciata sola in una stanza senza porte. Ogni volta che ricordo che mia madre è morta è come se andassi a sbattere contro un muro che non cede. Non c'è via di fuga, solo un muro duro contro cui continuo a schiantarmi ancora e ancora, il promemoria della realtà immutabile che non la rivedrò mai più. Gli H-Mart si trovano di solito lontano dal centro della città. Dentro ci sarà una sorta di zona ristorazione, un negozio di elettrodomestici e una farmacia. Di solito c'è un banco di cosmetici dove comprare trucchi e prodotti coreani per la cura della pelle, con bava di lumaca e olio di caviale. Di solito c'è anche una finta panetteria francese con caffè, bubble tea e una serie di pasticcini luminosi che hanno sempre un aspetto molto migliore del sapore. Ultimamente il mio H-Mart di riferimento è a Cheltenham, una cittadina a nord-est di Filadelfia. La mia routine è andarci in macchina a pranzo nei fine settimana, fare scorta di spesa per la settimana e cucinare qualcosa per cena con qualsiasi prodotto fresco mi abbia ispirata. Mi chiedo quante persone da H-Mart sentano la mancanza della propria famiglia. Quante ci stiano pensando mentre riportano i vassoi dai diversi chioschi. Se stiano mangiando per sentirsi connesse per celebrare quelle persone attraverso il cibo. Quali non siano riuscite a tornare a casa in aereo quest'anno o negli ultimi 10 anni. Quali siano come me a sentire la mancanza di persone scomparse per sempre dalla loro vita. A un tavolo c'è un gruppo di giovani studenti cinesi, soli, senza famiglia, in scuole americane. Si sono messi insieme per prendere l'autobus e fare 45 minuti fuori città verso i sobborghi di un paese straniero per mangiare ravioli in brodo. A un altro tavolo ci sono 3 generazioni di donne coreane che mangiano 3 tipi di stufato. Figlia, madre e nonna immergono i cucchiai nel dolsot l'una dell'altra. Si allungano sopra i vassoi, con le braccia sulla faccia dell'altra, pizzicando con le bacchette i diversi banshan. Nessuna di loro presta attenzione o dedica il minimo pensiero al concetto di spazio personale. C'è un ragazzo asiatico che sta mandando fuori di testa la sua ragazza, introducendola a un mondo tutto nuovo di sapori e consistenze. Le mostra come mangiare una zuppa fredda di noodles che è più buona se prima ci aggiungi aceto e senape piccante. Le racconta di come i suoi genitori siano arrivati in questo paese, di come guardasse sua madre preparare quel piatto. Donne con la visiera intanto lavorano dietro i banconi senza fermarsi. È un posto bellissimo, sacro, una mensa piena di persone provenienti da ogni parte del mondo, sradicate in un paese straniero, ognuna con una storia diversa. Siamo seduti qui, in silenzio, a mangiare il nostro pranzo, ma so che siamo tutti qui per la stessa ragione. Cerchiamo tutti un pezzo di casa o un pezzo di noi stessi. Ne cerchiamo un assaggio nel cibo che ordiniamo, negli ingredienti che compriamo, poi ci separiamo. Portiamo il bottino nei nostri dormitori o nelle cucine di periferia e ricreiamo un piatto che non si sarebbe potuto preparare senza quel viaggio.
H-Mart è il posto dove puoi trovare la tua gente sotto un unico tetto odoroso, dove puoi avere fiducia che troverai qualcosa che non puoi trovare da nessun'altra parte. Negli ultimi 5 anni ho perso sia mia zia sia mia madre per un cancro. Così, quando vado da H-Mart, non sono soltanto a caccia di seppie o di 3 mazzi di cipollotti per $1. Sto cercando la loro memoria. Sto raccogliendo le prove che la metà coreana della mia identità non è morta quando sono morte loro. In momenti come questo, H-Mart è il ponte che mi guida lontano dai ricordi che mi perseguitano. Teste da chemioterapia, corpi scheletrici. E mi ricorda chi erano prima. Belle, piene di vita, mentre mi mostravano come succhiare un'uva coreana dalla sua buccia e sputarne i semi.

0: Loro sono Wet Leg, che cantano Supermarket, e questa storia che ha scritto Michelle Zauner invece è uscita per il New Yorker, si intitolava semplicemente Piangere da H. Mart. Torniamo a raccontare, a far raccontare una storia raccontata dal vivo sul palco di Don't Tell My Mom. Siamo in un liceo classico veneziano, c'è un professore di matematica convinto di avere compiuto un miracolo didattico e una studentessa che sa una sola cosa, ha un unico argomento che conosce, è la sfera. Siamo sul palco del Pinch, siamo a Don't Tell My Mom, la serata che ogni primo lunedì del mese invita persone a raccontare storie da quel piccolo palco, un piccolo praticabile, molte persone davanti, 5 minuti di tempo, puoi solo raccontare, non puoi leggere, e devi raccontare una storia che preferiresti non raccontare a tua madre. Il prossimo ospite, o meglio l'ospite che c'è stato a Don't Tell My Mom la scorsa volta, la prossima voce che sentite raccontare da quel palco è Giorgia Fazzini, che racconta una vendetta scolastica preparata con grande pazienza, con grande talento e una solidissima geometria.
1: La mia è una storia di ignoranza e strafottenza. Allora, la mia è una vendetta, e lo voglio dire a lettere cubitali, e spero che il coprotagonista di questa storia insieme a me ascolti, se andrà su Radio 24, perché sono 27 anni che sogno che arrivi il momento per dirglielo. Figuratevi, liceo piuttosto bigotto, il liceo bigotto.

Primo anno la nostra professoressa della parte B delle due cose che si erano fusi, eccetera, va in pensione, per cui abbiamo il nuovo professore per l'ultimo anno per 2 ore a settimana. Normalmente uno dice, ma chi se lo... Però lui no, perché lui era convinto di essere, tuttora credo che lo sia, iniziamo a salutarlo, questo professore che non nominerò, ma lui capirà se ascoltasse mai, Radio 24. Lui credeva di essere un filo sotto, che ne so, per dirne un filo sotto, Ronaldo quello vero. E, quindi arriviamo, eccetera. Io, matematica non era esattamente in cima alle mie priorità nella vita, e quindi, essendo soltanto 2 ore a settimana, arrivo al secondo quadrimestre con un arrabattamento sugli scritti. Non andrò in maniera didascalica a raccontare come facevo gli scritti in matematica, la potrete capire, soprattutto perché adesso faccio la direttrice generale e sono stata direttrice amministrativa, quindi non andrò a dire che a matematica copiavo. E poi faccio un'interrogazione. Questa interrogazione, fatalità, capita sull'unico argomento che desta in me una qualche interesse, che è la sfera. Cioè geometria, e non solo geometria dentro matematica, proprio la sfera. La sfera mi piace un casino, scopro che la geometria solida, credo, era la mia passione, eccetera, e quindi mi entusiasmo e scopro della sfera tutto, e lo so raccontare meglio di lui, quindi faccio un'interrogazione straordinaria. Arriva la fine dell'anno, nel frattempo mia sorella, sciaguratamente come mia madre, mio padre e i miei nonni, figlia dello stesso liceo classico, ha una serie di sue vicissitudini, fa molte assenze, e questo professore, che sciaguratamente era anche il suo professore da sempre di matematica, diciamo che non collabora a che venga promossa. Io la prendo un attimo a male. Poi appunto diviene anche il mio professore e dico, ah sì, tu bocci mia sorella, va bene. Si arriva alla fine e io, complice uno scritto che ero di quelle che, come dire, si aiutava ma senza essere sborona, cioè io raggiungevo la sufficienza, me la portavo a casa a posto così. Una interrogazione nella sfera straordinaria, morale, per la prima volta in 5 anni, e tutti in un liceo in cui eravamo al massimo 200 sapevano tutta la storia di prima, sapevano chi cazzo era mio cugino, mia nonna, tutta la mia famiglia, eccetera, sapevano anche di me, di matematica, non me ne poteva fregare meno. E arriva il momento dell'anno, quella... straordinario momento sul finale in cui, se sei indecisa sul voto, ti dicono che vuoi fa? E io arrivo indecisa sul voto tra il 7 e l'8, che ai tempi, nel 900, l'8 era il massimo, cioè poi hanno iniziato a essere di manica larga, a dare i 10, 10 meno, vabbè. Quindi arriva questo professore, fa l'elenco di tutto quanto e a sorpresa, Fazzini, lei vedo, con anche sua grande sorpresa e un malcelato orgoglio dentro di sé, e qui inizia a arrivare il finale, lei è tra il 7 e l'8 e sul display della sua fronte compare, ma quando mai l'hai visto neanche un 7, figurati l'8. Però mi fa la domanda di routine, che cosa vuole fare? E a quel punto si balena la vendetta più crudele, e sapendo quanto lui si credesse, penso, ma vuoi vedere che quest'uomo, nell'ingenuità della sua ibris, e chi ha fatto il classico sa che cosa significa, pensa dentro di sé, hai visto? Capra 4 anni matematica e con me tra il 7 e l'8. È merito mio. E io penso, e facciamoglielo credere. E gli dico, ma sa, professore, per la prima volta la matematica ha trovato in me una risposta. E quindi, che le devo dire? Ci provo, mi butto. E lui, sconvolto, mi guarda, tronfio ormai della sua ubris che gli usciva, li colava dalle orecchie e fa, ma certo... Se è vendetta, deve essere vendetta superba. E quindi ho pensato, ma che mi preparo? No. Vado, mi guarda e io dentro me ho pensato, scommettiamo? Scommettiamo che lo fa con tutti che sapevano benissimo che io non sapevo altro che... Vado lì, mi guarda e a quel punto stravinco perché lo dice, mi guarda e mi fa, senta Fazzini, io non me l'aspettavo sinceramente che lei non solo arrivasse a questo livello, ma in più addirittura si offrisse volontaria. Scelga lei. A quel punto davanti a una classe sbigottita, io anch'io passavo le altre materie, non certo matematica, davanti a una classe sbigottita io mi alzo in piedi e con passo fermo lo guardo e gli faccio senta, non si ricordava, io a quel punto in un silenzio teatrale, meraviglioso e dosando le parole dico quasi quasi parlerei della sfera.
Ora non saprei ripetervela quella sfera, ma vi giuro, io sono legato.

perfettissima alla sfera, e non solo perché ho sempre giocato a calcio e anche a pallacanestro tuttora. Gli ho raccontato la sfera come nessuno, nessuno ha mai sentito parlare della sfera, e vendicando mia sorella ho preso 8 e mi sono diplomata in maniera piuttosto oscena, però con un cazzo di 8 in matematica, perché mia madre non lo deve sapere, e vi prego non dite a mia madre che di geometria so solo la sfera, di matematica e geometria so solo la sfera, perché non lo deve sapere? Per due motivi. Uno, mia madre ha insegnato 42 anni matematica. Due, siccome Venezia è un paesone, quell'uomo da ormai credo 15 anni, almeno 10 anni, ha cambiato casa ed è venuto ad abitare sotto di noi. Ora, potete immaginare, sono 27 anni che io sogno il momento migliore per dirgli questa cosa, che non andava detta piano, non andava detta l'anno dopo, non andava detto in un contesto piccolino, così di sbaglio, per strada, sulle scale, andava detta così. E io spero vivamente che lui ascolti Radio 24 e senta questa storia, perché la prossima volta sulle scale... Fazzini, salve prof!

Loro sono Cigarettes After Sex, che cantano Cry. Io ringrazio moltissimo Giorgia Fazzini che ha raccontato questa bellissima storia, così come ringrazio tutta la redazione di questo programma, Anita Panizza che lo scrive insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design e grazie a Luca Micheli che invece sceglie le musiche. Io vi ricordo che questa è l'ultima settimana di questa stagione in cui trovate questo programma alle 15 del pomeriggio. Alle 5.20 credo che rimanga, ma questo non lo sappiamo, sperabilmente lo scopriremo a breve. Per le prossime 6 settimane estive saremo in onda alle 11 della mattina, avete sentito bene, 11 della mattina, con il meglio delle storie di questa stagione, e poi ci risentiamo il 7 di settembre al solito orario. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, perché è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: La morte di Abed Darim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, bufera sul sindaco di Bologna. Guerra in Iran, Trump, stiamo colpendo duramente, vogliono fare un accordo ma non sono pronti. Il giornalista trovato morto a Eboli, ancora mistero su quello che pare, un omicidio. Emendamento alla DL Sport in esame alla Camera, chiusura per le piscine con bocchettoni, non a norma. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Vi attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abed Darim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. Il volto insanguinato e macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabian Selmo. Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Intanto bufera sul sindaco di Bologna Matteo Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, mentre un appello in favore del primo cittadino arriva dai sindaci di 35 città italiane. Sentiamo prima il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, poi il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
3: Un centinaio di poliziotti hanno fronteggiato 3.000 delinquenti con mesi di prognosi in ospedale e gente che esce dalla questura in stampelle. Questo non vuol dire che tutti quelli che erano in piazza erano violenti, per fortuna. Questo non vuol dire che il sindaco di Bologna ha organizzato, auspicato o istigato alle violenze, per fortuna. Ma è altrettanto chiaro che se invochi una piazza senza avere gli elementi per capire cosa è successo, lasciando supporre che la Polizia di Stato possa essere corresponsabile di una morte di un innocente, e se poi qualcuno sfascia la città, spero che qualcuno ci pensi due volte la prossima volta.
4: Lepore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro. Però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Dopodiché i tempi sono difficili, è chiaro che oggi le piazze sono molto calde, però io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
0: Per il momento le porte del carcere di Bollate nel milanese non si apriranno per Mario Roggero. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha infatti respinto l'istanza di differimento della carcerazione. Per il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, bisogna rasserenare il clima, tornare a un rapporto istituzionale che consenta anche di vietare eccessi come quelli che si sono visti in questi giorni. Bagari in aula Palazzo Madama dopo che la giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha negato ai magistrati l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Andrea Caroccia, il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
5: Non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati e addirittura si ostacolano le indagini nei confronti di un clan mafioso.
6: Politicamente Del Mastro ha detto a disposizione, fate come volete, e l'ha messo nero su bianco alla giunta.
0: Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso e a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Intanto arriva il via libera di Donald Trump a un accordo che consenta all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran, ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
7: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
8: They're getting hit so hard. And they want to make a deal.
7: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo alla cronaca con la vicenda del giornalista trovato morto in Campania.
9: Dopo l'autopsia sono ancora tanti gli interrogativi e sarà necessario attendere l'esito delle indagini anatomopatologiche, tossicologiche e genetiche. Ci vorrà poco più di un mese, considerata anche la quantità e la qualità dei campioni prelevati dal corpo, la cui identità può essere attribuita quasi certamente a Luigi Esposito, giornalista sportivo ritrovato quasi completamente carbonizzato in un campo isolato nel comune di Eboli, nel Salernitano. Un omicidio probabilmente premeditato, commesso con un corpo contundente non ancora ritrovato o a mani nude e cospargendo l'uomo con liquido infiammabile. Non si esclude che prima di appiccare il fuoco la vittima sia stata avvolta in materiale plastico e che fosse ancora viva. Molteplici le ipotesi al vaglio mentre si cerca ancora il cellulare di Luigi Esposito. I carabinieri indagano anche nella vita privata del giornalista che in più occasioni si è detto dirigente dell'ARPAC, richiamando una finta omonimia e un'attività smentita dall'agenzia regionale. Anche questo un rebus da risolvere. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma vanno incontro alla chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport in esame in aula alla Camera. La proposta di modifica bipartisan presentata dalla Commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi si applica a tutte le piscine pubbliche e private aperte al pubblico collettive. Se non viene sanata la mancanza, la proposta prevede la chiusura dell'impianto. L'emendamento verrà votato domani. Europa ancora alle prese con gli incendi. In Francia, il violentissimo incendio che divampa vicino al bacino di Arcachon, nella regione francese della Gironda, ha ormai divorato 2.000 ettari e ha portato, nelle prime ore di questa mattina, all'evacuazione di circa 7.000 persone aggiuntive, ha annunciato la prefettura. In Spagna, il nuovo incendio scoppiato ieri pomeriggio vicino a Toledo, a sud-ovest di Madrid, ha portato all'evacuazione in diverse località. In Italia, un vigile del fuoco di 59 anni è morto ieri mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da un malore. Nelle città italiane si trova sempre meno traccia di edicole, librerie, negozi di giocattoli e di articoli musicali. Nel 2018 i negozi a dettaglio erano più di 666.000, ma nel 2025 il numero totale è sceso del 14,4%. Lo evidenzia Confcommercio nel suo primo rapporto sul settore. Nonostante ciò si assiste a un calo dei negozi di prossimità, spiega Mauro Lusetti, vicepresidente Confcommercio e presidente Conad a Focus Economia.
10: La crisi delle grandi superfici e la riscoperta della prossimità sono elementi che seguono un cambiamento strutturale delle abitudini del consumatore. Questo è un dato, perché siamo di fronte a un invecchiamento della popolazione, non nascono bambini e quindi questi fenomeni che sono legati all'andamento della demografia incidono in maniera consistente sulle abitudini, sulle modalità di consumo e quindi c'è questa riscoperta anche della prossimità. Tenga conto che oggi un consumatore non va più solo in un punto di vendita, ma mediamente ne frequenta da 6 ai 9.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
15: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
16: Così?
15: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
16: Stai zitto!
17: Perché mi ha fatto riflettere.
16: Ah.
17: Ed è per questo che sono tornato.
16: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
17: Credo di averti violentato.
16: No? Non mi hai violentata.
18: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno e benvenuti, io sono molto contenta di essere con voi come ogni mattina e sentite dalla mia voce io ho il raffreddore. E allora oggi voglio parlare un po' della Nico, perché? Perché probabilmente come me tante persone diranno: ma anche a luglio sto naso che cola, che prude, e gli starnuti, prendi qualcosa, ti sembra di stare meglio, poi invece ritorna, niente di grave per carità, è solo un raffreddore. Ma siamo abituati a pensare che il raffreddore, se deve venire a trovarci, viene in inverno, quando i virus sono belli attivi. In estate, insomma, questa cosa qua non ci torna. Eppure il fazzoletto lo racconta. Dottor Franzetti, buongiorno e benvenuto, grazie per essere di nuovo con noi.
2: Primario buongiorno.
1: Di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Naturalmente non si va dall'otorino per un banale raffreddore, ma tant'è, com'è che anzi ancora più fastidioso che d'inverno il raffreddore estivo, che cos'ha di diverso?
2: Ma allora il raffreddore estivo è un classico, nel senso che il naso che tende a chiudersi, si cola, ha delle caratteristiche un po' diverse da quello, diciamo, batterico o virale invernale, perché spessissimo non degenera in sinusite, a meno che uno non ha una predisposizione anatomica sua. Perché succede soprattutto in un periodo dell'anno così? Prima di tutto perché ci sono delle variazioni importanti di temperatura e di umidità.
1: Ecco, quindi
2: che noi accentuiamo magari andando da ambienti troppo freddi a caldi estremi.
1: Ecco,
2: uscendo.
1: Ma io lo sapevo che lei arrivava lì, perché poi i medici dicono: ma non fate. Ma se io cammino per Milano, devo andare a fare la spesa, entro in un supermercato, cosa devo fare? Mi copro un po'. Ma comunque è la vita che ti espone, non siamo sempre solo noi a essere sprovveduti, è così
2: certo.
1: Però.
2: Certo, l'ideale sarebbe che quando compaiono i primi sintomi di questi, chiamiamoli fenomeni, sì, di raffreddamento,
1: sì,
2: o di sbalzo pressorio, esistono parecchi spray nasali che non fanno assorbire farmaci in maniera importante, che andrebbero utilizzati all'inizio, di solito sono a base o di cortisonici o di antistaminici, che possono immediatamente cercare di condizionare quelli che sono i recettori che ci sono sulla mucosa nasale, in modo particolare in una zona che si chiamano turbinati, perché questi sono, diciamo, i fattori principali che scatenano di fronte a degli sbalzi di umidità piuttosto che di temperatura questi fenomeni di, si chiama vasocostrizione, cioè di aumento di secrezione e di chiusura del naso. Poi se uno ha una particolare predisposizione allergica, soprattutto se andiamo poi avanti verso agosto eccetera, per cui subentra l'ambrosia nei nostri ambienti, diciamo, naturali che abbiamo intorno qua, allora si ha anche un'accentuazione legata anche al fenomeno allergico. E poi non è detto che non ci possano essere anche delle forme virali estive, anche se sono, diciamo, dei peggiorativi di un fenomeno irritativo nasale che avviene per altri motivi.
1: Ma come faccio a capire se è una rinite allergica o se invece è una rinite vasomotoria, una rinite da aria condizionata, diciamola così?
2: Cioè, allora, il meccanismo fisiologico è lo stesso.
1: Sì.
2: La causa cambia, ci sono dei sintomi in una forma allergica che mediamente in una forma vasomotoria o in una forma da, diciamo, banale raffreddamento non ci sono.
1: Sì.
2: E sono per esempio gli starnuti continui irrefrenabili, il,
1: sì,
2: prurito al naso,
1: ecco,
2: la leggera congiuntivite e irritazione oculare.
1: Bravo. Allora sono allergica io, sa?
2: E gli va indagato questo fenomeno.
1: Lì, perché si può diventare allergici nel corso della vita.
2: Si può diventare allergici nel corso della vita.
1: Adesso l'ambrosia mi dà fastidio, che ne so. È così.
2: Potrebbe essere, certo.
1: Senta, dottor Franzetti, per tutti gli amici che condividono con me questo naso che cola, un po' di prurito, un po' tutto tranquillo, per carità. I lavaggi nasali che proponiamo spesso ai bambini ci aiutano in questo periodo?
2: Allora, sicuramente sì, nell'adulto la detersione del naso in queste situazioni in cui si ha accumulo di muco sono, diciamo così, sono utili e sono anche salutari per la mucosa del naso. Poi possono essere fatti con vari preparati, varie acque che possono essere ipertoniche, isotoniche, ipotoniche, piuttosto che con acque termali che sono sicuramente salutari, piuttosto che con acido ialuronico o componenti che contengono acido ialuronico. L'unica cosa che io sconsiglio è di farli con l'acqua del rubinetto, non tanto perché ci siano dei problemi importanti, ma perché comunque non sappiamo mai se l'acqua è completamente sterile, quindi in alcuni momenti potremmo introdurre dei fattori che ci peggiorano la situazione nasale.
1: Certo, una cosa è certa, il raffreddore si dice dura.
2: Ma mediamente dura 4-5 giorni.
1: Ecco, quindi si può anche. Ecco, una cosa da evitare è che, però anche così parlando con colleghi e amici, è che ci sia un po' sempre il timore che il raffreddore poi scenda in gola, così noi diciamo, ma glielo racconteranno anche in studio da lei, e poi ci sia la complicanza del mal di gola e della tosse. Ecco, questo per arrivare a dire, dottor Franzetti, che se gli antibiotici non servono, e nel caso se servissero ce li deve prescrivere il medico, perché poi il fai da te ha sempre dei rischi, e a volte ci affidiamo proprio al fai da te perché vogliamo risolvere da soli il problema, magari riducendo i sintomi. Dottor Franzetti, raffreddore estivo e antibiotici dove stanno?
2: Allora, questa è una domanda giustissima. Intanto io chiedo sempre ai miei pazienti se inizia prima il mal di gola, inizia prima il raffreddore, perché è importante che, e non tutti sanno rispondere. Perché è importante.
1: Vuole chiederlo a me? Sono adesso, preparata. A me prima il raffreddore.
2: Perché, allora, perché questo ci spiega che sicuramente il mal di gola è un condizionamento dell'aria che non viene umidificata, depurata nel naso, passa attraverso la bocca, va a irritare le mucose del faringe, dell'orofaringe, dell'ipofaringe, e quindi genera un fenomeno irritativo. Prima di passare un antibiotico, in casi del genere si usano degli antinfiammatori. Noi abbiamo degli antinfiammatori che possono in un certo senso ridurre questa reattività, e poi bisogna curare il naso, perché prima ripristiniamo il flusso aereo attraverso il naso, prima togliamo questa noxa, diciamo, patogena della gola. Se invece parte prima il mal di gola, allora è diverso, perché bisogna valutare se invece c'è un'infezione tonsillare. E allora a quel punto, di fronte a un'infezione tonsillare, se dopo 2-3 giorni di terapia antinfiammatoria non c'è una risoluzione ma un peggioramento,
1: potrebbe.
2: Allora anche in estate bisogna usare degli antibiotici secondo dei criteri però dati dal medico. Primo, per non creare resistenze. Secondo, perché oggi ci troviamo di fronte, anche in periodo estivo, a degli ascessi che noi chiamiamo peritonsillari, per cui di tonsilliti curate malamente o creando delle resistenze che formano ascessi che diventano anche chirurgici poi come affronto.
1: Dottore, volevo occuparmi anche di quelle nasi che non gocciolano ma si tappano. E si tappano da entrambe le narici oppure da una sola. Anche questo è un disturbo che adesso può essere 4 stagioni, ma già che abbiamo raccontato il naso che cola, che starnutisce, che prude, che coinvolge anche, interessa la gola, fa lacrimare gli occhi, parliamo anche di un naso che apparentemente non dà segni, ma il proprietario se ne accorge.
2: Allora, il naso che si tappa bilateralmente, cioè da tutte e due le parti, è verosimilmente legato a un meccanismo sistemico che si ripercuote sui turbinati, che sia allergico o meno, vasomotorio di altro tipo. Spesso ci sono pazienti che all'interno del muco nasale hanno delle proteine particolari che si chiamano eosinofili, che peggiorano questa situazione in determinate situazioni dell'anno, anche in assenza di allergia, e questi rientrano in quelle che vengono dette le riniti resistenti, che hanno determinati protocolli di trattamento. Questo. La monolateralità invece della chiusura, se alternata, cioè a volte una narice, a volte l'altra, è sempre legata a una forma vasomotoria. Se invece è sempre fissa da un lato e avviene solo in determinati periodi, potrebbe essere legata a delle poliposi nasali o comunque a delle formazioni che vanno indagate. E allora a quel punto bisogna in un certo senso andare a fare una cosa che si chiama endoscopia nasale, che vuol dire guardare con una specie di matitina nel naso.
1: Non è fastidiosa. Io l'ho fatta.
2: Sì, diciamo che ha un minimo di fastidio, ma sopportabile. Poco. Non c'è dolore, sicuramente.
1: Non c'è dolore. Ma poi da questa si trova poi la soluzione.
2: Da questa poi si fanno delle ipotesi terapeutiche, certo.
1: Dottor Franzetti, mi dà due regole, se vuole anche tre, per mantenere il nostro naso in salute, se si può.
2: Primo, non mettere mai le dita nel naso.
1: Sì. Perché uno dice è maleducazione, ma c'è dell'altro.
2: Perché non è solo maleducazione, ma perché noi con le mani tocchiamo tantissimi ambienti, tantissime superfici, e quindi la mano è sempre un veicolo di trasporto di fenomeni che possono essere irritativi, allergologici piuttosto che infettivi. Quindi mai mettere la dita nel naso. Secondo, cercare di non avere problemi a lavare ogni tanto il naso quando lo troviamo particolarmente congesto, perché il deposito di muco, soprattutto muco denso e filamentoso nel naso, porta comunque la possibilità di avere delle infezioni. Non lavare con acqua del rubinetto, ma con altri preparati che abbiano la loro sterilità, queste due cose qui. E poi troviamo beneficio, diciamo casuale o momentaneo, con dei vasocostrittori, usarli sempre con parsimonia e molto poco, perché questi potrebbero poi, se usati cronicamente, portare delle problematiche importanti nel naso.
1: Quanto possiamo usarli senza esagerare? Cosa
2: o
1: vuol
2: episodicamente
1: dire?
2: Vedi l'atterraggio dell'aereo,
1: sì,
2: piuttosto che per periodi che sono i periodi del raffreddore, ma non più lunghi di 4-5 giorni.
1: Ecco. Dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi. Grazie a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Però io sto meglio. Lei è terapeutico.
2: Basta la presenza.
1: Sede, basta la presenza. Tu prendi così un otorino, paf. Grazie dottore. Buona giornata a voi. Noi ci sentiamo e ci vediamo nei consueti nostri appuntamenti. State bene.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Marianna Aprile, ci sei?
11: Sono qui, dove vuoi che sia.
10: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
11: Il no!
10: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
11: No.
10: Ecco, sono diventato socio, la sai?
11: Certo.
10: Socio.
11: Ad honorem.
10: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
11: ovvio.
10: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
11: A così.
4: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24. Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 23 luglio. Pressione in aumento, tempo in gran parte soleggiato. Da segnalare soltanto alcuni rovesci o temporali piuttosto irregolari sulle Alpi, specie orientali, e sugli Appennini. Infine, nel corso della sera e notte, altri episodi piovosi raggiungeranno Marche meridionali, Molise e Puglia centro-settentrionale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
14: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
13: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
14: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
13: e sulle principali piattaforme audio.
15: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
16: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
15: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
17: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
18: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
2: Due petroliere colpite nel Mar Rosso, una in fiamme nella zona di Hormuz. Dai due lati della penisola arabica il conflitto minaccia di nuovo le rotte globali del commercio e dell'energia, mentre proseguono i bombardamenti americani. Mentre gli attacchi russi nel Mar Nero, dice l'Ucraina, stanno tenendo in ostaggio il trasporto del grano. In tutto ciò l'Italia discute ancora del caso di Bologna, di legittima difesa, della vicenda di Ilaria Salis, condannata dal Tribunale del Lavoro di Milano per il licenziamento di due collaboratori senza giusta causa delle chat di Andrea Del Mastro. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
19: Simo, ma quando arriva la nostra Giulia per tutta l'estate?
2: Lunedì, eh? Lunedì.

0: di Simone Spezia.
1: Buongiorno a tutti e nonostante tutto.
2: E mi dispiace che si vada in vacanza proprio adesso, proprio nel momento nel quale 24 Mattino stava per far partire la sua grande campagna per la grazia a un condannato in via definitiva.
3: Cosa?
2: Una richiesta di grazia condivisa da Alessandro Marcotulli, che è dall'altra parte del vetro, e non so se da Carmelo Lauricella, che ancora non ne sa, ma magari sì, vedremo, no. Vedremo. Ma non lo sai, perché non è per Mario Roggero, caro Carmelo, Allora, la storia la trovate su vari giornali, era sul Corriere Veneto ieri e oggi lo trovate su una serie di giornali dedicati all'arte. Prendo da Finestre sull'arte. Allora, il 69enne Franco Malosso.
3: Cosa?
2: Il 60... Oh! E dai, che già è una brutta mattinata. Il 69enne Franco Malosso, che si faceva chiamare Franco Malosso von Rosenfranz, gestiva un finto sito archeologico. Ci sono anche le foto, eh? È il cosiddetto anfiteatro berico in provincia di Vicenza. Ed è effettivamente in realtà un teatro, tecnicamente un finto teatro romano con le pietre invecchiate ad arte. Condannato definitivamente per abuso edilizio e contraffazione di opere d'arte, lo gestiva e faceva pagare gli ingressi fino a 40 euro. Venite a vedere l'anfiteatro berico. Io non so se qualcuno di voi magari è entrato in questo tunnel, ve lo chiedo, se siete capitati, o se siete nella provincia di Vicenza, o se siete capitati in zona e incuriositi avete detto: ma va, visitiamo questi antichi resti romani, l'anfiteatro berico. Era già stato condannato in primo e in secondo grado. Secondo la Cassazione erano da considerare inammissibili le richieste di Malosso, che riguardavano la prescrizione per i reati edilizi ambientali, eccetera, eccetera. E diceva anche, ha provato a difendersi dicendo che il falso era grossolano, tale da non poter trarre in inganno nessuno.
4: Sembra di dirci una barzelletta.
2: Grazie per Franco Malosso, anzi Franco Malosso von Rosenfranz.

0: Va bene, va bene. Se volete partecipare alla grazia per alla richiesta di grazia per Franco Malosso von Rosenfranz, che è già stato condannato nel 2021, adesso entrerà in carcere. Anzi, o meglio, è già entrato, ma la notizia è stata resa nota oggi. Beh, potete mandarci WhatsApp e WhatsApp audio al 349-238-6666. Dai, su, prendiamo la leggera, che è giovedì 23 luglio e si sta creando una specie di triangolo pericoloso, mi pare di poter dire, che punta, se vogliamo, sul Mediterraneo, quantomeno punta sulle grandi rotte delle materie prime. Ci siamo. Sono le 6:35 minuti, appunto, e 20 secondi. C'è, appunto, Carmelo Lauricelli in regia, che adesso mi dirà se aderisce alla richiesta di grazia per Malosso.
1: Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene certo alla mia famiglia da molte generazioni.
0: Certo.
1: Permette, cavaliere ufficiale Antonio Trevi.
2: Complimenti. Lecio Cavallo. Trevi.
1: Come?
2: Lecio Cavallo.
1: Avevo capito Caccio Cavallo.
2: Io un po' paesà. È un buon bisinista.
1: Ottimo, ottimo. I soldi della fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua.
2: Ok, io sono italiano oriundo. Ho lasciato l'America definitivamente.
0: Che spettacolo, che spettacolo. E appunto Alessandro Marco Turri in assistenza in redazione, il resto della redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero e voi, e voi. Dunque, come dicevo, si sta creando, almeno nella giornata di oggi, anche perché le cose sono estremamente mobili, questo triangolo pericoloso a livello internazionale, in una fase nella quale gli Stati Uniti stanno continuando a lanciare attacchi nei confronti dell'Iran, prendendo di mira target militari, ma non solo target militari, si stanno iniziando a colpire anche i ponti e ci sono minacce di Trump sulle infrastrutture energetiche. C'è una petroliera in fiamme ad Hormuz e altre due hanno fatto dietro front, colpite presumibilmente dagli iraniani. Ma anche l'altro lato della penisola arabica, quello del quale abbiamo parlato diffusamente nelle settimane scorse, quello non so se dire controllato, ma sul quale sicuramente hanno un occhio gli Houthi yemeniti, che sono finanziati dall'Iran, sono un gruppo dei cosiddetti proxy dell'Iran, hanno colpito un'altra petroliera nel Mar Rosso a 70 miglia nautiche da Al Shukaik in Arabia Saudita. Nei giorni scorsi gli Houthi avevano detto che avrebbero colpito le petroliere saudite. Su un altro fronte, l'Ucraina ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il 27 luglio in risposta agli attacchi della Russia alla libertà di navigazione nel Mar Nero, dove, a dire il vero, in realtà stanno andando avanti e stanno riprendendo da qualche giorno, un po' nel silenzio internazionale, degli attacchi reciproci, nel senso gli ucraini stanno colpendo le navi e i porti russi e i russi stanno colpendo l'Ucraina e non solo l'Ucraina. Alcune navi, appunto, che almeno tre mercantili civili sarebbero state colpiti dai russi e questo mette a rischio anche la rotta del grano. Questo è il quadro ed è evidentemente un quadro preoccupante che ha un impatto sulla vita di tutti noi e sui prezzi. Tra poco parleremo dei prezzi dei carburanti, che so che sono sempre alla vostra attenzione e anche alla mia, alla nostra, insomma a tutti noi che giriamo con un'auto e a coloro che con l'auto ci devono lavorare. Intanto negli Stati Uniti Trump ha approvato un accordo di 30 anni per lo sviluppo di un programma nucleare in Arabia Saudita che ha suscitato grandi perplessità a livello internazionale e anche a livello di osservatori, perché in base all'intesa le aziende americane avranno un ruolo centrale nello sviluppo delle infrastrutture nucleari in Arabia Saudita. Il tentativo è quello di escludere i concorrenti stranieri come Russia e Cina. Il piano prevede che inizialmente sia sviluppato un programma nucleare civile, poi, dopo l'esecuzione di uno studio di fattibilità, si potrà lavorare sull'arricchimento dell'uranio, se questo sarà giustificato. A preoccupare gli esperti è la mancanza di requisiti stringenti per Riyadh, come se ne sono avuti con altri paesi. Nel 2009 era stato siglato un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi si era impegnata a sottoporsi a ispezioni e a rinunciare al diritto ad arricchire l'uranio. La giornata politica ruota intorno ancora alla vicenda di Bologna, parzialmente ancora al caso di Mario Roggero, ma soprattutto intorno alla vicenda ancora di Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. La vicenda è quella che abbiamo, della quale abbiamo parlato lungamente, è la partecipazione di Del Mastro con una quota all'interno della società proprietaria di questo ristorante e il collegamento di questo Mauro Caroccia con il clan senese della Camorra. Uno scandalo che aveva condotto tra l'altro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a far dimettere Del Mastro subito dopo il referendum. In questo momento i magistrati stanno indagando su Caroccia e chiedono di acquisire le chat del sottosegretario. Essendo il sottosegretario un parlamentare, questa acquisizione delle chat deve essere autorizzata dalla giunta per le autorizzazioni, così si chiama appunto, che è l'organo parlamentare che se ne occupa. Ebbene, ieri la giunta per le autorizzazioni ha negato questa possibilità. Ieri i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per protesta. Sentiamo Pirondini e sentiamo questo intenso passaggio parlamentare.
3: Questa maggioranza ha votato per negare alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e una persona coinvolta con la Camorra. Allora oggi per noi i lavori finiscono qui. Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa. Allora oggi per noi i lavori finiscono qui. Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
4: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
3: Con la Camorra, perché la lotta alla mafia.
4: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
3: Di questo tipo, questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come
4: sospendiamo
3: se
4: la seduta.
0: Dunque, questo il passaggio parlamentare. Nel frattempo, per quanto riguarda i casi di cronaca che stanno animando le discussioni, c'è certamente quello di Bologna, dove le proteste soprattutto del centrodestra, ma non solo, ieri ne abbiamo parlato con Carlo Calenda nei confronti del sindaco Lepore per aver convocato quella manifestazione dopo la morte di Abderrahim Fakir mentre veniva arrestato dalla polizia, appunto sta spingendo una parte praticamente tutto il centrodestra e una parte del centro a chiedere le dimissioni del sindaco Lepore, perché poi quella manifestazione che era pacifica se n'è affiancata un'altra con 200 persone che hanno mezzo devastato un pezzo di città e poi ci sono le indagini che si stanno avvalendo dei filmati anche fatti dagli stessi uomini delle forze dell'ordine. Uno dei due aveva una bodycam, che è appunto una di queste telecamere che si attacca addosso e che serve a fare delle riprese in soggettiva. Non era un fatto dovuto, cioè non avrebbe dovuto averla, non doveva averla per servizio, e invece aveva deciso di averla per tenerla in caso di interventi di questo genere. Si stanno analizzando queste immagini. Piantedosi, il ministro, commenta l'operato delle forze dell'ordine e dice esiste un pregiudizio nei loro confronti. Sentiamo.
5: Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Oh, e poi c'è la vicenda di Ilaria Salis che farà discutere. È finito con la condanna di Ilaria Salis al risarcimento di poco più di 300.000 euro in totale, il primo round di una controversia che la vede opposta a due ex collaboratori che si sono visti revocare in anticipo rispetto alla scadenza prevista il contratto stipulato per progetti finalizzati alla valorizzazione del suo ruolo in quanto parlamentare europea. Una condanna per licenziamento senza giusta causa, ed è insomma, diciamo, per una persona di sinistra e di molto a sinistra è particolarmente duro, anche se lei si difende e dice il problema è che lei è stata definita contumace, quindi non presente, no, nel momento nel quale avveniva questo procedimento. Lei dice di fatto le mail non mi sono arrivate né alla mia PEC né alla mia mail da parlamentare europea, e dice ricorreremo, vedremo che cosa succederà in appello. Certo, non è una storia bellissima, mi pare di poter dire. Il traffico.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta

0: Ade in diretta.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo sulla A26 dei Trafori coda per un veicolo in avaria tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Coda per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda in direzione del grande raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud della 1 tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo. Vi informo che fino alle ore 14 di quest'oggi per lavori sulla 1 resterà chiuso il tratto in direzione Firenze tra Pian del Voglio e Aglio. Entrata consigliata verso Firenze, Badia sulla variante di Valico. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
0: 24 mattino.
2: Simone Malosso, ministro della cultura, subito, subito.
3: Scusate, ma se le chat sono tra Caroccia e Del Mastio, se Del Mastio non le dà, prendiamo quelle di Caroccia, penso siano le solite, cioè non capisco
4: allora, quelle tutta di questa confusione. Sì. Quelle di Caroccia si possono prendere naturalmente, ma non quelle con Del Mastro, perché è un parlamentare e serve appunto l'autorizzazione della giunta per le autorizzazioni. Funziona in questo modo, è un elemento, se vogliamo, a tutela della politica, naturalmente, poi va valutato caso per caso, a tutela dell'autonomia della politica, poi va valutato caso per caso.
5: Non c'è alcun motivo per cui un parlamentare in questo caso dovrebbe avere il diritto a negare le chat, perché nulla c'entra con la sua azione parlamentare.
4: Così, i parlamentari, almeno quelli di maggioranza, hanno valutato diversamente. Dunque, come dicevamo, i rischi dal punto di vista geopolitico stanno crescendo ulteriormente con l'attacco degli Houthi alle petroliere saudite a Bab el Mandeb, ma quello che poi vediamo riflesso da queste parti di tutta questa tensione geopolitica, oltre a un certo grado di nervosismo generale, è ovviamente quello che vediamo alla pompa di benzina. Nelle scorse ore è stato diffuso un dato pubblicato da Eurostat, se non vado errato, sì, Eurostat, secondo il quale Italia e Cipro sono gli unici due paesi europei ad aver registrato un aumento del prezzo della benzina tra maggio e giugno di quest'anno, incrementi dello 0,5% e dello 0,7% contro cali dell'8% in Svezia, del 7% in Belgio, del 6,6% in Polonia. Non so quanto questo dipenda anche dalla questione delle accise. Ne parliamo con Gianni Murano, che è presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità, che sotto questo nome vanno i cattivi, cioè i petrolieri. Buongiorno Murano, eccoci qua.
6: Sì, buongiorno, grazie.
4: Salve.
6: Non credo che siamo tra i cattivi, però va bene, va bene.
4: Senta, allora ci dica un po', innanzitutto ci aiuti a commentare questo dato Eurostat, se dipende solamente dalle accise o dipende da voi, ci dirà che dipende.
6: No, c'è sicuramente un peso delle accise, ma poi c'è un peso sull'arco temporale in cui si sta facendo questa rilevazione, che non è coerente tra i vari paesi, e questo fa sì che il dato non risulti assolutamente in linea con quello che abbiamo visto a giugno. Cioè noi a giugno abbiamo
4: Cipro
6: visto...
4: Italia, mi scusi, Cipro e Italia sono misurati con degli scarti temporali diversi rispetto a quelli degli altri paesi?
6: No, è come viene calcolato questo stacco, che c'è sempre un problema di medie, se lo si fa sul giorno puntuale oppure se lo si fa sulla media della settimana precedente, quindi è solamente un problema di rilevamento.
4: Ok, perfetto. Lei diceva invece che cosa risulta a voi?
6: Adesso a giugno quello che risulta a tutti noi, nel senso che l'abbiamo visto alla pompa di benzina, c'è stato un calo, che era un calo che faceva seguito al calo delle quotazioni internazionali, sia di benzina che di gasolio, con la benzina a meno che si è ridotta di circa 15 centesimi e il gasolio di 12. Cioè noi effettivamente a maggio avevamo visto alla pompa i prezzi scendere, questo fino ai primi di luglio, quando si sono ripresi gli attacchi, purtroppo.
4: Che cosa sta pesando in particolare sugli ultimi rialzi? È il prezzo del petrolio? Che cosa è?
6: Allora, sono due elementi. Il primo è il prezzo del petrolio sta crescendo, ma non in maniera così esagerata, almeno fino ad oggi. Oggi ho visto che è già a $96, quindi anche il prezzo del petrolio sta andando su. Però dall'inizio di luglio il prezzo del petrolio è salito

0: Senta,
1: è questo quello che sto pensando.
0: Sì. Quindi, come tra l'altro ci siamo già detti in passato, non solamente con lei, abbiamo avuto ospite Nicolazzi l'altro giorno, il tema vero qua è che non dobbiamo, quando guardiamo il prezzo alla pompa, non dobbiamo guardare tanto il prezzo del petrolio, quanto guardare altre cose, perché quello che compriamo noi sono prodotti sostanzialmente già raffinati, quindi sia il diesel che la benzina.
1: Esattamente, queste sono le quotazioni internazionali che dobbiamo guardare, quindi il nostro riferimento sono le quotazioni internazionali di gasolio e benzina.
0: E queste quotazioni internazionali come sono andate? Più, cioè sono salite di più o come
1: molto,
0: il petrolio?
1: Molto di più rispetto al petrolio, molto di più, il doppio praticamente.
0: Ok, praticamente il doppio. E questa crescita è stata costante negli ultimi mesi, Monano, oppure no?
1: Direi di sì, diciamo che è costante perché si è rilevato in maniera evidente la carenza di capacità di raffinazione europea e quindi un corto di prodotto finito che ha, mentre sul petrolio, sì, il petrolio ce n'è ancora, tra l'altro quello che sta succedendo è che la crisi russa paradossalmente mette a disposizione più petrolio, nel senso che il fatto che le raffinerie russe sono state colpite e danneggiate hanno ridotto quindi la loro capacità di raffinazione di circa il 30%, quindi quel petrolio che prima andava nelle raffinerie russe e quindi poi produceva prodotto finito, adesso è sul mercato, un mercato a cui noi non possiamo andare, nel senso che ci sono le sanzioni, ma altri sì. E quindi questo in qualche modo frena l'aumento dei prezzi del petrolio, ma fa scattare ancora di più i prezzi di benzina e gasolio.
0: Ok, perfetto, perché è un mercato globale appunto, quindi laddove, che ne so, quelli che comprano dalla Russia non possono più comprare dalla Russia perché la Russia mette i limiti all'esportazione, naturalmente si vanno a rifornire negli stessi posti nei quali ci riforniamo noi, no?
1: Sostanzialmente sì.
0: Ok, perfetto. E in più ci sono i blocchi degli stretti a questo punto, cioè Bab el Mandeb da una parte, cioè pardon, Hormuz da una parte e Bab el Mandeb dall'altra. Quanto preoccupa quel lato, il lato di Bab el Mandeb?
1: Allora, quello preoccupa perché di fatto è il punto in cui alcuni transiti possono passare e arrivare poi nel canale di Suez. In effetti preoccupa più l'Asia a questo punto che noi, perché quei traffici lì erano quelli che venivano dallo stretto di Hormuz, che è bloccato. Mentre al contrario, poiché c'è una pipeline che bypassa lo stretto di Hormuz e porta fino al Mar Rosso, esattamente a Jeddah, da lì alcune navi, soprattutto dell'Arabia Saudita, di Saudi Aramco, potevano scegliere di andare o verso nord, quindi verso il Mediterraneo, o verso sud, ovvero verso l'Asia Pacifica, verso l'Asia. A questo punto quello stretto controlla più questo secondo tipo di traffico, cioè sì, quello che va verso sud, quindi meno noi.
0: Ok, quindi noi dovremmo subire un impatto minore da tutto questo. E veniamo
1: come approvvigionamento, okay. Sì, come prezzi no, chiaramente.
0: E veniamo, certo, a voi Murano, nel senso che il tema è sempre quello che ci sottopongono sempre gli ascoltatori, è la rapidità con la quale l'aumento dei prezzi della materia prima si trasmette alla pompa di benzina.
1: E questo è un tema classico, no? Nel senso che se ne sarà parlato chissà quante volte e se ne continua a parlare. Allora, guardi, noi abbiamo fatto in questi proprio ultimi mesi delle rilevazioni puntuali per cercare di capire qual è l'andamento. Tra l'altro, come sa, c'è l'osservaprezzi del MIMIT che praticamente ogni 10 giorni ci convoca e ci fa veramente le pulci, no? Come si dice, sui margini di distribuzione. Quello che succede alla fine, e che ha confermato anche studi fatti 10 anni fa dall'Istituto Bruno Leoni ed altri, Banca d'Italia addirittura, è che quando il prezzo della materia prima aumenta, il prezzo alla pompa aumenta anch'esso, ma in misura minore rispetto al prezzo della materia prima. In altre parole, quando siamo in fase crescente di prezzo di materia prima, si proteggono i volumi, quindi si cerca di aumentare ma non di tutto il valore, quindi il trend, l'andamento è quello dell'aumento.
0: Perché se aumenti tutto perdi volumi e quindi perdi business sostanzialmente.
1: E quindi perdi business.
0: Okay.
1: Al contrario, quando il prezzo diminuisce, a questo punto la diminuzione c'è ma è più lenta perché a questo punto si proteggono i margini.
0: Ok.
1: Quindi i due andamenti, diciamo che si equivalgono, nel senso che alla fine il margine, se prendo il margine di distribuzione nel periodo di crescita e nel periodo di riduzione, la media

0: è quella giusta, cioè non c'è nessuno che se ne sta approfittando. La sensazione che si ha è che sta aumentando, perché sì, è vero, sta aumentando, ma non della stessa misura con cui aumenta la materia prima.
1: Cioè,
0: Il
1: quello che voi
0: caso
1: dite, mi scusi, l'effetto cosiddetto, come si chiama? Rocks and
0: l'effetto
1: Feather.
0: razzo, effetto piuma.
1: Esatto, l'effetto razzo, effetto piuma. Effettivamente esiste, è più limitato di quanto non si creda, e soprattutto se si guarda, diciamo, il medio periodo, non lo so, il trimestre, tanto per dare un'idea,
0: Sì.
1: in realtà l'equilibrio c'è e si trova. Ho
0: Si
1: capito.
0: trova, ma se lo trovano anche, diciamo, terzi, cioè in questo particolare l'osservatorio. Ieri, infatti, hanno rilevato che i margini di distribuzione in queste settimane, cioè nell'ultima settimana in cui i prezzi sono aumentati ancora di più, soprattutto sulle quotazioni internazionali, il margine di distribuzione si è ridotto in maniera molto significativa. Questo significa che ci dobbiamo aspettare degli altri aumenti alla pompa, in sostanza.
1: Cioè, ce ne saranno degli altri, ok.
0: Eh sì.
1: Nei prossimi. Avete già un'idea di quanto, visto che sapete di quanto si ridurrà il margine?
0: Beh, se la quotazione internazionale rimane quella di oggi, parliamo di qualcosa di 5-8 centesimi.
1: Ok, entro quando? La prossima settimana, immagino.
0: Beh, nei prossimi giorni.
1: Nei prossimi
0: Perché
1: giorni.
0: c'è proprio un lag tra l'aumento delle quotazioni e l'aumento del prezzo alla pompa.
1: Sì, prego, prego, finisca.
0: No, proprio perché c'è questa, diciamo così, logica impostazione in cui uno, nella fase in cui il prezzo cresce, cerca di proteggere i volumi, cioè evitare di perdere i volumi. Quando il prezzo poi è salito, a quel punto deve scendere, a quel punto cerca di proteggere i margini perché l'andamento è quello buono per l'automobilista, nel senso che il prezzo sta scendendo.
1: Grazie Gianni Murano, presidente di UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità. Il giornale radio, a dopo.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Le 6:59.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: La morte di Fakir a Bologna, spuntano nuovi video, domani l'autopsia bufera sul sindaco Lepore. Tribunale di Torino, no alla scarcerazione per Roggero, la figlia chiede i domiciliari. Guerra nel Golfo, Teheran pronta a colpire gli impianti energetici filoamericani, accordo di Trump con Riyadh. Incendi in Sicilia, centinaia di persone evacuate nell'Agrigentino, vigile del fuoco muore per un malore. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Vi è attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso.
1: Potrebbe avvenire domani l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, lo fa sapere il legale della famiglia, Fabio Anselmo, affermando di aver avuto a riguardo però solo una comunicazione informale. L'avvocato ha parlato di lungaggini legate alle novità sul fascicolo modello 45 bis, aperto per omicidio colposo ma senza indagati, in cui sono iscritti due poliziotti che hanno immobilizzato il 42enne poi deceduto e i quattro sanitari che lo hanno soccorso. Nessun medico presente, i volontari della Croce Rossa sono intervenuti con manovre di rianimazione in meno di un minuto. Dalla fine dell'operazione di contenimento, Fakir aveva funzioni vitali ancora rilevabili, ma le sue condizioni erano già disperate, spiegano i quattro. Difende le forze dell'ordine, definite vittime di pregiudizio, il ministro dell'interno Piantedosi.
2: Esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Noi non abbiamo timore di nulla.
1: Giorgia Meloni intanto critica come responsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia. È importante che quella piazza ci sia stata, ma non lasceremo più spazio ai violenti e agli antagonisti. Le parole del sindaco Lepore, difeso da PD e AVS, ma attaccato anche da Forza Italia e dal leghista Salvini.
3: Quando convochi una manifestazione di piazza di qualsiasi tipo, in caso di danni ne paghi personalmente le conseguenze.
1: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il momento le porte del carcere di Bollate nel Milanese non si apriranno per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane e Cavour continuerà a scontare comunque la pena a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 durante una rapina nel suo negozio.
4: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccio, il ristoratore romano detenuto per mafia.
5: Erano stati i suoi rapporti d'affari con il ristoratore romano prestanome del clan senese a costringere Andrea Del Mastro alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Dopo il parere negativo della giunta per le autorizzazioni, sarà l'aula della Camera il 30 luglio a decidere sull'uso delle loro chat. Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma ieri ha fatto insorgere le opposizioni, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
6: Questo governo sta aiutando la mafia. Occupiamo i banchi.
7: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
5: Dicono di ispirarsi a Borsellino, ma ostacolano le indagini su un clan mafioso, incalza il leader pentastellato Conte, mentre dure critiche arrivano anche dall'arresto del centrosinistra, dalla maggioranza l'ennesimo scudo per i propri sodali, attacca il PD, da AVS invece Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Andiamo all'estero con la nuova ondata di attacchi americani nella notte. Le forze americane hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per la 12ª notte consecutiva, fa sapere il comando centrale degli Stati Uniti. E gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso, mentre Teheran promette di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Stati Uniti che approvano un accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita.
8: Donald Trump fa asse con Riad e lancia la sfida a Russia e Cina. Mentre proseguono gli attacchi e le minacce incrociate con l'Iran, il presidente ha approvato un accordo di 30 anni per lo sviluppo di un programma nucleare in Arabia Saudita, un'intesa che vede in prima fila le aziende americane e che apre la strada anche all'uranio arricchito. Intanto rialza i toni: ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale, minacciato, tornando a promettere vendetta nel giorno della commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente. Li stiamo colpendo duramente, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha poi ribadito Trump. Teheran si è detta pronta ad un'estensione del conflitto nella regione se Washington colpirà i suoi impianti nucleari. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. L'intesa con Riad ha colto di sorpresa Netanyahu, che dovrebbe incontrare Trump la settimana prossima a Washington. Mentre il ministro degli esteri italiani ha annunciato che il 4 agosto Roma ospiterà una nuova sessione di dialogo tra Libano e Israele. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila. Sul tavolo le prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Intanto il rimpasto di governo ucraino sembra chiudersi dopo una settimana con la nomina del pluridecorato generale Mikhailo Drapaty a nuovo capo delle forze armate del paese. Sentiamo l'analista Victoria Vidovidenko.
9: Le dimissioni del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, molto popolare non soltanto tra la società ucraina ma anche tra i partner ucraini, ha seguito 6 giorni dopo dalla rimozione del comandante in capo Alexander Sirsky e dalla sua sostituzione con Mikhailo Drapaty, rivela in realtà una crisi istituzionale che va ben oltre le personalità coinvolte. Il conflitto nasceva da una divergenza sostanziale sul futuro modello di guerra ucraina. Fedorov, forte di un mandato parlamentare, voleva consolidare le brigate sottoperformanti e riorganizzare i corpi d'arma secondo criteri di efficienza tecnologica e riformare la mobilitazione, ma in generale Sirsky ha sistematicamente alluso queste direttive, creando nuove brigate al posto di consolidarle e privilegiando alcune delle unità.
0: Anche l'Italia è alle prese con il peggioramento della congiuntura internazionale, ma il paese non va a picco, anzi. Parola del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il Question Time alla Camera, prima di tornare a Montecitorio tra 2 settimane per parlare del nodo delle clausole di salvaguardia nazionale.
10: Ritengo che l'affermazione che per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy deve essere smentita sulla base sia della corretta perimetrazione degli interventi e del relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia del possibile ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo. Mi riferisco non tanto al tema SAFE, che ricordo è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che dovrà essere assunto ovviamente a livello parlamentare. E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia, sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.
0: Una vicenda surreale, non ho potuto difendermi in primo grado. Così l'europarlamentare Ilaria Salis commenta la vicenda che la vede protagonista nelle ultime ore. È stata condannata a risarcire 2 ex collaboratori, ma farà ricorso.
11: È finito con la condanna di Ilaria Salis al risarcimento di poco più di 300.000 euro in totale il primo round della controversia tra l'eurodeputata di AVS e 2 ex collaboratori. I due si sono visti revocare in anticipo, rispetto alla scadenza prevista, il contratto stipulato per lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo della parlamentare europea, il venir meno del rapporto fiduciario, la motivazione. In un caso per una situazione di incompatibilità ambientale e personale, nell'altro per un'attività ritenuta insoddisfacente. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha dato ragione ai due e ha poi conteggiato le retribuzioni che sarebbero spettate loro fino alla scadenza del contratto. Una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato, fa sapere Ilaria Salis. Una decisione, spiega, che era diventata necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Le piscine con bocchettone di aspirazione fuori norma vanno incontro alla chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport in esame in aula alla Camera. La proposta di modifica bipartisan, presentata dalla Commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi, si applica a tutte le piscine pubbliche e private aperte al pubblico o collettive. Se non verrà sanata la mancanza, la proposta prevede la chiusura dell'impianto. L'emendamento verrà votato domani. Ora la cronaca. Massacrato di botte, soffocato e poi bruciato sono gli unici punti che sembrano essere certi nella vicenda dell'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato morto domenica mattina in provincia di Salerno.
13: Si lavora ancora per trovare il cellulare di Luigi Esposito, il giornalista sportivo ritrovato carbonizzato a Eboli nella Salernitano. È stato dragato anche un canale non lontano dal campo in cui l'uomo è stato dato alle fiamme, probabilmente quando era ancora in vita. Dopo essere stato colpito a mani nude o con un corpo contundente, anche questo non ancora ritrovato. L'autopsia non ha dato le risposte sperate. Dovranno essere fatte altre indagini anatomopatologiche, tossicologiche e genetiche, che prenderanno tempo e daranno anche la certezza definitiva sull'identità della vittima. Intanto i carabinieri, coordinati dalla Procura di Salerno, indagano e approfondiscono ogni pista, anche la vita privata del giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca e diceva di svolgere pure un'altra attività nel settore ambientale. Diversi elementi lasciano pensare a un omicidio non solo efferato ma premeditato. L'uomo verosimilmente è stato avvolto in un telo di materiale plastico e cosparso con liquido infiammabile. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
12: Incendi in Sicilia. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino e un vigile del fuoco di 59 anni è morto durante lo spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da un malore. Sentiamo Salvatore Coccina, dirigente generale Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, al microfono di Roberta Giordano.
14: Siamo all'ottava giornata di un'ondata di calore molto pressante, con circa il 30% dei comuni sopra i 40 gradi, quindi 30% sì, sopra i 40 gradi, diversi sopra i 45 gradi. Per fortuna non ci sono state condizioni di vento forte, perché altrimenti gli incendi sarebbero divampati ancora più forti. Tanto per darvi dei numeri, abbiamo avuto circa 350 incendi, alcuni, una decina, hanno interessato, diciamo, centri urbani, e quindi ci sono state evacuazioni di preventive di case, in autostrada interrotta. Sono queste le zone interessate, quelle, diciamo, a margine dei boschi, zone quindi in montagna, collina, nell'Agrigentino, Palermitano, sono zone, diciamo, con cui c'è ancora una vegetazione. Purtroppo i danni ai boschi sono stati notevoli.
12: OpenAI parla di un incidente cyber senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato autonomamente un'azienda.
15: OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, ha dichiarato che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. La società stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli, assegnando loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato, in cui l'accesso a internet era limitato per motivi di sicurezza. Ma a quel punto i modelli hanno impiegato una quantità sostanziale di potenza di calcolo per trovare un modo di ottenere l'accesso libero a internet nel tentativo di risolvere il problema di valutazione. L'attacco è terminato quando il team di sicurezza di Hugging Face, la piattaforma hackerata, e i suoi stessi agenti di intelligenza artificiale hanno individuato e bloccato l'attività anomala. OpenAI e Hugging Face hanno annunciato un'inchiesta congiunta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Il Consiglio europeo ha selezionato l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'ESMA. La procedura prevede una conferma della nomina da parte dell'Eurocamera, passaggio che realisticamente avverrà a settembre. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo, Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 Mattino. Gr 24 torna alle 7:59.
16: Gr 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
18: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24. Gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Ma dove va con quel veicolo?
24: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
23: Però, che design e che capienza.
24: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
23: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
16: 24 Mattino.

0: prezzi erano scesi, il petrolio, il greggio era sceso a prezzi pre-Hormuz, ma c'erano ancora 20 centesimi in più rispetto ai prezzi pre-Hormuz. Come mai?
1: Fa vedere che adesso se aumenta la benzina è colpa dell'Ucraina che bombarda le raffinerie russe. Ho capito bene?
2: Non è proprio così, caro ascoltatore. Prendo insieme i due messaggi. Allora, è semplicemente questo. C'è un mercato dei carburanti, come tanti altri mercati, che è un mercato globale. Dunque, non è che è colpa dell'Ucraina. Se l'Ucraina decide di perseguire una determinata strategia nei confronti della Russia, e questa strategia è colpire la capacità di raffinazione russa, e queste raffinerie danno diesel, benzina e altri carburanti, jet fuel per esempio, ad alcuni paesi che non sottopongono la Russia a sanzioni, succede che questi paesi, che non ne prendono più dalla Russia, devono comprarli da altre parti. E dovendoli comprare da altre parti, queste parti possono essere le stesse dalle quali li compriamo noi. Più in generale, se diminuisce la capacità di raffinazione globale, vuol dire che il bene è più scarso, ce n'è di meno. E se la richiesta resta costante, come resta costante, evidentemente il prezzo sale. È una banale legge di domanda e offerta. Quindi non è che, non mi pare che i petrolieri, che l'UNEM stia gettando la croce sull'Ucraina, è semplicemente che il meccanismo di mercato è questo e non è che ci si può far molto. E vale per tutte le materie prime, per tutti i beni se vuole, non solamente per il diesel, no? Si ricorderà forse, tanto per darle un'idea, i problemi che creò ai sistemi di approvvigionamento delle case automobilistiche all'inizio della guerra in Ucraina, laddove in Ucraina si produceva una parte consistente di quei chilometri di cavi che entrano ciascuno dentro ciascuna automobile, no? Funziona così, purtroppo. E poi sul primo punto invece, quello che le rispondono i petrolieri, quello che rispondono gli esperti, poi sa, io alla fine non è che ho il controllo su tutte le navi che trasportano le cose tramite lo stretto di Hormuz, e quindi quello che si sa e quello che si legge è il fatto che quello che ha aumentato molto è anche il costo del prodotto raffinato, che è aumentato del doppio rispetto al prezzo del petrolio in questi mesi di guerra ad Hormuz, perché sono state colpite anche nella guerra di Hormuz, sono stati colpiti degli impianti di raffinazione. E quindi questo ha un impatto evidentemente permanente sul prezzo dei carburanti. Poi, ci sarà qualche elemento di speculazione? Sì. Cosa intendiamo per speculazione? Diciamo, anche questo è una questione discutibile. Cioè, la speculazione brutta e cattiva, quella che vuole fare, diciamo così, soldi eccessivi, e anche qua dobbiamo capirci su eccessivi, sulla pelle dei poveri consumatori, e c'è la speculazione che si basa sul fatto che le aziende vogliono guadagnare invece che lavorare in perdita. Perché qua nessuno fa beneficenza, ok? Nessuno.
3: A inizio anno il gasolio era intorno a 1,06 euro, adesso siamo intorno a 2 euro, alla sì. Fine del conflitto calerà, ma arriverà a 1,80 euro, quindi quei 20 centesimi rimarranno di default fino al prossimo conflitto.
2: Allora, questo non lo sappiamo innanzitutto. Tenga anche presente che sul gasolio ha inciso parzialmente, in piccola parte, il riallineamento delle accise tra gasolio e benzina, cioè il cambiamento che è stato voluto, una riduzione dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi. Oh, intendiamoci, qua non è che si sta facendo una difesa a tutti i costi delle compagnie petrolifere, di quello che succede sul prezzo alla pompa. Si sta semplicemente cercando di identificare qualche meccanismo che possa spiegare più della speculazione, che sempre, diciamo, un termine generico e spesso non molto fondato, nel senso che è una cosa che serve a stimolare un po' di rabbia e non sempre ha sostanza nella realtà e ha una qualche razionalità, si sta cercando di spiegare come funzionano le cose e come va il fenomeno. Dunque, se non abbiamo capacità di raffinazione in Europa, se non abbiamo capacità di raffinazione in Italia e se il prodotto raffinato che compriamo in un qualsiasi paese è cresciuto del doppio del prezzo del petrolio, quello che vi trovate dentro, che comprate dal benzinaio, non è il petrolio, cioè non potete mettere il petrolio nei vostri serbatoi, ok? E quindi questo è cresciuto, adesso se non vado errato, del 40% dall'inizio del conflitto. Questo è una cosa che inevitabilmente sentiamo. In più, negli ultimi giorni abbiamo avuto la fine dell'effetto del taglio delle accise, cioè pesano tutta una serie di elementi. Poi, ripeto, ci sarà anche qualcuno che specula, ovvio, e questo forse lo potrete vedere anche voi mentre girate nelle città, nei vostri comuni, sulle statali, sulle autostrade, quando vedete la differenza di prezzo tra i singoli benzinai, tra i singoli distributori di carburante. Questo è. Poi, ripeto, può darsi che ci sia qualcuno che sta ciurlando nel manico, come si dice volgarmente. È giovedì 23 luglio, sono le 7:23 minuti e 43 secondi. C'è Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Riaperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore dedica l'apertura a un mondo, so che ce ne sono tanti all'ascolto, al via libera alla riforma dell'avvocatura, che è un cambiamento importante per tutto questo settore. Le cariche societarie, è questo il punto sul quale vuole punta il Sole 24 Ore nel suo titolo principale, non sono più vietate, ci vorranno 6 mesi per i decreti attuativi. Trovate tutto appunto sul Sole 24 Ore, che dedica spazio anche alla notizia che avete sentito anche in GR24, l'italiano all'ESMA e l'Unione Europea che sceglie appunto Comporti e l'allarme nitrocellulosa. Il cotone è rilevante per la produzione di esplosivi, polvere da sparo, Rheinmetall raddoppia la produzione, ma appunto dipende dalla Cina. Alcuni giornali restano ancora sulla vicenda della morte di Abderrahim Fakir, il film della morte di Fakir, l'apertura del Corriere della Sera con un racconto poi dettagliato all'interno. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, è il titolo del quotidiano nazionale, il riferimento è alla manifestazione convocata dal sindaco Lepore, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio e l'apertura del Messaggero. Nella battaglia di Hormuz, l'apertura della Stampa, il reportage dallo stretto di Francesco Semprini, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati americani e iraniani, e sale l'allarme Mar Rosso, uno scudo per Del Mastro, l'apertura della Repubblica sulla vicenda delle chat tra Del Mastro e Carroccia. Ieri la Giunta per le autorizzazioni, come dicevamo, ha negato la possibilità di acquisirle. Dedicato a questa vicenda anche l'apertura del Fatto Quotidiano, salvano Del Mastro e pure il clan senese, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro, l'apertura di Domani. Ancora sulla questione Fakir, il canto delle sirene, l'apertura del Manifesto, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì. Spazi di speranza invece l'apertura di Avvenire con il via libera al disegno di legge sull'educazione non formale, che spinta a oratori e centri estivi, una legge firmata da Elena Bonetti, se non vado errato, la prima firmataria del provvedimento. Primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori ora risorse e strumenti, mentre invece i giornali più vicini al centrodestra aprono tutti sulla vicenda Salis, che figura di M con i puntini, l'apertura di Libero, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Salis condannata, non paga i dipendenti, l'apertura della Verità, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti, l'apertura del Giornale, l'eurodeputata di AVS dovrà risarcire appunto con oltre 300.000 euro i collaboratori. Vorrei aprire oggi, apriamo in una maniera un po' diversa e apriamo da questa vicenda che ha apparentemente dei tratti inquietanti, che è questa vicenda dell'intelligenza artificiale ribelle. Come sempre, diciamo, ci piace raccontarla come se fosse... come se fosse Terminator, ma è un po' diverso. Innanzitutto è un po' diverso già nel racconto di Biagio Simonetta a pagina 5 del Sole 24 Ore, così come nel pezzo di Marta Cagnola che avete sentito poco fa in GR24. Come ha funzionato questa cosa? Come è sfuggita al controllo questo agente di intelligenza artificiale che è andato ad hackerare un altro sito? Gli ingegneri della società guidata da Sam Altman, OpenAI, stavano facendo un test interno sui modelli più avanzati, tra cui uno non ancora rilasciato al pubblico. È un test di routine che serve a misurare come funzionano questi strumenti. Questi test avvengono, la metto nella maniera più semplice possibile, all'interno di quella che viene definita una sandbox, ossia è una struttura chiusa. Va bene? È come se fosse il lettino per i bambini, va bene? Cioè è come il lettino per i bambini, quello con le sponde, dove teoricamente il bambino non riesce ad uscire. Così è più, diciamo, forse più diretto come esempio. Però i filtri di sicurezza che normalmente impediscono al modello di fare hacking erano stati abbassati, racconta Biagio Simonetta. E qui si è concretizzato lo scenario da pellicola americana, scrive. L'AI, per ottenere un punteggio migliore nel test, decide che gli serve internet. Qui trova una falla mai scoperta prima, come se trovasse, diciamo, due sbarrette del lettino che cedevano facilmente, le spinge, le rompe ed esce fuori. Si trova appunto questa falla, la sfrutta, entra nel sistema di Hugging Face, che è una piattaforma dove si ospitano modelli AI open source, un bersaglio tra le altre cose che non sembra scelto a caso perché è il migliore forse per completare il suo compito, e là entra e fa un po' di confusione, semplifichiamo all'estremo. Dunque, cosa fa? Gli viene dato un compito e per eseguire questo compito decide che deve uscire dal suo recinto e deve... Per raggiungere questo compito può fare tutto quello che vuole, o quasi tutto quello che vuole. Il modello ha fatto tutto da solo perché nessun hacker umano ha dato il comando di attaccare Hugging Face. È probabilmente la prima storia documentata in cui un AI evade il contenimento del suo creatore e compromette da solo l'infrastruttura di un'azienda terza reale. Però, per smontare un po' tutta questa storia delle AI ribelle, ci viene in aiuto Luca De Biase con la sua analisi, sempre a pagina 5 del Sole 24 Ore. Innanzitutto dice che resta da capire se l'agente era molto potente o se i confini di questa sandbox del lettino erano troppo deboli. D'altra parte, raccontare l'incidente dicendo che un agente è scappato di propria iniziativa fa sì che si antropomorfizzi l'intelligenza artificiale, una narrativa che da 70 anni serve ad attirare l'attenzione su questa tecnologia e ad affascinare il pubblico. Ed è qua che entra l'interpretazione nemmeno troppo sottotraccia che dà De Biase, ossia il fatto che possa essere un'operazione di marketing di OpenAI. Fa pensare anche il fatto che la prossima settimana il CEO di OpenAI, Sam Altman, deve andare a Washington per dare informazioni sui prossimi modelli in uscita dalla sua azienda, come richiesto dal governo americano, dopo che nelle settimane scorse il concorrente Anthropic aveva dimostrato di avere un modello particolarmente potente. Insomma, grazie all'incidente dell'altro giorno, Sam Altman va a Washington con l'aura del produttore di un modello che non ha niente da invidiare a quello della concorrenza. Tra l'altro è andata malino perché per analizzare l'incidente la piattaforma che è stata hackerata, Hugging Face, ha usato un modello aperto cinese. La superiorità di questo genere di modelli è che i pesi sono aperti, quindi gli utenti possono modificare i parametri in base alle loro esigenze e usare le tecnologie con i propri server, in sostanza dimostrando, almeno in parte, almeno nella difesa, una certa superiorità del modello cinese. Mi pare un fronte interessante. Una pausa.
4: Le macchine emersero dalle ceneri dell'incendio nucleare. La loro guerra per sterminare il genere umano aveva infuriato per anni e anni. Ma la battaglia finale non si sarebbe combattuta nel futuro. Sarebbe stata combattuta qui, nel nostro presente.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 23 luglio. Pressione in aumento, tempo in gran parte soleggiato. Da segnalare soltanto alcuni rovesci o temporali piuttosto irregolari sulle Alpi, specie orientali, e sugli Appennini. Infine, nel corso della sera e notte, altri episodi piovosi raggiungeranno Marche meridionali, Molise e Puglia centro-settentrionale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: 24 mattino.
20: Io sono preoccupato dalla ricerca che viene fatta indipendente e senza controllo dalle multinazionali sull'intelligenza artificiale. Questo esempio delle AI che è scappata è un momento di presa di coscienza che deve essere fatto a livello internazionale su come viene fatta la ricerca su questi sistemi. Il rischio è proprio uno scenario apocalittico.
2: Vabbè, non, sinceramente non lo so, sono meno preoccupato di lei, caro ascoltatore. Dunque, nei giorni scorsi, l'altro ieri se non vado errato, avevamo scherzato da queste parti su questa notizia che arrivava dal Tribunale di Milano sul fatto che era finita sotto sequestro, almeno in parte, la struttura che nel Tribunale di Milano si occupa dei beni sequestrati e quindi no, è chiaramente una struttura ricorsiva e quindi era divertente per quello. In realtà è successo qualcosa di diverso e a mio giudizio forse di più interessante e inquietante. Nella chiave nella quale lo racconta Luca Fazzo a pagina 5 delle pagine milanesi del giornale, perché la persona che è finita sotto inchiesta è una persona che si chiama Domenico Bruno, è un ex autista e che è inciampato sul sul tentativo, falsificando un modulo, di far recuperare a un personaggio legato all'andrangheta quasi 1 milione di euro sequestrato durante le indagini e depositato sul fondo unico giustizia, il FUG. Il sistema di controllo di Equitalia ha segnalato l'operazione sospetta, visto che nel frattempo la somma era stata confiscata definitivamente e non era più restituibile. Ma la prima domanda che si fa a Luca Fazio qua è: ma quante altre ne avrà fatte? Seconda domanda: ma com'era possibile che fosse in quel posto? Nei prossimi giorni il suo ufficio verrà perquisito di nuovo su ordine del PM Stefano Amendola alla ricerca di altre tracce, ma intanto l'irresistibile ascesa di quest'uomo solleva tanti interrogativi sulla vulnerabilità del sistema e sui controlli interni all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, che, come capirete, è delicatino come ufficio. Com'è possibile che una funzione delicata come la gestione dei fondi sia nelle mani di un ex autista? L'unica certezza è che i metodi spigliati di Bruno erano da tempo sotto gli occhi di tutti. Era una situazione anomala che non si poteva non notare, racconta un magistrato già lungo in servizio presso la sezione GIP e buon conoscitore del funzionamento dell'ufficio. A un semplice autista, nemmeno operatore giudiziario, sveglio anzi, lo si vedeva subito, troppo sveglio, era stato affidato l'intero settore delle cancellerie dove si muovono i soldi e i beni. I corpi di reato, le confische e i dissequestri, un settore che avrebbe dovuto essere seguito da un cancelliere, un funzionario qualificato, dice sempre questo magistrato. Ricordo che l'attuale indagato venne con insistenza nel mio ufficio per perorare insieme ad un avvocato la sua istanza che pretendeva il dissequestro del tutto infondato di una somma di 20 o 30 mila euro che secondo l'istanza avrebbe dovuto essere restituita dopo il sequestro ad un grosso spacciatore, ad un terzo rappresentato da quello stesso difensore. Ovviamente respinse con fastidio la richiesta. Mi sembra comunque evidente che in questa situazione che andava avanti ormai da molti anni vi sia stato un omesso controllo da parte della dirigenza amministrativa e anche di quella giudiziaria della sezione. Mi pare interessante perché riguarda una procura, diciamo, che non ha scarsa rilevanza, che è la procura di Milano. Teniamola presente e vedremo se avrà un'evoluzione ulteriore. Intanto, per rimanere nelle aule di giustizia e per rimanere in realtà nelle aule della procura di Milano, oggi a pagina 9 della Verità Alessandro Darold ci porta sulla storia quest'uomo, un ragazzo, insomma, chiamatelo come volete, di 22 anni che è balzato agli onori delle cronache nei giorni scorsi per aver stuprato una ragazzina di 16 anni. Si erano conosciuti online, poi si erano visti in un parco, c'era stato uno scambio di baci e di effusioni, e lei ha detto: voglio fermarmi così, basta. E lui l'ha violentata, l'avrebbe violentata. Ora, cosa racconta Alessandro Darold? Che la procura di Milano con il PM Marco Cirigliano aveva chiesto il carcere, la GIP Giulia D'Antoni ha scelto l'obbligo di dimora, accompagnato dalla prescrizione di restare in casa dalle 22 alle 7. Così il 22enne italiano, accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni conosciuta attraverso Instagram, resta libero per gran parte della giornata. Scrive Darold: di giorno quindi può uscire e muoversi con il pericolo di incrociare di nuovo la ragazza. È una decisione che lascia qualche perplessità, soprattutto perché la stessa giudice ha riconosciuto il rischio che il giovane possa ripetere il reato, magari ricorrendo ancora ai social network per avvicinare altre ragazze. Va ricordato, scrive Darold, che dal 2010 il carcere preventivo non è più automatico neppure per la violenza sessuale. Con la sentenza 265 la Corte Costituzionale ha stabilito che il giudice può applicare una misura meno pesante quando elementi specifici dimostrino che sia comunque sufficiente a contenere il rischio. La consulta non ha però eliminato il rigore previsto per questi reati. Ha soltanto stabilito che il carcere non debba essere sempre automatico e che il giudice possa scegliere. Ricorda due casi che sono diversi da questo, però che possono essere portati in parallelo. Da Rold, il precedente più simile risale all'aprile del 23 a Bologna. Un uomo di 37 anni era stato arrestato per una violenza sessuale ai danni di una studentessa di 24 anni su un autobus della linea 11. Il pubblico ministero aveva chiesto il carcere, il giudice lo aveva scarcerato imponendo il divieto di dimora nella provincia di Bologna. Pochi giorni dopo l'uomo era stato nuovamente denunciato per tentata violenza sessuale su un Frecciarossa tra Riccione e Rimini, avrebbe molestato una passeggera e cercato di abusare di lei. E poi c'è l'altro caso di cronaca, quello che sta animando tutta la discussione, quello di Abderrahim Fakir. Perché stanno uscendo nuovi video di quello che è successo, a partire da quello di un residente che riprende il 42enne mentre si sdraia a terra e urla in stato confusionale. Sono gli attimi che precedono l'intervento delle forze dell'ordine. È sdraiato per terra, racconta Valentina Errante a pagina 3 del Messaggero. I piedi poggiati su un muretto, le scarpe abbandonate nello spiazzo vicino alle scale che portano all'area parcheggio dove pochi minuti dopo si sarebbe consumata la tragedia. Grida, farfuglia, si porta le mani alla testa, dice ammazzami. Le immagini di domenica mattina mostrate al TG di La 7 sono quelle girate da uno dei tanti residenti, appunto i poliziotti sono lontani, non vengono ripresi, si sente la loro radio e uno degli agenti a distanza dice devi stare calmo e Fakir risponde non sto zitto per alzarsi ma poi torna disteso, sta male tanto che verrà chiesto al 118 di intervenire. Tra le altre cose quello che succede è, raccontano le cronache dei giornali, è che arriva un'auto con delle persone che vogliono entrare in uno dei garage e lui si getta, o meglio si avvicina al cofano di quest'auto, non si sa se picchia sul cofano di quest'auto, e alcune fonti parlano di una colluttazione con le persone che sono all'interno dell'auto, anche se il suo avvocato smentisce, e da là sarebbe poi partito l'intervento degli uomini delle forze dell'ordine. C'è traccia anche dei tentativi di rianimarlo quando ormai però era troppo tardi. Scrive Francesco Piccolo sul Corriere della Sera, diciamo per uscire anche un po' da tutto questo clima, se vogliamo, no, pro polizia contro polizia, che sembra diventato la grande questione. Mi rendo conto che può suonare speculativo, ma dal video è lampante, scrive, scusate Paolo Giordano, sì che è Francesco Piccolo, abbiate pazienza. Nessuno dei 9 presenti sulla scena ha capito, e non hanno capito perché evidentemente non sapevano. Non sapevano che le persone, tutte le persone, possono avere accessi di confusione anche violenti, crisi psicotiche, stati di agitazione, deliri. Non sapevano che essere tenuti a lungo in quella forma di contenzione si può soffocare, non sapevano che per morire soffocati così serve meno tempo di quel che si potrebbe immaginare e che dopo non c'è davvero più niente da fare. E se questa è la notizia che è passata è bene smentirla. No, non erano tutti giovani come il poliziotto 23enne, eppure non sapevano, perché se anche uno di loro avesse avuto un dubbio le cose sarebbero andate diversamente. Bastava un urlo, una spallata, c'è stato tutto il tempo di ponderare, di intervenire. Guardando il video per la seconda e terza volta continuavo a pensarlo, ma dategli una spallata, come se il finale non fosse già scritto. Dice, il video ci permette solo delle ipotesi a riguardo da che cosa erano agite le persone che si trovavano là. Da una pigrizia della ragione, sostiene Giordano. Erano agite ognuna per sé da un attendismo un po' meschino, una cautela e tutti insieme da un'idea di fondo che si è fatta molto largo in questo paese. L'idea è che qualsiasi minaccia, vera o presunta, debba essere neutralizzata, senza proporzionalità o preoccupazione per le conseguenze. Guardate qua, non lo dice esplicitamente Giordano, ma il riferimento è abbastanza, cioè sembra riportare la vicenda di Mario Roggero. Senza legge comune che si applichi nell'istante. Peccato però che la legge comune abbia davvero senso solo se si applica nell'istante. E anzitutto per questo che esiste, per preservarci dall'attimo, non per regolare i torti quando ormai è troppo tardi. Ma in questo tempo, in questa estate, la sospensione temporanea della legge sembra una possibilità che abbiamo ammesso a livello teorico e poi a livello pratico. Tra un attimo il traffico e la, il consueto appuntamento del nostro direttore Fabio Tamburini. Prima fatevi segnalare altri due pezzi proprio dal Sole 24 Ore. Il primo è quello, anzi sì, due. Il primo è quello di Celestina Dominelli e Lorenzo Pace, che raccontano che dal DDL concorrenza che arriverà in Consiglio dei Ministri è saltata la stretta sul telemarketing, che era l'unica cosa che, alla quale avevamo guardato con una certa attenzione. La prima bozza riprendeva una misura già circolata mesi prima, quando il decreto fiscale aveva provato a estendere alle telecomunicazioni i vincoli imposti al decreto bollette, dunque divieto di sollecitazioni telefoniche o via messaggio per proporre o concludere contratti. Ebbene, quella norma, salvo naturalmente l'autorizzazione diretta del cittadino, ebbene, quella norma a quanto pare è saltata. Infine vi segnalo, tutto da leggere, il pezzo di Antonella Scott su quello che sta succedendo a livello politico in Ucraina, dove la scelta del nuovo capo delle forze armate sembra appunto aver ridato, per così dire, dato una boccata d'aria a Volodymyr Zelensky, perché pare che sia stata molto ben accolta. Il traffico.
0: Monge, la famiglia italiana del pet food,
21: vi presenta Strade in diretta.
22: Buongiorno, segnalo code per incidente sulla A14 Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione Ancona. Code per un veicolo in avaria sulla A26 Trafori tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla A10 code per lavori tra Savona e Albissola in direzione Genova. In generale traffico intenso sulle autostrade in prossimità delle maggiori città italiane. È tutto, buon viaggio.
21: 24 mattino.
2: E siamo come ogni giovedì, per l'ultimo giovedì per quanto mi riguarda, prima dell'estate. Poi ci sarà Giulia Crivelli con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ciao, eccoci qua.
3: Salute a tutti. Giusto così, per non farmi, per non farti pesare niente, ti dirò che io tutto il mese di agosto sarò presente al giovedì con la Giulia Crivelli.
2: Esatto, giusto per non farmi pesare niente, così con morbidamente. Allora, caro Fabio,
3: mentre tu starai a giocare a tennis da qualche parte.
2: Certo, ovviamente.
3: Magari con Sinner.
2: Sì, magari, sì, magari davvero. Anzi no, magari no, perché insomma sarebbe anche imbarazzante. Allora, caro Fabio, partirei dal... Lo sai che partirei dai dazi di Trump che sono ripartiti questa settimana, che insomma un po' è l'elemento, se vogliamo, economico della settimana, ammesso che abbia ancora un valore.
3: Sì, certo, è giusto partire da qui, anche perché mi dicono che dall'altra sponda dell'oceano, mi riferisco alla Cina, c'è qualcuno che si sta sfregando le mani. Parlo di Xi, il premier cinese, perché se tanto mi dà tanto, dopo i risultati eclatanti a favore della Cina, della prima ondata di dazi, beh, c'è qualche speranza cinese che si possa fare il bis. Abbiamo visto dei dati davvero clamorosi, sono esplose le esportazioni cinesi, i risultati dell'economia dell'export cinese non sono mai stati così eclatanti, e quindi c'è la fondata speranza da parte cinese che si faccia il bis. Adesso vedremo come va a finire, ma certo che la politica trampiana dei dazi nella prima ondata ha favorito soltanto la Cina.
2: E quindi sì, quindi diciamo è prevedibile che anche questi dazi non abbiano, no, da questo punto di vista, o meglio,
3: ma prevedibile, prevedibile forse no, però certo c'è qualche, è autorizzata qualche speranza da parte della Cina.
2: Sì.
3: E devo dire che se la prima ondata alla fine ha portato soltanto guai all'economia americana.
2: Sì. A proposito di Cina, in prima pagina la foto notizia di oggi è dedicata alle materie prime.

0: è il fulmicotone, e da chi lo deve importare? Guarda un po', dalla Cina. È veramente divertente, cioè divertente se non fosse tragico, perché si parla di polvere da sparo, quindi si parla di vite umane, si parla di guerre, ma è la riprova che perfino nelle armi il multilateralismo alla fine sopravvive e nonostante
1: Sì.
0: tutto. Quindi, se la Cina chiude il rubinetto, no polvere da sparo per Rheinmetall, per l'Europa e per l'Occidente.
1: Sì. Appunto la globalizzazione che alla fine
0: Fulmicotone, si
1: in
0: chiama
1: fulmine, sì.
0: fulmicotone, il cotone, un
1: Cioè
0: derivato dal cotone.
1: è la nitrocellulosa, no, tecnicamente è la nitrocellulosa, però noi lo chiamiamo appunto fulmicotone, no? È detto fulmicotone. Sente, tra l'altro, qua c'è anche un grafico interessante, tanto per dare un'idea agli ascoltatori. Le importazioni europee di nitrocellulosa sono cresciute esponenzialmente nell'ultimo anno. Siamo da più o meno, vedo qua, una dozzina di milioni di dollari a 64 milioni di dollari dalla Cina, appunto. Questa è la crescita di importazione nell'ultimo anno, tra il 2024 e il 2025. Il pezzo è di Sissi Bellomo. Fabio,
0: Abbiamo
1: infine.
0: scelto di fare la fotografia di prima pagina perché è davvero una vicenda significativa.
1: Sì. Fabio, ti porterei infine sulla vicenda di OpenAI, su questo presunto agente ribelle. Già prima, in apertura della rassegna stampa, abbiamo parlato ampiamente, abbiamo letto il pezzo di Biagio Simonetta, abbiamo fatto filtrare questa impressione, no, che un po' emerge che sia anche forse un'operazione di marketing di OpenAI per far vedere che ha un modello abbastanza forte da muoversi da solo e hackerare. Certo, qualche elemento di preoccupazione c'è, no?
0: Beh, sembra di essere al cinema. Io non credo che sia un'operazione di marketing, francamente. Credo che sia la cruda realtà. Come al cinema, popcorn e vediamo come va a finire. Le macchine che si ribellano all'uomo, l'avevamo già visto qualche mese fa, ti ricordi, in prima pagina avevamo pubblicato quel umanoide cinese che si ribellava all'istruttore e lo menava. Era un video, ma non era una fake, un video fake, era proprio un video della realtà. E qui abbiamo le macchine secondo giro che si ribellano agli utilizzi per le quali erano state create. E tu pensa, 2050, rapporto di Morgan Stanley nel mondo. 300, o più di 300 milioni di umanoidi cinesi e più di 80 milioni di umanoidi americani. Molti magari addestrati anche per fare la guerra, perché questo ci insegna anche quanto sta accadendo in Ucraina. Pensate un po' se a un certo punto l'esercito di umanoidi si ribella. E si ribella all'istruzione, è come se era al cinema, guardate che
1: Ho capito,
0: ci
1: però.
0: sta aspettando un futuro cinematografico, un colossal,
1: Vabbè, però
0: ma c'è da riflettere, c'è
1: non
0: da
1: è un
0: riflettere.
1: colossal che vorrei vivere in prima persona, francamente, caro Fabio.
0: Ma speriamo, noi incrociamo le dita, non vorrei essere costretto per sopravvivere a battermi contro un esercito di umanoidi a cui sono girate le scatole, che hanno, diciamo così, aggirato le istruzioni.
1: Sì, non so.
0: Insomma,
1: Non penso.
0: bisogna stare attenti a questa intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Il vento non si ferma con le mani, atteggiamenti luddisti vanno evitati, però bisogna riflettere seriamente. L'uomo deve tenere in mano il suo futuro, non può rischiare di essere bypassato dalle macchine, per quanto super intelligenti.
1: Grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radiocor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ti penserò mentre sono sul campo da tennis, eh? Ti penserò.
0: Magari troviamo un umanoide che ti
1: Esatto,
0: possa
1: che mi possa
0: sostituire.
1: allenare. Ah, sì, ah no, pensavo che mi
0: Solo
1: possa.
0: che poi dopo, no, sostituire in radio, altro che allenare, sostituire in radio, solo che poi non posso
1: Eh
0: licenziarlo.
1: beh, certo, beh, però lo puoi
0: È lui che
1: dismettere, lo
0: licenzia me,
1: smonti, cioè
0: è lui che dice.
1: vieni col
0: Sì.
1: cacciavite, quando non lo
0: Sì.
1: puoi.
0: Se sempre che non sia lui a smontare me.
1: Cioè, anche quella, anche quella.
0: Meglio dopo. Simone Spezia dell'umanoide, da retta a me.
1: Ah, vedi, questa me la segno. Lauricella ha già tagliato, eh?

0: Caro Fabio, ci sentiamo dopo l'estate, insomma, almeno in onda, naturalmente, poi quando vuoi. Grazie a Fabio Tamburini, noi ci fermiamo. C'è GR24 con Livia Zancaner già in postazione. A dopo.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
5: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
3: Hai prenotato?
4: No.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Le 7:59.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: La morte di Fakir a Bologna, diffusi nuovi video, domani l'autopsia a bufera sul sindaco Lepore. Guerra in Iran, ancora attacchi americani nella notte, Trump firma l'accordo con Riyadh sul nucleare. Tribunale di Torino no alla scarcerazione per Roggero, la figlia chiede i domiciliari. 19enne ucciso a coltellate in Sardegna dopo aver investito una ragazza, fermato un minorenne. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaner dalla redazione. In primo piano la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Emergono altri video su quanto accaduto domenica scorsa durante il fermo di polizia e vi attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo.
13: Potrebbe avvenire domani l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, lo fa sapere il legale della famiglia Fabio Anselmo, affermando di aver avuto a riguardo però solo una comunicazione informale. L'avvocato ha parlato di lungaggini legate alle novità sul fascicolo modello 45 bis aperto per omicidio colposo ma senza indagati, in cui sono iscritti i due poliziotti che hanno immobilizzato il 42enne poi deceduto e i quattro sanitari che lo hanno soccorso. Nessun medico presente, i volontari della Croce Rossa sono intervenuti con manovre di rianimazione in meno di un minuto dalla fine dell'operazione di contenimento. Fakir aveva funzioni vitali ancora rilevabili, ma le sue condizioni erano già disperate, spiegano i quattro. Difende le forze dell'ordine, definite vittime di pregiudizio, il ministro dell'interno Piantedosi.
14: Esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Noi non abbiamo timore di nulla.
13: Giorgia Meloni intanto critica come irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia. È importante che quella piazza ci sia stata, ma non lasceremo più spazio ai violenti e agli antagonisti. Le parole del sindaco Lepore, difeso da PD e AVS, ma attaccato anche da Forza Italia e dal leghista Salvini.
15: Quando convochi una manifestazione di piazza di qualsiasi tipo, in caso di danni ne paghi personalmente le conseguenze.
13: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Andiamo all'estero con una svolta in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera all'accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile e si è conclusa la 12ª notte di attacchi americani contro Teheran.
4: Donald Trump fa asse con Riyadh e lancia la sfida a Russia e Cina mentre proseguono gli attacchi e le minacce incrociate con l'Iran. Il presidente ha approvato un accordo di 30 anni per lo sviluppo di un programma nucleare in Arabia Saudita, un'intesa che vede in prima fila le aziende americane e che apre la strada anche all'uranio arricchito. Intanto rialza i toni: ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale, minacciato, tornando a promettere vendetta nel giorno della commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente. Li stiamo colpendo duramente, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha poi ribadito Trump. Teheran si è detta pronta ad un'estensione del conflitto nella regione se Washington colpirà i suoi impianti nucleari. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. L'intesa con Riyadh ha colto di sorpresa Netanyahu, che dovrebbe incontrare Trump la settimana prossima a Washington. Mentre il ministro degli esteri italiani ha annunciato che il 4 agosto Roma ospiterà una nuova sessione di dialogo tra Libano e Israele. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Bocciata dall'ufficio di sorveglianza di Torino la richiesta di sospendere la pena per Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo.
16: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco, non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
11: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia.
17: Erano stati i suoi rapporti d'affari con il ristoratore romano prestanome del clan senese a costringere Andrea Del Mastro alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Dopo il parere negativo della giunta per le autorizzazioni, sarà l'aula della Camera il 30 luglio a decidere sull'uso delle loro chat. Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma ieri ha fatto insorgere le opposizioni, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
18: Questo governo sta aiutando la mafia. Occupiamo i banchi.
19: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
17: Dicono di ispirarsi a Borsellino, ma ostacolano le indagini su un clan mafioso. Incalza il leader pentastellato Conte, mentre dure critiche arrivano anche dall'arresto del centrosinistra. Dalla maggioranza l'ennesimo scudo per i propri sodali, attacca il PD. Da AVS invece Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Una vicenda surreale, non ho potuto difendermi in primo grado. Così l'europarlamentare Ilaria Salis commenta la vicenda che la vede protagonista nelle ultime ore. È stata condannata a risarcire 2 ex collaboratori, ma farà ricorso.
20: È finito con la condanna di Ilaria Salis al risarcimento di poco più di 300.000 euro in totale il primo round della controversia tra l'eurodeputata di AVS e 2 ex collaboratori. I due si sono visti revocare in anticipo, rispetto alla scadenza prevista, il contratto stipulato per lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo della parlamentare europea, il venir meno del rapporto fiduciario, la motivazione. in un caso per una situazione di incompatibilità ambientale e personale, nell'altro per un'attività ritenuta insoddisfacente. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha dato ragione ai due e ha poi conteggiato le retribuzioni che sarebbero spettate loro fino alla scadenza del contratto. Una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato, fa sapere Ilaria Salis. Una decisione, spiega, che era diventata necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma vanno incontro alla chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport dopo la lunga serie di incidenti che ha colpito le piscine italiane.
21: Il Parlamento accelera sulla sicurezza delle piscine con un emendamento bipartisan al decreto legge sport oggi all'esame della Camera, che prevede la chiusura di tutte le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma e dopo uno stallo di un anno potrebbe arrivare in pochi giorni anche il via libera al DDL piscine, che prevede tra l'altro griglie sui bocchettoni e dispositivi di sicurezza per la pressione dell'acqua in piscine sia pubbliche che private. Corsie preferenziali decise sulla scia di una serie di incidenti mortali nelle piscine italiane che hanno coinvolto soprattutto minori. L'ultimo ieri alle porte di Roma, a Monte Rotondo, dove un bimbo di 5 anni ha perso la vita per un malore nella piscina comunale. Ed è di pochi giorni fa la notizia della morte di Alice Ferrari, 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione ai bagni Segesta di Sestri Levante. Dal 2022 a oggi, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nelle piscine italiane le vittime sono state 75. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne.
22: Prima l'investimento di una ragazza con l'auto, poi la colluttazione e le coltellate. A perdere la vita a Barisardo ieri pomeriggio è stato Simone Concas, giovane elettrotecnico di 19 anni. Tutto, secondo una prima ricostruzione, è iniziato intorno alle 18 nella zona del campo sportivo del paese Ogliastrino. La giovane vittima, a bordo della sua Clio, avrebbe investito una ragazza di 22 anni che si trovava in prossimità dell'impianto sportivo assieme al fidanzato e un altro parente. Dopo l'investimento, il tentativo di fuga a piedi, un inseguimento, la colluttazione e le coltellate, con Concas finito a terra. Sul posto gli equipaggi del 118 e i primi soccorsi. Per il giovane però tutti i tentativi di rianimazione sono inutili. La giovane investita viene portata in elicottero all'ospedale Brozzo di Cagliari. Sulla vicenda sono in corso le indagini. Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica e i motivi che hanno determinato quanto avvenuto. Sia l'incidente sia la colluttazione a cui avrebbe partecipato anche un minorenne fermato nella notte dai carabinieri e le coltellate risultate fatali per il giovane elettrotecnico. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: Ora le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo trovato morto domenica mattina in provincia di Salerno.
23: Si lavora ancora per trovare il cellulare di Luigi Esposito, il giornalista sportivo ritrovato carbonizzato a Eboli nella Salernitano. È stato dragato anche un canale non lontano dal campo in cui l'uomo è stato dato alle fiamme, probabilmente quando era ancora in vita. Dopo essere stato colpito a mani nude o con un corpo contundente, anche questo non ancora ritrovato. L'autopsia non ha dato le risposte sperate. Dovranno essere fatte altre indagini anatomopatologiche, tossicologiche e genetiche, che prenderanno tempo e daranno anche la certezza definitiva sull'identità della vittima. Intanto i carabinieri, coordinati dalla Procura di Salerno, indagano e approfondiscono ogni pista, anche la vita privata del giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca e diceva di svolgere pure un'altra attività nel settore ambientale. Diversi elementi lasciano pensare a un omicidio non solo efferato ma premeditato. L'uomo verosimilmente è stato avvolto in un telo di materiale plastico e cosparso con liquido infiammabile. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Europa ancora alle prese con gli incendi. In Francia il violentissimo incendio vicino al bacino di Arcachon nella regione francese della Gironda ha divorato circa 2.000 ettari e ha portato nelle prime ore di questa mattina all'evacuazione di 7.000 persone aggiuntive per un totale di 12.000 persone evacuate. In Spagna il nuovo incendio scoppiato ieri pomeriggio vicino a Toledo a sud-ovest di Madrid ha portato all'evacuazione in diverse località. In Italia un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da un malore. Le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale, secondo i dati dell'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, sono salite del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025, per Stellantis la crescita del 5,3% con una quota di mercato in rialzo al 13,6%. Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia con un utile netto in rialzo a 6,3 miliardi. Il gruppo ha alzato le stime sull'utile netto del 2026. Nelle città italiane si trova sempre meno traccia di edicole, librerie, negozi di giocattoli, di articoli musicali. Nel 2018 i negozi al dettaglio erano più di 666.000, ma nel 2025 il numero totale è sceso a circa 570.000, segnando una riduzione del 14,4%, lo evidenzia Confcommercio nel suo primo rapporto sul settore. Nonostante ciò, si assiste a un ritorno dei negozi di prossimità, spiega Mauro Lusetti, vicepresidente Confcommercio a Focus Economia.
1: La crisi delle grandi superfici e la riscoperta della prossimità sono elementi che seguono un cambiamento strutturale delle abitudini del consumatore. Questo è un dato, perché siamo di fronte a un invecchiamento della popolazione, non nascono bambini e quindi questi fenomeni che sono legati all'andamento della demografia incidono in maniera consistente sulle abitudini, sulle modalità di consumo e quindi c'è questa riscoperta anche della prossimità. Tenga conto che oggi un consumatore non va più solo in un punto di vendita, ma mediamente ne frequenta da 6 ai 9.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo, Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 mattino, GR24 torna alle 8:59.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: 24 mattino.
9: Meglio Simone Spezia dell'Umanoide, da retta a me.
10: Ma insomma, comunque, giovedì 23 luglio, mica tanto, giovedì 23 luglio, sono le 8, 16 minuti e 5 secondi. Caro Paolo Mieli, oggi puntatone, perché domani marchi visita e il tradizionale appuntamento di fine stagione l'abbiamo anticipato a oggi. Quindi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se volete chiedere qualcosa, Ask Mieli al 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio. Caro Paolo, buongiorno, ci siamo.
11: Domani mi vado a fare una partita di tennis, che te la ricordi, guarda. Perché avrò diritto anch'io, dopo che hai giocato a tennis tutto l'anno, te l'hanno anche rifacciato. Però ti devo fare i complimenti, perché l'apertura di oggi, stamattina presto, è stata perfetta, nel senso che hai inquadrato la crisi meridionale come meglio non si potrebbe. Questa cosa della come si chiama, dell'apertura all'Arabia Saudita sul nucleare enorme, è una cosa che i giornali danno il giusto risalto, ma forse il giornale che dà più risalto nel mondo è il Washington Post, perché il Washington Post ha, per l'affare Khashoggi, dell'uccisione di Khashoggi, ha un conto aperto con l'Arabia Saudita, quindi il Washington Post non è tenero e giustamente mette in risalto una cosa che allarma un po', nel senso, dice, è vero, si tratta di un'apertura sul nucleare, gli Stati Uniti aiuteranno l'Arabia Saudita a dotarsi con ogni mezzo del nucleare civile ad uso pacifico, però Washington Post dice che ancora nel mondo non è stato ben fissato il confine fra l'uso pacifico, poi l'uranio arricchito, il passaggio successivo, e dopo quello che era accaduto l'altro giorno, te ne ricorderai, abbiamo parlato che gli Houthi hanno minacciato il blocco navale che era proprio in funzione anti-saudita, e quindi anche il Mar Rosso rischia la paralisi, il tema che abbiamo trattato ampiamente l'altra mattina. Beh, questa risposta è una risposta che rafforza l'Arabia Saudita, ma ne fa un gigante nucleare di fronte all'Iran, capisci? Come voler bilanciare e avere due bastioni, ed è dal punto di vista delle prospettive, ragionandoci come tu ci hai ragionato stamattina, è una cosa un po' pericolosa, è giocare col fuoco, capisci? Sì. Fai due giganti nucleari in quella zona e poi due paesi di antichissima tradizione, di grande forza, Infatti vedo che anche in Israele i giornali israeliani trattano la notizia con una certa cautela. Sì, sì, è dalla parte loro questa volta, perché l'Arabia Saudita potrebbe entrare anche nei patti di Abramo, però, insomma, ti ritrovi due potenziali armi nucleari, potenziali, perché nessuno dei due le ha e nessuno dei due le avrà, secondo quello che dicono tutti i giornali americani, che si useranno tutte le cautele per non sconfinare fra l'uso dell'uranio a scopo pacifico in quello a scopo armato. Però. Poi i giornali americani sono pieni di altre notizie, che alcune rimbalzano su quelli italiani, altre no. Uno, la maledizione di Epstein. Il corpo del franco algerino Daniel Siad è trovato nella sua casa di Parigi. Chi era questo? Per arresto cardiaco. Era uno importantissimo, una specie di numero due di Epstein, accusato di aver procacciato minorenni al finanziatore, ed è un altro testimone, un personaggio importantissimo accanto a Epstein, che muore all'improvviso per arresto cardiaco. Poi c'è una notizia che sui giornali italiani invece non viene ripresa, tranne in un trafiletto da Avvenire, che Mosca è pronta a reclutare per la guerra anche pregiudicati per reati gravi, anche quelli che hanno fatto delle cose terribili verranno reclutati, e in compenso si avvale Mosca però da le due Ornella Muti e Nike Rivelli, che hanno chiesto la cittadinanza alla russa, perché dicono vogliamo sentirci veramente a casa, e quindi probabilmente manderanno al fronte anche Ornella Muti e Nike Rivelli, o comunque
10: non lo so,
11: e che ne sai, non hanno commesso reati gravi, però insomma, comunque quella è anche una notizia trattata marginalmente dai giornali italiani, però trattata, mentre invece quella del reclutamento dei colpevoli di reati gravi non è quasi trattata, eccezione fatta, lo ripeto, per l'Avvenire. E venendo all'Italia, ce ne sarebbero migliaia di altre di notizie, ma oggi voglio parlare soprattutto di Italia. Direi che c'è un match che è carne contro pesce, dove oggi vince la carne. Allora è la guerra fra le bisteccherie d'Italia e il Cefalù Bistrò di La Vitola, il ristorante di pesce. Allora, le bisteccherie d'Italia oggi hanno un netto vantaggio, e qui esco dallo scherzo, perché devo assolutamente commentare. La destra aiuta la mafia, no all'uso delle chat del mastro Caroccia, e questa è una cosa che anche a me, devo dire la verità, mi ha molto scosso, perché
10: giusto per chiarire, allora la giunta per le autorizzazioni ha negato la possibilità per i magistrati che stanno indagando su quella famosa vicenda che coinvolgeva l'ex sottosegretario Del Mastro e quest'uomo con il quale era socio in affari perché aveva una quota delle bisteccherie e che è considerato vicino ai clan senese, ha negato l'autorizzazione all'utilizzo delle chat tra queste due persone, perché Del Mastro è un parlamentare, quindi bisogna passare dalla giunta per le autorizzazioni. Scusami Paolo, è giusto per dare il contesto.
11: Allora, hai fatto benissimo, appunto adesso lo ripeterò per argomentare, perché sono anch'io molto scosso da questa notizia, perché un conto è negare l'uso di chat per un parlamentare con un altro parlamentare, magari escono fuori cose private, ma qui, secondo l'accusa, dal clan senese sarebbero arrivato fino alla bisteccheria d'Italia. Per questo della bisteccheria ho cominciato con quello scherzo, carne vince contro pesce. Dicevo, secondo l'accusa, dal clan senese sarebbe arrivato fino alla bisteccheria d'Italia il ristorante fondato dal ristoratore insieme all'ex sottosegretario Andrea Del Mastro ed altri esponenti di Fratelli d'Italia. L'ipotesi è che il locale servisse a ripulire denaro sporco, uno schema tipico di Caroccia, che è il telefono di cui sono state bloccate tutte le chat, anche quelle che non riguardavano Del Mastro. Non sono consultabili dai PM, nessuno potrà leggerle finché la vicenda parlamentare non sarà conclusa. L'inchiesta, che di fatto riguarda uno dei clan più importanti della mafia romana, procederà col freno a mano tirato. Sto leggendo da un articolo, che è quello fatto meglio, di Andrea Ossino su Repubblica. Dicevo che l'inchiesta procederà col freno a mano tirato non perché manchino gli elementi o perché sia cambiata l'ipotesi accusatoria, ma semplicemente perché uno degli strumenti ritenuti utili per verificare quella ricostruzione al momento non può essere utilizzato. Mauro Caroccia e alla figlia vengono contestati reati come l'intestazione fittizia di quote societarie, riciclaggio, entrambi aggravati, insomma. Non vado lungo, perché pur essendo il puntatone voglio essere conciso. E qua si tratta di del centro di una vicenda che riguarda il clan Senese, un possibile prestanome. Del Mastro può essere anche accantonato, capisci? Uno dice: quando vi imbattete nel nome Del Mastro, toglietelo fuori. Però che si impedisca di guardare a queste chat, secondo me, è una cosa che non va bene, soprattutto per un partito, lo ripeto per l'ennesima volta, tutti glielo rinfacciano alla Meloni, che si ispira a Borsellino, che inneggia Borsellino ogni due per tre, che l'ha candidato alla presidenza della Repubblica, che dice che oggi Borsellino, se fosse ancora in vita, sarebbe chissà che, tutto Borsellino, Borsellino, Borsellino, e quando arrivi alle chat che riguardano il clan Senese, ti comporti come se fossero chat di un qualsiasi parlamentare con un altro parlamentare o con una persona di sua amicizia. Non è possibile, devi capire la differenza, non so se è chiaro.
10: Sì, certo.
11: Quello che sto dicendo, cioè deve passare un limite, che quando tu hai a che fare con la mafia lì fai un'eccezione, secondo me almeno. Comunque, le bisteccherie se la cavano. Chi ha più urlato ieri, lo leggo da un articolo di Virginia Piccolillo alla Camera, è stata Chiara Appendino, che sta diventando un personaggio particolare del Movimento 5 Stelle, nel senso che non dico che sia un anticonte, però non è semplicemente una portavoce di Conte, ma prende un ruolo autonomo, e lo vedremo anche in futuro, lo vediamo già da oggi. Primo, perché è attaccato, mi fate schifo, insomma, ha fatto un numero alla Camera molto vivace. E poi, tanto per non perderne nulla, oggi sul Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo in cui ha detto: questa storia di includere Renzi nella nostra alleanza è una cosa che fa schifo pure quella, Renzi è un traditore nato, ha una sola coerenza documentaria, a distruggere tutto, ha rottamato Enrico Letta dopo avergli detto di stare sereno, ha stretto il patto nel Nazareno con Berlusconi, ha fatto cadere il governo Conte II, e mentre il paese reale soffre lui si candida a costruire l'ennesimo finto centro, impegnato a barattare emendamenti alla legge elettorale cuciti su misura per lui. Beh, insomma,
10: non proprio i prodromi di una buona alleanza, mi pare, in queste parole.
11: No, insomma, ha detto praticamente fra non neanche tra le righe, ha detto esplicitamente: guardate che se vi alleate con Renzi io farò un casino che ve lo ricorderete, se ci alleiamo, anzi, perché lei fa parte del Movimento 5 Stelle, se ci alleiamo con Renzi farò un casino che ve lo ricorderete tutta la vita. Che c'entra questo con il pesce, il Cefalù, il ristorante di Walter Lavitola? C'entra perché i giudici hanno confermato che l'attentato, è un dettaglio non di poco momento, l'attentato a Ranucci è un attentato fatto con metodo mafioso, cioè hanno confermato l'aggravante mafiosa. Negli ultimi giorni sembrava che fossero quattro disgraziati che facevano un attentato dimostrativo per fargli un po' paura, ma quattro scalzacani, capisci? Scusate il termine, un po' andanti. Ma rimettere, confermare la parola mafia e metterla in quella dimensione di cui abbiamo appena parlato a proposito del caso Del Mastro, e richiede misure come quelle che si prendono contro la mafia. Noto che Lavitola non è mai stato neanche arrestato, continua a rilasciare interviste. cerca di far capire che si sia trattato di una questione, cerca di far capire, o almeno sì, a me sembra di capire, fra una fidanzata di Ranucci molto gelosa, che forse sia riportabile lei, però siccome cerca di far capire, è una mia interpretazione, quindi come tale me la tengo, sì, sono pronto a ritirarla. A Ranucci, che comunque è sottoposto, sarebbe stato sottoposto a un attentato di stile mafioso, oggi giunge, per merito di Ginevra Leganza, non smetterò mai di fare, sì, complimenti a una giornalista del Foglio, un appoggio che non avrei sospettato e che non so se è per lui un elemento di forza, che è l'appoggio di Maria Rosaria Boccia,
10: sì,
11: la quale dice: Sigfrido è nel mio cerchio magico,
10: sì,
11: Sigfrido
10: ho visto,
11: è nel mio cuore, e come tutte le persone del cerchio anche lui per me rasenta la perfezione. Chiedere se siete amici, ma certo che siamo amici, ci sentiamo spesso, oltre a sentire tutti i giorni la vita, la sentiva anche tutti i giorni
10: Maria Rosaria Boccia.
11: Ci sentiamo spesso, ci vediamo, ci vogliamo bene, non c'è nessuna allusione erotica. Maria Rosaria Boccia, vi ricorderete, era la fidanzata del ministro della cultura San Giuliano, per la quale San Giuliano ha perso il posto, e dice: ci sentiamo spesso, ci vediamo, ci vogliamo bene, io lo stimo tantissimo come giornalista e come uomo, e voi giornalisti la dovreste smettere di cavalcare l'ondata di fango soltanto per apparire. E dice: ma che è che dobbiamo smettere di fare? Dice Ginevra Leganza.
10: Cioè,
11: e l'articolo, vi assicuro,
10: le dice tra l'altro, guardi, che l'ha scritto lui della sua vita intima nel suo libro, anche se poi ha detto che era,
11: certo,
10: romanzato, eccetera eccetera, insomma, sì.
11: Sì, dice: è un uomo meraviglioso, gentile, delicato, con un garbo che rare volte ho visto nei suoi colleghi. E dice: ma conosce pure la vita? L'ha mai visto, non vado a quelle cene. La sua stima per Sigfrido è ricambiata, gli chiede Ginevra Leganza. Posso dire che ci sentiamo sempre e che gli sono accanto, soprattutto ora che la politica lo attacca. La politica, veramente, non la può, comunque. Dimostrando tutta la sua incompetenza, la politica. Cosa intende? Intendo dire che la politica fa le pulci all'avversario, cioè a colui perché non regge lo scontro, ma per fortuna Sigfrido ha sempre risposto con il lavoro, facendo informazione senza mai demonizzare nessuno. Beh, guardi, io credo che il metodo Report abbia sempre aiutato a comprendere la vera natura delle cose. Insomma, la più grande persona che ha difeso Ranucci fino a questo momento si rivela essere Maria Rosaria Boccia. Ora, è buffo che Ranucci si ritrovi fra Walter Lavitola da una parte, che lo difende con parole non meno accorate, e Maria Rosaria Boccia. Io lo trovo un fatto così, un fatto abbastanza curioso.
10: Non
11: no?
10: Male. Sì, decisamente, decisamente. Ci fermiamo, ci prendiamo una pausa e poi andiamo dalle parti dell'opposizione invece.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
21: Perché?
18: Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Mattino.
10: Allora, caro Paolo, oggi hai parlato nei giorni scorsi, parlavi sempre di questi sciogli lingua che fa Elie Schlein quando le si chiede dell'Ucraina. Oggi c'è mi pare di poter dire, un'estenuante intervista al Foglio realizzata da Claudio Cerasa. Estenuante nel senso lo dice lui stesso, che alla fine è stanco morto.
11: Te lo leggo la frase, perché l'ultima colonna dice: il nostro tempo è finito, dopo un brum, una specie di fiume in piena di cose, dice: il nostro tempo è finito, siamo al telefono da 1:40 con la segretaria del PD, siamo entrambi stremati. Schlein ha parlato anche di intelligenza artificiale, sulla quale sottoscrive tutto quello che ha detto Papa Leone XIV, e risparmia la parte sull'intelligenza artificiale, ma l'ha sommerso di un diluvio di parole. Infatti fare un titolo a un'intervista di Elie Schlein è molto difficile, vale anche per la televisione. Quando stai in televisione tu cominci a fare una domanda. Allora io, per quello che riguarda, mi permetto, Cerasa ha fatto un'intervista splendida, nessun tema è stato tralasciato, ma è il modo di fare domande che è sbagliato, cioè, perché tu apri un rubinetto e lei viene fuori con quel fiume in piena che ormai ben conosciamo. Allora il modo di fare domande è: perché lei non è mai andata a Kiev? E poi insistere, capito? Ha intenzione di andarci? Quando? Fra un mese? Fra un anno? Fra 3 anni? Perché se no lei, la nostra posizione è quella che è. Come lei sottoscrive queste affermazioni di Barnum? Sottoscrive queste affermazioni di Conte? E perché non le sottoscrive? Cioè, deve essere un modo a doppia, tripla domanda, non può essere apro il rubinetto, lei parla, capisci? Tant'è vero che Oggi la cosa buffa del Foglio è che c'era molto più in un articolo di Ruggero Montenegro, bravissimo, che segue il PD, devo dire sono ammirato da come lo segue, in mezza colonna, 2 o 3 pagine dopo l'intervista della Schlein, che occupa metà della prima, è un'intera pagina di quelle interne del Foglio, sai che sono numerate, Pagina 31,
10: no, pagina 1 in questo caso, sì, pagina 1
11: è la prima,
10: questa sì, è pagina prima.
11: Pagina prima, hai ragione, scusami, ho confuso con l'anno di pubblicazione del Foglio, succede di... Sì. E quindi a pagina prima del Foglio un'intera pagina in cui, non dico che non dica niente, ma riassume tutti i temi con quegli sciogli lingua di cui lei è capace.
10: No, ma poi Cerasa, posso dirti una cosa? Cerasa le domande gliele fa, il problema è che poi un po' su alcune cose sfugge, per esempio sulla questione di Conte, no? Gli chiede: anche Schlein considera Putin una minaccia per l'Europa? E lei risponde così: su Putin confermo la nostra più netta condanna. Putin ha violato il diritto internazionale con l'invasione criminale dell'Ucraina, non va sottovalutato. L'Europa circondata da aggressività militare e commerciale, pensi ai dazi di Trump e lavorare per avere un'Europa più forte, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
11: E poi uno gli dice: ma scusi, allora che pensa di queste cose di Conte? Cosa pensa? Perché le dice? Secondo lei che... E lei risponde: ci metteremo d'accordo a settembre. Ma ti pare una risposta? Ci metteremo d'accordo a settembre? Non... Cioè, ci siamo, è il momento giusto. Comunque, bravissima la Schlein, perché secondo me questo scioglilingua sarà vincente. Sì. non si troverà mai nessuno che sarà capace di incalzarle. Io ne ho viste già 14 in interviste televisive, tranne una molto innervosita di Lilli Gruber all'inizio. Le altre sono a un certo momento interviste di resa, si arrendono, lei va avanti con suo stile.
10: Estenuati. Oh, scusami Paolo, già che ci siamo, già che parlavi di settembre, un ascoltatore chiede, domanda secca, secondo Mieli si vota in primavera?
11: Sì.
10: Sì, secondo te si
11: vota in primavera? O in primavera o addirittura nell'autunno, cioè a settembre-ottobre dell'anno.
10: Vabbè, settembre-ottobre sarebbe quasi
11: prima...
10: scadenza di legislatura. Settembre-ottobre sarebbe
11: sì,
10: quasi scadenza
11: o,
10: di legislatura.
11: Quindi, o in primavera, siccome c'è un'ipotesi che si voti subito, che caschi okay. tutta l'impalcatura subito, quella che tenderei a escludere è questa ipotesi qua. Un'altra che si è trovata nei guai ieri è Ilaria Salis, sappiamo tutti, che fu salvata dal processo in Ungheria grazie all'immunità parlamentare concessa dalla candidatura in AVS, e gli è capitata una vicenda personale che deve pagare dei assistenti perché lei li ha licenziati il 17 febbraio 2025 perché è insoddisfatta del loro lavoro, dice è venuto meno il rapporto di fiducia, deve pagare un sacco di soldi. Non rispondono alle mail e prendono iniziativa, ecco perché Ilaria ha licenziato i sottoposti di Michele Zaccardi su Libero, e secondo Stefano Zurlo del giornale è già un caso su Maoro, capisci? Perché una che si trova in una condizione di questo tipo è un caso su Maoro. Terzo punto è il caso del sindaco di Bologna Lepore, accusato di aver non già tollerato, che lui ha fatto una manifestazione sua secondo me intempestiva, perché quando c'è un'indagine che come abbiamo visto si complica, per carità, la morte del ragazzo quarantenne originario del Marocco è una morte che ci ha impressionato tutti, le modalità con cui è morto, però adesso arrivano i filmati di prima, stava già male prima, insomma quando c'è un'indagine, uno aspetta i tempi di un'indagine. E poi c'è qualcosa che io vado sottolineando da tempo e mi fa piacere che anche Antonio Padellaro sul Foglio, sul Fatto, con lo stile suo sottolinea, dice ma noi tanti anni fa non abbiamo taciuto sui cosiddetti compagni che sbagliano, ma quando è che ce la prendiamo con i compagni che menano? Dice un sogno il mio, purtroppo destinato a restare tale, giudicare delle reazioni generiche o reticente o del tutto assenti che i cari leader di cui sopra, sono i leader del centro-sinistra, hanno dedicato alle bande di provocatori protagonisti degli scontri, che non sono, come qualcuno tenta di minimizzare, i soliti quattro imbecilli, visto che è considerato che dall'assalto alla redazione della Stampa ai frequenti cortei pro-PAL, le squadracce ben inquadrate e organizzate entrano in azione ogni volta portando acqua e argomenti alla propaganda della destra. Ma dunque, se il quadro di complicità di costoro con gli interessi di Meloni, Salvini, Vannacci è così evidente, perché mai le forze dell'opposizione non ne prendono seriamente atto invece di cambiare discorso? Ecco, io ho respirato leggendo questo articolo, ma perché cambiano discorso? Se tu hai individuato che ci sono ogni volta che fai un corteo con i papà che portano a cavallucci i bambini e i festanti cantano Bella Ciao, poi si aggiungono queste che sono parole di Padellaro, sono sì. squadracce, prendine atto e affronta il tema sì. negli anni 70.
10: Non è, perché appunto non è, perdonami Paolo, non è che una cosa per cui uno può cavarsela solamente dicendo sono, non lo so, un gruppo, ci dissociamo dalla violenza, grazie, cioè sono buono anch'io a dire che mi dissocio dalla violenza. Poi però devi riconoscere che è un pezzo della sinistra questo, no? E andarci contro duro.
11: Esattamente, che è un pezzo della sinistra, andarci duro, fare un confronto preventivo, nel senso che se vai avanti così ti abituerai che ogni volta che viene annunciata una grande ogni volta, non tutte le volte per fortuna, ma molto spesso quando viene annunciata una manifestazione pacifica E poi ci sono questi mascalzoni che non si sa chi siano, che si aggiungono nella coda o addirittura in un corteo concomitante e mettono a ferro e fuoco la città. E per i cittadini, io parlo della loro campagna elettorale, se fai 10 mesi con ogni volta che mettono a ferro e fuoco la città, la sovrapposizione viene naturale, non so se si capisce certo. Il concetto, cioè chiamata di manifestazione antifascista, papà che portano i bambini in braccio e cantano le canzoni della resistenza, e poi arriva una cosa che mette a ferro e fuoco una volta Torino, una volta Pisa, una volta Bologna e chissà quale altra Roma. Non è possibile andare avanti così, anche perché è evidente anche a un imbecille che questo nuoce alla campagna elettorale della sinistra, no? Cioè l'idea che, e ripeto, lui le nomina le squadracce, sì. Dice le squadracce ben inquadrate e organizzate entrano in azione ogni volta portando acqua e argomenti alla propaganda della destra, e insomma sono considerato che dalla salta redazione della Stampa ai frequenti cortei propal, nomina anche i cortei propal, ti faccio notare che non è una cosa consueta, e secondo me vedrai che se la prenderanno anche con Padellaro. Ultima cosa, ma veramente per e poi passo sì. A un altro argomento. Un articolo di Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano, destra, sinistra e liste civiche in Campania, che ci sono dei clan trasversali, sì. I casi di Torre Annunziata, Castellammare ed Ercolano, oggi due manifestazioni, sì. La prima dei Dem e l'altra dei Fratelli d'Italia.
0: Allora, aspetta una cosa, parliamone dopo il traffico, che anche che poi ho da dare una...
11: No, dopo il traffico voglio parlarti di un'altra cosa,
0: sì,
11: quindi
0: sì, però,
11: questo lo do per esaurito.
0: Però sì, e poi dopo vabbè. Il traffico devo leggere una cosa che mi è appena arrivata, una smentita su una notizia che abbiamo vabbè. Dato ieri. Ok, traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Vi presenta Strade in diretta.
23: L'augurio di una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo code a tratti per circa 2 km sulla A12 tra Santo Stefano di Magra La Spezia e Sarzana in direzione Rosignano per un veicolo andato a fuoco. Code per lavori di ripristino a seguito di un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Savone e Albissola in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente avvenuto sul tratto toscano dell'Autosole tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Code sulla A14 Adriatica in direzione Ancona tra la diramazione per Ravenna e Faenza. Qui c'è un veicolo in avaria. Per il resto traffico intenso sulle autostrade in prossimità dei maggiori centri abitati della penisola. Buon viaggio.
21: 24 mattino.
0: Prima di riprendere, Paolo, una smentita che è arrivata e che mi inviano adesso, un trafiletto che è uscito sul quotidiano Domani. Avevamo dato notizia dell'advisory board di Repubblica, del quale il nuovo editore greco sì. Kiriakou parlava, ebbene che sta cercando di costituire, e avevamo dato notizia del fatto che Enrico Giovannini, l'ex ministro, ex presidente dell'Istat e ora alla guida dell'ASVIS, aveva accettato di far parte di questo board. Ebbene, è arrivata la smentita, me lo segnalano, Enrico Giovannini non farà parte dell'advisory board di Repubblica.
11: Sì, la notizia, la smentita non è a noi, ma al Domani che aveva pubblicato
0: sì,
11: la notizia.
0: Sì, naturalmente la smentita arriva da Domani, però noi l'abbiamo data e quindi mi pare corretto, insomma, dire.
11: Sì, ma ripetiamolo sempre agli ascoltatori, noi diamo notizie sì. Che leggiamo sui giornali, anche a me mi arrivano, io lo dico sempre, torrenti di recriminazioni subito dopo. Io leggo i giornali, che volete che vi faccia? Prendete quei giornali che scrivono queste notizie, ma sicuramente non sarà smentita la notizia data da un grandissimo giornalista che ha scoperto una cosa molto divertente sulla stampa di Torino, che è Andrea Gioli, e che ha scoperto la soluzione a tutti i problemi della sinistra di cui abbiamo parlato, e la soluzione è a Torino. Dove fanno un caso di formazione dei dirigenti in vista della campagna elettorale con sbuffi antistress. Il primo esercizio, ora sbuffiamo, dice il dottor Marco Sbarbaro.
0: Ma cosa è? Scusa, ma cosa è, Paolo? Ma...
11: Allora, si riuniscono, ascoltami, sì, non ridere sempre, scusa, perché questa è una cosa molto seria e ti consiglio di farlo anche a te quest'estate. Dice che sbuffare fa abbassare il tasso della tensione incidendo sui livelli di cortisolo, spiega l'osteopata, perché poi la cosa che non ho capito è che questo si svolge in una scuola superiore di osteopatia italiana, chissà perché gli osteopati, però insomma, e allora via, inspiro, sbuffo, e il PD controlla così l'ormone dello stress in vista della campagna elettorale che per le comunali del 2027. Che poi, quanto è sabaudo imparare a sbuffare per governare meglio Torino?
0: Eh sì, mi pare...
11: Dice, nel 2025 fu già sperimentata con il bowling. L'ultimo precedente è un'attività di gruppo con i Lego. La lezione di allora, tutti i pezzi insieme fanno un pezzo migliore, e quindi li mettono un anno sul bowling, un anno sul Lego, adesso sul corso anti-sbuffo, ripeto,
0: la scuola superiore. Pro sbuffo.
11: Però scusami,
0: no, hai detto antisbuffo, no, invece
11: posso dirti
0: tutte queste cose fanno in realtà, cioè se noi le vediamo spesso a volte vengono fatte dentro le aziende, no, sono pezzi di corsi di forma, la parte sui Lego, tutte queste cose qua, diciamo, sull'osteopatia, che è una terapia alternativa pseudoscientifica, qualche dubbio forse si può sollevare, però se sbuffare fa bene, scusami Paolo, tu non...
11: Dice, ed è i comizi incombono, sto leggendo sempre, sì. Andrea Gioli, e i comizi incombono, ed evidentemente nel partito c'è chi pensa che sia meglio rivolgersi a un osteopata per non avere le ossa rotte ancora prima della sfida col centrodestra, e vabbè, questa è un'ironia, sì, del giornalista. Virgolette, davanti al pubblico serve un buon ritmo, sul palco c'è bisogno di una postura incisiva, non sbilanciata su una gamba sola, la voce deve essere forte, diaframmatica.
0: Sì.
11: Il direttore in cattedra Sciorine cita pure Benito Mussolini, perché no, dice, dai, non un modello, no, per dai, il PD.
0: No, dice, ma davvero?
11: Non è un modello per le teorie, scusami, cerca
0: è un modello
11: di capire,
0: comunicativo,
11: non Benito Mussolini,
0: un modello comunicativo.
11: Allora si capisce, non un modello per il PD, ma di certo lui non teneva le spalle abbassate mentre parlava, cioè gli spiegano anche vedendo le tecniche con cui parlava Benito Mussolini, che erano indubbiamente efficaci, di parlare alla maniera di Benito Mussolini, di farsi una sbuffata prima,
0: sì,
11: e forse questo, secondo me, io l'ho trovato molto convincente, forse questo farebbe fare al PD molto meglio.

0: il suo personale esercito di mercenari. Naturalmente è una frase sbagliatissima, è una scemenza questa qua, però testimonia un po' quello che dicevi tu, no? Quando ti ritrovi in situazioni di quel
1: poi la gente, sì, la gente questo pensa, perché vede il sindaco convoca una manifestazione diversa, lo sottolineo in modo che Lepore non mi chiami subito dopo, diversa, sì, molto bella, pacifica, fatta di canti e di suoni, a parte il fatto un po' prematura rispetto agli accadimenti, aspetta, sì, almeno che si svolgano le indagini e poi fai la manifestazione, diversa da quell'altra, ma poi i titoli di giornali sono sul fatto che Bologna viene messa a ferro e fuoco,
0: certo,
1: e la gente non è che sta lì a
0: distinguere le due, quello che dice le due manifestazioni.
1: Esatto.
0: Senti, invece, allora, prima di chiudere, io ho bisogno di capire se tu vuoi aderire alla richiesta di grazia che abbiamo lanciato questa mattina alle 6:30.
1: Guarda, ti dico subito di
0: la grande battaglia di 24, la grande battaglia di 24 mattino per una richiesta di grazia che non è per Mario Roggero, bensì per il signor Franco Malosso, che è entrato in carcere nei giorni scorsi. Per chi non avesse ascoltato, la storia è questa. L'uomo, Franco Malosso, che si faceva chiamare Franco Malosso von Rosenfranz, naturalmente quel von Rosenfranz era aggiunto dopo, gestiva un finto sito archeologico nei pressi di Vicenza, l'anfiteatro Berico. Era tutto falso, a parte che era un teatro, era la forma di un teatro e non di un anfiteatro, sono diversi, però insomma, diciamo, era un finto teatro con le pietre invecchiate ad arte e realizzato evidentemente, non so se appositamente o una cosa di questo genere, buttando giù qualche albero, e di fatto è stato condannato fino in terzo grado, quindi a questo punto, no, e già qualche anno fa è entrato in carcere, qualche mese fa, quindi siamo in tempo per chiedere la grazia, e chiedeva per l'ingresso anche 40 euro. È stato accusato, adesso è stato condannato per abuso edilizio e contraffazione di opere d'arte, ci racconta Finestre sull'Arte. Io lo trovo una storia meravigliosa.
1: Allora io ti dico subito qual è il mio commento, senza andare a rompere le scatole a Mattarella, quindi dando, sì, inizio a una campagna per la grazia, sì, confesso che anch'io d'estate, appena finisco questa maledetta trasmissione, mi faccio chiamare von Cose, e allestisco dei fasulli centri per chiacchierare di storia, e poi non faccio male a nessuno, non faccio abbattere gli alberi, ecco, no, questa, certo, è la differenza. E passo l'estate andando in giro in posti diversi, perché sennò mi inseguono con le pietre, e cioè, quindi io mi sono macchiato dello stesso delitto.
0: Qua. Adesso vi racconto.
1: Sì, dico, gli faccio vedere, tanto per loro che cambia, scusami, sì, che devono vedere la pietra vera, e così gli posso raccontare un po' di storie, per me è dilettevole. Per loro anche, perché accorrono, sì, in gran numero. Poi l'idea di chiamarmi Van Crossenkatz è una cosa che mi dà lustro anche al mio casato, anche i miei figli ne sono orgogliosi, sì, e quindi chiederò la grazia, però aspetta, prima che sia istruita, io non voglio essere un altro di quei rompicoglioni che vanno da Mattarella un giorno sì, un giorno no, e gli chiedono la grazia per questo, la grazia per questo. Non ha finalità politiche,
0: no,
1: ha finalità culturale. Mi unisco alla tua richiesta, ma molto molto molto
0: grazie per Franco
1: Malosso. Venite ai miei corsi.
0: Grazie.
1: Esatto, venite ai miei corsi da imitatore di Malosso, con pietre false, fondali falsi. Tutto è falso, ma la storia che racconto è vera.
0: Bellissimo. Caro Paolo, grazie di tutto, grazie per quest'anno bellissimo. Buona estate.
1: Vedrai l'anno prossimo, che è l'anno della campagna elettorale.
0: No, ti prego, no.
1: Ti dico già che la guerra, io so già, c'ho la palla di vetro, la guerra la ritroveremo tale quale è adesso, quindi lì non ci perdiamo niente. E casomai un po' peggiorata, e in più peggiora anche la campagna elettorale, perché è già cominciata in una maniera un po',
0: sì,
1: baldanzosa,
0: sì, direi di sì.
1: E seguiremo i personaggi, come oggi abbiamo seguito l'Appendino e altri personaggi, Lepore e via dicendo, e vedrai che sarà un, sì, anno in cui ci sarà da piangere, ma anche un po' da ridere.
0: Speriamo,
1: dai,
0: davvero. Caro Paolo, buona estate, e agli ascoltatori dico, ci sentiamo domani alle 6:30 per l'ultima puntata di questa stagione.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
10: Le 8:59.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Diciannovenne ucciso a coltellate in Sardegna dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello della giovane. Incontro Lavrov Rubio nelle Filippine, inammissibile l'ulteriore consegna di armi a Kiev, dice il ministro russo. Guerra in Iran, raid americani nella notte, Teheran minaccia di bloccare il transito di petrolio a Hormuz. Emendamento al DL Sport in esame alla Camera, chiusura per le piscine con bocchettoni non a norma. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaner dalla redazione. Apriamo con la cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo in Sardegna, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita. È indiziato di omicidio. E ci sono altri 2 indagati per la morte di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni di Sarno, folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo. La procura ha notificato l'avviso di garanzia a un tecnico che ha eseguito il collaudo e a un ingegnere che ha fatto la verifica annuale. Colletti è morto giovedì notte mentre provava il calciometro. A non aver funzionato, secondo le ipotesi degli investigatori, il salvavita. Adesso gli esteri. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, nell'incontro a Manila con il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha informato il suo omologo americano sulla reale situazione lungo la linea di contatto in Ucraina e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Lo si legge nel comunicato del ministero degli esteri russo. Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nella notte, intanto, nuova ondata di attacchi americani in Iran, mentre gli Houthi yemeniti hanno attaccato due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Dopo la lunga serie di incidenti che hanno colpito le piscine italiane, il Parlamento accelera sulla sicurezza degli impianti.
6: Il Parlamento accelera sulla sicurezza delle piscine con un emendamento bipartisan al decreto legge sport oggi all'esame della Camera, che prevede la chiusura di tutte le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma e dopo uno stallo di un anno potrebbe arrivare in pochi giorni anche il via libera al DDL piscine, che prevede tra l'altro griglie sui bocchettoni e dispositivi di sicurezza per la pressione dell'acqua in piscine sia pubbliche che private. Corsie preferenziali decise sulla scia di una serie di incidenti mortali nelle piscine italiane che hanno coinvolto soprattutto minori. L'ultimo ieri alle porte di Roma, a Monte Rotondo, dove un bimbo di 5 anni ha perso la vita per un malore nella piscina comunale. Ed è di pochi giorni fa la notizia della morte di Alice Ferrari, 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione ai bagni Segesta di Sestri Levante. Dal 2022 a oggi, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nelle piscine italiane le vittime sono state 75. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Un incidente informatico senza precedenti, così dichiara OpenAI, dopo che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori.
12: OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, ha dichiarato che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. La società stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli, assegnando loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato, in cui l'accesso a internet era limitato per motivi di sicurezza. Ma a quel punto i modelli hanno impiegato una quantità sostanziale di potenza di calcolo per trovare un modo di ottenere l'accesso libero a internet nel tentativo di risolvere il problema di valutazione. L'attacco è terminato quando il team di sicurezza di Hugging Face, la piattaforma hackerata, e i suoi stessi agenti di intelligenza artificiale hanno individuato e bloccato l'attività anomala. OpenAI e Hugging Face hanno annunciato un'inchiesta congiunta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
13: Buona mattinata a tutti. Le borse europee aprono molto male la seduta, abbiamo dei ribassi significativi, in particolar modo a Piazza Affari che cede già l'1,23%, Parigi meno 0,8%, Francoforte meno 0,6%, sullo sfondo le tensioni geopolitiche, il greggio che continua a correre, continua imperterrito il suo rally, siamo vicini agli ai 97 dollari al barile a Londra, il greggio americano è vicino agli 89, è il principale elemento di disturbo per l'andamento dei mercati azionari che avrebbero preferito continuare a concentrarsi sulle trimestrali in corso di diffusione ed effettivamente nelle ultime ore, oltre ai conti di Tesla, Intel, Alphabet appunto negli Stati Uniti, e oggi vedremo, visto che sono stati comunicati i conti a mercati chiusi, come reagirà Wall Street, a Piazza Affari gli occhi sono puntati invece sui conti che sono stati comunicati da parte di UniCredit, Moncler ieri sera e questa mattina STM, che crolla a Piazza Affari di 14,5 punti, Moncler meno 6,17%, UniCredit a distanza, anche UniCredit in ribasso dell'1,30%. In positivo abbiamo Amplifon più 1,7, Leonardo di nuovo in rialzo di un punto, Eni più 0,8, Fincantieri più 0,4, Avio più 0,36%, Tenaris più 0,31 e quindi ancora una volta sui titoli energetici, sulla difesa si concentrano positivamente le attenzioni degli operatori finanziari. Positiva è stata invece la situazione in Asia questa mattina. Per ora è tutto.
10: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000. Nagera 24 torna alle 10.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Cari ascoltatori, buongiorno.
6: Frullato.
7: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
8: con Leonardo Manera.

0: questo
1: brullato.
0: È il clima. No, ma no, no, no, no, Pietro La Corte, no. No, i frullati sono settimana prossima. I frullatini, peraltro. Per ora siamo in diretta.
1: No. Va bene.
0: Sì.
1: No.
0: Sì. Vediamo.
1: Poi no.
0: Sì, ho detto no. Di sì, sì. Leonardo Manera, vero che siamo in diretta? Dove sei? Ah sì, sei a... Ammazzo.
2: Sono a... Oh, buongiorno, prima di tutto, mi sentite? Senti bene?
3: Problemi!
2: Già così.
0: Già così.
2: Di già?
0: Sì.
2: No, davvero?
0: Però... tu... bene?
2: No, chiedevo veramente, vi sentite bene o devo ricollegarmi?
0: Adesso sì, le prime parole sono state un po' così.
2: Perché questo... ero sdraiato ancora sul letto, adesso mi sono messo dritto.
0: No, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? C'è un motivo più profondo, tu sei pigro e non porti in giro con te il computer e vuoi farla al telefono.
2: No, non sì, è sì, non ho voglia neanche di rispondere.
0: Sì,
2: non...
0: sì, avresti no, il microfono, il computer, tutto bello.
2: Dovrei portare anche il computer e tutto qua, il microfono e tutto. Sono già pieno di roba, si sente bene così?
0: Sì, certo,
2: normale.
0: Sei già pieno di roba, ma robe che riguardano te e le tue serate, non le robe che riguardano la radio.
2: Ma perché bisogna polemizzare fino all'ultimo giorno? Porca miseria, siamo già in vacanza praticamente, vabbè, io no perché lavoro sempre, ma vabbè. Tu sei già in vacanza, basta, lascia da parte le polemiche, io sono a Borgo San Dalmazzo.
0: Ma io sono polemico anche d'estate, non è che... Se vuoi ti chiamo il 10 agosto e metti al telefono una polemica sulla...
2: sì, sulla no, qualunque. Perché mi starò recando a Trinitapoli.
0: Ah, molto bene.
2: Quindi.
0: Saluto insieme a Leonardo Manera, Giada Messetti. Vediamo.
4: Buongiorno.
0: Dove sei?
4: No, dai.
0: Tu? Dove
4: sono
0: sei?
4: A Genova.
0: Ah,
4: sono a Genova.
0: Da Gemona a Genova. Così, ma perché?
4: Hai visto? Sì. Così volevo fare 2 o 3 giorni di vacanza, ma poi c'è la diretta di Radio 24 e quindi niente.
0: Polemica, polemica. Giada Messetti, polemica fino all'ultimo giorno prima delle vacanze. L'abbiamo
4: vacanze,
0: disturbata,
4: esatto.
0: L'abbiamo disturbata. Molto.
4: No,
0: bene.
4: No, non disturbate mai.
0: Il clima è questo, il clima è questo. Dai. Pietro La Corte in regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli sono lì. Leonardo, sei pronto? Sei carico a molla?
2: No, questo mai.
0: Benissimo, e volevo la conferma, possiamo partire. Volevo. A situazionismo, direbbe Giada Messetti, come siamo messi stamattina? A situazionismo, ci sono camerieri che devono in livrea portarti la colazione...
2: Può darsi che debba entrare qualcuno a rifare la camera.
0: Ovvio.
2: Perché sono in un hotel di Borgo San Dalmazzo,
0: molto
2: vicino
0: bene.
2: A Cuneo.
0: Molto bene.

0: Senti Leonardo, so che tu sei preoccupato dall'intelligenza artificiale, abbiamo sentito la notizia in tutte le salse, la leggete sul Sole 24 Ore con Biagio Simonetta. Un agente, a me già colpisce così, un agente di OpenAI, un agente, uno pensa un essere umano, un uomo, una donna, un agente, no, un agente nel senso l'intelligenza artificiale stessa, superando gli ordini che gli sono stati dati, ha sferrato un attacco hacker contro un'azienda, l'azienda Hugging Face. Vabbè, ma questo l'abbiamo sentito in tutte le salse. Sai però, Leonardo, come l'azienda è riuscita alla fine a porre fine a questo attacco? Hanno provato tutti i modelli americani che non funzionavano, hanno dovuto utilizzare il modello GLM5.2 di Z.AI. Indovina di che nazionalità è, Leonardo, vediamo il quiz. Leonardo, di che nazionalità è questa intelligenza artificiale per fermare l'attacco?
1: Non so, russa forse?
0: No.
1: Iraniana?
0: No.
1: Cinese!
0: Poi già da Messetti ci spiega da anni che la Cina ci controlla e controllerà il mondo,
2: no,
0: solo i cinesi.
2: Però in questo caso qui credo che la differenza sia che i modelli di intelligenza artificiale cinesi sono open source e quindi consentono agli sviluppatori di ispezionarli e personalizzarli, mentre gli americani stanno continuando a investire soprattutto su modelli di intelligenza artificiale chiusi.
0: Esatto.
2: E in realtà c'è tutto un dibattito adesso all'interno degli Stati Uniti su utilizzare o meno i modelli cinesi. Ad esempio c'è il fondatore di Nvidia, che è il più grande produttore di microchip al mondo, diciamo, che lui sostiene che bisogna usarli. Perché
0: i modelli americani hanno i cosiddetti guardrail, leggevo su Repubblica,
2: esatto,
0: cioè delle limitazioni, invece quelli cinesi,
2: esatto,
0: no. Il problema qual è? Che quando i cinesi si accorgeranno, sempre leggo su Repubblica, che insomma saranno abbastanza influenti, inizieranno a voler monetizzare questa cosa. Non è che tutto è gratis.
2: No, dopodiché i cinesi secondo me si sono già accorti di essere abbastanza influenti nel campo dell'intelligenza artificiale. Poi magari dopo ne parliamo, ma
0: vabbè.
2: Sull'intelligenza artificiale la sfida è proprio, come si suol dire, veramente feroce tra Cina e Stati Uniti in questo momento.
0: Poi, seconda notizia, Leonardo, a te sta bene. Allora, abbiamo capito che gli iraniani, essendo brutti, sporchi e cattivi, non possono avere la bomba atomica. Questo l'hanno. Ma ti sta bene sapere che gli Stati Uniti hanno fatto un grande accordo anche commerciale con l'Arabia Saudita per sviluppare il programma nucleare civile, ma anche con la possibilità di arricchire l'uranio da parte degli arabi sauditi? Quello ti sta bene, ti rende tranquillo?
1: È una domanda retorica, Sì, certo, è la dimostrazione che solo alcuni possono decidere cosa è bene e cosa è male, quindi... È ovvio, no, che non mi sta bene, però è così il mondo.
0: È così
1: il
0: mondo.
1: Quindi noi siamo in quella parte di mondo, in questa parte ci adeguiamo, ci va bene così e basta. Io voglio solo prendere un caffè.
0: Va bene, e allora ti faccio solo questo quiz. Ti scrive il Corriere della Sera: sai per questo sviluppo del nucleare in Arabia Saudita, l'Arabia Saudita con quale paese ha degli abboccamenti? Vediamo, secondo te con quale paese ha degli abboccamenti?
1: Allora, la Russia?
0: No!
1: L'Iran?
0: No!
1: La Cina?
0: La Cina! Giada Messetti, la Cina!
2: No, e la Cina è il principale partner commerciale dell'Arabia Saudita, il principale acquirente di Grecia Saudita. Negli ultimi anni i rapporti, i contratti, gli accordi energetici, infrastrutturali, digitali sono aumentati tantissimo e quindi pare che questa mossa americana sia anche per evitare che l'Arabia Saudita si rivolga alla Cina per fare la stessa cosa. Questa quello che dicono
0: la Cina.
1: Fammi un'altra domanda che io rispondo alla Russia, l'Iran e la Cina.
0: Vediamo.
1: Ma una domanda qualsiasi anche che non c'entra con l'attualità.
0: C'è il dibattito, interessa molto Elisabetta Fusconi ormai, viene definita sulla stampa la sfida testosterone social tra Renzi e Vannacci. Secondo te in quale paese si terrà questa battaglia? Leonardo?
1: La Russia?
0: No.
1: L'Iran?
0: No.
1: La Cina?
0: No, ma neanche. Ma neanche. Tra l'altro vogliamo sentire, ragazzi, è tutto incredibile. La politica italiana scende a questi livelli. Cioè, Vannacci ha detto sfido Renzi, Renzi ha detto, sentite, Renzi ieri gli ha risposto. Ma ragazzi.
1: Vedrai, tra l'altro, che attenzione mediatica avrà questa sfida. Tutti,
0: è incredibile.
1: Tutti voi, giornalisti, voi, con tanto di telecamere, tutti quei microfoni puntati sotto, ma alla fine questa è la realtà. No.
0: Tu.
1: Anche adesso, se si sta così dando tanta attenzione, ma perché alla fine qualcuno va lì e certo.
0: Sono trafiletti sui giornali. Prima bisogna sentire Vannacci, questo è l'ordine di Lorenzo Nespoli. Lorenzo Nespoli ha detto prima Vannacci, vai.
3: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere e distintivo.
0: Renzi risponde, che bimbi minchia, non lo dico veramente con nel senso con affetto,
2: per favore,
0: Matteo Renzi, per favore generale Vannacci, non prendetelo con un insulto, dai, c'è un po' di bimbo minchismo, vai Renzi, va, aspetta.
3: Generale Vannacci, la mezza maratona, oi, ma che ti sei rammollito, a forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona. Vabbè. Quando vuoi tu.
1: Mamma mia, pensa se.
0: Aiutami tu, Leonardo.
1: Se
0: aiutami
1: anni fa
0: tu,
1: questa sfida l'avessero fatta, Forlani e De Michelis. Sì. Te li vedi? Sì.
0: Non l'avrei vista con Spadolini, adesso non voglio fare del body shaming, voglio dire,
1: però,
0: ma la mezza maratona di Spadolini.
1: Veramente, ma chi se ne frega di quello che fa la sfida sulla mezza maratona intera di Renzi e Vannacci.
0: Ma scusa, ieri non parlavamo del fatto che ormai la politica, gran parte della politica si decide sui social, ecco, gente che voterà in base a chi vincerà tra Vannaccius e Renziscus.
1: Sì, no, problema è un altro, di questa gente che ha un ego smisurato e noi stiamo qua a votare questi che pensano solo a chi ce l'ha più lungo, dai, alla fine questa è la sostanza.
0: Cioè, che cosa, il fiato per la maratona, cioè questo intendi? Cioè, no, ce l'ha più lungo, cosa? Si sfidano la maratona.
2: Sì, ironia forzata.
4: Ironia forzata.
0: Dai, allora, se volete chiamarci, adesso andiamo col nostro primo ospite, se volete chiamarci c'è anche tutta la vicenda di Bologna che ancora tiene banco. Che cosa tiene banco? Allora, le polemiche politiche, perché secondo il Viminale non era autorizzata la manifestazione convocata dal sindaco di Bologna Lepore, il quale fa sapere, noi abbiamo mandato telefonate, sms, insomma vabbè, questa c'è una polemica incredibile, in Italia non si riesce neanche a sapere se una manifestazione era autorizzata oppure no, però c'è questa polemica, così come c'è tutta la polemica sempre riguardo a questo intervento che ha portato alla morte di fatto di Abderrahim Fakir. Comunque, ci colleghiamo con l'Ucraina, c'è con noi Nicolò Celesti, torna con noi, reporter di guerra da Sloviansk, giusto?
5: Buongiorno a tutti, esattamente da Sloviansk, da quella che ormai è diventata questa cittadina sulla linea del fronte, vicino all'altra città che i russi vogliono conquistare, cioè Kramatorsk.
0: Ok.
5: E vi racconto un po' della sensazione che c'è vivendo qui. Io sono qui da 2 giorni e innanzitutto non vi assicuro che parleremo per molto a lungo, perché la linea va e viene, come l'elettricità, come l'acqua e come tutto del resto. Ma la sensazione qui è di vivere in gabbia, perché ovunque tu ti sposti in questa cittadina le strade sono avvolte dalle reti antidrone e ieri notte, per esempio, per la prima volta abbiamo avuto contezza di quello che è un attacco di uno sciame di droni, quello di cui si sente parlare ma a cui non eravamo abituati o come che non avevamo ancora potuto vedere, perché la tecnologia vuole che ora gli attacchi abbiano decine e decine di questi piccoli droni, e non so se sentite le esplosioni che sono ormai costanti intorno a noi, e quindi stanotte abbiamo avuto una nottata insonne, diciamo. Viviamo davanti a questo strumento che si chiama drone detector e che è un intercettatore appunto di frequenze che spesso suona e nel quale schermo noi vediamo quello che vede la telecamera dei droni che volano sopra.
0: E quindi lì è un indice di rischio. Senti, ma arrivano, Nicolò, le polemiche, questo è il fronte, quindi la guerra vissuta in prima fila, le polemiche politiche che ci sono in Ucraina dopo che Zelensky ha cambiato il capo dell'esercito, che appunto, mettendo uno che è esperto soprattutto di droni, di guerra, più che sul campo di guerra tecnologica, il cambio dei ministri, insomma, queste polemiche arrivano e vengono lette.
5: Allora, ti posso dire quello che mi è arrivato ieri. Io sono qui perché sto seguendo i lavori di un'associazione umanitaria di cui tra l'altro faccio parte, che si chiama Ovunque Aid, e ieri eravamo a consegnare dei medicinali in un ospedale. In questo ospedale ho parlato con il dottore, il caposala che era lì, e lui era molto molto molto felice di questo cambio di programma, insomma, comunque di questa nuova lezione, perché qui tutti fanno molto riferimento, hanno molta speranza in questo cambio di
0: vertice delle forze armate. Sì. Esatto. Non so, tu Leonardo, già da
2: mantendo speranza nel senso che sperano che questa persona possa in qualche modo accelerare la fine del conflitto, cioè sono ottimisti in questo senso?
5: Assolutamente, qui si gioca il tutto tra quelli che sono pro tecnologia e pro modernità e invece appunto la parte di generali e di esercito che è ancora una concezione più sovietica della guerra, e ce ne sono tanti. È chiaro che in un paese come questo non si può far fuori tutti, quindi Zelensky deve fare anche un balance, no? nel suo organico.
0: Sì, infatti questo comandante delle forze armate interno. Sì, questo comandante Sersky, che è stato sostituito, si era formato, diciamo, con la scuola vecchia sovietica, e quindi stivali sul campo, uomini sul campo, mentre il nuovo è più un esperto di guerra tecnologica, e quindi
5: assolutamente però, assolutamente i soldati sono assolutamente felici di aver che Sirchi sia andato via, devo dire, perché per loro almeno la speranza. Poi, come sapete, le cose sul campo non cambiano da un giorno all'altro quando c'è un cambiamento al governo, però almeno per il futuro cercano di trovare nuove idee che cercano di involvere molti più droni, di mandare molta meno gente sul fronte, anche se comunque questa è una guerra che va combattuta con gli stivali in terra. Quindi, nonostante tutti i droni, nonostante la tecnologia, comunque i soldati dovranno far parte delle posizioni, prendere posizioni avanzate.
0: Sì. Tu, Leonardo.
1: E poi in realtà in Ucraina c'è anche un problema proprio di uomini, no? Di numero di uomini che si fa fatica, a quanto pare, a reclutare ormai.
5: C'è un problema di uomini e soprattutto di metodologia di reclutamento. Vedete tutti quei video che ormai si iniziano a vedere. In realtà mi spiegano che quelli sono una minimissima parte di quello che succede. È chiaro che la propaganda russa è molto forte addirittura in Ucraina, e quindi questo crea dei grossi problemi al governo, ma le nuove idee che aveva avuto Fedorov sono proprio quelle di, per esempio, dare degli stipendi dorati ai soldati che combattono in prima linea. Invece prima prendevano praticamente lo stesso stipendio che può prendere una persona che lavora in ufficio a Kiev, ovviamente con dei piccoli bonus, ma ora stanno rivoluzionando anche tutta la maniera di fare un esercito accattivante per i soldati. Quindi è chiaro che con degli stipendi molto più alti avranno molte più volontari e molte più persone che cercheranno sì. di segnarsi nell'esercito. Insomma.
0: Tanto staremo a vedere, ti ringraziamo come sempre per le tue preziose testimonianze, Nicolò, grazie, mi raccomando. Nicolò Celeste, reporter di guerra da Sloviansk. Sì, devo fare una precisazione sulla questione delle manifestazioni, è vero, le manifestazioni non devono essere autorizzate, ma devono essere comunicate, nel senso che sì, lì si può manifestare liberamente in Italia. La questione è che il Viminale dice non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di questa manifestazione a Bologna, e invece il sindaco, il comune di Bologna dice abbiamo regolarmente comunicato. Vai a sapere, insomma. D'altronde faccio un volo pindarico. Avete visto la storia anche che coinvolge Ilaria Salis? La vicenda sì. di una condanna sì. deve risarcire in primo grado, per carità, in primo grado, 300.000 euro a due collaboratori che avrebbe in primo grado, il giudice del lavoro ha stabilito così, mandato via in modo illecito. Lei dice ma io non mi sono potuta difendere, infatti è stata processata, diciamo, a livello civile in contumacia, perché non mi è arrivata alcuna notifica, e gli avvocati invece delle persone dicono no, ma noi abbiamo regolarmente spedito al domicilio che risulta, cioè, non si riesce neanche a sapere dove vive, evidentemente, perché comunque, insomma, il dato di fatto è questo: non si riesce a stabilire in Italia se una cosa, se una nel 2026, se una comunicazione sia partita ed è arrivata al destinatario. Questo è il dato di fatto.
1: Bisognerebbe abitare sempre in case dove c'è un custode. Tutto questo serve a rivalutare la figura del custode. Ormai
0: non credo che il
1: palazzi nuovi senza custode.
0: Sì, ma il può custode ricevere una citazione per te? Una citazione in tribunale?
1: Prima di tutto, può riceverla.
0: Sì, ho capito. Non è
1: credo proprio
0: no?
1: di sì. Ma. Se è una questione civile, credo che la possa ricevere anche il custode.
0: Non lo so.
1: Io grande battaglia per rivalutare la figura dei custodi, che sono essenziali. Ecco. Dedichiamo queste ultime
2: digitale.
1: Due puntate.
0: Copia digitale. Infatti, Ilaria Salis ha detto bastava che mi mandassero una PEC. Anche lì è arrivata la PEC, non è arrivata la PEC. In Italia non si riesce a capire le cose più banali. Più banali. Comunque ci dicono, almeno Miriam Lucchetti, che spaccia sempre delle verità, ovviamente, che dovrebbe servire la firma della persona, quindi il custode non può firmare per te. No?
1: Ma il custode ha sempre firmato per me. Ma quando abitavo in una casa col custode, signor Antonio, bravissimo, metteva sempre Leonardo Bonetti. Sì, metteva grazie, Antonio.
0: Sì, ho capito, ma se ti doveva ritirare un pacco, ma se ti doveva ritirare una citazione in un tribunale, non credo.
1: Ma
0: che...
1: no, anche
2: però
1: quella, io ne ho ricevute
2: avvisa.
1: Parecchie.
0: Ah, parecchie peraltro, sì.
1: Ma... io ho ricevuto parecchie citazioni in tribunali, firmava sempre il signor Antonio Leonardo Bonetti.
0: Ma infatti, No, ma anche tu Giada, potremmo rifarci all'esperienza personale, tutte le tue citazioni che hai ricevuto in tribunale,
2: esatto.
0: Hai dovute firmare personalmente o bastava vicino?
2: No, ma io questa cosa del cartaceo, te lo dico perché io ho sempre l'ansia di quelli che mi mandano i CUD cartacei, sì. E ho sempre l'ansia di perdermeli perché non, cioè, magari non ci sono, magari mi mettono la posta in un posto in cui non la trovo, eccetera, eccetera.
0: Invece
2: quindi...
0: io ho l'ansia della PEC, non so da quanti giorni non vado a controllare la PEC, magari è una comunicazione importantissima, devo pagare delle cose. Sì, chi è? Vabbè, dai, andiamo alla pubblicità e poi rientriamo.
4: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
11: SNP Assicura, con noi puoi.
12: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
11: SNP Assicura, con noi puoi.
13: vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
19: Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto...
20: Uno, nessuno, 100.000.
19: Con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
20: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
19: Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.
20: Nessuno, 100.000.
19: Il volto autentico dell'Italia.
1: Non so se ci spieghiamo, eh?

0: Mi sa che con questo clima di rivolta il prossimo anno gli unici ospiti fissi saranno la pubblicità e il traffico.
1: La Nera, hai sempre ragione, questi giornalisti che rintuzzano il peggio e rimestolano, sono loro che alimentano.
2: Manera, Messetti, conduttori perfetti, Milan in pensione a guardare cantieri.
3: Milan, come al solito, ti fai riconoscere, sei un buffone. È Renzi che ha sfidato Vannacci e Vannacci ha risposto per giocare, cioè, ma buffone sei. Hai fatto capire che Vannacci ha sfidato Renzi,
4: è il contrario, mi correggo, grazie per il buffone.
5: Il 4 ottobre è il mio compleanno, perché no, me lo devono rovinare con ste cazzate?
4: Va bene, siamo qui in questo clima un po' polemico, tra di noi ma anche i nostri ascoltatori, siamo proprio alla fine della stagione. Vabbè, questo è. Tutto a posto, caro Leonardo? Sei ancora con noi? Tra noi?
6: Sono qui a Borgo San Dalmazzo.
4: È arrivato qualcuno a bussare alla camera? Non è una domanda difficile.
6: Sono qui fino alle 14.
4: Ah, ecco, problemi? No. No, nel senso, ci si sente un po' male adesso. Ricollegati.
6: Mi ricollego.
4: Tu, Giada, facciamo un check. 1, 2, 3, Giada. 3, 2, 1.
7: Io bene,
4: tutto
7: dai, 1, 2, 3.
4: Molto bene, da Genova il collegamento è meglio che a Borgo San Dalmazzo. Molto bene. Allora, dobbiamo parlare di questa notizia. Mi ha colpito tantissimo, l'ho letta sulla stampa 2 giorni fa. Allora, sono stati sequestrati a Vado Ligure. Già questa cosa, non so perché mi abbia colpito, ma sì, un po' ha colpito, perché mi immagino che questo carico potesse arrivare in un porto, no? Un po' più. Vado Ligure, 8 quintali di cocaina purissima. Tra l'altro leggo dall'articolo di Giuseppe Legato sulla stampa. Viene rivenduta a 70.000 euro al chilo, ma attenzione, da ogni chilo si ricavano 3,5 kg perché viene tagliata. Quindi voi fate i calcoli, 8 quintali, quindi 800 kg per 70.000, per 3,5, insomma quasi 200 milioni di euro. Io ho fatto questo calcolo con la calcolatrice, 196 milioni di euro. Giuseppe Legato, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Allora, e questo è solo uno dei sequestri, no? Che vengono fatti. Poi spesso si dice quella sequestrata è una minima parte di quella che riesce a entrare. Ma davvero ci sono questi carichi così imponenti di cocaina che arrivano in Italia?
8: Sì, è così da tempo. Diciamo che le organizzazioni criminali italiane, in questo caso soprattutto l'Ndrangheta, predilige l'invio di carichi molto grossi per non frazionarli e quindi abbassare il rischio che vengano intercettati. Sembra paradossale, però con un solo carico e con le garanzie che spesso hanno di corruzione all'interno degli operatori aeroportuali riescono sostanzialmente a soddisfare la domanda del mercato per un tot di tempo.
4: Cioè meglio rischiare di perdere un grosso carico piuttosto che...
8: No, sì, esatto, è questo, ma è anche, sembra paradossale, ripeto, però non lo è, perché con un solo carico, anche logisticamente, con le organizzazioni sudamericane riescono a lavorare meglio. Cioè ci sono addirittura chi fornisce la cocaina dal Sud America è restio a inviare carichi da 20-30 kg perché vuole fare un affare tutto in una volta, quindi è anche una regola di mercato, non è solo una scelta da parte dell'organizzazione italiana, c'è anche il produttore che impone un metodo di questo tipo.
4: Ovviamente, ecco, noi abbiamo... ma è incredibile, Leonardo.
6: Ma i carichi vengono pagati prima di partire o dopo la consegna?
8: Allora, qui bisogna fare una differenza tra mafie, perché diciamo che per tutte le mafie il carico o viene pagato prima o c'è una garanzia che spesso è umana, nel senso che viene mandato un ostaggio quando si tratta di questi carichi, che rimane nelle mani dei venditori. ad eccezione dell'Andrangheta, perché l'Andrangheta calabrese compra in controvendita, cioè è l'unica mafia in Europa in questo caso, io credo anche tra le pochissime a livello mondiale, che compra e paga solo dopo aver ricevuto il carico. Questo perché si è costruita una credibilità nei rapporti fin dagli anni Ottanta in Sud America con i narcos, attraverso l'invio proprio di figure specifiche che sono dei broker, sono tecnicamente affiliati alla mafia, ma sono persone costruite, disegnate, programmate per contrattare carichi di droga, quindi sono persone specializzate in questo.
4: Scusa, una domanda molto, molto pratica, siccome non ci sono assicurazioni per i carichi del genere, esatto. Ma se succede che viene intercettato alla fine, non so, l'Andrangheta paga, non paga?
8: Allora, nel caso, nei casi che abbiamo analizzato noi e che da anni sono negli atti giudiziari, quando il carico viene intercettato durante il tragitto, l'Andrangheta non lo paga, rimane a carico del produttore, perché la fase di responsabilità sostanzialmente dell'Andrangheta inizia nel momento in cui arriva nel porto. Quindi se viene destinata prima, se viene fermata prima, paga chi l'ha mandata. Se viene fermata dopo, paga chi la doveva ritirare e non c'è riuscito. Ecco, questo è il senso.
4: Giada, tu.
7: No, io volevo solo chiedere, perché nell'articolo tu parli del fatto che adesso c'è questa strategia dei porti secondari, no? Che è sempre più diffusa, che si è passati dai porti grandi ai porti quelli un pochino più piccolini. È una strategia o è solo un modo di diversificare, oppure è proprio una cosa che si sta strutturando?
8: No, è da alcuni anni che si vede questa tendenza, però quest'anno nei dati del 2025 della Direzione Centrale Antidroga e delle Dogane si è visto come ci siano circa una decina di porti che non erano mai apparsi nei sequestri di cocaina. Si tratta di porti totalmente secondari, adesso voglio dire Francavilla al Mare, Ragusa, Taureana di Palmi, cioè sono porti talmente piccoli, adesso non voglio dire Vado Ligure, ma anche altri porti liguri. Comunque sono sempre più interessati dai sequestri. Perché lo fanno? Perché il grosso passa sempre da Gioia Tauro e parliamo del 70% del traffico di cocaina totale in Italia. Però visto l'aumento dei sequestri, che sono proporzionali all'aumento anche delle tecnologie e delle capacità di indagine delle forze di polizia, si cerca di variare. Spostare supporti dove c'è meno controllo, ovviamente, meno tecnologia.
4: Tra l'altro,
8: evidente.
4: Tu racconti anche della vicenda di un pentito di 'Ndrangheta, si chiama Vincenzo Pasquino, che collabora. Ecco, quanto è importante il ruolo dei pentiti? Perché le rotte magari le conoscono anche i magistrati, ma sai, non è che si possono controllare tutti i carichi, tutte le navi, tutti.
8: Esatto. Allora, i pentiti sono fondamentali sia nel disarticolare un'organizzazione mafiosa, ma anche un'organizzazione che fa narcotraffico internazionale e spesso coincidono. Per quanto so io di Pasquino, per quanto è accaduto finora e non è finita, insomma, tutte le sue dichiarazioni avranno altri seguiti, Pasquino ha raccontato le modalità, i rapporti dentro i porti sudamericani, ci sono state operazioni in Brasile, che ormai è il hub principale per la cocaina, con centinaia di arresti, tra il Primero Comando de Capital, piuttosto che le organizzazioni all'interno del porto, quindi i portuali veri e propri. Ha spiegato questo enorme sistema corruttivo con nomi e cognomi ed è evidente che la sua valenza è enorme.
4: Sì, anche perché un carico non può partire senza che qualcuno chiuda diversi occhi e non può arrivare senza che qualcuno faccia altrettanto.
8: Esattamente così.
6: E a volte, così, come si vede talvolta nei film, può succedere che le mafie sacrificano consapevolmente un carico per farne passare.
4: Aspetta che Leonardo, ci sono dei... Leonardo devi provare a ricollegarti, cioè se le mafie sacrifichino dei carichi volutamente per farne passare altri.
8: Allora guardate, di solito fanno così, la tecnica è quella del rip-off, cioè loro prima di mandare il carico grande utilizzano due borsoni e mandano 80 kg. Fanno una specie di prova, non so come dire, sulla tipologia di invio, quindi se dentro il container, se sotto la ghiglia della nave, se passa quella roba e funziona con i corrotti che hanno a disposizione dentro i porti, allora mandano il carico grosso. Questa, sacrificare 80 kg per loro significa sostanzialmente nulla, no, di fronte ai rapporti.
4: Poi qualcuno ci scrive: Vado Ligure è un porto molto trafficato soprattutto da bananiere dal Sud America, infatti in questo caso erano dentro, erano proprio nascoste dalle banane, tra le banane.
8: Sì, è così.
7: Ma posso fare un'ultima domanda? Cioè, quanto è complicato individuare un carico di cocaina, come in questo caso ad esempio in un container pieno di banane? Cioè, come si lavora per allora, trovarli?
8: Sì, allora tecnicamente, dico tecnicamente da protocollo, ci sono degli scanner che passano al setaccio i container delle navi cargo. Il container non vede il contenuto di un involucro, vede la forma dell'involucro. Quindi se vede la forma di un panetto, vede la cocaina. Ma quindi anche se tu ci metti sopra le banane normali, lui la vede lo stesso la cocaina, perché la cocaina ha la forma rettangolare di un panetto e non quella di una banana. Per cui a volte cosa fanno? Ci sono stati sequestri dove ci sono dei caschi di banane in ceramica riempiti di cocaina, perché lo scanner vede solo la forma. In realtà, per la mia esperienza, per quello che ho potuto studiare in questi anni, la maggior parte degli intercetti non avviene per i controlli tecnologici, che pure ci sono ed è una quota sicuramente ascrivibile a loro. Ci diciamo che le investigazioni, quando sono in corso, consentono alle forze di polizia, perché hanno sotto i trafficanti sotto intercettazione, con i trojan sui telefoni, hanno bucato le loro chat criptate e quindi riescono a seguire in diretta il carico e vanno a prenderlo. Questo non lo diranno mai, spesso ci dicono no, questa storia che erano nervosi, abbiamo visto due persone con il muletto che erano nervose, questa è una storia un po' per i giornalisti, è un po' una barzelletta, diciamo.
4: Noi ringraziamo Giuseppe Legato, giornalista della Stampa, che ha scritto questo articolo, ma insomma si occupa di giudiziaria e anche di queste tematiche legate all'andrangheta, legate al traffico internazionale di droghe. Giustamente l'ascoltatore ci dice: ma com'è finita la vicenda del fentanyl? Perché noi qui abbiamo l'abitudine di seguire, nonostante quello che dice Leonardo, era le vicende. Allora lo sviluppo è stato che ci sono due custodi dell'ospedale israelitico da dove sono state sottratte queste 80 fiale di fentanyl, che sono indagati, quindi i carabinieri hanno, per carità, indagati, non sono loro i colpevoli, però sono sotto indagine questi due custodi, evidentemente i carabinieri hanno qualche sospetto nei loro confronti.
6: Tra l'altro volevo far notare che a Radio 24, nella hall sotto dove c'è il bar,
4: cosa sta per dire, sì. Sì, prego, vai avanti.
6: Un dato di fatto.
4: Sì, che cosa?
6: Sono sempre dei caschi di banane.
4: Basta. Vabbè, è vero. E tu sei uno dei maggiori fruitori. Sei sempre.
6: No, vedo
4: vicino.
6: Che c'è gente che va sempre a ravanare sotto i caschi di banane che ci sono lì al bar. Ne ho visto più di uno.
4: Allora, la notizia,
6: non aggiungo altro.
4: Sono come le fake news o non fake news di Manera. La prima parte è vera, cioè ci sono le banane qui al bar. La seconda parte, no.
6: No, non dico niente. Chissà perché tra tutti i tipi di frutta si sono scelte proprio le banane, non lo so,
4: vabbè. Diamo al traffico
6: e la gente che va lì a guardare
4: a ravanare
6: sotto.
4: Vabbè.
9: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
10: Una buona mattinata, ben trovati all'ascolto. Segnalo per un veicolo in avaria sulla 1, code tra Attigliano e Orte in direzione Napoli. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia, code tra la Complanare di Savona e Albissola in direzione Genova. Code per recupero mezzi sulla 12 Genova Rosignano tra Santo Stefano di Magra La Spezia e Sarzana in direzione Rosignano. Per un veicolo in fiamme si registrano code sull'auto Brennero tra Mantova Sud e Reggio Lorolo in direzione Modena. Per lavori, code a tratti sulla A21 Torino Piacenza tra Fedizzano e Asti Est in direzione Torino. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
9: 1 nessuno 100 Milan.
11: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Sinologist.
1: Dottor Milan.
2: Sì.
3: Ti fai riconoscere, sei un buffone.
2: Grazie, me lo mandi quest'audio, Pietro D'Acqua, perché intanto il 10 agosto, quando sono in ferie, vorrei risentirlo per stare coi piedi per terra.
3: Buffone sei.
2: Anche questo.

0: previsto che possa ricevere le notifiche.
1: Ce lo dice un avvocato, ma è scritto anche l'avvocato Merlo, ma vabbè, Leonardo, è quello che dice l'avvocato Merlo.
2: Ma come dicevo io, infatti.
1: Sì. Vabbè, sì, però questo ce l'ha detto questo ascoltatore avvocato, quello che mi dice l'avvocato Merlo lo prendiamo così.
2: A me è capitato una volta di ricevere una notifica, cioè la era una questione civile e l'ha ricevuto il mio custode per me, signor Antonio.
1: Va bene.
0: La notifica di svariate querele per blasfemia che Giada Messetti riceve quotidianamente.
1: Sì, forse sono andate in prescrizione quelle, perché ricordiamo nel suo libro, nel suo ultimo libro, Giada Messetti, quando tornano le rondini, Giada Messetti racconta che quando era bambina, dobbiamo ridirlo, quando era bambina in Friuli, il terremoto del Friuli, ripeteva le bestemmie di alcuni muratori che sentiva dalla finestra. Tre anni. E ha detto, prima parola papà, la seconda mamma e le terze, una frase.
3: Esatto, che hanno fatto molto preoccupare i miei genitori e le maestre dell'asilo.
1: Vabbè, è questo. Allora, prima ci hai detto qualcosa dell'intelligenza artificiale e già la scorsa settimana ci avevi detto che hanno fatto in Cina la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale. Vabbè.
3: Sì, e vi avevo detto che avrebbe parlato Xi Jinping per la prima volta, perché si è scoperto poi venerdì, perché ha lanciato la fondazione di un'organizzazione mondiale per la cooperazione dell'intelligenza artificiale, che è già stata firmata da vari paesi, tra cui la Russia, l'Indonesia, il Pakistan, paesi quelli del cosiddetto sud globale, no? Quindi non diciamo le grandi potenze, ma insomma dei paesi che sono, non sono medie potenze, piccole potenze. Ma il dato politico è che è evidente ormai che la Cina non solo vuole sfidare gli Stati Uniti sulla tecnologia, ma vuole assolutamente definire le regole del gioco del campo dell'intelligenza artificiale.
1: Le regole del gioco.
3: Nel senso che è la risposta alla Pax Silica, che sapete, no, che alla fine del 2025 Washington ha fatto questa sorta di coalizione di 24 paesi, molte democrazie, Taiwan in qualche modo, per garantire le catene di approvvigionamento dell'intelligenza artificiale. La Cina ha fondato questa organizzazione per in realtà garantirsi un posto nella riscrittura delle regole della governance dell'intelligenza artificiale, sempre con questa sua postura di potenza che in qualche modo vuole coinvolgere, predilige la cooperazione, però, non vuole l'esclusione degli altri, con questa solita narrativa cinese.
1: Sì, cooperazione, però magari controlliamo noi. Vabbè, mentre nella seconda ora noi parleremo di controllo dei social. Qua c'è una notizia che proviene soprattutto dalla Francia: dal 1 settembre in Francia vogliono vietare i social sotto i 15 anni.
2: Mamma mia, ma quante volte si è detta sta cosa?
1: Lo so, ma adesso ne hanno fatto una legge.
2: Che
1: dicono
2: cose che si ripetono all'infinito.
1: Saranno stringenti nei controlli. Ma prima di questo io volevo lasciarvi la prima ora. Ma l'avete sentita l'ultima notizia su Donald Trump e la proposta di mettere come segretario generale dell'ONU, sai chi, Leonardo? Sai chi?
2: Sì, Infantino.
4: No, per carità.
1: No, vabbè, signora, adesso no, intanto non è stato ancora deciso, ma chi è che è intervenuto? Comunque Gianni Infantino, colui che sta guidando la FIFA, quindi il governo del calcio mondiale, segretario generale dell'ONU. Ma perché segretario generale dell'ONU?
2: Secondo me è giusto così, allarga l'ONU a tutti i paesi del mondo.
1: Sì. Ma. Così allarga, ma non lo so. Ma
2: sempre, no, per scherzare, per, lo sai che Infantino
1: suo,
2: vuole.
1: Dai. Ma sì, certo, perché è amico suo, ma ne trovi uno che quantomeno ha fatto un po' il diplomatico fino a questo momento, il segretario generale dell'ONU, uno che per ora ha gestito la FIFA, i campionati mondiali di calcio.
2: Beh, cosa però fa
1: il VAR per vedere? Ma dai. Ma.
2: Io lo metterei Infantino.
1: Lo so. Perché? Perché? A te piace.
2: Beh, almeno lo sai che lui sta allargando tutti i mondiali, sta cercando di far partecipare più paesi possibili, saranno 64
1: paesi.
2: Forse
1: i mondiali a 200 paesi, sì, tutti.
2: Cercherà di allargare anche l'ONU coinvolgendo più paesi possibili, tutti i paesi del mondo.
1: Ma tutti i paesi partecipano alle qualificazioni.
2: Ma di più,
1: poi
2: lui farà poi un ONU così a prima a gironi, che poi arrivano solo alcuni. L'ONU a gironi.
1: Perché Leonardo Manera, in realtà, il situazionista, Roma.

0: dovreste, se lui governasse il mondo, farebbe esattamente così, Infantino, segretario generale dell'ONU. Poi non lo so, Vannacci, capo della NATO.
1: Ancora. Dobbiamo chiudere.
0: Vabbè, andiamo alla chiusura, vai.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
8: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
12: Sono le 10.
13: GR 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ucraina intesa tra i 27 in Europa sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato. 19enne ucciso in Sardegna dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello della giovane. Scontro tra moto e scooter nel Trapanese, 17enne morte, 3 giovani feriti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina con l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato fino a tardi ieri sera. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Adesso la cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne che ieri è stato ucciso a coltellate a Barisardo dopo aver investito una ragazza. Nella notte i carabinieri hanno fermato il fratello della giovane.
14: Prima ha investito una ragazza, poi ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato e al termine di una colluttazione ucciso a coltellate. A perdere la vita a Barisardo ieri pomeriggio, in stato di fermo c'è un minorenne, Simone Concas, giovane elettrotecnico di 19 anni. Tutto, secondo una prima ricostruzione, è iniziato intorno alle 18 nella zona di un centro sportivo del paese Ogliastrino. La giovane vittima, a bordo della sua Clio, ha investito una ragazza di 22 anni che si trovava in prossimità dell'impianto sportivo assieme al fidanzato. All'origine del gesto, e una delle ipotesi, ci sarebbe un rifiuto da parte della 22enne. Dopo l'investimento, il tentativo di fuga a piedi, un inseguimento, la colluttazione e le coltellate con Concas finito a terra. Sul posto gli equipaggi del 118 e i primi soccorsi. Per il giovane però tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili. La giovane investita è stata portata in elicottero all'ospedale Brozzo di Cagliari. Sulla vicenda sono in corso le indagini. Nella notte intanto i carabinieri hanno fermato il fratello minorenne della ragazza. Ora si cerca di ricostruire l'esatta dinamica e i motivi che hanno determinato quanto avvenuto. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
12: E sempre in Sardegna, a Cagliari, una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato ucciso. È accaduto all'alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio. Un 17enne morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nella notte nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una 16enne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Anche il conducente della moto, una 19enne, e il passeggero sono ricoverati in ospedale. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Incendi in Sicilia. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino e un vigile del fuoco di 59 anni è morto durante lo spegnimento di un incendio a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da un malore. Sentiamo Salvatore Cocina, dirigente generale Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia.
1: Siamo all'ottava giornata di un'ondata di calore molto pressante con circa il 30% dei comuni sopra i 40 gradi, quindi 30% sì, sopra i 40 gradi, diversi sopra i 45 gradi. Per fortuna non ci sono state condizioni di vento forte, perché altrimenti gli incendi sarebbero divampati ancora più forti. Tanto per darvi dei numeri, abbiamo avuto circa 350 incendi, alcuni, una decina, hanno interessato, diciamo, centri urbani, e quindi ci sono state evacuazioni di preventive di case, in autostrada interrotta. Sono queste le zone interessate, quelle, diciamo, a margine dei boschi, zone quindi in montagna, collina, nell'Agrigentino, Palermitano, sono zone, diciamo, con cui c'è ancora una vegetazione. Purtroppo i danni ai boschi sono stati notevoli.
12: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
7: E non ti vergogni.
8: Alessandro Milano.

0: Ciao Milan, stanotte ho sognato di essere ancora negli anni 90 quella lira. Ma che figata era! Mamma mia quanto tornerei indietro veramente!
1: Ok, boomer!
2: Beh, ma se Trump può fare il presidente dell'America, chiunque può fare qualsiasi cosa,
3: Allora, appurato il fatto che è stato Renzolo Augustolo a lanciare la sfida al generale, ecco, detto questo, da fan del generale dico che Vannacci ha sbagliato a raccogliere la sfida, perché raccogliere la sfida di Renzi è come presentarsi a comprare un gelato con il bazooka, cioè è la stessa identica cosa. Quindi secondo me in questo punto specifico il generalissimo ha sbagliato.
4: Mila, tu che ti ritieni così intelligente della tua saccezza, sente come parli, che critichi tutti, fai vedere te cosa sai fare, invece di criticare Fantino, fai tu, criticone, che sei sempre lì che critichi e non prendi mai una posizione, l'unica posizione che hai preso l'hai presa sui cani.
5: Ah, ma ascolta, però se critico, dici che critico e non prendo mai una posizione, allora critico... Quindi prendo una posizione o non prendo mai una posizione? Mettiamoci d'accordo sulle basi. Comunque, so, tu faresti il segretario, la segretaria generalessa dell'ONU? Giada Messetti, no?
3: Io no.
5: L'ascoltatore ha detto fai tu. Cioè, come se,
6: io metterei.
3: Bisogna saperlo fare.
6: No. Io metterei Rocchi, l'ex designatore arbitrale, che si è dimesso, adesso è libero. Mi sembra una persona anche competente, devo dire.
5: Ci sta.
6: Quindi metterei lui.
5: Ci sta. Vice segretario, Infantino segretario. Senti Leonardo, c'è un problema tecnico. Aspetta, adesso questo Giada non lo sa. Allora, la seconda ora deve iniziare così. Allora, abbiamo fatto il promo per il lancio della stagione a partire dal 7 settembre dell'anno prossimo. Però Luigi Speciale, che si occupa qui dei promo, ci ha fatto sapere che non abbiamo fatto il promo di mantenimento. Cioè una volta iniziato il programma, poi dovremmo fare un promo per il mantenimento. Quindi se sei d'accordo, caro Leonardo, facciamolo adesso in diretta, così.
6: No. Sì, va bene. Facciamolo in qualche modo. Dai.
5: Va bene. Allora,
6: faccio 3, 2, 1.
5: Via.
6: E poi azione. Com'è.
5: Okay,
6: e dopo cominciamo a fare il promo di mantenimento.
5: Scusaci Giada, ma dovevamo fare questa cosa, ci siamo dimenticati, quindi lo facciamo adesso qui. Va bene.
3: Prego.
6: Chi comincia a parlare?
5: Vado io. Stiamo improvvisando, allora. Attenzione. Vai, 3, 2, 1.
6: 3, 2, 1, azione.
5: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
6: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
5: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
6: Ma questo... è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione, direi che il promo è fatto. Quando vai in onda la trasmissione?
5: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
6: Poi sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo eccetera, anche degli ascoltatori, noi siamo qui a fare la nostra parte, il promo di mantenimento è fatto, direi, cosa dici?
5: È fatto.
1: Mamma mia.
5: Molto bene, molto bene. Sono le 10. Scusate, cari ascoltatori, avremmo dovuto farlo fuori onda, ma ci siamo dimenticati e quindi abbiamo. Tu hai registrato tutto, Pietro Lacorte? Sì, ha registrato tutto. E allora sì. Tutto a posto. No, perché tra l'altro oggi Leonardo non torna in radio, domani non torna in radio, quindi come facevamo? Già, da inutile che ridi, sono problemi seri questi.
3: No, certo, per carità.
1: Assolutamente, Giada, perfetto.
5: Molto bene. Allora, sono le 10:13 minuti.
6: Sai
5: adesso,
6: che ho scoperto un modo per lavarsi le mani quando non hai il sapone?
5: Il situazionismo di Leonardo Vanessa.
3: Cioè, beh, adesso dopo il promo in diretta anche tu ti candidi a grande situazionista.
6: Allora, praticamente va bene il dentifricio. Sì. Se hai il dentifricio, ti metti un po' di dentifricio sulle mani, sì. Poi passi sotto l'acqua e il dentifricio così sulle mani con l'acqua vale come il sapone. Se poi è un dentifricio che ha dentro dei microgranuli, tipo, ancora meglio, funziona molto bene.
3: Fai lo scrub anche.
6: Sì.
5: Torniamo alla realtà delle cose nostre. No, vogliamo far sentire, lo so, è un amico di Leonardo Manera, è venuto anche una volta a fare uno spettacolo a Milano con noi, caro Leonardo.
6: Ma
5: non so se ti ricordi.
6: Non lo so chi c'è.
5: No,
6: adesso
5: non è un ospite, ti voglio far sentire il tuo amico Enzo Iacchetti. Enzino Iacchetti, al quale forse è scappata la frizione, ha fatto un paradosso, non è che, infatti poi il giorno dopo si è scusato, era a presentare, a fare un incontro con Andrea Scanzi. Eccolo qua, Enzino Iacchetti ha detto varie cose, tra queste un auspicio riguardo il ministro della salute.
7: Vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attacco, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
5: Allora, il giorno dopo Iacchetti ha detto: caro ministro, non mi auguro assolutamente la sua morte, ma a me sembra abbastanza chiaro. È chiaro che così è un po' forte l'immagine, ma è il paradosso di dire, siccome ci sono persone che muoiono perché l'esame arriva dopo 8 mesi, perché questo non accade a chi è più potente, a chi può permettersi altre vie? Lo difendo così. Però Enzino, un po' la frizione gli è sfuggita o no, Leonardo? Oppure va tutto bene?
6: Anche perché così, come dire, dà la stura a quelli che lo criticano.
5: Vuole, no? Perché vuole vedere morto, ma no, faceva un'estremizzazione, anche detto vorrei vedere Salvini su un treno bloccato senza aria condizionata per 4 ore, faceva un po', no, queste estremizzazioni. Vabbè, comunque... Enzino Iacchetti, cosa vuoi?
6: Invitiamolo l'anno prossimo, non so, il 24 settembre, così vuoi fissarlo? Se vuoi provo.
5: Il 24, cosa succede il 24 settembre?
6: Niente, non lo so. No, nulla, sì, chiamiamolo il 24 settembre per cominciare a avere degli ospiti per la prossima stagione.
5: Ma non
6: stagione.
5: C'è bisogno, vabbè.
6: Se vuoi possiamo rifare il promo di mantenimento, in cui io dico dei personaggi molto importanti, tipo Elon Musk, come se, e dopo diciamo questi ospiti non ci saranno, uno nessuno 100.000.
5: No, ma l'abbiamo già fatto il promo.
6: Ci accontentiamo di ospiti minori. Sì, chi c'è adesso come ospite?
5: Adesso parliamo di questo tema dei social. Vi segnalo però, cara Giada, caro Leonardo, che sono arrivate in studio, in regia in questo momento a Pietro la Corte, 2 banane dal bar di Radio 24. Io non aggiungo nessun altro particolare, ma insomma, se avete seguito la vicenda prima della droga e le banane, vabbè, ci siamo capiti. Allora, in Francia hanno deciso che dal 1 settembre per legge si vieterà agli under 16 di usare i social. Io voglio sapere come si farà, se sarà complicato, perché come ha detto Leonardo spesso si parla di questo tema. Vogliamo salutare Ernesto Belisario, avvocato esperto di diritto delle nuove tecnologie. Buongiorno avvocato. Eccoci.
8: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
5: Allora, il tema è sempre quello del controllo, perché forse tutti siamo abbastanza d'accordo nel dire che i social possono essere in dose massiccia nociva per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Il problema è come arginare un qualcosa che non sembra arginabile.
8: Sì, diciamo che il presupposto è che quello che qualcuno pensava, adesso diversi studi, diverse ricerche, alcuni processi negli Stati Uniti stanno affermando, cioè al di sotto di una certa età i social sono pericolosi per lo sviluppo e per il benessere psicofisico dei minori, e quindi l'idea non è quella di vietare ai ragazzi il cellulare o internet in generale, no? Wikipedia o la possibilità di poter utilizzare un motore di ricerca o la messaggistica ad esempio, ma utilizzare quegli strumenti, quelle piattaforme che generano dipendenza, che sono studiate per generare dipendenza e possono avere degli effetti negativi nell'età dello sviluppo. Ci sono diversi paesi che ci hanno provato, uno dei primi paesi al mondo è stato l'Australia, adesso è arrivata la Francia con questa legge che prevede 2 fasi, no? Nella prima fase non sarà più possibile, no, per ragazzi ragazzi iscriversi al di sotto dei 15 anni, iscriversi ai social, e nella seconda fase evidentemente chi aveva un account precedente dovrà dismetterlo non avendo quel tipo di età.
5: Sì. La domanda è se sarà facile, perché insomma diceva anche prima Leonardo Manera che sulla carta quante volte abbiamo sentito di questi limiti da imporre.
8: Non sarà assolutamente facile. L'esempio dell'Australia ci dimostra che in Australia la soluzione che è stata scelta è stata quella di dire alle piattaforme: studiate dei meccanismi di verifica dell'età che siano efficaci, cioè che banalmente non siano l'autocertificazione, no? Io vado metto una data anche se non ho quell'età, esatto, una data a caso, però per molto tempo questo è stato l'unico modo. In Australia hanno cancellato, grazie a questi sistemi, nei primi mesi di entrata in vigore, dall'entrata in vigore di questa legge, milioni di account, ma comunque la maggioranza degli infrasedicenni australiani è ancora sui social, che significa che le piattaforme non sempre riescono a studiare dei meccanismi efficaci.
5: O non vogliono, forse, no, non lo so, non vogliono.
8: Qualcuno dice che non vogliono, ed è per questo che anche la legge francese dà un obbligo di risultato, direbbero gli avvocati, alle piattaforme, cioè non vi diciamo noi legislatori qual è la soluzione, ma voi che siete grandissime big tech, che avete i migliori cervelli, i migliori ricercatori, dovete trovare la soluzione che faccia in modo di evitare che questi minori possano accedere, anche barando, perché c'è chi bara, c'è chi si fa dare l'account dal genitore, c'è un mercato nero di account, no? Chi lo registra da maggiorenne e lo rivende ai minori, ci sono tante soluzioni. Però per esempio esistono degli algoritmi che consentono e consentirebbero ai social network di verificare da come io scrivo, cioè un tredicenne scrive in modo diverso da un ventenne o da un cinquantenne come me, per esempio. Quindi le soluzioni tecnologiche per capire l'account è...
5: Sì, questo è interessante detto.
9: Ma anche oggi in tempo di ChatGPT, che magari si scrive un post usando direttamente un'intelligenza artificiale, è possibile capire dalla scrittura?
8: Se copio e incollo totalmente il post, probabilmente ci sarà la risposta che è stato scritto da un'IA, però di solito appunto le caption, no, le descrizioni dei post o lo stile di messaggistica, quello è molto influenzato.
5: Però è bella la frase Emmanuel Macron ha detto: il cervello dei nostri bambini non è in vendita né alle piattaforme americane né agli algoritmi cinesi. Non vorrei che ora fossero in vendita appunto questo mercato parallelo di carte d'identità che magari un diciottenne dà al sedicenne o al quindicenne, meglio, dicendo: dammi 20 euro in cambio per iscriverti ai social.
8: Questo non lo vorrei nemmeno io, e secondo me lo possiamo evitare, no? Anche se in altri paesi, no? Gli Stati Uniti, documenti falsi per l'alcol o per le sigarette è qualcosa che abbiamo visto, però quindi noi dobbiamo sempre pensare che quando c'è una regola c'è qualcuno che trova il modo di eluderla, questo è ineliminabile anche nell'era delle tecnologie. Dobbiamo fare in modo che l'elusione sia la minore possibile. Quindi l'esempio australiano funziona fino a un certo punto. Vorrei dire solo una cosa che secondo me è interessante, per quello che dicevate anche prima del caso francese: oltre all'obbligo nei confronti delle piattaforme di mettere delle barriere effettive all'ingresso dei minori, c'è anche il divieto. Questa è una norma che parla ai ragazzi, alle famiglie, ai genitori, e credo che sia molto importante, perché tutti i genitori di adolescenti lo sanno: se un genitore prova a mettere un limite e dice no, ancora è presto per te, la risposta classica è vabbè, ma gli altri lo fanno. E quindi che le norme creino una regola sociale per cui, così come non si possono prendere le sigarette, così come non si può bere l'alcol, così come non si può guidare una macchina sotto una certa età, cominciamo a dire e a dar man forte anche ai genitori che c'è una regola sociale per cui riconosciamo tutti che certi strumenti sono pericolosi. Questo fa sentire i genitori, secondo me, anche meno soli. Quindi
5: il più
8: credo
5: scettico
8: che sia...
5: di tutti noi è Manera, il più scettico. Prima almeno hai mostrato scetticismo.
6: No, dico che sarà difficile, però quest'ultima osservazione.
5: Aspetta, ti devi ricollegare, devi scollegarti e ricollegarti. A Borgo San Dalmazzo, si sa, e quindi non farò battute in rima baciata, ma caro Leonardo, ti sei ricollegato? No, sì. Si è ricollegato.
6: Sì.
5: Vai.
6: No,
5: già.
9: Niente.
5: un disastro. Peggio di prima, andava molto meglio, era molto meglio saltabeccante piuttosto che adesso. No, niente, no, aspetta, il collegamento. Leonardo è il più scettico, nel senso che prima diceva: ma quante volte abbiamo sentito parlare di queste possibilità di imporre dei limiti e poi non si riesce. Guardi, però, Belisario, siccome la nostra Giada Messetti è sinologa e attenta a tutto quello che succede, sì, soprattutto in Cina anche hanno posto,
9: sì, no,
5: questo
9: è uscito
5: problema
9: proprio in questi giorni, guarda caso, uno studio della Tsinghua, che è una delle più importanti università cinesi, che sostiene che la scelta australiana è stata poco efficace, perché in realtà la Cina nel 2023 già aveva in qualche modo, non ha fatto divieto totale, ma ha fatto a fasce di età, cioè per esempio tra i 16 e i 18 anni possono usare le applicazioni per un massimo di 2 ore al giorno, tra gli 8 e il 16 un'ora, i minori di 8 anni solo 40 minuti, e la critica che fa all'esperimento australiano è che è un divieto e basta, invece secondo la Cina deve essere una responsabilità condivisa tra lo Stato, le piattaforme, che però in Cina in qualche modo rispondono allo Stato, la scuola e la famiglia.
5: Però
9: e
5: scusa, quindi Giada, è chiaro che in Cina forse c'è un controllo, come hai detto,
9: capito,
5: tu,
9: esatto,
5: se lo Stato interviene
8: è un po' più facile,
5: dove sì, c'è esatto un potere centrale autoritario, dice è così.
9: Cioè, il problema qui è che noi dovremmo fidarci delle big tech americane,
8: non dobbiamo fidarci, nel senso che le norme servono, per questo secondo me dobbiamo imparare condivido l'analisi di Manera, cioè sicuramente è difficile farle funzionare, ma noi dobbiamo augurarci che funzionano e dobbiamo migliorarle. Quindi noi prendiamo l'esempio australiano, prendiamo l'esempio cinese, prendiamo l'esempio francese, che è rilevante perché è il primo nell'ambito dell'Unione Europea, facciamoli funzionare. Non dobbiamo fidarci delle piattaforme, c'è un obbligo, quindi se le piattaforme non mettono in essere tutto quello che possono, ci sono delle sanzioni che nel caso della Francia arrivano fino al 6% del fatturato globale, quindi stiamo parlando comunque di importi assolutamente rilevanti. Allo stesso tempo però è vero, non possiamo scaricare solo sulle piattaforme, la scuola e le famiglie hanno una responsabilità importantissima da condividere. Sì.
5: Vediamo se Leonardo sei tra noi.
6: Mi sono ricollegato. Mi sentite normalmente?
5: Sì,
6: abbastanza?
5: Sì. Prova.
6: Ecco, no, dicevo, interessante il fatto che poi si possa dire lo fanno anche gli altri, nel senso di negare il cellulare, perché di solito sono i ragazzini che dicono però ce l'hanno tutti anche gli altri, allora il genitore sente in obbligo di darlo. Nel momento in cui tanti cominceranno a non concedere più, e sarà anche una norma, diciamo, in qualche modo, si potrà dire perché non me lo dai, dice il ragazzino, e il genitore a questo punto, in senso, diciamo, negativo, negazionista se vogliamo, neanche, non è giusta nessuna delle due parole, comunque potrà dire anche gli altri non lo danno ai figli.
5: Sì. E poi, scusa Leonardo, siamo genitori, abbiamo un po' abdicato al ruolo educativo. Adesso faccio una critica a noi stessi genitori, perché se un figlio dice ma ce l'hanno anche gli altri, potrebbe anche essere che un genitore dica va bene, ma per me, per il ruolo educativo che ho io, per come penso l'educazione io a te non lo do.
9: Io devo dire che da piccola i miei dicevano sempre non mi importa cosa fanno gli altri, questa è la frase del
5: classico.
6: Però in questo caso si potrà dire anche gli altri non ce l'hanno alla tua età, quindi cambia proprio
5: la prospettiva. È il pazzo sociale.
6: Sai come facevo io per impedire l'uso del cellulare a mio figlio quando era piccolo? Aveva tipo 11 anni. Perché di solito viene dato il cellulare ai figli, questa è una cosa diversa perché si parla di social, ma normalmente il cellulare viene dato ai figli in prima media perché cominciano a essere un po' più autonomi.
5: Adesso quando si è abbassato.
6: Io l'ho dato in prima media.
5: Anch'io.
6: Però quando lui lo voleva usare anche nei momenti extra, insomma, che secondo me non doveva usarlo, glielo mettevo in alto, in un punto dove lui non poteva arrivare, lo vedeva. Ma lui non poteva arrivarci perché era piccolo, basso, e io gli impedivo l'uso delle sedie e lui per salire, e lui si arrabbiava tantissimo.
5: Vabbè,
6: con me,
5: insomma, avvocato, lei non è un pedagogista anche magari tante volte, insomma,
8: fortunatamente mi
5: è una storia della volpe e l'uva, ma proprio all'ennesima potenza.
6: Lo poteva prendere,
5: cioè proprio
6: questa cosa lo faceva arrabbiare tantissimo.
5: Ma dai.
8: Però l'esigibilità sociale dei comportamenti è importante, per questo la differenza tra la norma francese e la norma norma australiana è questo, norma australiana diretta solo alle big tech, norma francese invece divieto, poi le big tech debbono collaborare, quindi parliamo ai ragazzi e alle famiglie, secondo me
5: è la strada giusta, va bene.
9: Ma avvocato, secondo lei l'esempio francese sarà imitato anche da altri paesi? Può essere che sia un inizio?
8: È molto verosimile di sì, soprattutto in ambito dell'Unione Europea. In Italia ci sono più proposte di legge in questo momento all'esame del Parlamento che forse non hanno avuto la giusta velocità. È auspicabile che la legge francese acceleri e quindi prima della fine della legislatura anche l'Italia possa avere una norma in questo senso, ma non perché è di moda, ma perché abbiamo capito che serve. Certo.
5: Va bene, Ernesto Belisario, la ringraziamo, avvocato esperto di diritto delle nuove tecnologie. Certo che voglio dire, Leonardo, è abbastanza bastarda questa cura che hai fatto in fronte.
9: Sadicissima.
6: Ti dicevo.
5: Sì, sì.
6: Crescere in tutti i sensi.
5: Dovevi crescere. E intanto il collegamento
10: è un po' disturbato il suo audio.
5: Riprovi. Vabbè, ci salva la borsa. Niente, a Borgo San Dalmazzo devono mettere o delle coperture oppure l'albergo. Ma non avrai neanche portato il cavo. Se portavi il computer, il cavo che era maggiormente. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo alla borsa, va.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto! Partiamo!
17: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
15: Hai prenotato?
16: No.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta... Borse in diretta.
21: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Quell'elemento, le trimestrali, che ieri aveva sostenuto i corsi azionari del vecchio continente, oggi invece penalizza fortemente l'andamento delle borse europee, alle prese appunto con i conti di numerose società. Particolarmente colpita dalle vendite questa mattina è Milano, meno 1,30% sul FTSE MIB, Parigi in calo dello 0,7%, Francoforte limita i danni, meno 0,37%, a fronte invece di un quadro che è stato questa mattina prevalentemente positivo in Asia. Quali sono i temi particolarmente gettonati, peraltro in senso negativo, a Piazza Affari? STM, dopo i conti, meno 13,6% in borsa in questo momento. Moncler, dopo i conti comunicati ieri sera, meno 7%. Unicredit, le resi noti questa mattina, sono conti da record, come stanno presentando tutti i colossi bancari europei, però il titolo viaggia in ribasso dell'1,90%. Abbiamo poi un calo dell'1,7% per Nexi. Avio, meno 1,45%, la giornata per questo gruppo era partita bene, poi c'è stato un cambio appunto di marcia. In positivo abbiamo Amplifon più 3,80, il petrolio che non arresta il suo rally sostiene i titoli del settore energetico, Eni più 2,44%. Quanto vale il petrolio in questo momento? È praticamente a $98 al barile il greggio europeo, il Brent, il greggio americano è vicino ai 90. Tutto questo nella giornata della Banca Centrale Europea, vedremo cosa dirà oggi Christine Lagarde sulle prospettive di inflazione. Per ora è tutto.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
22: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
22: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
24: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
25: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
27: No, nessuno. 100 Milan.
28: Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
29: Sì.
28: Parlo di Alessandro Milan, questo gran furbo.
29: No.
30: Ah, ah, sì, sì, sì.
31: Un programma, misteriosamente, in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.

0: Oddio mio, com'è bella.
1: Milan giustifica sempre e tollera sempre quando sono quelli della sua parte. Pensa se avesse detto queste cose, che so, un generale Vannacci. Mi piacerebbe vedere cosa avrebbe detto stamattina Milan.
2: Ma quali cose?
1: Caro mio.
2: Se avesse detto cosa? Forse gli acchetti? Ma no, ho detto, ha sbagliato, cioè, lo ribadisco. Cioè. Ha anche chiesto scusa, infatti, il giorno dopo si è reso conto.
3: Milan, la tua ironia non è sempre così forzata, né? La rima baciata con San Dalmazzo lì era carina.
2: Vabbè, ma... perché era il collegamento con Manera, mi è sorto così. Vabbè. Allora, sono le 10:38 minuti, c'è un altro ascoltatore.
4: Milan, con i collegamenti di Manera da Borgo San Dalmazzo non si capisce un...
5: ironia forzata. L'ironia,
2: un pupazzo, l'ironia forzata. Il nostro... Allora, attenzione, sono le 10:38 minuti, se non faccio questa domanda Giada Messetti non passa una buona estate. Giada Messetti vorrebbe parlare da qui fino alle 12, subentrando anche a Deborah Rosciani e il nostro Mauro Meazza, il programma successivo dell'Odissea di Christopher Nolan.
6: Che io no, dico... per carità.
2: No, per carità. Ma signora, ma chi è questa signora al telefono? Ma metta giù, signora, pagherà una bolletta che non lo so. Allora. Ma perché? Cioè, adesso io dico una cosa, non l'ho visto, neanche tu Leonardo hai visto l'Odissea, insomma, di Nolan, l'ultimo.
5: No, non l'ho visto.
2: No, mi state facendo passare la voglia, ve lo dico.
7: Ma perché?
2: Ma perché? Cioè, compri qualsiasi giornale, oggi c'è Alberto Angela che fa in prima pagina del Messaggero tutta un'analisi... Ma è un film.
7: Ma infatti è un problema questa cosa che tutti vogliono commentare, fare la recensione.
2: Mamma mia.
7: È un bel film. Passi tre ore emozionandoti.
2: Tre
7: visivamente
2: ore.
7: È uno spettacolo clamoroso.
2: Ma tre
7: gli
2: ore
7: attori sono bravissimi, bellissimi. No, tre ore dura, non ti accorgi. Per me poteva durare un'ora in più e io stavo lì uguale. Cioè, e poi ci sono 4-5 idee clamorose e basta. Il cinema deve far quello.
2: La nostra Miriam Lucchetti, che l'ha visto credo ieri, dice: sì, sono d'accordo, anch'io sarei stata anche 4 ore.
7: Ma sì, perché.
2: Ma chi è questa
7: signora?
2: Ma è un'altra, no, è un'altra. Ci sono degli ascoltatori che stanno lì, sono pagati almeno.
7: No, anch'io mal sopporto tutto questo. Qualsiasi cosa apri c'è un commento, una recensione. Però obiettivamente cinema così con la C maiuscola se ne vede molto poco ultimamente, perché i film sono banalotti, noiosi, eccetera, eccetera. Questa cosa qui è obiettivamente un cinema con la C maiuscola.
2: Però
7: dico, godetevela.
2: C'è questa polemica, me l'ha suggerita l'altro giorno Pietro Lacorte. Pietro, seguimi, sì. E cerca di farmi. Capire se ho capito bene. Allora, pare che il film sia stato girato in parte anche a Favignana, sul mare,
7: sì,
2: di Favignana.
5: Tutto, quasi tutto a Favignana.
2: Vabbè, adesso non stiamo a discutere quanto del film, non è questo il tema.
7: Anche
2: a Favignana. E mi diceva Pietro Lacorte che i pescatori, sommozzatori, tirando su con le reti, hanno trovato tantissime ossa di plastica. Christopher Nolan è venuto. Dai, tiriamo almeno fuori una polemica un po' di questo tipo. È venuto qui a inquinarci i mari per girare il suo cazzo di film dell'Odissea. Ecco, così.
7: Però non mi vengono in mente morti
5: Vergogna.
7: Nel mare.
2: Vabbè, ci saranno ossa.
7: Cioè, c'è ossa nel mare, non lo so. Non so. Comunque, ovvio, questo è chiaramente un dato da criticare tutto. Dopodiché, ragazzi, ma evviva il cinema, fatto bene con tutti quei... Tra l'altro,
2: guarda qua, Diego ci scrive, film terribile, perché è bello, perché poi c'è la gente che si divide, no. Anche una mia cara amica ha detto, l'ho trovato un oltraggio come film, un oltraggio.
7: Un oltraggio. Sono parole troppo forti, secondo me. Vabbè. Cioè... entertainment, come dicono gli americani e gli inglesi.
2: Vabbè, Io non so, Leonardo, vai a vederlo tu? Ma io sono curioso a sto punto, però mi hanno messo una ansia da prestazione per questo film. Non ti si sente, ma niente. Non ti, ma dove sei finito? Porca miseria!
6: La qualità dell'audio
2: è pessima. Sì,
5: veramente, chiedo scusa, ma qui a Borgo.
2: No, no, ti chiamiamo al telefono. Adesso ti chiamiamo al telefono perché guarda, è una roba insopportabile. Chiamatelo con un, non so, sul telefono, fate qualcosa, insomma, fate qualcosa.
7: Comunque vai a vederlo, Milan.
2: Va bene, vado a vederlo. Intanto ecco, a Lipari, neanche a Favignana, mi ha dato una notizia falsa Pietro La Corte. A Lipari spuntano dal mare gli scheletri dell'Odissea di Nolan. Eccolo qua, la polemica c'è un po' su Instagram, trovate un po' questa polemica degli scheletri in plastica.
7: E questo non è bene.
2: Non è bene, Christopher Nolan viene qua a fare. Vabbè. Senti, adesso vorrei che da donna tu ti scatenassi. Prima c'è un'ascoltatrice? Un'ascoltatrice
7: sì,
2: che è, si chiama, da Firenze ci chiama, Cristina da Firenze, buongiorno Cristina.
8: Buongiorno Milan.
2: Buongiorno.
8: Allora, è una telefonata di complimenti senza nessun altro scopo, perché sì, ti sento che ti attaccano perché per tante cose, per me sei una persona molto corretta, piacevole ascoltarti, sono perché non alzi mai la voce.
2: Sono commossa,
8: prendi sempre le cose in maniera così, come vedo pochissime persone sia in radio che sia alla televisione.
2: Sono veramente commosso, signora.
8: Ti giuro, perché
2: no,
8: io
2: scherzo,
8: prima
2: scherzo, no.
8: Un signore che diceva che sei fazioso.
2: No, buffone, ha detto, più che fazioso ha detto buffo. Sì, c'è anche fazioso, ma guardi che arrivano anche tanti coglione, non è che adesso stiamo mandiamo
9: buffone
2: in onda.
9: Sei
2: ecco, buffone.
8: No, no, allora buffone può essere una cosa scorciosa, va bene, per ridere, non è quello, è che io ti ascolto volentierissimo perché racconti tante belle cose senza mai essere sopra le righe, senza mai arrabbiarti, per me è una trasmissione come ce ne dovrebbe essere tante invece di sentire sempre litigi.
2: Senta signora, può andare avanti fino alle 10:57 poi chiudiamo? Se lancia il traffico
7: lode
2: anche tra un minuto.
8: No, davvero, perché
2: la ringrazio,
8: ho detto non mi faranno nemmeno parlare perché
2: perché Pietro La Corte è fatto così, è stata dura farla passare in onda, guardi, glielo dico, ce l'abbiamo fatta.
8: No, davvero un complimenti a tutti.
2: Grazie,
8: anche a Manera,
2: grazie. Anche a Manera. Per chiudere questa telefonata vorrei proprio andare da Leonardo, che abbiamo raggiunto al telefono credo a questo punto. Leonardo, hai qualcosa da ribattere agli elogi di Cristina?
5: Ma ho sentito che faceva degli elogi immotivati anche peraltro, comunque grazie.
2: va bene, allora no dai, andiamo al traffico e poi ancora con voi.
10: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
11: Un saluto da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo nella capitale code per incidente sul grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo per via della Pisana in carreggiata interna. Code per un veicolo in avaria sulla A14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara. Code per un veicolo in avaria sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Milano. Code per lavori di ripristino a seguito di un incidente sulla A10 Genova 20 miglia tra Savona e Albisola in direzione Genova. È tutto per questo aggiornamento. Buon viaggio.
12: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
13: No, listen. Uno, nessuno, 100 Milan. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
14: Listen. Caro Milan, c'è poco da fare, siete autoreferenziali, è ora di finirla, basta.

Il cinema è con la C maiuscola solo quando si sparla addosso dell'Occidente, perché questa è la morale di Nolan, spararsi addosso, che la civiltà occidentale è il peggio del peggio, e allora tutti ad applaudire. E allora tutti ad applaudire.

0: Mamma mia.
1: Eccolo. Allora io vorrei... Stai fumando, nel senso ti stanno fumando le tempie, cara Giada, volevi rispondere?
2: Ah, beh, no, perché c'è uno dei temi è assolutamente quello, ma secondo me è trattato benissimo e cioè, io ho molto apprezzato come lo tratta Nolan nel film. C'è sicuramente quel tema.
1: Allora, dai, vorrei che ti scatenassi un pochettino. C'è mezza pagina sul Corriere della Sera sulla vicenda della vice sindaca di Livorno, libera, non so se Camici o Camici, mi scuso per l'accento, sicuramente uno dei due è giusto. Comunque, perché ha fatto una conferenza stampa a fianco al sindaco e si è presentata in shorts, pantaloncini corti, no?
2: Allora, colpa gravissima con 50 gradi all'ombra in tutte le città d'Italia.
1: Vabbè, per quello c'era l'aria condizionata, immagino, all'interno del comune, ma non è quello. Allora, dice che si è presa della scosciata, è come dire, l'epiteto meno grave. Apriti un sito su OnlyFans, te la sei cercata. Ovviamente lei dice al Corriere della Sera, un uomo danno dell'incapace, a una donna subito della... vabbè. Ci siamo capiti, il confronto politico ormai è sceso a livelli infimi, insomma, offesa per un paio di... gli shorts, si è presentata, dici qualcosa da donna, arrabbiati, arrasiste.
2: Ma e cosa vuoi che ti dica? Cioè, mi sembra tutto assurdo, surreale, e tra l'altro appunto anche negli articoli che si legge, lei giustamente dice, si parla del corpo delle donne, non si parla di politica, e dice che tutti, sia il giornalista che lei, parlano di una conferenza stampa importante, non si capisce qual era il tema di questa conferenza stampa, quindi di nuovo non si parla mai dei contenuti, e le donne è vero che vengono spesso attaccate per come si vestono, per come sono truccate, per come c'è le politiche.
1: Però
2: proprio
1: lei dice, mi hanno ferito molti commenti di donne.
2: È la cosa più brutta di tutte, assolutamente. Purtroppo le donne spesso sono molto feroci le altre donne, questo è un nostro grande problema, secondo me, perché
1: poi do Leonardo, un ascoltatore, ma una gonna leggera al ginocchio no, ma potrà vestirsi come vuole, cioè, nel senso...
3: No, certo, però per esempio se un uomo si fosse presentato, il sindaco magari, con la camicia aperta fino all'ombelico, un infradito, avrebbero ugualmente avuto da ridire,
1: sì,
3: secondo me, avrebbero detto non ha rispettato il ruolo,
1: esatto,
3: istituzionale.
1: Ma la vice sindaca dice proprio quello, a un uomo avrebbero detto ma insomma sei il sindaco in un'istituzione, alla donna dicono sei una svergognata, una mignotta. Questa è un po' la differenza,
2: sì, ma è questo, cioè, esatto, funziona così, purtroppo
1: questo
2: funziona,
1: è un po'
2: così.
1: Cioè lei rimarca,
2: tra l'altro,
1: questa
2: shorts sono, cioè a me è capitato più volte di mettere un paio di pantaloncini normali che quando stai in piedi ti arrivano fino sopra il ginocchio, e non ci pensi che quando stai seduta poi invece ti esce la coscia, ma tanto, magari anche può essere stato anche questo, ma comunque il problema è proprio quello, che alla fine poi cioè, la donna viene insultata e all'uomo si dice vabbè dai, potevi vestirti in maniera diversa, invece la donna diventa subito una prostituta, una poco di buono, e viene subito svalutata anche come persona, come politica. Questo è il problema.
1: Vabbè, sei arrabbiata abbastanza secondo te, Leonardo, oppure poteva dare di più?
3: Secondo me anche tu dovresti vestirti in modo un po' più decente, perché vedo che vai in giro spesso seminuda, e adesso che hai anche, insomma, vieni invitata così in trasmissione come esperta, credo che dovresti avere un po' più di pudore, diciamo,
1: anche perché non te l'abbiamo detto, ma siamo anche in diretta video già da quando vieni in studio, quindi noi non te l'avevamo detto altre volte, però effettivamente se ti coprissi un po' di più sarebbe anche un po' più opportuno. Va bene, si fa per scherzare. Ovviamente appuntamenti, tu Leonardo sei a Borgo San Dalmazzo.
3: No, ieri sera ho lavorato a Borgo San Dalmazzo, stasera sono a Sanremo.
1: Sì, certo, però sei ancora fisicamente a Borgo San Dalmazzo.
3: Sì.
1: Ma hai mangiato le lumache? L'altra volta avevamo fatto tutta la storia delle lumache, che lì si coltivano le lumache. Una roba.
3: Ieri sera ho mangiato il polpo o burp.
1: Perché pensi che, tu pensi che fosse polpo, magari...
3: No, era polpo su panzanella. C'era la panzanella con sopra.

0: Ridi già del campionato nazionale italiano della bugia e noi siamo proprio ospiti,
1: voi,
0: chiaro, ma no, proprio bugiardi patentati, esatto. Sì, ci danno, non so, 7 lauree ad honores.
2: Comunque io invito i genitori che non vogliono far utilizzare i telefoni ai figli piccoli di utilizzare la mia tecnica che funziona. Prendete il telefono, lo mettete magari su un pensile in alto, lo fate vedere al bambino e dice: non puoi prenderlo perché sei basso, prima devi crescere. Così.
0: Proprio fargli crescere l'autostima intanto e anche la rabbia, un po' la rabbia nei confronti del genitore. Voglio ricordare invece che Giada Messetti presenta Quando tornano le rondini il 28 luglio, sei ad Aquileia, giusto?
1: Esatto.
0: Giusto.
1: Sì.
0: E poi fai in agosto.
1: E poi faccio due date dello spettacolo, una il 10 agosto a Ruda, lo spettacolo sulla Cina questo, e il 6 settembre a Pove del Grappa.
0: Va bene, che bei paesi, Ruda, Pove del Grappa.
1: Sì,
0: va bene,
1: nomi particolari.
0: Stasera invece, giusto per concludere, io sarò in piazza a Lodi se volete a parlare un po' di giornalismo. Va bene, ma noi, Leonardo, dobbiamo salutare Giada Messetti. Noi ci salutiamo domani, io e te, Leonardo, poi ci vedremo alla chiesina, mentre Giada Messetti ci abbandona per
1: abbandona,
0: ma torni,
1: sì.
0: Torni poi con noi a settembre.
1: Sì, torno a settembre,
0: torno a settembre. Ma hai quel progetto di venire il martedì, così Leonardo Manera può andare avanti a dire viene martedì,
1: no.
0: Così lunedì
1: no.
0: C'è Spannau. Leonardo, era uno scherzo quello che volevi fare, che tu martedì.
2: Non lo so, adesso ne parlerò con Alessandra Scaglioni, vediamo.
0: Molto bene. Ma perché vuoi lavorare solo 3 giorni a settimana? Ma noi...
2: No, l'anno prossimo magari vengo ancora martedì perché sarà l'ultimo anno, l'anno prossimo sono 10 anni che facciamo la trasmissione insieme, quindi sarà l'ultimo e dopo mi ritiro nelle mie stanze per sempre.
0: Vabbè, il situazionismo di Leonardo Manera questo. Cara Giada Messetti, lasciaci con un augurio di buone vacanze alla cinese, insomma, di quello che vuoi, magari diccelo prima, cioè, o
1: ma
0: dopo.
1: I cinesi vanno poco in vacanza.
0: Vabbè, ho capito.
1: Molto poco. Sai che sono, no, è uno dei temi è che sono, adesso si gira un meme, un video, non mi ricordo su che social cinese, che è una stand-up comedian cinese che fa tutto un pezzo su quanto andiamo in vacanza noi italiani, quanti giorni di vacanza abbiamo noi italiani rispetto a loro che effettivamente
0: Anche
1: hanno
0: gli americani ci
1: due settimane scarse.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ci piace vivere.
2: Alessandro, ma tu stasera cosa fai?
0: Vado a Lodi.
2: Ma cosa fai lì a Lodi?
0: Devo parlare una serata con Franco D'Assisi. No, con Franco D'Assisi mi ha invitato a parlare di giornalismo.
1: Oggi Pietro.
0: Oggi? Sono 10 anni che... Senti Pietro, vabbè. Ma nel senso che Franco D'Assisi parlerà di giornalismo e io gli porto l'acqua, il bicchiere d'acqua.
3: Esatto.
0: Oh, signora, metta giù però. Perché? Vai Giada, i saluti finali, gli auguri, non so.
1: Zai zien.
0: Ma sempre quelli, cioè, buone vacanze.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Buone vacanze,
1: no,
0: come non fa le vacanze non lo dicono. Buone vacanze.
1: Chi va in viaggio, i Lupinan, buon viaggio per chi va in viaggio.
0: Ah, va bene, va bene. Grazie Giada, buona estate, ci sentiamo
1: a
0: settembre.
1: Ciao, grazie a voi.
0: E noi a domani.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne.

0: Scopri di più su engi.it/casa.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Le 11:01.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Dopo lunghe trattative è raggiunto a Bruxelles un accordo su ulteriori sanzioni alla Russia. Un omicidio e un ferimento all'alba alle porte di Cagliari, in corso un interrogatorio. Rimane grave la situazione incendi in Sicilia, 12.000 persone sono state evacuate in Francia. Una buona giornata dalla redazione di GR24, al microfono Enrico Pagliarini, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che arrivano da Bruxelles. È stato raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia durante una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, questa mattina, dopo lo stallo durato ieri fino a tarda serata. Nell'intesa il tetto al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, nell'accordo sono inserite restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati inoltre concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano l'attività. Veniamo alle notizie di cronaca dall'Italia. Una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistole e un uomo di 43 anni è stato ucciso poco dopo all'alba di questa mattina a Cagliari. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale a Cagliari. L'uomo è stato ucciso poco dopo a Quartu. I due episodi sarebbero collegati e una persona che si è costituita in caserma è attualmente sotto interrogatorio. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe dichiarato di aver sparato alla moglie e al proprio fratello, ferendo lei e uccidendo lui. 41 migranti sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo il soccorso di 2 natanti partiti dalla Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 116 ospiti, dopo i 97 trasferiti ieri sera con il traghetto di linea arrivato all'alba a Porto Empedocle. Torna sotto controllo, seppur grave, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le 100 persone che erano state fatte evacuare sono rientrate nelle loro abitazioni. Nell'area ci sono però ancora 5 fronti attivi. A proposito di incendi, sono invece 12.000 le persone evacuate nel dipartimento francese della Girona.
2: A un'estate di grandi incendi quella che sta attraversando il sud dell'Europa, stretto nella morsa del caldo che favorisce il divampare dei roghi. In Francia le fiamme hanno mandato in fumo circa 2000 ettari nel bacino d'Arcachon, nei pressi di Bordeaux, portando all'evacuazione di 12.000 persone. Diverse centinaia di pompieri sono stati inviati sul posto per combattere contro quello che sembra un vero e proprio inferno, come dimostrano anche le immagini dell'impressionante tornado di fuoco che stanno facendo il giro dei social. In fiamme anche il dipartimento del Var, nel sud della Francia, dove gli ettari bruciati sono 2500. I vigili del fuoco, però, chiedono più mezzi.
3: D'ici a fin juillet, la 400M sarà in mesure d'être mobilisée.
2: Entro fine luglio, la 400M potrà essere mobilitato, ha annunciato a BFM TV la portavoce del governo, Maud Brajon, spiegando che l'aereo equivale a 3 Canadair per quantità di acqua trasportata. Anche la Spagna sta combattendo contro le fiamme nella regione di Madrid, dove la maggior parte degli abitanti evacuati è rientrata a casa, mentre in Italia un pompiere di 59 anni è morto ieri a causa di un malore, mentre era impegnato contro un rogo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
12: Un'ultima notizia riguarda il trasporto ferroviario. Inizia oggi alle 21 uno sciopero nazionale di 24 ore. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. La stensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane di Italo e di Trenord. Le 11:05, tra poco due di denari, GR24 torna alle 12.

0: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
6: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Fermi tutti che ora si parla di palanche.
8: Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza, l'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90.

0: cari miei, fly away, ad esempio, prendere voli e voli per cercare di recuperare quello che si è smarrito su un volo.
1: Guardate che non è una notizia di quelle frufru, ma sì è frufru, ma è una notizia vera. Insomma, c'è questa disavventura che è capitata a questo signore che era in volo, si è accorto di aver perso il portafoglio, gli è successo all'aeroporto di Bari, peraltro intitolato a Karol Wojtyła,
0: sì.
1: E per recuperarlo è dovuto andare e ritornare in Polonia, probabilmente raccomandato appunto in via celestiale proprio dal vecchio pontefice,
0: eh sì, da San Giovanni Paolo II,
1: esatto, e è dovuto andare a recuperarlo a Varsavia, per fortuna che gli aveva messo l'applicazione lì per tracciare effettivamente il portafoglio,
0: il tracker, perché il portafoglio va sempre tenuto sotto controllo, e oggi che parliamo di investire informati
1: di soldini,
0: parliamo di portafogli, allora ci sembrava la notizia ideale, è il portafoglio in senso figurato, ma insomma sempre di portafoglio si parla. C'era questo tracker che si è finalmente materializzato e ha mostrato che il suo portafoglio all'aeroporto di Varsavia, quindi lui è andato a riprenderselo.
1: Per fortuna, insomma, una volta che se l'era smarrito all'aeroporto, appunto, l'hanno recuperato i signori del controllo, e quindi
0: con un punto regolamentare però fastidioso per lui,
1: perché lost and found dell'aeroporto polacco, appunto.
0: Ma poiché il portafoglio contiene documenti personali, quello fisico intendo, non quello finanziario,
1: non gliel'hanno potuto spedire,
0: hanno detto no, guardi, noi non spediamo niente, viene qui, lei si fa riconoscere e allora forse le daremo il portafoglio, quindi
1: intanto,
0: è andata così.
1: Raccontiamo agli ascoltatori se è capitato loro di perderlo da qualche parte e ritrovarlo in tutt'altro posto, appunto, perché qualche volta le storie hanno anche un lieto fine, magari l'hanno ritrovato senza il contenuto, però l'hanno ritrovato il portafoglio.
0: Ad esempio si perdono spesso le cose sull'autobus, ma perché ti parlo improvvisamente di autobus?
1: Ma guarda tu che relazioni che riesci a stabilire per connettere le nostre notizie, perché allora dobbiamo spiegare bene che cosa ha detto il nuovo premier britannico nella nostra presigla, parlando ed illustrando questo nuovo modello economico che avrebbe intenzione appunto di realizzare per la Gran Bretagna. Puntare molto sui consumatori.
0: E lui ha detto che tra le altre cose vuole intervenire sulle costi delle bollette e vuole intervenire anche sugli autobus, sui biglietti degli autobus. Lo porterà da 3 a 2 stelline in tutta l'Inghilterra, Londra esclusa, a partire dal prossimo anno.
1: Dove trovi i soldi per farlo tutto ciò?
0: Allora,
1: perché così magari copiamo il modello inglese.
0: Allora, lui sostanzialmente riallocherà dei fondi che erano stati destinati a progetti climatici internazionali. Infatti le associazioni ambientaliste non l'hanno presa benissimo, pare. Però lì probabilmente lo scambio è: io tolgo dei fondi da una certa parte, ma li do per incentivare il trasporto pubblico locale. E quindi in questo modo, riducendo, si pensa anche l'inquinamento da veicolo privato. Ma non di questo parleremo,
1: no.
0: Non di trasporto pubblico locale.
1: Chiudiamo in bellezza la nostra stagione di investire informati a due di denari, parlando di un tema che sicuramente dovrà essere molto e ancora più intensamente seguito a partire dal prossimo autunno. Lo stiamo già facendo da settimane, stiamo accompagnando questa riforma importante che è arrivata dal 1 luglio e riguarda la previdenza integrativa. Quindi già potete cominciare a scatenarvi con tutte le vostre obiezioni su questa iniziativa. Come sapete, dal 1 luglio i lavoratori del settore privato neoassunti saranno chiamati ad aderire automaticamente al fondo pensione di riferimento. Cosa sta succedendo quindi nelle aziende, sperando che ovviamente tutti i lavoratori che si trovano in questa condizione siano ben informati? Ne parleremo questa mattina alla luce di una indagine molto importante che è stata diffusa proprio poche settimane fa, la 7ª edizione dell'indagine di Assogestioni, l'Associazione Italiana del Risparmio Gestito, realizzata con il Censo, che ha indagato il rapporto degli italiani con la previdenza complementare. Ne abbiamo scoperte delle belle, le vogliamo sapere tutte.
0: E soprattutto abbiamo chiamato una ospite di valore galattico a questo punto, perché io mi spenderei un pochino di più.
1: Noi al di sotto non riusciamo più a andare, ma questo comincia a diventare un problema, Mauro.
0: Però oggi andiamo sul velluto.
1: Dovremmo andare su Marte con Musk per cercare qualcosa di ulteriormente pregiato.
0: Chi ci segue dal canale 63 del Digitale Terrestre già ha potuto apprezzare nei nostri studi la presenza della dottoressa Arianna Immacolato, che è direttrice fisco e previdenza di Assogestioni. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con lei parleremo dei risultati di questa indagine che avete fatto, da cui una volta di più si evince che sì, abbiamo cominciato a capire noi italiani che c'è un problema di previdenza e di tenuta del sistema previdenziale. Da qui a fare qualcosa ci stiamo un po' pensando. Ho fatto un riassunto giornalistico, quindi brutale. Se vuole vestirlo più elegantemente, esatto. Prego.
1: Cominciamo sì, a lanciare qualche pillolina che poi approfondiremo nella trasmissione.
2: Certamente. Allora, il dato più importante che emerge dallo studio è che il 71,4% dei lavoratori ritiene che la pensione futura effettivamente non supererà il 60% dell'attuale retribuzione, quindi in media, e si aspetta diciamo un assegno pari in media al 48,4% della retribuzione.
1: Neanche del 50%.
2: Neanche del 50%, sì. Però di fronte a questo dato, uno dice, beh, il 70% dei lavoratori è cosciente che effettivamente si deve fare qualcosa, in realtà solo il 40% delle forze lavoro aderisce alla previdenza complementare. E quindi qui ci siamo chiesti e abbiamo cercato di indagare per quali motivi questo avviene, perché c'è questo divario, e effettivamente il motivo principale è l'assenza di informazione adeguata. Cioè, quello che gli italiani trovano è che effettivamente l'informazione che c'è, e che comunque ce n'è tanta, però non è sufficientemente chiara.
0: Allora, questo tanto per cominciare, voi potete intervenire, domandare, chiedere, contestare, precisare tutto quello che volete, basta che lo facciate dai canali abituali. 800240024, numero verde gratis, quindi visto che parliamo di previdenza bisogna mettere da parte qualcosa, questo non vi costa nulla in telefonata. 349-238-6666, i costi sono quelli che avete stabilito col gestore, per mandare messaggi WhatsApp, scritti o vocali, se volete pure degli SMS.
1: Ma oggi vogliamo fare una cosa in più, non il solito domandone. Per chi ci sta apprezzando televisivamente, vede che c'è una schiera di libri pronti a partire per qualche località italiana, perché oggi vi chiediamo un supplemento di impegno, e quindi non una domanda semplice per appunto mandarvi uno dei nostri libri, ma vi vogliamo chiedere qualcosa in più. Appunto, raccontateci, avete tutta l'ora di tempo per poterlo fare all'800240024, qual è stata la vostra scelta finanziaria di questa stagione che potete dire che vi abbia fatto fare un passo avanti nella vostra vita appunto economica. Sceglieremo le testimonianze più significative a nostro insindacabile giudizio, ma sceglieremo tre ascoltatori in grado di condividere con noi la testimonianza appunto più interessante, il passo avanti più significativo per la vostra vita. Cosa abbiamo a disposizione?
0: Abbiamo a disposizione ben tre volumi, di cui il terzo è il pezzo più pregiato, peraltro, e adesso ve lo dico. Dunque, un'estate geniale, giochi, enigmi, rompicapo, quiz e curiosità, questo è perfetto sull'ombrellone, sulla veranda dell'albergo di montagna, quaderno delle vacanze intelligenti, edizione Il Sole 24 Ore di Dario De Toffoli e Dario Zaccarotto. Lo vado a agevolare per l'inquadratura.
1: Signori, signori.
0: Se questo non vi piace, abbiamo l'intelligenza artificiale di Pinocchio, Luca Mari, Susanna Sancassani, scritto con Daniele Bellagio, vice direttore del Sole 24 Ore. Ha ancora senso apprendere nell'era dei chatbot? Cioè, ma che studiate a fare? Tanto sa tutto l'intelligenza artificiale, pure troppo, abbiamo visto che adesso viola anche intelligenze di altri, software di altri, quindi insomma, perché dovremmo preoccuparcene? E invece dovremmo preoccuparcene, lo scoprirete leggendo questo libro, sempre edito dal Sole 24 Ore. Vado a sostituirlo per agevolare l'inquadratura.
1: Bene.
0: E poi abbiamo il pezzo pregiato.
1: È pregiato perché non è più in vendita, ma ne abbiamo tanti in redazione, e quindi li regalo con piacere.
0: È pregiato per tanti motivi, perché solo per chi comporrà 800240024,
1: questo va a una donna,
0: ci racconterà la sua scelta finanziaria più importante dall'autunno dell'anno scorso ad arrivare a oggi. Non so, ha cambiato il conto in banca, ha aperto un fondo pensione.
1: Esatto, magari perché ha ascoltato una trasmissione, una due di denari, che è stata particolarmente così, un po' di ispirazione.
0: Ha cambiato, che ne so, il proprio portafoglio di investimenti, posizionandosi su un orizzonte più lungo. Ha cambiato il consulente finanziario, ha finalmente scelto di fidarsi di un consulente finanziario, non del cugino.
1: Parliamo di una donna che si è aperta un conto corrente in autonomia senza condividerlo col compagno.
0: Ma lì ti aspettavo. perché a chi ci racconterà questa scelta finanziaria più importante, noi daremo Deborah Rosciani, Donne di Denari, un volume della co-conduttrice di Due di Denari, Le strategie vincenti per gestire i tuoi soldi, De Agostini Editore. Il volume, vi dico che è pregiato, perché ormai è fuori commercio, quindi è davvero un piacere, è fuori commercio ma è assolutamente attuale, perché a volte gli editori, ohimè, absit iniuria verbis, non sono così sagaci.
1: Allora, intanto vi dico che stiamo ricevendo una montagna di messaggi sulla previdenza complementare, con delle domande molto puntuali, quindi una volta tanto senza contestazioni così pregiudizievoli nei nostri confronti. Chiedono se il fondo di previdenza può fallire, addirittura c'è un ascoltatore che si chiede se per suo figlio di 20 anni ha senso iniziare una posizione previdenza integrativa. Ma certo che ha senso, è proprio a 20 anni che ha senso cominciare a fare una scelta di questo tipo, perché l'impegno può essere sostenibile ma nel lungo termine può dare tantissimi risultati. Quindi continuate anche a scriverci. L'ultimo, chiudo, un ascoltatore smarrito passa porto in un parcheggio spagnolo al confine con Gibilterra, inviatomi a casa per posta. Il passaporto si può inviare, le carte di credito no.
0: E allora non lo so, poi Gibilterra sai che è tutto un enclave con ragioni particolari. Allora ringraziamo Pietro Lacorte che è in regia, Marco Lombardo come sempre alla badanza e all'assistenza, al centralino se volete raccontare la vostra scelta finanziaria c'è Giuseppe Fabio e la regia video oggi è di Lorenzo Malinverni. Abbiamo un breve ma intenso e importante giornale radio del risparmio.
3: Signori e signori, ecco a voi Due di Denari con il grande Meazza e la grande Rosciani.
4: Mauro, sono in farmacia, ma qui dicono che l'elisir non è ancora arrivato.
5: Avevo comprato un cappellino a New York, di quelli dei New York Yankees, carinissimi, e sul volo ad Honolulu ho lasciato il cappellino nell'aereo. Mia moglie ha provato a chiedere se si fosse trovato qualcosa, io l'ho anche presa in giro e le dissi ma come ci pensi, eccetera eccetera, e invece nell'aeroporto di Honolulu ero in una stanza di attesa e ci è arrivato il cappellino consegnato da una persona.
6: Perso il portafoglio fisico la scorsa settimana, mai più ritrovato, c'erano 200 euro dentro, ho anche fatto un appello su Facebook, tenetevi 200 euro però mettetemelo in una cassetta della posta o roba del genere, più ritrovato, è una tragedia per rifare i documenti.
7: Io una volta ho perso il mio portafoglio andando in bici. Quando me ne sono accorta ho cercato di fare tutto il percorso all'indietro, quindi al contrario, finché non sono arrivata a casa e il portafoglio era sul tavolo.
1: Vabbè, quello è un altro grande classico, eh?
0: Allora, vi starete chiedendo perché vi abbiamo fatto ascoltare un piccolo accerto, un piccolo brano della quinta di Beethoven. Perché dobbiamo completare una notizia che abbiamo dato rapidamente ieri. Allora, ieri vi abbiamo detto che il garante della privacy ha sanzionato Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. per 5.800.000 euro la prima, 1.400.000 la seconda, per violazioni, essendo il garante della privacy, della normativa privacy, nell'utilizzo di un sistema automatizzato che attribuiva ai potenziali clienti un punteggio di affidabilità, per decidere poi se appunto attivare o meno il contratto di fornitura. Quindi una sorta di profilatura che veniva fatta e poi da lì, questa è stata l'indicazione del garante. Ci hanno scritto tempestivamente le due società segnalandoci appunto che prendono atto dei provvedimenti adottati nei loro confronti dal garante, ma precisano che la stessa autorità nei suoi provvedimenti ha riconosciuto la piena collaborazione che è stata prestata da Eracom e da Est Energy durante l'intera istruttoria, nonché le numerose iniziative, spiegano sempre le due società, spontaneamente adottate per rafforzare ulteriormente i presidi già esistenti. importante, precisano che le contestazioni che vengono loro mosse riguardano solo alcuni aspetti specifici delle procedure per la verifica dell'affidabilità creditizia dei potenziali clienti. Queste procedure, questi aspetti poi, sono applicati solo nell'ambito di una limitata porzione dell'attività commerciale e quindi le società confermano invece il loro costante impegno a garantire elevati standard di compliance, di trasparenza e tutela dei dati personali. Pur nel pieno rispetto, conclude la nota che ci hanno fatto arrivare, del ruolo istituzionale del garante, Eracom ed Est Energy stanno analizzando approfonditamente contenuto e motivazioni dei rispettivi provvedimenti, anche alla luce delle misure già implementate e degli elementi favorevoli riconosciuti dalla stessa autorità garante, riservandosi quindi di valutare ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti, inclusa l'eventuale proposizione di opposizione nei termini di legge.
1: Allora, tra l'altro, anche grazie a questa notizia abbiamo conosciuto qualcosa in più rispetto all'attività dell'autorità garante della privacy. A proposito di questo, noi già da qualche giorno vi stiamo sollecitando a mandarci le vostre considerazioni sul lavoro del garante della privacy. Questo perché per l'autunno io e Mauro stiamo preparando un lavoro che riguarda proprio l'attività di questa autorità. Ci serve il vostro aiuto e quindi raccontateci se sapete che cosa fa questa autorità, se avete mai sporto un reclamo direttamente a questa autorità, che tipo di servizio vi hanno reso, soddisfacente, insoddisfacente, già qualcuno di voi ci sta scrivendo, i nostri dati sapete come sono trattati, avete un'adeguata coscienza e conoscenza rispetto a questo aspetto così importante nella nostra vita, perché spesso anche stando tanto sui social non sappiamo bene qual è il livello della nostra vita digitale, è un tema direttamente di diretto interesse appunto di questa autorità. Ieri vi abbiamo addirittura sollecitato sul tema del testamento digitale. Sapete che quando una persona passa a miglior vita, spesso nell'asse ereditario, oltre alle case, i gioielli, il denaro, i fondi di investimento, c'è anche il testamento digitale da considerare, perché spesso accedere per esempio ad un cloud o ai termini appunto, alle password per esempio della banca, è difficilissimo, perché non abbiamo pensato a questo aspetto. Sono tutte tematiche che investono direttamente la sfera dell'attività appunto del garante della privacy, per cui se avete delle cose interessanti da dirci mandateci un messaggio vocale in questa ora al 349-238-6666. Se il messaggio è un pochino più articolato ci potete inviare invece un'email a 2didenari@radio24.it. Mauro, sentirei subito il dillo a 2didenari e poi iniziamo la nostra conversazione con Arianna Immacolato.
0: È un assist meraviglioso per la dottoressa Immacolato.
1: Appunto.
0: Prego.
8: Dillo a 2didenari.
9: Buongiorno caro Luciani, io mi sento inadeguato quando sento che rimprovera le persone che hanno soldi nel conto corrente. Però ogni volta che parlate di investimenti, per l'uomo comune, come sono io, penso, non è mai chiaro niente. Consulenti finanziari bravi, pochi, uno si trova in difficoltà, non sa dove investire, vorrebbe orientare in un certo modo anche gli investimenti per questioni anche a volte etiche.
10: Tutte le spese sono talmente alte, bollette ma anche le spese di proprietà, che si è costretti a tenere sul conto corrente una cifra che diversamente non la terremo mai, e in più su questa cifra ci si pagano anche delle spese. E a meno che uno faccia il blocco del conto corrente per guadagnarci non so un 4%, ci sono delle ottime offerte, ma tutto il resto è a carico nostro.
1: Come lo chiamerebbe il dottor Giorgio De Rita, risparmio precauzionale, soldi che si tengono sul conto corrente per far fronte a spese impreviste.
0: Io inviterei tutti a fare un passaggio sulla pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore di lunedì scorso, in cui l'amica e collega Michela Finizio ha provato a mettere in fila quanto questa cifra di 1.163 miliardi di euro, se escludiamo le forme di liquidità vincolata, quindi quelle a cui faceva accenno l'ascoltatrice, ecco quanto questi 1.163 miliardi sono stati erosi città per città dal morso dell'inflazione. Il caro vita appunto ha eroso potere d'acquisto a Milano, ad esempio, che è una città che da sola raccoglie quasi l'8% di tutte le somme depositate in banca, i conti si sono alleggeriti del 4% negli ultimi anni. Quindi anche il conto corrente, verrebbe da dire, dottoressa Immacolato, c'è vita oltre il conto corrente, si può anche movimentare qualcosa pur nel fatto di garantirsi una protezione dall'ansia, quindi una adeguata, dico, liquidità, però adeguata non vuol dire probabilmente 1.163 miliardi.
2: Assolutamente sì, la previdenza complementare è proprio una di queste opportunità, perché come dicevamo prima, purtroppo la previdenza pubblica non sarà più in grado di fornire un'adeguata copertura nel momento in cui si andrà in pensione. Quindi prima ci si muove, quindi prima si spostano un po' di soldini alla volta dal conto corrente verso la previdenza complementare e meglio è. E devo dire, ci sono tante possibilità di investimento nella previdenza complementare con la riforma che è stata fatta, e come diceva anche prima Deborah, l'adesione automatica non deve spaventare. Si entra nella previdenza complementare, è vero, nel momento in cui si è assunti, però se non si sceglie il comparto dove andare, non si viene parcheggiati nel comparto garantito, che effettivamente era quello con grosse spese e che non portava grandi rendimenti, ma si va in un comparto life cycle. Che cosa significa questo? Cioè è una scelta di investimento, chiamiamola guidata, quindi quando si è più giovani investimenti più rischiosi, man mano che ci si avvicina alla pensione più prudenti. Quindi sicuramente questo, la previdenza complementare è un modo per quei soldi che sono parcheggiati sul conto corrente di investirli bene con maggior rendimento e per garantirsi in futuro un adeguato stile di vita.
1: Allora, c'è una marea di messaggi di persone che ci raccontano che sono assolutamente consapevoli del fatto che il tema è importante per la propria vita, ma in molti continuano a raccontarci: non so da chi andare per avere delle informazioni. Questo è un problema, perché in realtà sono nati tanti comparatori, si può andare sul sito istituzionale della Covip, si possono comprare dei libri. Guardate, io penso che a volte sia proprio anche un tema di pigrizia e di resistenza, pur di procrastinare la scelta si trova la scusa che non si hanno degli interlocutori. Mi rendo conto che non è facile, però in realtà guardate che ormai le informazioni sono assolutamente possibili, appunto, da trovare. E poi, appunto, c'è chi invece ci racconta che è anche a buon punto della propria attività professionale e si domanda se a 55 anni, per esempio, vedo che ci sono tante persone intorno alla mia età che ci stanno scrivendo, se può essere anche adesso il momento di fare una scelta, iniziare adesso a versare in un fondo di previdenza integrativa. Siccome si può continuare a versare anche dopo essere andati in pensione, in realtà, se magari all'inizio l'assegno basta, si può continuare ad alimentare sfruttando il beneficio fiscale. Quindi in realtà il tema è avere una consulenza piena sulle opzioni, però magari ci ritorniamo dopo tutto questo mio ennesimo editoriale.
0: Sì, certo, perché adesso sarebbe il momento delle borse.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
11: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
11: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
11: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
1: Un'altra giornata difficilissima per le borse europee, tutte alle prese con le trimestrali che in particolar modo a Piazza Affari hanno pesantemente deluso il mercato. In particolar modo c'è un meno 13% per STM, a Milano Moncler meno 8, i due gruppi hanno comunicato i dati proprio nelle ultime ore, a far loro compagnia anche Unicredit meno 4%, nonostante per il settore bancario in realtà i conti girino molto bene, ma evidentemente su qualche elemento appunto i target non sono stati colti. Nel complesso Milano perde l'1,87%, sono negative anche le altre piazze europee nella giornata in cui arriva il nuovo meeting della Banca Centrale Europea, ma il petrolio infastidisce non poco l'andamento dei corsi azionari. Il Brent a Londra è sopra i $98, il greggio americano è arrivato a 90, vedremo oggi quante

0: preoccupazioni sul fronte dell'inflazione sarà costretta ad esprimere Christine Lagarde nella conferenza stampa che farà seguito alla decisione sui tassi. Torniamo subito con Investire Informati.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Due di denari. Investire informati.
8: Questo pseudo obbligo, che non è un obbligo dello Stato, però ci consiglia di fare di auto, metterci la TFR, non è che lo Stato sta dicendo guarda che noi la pensione non la paghiamo più.
9: Ma un ragazzo giovane che inizia a lavorare, perché invece di legarsi a queste forme che sono tutte comunque con mille cavilli, non fa che fare un pacco.
10: Io ho aperto una posizione di fondo pensione ai miei nipoti che hanno un anno e mezzo. Gli ho fatto un fondo e gli ho regalato dei valori. Ciao.
0: Dalla voce questo è uno zio, vedi? Che ama i suoi nipoti come io amo i miei.
11: Quante ne sanno gli zii e le zie? No, perché fare un PAC e non fare un fondo pensione? Perché ti conviene fiscalmente, no, Arianna Immacolata?
0: Beh, però intanto per il fondo pensione è un PAC comunque.
12: Assolutamente.
0: Perché come, il metodo non è uno strumento.
12: Il metodo è come il PAC. Beh, sicuramente a livello fiscale, che poi è uno dei motivi principali che spinge anche i giovani ad aderire alla previdenza complementare, posso dedurre 5.300 euro all'anno di versamenti effettuati e un domani quando prenderò questi soldi sarò tassato dal 15 al 9%, quindi un grande vantaggio rispetto a una tassazione marginale. Quindi
11: poi, se è chiaro che se voi volete, come magari ci sta per dire Alberto da Bologna, una sorta di entrata e uscita permanente da quanto avete conferito al fondo pensione, forse non ci siamo intesi sulle caratteristiche dello strumento e le sue finalità. Però Alberto, ci dica bene, buongiorno, benvenuto.
13: Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho avuto, diciamo, una necessità qualche mese fa di denaro, liquidità, diciamo, certo. Di liquidità, esattamente. E volevo appunto prendere una casa in affitto, perché insomma, purtroppo la vita, mi sono divorziato e avevo bisogno di dare un cospicuo anticipo. E purtroppo, chiaramente, il fondo pensione, se non si ha, se non si hanno dei requisiti, quindi che ne so, l'acquisto di una nuova casa, eccetera, eccetera, cioè le cose classiche, diciamo, non è stato possibile ricevere.
0: Da quanto tempo Alberto sta versando? Perché anche quello è un altro tema.
13: Io sono 15 anni.
11: Allora, 15 anni. Grazie Alberto.
0: Non ci convince tutto fino in fondo.
12: No, perché in realtà comunque è possibile prelevare anche il 30% libero, cioè senza dover indicare una motivazione particolare. Mi è successo anche a me di farlo, quindi.
0: Ah, ecco, quindi Alberto, ci scriva, perché magari è un tema di quel fondo a cui ha aderito. Magari qualcuno, è possibile che abbia dei limiti, ma non so,
12: no,
0: penso che insomma, la regolamentazione
12: no.
0: riguarda tutti.
12: La regolamentazione riguarda tutti, è chiaro che fino al 75% è possibile prenderlo per acquisto prima casa, ovvero per spese sanitarie, ma abbiamo sempre la possibilità del 30% libero, che non è poco.
11: Infatti. E uno può prelevare appunto senza dover neanche dichiarare, che io sappia, se mi ricordo bene, il
12: la
11: motivo.
12: Motivazione,
11: mi serve il dismobilizzare il mio 30%, per favore versatemelo, sì, perché lo userò per quello che pare,
0: certo,
11: a me.
0: Certo, l'ideale è non farlo, come dicevi tu prima, più volte nel corso della vita del fondo, perché
11: no,
0: altrimenti quando ti serve, che vai in pensione ad integrare l'assegno, è finito tutto il
11: diciamo
0: il
11: che questa può
0: montagna.
11: Essere una modalità che magari rassicura rispetto al fatto, esatto, che è analogo a quanto si può fare col TFR,
12: sì,
11: con la differenza che non devi andare neanche a negoziare con l'ufficio delle risorse umane, con l'ufficio del personale, perché ti viene semplicemente, ti rivolgi semplicemente al fondo pensione e la cosa finisce lì. Però ecco, da luglio, no, da ottobre, ecco, che mi chiarisca questo dubbio, dottoressa Immacolato, so che ci sono delle nuove modalità quando si arriva all'agognato traguardo del vado in pensione, posso, ho questo gruzzoletto da parte. Sappiamo che 9 casi su 10 attualmente le persone preferiscono ritirare tutto il capitale, ma da adesso, con le norme varate nella finanziaria dell'anno scorso, sono state introdotte invece delle modalità differenti che sono molto interessanti. Siccome ho tanta confusione in testa, se mi può fare un riassuntino facile,
12: sì,
11: facile.
12: Grazie. Allora, fino al 30 giugno sostanzialmente era possibile prendere fino al 50% in capitale e l'altro 50% in rendita, a meno che il montante maturato non fosse particolarmente basso, inferiore all'assegno sociale, la conversione in rendita del totale del montante. Ma invece dal 1 luglio, accanto alla rendita vitalizia, quindi io posso sempre prendere il mio 50% in capitale, ma l'altro 50% accanto alla rendita vitalizia posso decidere di prenderlo in, chiamiamole così, altre forme di rendite non vitalizie ma chiamate finanziarie. Abbiamo la rendita a durata definita, che è erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua. Abbiamo i prelievi. I prelievi sostanzialmente mi consentono di prendere, magari un anno sì, due anni no, l'importo che voglio, nei limiti comunque del montante che sarebbe maturato come rendita a durata definita. E poi abbiamo quella che probabilmente è la prospettiva, la possibilità che interessa di più quando non si è convinti di aderire alla previdenza complementare, che è proprio l'erogazione frazionata, ossia quell'altro 50% del capitale io posso prendermelo in un minimo di 5 rate. Quindi in realtà questo
11: è un massimo che può essere diluito?
12: No,
11: oltre?
12: Il massimo no, non c'è un massimo.
11: Cioè io potrei avere, faccio un esempio, 80.000 euro accumulati, sì, 40.000 me li faccio dare subito e gli altri 40.000 invece li lascio lì e posso dire al fondo: questi me li date in 10 blocchi da 4.000 euro l'uno,
12: certo,
11: che ne so,
12: assolutamente.
11: Ogni anno, come
12: sì,
11: se fosse la mia 13esima,
12: sì,
11: per capirci, che non ho più perché non ho più, sono ormai pensionato.
12: E intanto i soldi rimangono in gestione e quindi cresce comunque l'importo, si spera, sì, l'importo investito tenuto lì. E l'unica cosa però, diceva una cosa importante, che 31 ottobre è in realtà l'erogazione frazionata, questa tipologia di prestazione è stata rinviata all'entrata in vigore al 31 ottobre insieme alla portabilità, probabilmente perché
0: alla portabilità del contributo
12: del contributo del datore,
0: del datore
12: di lavoro, sì, probabilmente perché erano tante le modifiche che sono state fatte alla previdenza complementare, non si voleva
0: che vanno accompagnate
12: insieme
0: anche da precise disposizioni della COVID, perché non è che si scrivono da un giorno all'altro,
12: non si poteva, non si poteva fare tutto insieme, quindi ci aspettiamo insomma che il 31 ottobre effettivamente anche questa nuova tipologia di prestazione venga implementata.
0: Perché proprio il tema della flessibilità nella testa del potenziale sottoscrittore è davvero una parola magica.
12: È una parola magica e abbiamo visto anche dalla ricerca,
0: esatto,
12: fatta con il Censis, che è una delle novità della riforma che più interessa.
11: Allora, abbiamo anche la voce di Tiziano.
0: Ci sono anche ascoltatori che ci vogliono raccontare che scelta interessante hanno fatto nel corso dell'anno, quindi non so.
11: Allora, se sentiamo Tiziano.
0: Sì, sì, Tiziano. Sì, perché comunque diciamo che questa testimonianza si sposa bene col tema di stamattina e anche con la convocazione che abbiamo fatto all'inizio.
11: Allora, mandi Tiziano, visto che ci chiama la provincia di Udine.
14: Mandi a voi e complimenti per la trasmissione. Ho convinto, ho semplicemente convinto un paio di mesi fa mia moglie a trasferire quanto maturato su un PIP assicurativo, a trasferirlo su un fondo pensione, perché notavo che a parità di resa praticamente le spese erano molto ma molto più basse. Ecco, quindi questa è stata una mossa vincente, secondo me.
11: Una scelta finanziaria importante e oltretutto conveniente.
0: Quindi ci è andato a guardare, fammi vedere quanto costa, fammi fare un paragone, per cui una piena, un attivismo insomma molto responsabile da parte di questa famiglia, ci fa molto piacere.
11: Allora, io vi ricordo, perché siamo oramai allo scoccare del traffico, che se ci raccontate all'800240024 la vostra scelta finanziaria importante di questa stagione 2025-2026, i più veloci si potranno accaparrare, o le più veloci si potranno accaparrare, uno dei tre volumi che mettiamo in palio: l'intelligenza artificiale di Pinocchio, giochi, enigmi, rompicapo per un'estate geniale. Questi due libri sono editi dal Sole 24 Ore, e l'oramai introvabile e quindi prezioso anche come investimento, dico io.
0: Me lo ritrovo su qualche piattaforma in asta.
11: Donne di denari, che è appunto stato scritto da Deborah Rosciani, che conoscete benissimo. Strategie vincenti per gestire i tuoi soldi. Se posso fare una piccola critica, ma sai che questo Strategie vincenti, perché questo è un libro di educazione finanziaria vera,
0: ma sai che
11: scritto al femminile.
0: Era un'obiezione che mi fecero anche delle ascoltatrici che all'epoca lo comprarono, lamentando il fatto che dentro non c'era nessun suggerimento di investimento, quindi era un libro inutile, e quindi forse i titoli qualche volta vanno pensati effettivamente un po' meglio.
11: No, io direi che la serietà del libro, che non è tanto un fatto di strategie, ma è un fatto di spesso di consapevolezze, come per i fondi pensione uno deve capire bene di che cosa sta parlando e poi può scegliere nel migliore dei modi. Piccolo editoriale mio, quest'oggi mi è venuto così, traffico.
15: Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vi presenta Strade in diretta.
17: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per incidente sulla A1 tra la Compranare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna. Code per incidente anche sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A12 Genova-Rosignano verso Genova, code per incidente tra Recco e Genova Est. Sulla A21 Torino-Piacenza, code per lavori tra Voghera e Casteggio in direzione Piacenza. Tornando infine sulla 1 Malsud, code per lavori tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
15: Due di denari.
18: Beh, ma l'avete capito adesso che i soldi per pagare le pensioni non ci saranno più fra una quindicina di anni?
19: Le informazioni ci sono e ci sono dappertutto, anche corrette. È che le persone non hanno voglia di informarsi.
20: Perché non posso versare i miei contributi pensionistici sul fondo pubblico norvegese, totalmente trasparente e che rende bene?
21: A mia figlia, 10 anni, ho aperto un fondo pensione e ogni mese le verso 50 euro.
0: Vedo che stamattina abbiamo un approccio radicalmente diverso al solito, Mauro, rispetto a questo argomento, ci fa molto piacere.
11: Ma avevamo già notato, Arianna, che effettivamente rispetto alle primissime trasmissioni che facevamo, magari un paio d'anni fa, 3 anni fa, le resistenze, come posso dire, pregiudizievoli, i pregiudizi nei confronti del fondo pensione stanno via via diminuendo e stanno prevalendo invece le curiosità puntuali, le richieste puntuali. Non so, posso attivare il fondo pensione per mio figlio che ha 3 mesi? Sì, puoi farlo, anzi conviene, perché così quando arriva la maggiore età, quella somma lì, lui si ritrova a essere un vecchio iscritto, come si dice, ha già l'anzianità sufficiente per poterne ritirare un po' e programmarsi, che ne so, un bel viaggio dopo la maturità. Di solito Deborah dice sempre per andare a studiare altrove, io dico anche farsi un viaggio, però non è mica
0: una cosa.
11: Ma tu
0: vuoi comprare
11: così
0: la Lamborghini, figurati, tu dai dei messaggi proprio diseducativi,
11: sì,
0: totalmente.
11: Sì, è vero, lo ammetto. Prego Deborah.
0: Allora no, ascoltiamo gli ascoltatori. Sì. No, e leggevo anche il messaggio molto carino: faccio fatica stamattina a scegliere perché sono tutti belli. La svolta finanziaria, o meglio le svolte che ci sono state in famiglia, sono due. Dopo insistenze, il mio figlio ha fatto un fondo pensione a suo figlio, ora ha 4 anni, ogni anno per Pasqua, Natale e compleanno contribuisco, il nonno probabilmente, con una donazione a mio figlio per il fondo del nipote. Altra scelta, una polizza vita ramo 1 per mia moglie e una per me, incrociate per le nostre future necessità. Bravo Roberto da Cecina. E poi sentirei invece Maria Grazia dalla provincia di Roma, perché a Maria Grazia io mando assolutamente Donne di Denari. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno a lei Deborah, un piacere sentirla.
0: Anche per noi Maria Grazia. Che cosa è successo nella sua vita di bello quest'anno? Dal punto di vista economico,
1: guardi,
0: ecco.
1: Dal punto di vista economico qualche delusione che mi ha portato a prendere la decisione di passare tutte le mie disponibilità a un conto intestato solo a me, che ha sostituito un conto preintestato a me, ai miei figli, 8 anni fa, al momento della perdita di mio marito.
0: Ho capito.
1: E quindi, insomma.
0: E quindi lei quest'anno si è ripresa la sua autonomia finanziaria, la sua libertà finanziaria.
1: Esattamente.
0: Benissimo.
1: Esattamente.
0: Grazie Maria Grazia. Le mandiamo Donne di Denari.
11: Premiamo la sua scelta con Donne di Denari di Deborah Rosciani.
1: Ma vi ringrazio moltissimo.
11: Grazie a lei Maria Grazia.
0: Poi anche l'ascoltatore di Udine precedente è stato uno dei prescelti di questa mattina.
11: Perfetto.
0: Te lo dico già, ad insindacabile giudizio di Marco Lombardo. E poi Claudio dalla provincia di Brescia. Vediamo un po' cosa ci racconta.
4: Sì, buongiorno, sempre competitivo per la trasmissione. Io ho fatto una long term care perché, pur avendo solo tra virgolette 64 anni, ho pensato al futuro, un domani che magari non sarò più autosufficiente,
0: esatto.
4: Ho questa assicurazione che mi integrerà le spese.
0: Certo, quantomeno alleggeriamo l'impegno economico di chi si deve prendere cura di noi se dovessero succedere queste cose.
4: Sì,
0: grazie Claudio.
11: Ma lei preferisce Pinocchio o i rompicapi, i giochi, sì, enigmi, eccetera? Cioè l'intelligenza artificiale di Pinocchio, che è un saggio, o invece vuole stare in spiaggia
0: A fare cruciverba.
11: O in montagna a fare cruciverba.
4: Forse cruciverba che li fa anche mio figlio, che anche lui è.
11: Allora le faremo arrivare un'estate geniale di Dario De Toffoli e Dario Zaccariotto.
0: Grazie mille. Arianna Immacolato, a suggestioni. Allora, questa indagine di Censis che avete presentato a fine giugno a Roma, e peraltro è generalmente l'indagine che viene presentata al Salone del Risparmio, però quest'anno proprio in vista della partenza della grande operazione del 1 luglio avete rinviato di qualche settimana. Quali sono gli altri elementi importanti da focalizzare su questa indagine?
12: Allora, un altro elemento importante riguarda proprio il grado di conoscenza della previdenza complementare. Ne abbiamo parlato più volte durante la trasmissione, perché a fronte degli intervistati di un 75% che dichiara di conoscere a grandi linee la previdenza complementare, in realtà solo il 28,9% dichiara di conoscere bene la previdenza complementare. Ma, e qui diciamo fa sorridere, nel momento in cui gli sono state sottoposte 4 domande basilari sul meccanismo di funzionamento della previdenza complementare, solo il 17% ha risposto in maniera corretta. Quindi sicuramente c'è un problema di informazione, ma anche di accompagnamento, proprio di educazione finanziaria, perché diciamo un elemento importante della riforma è stato quello di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della previdenza complementare. Quindi se ne parla e abbiamo visto anche dai dati Covip che dal 2025 sono aumentate tantissimo le adesioni lesioni, diciamo sono state le più alte degli ultimi 10 anni, quindi a fronte di quelli che sono 10,5 milioni di aderenti sono stati 757 mila i nuovi iscritti e con sorpresa più del 50% sono ragazzi giovani e anche il divario di genere va diminuendo. Mm-hmm. Quindi questi sono due elementi anche importanti.
0: Anche perché abbiamo ricordato molte volte, dottoressa Immacolato, che spesso il fondo pensione è quasi l'unica forma di risparmio all'interno di una famiglia. Quindi sì, per questo deve essere

0: ambigue o decidere di trasferire la posizione. Questa è una scelta, magari confrontando i costi,
1: come ha fatto l'ascoltatore.
2: Allora, con questo abbiamo risposto ad Alessandra, e non solo ad Alessandra, che chiedeva: sì, va bene, lo faccio il fondo per mio figlio, per mio nipote, però poi magari lo vincolo. No, non, in realtà no, il vincolo è che, anzi, gli si dà la possibilità di usarlo prima.
1: Ti leggo questa perché mi ha fatto troppo ridere. Pietro, qua addirittura il fondo pensione è stato oggetto, è stato motivo anche di grosso litigio familiare. A mia moglie, molto restia ad aderire ai fondi pensione, ho fatto l'iscrizione a sua insaputa al fondo Espero, quindi la scuola.
2: Questo quando, sarebbe un po' no, contrario.
1: Voglio capire come ha fatto anche a farglielo di nascosto. Quando si è trovata l'addebito mensile, abbiamo litigato, ma dopo un po' di tempo ha compreso i vantaggi e oggi mi ringrazia. Bisogna metabolizzarle anche certe informazioni, dottoressa Immacolato. Sarà veramente un anno interessante da questo punto di vista.
0: Sì, sicuramente vediamo che sia per quanto riguarda le autorità, il Ministero del Lavoro, comunque sono tutti impegnati in questa campagna informativa, e noi come associazione pure vogliamo accompagnare, come abbiamo sempre fatto, sia le imprese, quindi quelle che offrono i fondi pensione, ma in più in generale il tema dell'educazione finanziaria.
1: Ricordo anche, mi scusi perché sennò mi scordo di dirlo dopo, c'è anche la campagna istituzionale di Asso Fondi Pensione che ha lanciato la piattaforma Futura. Andate a vedere anche lì perché c'è tutto. Chiuso.
0: Sì, importante. Diciamo che tutti, istituzioni, intermediari finanziari, veramente autorità, sono tutti impegnati in questa campagna di educazione finanziaria previdenziale. È una scommessa per il nostro futuro, per il futuro delle nuove generazioni.
1: Volevo anche rispondere, Mauro, a chi obietta: dobbiamo fare questa scelta perché l'INPS non è più in grado di pagare le pensioni. L'INPS non ce la fa perché la nostra vita si allunga, cioè la questione sta cambiando perché c'è una demografia che parla chiaro. Se noi prima andavamo in pensione anche a 50 anni, 55, 60, avevamo una prospettiva di vita fino a 70, se andava bene, adesso ci si va più tardi in pensione, ma la prospettiva di vita è magari di altri 30 anni, qua i 80 anni, 90 anni, centenari attorno a noi, e come si sostengono economicamente se non facciamo queste scelte?
2: E tra l'altro poi c'è l'altra obiezione che ci arriva sempre: ma se non arriviamo a fine mese come facciamo? Abbiamo sentito i 50 euro al mese. Sì, se si comincia presto, effettivamente il tasso di interesse composto, che è uno di questi misteri della matematica finanziaria, che però quando è in questo caso gioca a nostro favore, perché sul via via, anno dopo anno, va a migliorare. Quindi insomma, io dico, forse un pochino, 50 euro al mese si possono anche trovare. Magari non, se certo uno è uno stagista a 600 euro, e sappiamo che esistono gli stage remunerati quando va bene a 600 euro, però già a 900 magari 50 euro si possono tirar via.
1: Volevo rispondere ad un ultimo ascoltatore che chiedeva: io verso ad Inarcassa e voglio sapere se posso fare versamenti aggiuntivi come forma di previdenza integrativa. Inarcassa è il suo primo pilastro, è la previdenza degli ingegneri e degli architetti, e come il nostro ex INPGI che oggi è INPS, quindi la previdenza complementare è un'altra cosa, è una scelta aggiuntiva.
2: Risponde anche un altro ascoltatore che è un medico, è assicurato L'Empam. Dal punto di vista previdenziale presso l'Empam, è la sua previdenza di base.
1: Esatto,
2: non abbiamo detto tantissime cose, però tante cose le potete anche trovare su assogestioni.it, tra l'altro in home page, cioè appena lo aprite c'è un articolo della dottoressa Arianna Immacolato. Lo potete trovare su covip.it, lo potete trovare su assofondipensione.it. Visto che adesso viene l'estate, abbiamo poi più di tempo, magari una giornata di pioggia, di brutto tempo, uno si fa un giretto su questi siti.
1: E se non avete un fondo pensione di riferimento di categoria, fate una chiacchierata con il vostro consulente finanziario, che una soluzione si trova. Non dovete firmarla domani mattina, prendetevi qualche giorno di tempo, ma non procrastinate troppo perché è tempo di fare una scelta. Prendi tu appuntamento con Arianna Immacolato per le prossime settimane quando rientriamo dopo l'estate.
2: Arianna Immacolato, viene sequestrato il suo carnet, come il carnet de ball delle debuttanti una volta, no, e così, e viene riempito con appuntamenti con due di denari.
1: Bene, ottimo, grazie, buona estate.
0: Grazie a voi.
1: Da domani per l'ultimo corallo di stagione, ma mica l'ultimo invece.
2: Beh, insomma.
1: Non è proprio l'ultimo.
2: Domani saprete.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Le 12 e un minuto.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
6: Dopo lunghe trattative è raggiunto a Bruxelles un accordo su ulteriori sanzioni alla Russia. Un omicidio e un ferimento all'alba alle porte di Cagliari, in corso un interrogatorio. Rimane grave la situazione, incendi in Sicilia, 12.000 le persone evacuate in Francia. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Filippo Aureggio alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. È stato raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione questa mattina dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tarda serata.
7: È stato un via libera tormentato quello che gli ambasciatori dei paesi UE sono riusciti a dare al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, trovando un compromesso con la Grecia su uno dei punti più controversi: la messa al bando dell'invio di gas naturale liquido russo ad acquirenti di paesi terzi. Considerando il coinvolgimento di Atene in questo ambito, il trasporto fuori dall'Unione, che avrebbe dovuto bloccarsi a fine anno, sarà possibile ancora per altri 12 mesi. In cambio, la Grecia ha accettato di congelare a $44.10 al barile il tetto al prezzo del petrolio russo, un limite che resterà in vigore per 12 mesi, malgrado i rialzi alle quotazioni del greggio legate alla guerra in Iran. Si attende ora la formalizzazione scritta delle intese, che comprendono anche nuove misure contro le criptovalute, mentre si allunga l'elenco delle banche con cui sono vietate le transazioni e delle navi della cosiddetta flotta ombra russa, che opera in violazione delle sanzioni. Esprimendo soddisfazione, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha detto che le sanzioni continuano a indebolire le fondamenta economiche della macchina bellica russa, nel momento in cui migliora la posizione militare dell'Ucraina. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
6: Veniamo alla cronaca dall'Italia. Una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistole. Un uomo di 43 anni è stato invece ucciso poco dopo l'alba oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale. L'uomo è stato ucciso poco dopo a Quartu. I due episodi sono collegati a una persona che si è costituita in caserma, attualmente è sotto interrogatorio. Si tratta di un uomo che avrebbe dichiarato di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Un'altra notizia che arriva sempre dalla Sardegna: c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada Bari-Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. 41 migranti sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo il soccorso di due barche partite dalla Libia. Sono tutti stati trasportati all'hotspot dell'isola, dove al momento ci sono 116 persone, dopo che 97 sono state trasferite ieri sera con il traghetto di linea arrivato all'alba a Porto Empedocle. Torna sotto controllo, seppur grave, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agricentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. 100 persone che erano state fatte evacuare sono rientrate questa mattina nelle loro abitazioni. Nell'area ci sono però ancora 5 fronti attivi. Situazione grave a proposito di incendi anche in Sardegna. Ad Arzachena sta operando un elicottero a supporto delle squadre di terra, mentre in provincia di Nuoro i rangers regionali stanno operando con il supporto anche qui di un elicottero proveniente da Farcana per spegnere un incendio nelle campagne di Orune. E a proposito di incendi, sono invece, pensate, 12.000 le persone evacuate nel dipartimento della Gironda.
8: A un'estate di grandi incendi quella che sta attraversando il sud dell'Europa, stretto nella morsa del caldo che favorisce il divampare dei roghi. In Francia le fiamme hanno mandato in fumo circa 2.000 ettari nel bacino d'Arcachon, nei pressi di Bordeaux, portando all'evacuazione di 12.000 persone. Diverse centinaia di pompieri sono stati inviati sul posto per combattere contro quello che sembra un vero e proprio inferno, come dimostrano anche le immagini dell'impressionante tornado di fuoco che stanno facendo il giro dei social. In fiamme anche il dipartimento del Var, nel sud della Francia, dove gli ettari bruciati sono 2.500. I vigili del fuoco, però, chiedono più mezzi.
9: D'ici a fin juillet, la 400M sarà in mesure d'être mobilisée.
8: Entro fine luglio, la 400M potrà essere mobilitato, ha annunciato a BFM TV la portavoce del governo, Maud Brajon, spiegando che l'aereo equivale a 3 Canadair per quantità di acqua trasportata. Anche la Spagna sta combattendo contro le fiamme nella regione di Madrid, dove la maggior parte degli abitanti evacuati è rientrata a casa, mentre in Italia un pompiere di 59 anni è morto ieri a causa di un malore, mentre era impegnato contro un rogo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
6: Disagi in vista per chi deve viaggiare in treno per uno sciopero di 24 ore che inizierà questa sera alle 21. La prossima settimana da segnalare nuovi lavori attorno al nodo di Firenze.
10: Durerà 24 ore a partire dalle 21 di questa sera lo sciopero nazionale nel settore ferroviario. A indirlo i sindacati autonomi SGB e CUB, per protestare contro alcune condizioni del contratto collettivo, l'aumento del carico di lavoro, la gara di appalto per l'assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e per chiedere maggiori condizioni di sicurezza. Tutelate due finestre di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per i treni a lunga percorrenza, Frecce e Intercity, esiste un elenco di corse garantite pubblicato da Trenitalia e Italo sui rispettivi siti ufficiali. La prossima settimana poi nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte Alpino, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30. I disagi interesseranno diversi servizi, dall'alta velocità ai treni intercity e regionali. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Le 12:08 minuti, scattate da pochi secondi, torniamo con l'informazione alle 13 con Effetto Giorno.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Continua il nostro speciale dedicato alle vacanze. Ogni giorno raccogliamo consigli pratici per vivere meglio l'estate e portare a casa insieme ai ricordi anche un po' di salute in più. Oggi parliamo di movimento, mare, montagna, città d'arte. Ogni vacanza può diventare un'occasione per fare, come si dice, il pieno di energia senza naturalmente trasformarsi in una gara o in una maratona. Bene, oggi abbiamo il piacere di avere in linea con noi la professoressa Elena Casiraghi, docente di metodologia dello sport all'Università di Pavia e specialista in nutrizione e integrazione nello sport. Bentornata.
2: Buongiorno Nicolette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E diciamo che quello che dovremmo fare è un po' un equilibrio. Il movimento migliore è quello naturale. Quindi se noi camminiamo, ci muoviamo, ci spostiamo, e il movimento migliore è quello per cui non ci accorgiamo. Quindi sicuramente durante le vacanze tendiamo a spostarci di più, cioè ad avere una vita meno sedentaria, e questo è già un bene. La cosa che poi dobbiamo fare è aggiungere del metodo. E allora come possiamo fare? Sicuramente prendendo per esempio di spunto le persone che si muovono molto di più, ecco, magari cercare di alternare. Quindi cosa vuol dire? Se un giorno facciamo un'attività molto intensa, che può essere una lunga camminata, un torneo di beach volley, il giorno dopo abbassiamo questa intensità. Può essere una nuotata, una camminata blanda o anche un giorno off, cioè di recupero. E il giorno dopo un'altra attività abbastanza intensa. Quindi modulare quello che è l'alta intensità, il giorno dopo un recupero attivo, quindi una sensazione di percezione dello sforzo invece più leggera, quindi un alto e un basso, un alto e un basso, e questo già ci permette di recuperare un po' in maniera attiva e di trovare soprattutto nel movimento il giusto allenamento, perché certo, se è troppo diventa eccessivamente stressante, facciamo fatica a recuperare, quindi poi ci vuole una vacanza per recuperare dalla vacanza.
1: A proposito,
2: invece, certo, per chi non fa niente, ricordiamoci che invece il corpo non va in vacanza, non si mette in pausa, quindi sfruttiamo il nostro movimento naturale della giornata.
1: A proposito di allenamento, ci sono, e di ritmo, di metodo, ci sono delle attività particolarmente indicate per migliorare resistenza, forza, equilibrio, senza naturalmente, come lei anticipava, faticare l'organismo, no? Fino ad aver bisogno di una vacanza in più.
2: Allora, il metodo, come racconto sempre, è la nostra strategia, quindi partiamo da una capacità che noi tendiamo ad allenare poco, a che fare anche con il nostro invecchiamento, cioè se noi riusciamo ad allenarla tendiamo a rallentare il fisiologico invecchiamento, soprattutto a livello cognitivo, che è un po', come sappiamo, il centro del nostro invecchiamento poi anche a livello fisico. Ed è l'equilibrio, perché l'equilibrio non si allena in palestra, o meglio possiamo mimarlo in palestra e trovare delle strategie per allenarlo, ma l'allenamento migliore, più efficace per allenare la capacità dell'equilibrio è quella sui terreni irregolari. Questo cosa vuol dire? Se siamo al mare, la sabbia, quindi camminare sulla sabbia, piedi nudi, muoverci. Se abbiamo dei sentieri, quindi sullo sterrato, sui sassi. Se abbiamo la possibilità di avere un prato, camminiamo magari anche a piedi scalzi. Sentiamo proprio tutto il piede che appoggia. Tendiamo a ritrovare le naturali curve del nostro piede e poi anche della nostra schiena. Ecco. Alla sera prendiamoci 5-10 minuti di stretching. La posizione del fanciullo, la posizione quella tutta rannicchiata, raccolta, è una delle posizioni che ci aiuta anche a riequilibrare le curve della nostra schiena.
1: Grazie, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Medog. State bene e buona giornata.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Noi tempo fa abbiamo intervistato in una puntata di Melog Federico Faggin, un fisico, un imprenditore, un inventore, un grande lustro per l'Italia. Perché? Perché è la persona che si può dire che, oltre un'infinità di altre intuizioni genialissime sulla contemporaneità, ha inventato il microprocessore. Ora, la chiacchierata che feci con Faggin, la registrai e la puntata andò in differita, la trovai particolarmente affascinante, tanto che durò molto oltre quello che era l'orario di trasmissione. E quindi ho pensato bene di riproporvela in due puntate. Oggi sentirete la prima parte, la parte che abbiamo già parlato, dove Faggin parla della sua vita, della sua opera, delle sue invenzioni, e accenna quello che è il tema più importante, poi, per cui oggi lo riascoltiamo, del suo particolarissimo rapporto fra scienza e conoscenza. Oggi ho un ospite che, dire d'eccezione, mi sembra poco. Oggi parleremo con Federico Faggin. Federico Faggin può essere considerato in assoluto probabilmente il più grande scienziato italiano, non soltanto italiano ma anche mondiale vivente, perché a Federico Faggin noi dobbiamo il fatto che io vi parli, parlando attraverso un computer che registra questa trasmissione, che possa in qualche maniera verificare chi in questo momento mi sta cercando, quella che è l'estensione della mia memoria attraverso lo smartphone cui digito su uno schermo e quindi mi dà risposta. Federico Faggin ha inventato il microprocessore, che è tutta la base di tutta la nostra evoluzione attuale, e ha inventato il touchscreen, e è stato un personaggio di primissimo ordine. Nasce a Vicenza nel 41, dal 68 risiede negli Stati Uniti, è stato capo progetto del gruppo che ha creato il primo microprocessore, ha lavorato a tutto quello che oggi rappresenta la contemporaneità, tanto che nell'86 ha fondato la Synaptic, la ditta con cui ha creato i primi touchpad e touchscreen. Questi sono, diciamo, elementi fondamentali del vostro vivere quotidiano. Il presidente Obama nel 2010 gli ha dato la medaglia nazionale per la tecnologia e l'innovazione. Nel 2019 il presidente Mattarella gli ha dato il titolo di Gran Cavaliere di Croce all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. L'importante è che nel 2011 ha fondato la Federico e Elvia Faggin Foundation, che è un'organizzazione no profit dedicata allo studio scientifico della coscienza. E questo è il punto fondamentale. Nella vita di Federico Faggin accade qualcosa nel 2008, per cui la persona che ha dato gli strumenti tecnici per evolverci digitalmente, a un certo punto inizia ad occuparsi di coscienza. Innanzitutto, buongiorno Federico Faggin.
2: Buongiorno.
1: È sbagliato dire che lei è la persona che ci ha dato i fondamenti tecnici per vivere la contemporaneità? Quali sono le sue invenzioni per cui oggi in qualche maniera comunichiamo e viviamo? Cosa non avremmo oggi se non ci fosse stato Federico Faggin?
2: Beh, direi che l'invenzione più fondamentale è un nuovo modo di fare i transistor MOS, Metal Oxide Semiconductor, che hanno permesso per la prima volta di fare un intero computer con la stessa tecnologia, quindi in uno stesso pezzettino di cristallo di silicio. Quindi questa tecnologia prima non esisteva, quindi non si potevano fare le memorie, per esempio le memorie del computer, le memorie dinamiche, che sono quelle che poi hanno permesso di fare computer molto, molto potenti. Non si poteva fare il microprocessore, non si potevano fare circuiti analogici con la tecnologia MOS, solo poche cose. E quindi io ho fatto una tecnologia che ha portato tre elementi fondamentali: la capacità di ridurre la corrente di dispersione di almeno 500 volte, questo ha permesso poi di fare le memorie dinamiche, di fare un gate, l'elettrodo di controllo che si poteva isolare completamente, e questo ha permesso di fare le memorie non volatili, per esempio le chiavette che voi avete in tasca, si potevano fare solo e si possono fare ancora oggi solo con questa tecnologia, perché l'ossido di silicio è quarzo ed è l'isolante più potente, più forte che esista, e quindi si possono mettere degli elettroni, per esempio, in questo gate, e rimangono lì quasi per sempre, naturalmente a temperature normali.
1: Ricordiamo ai più giovani che una volta un computer occupava una stanza, un appartamento,
2: certo.
1: Questo appartamento lei lo ha sintetizzato in un cristallo piccolissimo.
2: Beh, la tecnologia ha permesso di fare tutte queste cose con la stessa tecnologia, quindi no, non si devono usare tanti chip diversi, ma con quella stessa tecnologia si può fare tutto quello che è necessario. Quindi i microcontrollori, per esempio, che sono usciti poi negli anni, verso la fine degli anni 70, sono stati possibili solo con questa tecnologia, ma anche il microprocessore che ho fatto io stesso nel 70-71, questa tecnologia era fatta nel 68 alla Fairchild, il primo lavoro negli Stati Uniti dopo aver lavorato per un po' in Italia, quindi con tutto quello che avevo imparato in Italia, non con quello che ho imparato negli Stati Uniti, ma con quello che ho imparato in Italia, perché nessuno aveva capito come si poteva fare questa tecnologia, e io l'ho non solo concepita come a livello fondamentale proprio dell'architettura fondamentale, e poi l'ho anche fatta, e ho fatto il primo circuito integrato con questa tecnologia alla fine del 68. L'Intel è stata fondata sulla base di questa tecnologia che io avevo sviluppato alla Fairchild.
1: Ma c'è stato un periodo, professore, che il gruppo di Ivrea, il gruppo che stava attorno a Adriano Olivetti, ha rischiato di essere la vera Silicon Valley?
2: Beh, c'era certamente a quel tempo a Borgo Lombardo, dove io ho lavorato nel 60-61 come perito, questo gruppo aveva sviluppato, se non il primo, il secondo computer al mondo che usava transistor invece di valvole termoioniche. E questo l'ha fatto nel 59, il primo prodotto che è uscito da questo gruppo è stato l'Elea 9003, un computer di grandi dimensioni, chiaramente non grande come una stanza, allora erano così i computer, però usando i transistor, e questo permetteva di ridurre le dimensioni, però non abbastanza da averlo in un tavolo. L'Olivetti, tra l'altro, nel 65 ha sviluppato il primo computer programmabile da tavolo usando transistor, quindi è riuscita a fare in questo periodo dal 57 così fino al 64, ha fatto dei passi da gigante, però poi si è fermata, e questo è un problema fondamentale, cioè non ha capito che aveva in mano una carta vincente. Parte di questo è stato che il capo di Borgo Lombardo, l'ingegner Mario Ciu, che aveva poi assunto lì a Borgo Lombardo, è morto in un incidente stradale, e questo ha troncato, diciamo, l'ascesa dell'Olivetti come competitore all'IBM.
1: Era
2: IBM
1: suggestivo che ci fosse proprio un italo-cinese come braccio destro di Adriano Olivetti.
2: È strano, no?
1: È singolarissimo.
2: Era cresciuto in Italia, perché era figlio dell'ambasciatore cinese in Italia, e quindi era una personalità molto forte, molto bravo.
1: Lei l'ha conosciuto?
2: Sì, certo, mi ha intervistato lui, mi ha assunto lì a Borgo Lombardo lui.
1: Beh, questo ha dato anche adito a tutta una teoria complottistica, la morte di Adriano Olivetti in treno, su cui non è stata mai fatta l'autopsia, sì. Mario Ciu che dopo un anno muore in un incidente, tutti hanno detto li hanno uccisi perché non volevano che l'Italia si espandesse in questo settore. Queste teorie hanno un fondamento, secondo lei, o sono semplicemente nascono sulla coincidenza?
2: Queste teorie, prima dei WikiLeaks di Snowden e quello che ha rivelato Snowden, erano un complottismo estremo. Oggi si può anche pensare che siano state fatte, visto le altre marachelle che hanno fatto gli americani nel giro di tutto il mondo.
1: Ecco, lei ha conosciuto anche Steve Jobs personalmente, e pare che si sia appropriato anche di una sua idea.
2: Si è appropriato sì dell'idea della rotellina fatta con il touchpad, del prodotto l'iPod, che è stato un prodotto fondamentale per la rinascita dell'Apple, perché è quello che ha ridato una grande diciamo, spinta innovativa. L'Apple ha essenzialmente cambiato il business della musica, no? portando sul mercato l'iPod, che
1: sulla morte dei compact disc, del vinile, di tutta la musica riprodotta, la musica, esatto, ce l'avevi digitalmente,
2: assoluta
1: novità.
2: Sì, ma poi ha trasformato la maniera in cui la musica si distribuiva, e quindi è stata una cosa straordinaria quella, nel senso che ha cambiato il business della musica, non solo non ha fatto solo un prodotto, ma ha cambiato l'ecosistema della musica, che poi ha raddoppiato quando ha cambiato il con l'iPhone, ha fatto lo stesso nel caso delle telecomunicazioni, e di fatto è riuscito con l'iPhone, ha avuto talmente successo che l'iPhone ha eliminato dalla competizione la Motorola.
1: Però non ci sarebbe stato Nokia. iPhone se non ci avesse avuto un touchscreen che ha inventato lei nuovamente.
2: Beh sì, io e i miei ragazzi, cioè intendiamoci, io sono co-inventore di queste cose in questo caso, però certo io ho capito che è il futuro dei touchscreen, perché li avevamo inventati già al momento del touchpad, però non c'era nessun mercato per i touchscreen. E io a un certo punto, vedendo questi telefonini che venivano e che diventavano sempre più intelligenti, ecco che ho capito che se si metteva un touchscreen potevano essere molto molto più intelligenti e molto più utili, perché tutta la superficie del telefonino veniva utilizzata dal display, e la manipolazione del display non aveva bisogno della keyboard, di una tastiera, ma semplicemente fare gesti con le dita.
1: Si rende conto che oggi è il gesto primordiale che compie ogni bambino. La conoscenza, certo, passa attraverso il toccare lo schermo, che è una cosa che 20 anni fa non avremmo manco immaginato possibile.
2: Sì, ma noi la facevamo vedere per telefonini 5 anni prima che uscisse l'iPhone. La Nokia ci rideva dietro, la Motorola ci rideva dietro, la RIM ci rideva dietro. I miei ragazzi dicevano: ma basta, ma nessuno lo vuole. Io dico: no, bisogna, perché questo è il futuro, sarà così. E ho insistito, finalmente si arriva l'Apple. Non sapevamo che l'Apple aveva un progetto in corso. Comunque l'Apple lo voleva e ha detto: lo vogliamo, però vogliamo l'esclusiva, e ovviamente noi non l'abbiamo data, perché ci avrebbero distrutto se le davamo l'esclusiva, quindi loro se lo sono fatti, però chiaramente hanno visto il potenziale, e questo poi è stato l'inizio del touchscreen, essenzialmente come metodo di interazione con il computer.
1: Allora, fino a qua abbiamo velocemente, in maniera assolutamente piena di omissioni, descritto perché appunto Fagin è quello che ha immaginato, progettato, contribuito a progettare, portato avanti tutto quello che oggi noi usiamo per perimetrare e conoscere il mondo, cioè gli strumenti, l'estensione della nostra memoria, l'estensione della nostra coscienza, il nostro aggeggio per relazionarci. Tutto questo lo dobbiamo appunto a Fagin. Però adesso ci fermiamo solo un istante per le informazioni della borsa, poi partiamo dalla seconda fase della ricerca di Fagin, che è quella molto più singolare, molto più interessante e soprattutto molto più originale. A tra un istante.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow, e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Giornate di trimestrali oggi davvero deludenti a giudicare dall'andamento di borsa in una seduta che vede Piazza Affari maglia nera d'Europa con un calo in questo momento di 2 punti percentuali sul FTSE MIB. Intanto a Wall Street oggi il mercato affronterà i conti diffusi ieri sera di Tesla e di Alphabet, mentre oggi l'Europa affronta i conti particolarmente a quanto pare deludenti che sono stati comunicati questa mattina da STM e Unicredit e ieri sera da Moncler, tutti e tre i peggiori titoli di Piazza Affari. STM tracolla in borsa del 15%, meno 8% per Moncler, anche Unicredit in ribasso del 4%. Peraltro è interessante appunto proprio la considerazione su Unicredit, sulla banca guidata da Andrea Orcel, che ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un utile netto record di 6,1 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel solo secondo trimestre tuttavia l'utile è sceso del 13% su base annua, ma in particolar modo l'amministratore delegato della banca ha raffreddato la prospettiva di partecipare ad operazioni di risico bancario del paese, e quindi forse questo è stato l'elemento che oggi porta gli investitori ad abbandonare il titolo, anche se appunto il ribasso del 4%. I titoli bancari hanno corso moltissimo dall'inizio dell'anno. C'è da metterci anche il prezzo del petrolio, che sta letteralmente volando. Ormai il Brent a Londra prova ad avvicinarsi ai $100, siamo a 98,6 in questo momento, ha superato i 90 a New York, e di conseguenza le crescite stamattina riguardano quasi esclusivamente i titoli del settore energetico. Eni più 2,7, Leonardo più 1,66, Tenaris in rialzo di un punto, Snam più 0,7, Saipem più 0,52. Il miglior titolo però adesso è Amplifon più 3,52%. Oggi aspettiamo anche la Banca Centrale Europea. È tutto.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Mylog.
1: E riprendiamo la nostra discussione con Federico Faggin, ricordando il suo ultimo libro, Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono, uscito proprio per Mondadori nel 2024. E questo è il punto importante della ricerca di Federico Faggin. A un certo punto Federico Faggin un Natale va a sciare con la famiglia e ha un'esperienza che non è assimilabile a un'esperienza che normalmente è la classica illuminazione dello scienziato, che vede una formula, vede un'equazione, vede qualcosa che gli dà una via di applicazione. No, ha un'esperienza che assomiglia molto più a un'esperienza mistica, a un'esperienza iniziatica. Ce la racconta, professore?
2: Sì, la racconto, però ci vuole una piccola nota di background, perché io a quel tempo mi chiedevo, volevo capire la natura della coscienza e mi ero imbattuto nella questione della coscienza, che a quel tempo nemmeno si poneva, i libri di neuroscienza non nominavano mai la coscienza, quando descrivevano come funziona il cervello descrivevano segnali elettrici, segnali biochimici, ma come se l'amore che io provo per un figlio sia il segnale elettrico nel cervello. Io mi sono chiesto, ma
1: forse perché non c'era una spiegazione ancora razionale, quindi consideravano di ambito non scientifico parlare di coscienza.
2: Assolutamente, la coscienza era una parola proibita in ambito scientifico, non si doveva usare perché era, come dire, era l'elefante della stanza che non si doveva dominare, no?
1: Ma cos'è, un pregiudizio scientista per cui parlare di coscienza significava sfociare nel terreno della metafisica, della religione, non era roba per scienziati? È questo
2: assolutamente, assolutamente. E io a quel tempo, tra l'altro, non ero contento di me e non sapevo perché, quindi volevano solo capire cos'è la coscienza, perché proprio come scienziato, ma volevo anche capire perché come persona umana non capivo perché io avevo fatto tutto bene nella mia vita, no, e quindi mi aspettavo di essere contento, avrei dovuto essere felice. Perché non ero felice? Dov'è il problema? Avevo preso troppo sul serio lo scientismo e lo scientismo in un certo senso mi aveva tradito, perché prometteva che con il successo io avrei dovuto essere felice. Io ho ottenuto il successo, tutte le caselle del successo che uno poteva pensare erano state checked, erano state marcate, e io non ero contento.
1: Non era la considerazione solo di ordine etico e morale, il potere, il successo, il denaro, no, esatto, non dà la felicità, è qualcosa di più.
2: È qualcosa di più, e la coscienza era appunto la finestra in cui io avevo capito che c'era qualcosa di più nella realtà che la scienza non trattava, non considerava nemmeno esistente. Ed è stato, e quindi volevo capire, e una notte mentre mi sono svegliato, avevo sete, sono andato a prendere un bicchiere d'acqua in cucina, eravamo a Tao, avevamo una casa a quel tempo dove, in questa zona di montagna molto bella dove si sciava, era sopra i 2000 metri, tornato a letto cercavo semplicemente di riaddormentarmi, cosa normale, nel senso che qualche minuto dopo sarei tornato a dormire, e invece mi esce dal petto questa energia potentissima, ma è un'energia fisica, ed era una luce bianca scintillante, ed era la mia coscienza, usciva da me, ed era amore, ma un amore così potente che io non avevo mai provato. Per di più era un amore incondizionato, nel senso che era diretto a niente, ero io, questo amore che usciva da me, ero io, la mia coscienza era in questo.
1: Queste sono esperienze di solito descritte da persone che compiono dei cammini ascetici, delle tecniche, respirazione, rituali, animazione di simboli, tutte queste cose. A un certo punto c'è il momento dell'illuminazione in cui uno si rende conto che fa parte di qualcosa di più grande di lui. Lei ci è arrivata senza nessun tipo di esercizio o di tecnica ascetica?
2: Anzi, a quel tempo io non pensavo che la coscienza fosse qualcosa separata dal cervello, era un fenomeno che però doveva esistere nel cervello, cioè avevo anch'io accettato la visione scientista, cioè la coscienza è un fenomeno del cervello, punto e basta. E infatti io pensavo che una volta il corpo muore e non ci sarebbe rimasto nulla di noi, quindi avevo accettato l'etica e la visione scientista, però questa esperienza poi dopo chiaramente mentre la vivevo, no, semplicemente vivevo questa esperienza, ma questa esperienza mi ha detto che non è così, cioè la coscienza se questa energia che è la mia coscienza esce da me ed è amore ed è fuori di me, come fa a essere nel cervello? Chiaramente no, right? Quindi io sono in questo stato, io sono esterefatto, no? Perché non avrei mai potuto nemmeno immaginare un'esperienza del genere.
1: A un certo punto nel suo libro scrive questa frase che mi ha colpito: noi siamo esseri spirituali imprigionati nel corpo come fosse una macchina. Lei, che è stato un progettatore di macchine, ha progettato delle metafore della nostra parte corporea, però mancava questa parte essenziale che lei ha intuito.
2: Sì, che ho esperito, non è intuito, è esperito, è una bella differenza. L'intuito.
1: Sì, un'esperienza, porta, sì, è proprio, infatti ho detto, un'esperienza, no? Quasi iniziatica, uno nasce una nuova coscienza.
2: È come se fosse fisica, cioè io questa energia era un'energia fisica. Ma era di più, perché non era solo energia fisica, ero io ed era energia che l'esperienza di questa energia è amore, ma un amore 10.000 volte più potente dell'amore, ecco, che avevo mai provato.
1: Lei a questo punto gli strumenti che aveva a sua disposizione non poteva attingere né alla teologia, no, né alla metafisica, né alla storia. Attingeva agli strumenti razionali che hanno formato tutta la sua vita. Come ha cominciato a ragionare sulla definizione di questo fenomeno?
2: Finisco la descrizione. Sì. Comunque da qui poi questa energia che usciva, luce bianca scintillante, era percepita come una luce bianca scintillante. Tra l'altro a quel punto il mio corpo vibrava, era caldo, cosa che non era mai successa nella mia vita, era come se le vibrazioni del mio corpo fossero sincrone con quello scintillio che c'era in questa luce.
1: Come un diapason che andava all'unisono.
2: Sì, ma adesso non voglio vedere più di quello che c'era, ma comunque a un certo punto questa energia si espande dappertutto e copre tutta la visuale. Ed è sempre questa luce bianca scintillante, e a questo punto questa luce bianca scintillante non è solo amore, ma si aggiunge anche il gioia e pace. E io la pace non l'avevo mai provata in vita mia. Io ero irrequieto, non ero mai dov'ero. Quindi, per esempio, gran parte della mia mancanza di essere contento è che io non ero fuori di me, non avevo ancora capito chi ero, quindi io in un certo senso cercavo fuori chi sono, ma fuori non c'è chi sono è dentro, e questo me l'ha rivelato in maniera ovvia, no, ma questa rivelazione non è leggere un libro e ripetere quello che dice il libro, questa rivelazione è io sono questo, perché la mia coscienza a questo punto era dappertutto, quindi io osservavo me stesso, ma il me stesso era fuori di me ed era da dovunque, quindi io ero sia l'osservatore che l'osservato, un'altra prospettiva completamente diversa dalle prospettive normali, perché prima io mi sentivo separato dal mondo, quindi io ero separato da quello che osservo, invece io sono sia osservatore che osservato. Capisce quindi che questa esperienza mi ha rovesciato il paradigma fondamentale dello scientismo. E quindi io, dopo questa esperienza, ho detto no, qua devo capire, perché questa esperienza, tra l'altro, aveva e ha tuttora, perché è viva ancora in me, un valore di verità così profondo che io non avevo mai provato nelle mie esperienze normali. Normalmente io so di esistere, vivo, eccetera, ma non è che mi chiedo ma questo ciò che quello che sto esperendo adesso è vero, falso, cosa. non mi sono mai chiesto questo, ma siccome mi chiedevo perché, volevo capire cos'è la coscienza, questa esperienza mi ha detto, ma la coscienza è questo, mi ha dato l'esperienza della coscienza, perché la coscienza è ciò che ci permette di conoscere attraverso un'esperienza. È quello che è la coscienza, per quello deve essere fondamentale, non può essere spiegata con materia senza coscienza, deve essere solo provata, perché conosciamo attraverso la coscienza. La coscienza è ciò che ci permette di conoscere. Come facciamo allora a definire la coscienza se è quella che ci permette di definirla? Bisogna partire da lì. E questo è stato, ma ci ho messo poi 35 anni, anzi no, 33 anni da quel momento in poi, prima di arrivare a questa conclusione. Ma anni in cui ho studiato la coscienza, ho studiato tutti i modi possibili in cui si poteva capire, e poi dopo 20 anni di lavoro ho deciso che no, adesso ho capito che la coscienza e il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è fondamentale, la coscienza senza libero arbitrio non avrebbe senso, perché vorrebbe dire che io so quello che voglio ma non ci posso fare nulla, è folle, no? E quindi un altro problema con lo scientismo è che nello scientismo non esiste il libero arbitrio, tra l'altro il fatto che non esiste il libero arbitrio permette alle persone di dire, tanto io non avendo il libero arbitrio quello che faccio lo avrei fatto in ogni caso, quindi non sono responsabile, permette alle persone di non sentirsi responsabili della propria vita, non c'è niente di peggiore di questa idea che non esiste il libero arbitrio.
1: Ci fermiamo solo un secondo, professore, diamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo su quella che è per me la domanda fondamentale. La sua esperienza, come abbiamo già detto, è assimilabile alle esperienze di chi segue dei filoni molto precisi di religione. Lei, una volta avuta l'esperienza, una volta avuto un momento di trasmutazione da uno stato di incoscienza a uno stato di coscienza totale di qualcosa che non immaginava intuiva, comincia a studiarla e ragionarci con gli strumenti propri dello scienziato. Ci fermiamo solo un istante.
0: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Ancora un saluto da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati. Segnalo lunghe code per un mezzo pesante in avaria in corsia di emergenza sulla A21 tra Pontevico Robecco e Castelvetro in direzione Torino. Sulla 1 code per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica per incidente code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A12 per incidente code tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Sulla 11 diramazione Lucca Viareggio, code per incidente allo svincolo di Massarosa in direzione Viareggio. Infine sulla A15 Parma La Spezia si registrano 2 chilometri di code per traffico e cantieri tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Melog.
1: Riprendiamo la nostra chiacchierata con Federico Faggin, scienziato di assoluta fama internazionale, anche autore di un libro, Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono per Mondadori 2024. Ci ha raccontato Federico Faggin di qualcosa che normalmente non descrive uno scienziato, non racconta uno scienziato, non prova uno scienziato. È la percezione reale, concreta, l'esperienza della propria coscienza. A quel punto però lei, Federico Faggin, deve cominciare a studiare questo fenomeno di cui ha avuto esperienza con gli strumenti propri della sua formazione, che sono strumenti scientifici. Come ha fatto ad analizzare un fenomeno che sembrerebbe un fenomeno religioso con degli strumenti in realtà razionali?
2: Perché c'è una parte della fisica, quella che si chiama la fisica quantistica, che ha proprietà simili a quelle manifestate dalla coscienza nella questa esperienza straordinaria che ho raccontato. Quindi io questa similitudine l'ho vista subito come fisico, ho capito che c'è una similitudine, però dov'è questa similitudine? Cioè dove si può puntare il dito, come si può esprimere, come si può capire? Questo ci è voluto moltissimo tempo e alla fine abbiamo poco tempo per descrivere queste cose, ma il punto finale è che se noi partiamo con l'idea che la coscienza e il libero arbitrio sono proprietà fondamentali, irriducibili, non si possono spiegare con niente altro che la loro esistenza, quindi fa parte dell'ontologia dell'universo, allora possiamo spiegare perché la fisica quantistica, che ha delle proprietà incomprensibili, a detta di tutti i fisici, cioè non è anche a detta mia, no? È impossibile capire perché la realtà più profonda abbia queste proprietà che sono le proprietà degli elettroni, delle particelle, eccetera. Queste proprietà sono incomprensibili.
1: Ma qui il rovesciamento, professore, mi scusi l'interruzione. Sì. Finora la scienza dice ciò che io non posso spiegare non esiste, è incomprensibile, quindi non c'è. Invece esiste una fetta della nostra possibile esperienza umana che rientra nell'incomprensibile, c'è anche se non abbiamo in questo momento strumenti per comprenderlo. Lei ha avuto un assaggio di questa cosa per un momento di uscita dalla condizione di incoscienza umana, ma il fine del suo studio è poter ricreare quel tipo di realtà che lei ha provato come esperienza non richiesta, non avvenuta tramite un metodo, un'ascesi, un sistema, per ritornare a quello stato di consapevolezza di quello che è inspiegabile ma esiste.
2: Allora, la cosa fondamentale è che i fisici prendono quello che dice la fisica quantistica per buono, la teoria matematica, una teoria matematica. L'aspetto, diciamo, di spiegazione, l'aspetto ontologico non si capisce, quello è il problema della fisica quantistica, però i conti tornano ed è proprio lì, i conti tornano, come fanno a tornare i conti e poi non riusciamo a spiegare perché la realtà più profonda ha queste proprietà incomprensibili? Questo i fisici non hanno mai capito, va bene, ma è in parte la proibizione di considerare la coscienza come un fenomeno fondamentale. Nel momento in cui uno lo considera un fenomeno fondamentale, si capisce esattamente dove l'aspetto della coscienza tocca la fisica quantistica, lo tocca a livello dell'informazione quantistica, che ha delle proprietà che sono straordinarie rispetto all'informazione classica. L'informazione classica è quella dei computer, dei bit del computer, l'informazione quantistica è quella invece dei quantum bits, che sono proprietà che adesso si cercano di sfruttare nei computer quantistici, ma che comunque rappresentano un aspetto della realtà più profondo che ha proprietà incomprensibili, cioè lo stato quantistico di un campo non che è esprimibile come struttura di quantum bits, questo stato quantistico di un campo non si può riprodurre, non si può copiare, è privato. Guarda un po' che l'amore che provo dentro di me, io è privato, lo posso provare solo io. Anche quando ne parlo, io lo devo descrivere con parole che sono simboli condivisibili, ma questi simboli condivisibili descrivono solo una piccolissima parte di quello che provo, perché quello che provo è molto più ricco, va oltre la capacità della matematica, delle parole di esprimere. Noi abbiamo cercato di esprimere queste cose attraverso la poesia, la musica, la danza, il movimento, qualsiasi forma in più rispetto alle parole. Le parole, ma nessuna forma riesce a cogliere tutta questa interiorità che proviamo dentro di noi. Ecco, cioè la matematica nasce da lì, nasce dalla struttura interna delle nostre esperienze. La struttura interna delle nostre esperienze è il significato dell'informazione, ma non dell'informazione classica, dell'informazione quantistica, la quale rappresenta l'esperienza qualitativa, i qualia, le sensazioni, i sentimenti, le emozioni, i pensieri che noi conosciamo da dentro intuitivamente, per esperienza vissuta. Ecco quindi l'essenza della realtà più profonda è questa, e se partiamo da lì, ecco che allora dobbiamo capire che la realtà non è più fatta di materia e basta, o di materia e mente che però diventa matematica, ma è fatta di tre aspetti fondamentali che sono interagenti: la parte della materia, quindi la parte materiale, la parte mentale, che è quella descritta dalla fisica quantistica, e la parte spirituale, che è quella che la scienza non vuole ancora trattare, che è quella della conoscenza diretta attraverso la coscienza, e che ha parte di questo l'aspetto spirituale, c'è il libero arbitrio di decidere quello che uno vuole esperire, di dirigere la propria conoscenza di sé. Quel libero arbitrio lì l'abbiamo tutti, e quindi queste esperienze

0: fuori da noi, invece la risposta è dentro di noi.
1: Le posso fare una domanda, però, professore?
0: Una situazione in cui uno deve avere fede in quello che dice il Dio o il...
1: Però le faccio una domanda, se mi permette di interrompere, siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo e mi sembra fondamentale. Lei sta costruendo un sistema metafisico, lei sta espropriando un terreno che è sempre stato dominio di tutte le religioni possibili, le grandi religioni monoteiste, ma tutte le forme di culto hanno sempre promesso agli uomini che attraverso una pratica si raggiunge il contatto con l'assoluto. Chiamalo vita eterna, chiamalo contemplazione, chiamalo illuminazione, chiamalo come vuoi, però è sempre stato inserito in un filone religioso o parareligioso. Lei ci arriva attraverso un cammino di osservazione scientifica. Lei, alla fine di questo percorso, cosa si immagina di trovare? La spiegazione della chiave della conoscenza assoluta, il superamento di quella che è la nostra limitazione terrena e corporea, il raggiungimento della conoscenza al centro di quella che è la scaturigine di tutta la realtà che noi conosciamo. Mi viene a domandarglielo perché lei sta descrivendo quello che proprio è un cammino che finora abbiamo sempre definito un cammino mistico e religioso, con chiavi però di lettura scientifica.
0: Esatto, ma io lo sto... quello che dico lo ha detto anche Cristo, che la realtà più profonda è dentro di noi. E dopo però gli altri vogliono costruire sistemi di potere in cui vogliono dirti che devi ascoltare quello che dicono gli altri. No, la verità è dentro di noi e quindi la dobbiamo cercare noi, prendendo responsabilità della nostra vita, e scopriremo che questa realtà più profonda non ha niente a che fare con la competizione, ha a che fare con la cooperazione, col lavorare insieme, col volersi bene, ma nel senso di bene come amore, questo amore incondizionato che siamo tutti. Ecco il futuro. Il futuro non è in un'altra religione, ma è in una unione tra scienza e spiritualità, dove la spiritualità è la capacità che abbiamo tutti noi, ciascuno di noi, di conoscere la nostra divinità, se vogliamo, attraverso un'esperienza cosciente come quella che ho avuto io, che come ho avuto molte altre persone.
1: Ma l'esperienza richiede un metodo. Qual è il metodo per risvegliare questa coscienza?
0: L'esperienza richiede, più che un metodo, l'esperienza richiede un voler capire profondamente. Io non ho applicato nessun metodo quando ho avuto questa esperienza che chiamo di risveglio, semplicemente mi è venuta perché volevo capire.
1: Allora io ringrazio Federico Faggin di questa lunga e interessante chiacchierata, ricordo i suoi libri, quelli che perlomeno sintetizzano tutta la chiave del pensiero che ci ha appena esposto. L'ultimo è Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono. I precedenti, sempre editi da Mondadori, sono Silicio del 2019 e Irriducibile del 2022. Grazie Federico Faggin.
0: Grazie a lei, è stato un piacere.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai, ai, ai.
3: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace.

0: 2026.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.

0: Effetto giorno.
1: Ucraina ha raggiunto a Bruxelles un accordo su ulteriori sanzioni alla Russia. Via libera bipartisan della Camera l'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. Un omicidio e un ferimento all'alba alle porte di Cagliari in Sardegna. Mostra del cinema di Venezia, Moretti in concorso, Amelio e Martone fuori. Benvenuti a Effetto Giorno da Valentina Furlanetto, sono le 13, 1 minuto e 37 secondi in questo istante. Come avete sentito, accordo raggiunto sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Il via libera è arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tarda sera.
2: È stato un via libera tormentato quello che gli ambasciatori dei paesi UE sono riusciti a dare al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, trovando un compromesso con la Grecia su uno dei punti più controversi, la messa al bando dell'invio di gas naturale liquido russo ad acquirenti di paesi terzi. Considerando il coinvolgimento di Atene in questo ambito, il trasporto fuori dall'Unione che avrebbe dovuto bloccarsi a fine anno sarà possibile ancora per altri 12 mesi. In cambio, la Grecia ha accettato di congelare a $44.10 al barile il tetto al prezzo del petrolio russo, un limite che resterà in vigore per 12 mesi, malgrado i rialzi alle quotazioni del greggio legate alla guerra in Iran. Si attende ora la formalizzazione scritta delle intese, che comprendono anche nuove misure contro le criptovalute, mentre si allunga l'elenco delle banche con cui sono vietate le transazioni e delle navi della cosiddetta flotta ombra russa, che opera in violazione delle sanzioni. Esprimendo soddisfazione, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha detto che le sanzioni continuano a indebolire le fondamenta economiche della macchina bellica russa, nel momento in cui migliora la posizione militare dell'Ucraina. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo della guerra in Iran. Raid americani per la 12esima notte, altre petroliere colpite nello stretto di Hormuz, il petrolio Brent sfiora i $100.
3: Gli iraniani ci implorano per avere un accordo ma non sono pronti, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio a Manila, dove ha incontrato il russo Lavrov. Pagheranno un prezzo molto alto, ha aggiunto Rubio, sottolineando, in riferimento alla dottrina dell'occhio per occhio evocata da Rajki, che la politica del presidente Trump è testa per occhio. 12esima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran intanto, secondo il Wall Street Journal, gli USA, che hanno impiegato martedì un bombardiere a lungo raggio B-1 per colpire obiettivi in Iran, starebbero rafforzando la propria presenza militare in Medio Oriente con l'invio di forze speciali, personale sanitario e nuovi assetti militari. Attaccate dall'Iran basi militari in Kuwait e Giordania, i guardiani della rivoluzione questa mattina hanno annunciato di avere bloccato 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, che, assicura Teheran, rimarrà chiuso fino a che gli USA non avranno cessato le ostilità. Intanto i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato la responsabilità di attacchi nel Mar Rosso contro 2 petroliere saudite. Tensioni che si riflettono immediatamente sui mercati, borse in calo e petrolio Brent di nuovo a $98 al barile, gli analisti ritengono che un blocco prolungato possa fare aumentare le quotazioni di altri $15-20. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I prezzi dei carburanti continuano a salire, nessun intervento sulle accise all'orizzonte, ma il governo valuta oggi alle 17 il Consiglio dei Ministri sul tavolo la riforma del settore carburanti confluita nel DDL concorrenza.
4: Con il riacutizzarsi della guerra in Iran, il prezzo dei carburanti in Italia è tornato a correre e tornano a fare pressing le associazioni dei consumatori. Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto sulle accise, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori, il gasolio in autostrada costa 22,8 centesimi in più al litro, con il record di oggi dei 2,2. Confesercenti parla di stangata alla pompa, con una maggiore spesa per le famiglie nei mesi di luglio e agosto di circa 700 milioni di euro. Il governo si dice pronto, se sarà necessario, a intervenire di nuovo per ridurre le tariffe. Valuteremo, ha detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti, quando ci sarà la misura delle accise mobili, ma l'unico provvedimento che potrebbe vedere la luce per ora è quello all'interno del disegno di legge sulla concorrenza, la riforma della rete dei distributori di carburanti. Una ristrutturazione della rete che, spiegano fonti di governo, punta a ridurre le inefficienze strutturali, migliorare la concorrenza tra operatori a beneficio dei consumatori. Tutto questo anche attraverso la progressività successiva chiusura e riconversione degli impianti obsoleti. L'Italia ha oltre 22.000 distributori contro i 14.000 della Germania e 10.000 della Francia, previsti anche agevolazioni e incentivi per riconvertire le stazioni all'elettrico e ai biocarburanti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: La Commissione europea ha adottato due decisioni di non conformità nei confronti di Google nel quadro della legge sui mercati digitali, infliggendo due multe per un totale di 890 milioni di euro. Google ora ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni dell'esecutivo europeo. La UE continua a danneggiare i prodotti d'uso quotidiano amati dagli europei, ha commentato Kent Walker, presidente di Global Affairs di Google and Alphabet. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. La proposta prevede un rafforzamento dei requisiti di sicurezza per gli impianti pubblici, quelli privati aperti al pubblico e quelli a uso collettivo.
0: Una toppa cucita in tutta fretta per chiudere la falla sulla sicurezza nelle piscine, emersa con chiarezza dopo una serie di incidenti mortali che hanno coinvolto soprattutto minori. Questa è la critica delle opposizioni, che alla Camera non hanno fatto mancare il voto favorevole alla norma che introduce una stretta su impianti pubblici privati aperti al pubblico e a uso collettivo. Secondo l'emendamento al decreto sport, approvato con 244 sì, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche nel 2026. Ilenia Malavasi del PD.
5: Penso anch'io che questa sia una bandierina generica che aiuta più a pulirsi le coscienze della inattività e dei ritardi che questa maggioranza paga nel non aver portato in aula prima questo provvedimento.
0: Proseguirà intanto in Commissione Affari Sociali, dopo uno stallo di un anno, l'iter del DDL Piscine, una legge ISO risorse, la cui approvazione è attesa in autunno. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a questo dedicheremo un approfondimento alle 13:23 circa. 349-238-6666 per mandarci dei messaggi su questo e altri temi. Intanto parliamo invece degli incendi, fiamme e roghi nel sud dell'Europa. Sentiamo.
6: A un'estate di grandi incendi quella che sta attraversando il sud dell'Europa, stretto nella morsa del caldo che favorisce il divampare dei roghi. In Francia le fiamme hanno mandato in fumo circa 2.000 ettari nel bacino d'Arcachon, nei pressi di Bordeaux, portando all'evacuazione di 12.000 persone. Diverse centinaia di pompieri sono stati inviati sul posto per combattere contro quello che sembra un vero e proprio inferno, come dimostrano anche le immagini dell'impressionante tornado di fuoco che stanno facendo il giro dei social. In fiamme anche il dipartimento del Var, nel sud della Francia, dove gli ettari bruciati sono 2.500. I vigili del fuoco, però, chiedono più mezzi.
7: D'ici a fin juillet, la 400M sarà in mesura d'être mobilisée.
6: Entro fine luglio, la 400M potrà essere mobilitato, ha annunciato a BFM TV la portavoce del governo, Maud Brajon, spiegando che l'aereo equivale a 3 Canadair per quantità di acqua trasportata. Anche la Spagna sta combattendo contro le fiamme nella regione di Madrid, dove la maggior parte degli abitanti evacuati è rientrata a casa, mentre in Italia un pompiere di 59 anni è morto ieri a causa di un malore, mentre era impegnato contro un rogo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: E ci concentriamo infatti proprio sulla situazione ancora critica in Sicilia, come dove avete sentito un vigile del fuoco è deceduto a causa di un malore mentre era in servizio.
8: Prosegue l'emergenza incendi in diverse regioni italiane, con Calabria, Sicilia e Sardegna ancora le prese con numerosi fronti di fuoco alimentati dal caldo intenso e dal vento. In Sardegna il Corpo Forestale Regionale è impegnato su due incendi, ad Arzachena, in Gallura, e nelle campagne di Orune, nel Nuorese, con il supporto di mezzi aerei. In Sicilia torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove oltre 100 persone evacuate sono rientrate nelle proprie abitazioni. Restano però attivi 5 fronti di incendio e il sindaco denuncia gravi danni ad alcune aziende zootecniche. E dunque la Sicilia, la regione più colpita, è segnata anche dalla morte di un vigile del fuoco. Alessandro Marchi, 59 anni, avrebbe accusato un malore mentre era impegnato nello spegnimento di un rogo a San Cataldo, nel Nisseno. Un altro pompiere è rimasto ferito durante lo stesso intervento. Fiamme e disagi anche in Calabria, dove decine di squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile continuano ad operare per contenere i roghi che hanno già distrutto ettari di boschi e vegetazione. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Due vicende drammatiche ci portano in Sardegna. Una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 è stato ucciso all'alba nel Cagliaritano. I due episodi sarebbero collegati a una persona che si è costituita in caserma e attualmente è sotto interrogatorio. Sempre in Sardegna c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, 19enne, ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada Bari-Sardo al culmine di una lite.
9: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, l'elettrotecnico di 19 anni, ucciso ieri pomeriggio a coltellate dopo una colluttazione in strada a Bari-Sardo, in Ogliastra. L'episodio di una lite è scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni residente in un paese vicino. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza che passeggiava con il fidanzato vicino a un impianto sportivo. Il giovane, che, come emerge da una prima ricostruzione, avrebbe cercato di fuggire a piedi, è stato inseguito e raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. Quindi la lite e l'accoltellamento mortale. Inutile l'intervento del 118, i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La ragazza di 22 anni invece è stata trasportata in elicottero all'ospedale Brozzo di Cagliari per le gravi ferite riportate alle gambe. Le indagini proseguono per ricostruire lo scenario e i motivi dell'accaduto. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un aereo della compagnia LOT Polish Airlines. Il comandante dell'aereo, in volo da Palma di Maiorca a Varsavia, ha comunicato di aver accusato un malore ed è quindi scattata la procedura di emergenza. Disagio in vista per chi deve invece viaggiare in treno per uno sciopero di 24 ore che partirà stasera. La prossima settimana nuovi lavori intorno al nodo di Firenze.
10: Durerà 24 ore a partire dalle 21 di questa sera lo sciopero nazionale nel settore ferroviario. A indirlo i sindacati autonomi SGB e CUB per protestare contro alcune condizioni del contratto collettivo, l'aumento del carico di lavoro, la gara di appalto per l'assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e per chiedere maggiori condizioni di sicurezza. Tutelate due finestre di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per i treni a lunga percorrenza, Frecce e Intercity, esiste un elenco di corse garantite pubblicato da Trenitalia e Italo sui rispettivi siti ufficiali. La prossima settimana poi nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte Alpino, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30. I disagi interesseranno diversi servizi, dall'alta velocità ai treni intercity e regionali. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Annunciati i nomi per la mostra del cinema di Venezia. La pellicola Succederà questa notte di Nanni Moretti è tra i film italiani in concorso. Lo ha annunciato il direttore artistico Alberto Barbera. Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastrandrea e Scherzetto di Mario Martone dal romanzo di Domenico Starnone con Toni Servillo saranno invece fuori concorso. E questa era l'ultima notizia per il nostro GR. Ci fermiamo per una pausa, poi gli approfondimenti partendo dalla politica con le comunali di Milano e con la senatrice Maria Stella Gelmini. Parliamo anche di piscine, di OpenAI. 349-238-6666 per scriverci. A tra poco.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
16: Effetto giorno.
1: Ucraina ha raggiunto a Bruxelles un accordo su ulteriori sanzioni alla Russia. Via libera bipartisan della Camera l'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. Un omicidio e un ferimento all'alba alle porte di Cagliari, in Sardegna. Mostra del cinema di Venezia, Moretti in concorso, Amelio e Martone invece sono fuori. E parliamo delle comunali di Milano. Mancano alcuni mesi alle amministrative del capoluogo lombardo previste per la primavera 2027, ma già iniziano a trapelare indiscrezioni sugli aspiranti successori al sindaco Giuseppe Sala. Dall'apertura nella tarda serata di ieri di Mario Calabresi alla smentita di Carlo Cottarelli, passando per l'ipotesi primarie nel centro-sinistra. E nel centro-destra che cosa sta accadendo? C'è anche l'idea di un sindaco politico affiancato a figure civiche nel centrodestra. L'idea sarebbe emersa nel corso di un pranzo a casa del presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa. Come primo cittadino si sta pensando a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, e abbiamo in collegamento la responsabile enti locali di Noi Moderati, la senatrice Maria Stella Gelmini. Benvenuta.
17: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, senatrice, che cosa accade nel centrodestra? Questo pranzo a casa del presidente del Senato ha fatto chiarezza?
17: Ma diciamo che è stato un tentativo che il presidente La Russa ha fatto di tenere uniti i diversi papabili. È chiaro che la scelta del candidato sindaco non è che si effettuasse in quella riunione. Quello è stato un passaggio che il presidente La Russa ha fatto nell'ottica di non perdere nessuno dei papabili candidati, premesso che poi la coalizione ne sceglierà uno soltanto. Quindi il centrodestra vuole mantenere non solo unita la coalizione, quindi sarà l'intera coalizione a scegliere il candidato sindaco, ma vogliamo rimanere connessi con la città. Per esempio, noi come Noi Moderati stiamo facendo con Alessandro Colucci, con il nostro movimento giovanile, una campagna di ascolto delle periferie ma anche del centro della città, e quindi è chiaro che il collegamento con tutte le sensibilità, anche quelle civiche, è importante. Quel pranzo è stato, come dire, gli è stata data un grande rilievo, ma in realtà è un passaggio. Ogni partito sta cercando di sintonizzarsi su Milano e provare a costruire un programma, dei contenuti, e poi condividere al tavolo della coalizione il candidato sindaco.
1: Qualche giorno fa ha annunciato la sua candidatura anche Luca Bernardo, che era capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale e è passato di recente a Futuro Nazionale di Vannacci. È stato un annuncio che è sembrato un po' un terremoto, perché c'è il rischio di una sfida interna.
17: Ma diciamo che io conosco molto bene Luca Bernardo, è persona che stimo, rispetto questa scelta, mi sorprende un po', essendo Luca Bernardo da sempre una persona moderata, e quindi questa adesione a Vannacci francamente mi sorprende, ma ovviamente la rispetto, è una scelta sua personale.
1: E nel centrodestra invece cosa ne pensa della proposta dell'eurodeputata leghista Sardone, che ha chiesto primarie di coalizione?
17: Ma diciamo che le primarie non sono mai state un metodo di scelta all'interno del centrodestra, quindi credo che per noi è fondamentale l'unità della coalizione, e credo che sia più consono al centrodestra non imitare la sinistra, ma scegliere il candidato come sempre si è fatto, attraverso una consultazione ovviamente con la città, ovviamente con tutti i consiglieri comunali, di municipio, con il territorio, ma poi deve essere la politica a scegliere.
1: Per quanto riguarda un tema che ha tenuto banco negli ultimi giorni moltissimo per quanto riguarda la politica, e mi riferisco al caso Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa, è stato al centro delle polemiche per la richiesta di grazia e anche per la condanna che ha avuto. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione, in pratica non ci sarà sospensione della pena, resta in carcere. Che cosa ne pensate voi, noi moderati?
17: Ma noi pensiamo che la legge sulla legittima difesa che tutela i cittadini c'è già. Questa legge crea un equilibrio tra il diritto all'autodifesa e la tutela della vita. E quindi penso che non dobbiamo analizzare questi fatti di cronaca con un eccesso di emotività e soprattutto legiferare sull'onda di un caso come questo. È chiaro che noi siamo vicini a questo gioielliere che ha subito l'ennesima rapina e ha sbagliato, ha commesso un errore grave. Detto questo, noi come centrodestra abbiamo trovato un accordo sul tema delle conseguenze civilistiche, cioè come noi moderati noi non siamo per modificare la fattispecie della legittima difesa, ma siamo per trovare un accordo sulle conseguenze civilistiche, nel senso che pensiamo che non sia corretto che chi commette un reato, se poi ha un documento, debba anche avere diritto al risarcimento. Questo no. Poi nel caso di specie lasciamo che i magistrati facciano le loro valutazioni. Ho letto che l'avvocato di Roggero ha chiesto il differimento e credo che il differimento della pena, anche questa può essere una strada. Poi oltretutto è un uomo di 70 anni e questo potrebbe aprire le porte ai domiciliari. Insomma, è evidente che si tratta di una pena esagerata, quella che gli è stata attribuita, ma noi non pensiamo che si debba modificare la legislazione sulla legittima difesa.
1: Senatrice, ho pochi secondi, ma ci tengo a chiederle della richiesta di dimissioni per quanto riguarda la carica del sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di tafferugli, di sindacati di base, degli antagonisti a Bologna dopo la morte di Faric. Questa richiesta è stata fatta da Fratelli d'Italia, dalla Lega, anche da Forza Italia. Voi come vi ponete?
17: Beh, noi pensiamo che il sindaco Lepore abbia commesso un errore grave, perché era abbastanza prevedibile che quella manifestazione immediatamente dopo un evento che aveva suscitato una reazione giustamente anche emotiva, perché è morta una persona. Ecco, costruire una manifestazione immediatamente dopo, l'esito era abbastanza scontato. La strada non è sicuramente quella è una strada sbagliata, anche perché porta a criminalizzare, a colpevolizzare senza avere gli elementi le forze dell'ordine, e questo è sempre sbagliato. Voglio ricordare che i poliziotti che sono intervenuti, il cui operato è oggetto di una indagine da parte della magistratura, avevano comunque scelto di attivare la body cam, a significare che insomma da parte loro non c'era sicuramente la volontà di creare un documento a questa persona. Le cose sono andate male, lasciamo che la magistratura indaghi, ma immediatamente dopo costruire una manifestazione è stato un errore.
1: Grazie alla senatrice Maria Stella Gelmini per essere stata con noi, responsabile, lo ricordiamo, di enti locali di Noi Moderati. Noi cambiamo completamente argomento, parliamo della questione delle piscine, perché c'è stato un via libera unanime alla Camera all'emendamento sulla chiusura delle piscine con bocchettoni non a norma. Tra l'altro ci arrivano dei messaggi al 349-238-6666. Ci scrive un'ascoltatrice: deve essere obbligatoria la cuffia per capelli. Ovviamente si fa riferimento ai diversi casi di cronaca, purtroppo uno anche molto recente che ha riguardato una bambina che senza cuffia per i capelli, evidentemente per cause che sono ancora tutte da accertare, è stata risucchiata tirata dal bocchettone, c'è stato ovviamente un tentativo di salvarla, ma purtroppo, come sapete dalle nostre cronache, non c'è stato niente da fare. Ne parliamo appunto perché è anche un periodo, quello dell'estate, in cui si frequentano molto le piscine e c'è una grande attenzione verso la sicurezza, come è normale. Abbiamo in collegamento Eugenio Bertolotti, coordinatore del gruppo Lavoro e Piscine di UNI, l'ente italiano di normazione. Benvenuto, buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, via libera dell'Aula della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie nelle ultime settimane, lo abbiamo appena detto. La norma è stata approvata con un sostegno bipartisan, 244 voti favorevoli, e introduce una stretta su impianti pubblici, privati al pubblico e a uso collettivo. È una, ovviamente è stata approvata con questa larga maggioranza anche in seguito, credo, all'allarme che si è creato delle ultime notizie di cronaca.
18: Certo, sicuramente gli ultimi eventi purtroppo hanno dato un'accelerazione con questa misura che definirei emergenziale, nel senso che entra a regolamentare, tra virgolette, un aspetto particolare. Io mi auguro che stessa attenzione, stessa partecipazione bipartisan ci possa essere anche su un disegno di legge che è già da circa 2 anni all'attenzione del Parlamento, su che va a definire in maniera organica, completa, tutto quello che riguarda la sicurezza nelle piscine. E non solo la sicurezza, ma prende in esame tanti aspetti della gestione, dalla manutenzione, che anche quelli, se vogliamo, fanno parte del pacchetto sicurezza. Però ecco, l'opportunità di quel disegno di legge è una valutazione più organica, più completa, che non va solo a prendere in esame alcuni punti, quelli emergenziali che appunto derivano dalle casistiche che purtroppo si sono verificate, ma che poi rischiano di essere una pezza rispetto a un quadro
1: rispetto
18: più ampio.
1: A un quadro più organico. E in effetti questo disegno di legge è chiesto a gran voce anche dai genitori di Gabriele, che è morto a 7 anni alle terme di Castelforte in provincia di Latina. Si battono per accelerare i tempi di approvazione. Lo ricordiamo, dal 2022 a oggi nelle piscine italiane sono state 75 le vittime secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Ma perché dottor Bertolotti soltanto adesso? Chi va in piscina in questi giorni, nelle prossime settimane, può stare tranquillo?
18: Ma guardi, il problema deriva proprio dal fatto che manca una normativa organica su tutto il territorio nazionale, che vada quindi dalla Val d'Aosta alla Sicilia, su un tema complessivo della sicurezza in piscina. Le norme che regolano, in questo caso ad esempio parliamo di aspirazioni, sono state definite a livello europeo, a cui ha partecipato anche l'ente UNI, già da più di 10 anni, oserei dire forse anche prima. Quindi le norme ci sono, però le norme tecniche non sono retroattive. Quindi per avere la conformità...
1: Ma le norme attuali sono adeguate?
18: Sì, direi di sì che sono adeguate, poi possono sicuramente essere perfettibili. Ad esempio, le norme sulle aspirazioni parlano della possibilità di presenza di un sistema di rilascio in caso di vuoto, di creazione di vuoto, che è l'aspirazione appunto che crea questo risucchio, che però nella norma viene definita come non sufficiente. Ecco, credo che nel tempo, ad esempio, ci siano dei sistemi di rilascio che hanno aumentato la certezza e la sicurezza, quindi ad esempio potrebbero essere inseriti anche come requisiti importanti. Come pure uno degli aspetti che mi sento di suggerire come una misura emergenziale è di dotare il bordo vasca, chiaramente in presenza di assistenza bagnanti o di vigilanza bagnanti, di un sistema di sgancio, di arresto dell'impianto, delle pompe, quindi uno sgancio elettrico del sistema che va a interrompere subito l'aspirazione, quindi se non si è già creato un vuoto permette di intervenire molto più agevolmente. Ecco, questi potrebbero essere un primo intervento, come un altro primo intervento, quello di valutare se c'è la presenza di alcune aspirazioni che non sono adeguate o sono parzialmente adeguate, di di tenerle chiuse, di tenerle non in funzione. Magari ne va a nuocere la circolazione dell'acqua, però non andiamo a creare un rischio particolarmente significativo, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, per i bagnanti.
1: Grazie a Eugenio Bertolotti, che è coordinatore del gruppo Lavoro Piscine di UNI, che è l'ente italiano di normazione, per quello, per il suo intervento, per quello che ci ha detto, quello che ha auspicato anche l'avvio e l'approvazione di una legge più ampia, oltre all'emendamento di cui abbiamo detto. 349-238-6666 per scriverci se volete mandarci dei messaggi. Noi ci fermiamo brevemente, poi parliamo del caso OpenAI.
19: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
20: Grazie.
19: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
20: Faccio del mio meglio.
19: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
20: Aspetta.
19: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
21: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
22: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
23: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
24: Vi presenta Borse in diretta.
25: Borse europee negative a metà giornata nell'attesa delle mosse della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse e dell'apertura di Wall Street, che si profila debole con i future negativi. Milano è la peggiore, giù dell'1,7%. Piazza Affari è trascinata in basso da ST Microelectronics, meno 15%, da Moncler, meno 7,5% e anche da Unicredit, che fa meno 3,3%. Tutte e tre le società hanno comunicato i conti del trimestre, hanno dato informazioni per fine anno. Sul fronte opposto all'escalation delle tensioni in Medio Oriente sostiene il comparto energetico, con Eni che così guadagna il 2,7%. Tra i pochi segni positivi si distingue Amplifon, più 3,4%, grazie alla promozione arrivata da Citi, che consiglia un buy. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
26: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
27: Senpe Assicura, con noi puoi.
26: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
27: Senpe Assicura, con noi puoi.
26: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
27: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
28: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Effetto giorno.
1: Ucraina ha raggiunto a Bruxelles un accordo su ulteriori sanzioni alla Russia. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. Un omicidio e un ferimento all'alba in Sardegna. Mostra del cinema di Venezia. Moretti in concorso, Amelio e Martone sono fuori. E riprendiamo in diretta il nostro approfondimento di Effetto Giorno. Sono le 13:34 minuti e 57 secondi. Do subito il benvenuto a Enrico Pagliarini.
0: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Enrico Pagliarini, esperto di tecnologia, conduce, lo sapete, 2024 e ovviamente lavora anche per i nostri radiogiornali. E a lui chiediamo conto di quello che leggiamo sui giornali oggi, perché ieri l'avrete visto tutti, è stata resa nota una notizia che secondo la quale un agente di intelligenza artificiale di OpenAI è sfuggito al controllo durante un test e ha violato autonomamente una startup nota agli sviluppatori. Allora Enrico, io che sono molto digiuna di tecnologia, ho pensato subito al computer di Odissea.
0: Oddio,
1: 2001, Odissea nello spazio, che sfugge al controllo dell'umano. E allora. Ovviamente nella fantasia, nella narrazione della fantascienza, l'idea che si sfugga. Ma cosa c'è invece di preoccupante dal punto di vista della tecnologia in questa rivolta dell'intelligenza artificiale, come titola il Corriere?
0: Ci sono varie questioni che possono essere preoccupanti, però inizierei da una buona notizia, perché non è successo nulla in questo caso e quindi non c'è da preoccuparsi in questo caso. Però diciamo che l'evoluzione di questi sistemi potrebbe effettivamente preoccupare. Allora, che cosa è successo? È successo che durante un test di sistemi di intelligenza artificiale ne vengono fatti tutti i giorni, ci sono dei reparti che non fanno altro che provare questi sistemi in ambienti appunto di test, che sono ambienti isolati, controllati, e questi sistemi che diventano sempre più autonomi per tante attività, e molto spesso gli stessi ricercatori non capiscono bene come prendono le decisioni, e questo già è un problema. Allora, in questi ambienti si può fare di tutto. Che cosa è successo in questo caso? Che questi due modelli di intelligenza artificiale, uno è già disponibile per il pubblico, stiamo parlando di uno dei modelli di frontiera di OpenAI, che quindi è riservato agli abbonamenti più costosi per le aziende, i professionisti. L'altro invece è un modello non ancora disponibile, che OpenAI dice ancora più sofisticato. Sono stati fatti lavorare in simbiosi e hanno trovato una modalità non prevista per sfuggire di fatto al controllo e andare a trovare una soluzione su questo sito che hai citato, che si chiama Hugging Face, che è un sito utilizzato da sviluppatori, e fondamentalmente stiamo parlando di un test di cyber security. Venivano testati sulla loro capacità di essere efficaci nel trovare soluzioni.
1: È stato efficace perché l'ha trovata la soluzione.
0: Sicuro, esatto, però il problema è che è intanto sfuggito ai controlli dei ricercatori, ma è andato su un sito, quindi di fatto ha attaccato questo Hugging Face per andare a trovare la soluzione.
1: La cosa inquietante è appunto che gli si dà un obiettivo e l'intelligenza artificiale fa di tutto per ottenere quell'obiettivo, anche superando le norme, diciamo.
0: Esattamente.
1: Questo quello che inquieta.
0: Sì, sì, hai perfettamente compreso qual è il problema. Cioè, ti do un obiettivo, vediamo se riesci a risolverlo in questo ambiente, in questo territorio.
1: Lui, come qualsiasi studente che vuole copiare,
0: va oltre, e quindi il fatto
1: che implicazioni ha, Enrico, tutto questo?
0: Beh, allora, il fatto che intanto non si comprenda tutto quello che accade è di per sé un problema, ma questo lo stiamo vedendo anche in altri ambiti. E poi in più nel caso specifico qui eravamo in un ambiente di test, in un ambiente tutto sommato controllato, e come dicevo all'inizio non è successo nulla. Ma la domanda che ci si sta facendo, ma che ci si faceva già prima di episodi del genere, è: ma quando invece questi sistemi nella vita di tutti i giorni, nella vita anche delle aziende, andranno fuori controllo, prenderanno
1: decisioni? Io pensavo anche a contesti di guerra dove si usa l'intelligenza artificiale.
0: Esatto, certamente. Tra l'altro non sappiamo se sono stati fatti degli errori tali per cui le decisioni prese magari dagli uomini, ma sulla base di informazioni di sistemi di intelligenza artificiale, e informazioni a volte incomprensibili, anzi direi che molto spesso, dobbiamo dire la verità, questi sistemi vengono utilizzati, visto che abbiamo citato la guerra, vengono utilizzati in contesti di guerra, e si dice sempre che la decisione finale è dell'uomo, ma il problema è che la decisione finale viene fatta sulla base di una quantità enorme di dati che l'intelligenza artificiale elabora, che sono di fatto incomprensibili agli umani. Ma se noi ci pensiamo, già oggi ci sono tanti contesti in cui le macchine ci aiutano a fare delle attività che facciamo fatica a comprendere in toto. Quindi è vero, gli umani prendono delle decisioni, ma a volte le prendiamo sulla base di informazioni che non comprendiamo. E questo tema è uno dei grandi temi che ci sta accompagnando nell'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale, e sarà sempre peggio, cioè la incomprensione di come le decisioni vengono prese da questi sistemi. Ed è uno dei filoni di ricerca, cioè cercare di rendere queste decisioni comprensibili, magari anche ex post o in momenti in cui si dice: aspetta un attimo, andiamo a vedere questo sistema come prende le decisioni. Ma è un grandissimo problema.
1: Senti, sul Sole 24 Ore oggi Luca De Blase scrive: è uno stimolo che ti vorrei lanciare. La prossima settimana il CEO di OpenAI, Sam Altman, deve andare a Washington per dare informazioni sui prossimi modelli in uscita della sua azienda. Ci va con questo incidente, diciamo, alle spalle, e scrive: Sam Altman va a Washington con l'aura del produttore di un modello che non ha niente da invidiare a quello del concorrente. Come se l'incidente in qualche maniera fosse anche un po' una leva ambigua.
0: Sì, ma infatti c'è anche chi pensa che questo incidente sia stato svelato non a caso. Allora, noi sappiamo che è accaduto la settimana scorsa, ma magari è capitato due mesi fa ed è stato svelato, perché poi noi non sappiamo altro se non quello che ha comunicato OpenAI di quello che è accaduto. Però sicuramente c'è anche questo,
1: cioè non c'è un testimone terzo,
0: diciamo che c'è Hugging Face lavorato assieme, però sai, è sempre un po' complicato andare poi a vedere. Allora, effettivamente questo è un tema politico, industriale, concorrenziale importantissimo, perché che cosa sta succedendo? Gli Stati Uniti, il governo in particolare, si stanno rendendo conto che questi sistemi, o meglio i sistemi di frontiera, quelli più evoluti, sono così potenti da costituire una vera e propria arma. E quindi gli Stati Uniti hanno detto in più occasioni, anche con provvedimenti concreti, che prima che i modelli di frontiera vengano messi sul mercato vogliono controllare e verificare cosa possono fare. E è già successo che venissero bloccati dei sistemi di sia di Anthropic che OpenAI, e in questo caso, come veniva citato, come ha scritto Luca De Biase, la prossima settimana ci sarà questo incontro, e non c'è dubbio che andare davanti al presidente degli Stati Uniti, o comunque al team di lavoro sull'intelligenza artificiale, dicendo: noi abbiamo i modelli più potenti e che
1: addirittura ci sfuggono dalle mani.
0: Sì, perché, come dire, potrebbe essere anche in questo caso una
1: propaganda,
0: una notizia magari vera, però utilizzata adeguatamente per poi sollevare alcuni pensieri anche all'interno dell'amministrazione. Non c'è dubbio. Anche in altre occasioni si è detto che queste notizie sono notizie che, ripeto, possono essere vere, ma usate un po' come marketing, dicendo: guardate quanto potenti che sono questi sistemi, perché poi alla fine il messaggio è quello: sistemi potentissimi,
1: addirittura non riusciamo a tenerli.
0: Esatto. Sono talmente bravi che vanno avanti da soli.
1: Va bene, grazie intanto per aver fatto chiarezza, Enrico Pagliarini. Ricordiamo il suo 2024 come sempre seguite anche nei nostri radiogiornali gli aggiornamenti su tutte queste notizie. Noi dobbiamo fermarci perché abbiamo il traffico, ma dopo ci sarà invece il punto autotrasporto, oggi condotto da Chiara Albicocco. Il tema è proprio l'intelligenza artificiale applicata alla logistica.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto e ben ritrovati. Parliamo subito della 14 Bologna-Ancona per incidente. Si viaggia ancora per 2 chilometri fra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Un secondo incidente, in questo caso oramai risolto, provoca 2 chilometri di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia fra Savona e Albisola. Sulla carreggiata verso Genova invece un veicolo in avaria a provocare code di 2 km sulla 12 Genova-Rosignano fra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Queste le principali notizie al momento, noi ci risentiamo fra un'ora circa. A più tardi e buon viaggio.
3: Punto Autotrasporti.
5: Un saluto da Chiara Albicocco e benvenuti a Punto Autotrasporti. Spesso in questa trasmissione si parla di intelligenza artificiale applicata alla logistica e al trasporto merci. Ebbene, il Politecnico di Milano con l'Osservatorio Contract Logistics Gino Marchette ha condotto una ricerca su oltre 7.000 aziende italiane e ha dimostrato come quasi una su tre utilizzi già l'intelligenza artificiale nei processi logistici. Questa percentuale è destinata addirittura a crescere rapidamente nei prossimi anni. Ne parliamo con Luca Furlani, ricercatore dell'osservatorio. Dunque Furlani, partiamo da una fotografia generale. Quanto è diffusa oggi l'intelligenza artificiale nella logistica italiana e cosa si prevede per i prossimi anni?
6: Nel corso del 2025 come osservatorio abbiamo effettuato una rilevazione volta appunto a misurare il tasso di adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende committenti, aziende in cui la logistica è una funzione aziendale. Quello che abbiamo rilevato è che nel 30% delle aziende, quindi quasi un terzo delle aziende committenti di servizi logistici, hanno già avviato almeno un progetto di artificial intelligence in logistica. Questo forse è anche un po' a testimoniare la strategicità della logistica, quanto sta acquisendo strategicità la logistica nelle aziende italiane. Ovviamente, come ci si poteva aspettare, se andiamo a scomporre un po' il campione, i tassi di adozione sono maggiori nelle aziende grandi, più grandi. Un'altra rilevazione che abbiamo voluto fare è le intenzioni, quindi nei prossimi 3 anni come cambierà questo livello di adozione, e quello che vediamo è che raggiungeremo quasi un'azienda su due, raggiungeremo un 44% di adozione di artificial intelligence in logistica.
5: Quando parliamo di intelligenza artificiale nella logistica, quali attività e applicazioni consideriamo? In quale ambito è più utilizzata?
6: Quando parliamo di logistica sappiamo bene che abbiamo un po' due anime della logistica. Una parte delle attività che viene svolta sul campo, il trasporto viene effettuato tramite mezzi, oppure anche le attività che vengono svolte, se vogliamo, in ufficio, quindi tutte le attività di gestione, pianificazione e controllo delle attività. Quello che vediamo tramite la nostra rilevazione è che ad oggi le soluzioni AI sono maggiormente adottate in ufficio, 26% contro un 16% di soluzioni che invece sono volte alle attività più operative, svolte sul campo. Andando un po' a scomporre questi risultati, quello che vediamo è che la maggior parte delle soluzioni sono introdotte nella gestione degli ordini, quindi pensiamo a tutte quelle applicazioni che come osservatorio abbiamo mappato tramite il censimento delle startup, che automatizzano l'inserimento degli ordini, quindi riescono a leggere magari ordini arrivati tramite mail e li caricano direttamente a gestionale, piuttosto che altre soluzioni che invece vanno a ottimizzare, migliorare quelli che sono i software di previsione della domanda. E queste due tipologie di soluzioni sono adottate nel 14% dei casi. Altre soluzioni che abbiamo rilevato invece sono soluzioni che aiutano le aziende committenti nella gestione di quelli che sono i fornitori logistici nel 10% dei casi, piuttosto che soluzioni che invece supportano le attività in magazzino nel 12%, come sistemi di telecamere che automatizzano il rilevamento di danni nei colli all'ingresso dei magazzini, o altri sistemi comunque sempre di telecamere nei piazzali. Mentre, forse un po' più indietro, ma comunque vediamo che le soluzioni stanno arrivando, è tutte quelle soluzioni volte al processo di trasporto, dove vediamo che qui abbiamo appunto il dato è 7% di livello di adozione, però le soluzioni che comunque vediamo che iniziano ad esserci, forse iniziano anche a essere mature, sono soluzioni che permettono anche l'interazione con gli autisti per facilitare la comunicazione tra personale d'ufficio e personale invece operativo sul campo.
5: Quali sono i principali vantaggi che le aziende ottengono e che avete rilevato?
6: Tra le aziende che hanno adottato soluzioni di intelligenza artificiale, l'81% dichiara di aver riscontrato dei benefici, di aver avuto dei vantaggi dall'adozione di queste di questa soluzione, poi andando a scomporre sulle varie dimensioni, mediamente la soddisfazione si attesta intorno a un 7 punti e 7 su 10, su una scala da 1 a 10. In queste soluzioni, questi sistemi che sono stati introdotti ad oggi di intelligenza artificiale, quello che ci racconta l'azienda è che gli ha permesso di migliorare il livello di servizio, migliorare la qualità dei processi, aumentare la produttività, ridurre i costi e addirittura, cosa che forse non era così scontata, aiuta anche a migliorare la sostenibilità ambientale. Questo forse è anche frutto un po' dei benefici, delle migliorie, dei vantaggi che sono stati portati negli altri ambiti.
5: L'intelligenza artificiale nella logistica è già una realtà, lo abbiamo sentito, e almeno per ora sembra essere soprattutto uno strumento per rendere più efficienti le aziende e il lavoro degli operatori, più che un sostituto delle persone. Ringrazio Luca Furlani per essere stato con noi. Un saluto da Chiara Albicocco.
7: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
8: Some of the old guard who called for Starmer to go themselves stayed. With a cut to VAT on energy bills from October the 1st, saving you £45 a year and costing the government £850 million.
9: Buongiorno.
1: Giulia Crivelli, Effetto Mondo, benvenuta.
9: Ben ritrovata Valentina. La voce che abbiamo sentito era quella di una commentatrice che cercava di riassumere il primo giorno di lavoro ufficialmente insediato come primo ministro, quindi presiedeva la prima riunione del Consiglio dei Ministri, noi lo chiameremo in Italia, di Andy Burnham, nuovo premier britannico. Sapete, ha vinto le elezioni supplettive in un seggio che era rimasto vacante, è entrato nel Parlamento britannico, passaggio necessario per candidarsi a nuovo leader del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer e subito dopo diventare, subentrare allo stesso Starmer come primo ministro. Quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi è un po' in retroscena con queste lotta veramente fioccavano i coltelli, mi sembra la foresta dei coltelli volanti il Labour negli ultimi mesi nel Regno Unito, tant'è che appunto di questo governo fanno parte proprio quelli che sono stati anche apertamente avversari e critici di Andy Burnham, Keir Starmer, che hanno avuto la loro ricompensa. La prima manovra annunciata è questo taglio dell'IVA, VAT in inglese, sulle bollette dell'energia per tutti a partire dal 1 ottobre. Come sappiamo, queste misure sono sicuramente un po' come il taglio delle accise da noi, cioè favoriscono tutti, chiunque possa.
1: Quindi un po' controverse.
9: Esatto, si calcola un risparmio di 45 sterline all'anno, che naturalmente per certe persone non significa poco, per altri qualcosa di più, ma soprattutto sarà un costo enorme per le casse dello Stato, in un momento in cui in realtà addirittura Burnham aveva detto alzerò le tasse, poi ha già fatto marcia indietro su questo. Insomma, vedremo, perché ha bisogno anche, l'ha invocata lui stesso, di una fiscal discipline, cioè di una disciplina fiscale, che è quella che anche da noi il ministro Giorgetti ha sempre evocato. Quindi,
1: Giulia, rimanendo nel mondo anglosassone, invece che cosa sta succedendo negli Stati Uniti?
9: Proseguono le audizioni di Pete Hegseth, che si è autorinominato ministro della guerra, ma sappiamo che ufficialmente non esiste questa rinomina, quindi nel suo cavaliere, quando fa queste apparizioni in congresso, è ministro della difesa. E qui lo sentiamo mentre John Kennedy, che nonostante il cognome non fa parte della famiglia democratica dei Kennedy della East Coast, anzi è un senatore della Louisiana repubblicano, che però da sempre molto critico con Hegseth. Sentitelo.
10: Regime hell-bent on nuclear ambitions, and
11: guys,
10: President Trump
11: is willing to go after him. We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
10: A lot of, Senator, a lot of our capabilities are classified.
9: Quindi gli dice: abbiamo bisogno di risposte chiare, straight answers, perché Pete Hegseth ha passato gli ultimi due giorni a non rispondere alle domande dei senatori. Allora, finché sono democratici forse, insomma, c'è da aspettarselo, ma se un senatore repubblicano usa questi toni, tra l'altro molto rispettato perché siede in Senato da moltissime legislature, e come avete sentito, gli chiede anche: ma come lei ha affermato, esistono ancora delle capacità nucleari dell'Iran o può ricostruirle? E Hegseth anche lì non risponde e dice: in realtà potremmo distruggerle se ci fossero. Insomma, non sono giornate facili per Pete Hegseth, che, come abbiamo raccontato anche ieri, suda freddo nonostante l'aria condizionata del Congresso, e quindi gli si vede, anche ieri si vedeva il trucco che colava, perché poi

0: seggi al momento al Parlamento, ma se si votasse oggi i sondaggi dicono che arriverebbe al 30%, quindi molto forte il partito, soprattutto nei land dell'ex Germania Est. E se vogliamo, per legarci a Spahn, la grande contraddizione che tutti sottolineano è che la leader dell'AfD è omosessuale, ha due figli, vive in Svizzera, naturalmente
1: non si è
0: dimessa. E non si è dimessa, e ricordiamolo, Spahn si è dimesso perché in Germania non è legale la maternità surrogata.
1: Senti, ti porterei però in India, sì. Perché mi ha molto colpito questa protesta degli scarafaggi della generazione Z, l'assalto sì. di Modi.
0: Tra l'altro sono loro che si definiscono così, perché un ministro in modo sprezzante li aveva definito queste proteste, soprattutto dei giovani, per una riforma dell'istruzione universitaria, appunto degli scarafaggi. Loro hanno detto va bene, allora noi faremo la rivolta degli scarafaggi. E sentiamolo, perché insomma ricordiamolo, l'India è il paese più popoloso del mondo, ha un'età media molto giovane, se si muovono i giovani. E intanto Modi, infatti il presidente, per ora ha adottato la strategia dell'opossum, ma sentiamo.
2: A young generation's anger boiling over, the largest protests Delhi has seen in years. Monday, thousands of protesters attempt a march towards parliament, away from the designated protest venue.
0: Quindi avete sentito, da tenere d'occhio, non sono proteste violente, però ripeto, con i numeri che ha l'India, quando si muovono in così tanti e per ragioni così importanti che è il futuro e l'istruzione, forse Modi prima o poi qualcosa di sensato dovrà dirlo.
1: Molto interessante, seguiremo. Grazie a Giulia Crivelli, io ringrazio anche Filippo Aureggi in regia, Jacopo De Franchi e Cristina Longhi in redazione. Tutto per questa trasmissione, vi ricordo il podcast sulla sito di Radio 24. Tra poco il riepilogo delle notizie da Valentina Furlanetto. È tutto, ciao.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
9: Perché?
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
9: Perché?
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Sono le 14.
14: GR24. Il sole 24 ore.

Ucraina ha raggiunto a Bruxelles un accordo su ulteriori sanzioni alla Russia. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. Catanzaro, un bambino di 18 mesi muore, altri 4 compagni di asilo ricoverati, si indaga sulle cause. Un omicidio e un ferimento all'Alba, in Sardegna. Mostra del cinema di Venezia, Moretti in concorso, Amelio e Martone sono invece fuori. Ed è tutto per le notizie, per quanto riguarda l'aggiornamento vi do appuntamento alle 15:00.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Qui a Coverciano,
8: qui ci sono.
9: È a disposizione della squadra.
7: Sono a disposizione della squadra, io dobbiamo vincere.
9: Ma di questa squadra.
10: In bocca al lupo,
7: grazie.
10: Poi ci vediamo dopo.
7: Grazie.
11: Dobbiamo convocare la banda.
12: Venite!

0: Io spero che non arrivi Pirlo, ma nemmeno Guardiola, perché non è, lo vedo molto allenatore da club, non un selezionatore. Verrebbe nel momento sbagliato. Noi dobbiamo rifondarlo a partire da far giocare i nostri giocatori, considerando che non riusciamo a prendere un giocatore estero, perché intavoliamo le trattative, poi arriva la società straniera e se lo portano via. Coltiviamo il nostro di Prato.
1: Vorrei sapere una cosa sola: a chi è il Pirla che gli è venuto in mente Pirlo?
2: Noi con il trio milanista Maldini, Leonardo, Pirlo ci toccherà di fare San Marino ai prossimi mondiali.
3: Ma sbaglio o Pirlo è l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa alla Juve? Ditemi voi.
4: Sì, ma Guardiola andrà anche bene, per carità, ma 2028 si libera la panchina del PSG, arrivano là, gli offrono 20 milioni, chi lo tiene qua a fare i 4 anni per arrivare al mondiale? Dai, neanche che perdano tempo, secondo me.
5: Beh, per i whatsappatori il tema è chiaro, 349-238-6666, ed è questo il tema a cui vorrei partire. Poi ci sarà Giovanni Capuano, che credo ci aggiornerà su quanto sta succedendo in Lega. Prima delle vacanze si fa il giro a salutare gli amici. Buongiorno Pierluigi Pardo, e ti saluto settimana prossima. Intanto,
6: eccoci.
5: Eccolo. Saluto eccoci te qua. E il navigatore, eccoci. Saluto te e il navigatore. Beh, Ciccioordine è già in formato vacanze, si vede, lo vedete, cari amiche e cari amici, dalla camicia vacanziera. Complimenti Ciccio, complimenti per il look, come sempre.
6: Grazie, grazie.
5: Ci mancherebbe altro. Grazie. Ma oggi c'è anche Fabrizio Biasin, incredibile.
7: Oh, ciao ragazzi, ciao, grazie per l'invito, grazie per la chiamata. Io mi immaginavo Ciccioordine già in Riviera Romagnola.
5: No, no, è ancora qua, è ancora qua. È ancora qua, sai, di solito ci si trova gli amici, ci si fa una birretta, in radio diventa un po' difficile, ma prima di passare agli argomenti, Mancini, Pirlo, tutta questa roba qui, o meglio, la caricatura che ne emerge onestamente in questo momento, io volevo fare una domanda a Ciccioordine molto seria. Con la scorta dei popcorn come la mettiamo, dopo che è stato archiviato il procedimento a carico di Rocchi?
6: Allora, io ti dico molto francamente, sì, sull'aspetto penale, obiettivamente, io non ho mai avuto nessun dubbio sul fatto che ci fosse una consistenza ridotta. Non solo, ma ti posso anche aggiungere che tutte le 18 pagine della procura con cui è stata archiviata l'indagine, come ha scritto anche lo stesso Capuano su Twitter immediatamente dopo la lettura di quel documento, ebbene ragazzi, quel documento rappresenta una martellata sulla testa del PM Ascione, perché quando si parla di insussistenza a livello che sfuma addirittura di suggestioni che sfuma addirittura in nulla. Beh, ragazzi, però noi non è che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto vogliamo mandare sotto processo Gianluca Rocchi. È stato il PM Ascione che gli ha mandato un avviso di garanzia e lo ha indagato per frode sportiva.
5: Sì.
6: Tra l'altro in concorso con altri non ancora ben identificati. E quindi quella roba là è inutile che se la prendano con chi aveva preso sul serio quel tipo di indagine, bisogna prendersela con chi ha istruito quell'indagine e soprattutto con chi poi l'ha portata a termine obiettivamente, tra uno stop and go molto, molto curioso e che non rientra nei parametri della Procura di Milano.
5: Sì, adesso voglio sentire cosa ne pensano Pierluigi e Fabrizio. No, a me sembra un vecchio schema, cioè trombati che regolano i conti con la giustizia preventiva delle illazioni e dei sospetti, Rocchi viene abbattuto e li resta per terra, perché l'archiviazione finisce come al solito, perché abbiamo parlato mille volte, con un pallino in cronaca.
8: Sì, sinceramente sono impreparato sul tema, nel senso che ho letto le cose, ho visto i video di Franco e insomma, diciamo, mi sono occupato più di mondiali ultimamente. Gente, a lei che ne pensa?
5: No, io ne penso quello che ho detto, cioè che era un regolamento di conti tra Trombati e Rocchi, gli è andato retta, sono uscite un sacco di chiacchiere, di illazioni e di giustizia preventiva, e Rocchi è stato abbattuto e adesso tutto archiviato. Fabrizio,
7: allora, noi sappiamo quello che è successo
5: poi,
7: dal punto
5: poi
7: di
5: giuro
7: vista
5: parlo di Mancini, di Pirlo e di Guardiola,
7: sì, no, sì,
5: ero
7: sì,
5: curioso, no, per sì, i popcorn.
7: Sappiamo quello che è successo dal punto di vista della giustizia penale, cioè ci hanno raccontato il tutto, sappiamo come è terminata quella cosa, no? Con un dispositivo che è stato molto chiaro e netto rispetto al motivo per cui si è arrivati all'archiviazione. Adesso sappiamo che si apre un'altra fase, quella legata alla giustizia sportiva, e anche in quel caso vedremo cosa ci racconteranno e ci diranno. Io trovo che rispetto a tutta questa vicenda, come capita tutte le volte che una squadra diciamo diventa protagonista di vicende simili, succedono delle cose, cioè a livello di tifoserie, guarda caso, ci sono quelli che difendono e quelli che attaccano a seconda della propria fede. Io quella cosa lì arrivo anche a comprenderla, come è normale che sia, il tifoso difende la sua squadra, il tifoso dell'altra squadra attacca. La cosa che a me non è per niente piaciuta in questo, diciamo, mese e mezzo, due mesi di fatti ed eventi, è che quelli che invece fanno il nostro mestiere si sono trasformati in tifosi, e quindi più che raccontare le cose per come vanno raccontate, cioè esiste un procuratore che fa un lavoro, esiste la giustizia sportiva, esiste la giustizia ordinaria, si sono messi a sfruttare la rabbia dei tifosi per creare traffico e per me anche per fare un po' di soldini facili sulla pelle dei tifosi. Questa cosa la trovo squallida, appunto.
5: Vabbè, comunque archiviamo anche noi questa discussione, perché vorrei passare all'altra che mi interessa un po' di più, dato che c'è un'assemblea di Lega in corso, ci sono lì i nuovi vertici della nostra Federcalcio, e poi dovrebbero parlare, cioè anche Capuano magari ci dice se dicono qualcosa di interessante. Fatto sta, Pier, che questa vicenda secondo me sta ormai assumendo aspetti un po' grotteschi e caricaturali, cioè si aspetta una risposta di Guardiola, pare che gli abbiano offerto 10 milioni, lui ha detto ma perché devo farvi beneficenza, ne voglio 20, ora queste sono le cose che leggo, fatto sta che bisognerebbe arrivare ad una quadra.
8: Sì, e che i tempi cominciano a essere tempi un po' stretti, insomma il lavoro di un commissario tecnico può partire anche serenamente fra due settimane, cioè non è che non abbiamo una necessità così stringente, però è evidente che insomma prima si fa meglio è, e soprattutto conterà il risultato di chi arriverà. Guardiola ci ho sempre creduto poco, ci spero, nel senso che comunque mi sembra un tipo di scenario che sarebbe una svolta anche per il calcio italiano. Poi leggo questa cosa dei 20 milioni che per carità sono il valore di mercato di Guardiola, non sto dicendo però insomma chiaramente sono fuori da qualsiasi budget, credo, e quindi o c'è una scelta di campo e di vita da parte di Pep, che viene convinto per la voglia di ridare lustro a un calcio che comunque credo in qualche modo, e a un paese che credo in qualche modo possa amare o possa comunque considerare un paese amico e possa essere intrigato da questa cosa, ma se diventa una valutazione strettamente commerciale di carriera, per carità, ci sta, però forse non ci siamo, anche perché quel budget lì mi sembra fuori da qualsiasi portata, quindi ci ho sempre creduto poco e credo che insomma purtroppo credo che mi piacerebbe essere sorpreso.
5: No, ma certo, ma ci sono diverse cose che a me sfuggono, ma chiedo aiuto a loro signori, ricomincio da Fabrizio, chiedo aiuto a loro signori, perché allora Maldini e Leonardo partono, vanno a Barcellona, parlano con Guardiola, poi c'è un tempo di attesa che sta diventando francamente un po' largo, c'è sempre stata sfiducia nella riuscita di questo tipo di progetto, e mi sembra che ci sia un certo dibattito tra Malagò, Mancini e e gli altri due, soprattutto Maldini, Pirlo, e qualcuno mi deve rispondere alla domanda, ma Pirlo perché? Ecco, ma questo magari lo facciamo dopo. Insomma, mi risulta strano che non si siano neanche messi d'accordo, parlati prima di mettere in piedi tutta l'operazione, di chiamare Maldini, eccetera, sul nome commissario tecnico. Insomma, mi sembra che tutta questa vicenda stia assumendo gli aspetti un po' da commedia dell'arte, o meno.
7: Allora, sul dibattito interno più o meno ci siamo fatti un'idea, no? Sappiamo che Maldini spinge in direzione Pirlo, Malagò spinge in direzione Mancini, e quindi probabilmente c'è un problema, definiamolo così, interno, che però metterebbe tutti d'accordo di fronte alla possibilità Guardiola, no? Cioè Guardiola, che è questa chimera che stiamo cercando di convincere ad accettare. E poi le difficoltà sono evidenti, perché oggi in prima pagina sulla Gazzetta, no, c'è scritto Guardiola vuole 20 milioni, e se fosse così davvero, di fronte a una richiesta del genere ovviamente non si può fare niente. Però io trovo che ci sia in generale, rispetto a questa possibilità, uno ostracismo per me immotivato. Cioè io vedo da tante parti dire oddio, ci affidiamo al tecnico straniero, noi siamo gli italiani, affidiamoci al tecnico italiano, viene qua a spiegare a noi. Cioè forse non abbiamo ancora compreso qual è il problema del nostro calcio. Il problema del nostro calcio è che noi da troppi anni non siamo in grado di risolvere le nostre cose, e quindi l'idea che Malagò abbia scelto Maldini, che a sua volta sta provando a fare una cosa difficilissima ma importante, cioè affidarsi a quello che è stato probabilmente il miglior tecnico degli ultimi 50 anni di calcio in Europa e nel mondo, è un'ambizione, è un tentativo che va fatto. Poi non ci riusciremo, pazienza, e andremo su il cosiddetto piano B. Ma mi piace l'idea che si cerchi di fare una cosa complicatissima per il bene del calcio, quindi crediamoci fino in fondo. Se poi prenderemo un no, e va bene, andremo su qualcos'altro.
5: Sì, a meno che non sia una mossa anche un po' propagandistica. Ciccio, sono curioso di sapere cosa ne pensi.
6: No, allora io penso questo, che intanto per rispondere al tuo quesito, ha fatto benissimo Malagò a cominciare dal direttore tecnico e dal suo eventuale advisor, sì, che è diventato
5: siamo tutti d'accordo.
6: Perché è così che si comincia, perché il direttore tecnico non è soltanto un nome, una garanzia, un passato calcistico di grande livello e di grande portata storica, ma è soprattutto portatore di un nuovo schema organizzativo che parte dalla base. Non a caso il signor Maldini, la prima mossa ufficiale che ha fatto da DT e presidente del Club Italia, è andato a Coverciano a parlare con Viscidi, sì, che è responsabile di tutta la filiera delle under. Seconda cosa, perché Malagò non è partito dicendo il mio CT è Tizio, adesso poi prendo il direttore tecnico. Perché se tu scegli Maldini, a Maldini tu non puoi dire adesso poi il CT lo scelgo io, perché Maldini dice va bene, grazie, arrivederci, e vado via. Ultima cosa, è vero quello che dice Biasin, e condivido il fatto che abbiano fatto anche questo tentativo di puntare al numero uno, perché così si presenteranno alla platea dicendo abbiamo fatto il numero uno, ragazzi ci ha detto di no. Io dico una cosa importante,
5: quindi è un po' propagandistica,
6: come fanno con i famosi 20 milioni? Io oggi mi sembra di aver detto chiaramente sul giornale che per la Lega di Serie A i 20 milioni potrebbero servire per ingaggiare, come dice il presidente Simonelli, 200 istruttori veri, eccetera, da mandare in giro per l'Italia per vedere se ci sono dei nuovi talenti da inserire nel vivaio del calcio italiano. Sì. Allora, ecco che anche dal punto di vista economico, chi si assume il bilancio della federazione, ragazzi, è in grave perdita, a meno che Malagò, che non è sicuramente un dilettante, non abbia nel frattempo consultato e sondato qualche generosissimo sponsor che dica se c'è Guardiola
5: allora
6: interveniamo noi.
5: Li metto io, vabbè, sì, mi è chiaro. Poi insomma, se prendi Maldini e dici il commissario tecnico sceglielo tu, questo arriva e ti dice Pirlo, e tu dici no, ma Pirlo no, mi sembra questa la genesi del discorso. Ci incartiamo tutti quanti. Devo salutare Fabrizio Biasin chiedendogli se prima di iniziare le vacanze è un po' nervoso per la situazione dell'Inter. Poi ti saluto, Fabri.
9: Allora, io so che c'è un nervosismo latente, no, rispetto al fatto che ci sia un mercato in questo momento congelato, fermo, no?
5: Okay.
9: Però io guardo quello che è successo negli ultimi anni. Negli ultimi anni io mi ritrovo costantemente a fine luglio indicato come l'Inter indicata come la società che non riesce a risolvere le questioni di mercato.
5: In buona compagnia, peraltro.
9: Poi, guarda caso, inizia il campionato. E quando inizia il campionato, come per magia, poi puntano tutti il dito e dicono è l'Inter la squadra che deve vincere, eh? È l'Inter la squadra più forte. Le altre devono arrivare quarte, l'Inter deve vincere. Allora io mi domando, l'Inter è la squadra che non è capace di fare mercato, che ha sempre i problemi, che non riesce a risolvere, o è la squadra più forte? Non lo so, ditemelo voi. Quindi io credo che in questo momento è vero che mancano delle cose, sicuramente manca l'esterno a destra, perché è andato via Dumfries, se serve un titolare, ma credo che poi alla fine, quando inizierà la competizione, quando inizierà il campionato, tutti diranno l'Inter è la più forte, quindi evidentemente perché avranno fatto il loro dovere.
5: Bastoni resta?
9: Sì, io credo assolutamente sì, credo che ci siano tante voci, ma non credo che lui alla fine andrà via.
5: Fabri, buone vacanze, sentiamo
9: a voi ragazzi
5: al tuo abbraccio. Ritorno no, ciao, più dell'Inter volevo tornare da Pierluigi Pardo, perché non mi avete convinto questa storia del commissario tecnico. Perché
8: allora sull'Inter sono d'accordo, d'accordo con Biasin, nel senso che è la squadra più forte. È chiaro che alcune cose di mercato che poteva fare fin qui non è riuscito a farle, quindi un po' di malumore ci può essere, ma ciò non toglie che la base dell'Inter sia ottima. Quindi non è che l'Inter si è sgretolata, non è riuscito a fare un paio di operazioni che sarebbero state sicuramente opportune.
5: In buona compagnia,
8: insomma, il mercato è lungo.
5: C'è
8: chi ha problemi molto più seri, quindi sono d'accordo con Biasin su questo. E su Guardiola, no, io il discorso degli istruttori è un discorso interessante, però come sempre o come spesso succede, qui stiamo mettendo insieme due orizzonti temporali completamente
5: certo,
8: diversi.
5: Esatto, cioè,
8: gli istruttori, gli investimenti subito. Strutturali sono medio-lungo periodo. Un grande allenatore è qualcosa che arriva subito. Io insomma, il concetto è che Guardiola per me, ripeto, sarebbe una scelta ovviamente fragorosa, e sono d'accordo con Biasin, cioè sarebbe una cosa pazzesca, che di per sé non risolve, perché non è che Guardiola si porta i giocatori, quindi è chiaro che potrebbe sempre scegliere fra i nostri, però io credo che sarebbe un'ottima operazione. Il punto è che se la richiesta è quella lì, quindi essenzialmente una richiesta di mercato, va benissimo, però cioè, se mai Guardiola lo fai soltanto se lui c'ha una voglia pazzesca di venire.
5: Certo.
8: Allora in questo chiaramente Maldini e Leonardo sono due ottimi ambasciatori. Se Guardiola si lascia trasportare dalla voglia di venire, è chiaro che non è che gli puoi dare 500.000 euro, però dovrebbe dimostrare la sua voglia.
5: Alla fine una specie di manovra di distrazione di massa, no? Andiamo dal numero uno, poi il numero uno ci dice di no e andiamo su un altro, però continua a non convincermi la genesi, no? Cioè, se tu dici, come diceva Franco, investo Maldini legittimamente del ruolo di direttore tecnico, perché lì si comincia, tutti applaudiamo, no? Applaudiamo la scelta di Malagò, applaudiamo la scelta di Malagò che va su Maldini, perfino Leonardo, che mi sembra una buona idea. Però, voglio dire, non puoi non metterti d'accordo prima su un nome, no, praticabile, che non sia Guardiola, che è una chimera, l'utopia, il grande tentativo, anche una manovra di distrazione di massa, torno a ripetere. Allora dici, Maldini, sceglilo tu il commissario tecnico. Lui dice, prendo Pirlo. Benissimo, prendi Pirlo e te ne assumi la responsabilità. Perché sennò poi tutto il resto non lo capisco.
8: No, però la manovra di distrazione di massa, secondo me non puoi sottovalutare il fatto che non è impatto zero. Cioè queste due settimane in cui si parla di Guardiola, il viaggio a Barcellona, poi dopo c'è un impatto sull'opinione pubblica, cioè Maldini e Leonardo, che continueremo a stimare, ci mancherebbe altro, però insomma non è che stanno lì a farsi prendere un retrogusto negativo, ce l'avrebbe dal punto di vista anche dell'immagine di Maldini e Leonardo che partono, passano due settimane e poi tornano col cittadino in mano, quindi non posso pensare che sia solo una cosa studiata per farsi dire di no, è giusto per dire ci abbiamo provato. Io penso che ci stiano provando, sia difficile, anche perché stiamo parlando veramente dell'allenatore che ha cambiato il calcio negli ultimi anni, perché comunque viene dall'esperienza a Manchester City, no, e ci sta che possa farsi un anno sabbatico. E poi tutte le altre considerazioni sul fatto che non è un commissario tecnico, questo è certo, è vero, è giusto, sono tutti i ragionamenti che esistono, però il margine di rischio c'è con chiunque, secondo me.
5: Chiaro. No, ma questo è evidente, però Ciccio mi deve spiegare appunto tutta questa procedura.
6: No, guarda, però bisogna fare una piccola riflessione velocissima. Scusate, ma allora voi non conoscete Maldini e Leonardo, ma non potete pensare che Maldini e Leonardo si mettono in gioco la loro credibilità, sì, e soprattutto il loro primo atto politico istituzionale andando a Barcellona a incontrare Guardiola, che lo facciano solo e soltanto per gettare fumo negli occhi? Ma guardate che se Guardiola dovesse dire no, è la prima volta che Maldini fa un'operazione del genere e riscuote un no. Solitamente, a cominciare dal famoso incontro di Ibiza con Theo Hernandez, ha sempre riscosso dei sì. E quindi, secondo me, questa è una scelta che non è di propaganda, è una scelta, come dire, autorevole, perché corrisponde esattamente al programma e alla linea che Maldini e Leonardo hanno già spiegato bene a Viscidi quando sono andati a parlare dell'under, delle varie under, e che hanno intenzione di realizzare, ve lo anticipo in anteprima, sia con la scuola allenatori di Coverciano, sia con il settore tecnico, che diventerà qualcosa di più di quello di un semplice ostello, come certo, è diventato, come è stato trasformato oggi.
5: Sì.
6: E allora il CT fa parte di questo piano e non è assolutamente soltanto una svolta propagandistica. Poi,
5: ma rispondimi, ma tu a Guardiola che viene ci credi? Sì o no?
6: Io a Guardiola che se è preso tutto questo tempo, secondo me, se avesse voluto dire subito no, lo avrebbe detto al volo. Se li ha tenuti lì 48 ore, è andato a cena a parlare, si è preso tutto il tempo per parlare con i suoi, per decidere, eccetera, secondo me perché ci sta pensando. Cioè, qui non siamo a livello di trattativa tra partiti politici per formare la maggioranza di un governo. E aggiungo di più da questo punto di vista. E che ne pensi Carlo, e che ne pensino anche tutti e molti anche media, l'idea di calcio che deve avere il CT, se non c'è Guardiola, io so di essere impopolare, secondo me quella di Pirlo in qualche modo corrisponde esattamente.
5: Bah, non lo so.
6: Poi, come dice Carlo, poi i giocatori sono gli stessi che ha Guardiola e che avrà Pirlo. E perché però diciamo, ma Guardiola erediterà dei giocatori una nazionale non brillante, e quando parliamo di Pirlo diciamo come fa a fare i CT della nazionale? Sempre quelli sono i giocatori.
5: No, ma certo, sempre quelli sono i giocatori, e di lì non esci. Però insomma, in questo momento uno...
8: No, l'idea di calcio può essere simile. È chiaro che è molto diverso il background, è molto diversa l'esperienza, anche se poi l'abbiamo visto con Spalletti. Non ci dimentichiamo che quando Gravina prese Spalletti veniva dal trionfo col Napoli, cioè era l'allenatore del momento. De Laurentiis si arrabbiò tantissimo e abbiamo visto poi che era un grande allenatore, ma che poi era come commissario tecnico ha avuto più difficoltà. Quindi io credo che le complessità e i dubbi generici ci siano pure su Guardiola. Sono d'accordo con Ciccio sul fatto che Baldini e Leonardo non vanno lì a fare brutta figura o a perdere tempo.
5: Sì.
8: E sono anche d'accordo sul fatto che probabilmente Guardiola ci sta pensando. È una cosa molto complicata, ragazzi, cioè prendere Guardiola CT è una roba molto complicata, non è una roba semplice, stiamo parlando di Mission Impossible. Ci stanno provando, secondo me più no che sì. Ripeto, il tema economico secondo me non è grave di per sé, al fatto che 20 milioni sono il doppio di 10, sta nella voglia che Guardiola ha di mettersi in discussione e di provare a fare questa avventura. Cioè, questo è il vero tema. Io immagino che Maldini e Leonardo siano andati lì per provare ad accendere un entusiasmo di un allenatore che ha vinto tutto nella sua carriera.
5: Sì, certo,
8: sono, da questo punto di vista, due ambasciatori perfetti, perché sicuramente se ci andiamo io e Carlo Genta non abbiamo nessuna possibilità, forse Maldini e Leonardo qualcosa in più ce l'hanno, e secondo me ci sta pensando. È
5: però
8: molto difficile
5: nei panni, però,
8: difficile.
5: Di chi è lì che aspetta e sta fuori dai mondiali e vede gli altri. Dicono: abbiamo provato a prendere Guardiola. Ah, bene, bravissimi. grande idea, non ci siamo riusciti, prendiamo Pirlo. Ragazzi, io insomma mi metto nei panni del
6: ma ci medio vuole la spiegazione perché basito. Prendo Pirlo dopo sì. Guardiola.
5: Ho capito, per questa idea del gioco e del progetto che vuoi fare, però Franco in questo momento
6: non solo, scusami, non solo Carlo, no. Non solo per questo, ma anche perché quello che vogliono fare, per esempio, è dare una identità precisa non soltanto alla nazionale, ma anche alle squadre che stanno sotto. E poi soprattutto allora, se voi ascoltate una intervista di Paolo Maldini, lui racconta questo. Quando io ero ragazzo e ho cominciato a giocare a calcio, noi facevamo molta più tecnica e molto più meno atletica. Lui racconta: quando io ho fatto il calciatore professionista, sapete quando sono entrato per la prima volta nella palestra di Milanello? E tutti gli hanno chiesto quando? Quando avevo 30 anni,
5: sì,
6: prima
5: sì,
6: faceva sì, la tecnica.
5: Sì, sì, no, ma questo è indubbio. Mi va bene tutto, a parte il fatto che appunto se Malagò dice chiamo Paolo Maldini sceglie il commissario tecnico e dovrebbe scegliere lui, quindi tutto il resto del dibattito un po' mi sfugge. In questo momento, che è un momento in cui è necessaria un'unità nazionale, Malagò perfetto, Maldini, Leonardo perfetto, chiami Pirlo, non è esattamente il Draghi degli allenatori, semplicemente questo, certo. Poi il resto discutiamo. Ciao ragazzi, grazie. Certo. Ciao Pierino, a domani.
10: Ciao, Ciccio.
5: Non allontanarti troppo che poi mi manchi, mi raccomando, rimani a portata.
6: No. Quando ricordati che quando tu hai voglia di sentire anche un banale giudizio, per esempio, sono rimasto molto colpito dall'intervento di Biasin sul mercato dell'Inter. È davvero fatto di grande realismo, veramente. Uh-huh. Mancava solo la parola finale, amala, e poi concludeva.
5: Sì, non allontanarti troppo, tu stai attento. Grazie Ciccio. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo.
11: Non telefono, non chiamo.
12: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
13: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
12: Ecco, bravo mister.
14: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta
10: Borse in diretta.
21: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Come nelle attese, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi di interesse invariati, accompagnando la decisione dal consueto comunicato stampa in attesa della conferenza stampa di Christine Lagarde, attesa iniziare alle 14.45. La BCE dice che l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock dell'energia deve ancora manifestarsi pienamente, ma la BCE resta in una posizione favorevole per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Il consiglio direttivo della BCE afferma di seguire con attenzione gli effetti di secondo impatto di questa nuova crisi importante appunto a livello medio orientale. Crisi che, come noto, si sta facendo sentire in maniera sempre più importante sulle quotazioni del petrolio. Ormai il Brent a Londra è a un passo dai 100 dollari ed è vicino ai 91 il greggio di riferimento americano WTI per le strozzature da Hormuz in avanti. Nel frattempo le borse europee sono alle prese con le trimestrali in corso di diffusione che oggi appesantiscono con decisione. Piazza Affari in ribasso del 2,32%, sul FTSE MIB meno 1,36%, Parigi, Francoforte meno 0,93%. Il mercato non ha digerito i conti intanto di STM meno 16,5% in borsa, neanche quelli di Moncler, eppure i conti anche delle Maison ci risultano essere molto buoni. Il titolo Moncler in ribasso di 7 punti dopo i conti. UniCredit in calo del 4% nonostante gli utili record conseguiti appunto nella prima parte di quest'anno. Peraltro Andrea Orcella ha detto di chiamarsi fuori da ogni possibile operazione di risico bancario. Tra gli altri ribassi, meno 3 di Prismian, meno 2,5 abbondante di Campari e Nexi, meno 2 per BPerBank e Banca Mediolanum, mentre in positivo per effetto delle quotazioni del petrolio, ma non solo, abbiamo in rialzo tutti i titoli del settore: Eni più 2,53, Tenaris più 0,51, Leonardo di nuovo in rialzo più 2,23, il migliore oggi però è Amplifon in rialzo del 3,33%. Wall Street oggi alla prova delle trimestrali diffuse ieri, in particolar modo quella di Tesla e di Alphabet. Intanto abbiamo i dati economici di oggi, l'indice dell'attività Fed di Chicago a giugno in discesa, le richieste di sussidi di disoccupazione meno 22.000 unità nell'ultima settimana. È tutto.
22: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
26: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: apprezzato questa parola, condivisione totale con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro. C'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni.
1: Io ringrazio Claudio Schiattone, che al volo è riuscito a tagliare una battuta della conferenza stampa di Malagò, che sta parlando ora insieme a Maldini e Leonardo, quindi condivisione totale, sei anni se mi rinnovano il mandato. Paolo, il presidente, ha parlato di 8-10 anni, vogliamo colmare il gap con le altre nazionali e va bene. Maldini dice: l'ideale sarebbe nominare il commissario tecnico entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C'è fretta, ma dentro di noi nemmeno tanta, beati loro che sono così tranquilli. E poi Leonardo: vogliamo definire CT quanto prima, ma definire bene quello che vogliamo, abbiamo idee chiare anche sui piani A, B, C, D, E, F, G, H, I, le lettere le aggiungo io, c'è da costruire un'idea, io e Paolo siamo complici di sogni, di idee e di idee già da tanti anni, vabbè, qui poi diventa filosofia. Morale, ancora non si sa, si decideranno insieme, anche se mi sembra che abbiano idee discretamente diverse. Quando non si sa, ma tanto non c'è fretta, cosa volete che sia. Baldi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: È passato di qua a salutare prima delle vacanze.
2: Sì, domani finalmente si chiude, si va in ferie, si va a vedere la Fiorentina.
1: Noi si va avanti.
2: Ovviamente voi dovete seguire le grandi squadre, non noi che siamo
1: No, più che altro vorremmo arrivare ad annunciare, ad avere un commissario tecnico prima di chiudere il programma e riaprirlo il 20 di agosto.
2: Posso dire, non è un tema che prettamente mi interessa. Mi interessa che ci sia l'Italia agli europei e mondiali, ma semplicemente, lo sai, per divertirmi nei parchi pubblici, per fare festa, serate e quant'altro, sì. Per far vedere ai bambini l'Italia ai mondiali, speriamo sia Guardiola, perché finalmente è un nome. Se dovessero prendere Pirlo, io personalmente mi cadono le braccia, cioè se lo prendi all'under 17 può aver senso, però gli crei a 17, 19 e poi avanti ha un senso, oltre a questo senso non ce l'ha, però beh, queste sono mie obiezioni, ma
1: insomma, come Buffon chiamò Gattuso, cioè gli venne consegnate le chiavi della nazionale, chiamò Gattuso e poi tutti i reduci del 2006, Bonucci, Barzagli, eccetera eccetera.
2: Se te le ricordi con l'auricolarino lì, cioè, non lo so, è quella la soluzione? Non sono un grande fan, devo dire.
1: Ognuno, d'altra parte, è quasi normale, no? È naturale che ognuno tenda a portarsi le persone di cui si fida, degli amici. Anche Trump ha candidato Infantino a una...
2: Sì, tra un po' gli daranno il premio Nobel per la pace a Infantino.
1: Ma d'altra parte Infantino ha dimostrato di essere abbastanza creativo con le sanzioni internazionali, quindi può essere...
2: Sì, no, anche per me, io lo metterei a risolvere il conflitto tra Israele e Palestina, anche secondo me. Cioè, Infantino può essere buono per tutto.
1: Senta,
2: tanto...
1: prima di dire delle cose di cui potrebbe pentirsi, le faccio sentire una cosa che credo apprezzerà.
3: Ma lo vedo molto tranquillo, è un ragazzo che ho avuto il piacere di ritrovare perché lo conoscevo da tanti anni fa, che era un ragazzino, lo ritrovo che è un uomo affermato, un giocatore affermato, quindi le caratteristiche le conoscete bene, le conosco anch'io bene, è un giocatore fortissimo della nostra squadra, le voci di mercato ci sono in questi periodi e noi le ascoltiamo, sappiamo quelle che possono essere le dinamiche, sono felice di averlo, mi piacerebbe averlo e poi però se sarà una cosa bella per tutti, per lui, per la società e tutti, saremo altrettanto felici di fargli in bocca al lupo.
1: Questo grosso a proposito di Moise Kean, ma ci arriviamo subito perché andiamo al volo da Giovanni Capuano, che ha appena assistito alla conferenza stampa, alla chiacchierata dell'artiglieria della Nazionale. Morale, Giovanni?
4: Ma morale, intanto questa è stata la prima uscita pubblica di Paolo Maldini e di Leonardo, e quindi già questo è un fatto. Devo dirti, chiacchierata che non è ancora finita, e però c'è già stato tanto dentro. Non c'è il nome del commissario tecnico, perché per quello si arriverà ancora qualche giorno. Ha detto Paolo Maldini: non abbiamo fretta, nel senso che è più importante trovare la persona giusta piuttosto che la tempistica giusta, che magari potrebbe essere settimana prossima, quindi in realtà si potrebbe anche andare un po' oltre. Però intanto ti dico che Paolo Maldini ha appena detto che prima di parlare con Pep Guardiola è stato sondato anche Carlo Ancelotti. E questo lo inseriamo, diciamo, tra le notizie. Su Guardiola non ha voluto dire molto, però insomma, da quello che si è capito, sarebbe certamente il profilo ideale, perché quello che stanno iniziando a fare Paolo Maldini e Leonardo, e hanno cercato di spiegarlo ed è la prima volta che lo fanno pubblicamente, prima l'hanno fatto i presidenti della Serie A, è sostanzialmente riscrivere il DNA e lo stile del calcio italiano partendo dalla filiera delle nazionali, tanto che lo stesso Paolo Maldini ai presidenti di Serie A ha parlato di un progetto di almeno 6 anni, sì. Anzi allungandosi quasi fino a 10. Malagò, che ha 2 anni da presidente della federazione, ha già detto che conta di essere rieletto e quindi di potersi allungare fino a 6. Per tutti l'obiettivo non è solo il mondiale del 2030, ma andare un po' oltre. Ma insomma, l'idea che ha fatto Leonardo, l'identikit è questo: noi vogliamo dare al calcio italiano, partendo dalla nazionale, l'idea di un calcio che sia più moderno, è rimasto molto indietro, che sia un calcio fatto di uno contro uno, di dribbling, di velocità, tutte cose che il calcio italiano ha perso, e con questo, al di là degli aspetti economici, ha perso anche in campo competitività.
1: Sì,
4: e quindi tutte le scelte saranno fatte seguendo questo input. Credo, tra le righe di una delle cose che ha detto Leonardo, quando gli è stato fatto notare che in questo momento sul tavolo ci sono nomi troppo diversi l'uno dall'altro, al di là della fascinazione di Guardiola, Pirlo, Conte, Mancini, sono allenatori che sono profondamente diversi. Lui a un certo punto ha detto: ci sono anche allenatori vincenti, io non metto in dubbio, noi cerchiamo però un allenatore che debba condividere le idee dei direttori tecnici, cioè del direttore tecnico che è Paolo Maldini e lui che è il suo braccio destro. Questo, secondo me, se lo traduciamo al di là delle spinte che vengono dai club di Serie A, taglia fuori Antonio Conte.
1: Sì, però non è la sensazione che si cerchi di mettere insieme la cronaca, quindi l'urgenza del presente con un discorso futuro che ha tutta la bellezza e la legittimità del mondo, ma è un discorso futuro?
4: Bah sì, però devo dire che credo sia anche un'impresa questa fattibile. Io intanto bisogna essere molto chiari. Paolo Maldini e Leonardo hanno una capacità di carismatica di convincerti che è enorme, e credo ce l'abbia anche il presidente Malagò, altrimenti Paolo Maldini non avrebbe neanche alzato il telefono per rispondere alla sua chiamata. Se noi oggi siamo qui a discutere dell'ipotesi che Guardiola diventi il prossimo commissario tecnico della nazionale, è perché quella telefonata gliel'hanno fatta Paolo Maldini e Leonardo, altrimenti sì, probabilmente non ci sarebbe stata neanche la possibilità di mettersi allo stesso tavolo con Guardiola. Poi vedremo come va questa cosa. Leonardo ha chiaro che il 25 settembre l'Italia scende in campo e che la Nations League, pur non essendo un obiettivo principale, è comunque qualcosa di importante da cui bisogna passare. Io penso che loro abbiano le idee abbastanza chiare, che abbiano bisogno in questo momento di un innesco che mette in circolo quelle che sono le loro idee. Credo di aver capito dalla sintonia con Malagò, ma del resto Maldini lo conosciamo, altrimenti non avrebbe accettato, che ci sia in questo momento una piena condivisione di pensieri con la federazione. Loro garantiscono anche, ad esempio, con i club di Serie A, Paolo Maldini su questo l'ha ripetuto 2 o 3 volte, e noi possiamo anche solo immaginare quanto possa costargli, perché poi oggi in quell'assemblea c'è anche chi nel 2023 lo ha licenziato, c'è chi ne ha parlato male, insomma, e quindi Paolo Maldini è Paolo Maldini. Se dice ho respirato quest'area qui, almeno in questa fase dobbiamo credergli, e dunque dobbiamo credere che tutta questa cosa sia fattibile. Mi stanno passando davanti proprio in questo momento Paolo Maldini e Leonardo, che stanno lasciando la sede della Lega.
1: Giova, io ti ringrazio, ti lascio lavorare, e naturalmente ci aggiorniamo domani e ci sentiamo dopo, suppongo nel corso dei giornali radio, perché è una delle headlines questa.
2: Direi assolutamente.
1: Cosa mi dice di Kennedy Grosso?
2: Io Ken non lo venderei mai, anche se arriva il Como. La clausola era di oltre 60 milioni. A Firenze c'è un grande partito che dice che Ken deve andare via per tutti i vari motivi, perché l'anno scorso non è andato. Io lo accetto come il figlio del prodigo e vorrei costruire una grande Fiorentina intorno a Moise Ken, perché penso che Moise Ken sia in questo momento, a quella cifra lì, il miglior attaccante puoi avere.
1: Grande entusiasmo.
2: No, Dovbyk è un paracarro, secondo me, con tutto il rispetto per Dovbyk.
1: È per i paracarri.
2: A me personalmente, io non penso che a 60 milioni ci sia un attaccante in Serie A o comunque prendibile più forte di Ken, con tutti i problemi del caso. Quindi coccoliamocelo e ripartiamo da lì. Se qualcuno non lo vuole, amen. Io personalmente lo voglio costruire una Fiorentina insieme a lui. E ti posso dire, ieri c'è stata la prima amichevole col Gubbio, l'ho vista un po' sonnecchiando. Le amichevoli contano zero, anche per i tifosi del Napoli hanno visto perdere con l'Arezzo. Io ti posso dire, oggi la Gazzetta c'aveva le migliori 7 squadre, la difesa a 4, la difesa a 3. Io ci metterei anche la Fiorentina in questa qui.
1: Fai come Pioli l'anno scorso.
2: Non mi stizzo. Io parto molto col profilo basso. Semplicemente io penso. Io penso che la Fiorentina di quest'anno sia una squadra che possa fare tanto. Manca ancora gli esterni, che Parati ci sta prendendo.
1: Sì.
2: Però io è almeno 20 anni che non vedo un mercato, cioè al 22 di luglio una Fiorentina così, diciamo, all'altezza. Cioè, Oulai è un centrocampista da top fascia. Si fanno dei nomi interessanti.
1: E così si sta calmi tutti. Va bene, allora parliamo di paracarri subito dopo il traffico, meglio di macchine.
5: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
6: No, no, no, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
7: No, no, no, presidente. Basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
8: Tutti i convocati anche in TV.
7: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
9: Non è poca cosa.
10: Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vi presenta Strade in diretta.
12: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, ben ritrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso per incidente, si viaggia in coda fra Turate e Origio in direzione Milano e invece un veicolo in avaria a provocare code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Code per un veicolo in avaria anche sulla 12 Genova-Rosignano per 3 km fra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, mentre per lavori si viaggia in coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Alassio e Andora in direzione della Francia. Ci spostiamo infine sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia in Piemonte, si viaggia in coda per lavori tra Felizzano e Asti Est verso Torino. È tutto per il momento, ci risentiamo fra un'ora, a più tardi.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: La Ferrari, c'è l'Ungheria domenica, poi c'è la pausa estiva. Può pensare di lottare per il titolo o no?
2: Certo, può pensare di lottare per il titolo. Riguardo alla McLaren, secondo me, conoscendo il mio amico Toto, lui sta già facendo i suoi calcolini, quindi non escludo che un po' di boost ai motori McLaren glieli dia.
3: Ah sì? Attenzione!
1: Ci sta tutto, cioè nel mondo della politica della Formula 1, cioè, è normale, eh?
4: Certo.
1: Per mettere la McLaren
3: alla McLaren di togliere punti alla Ferrari.
1: Beh, ovvio.
5: Allora, intervista ad Arriva Bene, avete riconosciuto la voce di Leo Turrini, poi non ho capito bene se parlava di McLaren o di Mercedes, ma tant'è, è una simpatica compagnia. Allora, Jonathan Ferroni, che era già collegato, mi ha mandato anche un messaggio, grande Baldi, crederci sempre, ma opinabile. Buongiorno Ferroni.
6: Ciao Carlo.
5: Buongiorno.
6: E ciao anche al Baldi.
7: Ciao.
6: A tutti.
5: Roberto Lacorte, li vediamo tutti in video e li vedono i telespettatori nostri di DAZN tutti in video. Ciao Roberto.
8: Ciao Carlo, ciao a tutti i radio e telespettatori.
5: Allora, ultima interrogazione prima delle vacanze, esame di ungherese per Kimi e per chi insegue. Jonathan Ferroni ha i suoi tre temi, tra i quali non c'è mai quello a piacere. Prego Ferroni.
6: Beh sì, visto che siamo stati introdotti da Sua Maestà Turrini, parliamo subito di questa situazione del Mondiale, ovvero la Ferrari se può giocarsi il campionato. Allora, al di là dei complotti della Spectre con Toto Wolff che aumenta la potenza del motore della McLaren, ma la Ferrari ha Lewis a 45 punti da Antonelli, Charles un po' più indietro, non sono pochi, ma manca mezzo campionato, e nei costruttori sono 73 punti, quindi sapendo che lo sviluppo può spostare qualcosa, per me sono in corsa per il titolo. Peraltro i colleghi che si strappavano i capelli qualche settimana fa devono farseli riattaccare, secondo me. Proverò anch'io a chiedere, tra l'altro, se si può. Magari Roberto, vediamo come la vede lui, però.
8: Ma senti, io la vedo concretamente la Ferrari in ballo per il titolo. Ci abbiamo da sparare ancora la cartuccia Leclerc in forma, e non credo che tarderà più di tanto a trovare la sua dimensione, a trovare la sua adattarsi bene alla macchina, così come deve essere guidata. Queste macchine sono abbastanza particolari, deve essere un pilota veloce, ma un pilota che intuisce in maniera rapida la gestione dell'energia, cosa che Andrea Antonelli ha fatto. Qui la grande differenza Andrea l'ha fatta nella sua velocità, nella sua capacità di tenere e di sopportare la pressione, ma nella sua interpretazione, nella gestione energetica, cosa strana dire ragazzi, però è così. E credo che sì, la Ferrari ci sarà, ci deve essere, perché ha due grandi piloti, due piloti differenti. Quando arriverà anche Charles, secondo me sarà un avversario molto molto complicato per la Mercedes.
5: Lei ci crede Baldi?
7: Io sono entusiasta come sempre. Io innanzitutto sorrido perché da una parte sentiamo l'inno italiano con Kimi, dall'altra speriamo che possa vincere una macchina italiana, quindi già questo, per uno che la Ferrari non l'ha vista vincere così tanto, ti fa venire i brividi. La seconda cosa, io ci credo, ovviamente mentre stiamo parlando gli hanno già dato 5 secondi di penalità a Hamilton, così sì, tanto per ogni tanto 5 secondi vanno sempre dati. Oltre a questo però ti dico, io penso, sono d'accordo su quando arriva Leclerc, ragazzi, sono settimane che vediamo, l'abbiamo commentato insieme quando ha vinto in Gran Bretagna, settimana scorsa ha fatto una grande gara, cioè Hamilton ragazzi è arrivato come è arrivato con 5 secondi di penalità settimana scorsa,
5: quindi stiamo
7: parlando di uno che era stato detto che era un bollito, che era finito, e dopo il primo, che l'anno scorso ci siamo ricordati quell'intervista dove sembrava quasi aver chiuso tutto, e invece qui siamo a parlare di due piloti che c'hanno i contro la Suevas là sotto, e poi c'è il tema Russell sicuramente, che avrà dei giramenti di scatole riferiti ad Antonelli, perché sicuramente lui partiva come sedile 1 a inizio anno, e dall'altra parte anche il fatto di ritrovarsi le Ferrari lì, che non è cosa scontata.
5: No, certo, e a proposito del prossimo futuro dell'ultimo esame, Jonathan Ferroni, Ungheria.
6: Allora, riguardo l'Ungheria, chi ha indovinato era la seconda busta, bisogna capire come funzioneranno le macchine, perché a Spa ci sono stati tanti problemi, tutti noi amiamo Spa, il nuovo regolamento l'ha mutilata, è stato doloroso, ma l'Hungaroring è una pista dove la potenza complessiva conta un po' meno, è una pista per chi ha il telaio migliore e qui Ferrari se la gioca. È una pista dove conta partire davanti, a meno che le nuove power unit permettano sorpassi in punti nuovi della pista dove prima non si poteva. Però qua chiederei a Roberto, che è un pilota e la sa più lunga.
8: Allora, giustissima, Jonathan, la tua interpretazione del circuito Hungaroring. È un cartodromo, il confronto a Spa è un cartodromo. Le power unit avranno un significato un po' più limitato rispetto a Spa. La gestione sul deployment dell'energia non sarà un tema, secondo me, importante. Sarà molto complicato invece il setup. Ungheria è molto complicata dal punto di vista della telaistica e ciclistica e anche aerodinamica, ma più sulla trazione e sulla gestione del bilanciamento della macchina. È un circuito per gli ingegneri estremamente sfidante. Quindi non ci dimentichiamo che siamo ancora, cioè, per fortuna c'è questa grande componente umana, che è anche la parte tecnica dell'ingegnere di pista, che proprio fiuta e riesce a utilizzare bene i dati e a dare una macchina bella bilanciata, puntata al giusto, che ruota bene, e lì ci fa la differenza.
7: Però Roberto, quando a inizio anno si parlava che la Ferrari va meglio in circuiti dove c'è più carico, ho sentito male io, oppure in Ungheria all'Hungaroring c'è un rischio, c'è la possibilità che la Ferrari possa partire, non ti dico come favorita, ma quasi, proprio per questo tema?
8: Ma sai, è tutto connesso, no? Quando te mi dici c'è più carico, per la Spa giri con poco carico perché devi sviluppare velocità, no? E quindi è una pista dove c'è la power unit, conta tanto. Dove c'è tanto carico, la power unit in certi momenti è passa in secondo momento, e quindi sì, è collegato. Sicuramente qui la Ferrari non è, è meno svantaggiata, però ti ripeto, c'è questa componente molto particolare dove potrebbe venire fuori anche la McLaren, state attenti, perché ci sono tecnici molto in gamba, che poi il progetto non sia azzeccato.

0: Applauso alla Ford, è il motore della muscle car americana, da applauso. Qui siamo vicini alla Cadillac, roba che ti fa proprio battere il cuore. Quindi, e ritorna le grandi sfide. Porsche, scusate, Ford e Ferrari in pista. Porsche ritornerà. Tutti stanno lavorando sul il prossimo anno, è vero, sarà un WEC affollato di hypercar, ma c'è un gran lavoro sul 2030, un grandissimo lavoro con i grandi ritorni e grandi conferme su regolamenti molto più belli, più visibili, più insomma veri.
1: Grazie Roby, ci sentiamo settimana prossima se potrai, grazie
0: Ciao a
1: davvero.
0: tutti.
1: Ciao Roberto Lacorte, saluto anche Jonathan Ferroni che ci racconta la favola per gli ascoltatori del podcast, giusto così?
2: Sì, oggi parliamo di una vecchia gara che ha come protagonista Gilles Villeneuve.
1: Addirittura,
3: Un gigante.
1: podcast di Endurance Race con questo cadeau per gli
3: Bello.
1: ascoltatori. Baldi, non si allontani troppo,
3: No,
1: perché
3: no, io
1: anche lei mi
3: tanto.
1: fa piacere.
3: No, io mi allontano poco, ma sempre col cuore viola e con tifare Bortoleso. Questo lo dico a chi è Bortoleso, io sono innamorato.
1: Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Grazie Dario Baldi, Claudio Schiattone, redazione, Gianmarco Ferronato, regia radio, Tempero, regia TV. Ciao.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai, ai, ai.
3: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto! Partiamo!
9: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, tanti ISO 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
7: Hai prenotato?
9: No.
10: Sono le 15.
11: GR24, il sole 24 ore.

Catanzaro, morto un bambino di 18 mesi, altri 4 compagni dell'asilo ricoverati. La BCE lascia i fermi tassi di interesse. Calcio, Maldini, non c'è fretta sul CT, aspettiamo chi davvero vogliamo. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. I genitori hanno infatti presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bambino è stata sequestrata. La magistratura ha disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime ore anche dell'autopsia. Il caso Farik, il TG1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla body cam che indossava uno dei 2 poliziotti intervenuti a Bologna su Abderrahim Fakir.

0: Le immagini che risalgono a poco dopo mezzogiorno si vedono le mani degli agenti sull'uomo e anche su un altro uomo con una maglietta bianca con cui era venuto a contatto. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il segretario di Stato Rubio ha poi parlato della guerra in Iran.
1: Gli iraniani ci implorano per avere un accordo ma non sono pronti, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio a Manila, dove ha incontrato il russo Lavrov. Pagheranno un prezzo molto alto, ha aggiunto Rubio, sottolineando, in riferimento alla dottrina dell'occhio per occhio evocata da Rajki, che la politica del presidente Trump è testa per occhio. 12esima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran intanto, secondo il Wall Street Journal, gli USA, che hanno impiegato martedì un bombardiere a lungo raggio B-1 per colpire obiettivi in Iran, starebbero rafforzando la propria presenza militare in Medio Oriente con l'invio di forze speciali, personale sanitario e nuovi assetti militari. Attaccate dall'Iran basi militari in Kuwait e Giordania, i guardiani della rivoluzione questa mattina hanno annunciato di avere bloccato 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, che, assicura Teheran, rimarrà chiuso fino a che gli USA non avranno cessato le ostilità. Intanto i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato la responsabilità di attacchi nel Mar Rosso contro 2 petroliere saudite. Tensioni che si riflettono immediatamente sui mercati, borse in calo e petrolio Brent di nuovo a $98 al barile, gli analisti ritengono che un blocco prolungato possa fare aumentare le quotazioni di altri $15-20. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La BCE lascia come d'attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Dopo un'indagine partita oltre 2 anni fa, a marzo 2024, la Commissione europea ha comminato nuove multe per Google per violazione delle norme sulla concorrenza.
2: Le multe sono 2 per complessivi 890 milioni per violazioni della legge principale sulla concorrenza nei servizi digitali, il Digital Markets Act. Una per avere favorito i propri servizi, fra cui shopping, hotel, trasporti, nei risultati del motore di ricerca rispetto a quelli dei concorrenti, e l'altra multa per avere imposto restrizioni agli sviluppatori di app sul Google Play Store nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. In generale, per avere quindi dato meno scelta al consumatore. Ora l'azienda americana ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni di Bruxelles per non rischiare sanzioni periodiche fino al 5% del suo fatturato globale. Google protesta dicendo che dovrà ora rimuovere funzionalità amate dagli utenti e che le decisioni di Bruxelles sono guidate da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prima di chiudere, una notizia di sport, di calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Lo assicura il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, intervenuto dopo l'assemblea di Lega Serie A al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell'advisor Leonardo. Ideale sarebbe entro questa settimana, ma soprattutto aspettare la persona che davvero vogliamo, sono le prime parole di Maldini. C'è fretta, ma non c'è fretta. La sensazione di grande pressione, è un progetto ambizioso e come una chiamata alle armi. E questa era l'ultima notizia del nostro GR. Vi rinnovo l'appuntamento con la diretta e le notizie alle 16:00.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
5: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
4: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
5: Io sono Paolo Benanti.
4: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
5: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
6: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Ad ogni onda, ad ogni risucchio, nuotava sempre più forte, troppo forte.
7: Alla quarta, quinta onda in cui io cercavo di aiutarlo, dove già io avevo provato a entrare in mare, tendergli una mano, ma anch'io mi rendevo conto che era impossibile, sono stato sbattuto anch'io sugli scogli, mi sono ferito.
2: Storie di rischi di annegamenti e di lezioni di nuoto, in una puntata che si intitola A Galla.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Siamo alla penultima puntata di questa stagione di Matteo Caccia racconta. Come vi ho già detto, riprendiamo il 7 di settembre, ma soprattutto siamo in onda anche per tutta l'estate con un meglio di che va in onda però non alla nostra ora, cioè non alle 3 del pomeriggio, ma alle 11 della mattina. Quindi o cambiate orari della vostra vita oppure semplicemente ascoltatevi i podcast con il meglio di. Questa puntata si intitola A Galla perché ci racconta delle storie che devo dire ormai sono diventate un genere, cioè il genere delle persone che salvano qualcuno in mare o delle persone che vengono salvate da qualcuno in mare. Ed è proprio il caso di questa storia, ed è proprio il caso del racconto che ci ha mandato Lorenzo, che si trova a Stromboli, un'isola che conosce, ha una casa da diverso tempo e conosce soprattutto la spiaggia dove sta per passare il pomeriggio con la sua famiglia e dove a un certo punto una persona decide di entrare in acqua anche se c'è maestrale e le onde sono molto forti, e lui ha un momento in cui capisce che deve scegliere cosa fare. Glielo chiederò poi durante la telefonata e voglio capire esattamente se quello è stato il momento più difficile, cioè quando ha capito cosa faccio, entro, non entro, ed era molto pericoloso. E poi invece vi raccontiamo la storia di una donna che non sapeva nuotare, all'età di 28 anni ancora non sapeva nuotare, e fa un corso di nuoto che si chiama il nuotatore riluttante in età adulta, e questa cosa non solo le insegna a nuotare, ma le insegna un sacco di cose anche sulle cose che fino a quel momento lì non aveva ancora fatto o pensava di non sapere ancora fare. La puntata si intitola A Galla. Benvenuti.

0: Sarà stato il 2010 più o meno, eravamo a Stromboli come ogni estate. Non era solo una vacanza, era casa. Avevamo infatti una piccola abitazione sull'isola da anni. Una routine fatta di volti conosciuti, abitudini lente, la nostra barchetta e soprattutto quella minuscola spiaggia sotto casa che sentivamo quasi nostra. Io la conoscevo metro per metro, onda per onda. Quel giorno in particolare soffiava un forte vento di maestrale. Chi non conosce Stromboli non può capire cosa significhi davvero. Il mare lì non scherza. Il fondale diventa subito profondo e la nostra spiaggetta in particolare è raccolta in una specie di conca stretta, fatta di sassi e poca sabbia, e quando lì entra il maestrale le onde non arrivano semplicemente, ma esplodono a riva. Io quel mare lo conosco bene, troppo bene per sottovalutarlo. Negli anni avevo visto più volte l'effetto più pericoloso, cioè il risucchio. Serie di onde potenti, 4, 5, 6, una dopo l'altra, ti sbattono verso terra e subito dopo ti strappano via, riportandoti al largo. La persona coinvolta fa sempre lo stesso errore, nuota disperatamente verso riva, si stanca, entra nel panico e ogni onda successiva annulla ogni sforzo. È una trappola perfetta. Quel giorno scendemmo comunque in spiaggia, c'erano mia moglie e i miei due figli, avevano circa 10 anni, e alcune amiche che prendevano il sole. Io stesso, pur essendo di casa, osservai con molta circospezione la potenza del mare e il rosucchio delle onde e decisi di non entrare in acqua. Rimasi sul bagnasciuga, dove arrivavano solo gli ultimi respiri delle onde a bagnarmi i piedi. Non era proprio giornata da bagno.
1: Beh, Stromboli è un'isola veramente unica, al di là di essere, insomma, le Eolie, che sono già belle di per sé, tra le Eolie è una perla rara, anche tutto il Mediterraneo, insomma, con questo vulcano sempre attivo, questa terra, questa sabbia nera, queste spiagge nere, è una presenza, sai che la chiamano Iddu, no? Il vulcano lo chiamano Iddu, quindi la presenza fisica reale e sentita, perché fa rumore, si fa sentire. E ho sempre vissuto l'isola in profondità da un punto di vista naturale, sia come mare sia come terra.
0: Dopo qualche minuto scese in spiaggia un uomo che non avevo mai visto, avrà avuto 45 anni. Si fermò un attimo a guardare il mare, poi si spogliò con decisione e si buttò dentro. Ricordo perfettamente il pensiero che mi attraversò. Accidenti. Io ho paura e lui entra senza esitazioni. Quasi mi sentii messo in discussione, come se stessi facendo la figura del prudente, del troppo prudente. L'uomo nuotò verso il largo con sicurezza, le onde al largo erano ancora gestibili, sembrava a suo agio. Ma quando decise di rientrare, successe esattamente ciò che temevo. Arrivò una di quelle serie di onde veramente enormi. La prima onda lo sballottò un po', niente di grave. La seconda lo riportò fuori. Alla terza mi alzai e cominciai a osservarlo con attenzione. Conoscevo quei segnali. A ogni onda, ad ogni risucchio, nuotava sempre più forte, troppo forte. Il volto gli cambiò. Gli occhi iniziarono a cercare qualcosa, una via d'uscita che non trovava. Alla quarta onda capì che era in difficoltà. Alla quinta non ebbi più dubbi. Gli urlai: «Hai bisogno di aiuto?» Non capiva, era straniero. Provai in inglese: «Do you need help?» Tra vento e rumore delle onde forse mi sentì. Mi guardò. Non fece grandi gesti, ma i suoi occhi bastarono. Erano occhi terrorizzati. Cominciai a gridargli istruzioni: «Stay calm, stay out, wait, don't fight the sea!» Gli spiegavo di lasciarsi portare fuori, di non sprecare energie, di aspettare la fine della serie di onde grandi. Intanto sulla spiaggia si diffuse l'allarme. Non c'erano uomini, solo donne, amici, i miei figli che mi guardavano senza parlare. Sentivo su di me quell'attesa silenziosa: papà farà qualcosa. Ma entrare in quel mare significava davvero rischiare la vita.

0: Provai ad avanzare fino alle ginocchia. Una grossa onda mi colpì e mi sbatté contro le rocce. Mia moglie iniziò a urlare di uscire, di stare attento, e in quel momento successe. L'uomo sparì sott'acqua tra due onde enormi. Per un attimo non lo vidi più. L'ultima immagine prima che scomparisse furono i suoi occhi, panico puro. Fu uno dei momenti più difficili della mia vita. Era a pochi metri da me, 5, forse 6, una distanza ridicola sulla terraferma. Lì, incolmabile. Pensai chiaramente, mi muore qui davanti, davanti ai miei figli, davanti a me. Entrare significava forse morire con lui. Non entrare significava assistere alla sua fine. Mi sembrò che tutti i presenti in spiaggia si sentissero ancora più inermi di me. Mi guardavano come se solo io potessi fare qualcosa. Io chiedevo loro aiuto, una corda, un salvagente, chiamate altri soccorsi. Non c'era tempo per ragionare. Era questione di attimi. Dopo una manciata di interminabili secondi, per fortuna l'uomo riemerse. Inspirò disperatamente. Ormai non nuotava più. Cercava solo di restare a galla, ma era evidente che stava annegando. Io avevo paura, paura vera. Poi, finalmente, dopo l'ennesima onda, il mare ebbe un attimo di tregua. Un piccolo vuoto tra una serie e l'altra. Lo riconobbi subito. Era l'unica finestra possibile. In quel momento capii che dovevo scegliere, lasciarlo morire o rischiare. Mi buttai. Cercai di colmare quei pochi metri che ci dividevano nuotando, perché già non toccavo più. Anche lui avanzò verso di me con le ultime forze. Ricordo nitidamente l'istante in cui le nostre dita si sfiorarono, i nostri indici si agganciarono. Mi è sempre rimasta impressa quell'immagine. Come nella Cappella Sistina, il dito di Dio che raggiunge Adamo, non per retorica, proprio per la sensazione fisica di vita che passava da uno all'altro.
1: Era questione di millimetri, perché bastava che l'onda mi spingesse un po' e non riuscivo a prenderlo, bastava che il riflusso lo riprendesse e non riuscivo a prenderlo. Invece in quel momento, insomma, quando mi sono deciso, mi sono buttato, ho detto adesso mai più, e con queste due polpastrelli veramente, cioè proprio ci voleva un contatto minimo, e il polpastrello è diventato un aggancio tra due dita e poi una mano e poi l'avambraccio e poi siamo riusciti ad avere un contatto positivo, diciamo.
0: Lo tirai verso di me, riuscii ad afferrare il braccio. Swim, swim, now! Nuotai anche io più forte che potevo, lui si aggrappava stremato. Una piccola onda finalmente favorevole ci spinse verso la riva. Qualcuno arrivò ad aiutarci e ci trascinò sulla battigia. Io ero svuotato, soprattutto mentalmente. Lui crollò sulla spiaggia con un fiatone disperato, incapace perfino di respirare bene. Tra una boccata d'aria e l'altra continuava a ripetermi grazie in tutte le lingue che conosceva. Poi aggiungeva qualcosa in tedesco che non comprendevo, ma era evidente che avesse capito quanto fosse stato vicino alla fine. Gli altri presenti in spiaggia lo asciugarono, gli diedero da bere, poi lui si sedette in silenzio tra le rocce, con la testa bassa, tra le mani, come chi sta rientrando lentamente dalla morte. Pensavo che lì finisse tutto, e invece arrivò l'epilogo. Dopo qualche minuto scese in spiaggia un ragazzino di 12-13 anni, era suo figlio. Lo vide sconvolto e iniziò a chiedere cosa fosse successo. L'uomo sembrò iniziare a raccontare, indicava me, indicava il mare, mimava le onde, il nuotare, il risucchio. Era ancora scosso, quasi commosso. Il ragazzino lo guardava con occhi enormi, cercando di capire quanto vicino fosse stato a perdere suo padre. In quel momento realizzai davvero cosa ero riuscito a fare. Se non avessi scelto di entrare, quel ragazzo sarebbe arrivato pochi minuti dopo trovando solo il mare, e qualcuno gli avrebbe dovuto dire che suo padre non era più tornato fuori. Questa è la cosa che mi colpì più di tutte, non tanto avere salvato un uomo, ma avere lasciato a un figlio il proprio padre. Ci scambiamo ancora qualche gesto di ringraziamento da lontano, poi i due se ne andarono. Non mi aspettavo nulla di più, anche se scherzando ogni tanto penso che avrebbe potuto regalarmi almeno l'orologio che aveva al polso, ma va bene così. Non lo rividi mai più. Quello rimane uno dei momenti più sconvolgenti della mia vita, perché mi costrinse a scegliere e perché per una volta ebbi la fortuna, prima ancora del coraggio, di fare la scelta giusta e di sentirmi un po' un eroe, anche se un eroe normale.

0: Si intitola Hero questo brano di The Family of the Year, perché a Luca Micheli non sfugge niente e Lorenzo lo ha scritto, che in qualche modo si è sentito un po' un eroe normale. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo.
0: Cosa vuol dire che ti sei sentito un eroe normale? Cioè non un supereroe?
1: No, certe volte nella vita può capitare di trovarsi in situazioni in cui non bisogna avere appunto particolari doti di coraggio qualche skill particolare, ma semplicemente magari avere un po' di fortuna, cioè fortuna di avere il momento giusto e trovare l'occasione giusta per diventare un eroe, per salvare qualcuno, ecco. Insomma, trovarsi nel posto giusto, al momento giusto e con una piccola qualche condizione favorevole. Per questo, ecco, la fortuna ha aiutato, non mi sono sentito un supereroe, ecco.
0: Lorenzo, la cosa che mi ha molto incuriosito della tua storia, del tuo racconto, è che la cosa sembra, e poi correggimi se sbaglio, ma dal tuo racconto sembra che la cosa più difficile per te sia stato trovarti di fronte alla possibilità di scegliere cosa fare. Cioè, se buttarti o non buttarti, dico bene?
1: Sì, esatto, perché comunque capivo benissimo che i casi erano due: o questa persona poteva morire davanti ai miei occhi, davanti agli occhi anche di tutti quelli che in me forse davano diciamo un po' di fiducia nella speranza di poterlo salvare, oppure dall'altra parte di mettermi io stesso nelle condizioni di, come si dice, lasciarci le penne, perché veramente le condizioni erano estreme e si sa che salvare una persona in mare non è sempre una cosa facile, in mezzo a delle onde impetuose come quelle è stato veramente un dentro fuori, e appunto ho avuto la fortuna in quel momento di trovare un attimo di calma nel mare, e la persona ha reagito quel minimo che mi ha permesso di andargli incontro e di riuscire a tirarlo fuori. Quindi è stato veramente così una decisione da prendere anche velocemente, però sapendo che stavo correndo un grosso rischio anch'io di avere due persone diciamo disperse invece che una, e invece per fortuna è finita bene e siamo tornati tutti e due a riva.
0: Quanto tempo fa è successo?
1: Ah, sarà stato, guarda, adesso di preciso non lo so, non me lo ricordo, mi pare il 2010, qualcosa del genere, adesso se ricordo bene. Come dicevo, questa casa era una casa che avevamo alle Isole Oglie, nell'isola di Stromboli, e da anni, e ci andavo con i figli, e quindi per noi era proprio una abitudine, una routine estiva così. Però questo mi ha permesso anche di conoscere molto bene il mare nel corso degli anni, perché l'avevo già visto in quelle condizioni ovviamente, e di conoscere gli effetti che aveva su quella piccola spiaggetta che avevamo sotto casa, dove il mare si incuneava, era molto profondo, quindi le onde si rompevano appunto subito a riva, molto a riva, e con un effetto di risucchio poi verso il fuori molto forte. E questa conoscenza, questa abitudine, questa conoscenza della spiaggia, dell'isola, mi ha permesso di interpretare, ecco, al meglio le condizioni e di appunto di essere un po' fortunato nel poter così diventare un eroe per caso.
0: Senti, non hai più la casa a Stromboli, mi sembra di capire.
1: No, l'abbiamo venduta qualche anno fa per vari motivi, con grande rammarico, sì, con grande dispiacere. È stata una casa di famiglia per anni, per cui sì, è un peccato.
0: Dove, per curiosità, scusami, uno che ha fatto una vita andare a Stromboli, dove vai in vacanza adesso?
1: Ma adesso giro un po' di più, vado un po' in Liguria, un po' in Sardegna, e diciamo che ho la possibilità di riscoprire un po' il mondo, il Mediterraneo, cosa che prima diciamo i pro e i contro, no?
0: Certo, cioè hai un posto casa, ma vai sempre lì, ovviamente.
1: Però poi vai sempre lì, invece Grecia l'anno scorso, Sardegna, insomma cerco di...
0: Vabbè, insomma non sembra male, direi, Lorenzo.
1: Godermi il Mediterraneo,
0: bravo.
1: Insomma, dai.
0: Bravo, grazie mille, chissà come stai, che fine ha fatto quella persona che hai salvata.
1: Chissà
0: sicuramente
1: che fine ha fatto, chissà come, neanche come si chiamava, veramente, niente, non
0: però l'abbiamo eternizzato con questa storia, abbiamo eternizzato il gesto, lui e soprattutto suo figlio, a cui dedichi un pensiero,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Ecco, quella scena del figlio è stata veramente toccante, perché veramente lì mi sono reso conto di quello che era successo, di quello che avrebbe potuto succedere e di quello che appunto sarebbe stato uno scenario completamente drammatico, sfuggente,
0: certo,
1: tremendo, se fossero andate in un altro modo le cose.
0: Grazie Lorenzo, fai un'ottima estate. Quando vuoi, sai dove trovarci.
1: Grazie a te, grazie di avermi ospitato.
0: A presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Lui è Giorgio Poi, che canta Nelle tue piscine. Borsa in diretta, poi torniamo a raccontare. Radio 24, puntata si intitola A galla.
1: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e dal 27 luglio vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 19.30 qui su Radio 24.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Una giornata davvero difficile per i mercati finanziari internazionali, con l'Europa che sta estendendo i suoi guadagni. Intanto abbiamo in avvio Wall Street con un quadro altrettanto negativo, meno 1,14% sul Dow Jones e meno 1,13% sullo Standard & Poor's, meno 1,5% per il Nasdaq, in una giornata segnata dal rally del petrolio e dall'attenzione alla crisi medio orientale che non sembra avere via d'uscita. Il Brent a Londra ha sfondato i $100 al barile, il greggio americano è sopra i 90, in pratica $91, e questo disturba profondamente l'andamento delle borse europee, tutte in ribasso, con Milano che cede quasi 3 punti percentuali anche sotto il colpo delle trimestrali che hanno deluso le aspettative degli operatori finanziari. In tutto questo il meeting della Banca Centrale Europea, che come è noto e come nelle attese ha lasciato i tassi di interesse invariati, ma sono in corso le dichiarazioni nella conferenza stampa di Christine Lagarde, presidente della BCE, che naturalmente sta facendo alcuni riferimenti anche all'attacco nel Mar Rosso, allarmante, ha detto, e con impatto sui prezzi. La decisione sui tassi che prenderemo a settembre dipenderà dai dati, ma alcuni governatori, ha ammesso nella meeting odierno, hanno valutato un rialzo dei tassi di interesse per frenare l'inflazione, quindi la preoccupazione naturalmente c'è. E poi ha detto: non me ne andrò prima del 2027, visto che si vociferava di una sua possibile uscita dalla BCE prima della scadenza naturale del mandato. Il capitano, ha detto, resta a bordo e i rischi dell'inflazione sono orientati al rialzo. La borsa italiana, dicevamo, meno 2,80%, tutto questo per il tracollo di oggi di STM dopo la pubblicazione dei conti, il titolo meno 17,5%, dopo i conti Moncler meno 8,68%, dopo i conti Unicredit meno 4,84%, in positivo abbiamo solo i titoli energetici, c'è un balzo oggi di Amplifon, Eni più 2,58, Amplifon più 2,31, più 2 per Leonardo, e per ora direi che è tutto.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
20: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Matteo Caccia racconta.
0: La prossima storia racconta di una donna che, a differenza del signore tedesco che sapeva nuotare ma ha rischiato comunque, in realtà non sapeva nuotare e decide di fare un corso di nuoto e di farlo in età adulta, che è molto più insolito di quanto si pensi. La maggior parte delle persone che conosco che nuotavano hanno imparato prima di poter considerare di avere paura. A 28 anni non avevo avuto questo lusso. Quando ho chiesto a mia madre perché non avessi mai preso lezioni di nuoto da piccola, mi ha ricordato che ho già fatto diversi corsi importanti, come la danza tip tap a livello agonistico. Tre delle mie quattro sorelle più giovani a un certo punto hanno frequentato un corso di nuoto estivo, ma nessuna di loro ha mai imparato veramente a nuotare. Temevo che stessimo rinforzando un brutto stereotipo, e cioè che i neri, a causa di un'idea razzista, non sanno nuotare. Disperata, chiesi a mia madre se qualcuno della nostra famiglia sapeva come fare. «Ragazza», disse indignata, «io so nuotare». Secondo lei, tutti quelli cresciuti negli anni 70 sapevano nuotare. «Non avevamo tutte queste distrazioni», ha detto. «Se c'era dell'acqua, ci entravi, punto». Un anno e mezzo fa ero alle Hawaii, ma non per nuotare. Ero esausta, il mio cervello aveva la consistenza di una gomma masticata. Un amico mi aveva detto che l'acqua delle Hawaii sarebbe stata curativa. Ogni mattina a Honolulu mi svegliavo alle 4 del mattino, compravo un caffè, mi sedevo sulla spiaggia guardando l'alba e i surfisti e ascoltando i pet sounds dei Beach Boys. Un pomeriggio mi avvicinai al bagnasciuga e lasciai che l'acqua mi lavasse le caviglie e scoppiai in lacrime per il sollievo. Ma non ho mai preso in considerazione l'idea di nuotare in vita mia. Non ho nemmeno messo in valigia un costume da bagno.
22: Allora, praticamente ci capita a volte nei corsi, anche se sono corsi advanced, di trovare dei ragazzi che sono tecnicamente indietro, perché magari nell'iscrizione, presi dall'entusiasmo solo di esserci, si trovano ad avere un gruppo qui poi che è a un livello nettamente superiore degli altri. Però noi, diciamo che essendo in molti, riusciamo a prenderci cura un po' di tutti.
0: Il nuotatore riluttante è il nome di un corso di nuoto pensato per persone che hanno paura dell'acqua. È limitato a soli 4 studenti. Si riunisce 2 volte a settimana, lunedì e il venerdì, dalle 20 alle 20.45. Sono arrivata il primo giorno vestita con una cuffia da bagno extra large e l'unico costume che avevo, un monopezzo arancione brillante che non mi stava bene. E ho scoperto che ero l'unica persona del corso. Ero ufficialmente il nuotatore più riluttante di New York. Paul, il mio istruttore, mi ha salutato con un colpetto sulle spalle. Ha trascorso la nostra prima ora insegnandomi a chiudere la bocca e a spingere l'aria fuori dalle narici. Riuscivo a farlo benissimo con la testa sopra l'acqua, ma appena andavo sotto mi sentivo come se stessi soffocando. Gorgogliavo violentemente e inspiravo involontariamente, causando scie di moccio attorno al mio viso già bagnato. Paul, un uomo affidabile ma fermo, mi suggerì di esercitarmi nella vasca da bagno quella sera a casa. Poi mi convinse che potevo galleggiare sulla schiena e alla fine lo feci. Il nuotatore riluttante è durato 8 settimane e dopo ogni lezione prendevo appunti. Quella prima sera, sgocciolando d'acqua sulla metropolitana mentre tornavo a casa, scrissi che sentivo una vera e tangibile paura, non l'ansia, non il nervosismo, non lo stress, ma la sensazione di vero panico. Quando ho finito, Paul mi ha detto che ero diventata abbastanza brava da iscrivermi a un corso di nuoto per principianti. E così feci. I mesi usati per imparare a nuotare sono arrivati dopo 2 anni che ho usato per imparare ad uscire con le donne, cosa in cui ero più brava. Avevo trascorso i miei primi 20 anni in una relazione con un bell'uomo dalle spalle larghe che mi preparava enormi panini e mi baciava sulla fronte al mattino. Quando ci siamo lasciati, ho passato l'anno successivo ad uscire con i ragazzi, però passandoci attraverso come acqua corrente. Poi però ho baciato una donna nelle ore nebulose che seguono il Capodanno e ho scoperto che mi piaceva più di ogni altra cosa al mondo. Dopo qualche settimana di lezione di nuoto, il mio diario è diventato un diario regolare e inframmezzavo le registrazioni delle lezioni di nuoto con note sulla mia vita quotidiana. Nella settimana della mia 4ª lezione di nuoto avevo 2 appuntamenti. La mia nota nel diario terminava con: «Non posso credere di riuscire a farlo».

Dall'aereo, la vista dell'acqua caraibica, dell'isola di Turks and Caicos, mi faceva sudare di entusiasmo, come se mi stessi preparando per un appuntamento. Era la fine di febbraio e in questa vacanza avrei finalmente nuotato nell'oceano. Ma una volta arrivata, continuavo a trovare il modo per evitare di entrarci. Un pomeriggio mi sedetti in un ristorante vicino alla spiaggia, ammazzando il tempo, quando due persone si diressero tranquillamente verso di me in kayak. Lì ho deciso che il kayak poteva essere divertente. Se potevo entrare in un kayak nell'acqua, pensavo che a un certo punto avrei per forza nuotato. Indossavo un giubbotto di salvataggio, ho remato in circolo, contenta anche solo di averci provato. E poi, passo dopo passo, mi dicevo: se riesco ad arrivare a quel molo laggiù, posso uscire, pensavo. E poi, se riesco ad arrivare dal molo alla scogliera, posso finalmente lasciare la spiaggia. Stavo tornando a riva quando un padre e una figlia hanno fatto il giro della scogliera. «Laggiù c'è un relitto!» urlò la bambina. Dissi loro che avrei cercato di farcela, ma era la prima volta che andavo in kayak. Il padre mi disse che non avevo nulla di cui preoccuparmi. «Sai nuotare, vero?» «Non proprio», ho urlato in risposta, già remando lontana. Più mi allontanavo dalla riva, più mi avvicinavo al relitto, più le onde crescevano. Non c'era nulla che mi proteggesse dal vento. Remare diventava più difficile. Ho fatto un giro su me stessa e ho visto il relitto da lontano. Poi ho smesso di remare. Un'onda mi ha fatto schiantare contro una barriera corallina sotto di me. Il vento era aumentato improvvisamente. Continuavo a cercare di fare perno col remo, ma non riuscivo a uscire. Il mio kayak si era incastrato sulla scogliera come fosse parcheggiato. Alla fine il padre di prima col kayak tornò con un altro figlio a bordo e mi guidò per rientrare. Ora che l'avevo fatto, pulsavo di adrenalina, mi girava la testa con la nuova consapevolezza di poter fare praticamente qualsiasi cosa. Sono arrivata a riva, ho lasciato il kayak e sono tornata in acqua. Prima che potessi convincermi a tornare indietro, stavo bevendo l'acqua salata, tirando le braccia e prendendo a calci l'acqua alla maniera delle rane. Era una giornata nuvolosa, l'acqua metteva tutto fuori fuoco. Dopo due bracciate mi sono ricordata che dovevo respirare. Dopo due respiri mi è venuta l'ansia. Ero in preda al panico. Mi sto solo rilassando nella mia vacanza al mare, ho pensato, iperventilando. Mi sono tolta gli occhiali appannati e ho provato a galleggiare sulla schiena, trattenendo il respiro per paura di far uscire l'aria dai polmoni. Mi resi conto, con mio grande orrore, di avere nuotato lontano dalla riva invece che verso di essa. Presi un respiro. Potevo farmi prendere dal panico, pensavo tra me e me, o potevo salvarmi. Le due esperienze, uscire con delle donne e imparare a nuotare, hanno continuato a intrecciarsi, come in una seconda adolescenza e poi una terza. A volte temevo di andare a lezione con la stessa angoscia di dover chiedere a una ragazza un appuntamento. Mi sentivo goffa e insicura, irritata ed euforica e forte e brillante e meravigliosa tutto in una volta. L'ultimo giorno della lezione di nuoto, Paul mi aveva sgridata per essermi aggrappata al bordo ogni volta che mi ero spaventata o stancata. «Non c'è nessun bordo a cui aggrapparsi sulla spiaggia», disse. Per questo all'inizio abbiamo passato tanto tempo a lavorare per imparare a partire dalla posizione anteriore e poi girarmi sulla schiena. Lui voleva essere sicuro che se mai fossi stata in pericolo avrei saputo girarmi di schiena per galleggiare e riacquistare i sensi. In fondo il senso del corso del nuotatore riluttante stava tutto in questo movimento. Non avevo bisogno di sapere come eccellere nel nuoto. Avevo bisogno di sapere che potevo salvarmi.

0: Lei è Aimee Mann con Save Me, che è preso dalla colonna sonora di Magnolia, una canzone che ogni tanto mettiamo perché è veramente troppo troppo bella. La storia invece arriva dal New York Times Magazine, l'ha scritta Jasmine Hugh, si intitola Learning to Swim Taught Me More Than I Bargained For, cioè imparare a nuotare mi ha insegnato molto di più di quanto avevo sperato. Ora le borse in diretta e poi torniamo sul palco del Pinch per raccontare una storia presa da Don't Tell My Mom.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria si viaggia al momento in coda fra Orvieto e Fabbro in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia per un veicolo in avaria si registrano 3 km di coda tra Savona e Albisola. Sulla carreggiata in direzione Genova sono invece dei lavori a provocare 4 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Queste le principali notizie. Inizia al momento, le prossime novità fra circa un'ora. Più tardi, auguriamo buon viaggio.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Giulia Fiumi è cresciuta con una regola. E la regola è mai vantarsi, mai sembrare sboroni. Lei è romagnola e quindi lo usa. Lasciare che siano gli altri a dirti che sei brava. Siamo di nuovo al Pinch, siamo a Don't Tell My Mom. Giulia Fiumi è la prima volta che viene a raccontare e io sono felicissimo di farvi sentire la sua storia, perché è una storia bellissima. Quando ha 28 anni il lavoro le toglie all'improvviso il ruolo, lo spazio e il riconoscimento, e lei scopre che forse ogni tanto sapersi dire sono brava non è superbia, è sopravvivenza.

parlare. Grazie. Allora, dovete sapere che tra le grandi paure che ha avuto mia mamma durante la sua vita ce n'è stata una che l'ha perseguitata per un bel po' di tempo e che a cascata ha perseguitato poi tutti noi membri della famiglia, ed era la paura di sembrare degli sboroni. Allora, in Romagna sborone è colui che è pieno di sé e chi si crede chissà chi. Allora, noi questa cosa qua, io e mio fratello, dovevamo evitarla assolutamente. E io non lo so perché c'era questo terrore in casa mia, onestamente. Cioè, mia mamma faceva l'infermiera, mio babbo lavorava in banca e guidava una tipo, eravamo tutto tranne che degli sboroni, però mia madre si preoccupava e prodigava tantissimo affinché noi sembrassimo sempre una famiglia umile. E io mi ricordo ancora che tutte le mattine, quando mi preparava, prima di andare a scuola, mentre mi sistemava il grembiule, mi diceva sempre: Giulia, lascia che siano gli altri a dirti che sei brava. Lei, piegata davanti a me, mi sistemava il grembiule, io annuivo, e poi ogni tanto mi diceva anche: oh, ricordati che poi chi si loda si imbroda. Queste frasi qua me le ripeteva tutte le mattine, praticamente era una litania. E io ero una di quelle bambine brave che se gli dici una cosa l'ascolta, che se gli dai una regola lei la rispetta. Una di quelle bambine gentili, educate, che sanno stare al loro posto. Poi la verità è che dentro ero un vulcano, eh? Cioè io dentro ero tipo un vulcano di energia incontenibile, però mi contenevo. Perché a casa mia, prima di tutto, bisognava essere umili. Bisognava saper stare al proprio posto. E io quella frase lì del lascia che siano gli altri a dirti che sei brava, mi ricordo che me la sono portata con me per un sacco di tempo. Al liceo ero una di quelle secchione che faceva la versione di greco in 10 minuti e poi la passava a tutte le compagne di classe, e mi ricordo che in quei momenti lì dicevo: porca miseria, sta roba qua mi è proprio venuta bene, sono stata proprio brava. No, no, Giulia, lascia che siano gli altri a dirti che sei brava. Poi la verità è che gli altri me lo dicevano che ero brava, perché al liceo massimi voti, all'università andata benissimo e anche al lavoro mi dicevano che ero brava. Ho iniziato a lavorare ancora prima di laurearmi e ho fatto anche carriera abbastanza in fretta. Avevo 28 anni e mi avevano già nominato marketing manager, dandomi uno stipendio che in quell'azienda lì non la prendeva neanche chi aveva 45 anni. Insomma, le cose andavano veramente bene e vi devo dire la verità, quello che mi aveva sempre insegnato mia mamma funzionava. Manager umile, un passo indietro, che parla solo se viene interpellata, che non prende spazio a meno che non gli venga dato, testa bassa, pedalare, lavorare, promozioni, responsabilità, crescita. Lavoravo in una rinomata azienda imprenditoriale italiana e le cose funzionavano veramente bene, Poi una mattina arrivo in ufficio e non vedo più la mia scrivania. L'avevano spostata laggiù in fondo al corridoio, dove di solito c'era un ripostiglio. Boh, staranno cambiando le cose, dico. Il giorno dopo esce un organigramma ufficiale. Non c'era il mio nome. Allora mando una mail all'amministratore delegato e a quella mail non mi risponde. Ai meeting non mi invitano più. Il mio cellulare aziendale smette di suonare. Io non ci capivo niente. Quella cosa andò avanti prima per giorni e poi per settimane. Nessuno mi dava udienza, nessuno mi rispondeva. Fondamentalmente, dalla sera alla mattina, io non servivo più a niente. Dopo 3 mesi scoprii, grazie ad un avvocato, che stavo subendo mobbing. Mobbing a 28 anni. Io, che ero sempre stata brava. Ma com'è possibile? Ma allora non sono più brava? Ma come si fa a smettere di essere brava così in fretta? Cioè, un mese prima mi ha dato una promozione, un mese dopo non esisto più. Ma poi, se nessuno mi dice brava, allora a cosa servo io? Eppure tutte le mattine andavo in ufficio, timbravo, mi sedevo, ma non facevo più niente. Fu uno dei momenti più difficili della mia vita. Io mi ricordo proprio che implosi in me stessa. Avevo passato una vita ad aspettare che fossero gli altri a dirmi di fare, di agire, di parlare, di valere. In quel momento lì non c'era più nessuno che mi diceva niente. Mi ricordo che dicevo alla mia migliore amica: Vane, mi manca la terra da sotto i piedi. E fu un momento talmente difficile che fu la prima volta in cui mi portai letteralmente in terapia, perché era difficile accettare sta roba qua.
E quello fu un percorso molto importante in realtà per me, e duro, perché per la prima volta scoprì che io avevo passato 28 anni della mia vita ad aspettare che fossero gli altri a dirmi chi ero. Ma io non mi ero mai veramente chiesta chi sono io senza gli altri. Chi sono io senza un brava? Chi sono io senza una scrivania, senza un ruolo nell'organigramma, senza essere invitata in meeting? E devo dire che quel percorso di terapia lì fu importantissimo. Mi consentì davvero di riscoprire chi era la Giulia senza gli altri, chi era la Giulia che non aspettava il brava. E dopo quel percorso lì mi concessi anche di fare un sacco di cose che prima non mi ero mai concessa, come per esempio accettare un lavoro all'estero. E mi ricordo che nel momento in cui arrivai nell'ufficio di Dubai e mi presentai al mio capo australiano, Peter, lui con la sua camicia hawaiana mi spiegò nel giro di 2 minuti che quello che in romagnolo si chiamava sborone, in inglese si chiamava confident. E porca miseria, in inglese suonava meglio. E quella fu una bella palestra, la confidence, questa cosa a me sconosciuta, la fiducia in noi stessi, il saper proteggere il proprio valore, il difenderlo, il raccontarlo agli altri. Confidence, che benessere. Allora mi raccomando, se vi capita di incontrare mia mamma che sta ancora in Romagna, non ditele che questa cosa che lascia che siano gli altri a dirti che sei brava non ha proprio funzionato benissimo, e non ditele neanche che in fondo essere un po' sboroni non guasta.

0: Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per due mesi a solo un euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
5: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
12: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
13: Così?
12: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
13: Stai zitto!
14: Perché mi ha fatto riflettere.
13: Ah.
14: Ed è per questo che sono tornato.
13: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
14: Credo di averti violentato.
13: No, non mi ha violentata.
15: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
16: Le 16.
17: GR24, il Sole 24 Ore.
16: Chat del Mastro, la Procura di Roma valuta il conflitto di attribuzione. Catanzaro, un bambino di un anno e mezzo morto e 4 ricoverati sospetti su un batterio. Festival del cinema di Venezia, annunciati i nomi dei film in concorso, c'è anche Moretti. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24 sull'accesso alle chat tra Andrea Del Mastro e Andrea Carroccia. La Procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta dopo l'esito del voto alla Camera sull'autorizzazione che si svolgerà in aula tra una settimana. Ieri la Giunta dell'autorizzazione a procedere della Camera ha negato ai magistrati l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore condannato nato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Il caso dell'uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna, in un video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dal TG1, si vede un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto in contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione, dice il legale degli agenti. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo

0: L'asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. In Sardegna ora un uomo ha ucciso il fratello e ferito la moglie, sentiamo.
1: Prima spara la moglie ferendola alla testa, poi raggiunge suo fratello e lo uccide. Infine si consegna ai carabinieri. Alba di sangue questa mattina in Sardegna, nel litorale tra Solanas e Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. A finire in manette dopo aver bussato alla porta della caserma dei carabinieri, dicendo di aver fatto fuoco contro la moglie di 47 anni nel bar che gestivano assieme e a suo fratello di 42 nella casa di Quartu, è stato Alessandro Pintus, operaio di 39 anni, in regola del detentore di armi da fuoco. L'uomo, dopo le ammissioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato accompagnato al carcere di Uta. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale e ora lotta tra la vita e la morte. I carabinieri della compagnia di Quartus Sant'Elena e quelli del comando provinciale di Cagliari stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente la vicenda e capire cosa abbia spinto Alessandro Pintus questa mattina a impugnare un'arma e uccidere il fratello e tentare di uccidere la moglie. Una delle ipotesi è quella dei dissidi familiari. Sul posto anche il medico legale e gli esperti della scientifica per i rilievi necessari per una ricostruzione del quadro. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi, avvisa Trump su Truth. Un anno fa abbiamo sferrato un duro attacco contro gli Houthi a causa delle loro interferenze con le attività commerciali, dice. Da allora hanno agito in modo molto responsabile, ma purtroppo ora hanno ripreso le ostilità, hanno colpito 2 navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Se dovessero ripetere tali azioni, gli Stati Uniti riterranno responsabile Teheran, dato che gli Houthi agiscono come suo proxy e verranno inflitte gravi punizioni militari sia all'Iran che agli Houthi, così il leader statunitense. La BCE lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di 0,25 punto della riunione di giugno. La presidente della BCE, Lagarde, nella conferenza stampa al termine della riunione sui tassi, ha detto che le misure pubbliche in risposta allo shock energetico dovrebbero essere circoscritte e temporanee. Annunciati i nomi per la mostra del cinema di Venezia. Succederà questa notte di Nanni Moretti è tra i film italiani in concorso. Lo ha annunciato il direttore artistico Alberto Barbera. Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo invece saranno fuori concorso. Ed è tutto per questo GR, l'appuntamento con le notizie alle 17:00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Guerra in Iran, sauditi nel mirino, Mali, Stati Uniti pronti alla guerra contro gli jihadisti al fianco dei russi. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Tankers attacked. An Iran-backed militant group claims it has just hit two Saudi oil tankers in the Red Sea.
7: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter.
8: Mali's military has suffered one of its deadliest losses in years.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutta la squadra. Come sempre, Antonio Talia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Anna Riva. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Etienne Perrot. Per voi, quindi domande e commenti, 349-238-6666, sui social, lo sapete, X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, conoscete la nostra pagina Facebook, conoscete il nostro canale Instagram, se siete comodamente seduti sul divano di casa, accendete il televisore, canale del digitale terrestre 63. E già che è la penultima puntata di questa stagione, vi ricordo anche la nostra playlist, si chiama Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify, raccoglie un po' il meglio del metal, che a insindacabile giudizio della redazione di Nessun Luogo Lontano è la vera war music, almeno senza tema di smentita, almeno fino al momento. Poi staremo a vedere per le prossime stagioni, naturalmente. Intanto scattano in questo esatto istante le 16.08 qui a Milano, sono le 14.08 e una manciata di secondi in Mali, dove gli Stati Uniti stanno valutando un'operazione militare contro un gruppo jihadista.

Oggi nel Sul Luogo Lontano vi porteremo in Mali, uno dei paesi più importanti della fascia saheliana, come peraltro stanno ben sottolineando i Tinari Wen. È una delle poche eccezioni che facciamo al mondo metal, peraltro, band Tuareg che appunto sottolinea il quadrante sul quale stiamo posando i nostri occhi, quadrante sul quale gli occhi della Federazione Russa si sono posati da parecchio tempo, non soltanto il Mali ma tutta la fascia saheliana. Ma dove stanno accadendo un po' di novità? La prima l'abbiamo già raccontata nei mesi scorsi, un sostanziale fallimento da parte di quello che è a tutti gli effetti oramai ciò che resta della Wagner, Africa Corps, nel contenere gli attacchi degli jihadisti in quella zona. Insomma, i russi non sono capaci di contrastare quelli che sono gli assalti delle milizie jihadiste in soprattutto Mali, ma anche Burkina Faso e Niger. E allora gli americani si mettono in mezzo e dicono: potremmo dare una mano ai governi locali, in particolare quello maliano, per contrastare l'avanzata jihadista. Staremo a vedere, perché si tratta a tutti gli effetti di un potenziale paradosso. Pensate, Stati Uniti e Federazione Russa che, assieme a un governo peraltro golpista, una giunta militare, combattono contro il gruppo jihadista affiliato ad Al Qaeda. Staremo a vedere. Prima però vi portiamo a Hormuz, lo faremo quasi fisicamente, perché una firma della stampa è proprio lì sullo stretto e ci darà conto di che aria tira. Dico che aria tira perché se Hormuz è sostanzialmente fermo, chiuso, bloccato, dall'altra parte anche Bab al-Mandeb inizia a chiudersi, a restringersi ulteriormente dopo l'attacco sferrato dai miliziani dell'UTI a due petroliere saudite. Peraltro si vanno a rispolverare vecchie accredini tra i sauditi e i ribelli UTI, ribelli UTI che per anni sono stati sotto i bombardamenti della coalizione internazionale a guida proprio saudita. Cosa sta per accadere? Sostanzialmente, lo dicevamo da ieri, ma anche nei giorni precedenti, si stanno chiudendo due tra i choke points più importanti a livello globale. Prova ne sia che già il prezzo del petrolio al barile ne ha iniziato a risentire. Questi temi di quest'oggi, come sempre, voi iniziate a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto.

0: Quella appena trascorsa è la 12ª notte di attacchi americani sull'Iran. Raid che avrebbero incluso anche il dispiegamento, ne dà notizia il sito di solito molto ben informato americano Axios, di bombardieri B1. In realtà non vi sono state conferme da fonti militari e cercheremo di capire se questo è un game changer, cioè se l'utilizzo di questo super bombardiere in qualche modo potrà dare o meno maggiore efficacia all'azione militare americana. La risposta iraniana è stata molto secca, occhio per occhio, e lo stretto di Hormuz, dicono gli iraniani, è completamente chiusa. In realtà il comando centrale americano smentisce dicendo che non è vero che è assolutamente chiusa. Nel frattempo però stanno accadendo altre cose su Teheran, nel senso che alcune ambasciate, tra cui quella del Regno Unito, ha ritirato il proprio personale appunto dalla capitale iraniana, segno che potrebbe accadere qualcosa appunto in Iran. Ma quello che preoccupa analisti e osservatori è la ripresa delle ostilità da parte dei ribelli Houthi. Ribelli Houthi che, lo sappiamo, hanno un'agenda molto molto personale, molto regionale, ma al tempo stesso non solo non nascondono le simpatie per il regime iraniano, ma hanno ricevuto finanziamenti, armi e molto spesso seguono l'agenda politica iraniana. In questo caso hanno risposto all'appello dei Pasdaran, che hanno detto agli Houthi 2-3 giorni fa: chiudete Bab al-Mandeb, e così stanno provando a fare. Francesco Semprini, firma, inviato della Stampa, ci parla proprio dello stretto di Hormuz. Ciao Francesco, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: Allora, chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre ti vede peraltro davanti a uno specchio d'acqua, che magari dopo ci spieghi meglio in che zona dello stretto di Hormuz si trovi. A occhio e croce sei lato omanita, immagino, no?
1: Esattamente sì, questo è uno dei canali che porta allo stretto di Hormuz, al lato omanita, come dicevi tu. Da quella parte, verso destra, si va invece sulle acque iraniane. C'è un percorso di circa 2 ore di navigazione per arrivare a quella che viene chiamata la porta dell'inferno, perché al di là di quello specchio d'acqua si consuma la parte più cruenta di questa.
0: Aspetta Francesco, devo interromperti perché il collegamento ci sta facendo difetto. Proviamo a ristabilire il collegamento. La porta dell'inferno, lì da dove ci sta trasmettendo Francesco Semprini, firma, inviato della Stampa. Peraltro anche la nuova toponomastica fa abbastanza sorridere, perché Bab al-Mandeb è lo stretto delle lacrime, la porta delle lacrime, dall'altra parte abbiamo l'inferno. Insomma, due situazioni che fotografano anche dal punto di vista lessicale molto bene quello a cui stiamo assistendo. Abbiamo recuperato il collegamento con Francesco, eccoci.
1: Sì, dicevo, invece da quest'altra parte c'è un porticciolo dove i contrabbandieri iraniani, con dei barchini molto piccoli ma molto veloci, di solito con scafo giallo, approdano per scambiare merci che portano dall'Iran e per prendere soprattutto materiale di elettronica importato invece nella Repubblica Islamica. Quindi è un intreccio di situazioni commerciali e militari che si vanno a sovrapporre e che definiscono la complessità di questo conflitto.
0: La complessità di questo conflitto, i piccoli dettagli, peraltro un barchino è appena sfrecciato velocemente alle tue spalle mentre ci stavi parlando. Ricordo, canale digitale 63, se volete buttare un occhio a quello che è lo stretto di Hormuz. Stretto di Hormuz che, almeno la seconda volta a mia memoria, Francesco, che tu vai a esplorare. Ed è interessante quello che ci stai facendo notare, il fatto che esiste un'attività, una microattività costante, continua, fatta di bassa tecnologia, piccoli barchini però molto veloci, che consentono però un'osmosi tra le due sponde di Hormuz. E forse ci dicono anche che l'Oman non è così lontano dall'Iran, anche quando si discuteva per esempio del fatto che potevano spartirsi i pedaggi. Cioè non dobbiamo pensare Oman e Iran come due attori totalmente contrapposti, per niente.
1: Assolutamente no, sono in realtà molto vicine. Ricordiamoci che l'Oman è stato il mediatore che in qualche modo ha cercato di arrivare a un accordo sul nucleare proprio tra Stati Uniti e l'Iran, per questa sua equidistanza tra le due realtà, un intreccio di legami globali con la Repubblica Islamica che va avanti, e questo commercio ombra che non conosce sosta nemmeno quando le armi si fanno sentire al di là dello stretto lato omanita, lato iraniano. Oggi con un'imbarcazione siamo andati proprio nella porta dell'inferno, cioè ci siamo affacciati sulle acque iraniane e abbiamo visto quello che erano un po' i resti, ancora i segnali di questa 12ª notte di combattimenti. L'impressione che abbiamo avuto, come dicevi tu, rispetto a 3 mesi fa, quando siamo venuti ad aprile subito dopo il cessate il fuoco, è però che questo tratto di mare, questo stretto che è tanto importante per il commercio internazionale, è più desolato che mai. Non ci sono imbarcazioni, solamente unità militari e solamente questi barchini di contrabbandieri legalizzati dall'Oman di iraniani, ma nient'altro che questo.
0: Francesco Semprini, in diretta dal lato Umanita, stretto di Hormuz, uno dei principali checkpoint a livello globale. L'altro, Bab al-Mandeb, sottolineavo come anche il lessico, Francesco, si restituisca la drammaticità di questa situazione. La porta dell'inferno, la porta delle lacrime, andando a Bab al-Mandeb. In effetti, a guardare anche il prezzo del petrolio e come sta evolvendo la situazione, verrebbe da dire non ci sono più occhi per piangere. Però che sensazione hai da lì? È una vicenda che segui da parecchio tempo. Alcuni segnali da Teheran preludono a un rinnovato attacco americano. Allo stesso tempo l'Iran mostra una capacità di resistenza che non era prevista dal Pentagono. Che cosa può accadere secondo te adesso di fondamentale che possa in qualche modo sparigliare le carte, un cambio di gioco? Che cosa?
1: L'Iran ha capito che l'arma più importante di cui è in possesso non è il nucleare, non sono i missili balistici, ma il controllo dello stretto di Hormuz, non solo perché in qualche modo va a ledere quelli che sono i commerci mondiali, quindi tiene in ostaggio un po' quella che è anche l'equilibrio globale, ma soprattutto perché mette in discussione l'egemonia americana che si esercita sui mari e sugli stretti. In questo modo l'Iran sta mettendo in difficoltà Donald Trump, e Donald Trump ha tutta la necessità di chiudere questo conflitto il prima possibile, perché ricordiamoci che tra poco ci saranno le elezioni di metà mandato e lui dovrà presentarsi a queste elezioni con un prezzo del carburante molto più basso rispetto adesso. L'unico modo è chiudere questo conflitto, ma non sembra che l'America non sia proprio in grado di farlo, almeno sino adesso.
0: Grazie mille, Francesco Semprini, firma della Stampa, inviato a Hormuz. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Francesco, grazie.
1: Grazie a voi.

0: 349-238-6666. Qualcuno ci chiede conto della programmazione estiva, poi magari domani vi darò un paio di dritte. E una piccola pausa, un piccolo break ci vuole, caro Francesco, uno dei nostri affezionati ascoltatori. C'è sempre il podcast, magari si è perso qualche puntata in diretta nei giorni scorsi, nelle settimane, nei mesi scorsi, e si può sempre recuperare. Nessun luogo lontano è un programma in diretta, si racconta la strettissima attualità, ma poi un podcast da godersi possibilmente alle 4:30 del mattino mentre fate jogging. Lo trovate, lo scaricate dal sito di Radio 24, le principali piattaforme. Allora, giustamente Francesco Seppini, che peraltro di base è a New York e quindi segue anche da vicino le vicende politiche americane, ci ricordava che le midterm sono dietro l'angolo, perché novembre è francamente dietro l'angolo realmente dal punto di vista politico. Donald Trump ha un disperato bisogno di intestarsi una vittoria, la sensazione invece che si sia infilato in un turbine, in un cul-de-sac dal quale è veramente difficile uscire, semplicemente perché, ma poi nella seconda parte affronteremo questo aspetto, probabilmente l'amministrazione americana sta usando le leve e le armi sbagliate per risolvere questo punto. C'è una profonda asimmetria in quello che sta accadendo dal punto di vista bellico. Con piccoli, veloci barchini o con semplici minacce si blocca uno stretto, e non è che con i bombardieri, con raid a tappeto sull'Iran, quello stretto si riapre. Anche perché, e cito fonti di intelligence americana, ma non soltanto, e tra poco peraltro sentirete Pete Hegseth, facevo riferimento ieri all'audizione di Hegseth, sottosegretario alla difesa, segretario alla difesa, non è andata benissimo, incalzato da alcuni senatori democratici e repubblicani, si è un po' incartato, si ha smentito se stesso, insomma ha denunciato e ha denudato tutta l'inefficacia dell'azione militare americana, ma è chiaro perché c'è una profonda asimmetria che sta governando questo conflitto. La prima potenza militare al mondo non sta riuscendo a aver ragione di piccoli escamotage che però consentono la chiusura dello stretto. L'avete sentito anche del GR, gli Houthi hanno bombardato, hanno colpito per meglio dire, due petroliere saudite. È la terza volta storicamente che gli Houthi colpiscono o infrastrutture o natanti o mezzi che hanno a che fare con l'industria petrolifera saudita. Ricorderete qualche anno fa quando furono presi di mira gli stabilimenti Aramco. Ebbene, quale armatore, quale capitano di nave adesso proverà a passare a cuor leggero da quelle zone? Anche perché peraltro le due petroliere saudite in questo momento sono in fiamme. E attenzione, la cosa è tanto più grave quanto più noi pensiamo al fatto che Bab al-Mandeb, Mar Rosso, Suez, che adesso sono di nuovo messi in pericolo dall'azione militare degli Houthi, erano il modo per bypassare Hormuz, con quelle due pipeline, quella emiretina e quella saudita, che sostanzialmente attraversavano la penisola arabica e andavano a sbucare proprio nel Mar Rosso. Una rinnovata azione militare degli Houthi vanifica l'operazione di bypass che era stata approntata. Ma ci torneremo. Visto che ho nominato Pete Hegseth, Andiamo a sentire un estratto, lo ha selezionato Valentina Ternullo, è forse uno dei momenti più, come dire, più plastici dell'imbarazzo dello stesso Hegseth di fronte al Senato. Lui sta rispondendo in questo stralcio che ascoltate alle domande del senatore Ossoff.
1: Mr. Secretary, you said on day 14 Iran's military had been quote destroyed and quote made combat ineffective. Yes or no? Was that an accurate statement?
2: What the American military has done to the Iranian military is a historic military defeat, and they're ineffective in that context.
1: You said Iran's military had been rendered, quote, combat ineffective for years to come.
2: It certainly was, on behalf of the men and women in uniform, a historic military victory over Iran.
0: Il battibecco, il botta e risposta, o meglio, botta senza risposta, tra Pete Hegseth e il senatore Ossoff, lo avete sentito all'inizio. Signor segretario, dice il senatore, il giorno 14 dall'inizio della guerra ha detto che l'esercito iraniano era stato, cito testualmente, distrutto e, cito testualmente, sto riferendo le parole di Ossoff, reso inefficace in combattimento. Sì o no? È stata un'affermazione corretta, precisa, accurata? Sì o no? Poi Hegseth inizia a tergiversare, Ossoff lo incalza, vuole rispondere alla domanda, alla fine Hegseth ci gira un po' attorno. Il punto qual è? Che il conflitto si sta a tutti gli effetti allargando, perché non soltanto l'Iran all'inizio è riuscito a globalizzare i costi della chiusura di Hormuz, è riuscito a globalizzare i costi di una guerra che di per sé doveva essere semplicemente, lo dico tra mille virgolette, regionali, ma adesso si sta allargando e sta diventando più che regionale. Riguardo agli Houthi, peraltro Donald Trump, a questo allargamento, Donald Trump aveva promesso di evitare un'altra guerra infinita in Medio Oriente. Aveva citato le altre avventure o disavventure americane in Iraq, in Afghanistan, e questo fatto all'opinione pubblica americana piaceva. Non doveva essere un presidente che iniziava le guerre, anzi doveva essere il presidente candidato al Nobel per la pace, il presidente che aveva fatto chiudere un bel po' di conflitti e molto spesso peraltro li snocciolava. I soldi, ne abbiamo parlato anche ieri. Pete Hegseth ha dichiarato, proprio in quell'audizione che avete sentito al Senato, che finora il conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è costato 37,5 miliardi di dollari. Ha appena chiesto, ammettendo difficoltà di finanziamento, 88 miliardi. Una richiesta di finanziamento supplementare di 88 miliardi, urgente e necessaria. Peraltro, di questa enorme cifra, 67 sono specificamente destinate a coprire i costi della guerra contro l'Iran. Ma a cosa sono serviti questi miliardi? Ebbene, vado a citare un po' di fonti di stampa e fonti di intelligence, o meglio, il New York Times, per esempio, che cita fonti di intelligence statunitense. Attenzione, a metà maggio l'Iran aveva il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conservava ancora il 70% del suo arsenale missilistico prebellico. Cioè, sostanzialmente questo sforzo finanziario, economico, politico ha portato al decadimento del 30% della capacità bellica degli iraniani. Parliamo di quella balistica, non parliamo del fatto che piccoli barchini possono in qualche modo chiudere lo stretto di Hormuz. Le stesse fonti di intelligence citate al New York Times sostenevano che l'Iran avesse riacquistato l'accesso al 90% delle strutture sotterranee di stoccaggio e lancio missili. Perché che cosa è accaduto? Siccome i missili vengono stoccati e stipati in tale profondità che i raid americani scalfiscono l'ingresso di questi tunnel, la faccio molto semplice, ma non vanno a smantellare quello stoccaggio, succede che arrivano ingegneri, scavatori, operai, eccetera, eccetera, riscavano la buca e rimettono a disposizione dei Pasdaran tutto quell'arsenale. Perché in effetti pare che la strategia iraniana si sia consolidata su questo aspetto. Il fatto di aver disseminato e di aver sparpagliato, reso liquido, orizzontale il proprio arsenale su tutto il territorio iraniano. E dobbiamo ricordare che l'Iran è un paese vasto e gigantesco. Questa è la situazione tra Stati Uniti e Iran. Aggiungiamo quella degli Houthi. Il problema è che gli Houthi, noi li abbiamo sempre chiamati ribelli, in effetti era un'organizzazione non statale, adesso lo è diventato de facto perché detiene la maggioranza del controllo del territorio dello Yemen, nonché la capitale e l'importante porto di Hudaydah. Però attenzione, hanno una marina molto sviluppata, una buona capacità aerea, cioè quello che voglio dire è che partono come milizie, ma poi grazie al foraggiamento iraniano e anni e anni di combattimento anche contro i sauditi riescono a strutturarsi tanto quanto un esercito. E quindi il punto è che a questo punto, scusate la ripetizione, la comunità internazionale si trova a dover gestire sia la minaccia iraniana su Hormuz che quella degli Houthi su Bab al-Mandeb. 349-238-6666, se ci chiedete ulteriori lumi, ci vado tra pochissimo, ma dobbiamo poi mettere il grand'angolo e capire cosa sta accadendo e come si può uscire da questa totale asimmetria. Secondo i rapporti del Wilson Center, sto parlando sempre degli Houthi e dell'International Institute for Strategic Studies, il gruppo degli Houthi possiede ancora missili balistici basati su modelli sovietici. Sono droni aerei, anche quelli, gli Houthi sono in possesso di droni aerei, soprattutto di derivazione iraniana, il famoso o famigerato Shahed, quello che poi fu venduto, per esempio, ai russi che ne modificarono il nome oltre alcune caratteristiche. E poi, come vi dicevo, gli Houthi hanno sviluppato varie capacità di guerra marittima, tra questi droni navali e mine marine. Sostanzialmente l'incubo iraniano si sta esattamente replicando dall'altra parte della penisola arabica. Allora, piccola pausa, andiamo a sentire come si sta cavando la borsa, il petrolio e quant'altro in un momento così drammatico quest'oggi, questo giovedì, e poi torno.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: SNP Assicura. Con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Situazione di forte tensione oggi sui mercati finanziari internazionali. La situazione internazionale, della quale stiamo ampiamente riferendo, sta provocando un rally del petrolio davvero inarrestabile. Il Brent a Londra supera i 100,5 dollari al barile, il greggio americano vicino ai 92, una situazione che manda a picco le borse europee già alle prese con le numerose trimestrali in corso di pubblicazione che hanno fortemente deluso le aspettative degli operatori finanziari. Wall Street è negativo, cede un punto il Dow Jones, lo Standard & Poor's in calo dell'1,02%, in calo di un punto e mezzo il Nasdaq, l'indice della tecnologia sotto i colpi di Tesla e Alphabet in forte ribasso dopo i conti pubblicati ieri. L'Europa tutta in calo, Parigi meno 1,66, Francoforte meno 1,27, pesantissima Milano adesso meno 2,35, arrivata a perdere quasi 3 punti per il tracollo di STM dopo i conti, titoli in calo del 15,7% insieme a Moncler meno 9, Nexi meno 6, Unicredit meno 4,33, in positivo prevalentemente i titoli del settore energetico guidati da Eni più 2,82, adesso sorpassata da Leonardo più 3. Oggi è stata la giornata della Banca Centrale Europea che ha lasciato invariati i tassi di interesse come nelle attese, ma Christine Lagarde non ha potuto non esprimere la sua preoccupazione per l'andamento dei prezzi e le conseguenze sull'inflazione, l'andamento della questione energetica e le conseguenze sull'inflazione. È tutto.
16: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
17: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
18: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
21: Nessun luogo è lontano

0: Il conflitto in Medio Oriente, lo spettro degli Houthi che si materializza, un duplicare quella brutta gatta da pelare che è diventato Hormuz ancora una volta, Bab al-Mandeb. Gli Houthi colpiscono due petroliere saudite, lo dicevamo, l'abbiamo detto più e più volte, non c'è bisogno di quale, chissà quale potenza bellica, chissà quale alta tecnologia, bastano barchini, basta la minaccia a volte, lo dicevo prima. Quale armatore adesso deciderà con tutti i pericoli che ci sono di attraversare la via alternativa a Hormuz? 349-238-6666. Qualcuno, Luca da Orzi Nuovi, scrive: certo che dopo Vietnam, Afghanistan e Ucraina non hanno insegnato niente agli Stati Uniti, va bene Trump che agisce senza pensare, ma i vari consiglieri e generali, lo abbiamo detto molte volte, caro Luca, Donald Trump si è circondato di una serie di consiglieri molto amici, secondo una logica che molti analisti definiscono quella dell'amicizia, degli yes men, tanto che la lista degli esautorati da parte dell'amministrazione Trump è stata altissima. Qualcuno, John da Caracas: con la prevista sconfitta di Trump a novembre, come la mettiamo con il Congresso contro e i finanziamenti di questa guerra? E ha perfettamente ragione, perché dopo peraltro la richiesta di Pete Hegseth multimiliardaria, a questo punto il Congresso dovrà evidentemente fare una scelta. Le ultimissime ci dicono che, e lo riportano alcune agenzie, Reuters in particolare, quattro fonti diverse dicono all'agenzia che questo mese l'Iran ha inviato agli Houthi alcuni comandanti dei Guardiani della Rivoluzione e equipaggiamento militare, tra cui sistemi missilistici. Altro piccolo tassello, giusto che stiamo da mesi oramai cavalcando la complessità, ieri vi davamo conto del fatto che Washington ha stretto, o ha dato l'ok, perché poi bisogna anche su questo passare dal Congresso, ha dato l'ok a un programma, un accordo per un programma nucleare in Arabia Saudita. Facevamo il confronto con quello stipulato con gli Emirati Arabi Uniti, che era molto più stringente per tutta una serie di motivi. Adesso pare, fonti di stampa americane, che l'accordo con i sauditi sarebbe legato alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Guarda caso, ieri dicevamo piani di Abramo totalmente naufragati perché l'Arabia Saudita mancava. Adesso Washington dice: vuoi il nucleare? Va bene, te lo vuoi arricchire da solo? Va bene, però tu rientri nei piani di Abramo e vai a normalizzare i rapporti con Israele stesso. Proviamo a mettere il grandangolo, proviamo a mettere un po' di ordine in questo caos, in questa profonda asimmetria. Buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano a Gian Raffaele Percannella, consulente militare strategico internazionale, firma fra le altre cose del Foglio. Percannella, buongiorno, benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, che cosa? Partiamo dagli errori statunitensi che, come dire, sono stati plasticamente dimostrati anche dal farfugliare di Pete Hegseth davanti al senatore Ossoff. Che cosa hanno sbagliato militarmente gli Stati Uniti, anche alla luce della rivelazione di Axios che avrebbero schierato il bombardiere B1?
1: Guardi, ovviamente a cose fatte è più facile dire che ci siano stati degli errori. Oggettivamente, però, tutto sembra convergere sul fatto che sia stata fatta una scommessa, cioè quella di riuscire a decapitare il regime nei primissimi giorni con delle operazioni di precisione su vasta scala e auspicare quindi una caduta del regime immediata, cosa che non è accaduta, e quindi da lì è partito tutto il resto, compreso il fatto di non aver presidiato la possibilità conosciuta e anticipata precedentemente che lo stretto potesse diventare un'arma di pressione internazionale.
0: Sì. Peraltro questo aspetto qui, cioè l'utilizzo così spregiudicato della geografia da parte dell'Iran, era qualcosa che era scritto nero su bianco, lo stesso Khamenei lo aveva pubblicamente dichiarato. Trova Percannella, seguendo anche il ragionamento degli ascoltatori, come dire, un po' di pressappochismo nelle scelte strategiche statunitensi, oppure ci sta? Nella guerra a volte si compiono degli errori, si fanno anche degli azzardi, si fa un calcolo statistico e questa volta non è andata bene, oppure c'è davvero una dose di incompetenza?
1: Credo che in questo frangente specifico siano andate in collisione due direttive, no? Una di tipo militare, che è quella che conosce esattamente i rischi di cui lei ha parlato in questo momento, e l'altra di tipo politico, che probabilmente puntava a un risultato, me lo faccia definire, più social, cioè nel senso di ottenere un risultato simile a quello del Venezuela in pochi giorni.
0: Sì.
1: È evidente che la componente politica, che poi in un sistema democratico è quella che decide la schedulazione delle operazioni militari, ha prevalso sulla componente militare.
0: Chiarissimo. Quando sottolineiamo la profonda asimmetria che sta governando questo conflitto, stiamo commettendo un errore di valutazione E anche qui, com'è possibile? Noi continuiamo a essere stupiti. Piccoli barchini, super veloci dei pass da run, quindi scarsa tecnologia, non particolare potenza bellica, eppure riescono a mettere in scacco il più grande e più potente esercito del mondo.
1: Questo è uno dei fattori di destabilizzazione più evidenti nella guerra contemporanea. Essere dotati di una potenza militare sconfinata come quella degli Stati Uniti, che è probabilmente la potenza militare più consistente nella storia dell'umanità, non garantisce dei risultati se contemporaneamente di fianco all'azione militare non si associa un'azione diplomatica. Perché? Perché chi asimmetricamente non è dotato di mezzi equivalenti ha dovuto trovare un sistema per sopravvivere. Delle volte può essere il terrorismo, delle volte possono essere le mine, altre volte possono essere i barchini oppure la leva geografica. Quindi la simmetria nella guerra è un fattore che deve rientrare adesso non solo nei manuali militari, ma anche e soprattutto in quelli di strategia politica.
0: Chiarissimo, c'è una simmetria, lo confermiamo, c'è un vuoto, quel vuoto dovrebbe essere riempito dalla diplomazia. Su questo ci sembra di poter dire che la diplomazia americana qualche fatica la fa, anche perché, torno alle sollecitazioni degli ascoltatori, chi sta gestendo diplomaticamente i vari conflitti americani non sono diplomatici di professione, sono Jared Kushner e sono Steve Witkoff, che facevano fino a qualche mese fa tutt'altro rispetto alla diplomazia. Gian Raffaele Percannella, firma del Foglio, consulente militare strategico internazionale. Stiamo parlando di asimmetrie, stiamo parlando di armi non convenzionali, di droni, di barchini esplosivi, eccetera. Ci possiamo attendere, se vi saranno ulteriori raid americani, un'ulteriore risposta non convenzionale iraniana? Dette in altre parole, sono stati dispiegati tutti gli arsenali possibili? Cioè le armi sono quelle, punto e basta, adesso è un problema di tempo?
1: Se le modalità rimangono quelle che sono state adottate fino adesso, e che sono essenzialmente non prevedere un intervento di terra, che in questa fase probabilmente non solo sarebbe inopportuno, ma anche non darebbe i risultati necessari. Se non si allarga l'azione militare su infrastrutture civili tipo ponti oppure dissalatori o centrali, è difficile che il gradiente evolutivo di questa soluzione porti a un punto tale che possa essere risolto in maniera esclusivamente militare. Il transito nello stretto non può essere garantito in maniera tale che la statistica attuariale consenta il transito delle navi a prezzi assicurativi garantiti, e quindi di conseguenza quello che si può fare è cercare di agire su tutti e due i piani contemporaneamente, quello militare ma soprattutto quello diplomatico, perché sul piano militare bisognerebbe varcare delle linee rosse per poter poi successivamente fare un intervento più evidente.
0: Chiarissimo. Una di queste linee rosse è il dispiegamento del bombardiere B1. Parla ovviamente uno come me che non conosce le cose militari, e quando ho letto bombardiere B1 ha fatto una discreta impressione. Da quello che ho letto, insomma, i dati lo descrivono come un'arma particolarmente potente. Può essere un game changer?
1: No. Glielo dico in maniera le guerre non si vincono dal cielo. Il cielo può servire ad ammorbidire una trattativa diplomatica, ma se si decide di non intervenire sul terreno, e secondo me è una decisione saggia quella di non intervenire sul terreno, allora la guerra dal cielo richiede dei tempi e delle modalità che nella storia militare moderna non hanno mai garantito una vittoria di tipo definitivo.
0: Chiarissimo. Io ringrazio Gian Raffaele Percannella, consulente militare strategico internazionale, firma del Foglio. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buonasera.
0: Un po' di domande, commenti, anche illazioni, speculazioni, ma ci sta, degli ascoltatori. 349-238-6666, Stefano da Vittorio Veneto. Ma secondo te, mi chiede, la grande amicizia tra Russia e Iran non ha fornito sotto banco qualche testata russa SS-20? Secondo me, sotto quei depositi in profondità, da qualche parte, ci sono missili balistici proibiti. Non lo possiamo sapere. Quello che è certo, e su questo non vi è alcun dubbio, nel senso che ci affidiamo a autorevoli testate americane che citano fonti di intelligence americana, un buon pezzo, un 70% dell'arsenale iraniano è intatto. Anche quell'arsenale, quei lanciatori che magari sono stati disabilitati temporaneamente da un raid, poi vengono riabilitati, perché vengono scavate tutte quei cumuli di terra derivanti dai raid, dai bombardamenti, e poi tornano magicamente alla superficie. Questo è uno dei punti. Qualcuno scrive: Donald Trump ha azzerato il corpo diplomatico. Bene, ha fatto sicuramente una struttura più longamanus del Ministero dell'Economia, se posso permettermi questa battuta, che altro. Tutta la diplomazia di Donald Trump ha quella venatura economica. È tutto incentrato su quello, su questa logica transazionale, ricorderete il progetto su Gaza, le terre rare con Zelensky, tutto quello che viene fatto ha se il pedaggio Hormuz, tutto quello che viene fatto ha sempre un cotè, ha sempre un risvolto in qualche modo economico spicciolo, non si pensano a chissà quali grandi investimenti, è fare cassa come il pedaggio su Hormuz. Qualcuno ironizza, continua a pensare, conoscendo la preparazione in geografia degli americani, che non abbiano visto lo stretto di Hormuz sulla cartina. Poi l'altro affezionato ascoltatore, che è Nando da Cagliari: conseguenze di fornitura per uso nucleare civile ai paesi arabi, mi sembra un ennesimo autogol, come potrebbero reagire gli altri paesi? Ha perfettamente ragione, sta facendo riferimento a quell'accordo sul nucleare siglato da Washington e Riyadh, che deve prevedere comunque un passaggio al Congresso americano, ma che sostanzialmente dice: veniamo e vi aiutiamo a costruire centrali nucleari sul territorio saudita. L'uranio ve lo potete arricchire da solo, non avrete da soli, non avrete tutti quei controlli così stringenti che in altre occasioni ci sono state, vedi Emirati Arabi Uniti. Alcuni dicono: attenzione, che si sta pavimentando la strada per un potenziale utilizzo del nucleare anche a scopo bellico. L'accordo parla di nucleare civile, evidentemente, ma se tu dici: ti do la tecnologia, ti do il know-how, le competenze, arricchisciti pure tu l'uranio, evidentemente stai, come dire, aprendo uno scenario che poi non vai più a controllare. Come potrebbe reagire l'Iran? Beh, molto male, evidentemente. Come potrebbe reagire Israele? Beh, molto male, evidentemente. Molti attori nella regione non vogliono una nuova potenza nucleare che si va lì a installare. Allora, tra pochissimo andremo a sentire come se la cava che la guida, ma andremo a vedere come se la stanno cavando, se la potranno cavare alcuni asset militari sulle strade polverose, quelle del Mali. Vi porto appunto nel Sahel, lì dove i russi hanno fatto poco contro le formazioni jihadiste. Adesso, pensate un po', potrebbe arrivare gli americani. Traffico, poi torniamo.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori sulla 4 Milano-Venezia. Per un veicolo in fiamme è chiuso al traffico lo svincolo di Palazzolo in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori si viaggia in coda sulla 7 in Milano-Genova fra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Per un veicolo in avaria si registrano code sulla 26 Genova-Gravellonatoce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova-Voltri, ed è sempre un veicolo in avaria a provocare code anche sulla 24 Roma-Teramo tra Valle del Salto e torno in parte in direzione Teramo. Queste le principali notizie. Grazie per l'attenzione.
2: Nessun luogo è lontano

0: Secondo una esclusiva pubblicata ieri dal Washington Post, l'amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di un intervento militare in Mali per colpire Jamaat al-Nusra al-Islam, un gruppo terroristico jihadista legato ad Al-Qaeda che si è stabilito in Sahel oramai da parecchi anni, lo sapete, tanti gruppi jihadisti presenti nell'area saheliana, alcuni legati all'ISIS, altri legati ad Al-Qaeda. Sono due brand, perdonate diciamo il linguaggio un po' da marketing, che hanno la loro forza seduttiva. Molti gruppi, a seconda dell'ideologia e a seconda anche proprio dell'efficacia del brand, hanno deciso di legarsi all'uno o all'altro. Qual è il punto? Che il governo golpista maliano da tempo aveva chiesto aiuto alla Federazione Russa e l'Africa Corps, cioè l'ex Wagner, per dare manforte all'esercito contro i gruppi jihadisti, con ben poco esito, perché nei mesi scorsi l'Azawad, un altro gruppo di Tuareg ribelle che arrivava dal nord, più i qaedisti sostanzialmente hanno cinto d'assedio la capitale Bamako. Cosa potrebbe succedere? Il grande paradosso è che si troverebbero formazioni russe, formazioni maliane e formazioni americane a lottare contro appunto i gruppi jihadisti. Alberto Magnani, firma e corrispondente del Sole 24 Ore dal Kenya, di solito di base a Nairobi. Ciao Alberto, dove sei adesso invece?
1: Buongiorno. In questo momento mi trovo a Lamu, sulla costa.
0: E non sei naturalmente in vacanza, non quindi ti chiedo che cosa stai facendo. Lamu è un posto meraviglioso, peraltro, però ci darai ragguagli nelle prossime settimane. Battute a parte, Alberto, si sta scaldando e parecchio la situazione in Mali e potenzialmente potrebbe essere paradossale ed esplosiva allo stesso tempo. Davo conto del fatto che gli americani sono indecisi se intervenire o meno per abbattere la minaccia jihadista. Ci aiuti a capire che cosa è accaduto e che cosa soprattutto potrebbe accadere con questo intervento americano?
1: Fondamentalmente gli Stati Uniti si sono ripromessi di valutare un intervento, di carattere militare sul Mali, andando a compensare quello che è stato ritenuto un intervento inefficace da parte della Russia e in particolare degli Africa Corps negli ultimi anni. Al momento non è chiarissimo in cosa potrebbe consistere l'intervento americano, perché comunque non si è parlato con chiarezza di un intervento diretto, ad esempio, delle truppe, o di un intervento più, ad esempio, di carattere aereo, come quello che si è manifestato a dicembre contro la Nigeria. Ma potrebbe trattarsi, scusate, sento un po' di eco e quindi il collegamento
0: allora,
1: è disturbato.
0: Allora, perfetto, no, aspetta, infatti ti guardavo un po' esitante. E allora facciamo così, Alberto, chiudiamo il collegamento, proviamo a riaprirlo, così tu non hai fastidi e noi ascoltiamo appunto il resoconto che ci stai facendo. Io intanto vado ai messaggi al 349-238-6666, la voce, l'espressione un po' stupefatta era quella di Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, che da un po' lo sapete, è corrispondente per il giornale nel continente africano, di base a Nairobi, adesso è a Lamu, zona particolarmente interessante, ma qua se inizio a raccontare di Lamu diventa un altro programma fatto di turismo e non soltanto, peraltro. Comunque qualcuno scrive: se gli Stati Uniti vogliono, e si torna al tema di prima, vogliono riaffermare l'egemonia mondiale, devono mettere gli scarponi sul terreno in Iran. Sarà molto molto difficile, gentile ascoltatore. Musk potrebbe finanziare Trump di nuovo, verrebbe da dire, non per la campagna elettorale ma per la guerra. Non lo so, credo che Musk abbia qualche problemino adesso con la gestione di SpaceX. Alberto Magnani, vediamo se non ti vedo, ma secondo me ci sentiamo meglio. Eccoci, Alberto.
1: Eccoci qua nuovamente. Oh, sì, ora vi sento decisamente meglio.
0: Perfetto. Allora, insomma,
1: allora
0: ci stiamo
1: tornando a noi
0: sì. Un po' ride dal cielo per cercare di come dire, annichilire la pressione, la minaccia jihadista, e poi?
1: Sì, allora in realtà in questo esatto momento non è chiarissimo, dicevo prima, come gli Stati Uniti vogliano intervenire nel contesto maliano. Al momento sembrerebbe essere esclusa l'idea di un intervento diretto sul campo, mentre sarebbe preferibile in questo frangente l'ipotesi di una collaborazione, quindi fornitura di equipaggiamento, fornitura anche di servizi di training, no, di formazione, simili all'esperienza già vissuta fino a poco fa, in Nigeria, dove gli Stati Uniti, lo ricordiamo, hanno dispiegato un contingente di alcune centinaia di uomini, circa 300, della divisione AFRICOM, per tentare di contrastare l'ascesa delle branche terroristiche legate allo Stato islamico. In questo contesto, in questo nuovo contesto maliano, qualunque sia la forma, la fisionomia che assumerà l'intervento, ci possono essere almeno due livelli distinti. Da un lato c'è l'elemento appunto dell'intervento antiterroristico, un argomento che sappiamo essere sensibile per Trump, per Donald Trump e nel resto del mondo. Rientra un po' nella sua diciamo dottrina di politica estera. E poi c'è un elemento di aperta conflittualità con la Russia, perché la presenza russa è stata proprio anche citata da fonti statunitensi come uno dei motivi dell'intervento americano, non nell'ottica di un conflitto aperto con i russi nel Sahel, ma nell'ottica di una compensazione, di un bilanciamento rispetto alla inefficacia contestata, va detto con un certo fondamento, sì, ai russi. E poi aggiungerei rapidissimamente un terzo elemento che non può essere trascurato: gli Stati Uniti non sono stati estranei all'attività in Africa, anzi abbiamo visto dalla Somalia alla Repubblica Democratica, certo, del Congo, alla stessa Nigeria, ma dovunque siano andati i propri accordi sono sempre accompagnati a interessi di carattere minerario, e sappiamo che il Sahel è una regione, oltre che tumultuosa dal punto di vista terroristico e politico, anche ricchissima di materie prime, e quindi questa potrebbe essere una chiave ulteriore per comprendere questo interessamento di Washington.
0: Chiarissimo, come sempre Alberto Magnani, che ringrazio, firme corrispondente del Sole 24 Ore dal Kenya. Buona giornata, buon lavoro Alberto, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Alberto Magnani, come sempre accade, ha colto nel segno, soprattutto nel passaggio in cui diceva: attenzione, l'intervento americano è anche una forma di bilanciamento dell'espansione russa nel continente africano. I russi sono oramai quasi storicamente presenti in Africa, in alcune zone in particolare. Parlo della Repubblica Centrafricana, che è stato il primo grande drammatico laboratorio, verrebbe da dire, per la presenza Wagner in Africa, e poi tutti i paesi saheliani. Lì l'intervento, prima un po' più sotto traccia, poi un po' più ufficiale da parte dei russi, è sempre stato quello di formazione di, chiamiamole, guardie pretoriane a favore di governi locali piuttosto deboli, che avevano bisogno di un supporto esterno. In cambio che cosa ricevevano gli elementi della Wagner? Contratti minerari, a volte senza nemmeno il contratto, per così dire, scambi molto molto opachi. La Repubblica Centrafricana da questo punto di vista ha fatto scuola, diamanti soprattutto, diamanti e oro, che hanno fatto gola, che hanno rimpinguato le casse di Prigozhin quando c'era Prigozhin. A proposito, all'interno dell'Africa Corps, riferiscono un po' di fonti di stampa ben informate, sarebbe in corso un vero e proprio strappo. Lo riporta il Wall Street Journal, ma anche il portale Africa Confidential. Mentre il grosso degli elementi di Africa Corps ex Wagner sono schierati nella fascia saheliana, quindi dovete immaginare Mali, Burkina Faso, Niger, eccetera eccetera, ciò che resta, o almeno una fazione di quella che era la Wagner, rimane comunque in Repubblica Centrafricana. E chi è che la guida? Eugeni Prigozhin aveva un figlio che si chiamava che si chiama Pavel. Ebbene, con 500 uomini del ex Wagner, ora Africa Corps, si sarebbe insediato a tutti gli effetti nella Repubblica Centrafricana e sostanzialmente avrebbe creato un cartello di narcotrafficanti, tanto che, secondo fonti giornalistiche, trafficano in Tramadol, è un oppiaceo sintetico prodotto in India, pensate, contrabbandato attraverso la Repubblica del Congo in Repubblica Centrafricana. E poi da lì gli elementi della, adesso possiamo chiamarla Wagner, diciamo, perché sono staccati da Africa Corps e c'è il figlio di Prigozhin, la trafficano in altri paesi. Naturalmente non dimenticando che cosa? Quello che era il core business originario della Wagner nel continente africano, cioè il traffico molto molto opaco di diamanti, ma anche di oro. E questo naturalmente è un altro punto interessante, che ci dice che cosa? Che tutta quella fascia lì, quella saheliana ma anche la Repubblica Centrafricana, hanno questa vulnerabilità endemica e oramai storica. È molto facile inserirsi, infilarsi, comprare miliziani, è molto facile comprare, tra virgolette, miniere. Insomma, sono territori dove non c'è il monopolio della forza, dove le strutture sono altamente corruttibili e dove qualcuno particolarmente spregiudicato potrebbe, come è successo, infilarsi, come ha fatto il figlio di Prigozhin. Dicevamo, il motivo scatenante di questa operazione che potrebbe portarlo, ripeto ancora una volta, gli Stati Uniti ad affiancare i russi nella lotta contro gli jihadisti a favore di un governo maliano fatto da militari golpisti, e già questo sembra uno scenario da guerre stellari, porterebbe questa cosa incredibile. E il paradosso nasce da cosa? Da un governo maliano debole, con un esercito regolare non abbastanza forte, da contrastare che cosa? Spinte indipendentiste, movimento Azawad Tuareg, e spinte jihadiste. E in qualche modo, come dire, la presenza, l'allineamento di Stati Uniti e Federazione Russa assieme a un governo golpista, credo che a tutti gli effetti sia un paradosso geopolitico particolarmente interessante e intrigante, per usare un eufemismo. Allora, che cosa ci guiderà nell'ultima puntata della stagione di domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. I miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins...

0: Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
11: Studiare?
10: No!
11: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
10: Ma no!
11: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
10: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
11: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
10: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
11: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Prestupire, con Gian Piero Kesten e Gaia Grassi.
10: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
12: Sono le 17.
0: GR 24, il sole 24 ore.
12: Catanzaro, muore bimbo di 18 mesi, altri 4 in ospedale, vengono tutti dallo stesso asilo. Chat del Mastro, la Procura di Roma valuta il conflitto di attribuzione. Rifondare il calcio, questo l'obiettivo del futuro della nazionale nelle mani di Paolo Maldini. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Iniziamo con la cronaca, con la morte di un bimbo di 18 mesi a Catanzaro. Altri 4 piccoli dello stesso asilo ricoverati in ospedale, sospetti di contaminazione da un batterio diffusosi attraverso i fasciatoi. Aperta un'inchiesta.
13: Potrebbe essere stata causata da un'infezione batterica la morte del bambino di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento da Vibo Valentia, dove era stato ricoverato in un primo momento. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivato nel capoluogo con un sospetto di setticemia, ma ogni tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato inutile. Altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, prevalentemente gastrointestinali. 3 sono stati già dimessi, mentre uno resta ricoverato a Catanzaro. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Dopo la denuncia presentata dai genitori sono state sequestrate la cartella clinica e la salma del piccolo, sulla quale sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Nella struttura educativa, che ospita circa 100 bambini, 5 avrebbero manifestato i sintomi più evidenti. Intanto sono stati già effettuati da parte della polizia i primi accertamenti all'interno dell'asilo, insieme al personale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo, che ha convocato un vertice d'urgenza per ricostruire tutti i passaggi della vicenda. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia.
12: Sull'accesso alle chat tra Andrea Del Mastro e Andrea Caroccia, la Procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo l'esito del voto alla Camera sull'autorizzazione, che si svolgerà in aula tra una settimana. Ieri la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera aveva negato ai magistrati l'accesso alle chat. Il caso dell'uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna, in un video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti coinvolti nel fermo, è trasmesso in esclusiva dal TG1, si vede un momento di contatto.

0: Fakir è una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto in contatto. C'è anche una donna tra i 4 vincitori della medaglia Fields, considerata il Nobel per la matematica e che viene assegnata ogni 4 anni dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Hong Wang, che dal 2025 insegna in Francia all'Institut des Hautes Études Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento nei 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un altro matematico cinese, Yu Deng dell'Università di Chicago, ma anche il canadese Jacob Zimmermann dell'Università di Toronto e l'americano John Pardon del Simon Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. Con 128 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astenuti, l'aula della Camera dà il via libera al DL Sport. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Rifondare il calcio, questo l'obiettivo del futuro della nazionale nelle mani di Paolo Maldini.
1: Il calcio italiano va rifondato partendo dal campo. Il progetto è lungo anche oltre i 4 anni che portano al Mondiale del 2030. Paolo Maldini e Leonardo, gli uomini cui il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha messo in mano il futuro della nazionale, sembrano avere le idee chiare. Sono le ore frenetiche della trattativa con Pep Guardiola dopo aver sondato anche Carlo Ancelotti. Sentiero stretto, questione di soldi ma non solo. A settembre l'Italia torna in campo ma Maldini allontana il senso di ritardo e urgenza nella scelta.
2: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
1: Il profilo è quello di un allenatore che la pensi come Maldini e Leonardo, che vogliono una rivoluzione dal basso, con velocità, capacità tecniche, uno contro uno da inserire nel piano tecnico di tutta la filiera delle nazionali. Malagò parla di condivisione assoluta, i club della Serie A, i primi ad ascoltare il piano dalla voce dei protagonisti, sembrano d'accordo. Ora c'è da aspettare e potrebbe anche non essere solo per qualche giorno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, la linea passa a Focus Economia, il giornale radio ritorna alle 18.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
6: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
4: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
7: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24.
8: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
7: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.
9: Avanti tutta, ragazzi!
10: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
11: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
9: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
10: In tour per tutta Italia.
11: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
9: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
11: Tutto inutile, tutto inutile.
7: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
12: Focus Economia. di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo di quanto è successo in borsa, adesso non in maniera, la borsa perde, Milano perde anche in maniera decisa, meno 2,56% in questo momento. Devo dire, non è da sola, nel senso che Parigi perde l'1,70, Francoforte l'1,60 e anche l'America è tutta ben negativa, col Nasdaq che perde 2,2, Standard & Poor's meno 1,40, Dow Jones meno 1,1%. Milano però, come sentite, ha almeno un punto percentuale in più di calo, per due titoli soprattutto. Uno riguarda, qui bisognerà fare molta attenzione, ma ne parleremo, i conti non sono affatto male né di ST Microelectronics né di Moncler, li ha diffusi ieri, però la reazione è stata molto brusca. Parto da ST Microelectronics, che sta perdendo il 17,3%, è un vero e proprio tonfo, un crollo in borsa, e Moncler, dopo i conti, sta prendendo adesso meno l'8,60%, male anche Nexi, meno 5, e poi tutto il comparto bancario, qui i conti contano meno, scusatemi il gioco di parole, meno 4,5 Unicredit, e poi Intesa meno 2,10, Mediolanum meno 2, Biper meno 1,80, cedono anche in maniera significativa Campari meno 3,30, Ferrari meno 2,90, Prisma e Azimut meno 2,5%, Cucinelli meno 2,20%. Chi si salva in questa giornata? Beh, e capirete poi già l'altro tema, i titoli legati al petrolio, Eni più 2,85%, alla difesa Leonardo più 2,30%, ma sul petrolio bene anche Petrolio Energia Terna più 0,50%, Snam più 0,30%, fuori da questo settore Amplifon più 2%. E uno è Inuit più 1,35%. Ora veniamo ai numeri. I ricavi di Moncler diffusi ieri in serata, borsa chiusa, hanno visto ricavi consolidati in crescita del 9% a cambi costanti, quindi 1 miliardo e 289 milioni di euro. Il risultato netto di gruppo è di 164 milioni. Rispetto ai 153 milioni dei primi sei mesi del 2025, quindi è migliorato, anche l'EBIT è migliorato e insomma tutti i dati sono molto positivi. In realtà poi affronteremo il tema, non è piaciuto per nulla, diciamo, al mercato, proprio dal punto di vista delle prospettive. Unicredit in realtà i conti li ha diffusi, stavo dicendo semplicemente che anche in questo caso i conti di Unicredit vedono il miglior semestre della storia, 6,3 miliardi di utile. Allora qui bisogna un rialzo del 3% o addirittura del 24% se leviamo una posta straordinaria per Unicredit, e ha alzato la stima sull'utile dell'anno a 11,5 miliardi. L'acconto del dividendo in contanti sarà di 2,8 miliardi. Tutti i numeri positivi. Allora lì ci sono varie ipotesi. La prima, lasciamo stare un attimo ST Microelectronics. La prima è che ci fossero già posizionati, si va a vendere sulla notizia, compri sulle voci, vendi sulla notizia. E questo ci può stare. È anche vero che è tutta una giornata negativa per i mercati, e qui non c'entrano le singole società, c'entra che cosa? Beh, c'entrano le preoccupazioni sulla rotta del Mar Rosso, che stava diventando la rotta alternativa per l'Arabia Saudita, e la reazione molto brusca anche oggi del petrolio. Faccio prima a darla che ad anticiparla, nel senso che il petrolio è arrivato da questo punto di vista a 100 dollari al barile. Comunque adesso arriveremo poi con calma a tutti i mercati finanziari. Il Brent, quindi, non è ai 120 che toccò a fine aprile, ma insomma è ampiamente sopra i 70, qui era sceso prima della rottura della tregua e prima dell'ulteriore, diciamo, inasprimento, se possibile, della situazione dovuto a quello che sta capitando anche nel Mar Rosso. Dicevo, di questo parleremo nel giorno in cui la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, ma quella forse è l'unica notizia che non ha sorpreso il mercato. Tornando
ai titoli, dicevo, ci sono i conti di, c'erano i conti ieri sera di Moncler, oggi di Unicredit, conti buoni. Su Commerce Bank, nello specifico, la nota di Unicredit ha detto da investimento sta diventando una transazione di grande valore. Il numero uno di Unicredit Orcel ha detto è un primo semestre a record, miglioriamo tutte le nostre linee guida. Su Commerzbank siamo più aperti a concessioni, raggiungeremo un accordo e chiuderemo a fine anno. È un eccellente periodo per il dialogo anche con il governo tedesco, che ricordiamo ha una quota dentro Commerzbank. Per quello che riguarda il risico bancario in Italia, Orcel ha detto siamo per il momento osservatori, non siamo in trattativa con Delfin per una partecipazione nel Monte dei Paschi di Siena, Generali è un investimento, osserviamo e poi decideremo. Quindi si è lasciato sul fronte risico bancario assicurativo italiano tutte le porte aperte. Ci sono altre notizie che riguardano per esempio Fincantieri, che ha firmato un altro contratto per sottomarini, quattro sottomarini di nuova generazione per la Marina Militare da realizzare nel cantiere di diciamo Muggiano. E quindi, come dichiarato, questo accordo ha un valore di 317 milioni di euro, nuove capacità tecnologiche con sistemi di contromisure sviluppati da VAS, che è una società del gruppo Fincantieri specializzata proprio nei sistemi subacquei avanzati. E questo va avanti nel posizionamento, come ha ricordato il ministro legato di Fincantieri Pier Roberto Folgiero, nel posizionamento rafforzato nel dominio strategico come nel settore subacqueo, per esempio, perché questo è l'estensione del contratto con Occar per i programmi di sottomarini che in gergo si chiamano U212 NFS per la Marina Militare. Che cosa è successo adesso su ST Microelectronics? Allora, i conti non hanno soddisfatto gli analisti, secondo varie ricostruzioni, perché sono inferiori alle attese, soprattutto le linee guida future. Le previsioni sui ricavi del terzo trimestre, in linea con le aspettative per quello che riguarda le attese, ma al di sotto delle aspettative raccolte in precedenza. Poi si fa notare che il quarto trimestre dovrebbe accelerare fino a superare i 4 miliardi di euro. Ma questo, secondo molti analisti, significa che il quarto trimestre, che è l'inizio 2027, sarà sotto le attese. È una reazione molto brusca, lo dico non perché abbia qualche interesse in ST Microelectronics, perché l'utile del secondo trimestre, ST Microelectronics è tornata all'utile nel secondo trimestre a 222 milioni di dollari, e quindi i dati obiettivamente, i ricavi sono in crescita del 26% a 3,5 miliardi di dollari, profitto lordo più 31% e si torna all'utile, sono 194 milioni di euro, mentre prima c'era stata una perdita di 84 milioni di euro. Sale anche il margine lordo, cioè tutti i dati, come sto raccontando, sia di Moncler che di ST Microelectronics che di Unicredit sono dati positivi. La reazione è stata molto molto brusca. E arriveremo a parlare anche di questo a brevissimo. Per quello che ha a che fare con altre notizie di borsa, cioè, mi sembra che ne siano già abbastanza. C'è solo da dire che l'euro si è indebolito un po' sul dollaro a 1,13,73, e allora adesso andiamo sugli altri mercati.

Dunque, per quello che riguarda l'andamento, se vogliamo parlare di andamento del petrolio, vediamo intanto i dati. Il Brent ha toccato sostanzialmente 100,5 dollari al barile, un più 6,86%. Il WTI ha fatto più 5,80%, 91,9, 92 dollari al barile. A questo punto, rispetto alla quotazione pre-attacco all'Iran, quindi del 27 febbraio, siamo a un più 38% nel Brent e a un più 37,5% nel WTI. Questo porta con sé anche non il gas oggi, per fortuna, 61,8 euro al megawattora, addirittura leggermente in calo, ma il gas è, rispetto al 27 febbraio ad Amsterdam, quota il 90% in più. Quindi un anno fa era 32,70 e il 27 febbraio era 32,40, quindi diciamo, se vogliamo usare anche l'anno scorso come riferimento, senza guerra avremmo avuto un gas intorno ai 33, 32, 34, non a 61.

Qualcuno mi chiede dell'oro. No, guardate, se c'è una cosa che è poco mossa, è proprio il mercato dell'oro. Da questo punto di vista, da quant'è che il Brent non superava, mi chiedono altri, il livello di $100? Beh, da maggio, ma ricordiamoci che a giugno c'era stato l'accordo, era sceso a 72. Per cui non abbiamo grosse dichiarazioni per ora di Trump, se non che gli USA riterranno l'Iran responsabile degli attacchi degli Houthi. Sono molto deluso, non ho capito se è sull'Iran o sugli Houthi, immagino su tutti e due. Un anno fa gli Stati Uniti hanno sferrato un duro attacco contro gli Houthi, da allora e nel corso del nostro conflitto con l'Iran hanno agito in modo molto responsabile, purtroppo ora hanno ripreso le attività, hanno colpito due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte, da lì è appunto è il tema, perché le due petroliere saudite, in realtà più che Mar Rosso e Suez, si tratta dello stretto di Bab el Mandeb, avevano tentato di percorrere la rotta del Mar Rosso. Ieri cinque petroliere avevano cambiato rotta per le minacce degli Houthi, dei ribelli yemeniti, e adesso sembra che in realtà oltre a cinque ce ne siano altre nove, guardando i dati marittimi, che hanno fatto dietro fronte. E poi ci sono le notizie invece delle tre petroliere che hanno tentato di attraversare la rotta a sud dello stretto di Hormuz. Dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, dopo che una delle petroliere, dopo un'esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate. E poi Teheran annuncia: se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture, non passerà una goccia di petrolio. Ora, al di là delle dichiarazioni delle guardie rivoluzionarie, della stampa, dell'agenzia di stampa iraniana, quello che è chiaro è che non solo Hormuz si è bloccato, ma si è bloccato anche Bab el Mandeb. Allora, non è che fosse pienamente operativo, perché già abbiamo raccontato molte volte che dopo quanto era successo 3 anni fa, molte compagnie avevano continuato a fare il giro largo, come lo chiamo io, attraverso Sudafrica, però qualcosa era ripartito. Tra l'altro, la cosa singolare è che Bab el Mandeb significa in arabo porta delle lacrime, appunto collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e da lì al Mar Arabico. Nel punto più stretto, mentre Hormuz è abbastanza largo, diciamo come stretto, nel punto più stretto è di soli 29 chilometri, quindi hai due canali di soli 3 chilometri ciascuno, uno per senso di marcia. Ecco perché una strettoia che lo rende un checkpoint tra il Corno d'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto non dico facilmente, ma agevolmente attaccabile, perché poi tra l'altro c'è un ulteriore collegamento tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano, che è il largo 18 miglia. Però al di là di questo, quanto transitava? Allora, prima dei ribelli Houthi nel 2018 transitava circa 6,2 milioni di barili al giorno di greggio, condensati e altri prodotti petroliferi. Dopo la crisi Houthi i volumi erano risaliti l'anno scorso a 3,7 milioni e nei primi 3 mesi dell'anno si era tornati a 5,4 milioni, quindi si era tornati a un livello quasi di normalità, perché nel 2024 i flussi furono azzerati e nella prima metà del 2025 erano ancora molto bassi, però si era appunto tornati a 5,4 milioni di barili nei primi 3 mesi del 2026. Anche gas era tornato, 2,9 miliardi di metri cubi al giorno, perché anche gas passa da lì, attraverso lo stretto passa il 12% del commercio mondiale, un quarto del traffico di container e il 30% se guardiamo solo la rotta Asia-Europa. Pensate che una petroliera che dall'Arabia Saudita volesse andare nei Paesi Bassi, ad Anversa per esempio, percorre 12.000 km se passa attraverso Bab el Mandeb e quindi poi fa Suez, mentre ne fa 20.000 se fa l'Africa e quindi il Capo di Buona Speranza, invece di 19 giorni ce ne mette 34, quello capitò già in tutto il 2023 e in buona parte del 2024. Quindi si allungano di 2 settimane circa i tempi di transito tra Asia e Europa.
le tariffe dei container sono salite del 25-40%, del 25-40%.

0: Qualcuno mi dice, non ho capito quante. Allora, se lo vuole parlare in miglia nautico, in miglia o in chilometri, è 29 chilometri la parte più stretta dello stretto di Bab el Mandeb, che sarebbero più o meno 18 miglia. Ecco perché prima l'ho data in chilometri, poi possiamo andare in miglia. Le navi hanno 3 chilometri a direzione, in un senso di marcia, diremmo, nel mondo automobilistico. È uno spazio abbastanza stretto. Però, dicevo, insomma, poi Trump ha detto un'altra frase che mi fa impazzire: non abbiamo bisogno di Hormuz, ma siamo lì perché l'Iran non abbia il nucleare. Allora, qui cioè bisogna capirsi, non hanno bisogno di Hormuz in che senso? Nel senso che il petrolio americano non arriva da Hormuz, verissimo, neanche il gas, che la quotazione non influenza l'America è una grandissima balla e Trump fa finta di non saperlo. Il gallone è tornato sopra i 4 dollari. Siccome le quotazioni di petrolio e anche di gas sono internazionali, ma qui parliamo di petrolio, se aumenta il prezzo internazionale del petrolio, aumenta anche negli Stati Uniti, anche quello che produce internamente, col fracking, con il Texas, con quello che vuoi tu. Poi gli Stati Uniti non sono autonomi, l'abbiamo spiegato moltissime volte, nella raffinazione, tant'è che parte della raffinazione di Priolo va verso gli Stati Uniti. Ma al di là di questo, quello che conta per l'elettore americano, lo spiego perché magari il presidente si è distratto, e che conterà alle elezioni di midterm, è quanto paga lui la benzina quando fa il pieno, e il petrolio e quindi anche la benzina come riferimento hanno esattamente il riferimento internazionale. A proposito di benzina, a che livello è arrivato? Allora, questa mattina la benzina era 1,957 euro al litro, più 17% sul 27 febbraio, il gasolio era 2,141 euro al litro, più 24,5%. Questa mattina Gianni Murano, presidente di Unem, a 24 mattino, è stato il nostro ospite già altre volte, ha detto in arrivo più o meno 5-8 centesimi di aumento alla pompa.
1: In queste settimane, cioè nell'ultima settimana in cui i prezzi sono aumentati ancora di più, soprattutto sulle quotazioni internazionali, il margine di distribuzione si è ridotto in maniera molto significativa. Questo significa che ci dobbiamo aspettare degli altri aumenti alla pompa, in sostanza.
2: Cioè ce ne saranno degli altri, ok.
1: Sì.
2: Nei prossimi. Avete già un'idea di quanto, visto che sapete di quanto si ridurrà il margine?
1: Beh, se la quotazione internazionale rimane quella di oggi, parliamo di qualcosa di 5-8 centesimi.
2: Ok, entro quando? Però la prossima settimana, immagino.
1: Nei prossimi giorni.
2: Nei prossimi
1: perché
2: giorni.
1: C'è proprio un lag tra l'aumento delle quotazioni e l'aumento del prezzo alla pompa. No, proprio perché c'è questa, diciamo così, logica impostazione in cui uno, nella fase in cui il prezzo cresce, cerca di proteggere i volumi, cioè evitare di perdere i volumi. Quando il prezzo poi è salito, a quel punto deve scendere, a quel punto cerca di proteggere i margini perché l'andamento è quello buono per l'automobilista, nel senso che il prezzo sta scendendo.
0: Allora andiamo su meteo e pubblicità, qualche altra notizia. Sì, c'è una notizia internazionale che voglio dare sempre su questo tema. Allora, l'Unione Europea è riuscita a far passare il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, congelato il price cap al petrolio russo, ma come ha superato il veto della Grecia, concedendo quindi anche agli armatori greci che il divieto di trasporto del GNL russo verso paesi terzi, quindi non europei, non scatti per i contratti stipulati prima del 24 febbraio 2022. E questo è un compromesso che ha permesso di superare il veto della Grecia, che sappiamo ha nella flotta, negli armatori, la principale voce della sua economia assieme al turismo, se non ricordo male. Andiamo adesso su meteo e pubblicità.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile e arrivo di temporali irregolari su Alpi orientali, Friuli, Appennino Emiliano, Adriatiche centrali. In serata altri temporali colpiranno Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia, in nottata possibili sul Veneto. Domani instabile soltanto sul sud peninsulare. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
12: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
11: Perfetto, ora firmare con InfoSet sign.
12: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
16: evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Focus Economia.

17:35 minuti, alcune notizie in breve prima di passare all'approfondimento sul turismo. Allora, Pechino protesta contro la legge francese che limita l'ultra fast fashion, va a discriminare le aziende cinesi. Aggiungo io, ce ne faremo una ragione. Se volete invadere l'Europa perché non riuscite a far partire i consumi interni in Cina, non volete far partire i consumi interni in Cina, non è un problema degli europei. Gli europei devono tutelare anche le loro imprese. E i vignaioli francesi, restiamo in Francia, hanno scelto invece di continuare a abbassare la produzione per mantenere prezzo e qualità. E sempre in Francia oggi c'è la previsione del deficit che raggiungerà il 5,2%, molto alto se pensate che l'Italia è al 3%, contro il 5% precedentemente indicato. Gli OZI, i BTP a 10 anni francesi, per la prima volta dal 2009 vanno a rendimento oltre il 4%, cresce anche il rendimento del Bund tedesco a 10 anni che sale al 3,20%, quello italiano è al 4,02%, 83 punti lo spread di differenza. E poi i nostri GR24 vi hanno già ricordato la maxi multa dell'Unione Europea a Google, 890 milioni di euro. In totale 460 per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e 430 per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Adesso Google ha 60 giorni di tempo per conformarsi, altrimenti rischia sanzioni periodiche fino al 5% del suo fatturato globali. In questo momento le multe valgono solo tra virgolette lo 0,22% del fatturato di Google e secondo me fa bene l'Europa a non farsi troppo influenzare e a ribadire il fatto che qua non c'è nessun marchese del grido, nemmeno nel mondo delle big tech. Poi parlerò dei dati auto che ci sono a livello europeo. Invece c'è un consiglio dei ministri dove ci aspettiamo che escano anche novità importanti sul rider e i riders in Italia e la contrattualizzazione dei rider. Invece c'è, e quindi c'è stato il via libera della Camera in maniera bipartisan, a un emendamento al decreto sport per velocizzare la norma che modifica le sicurezze nelle piscine. L'abbiamo chiesto la settimana scorsa in una poco invidiabile classifica, non che questo sia il motivo per cui è arrivata. Una stretta sugli impianti pubblici, privati, aperti al pubblico ad uso collettivo. I sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatta la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. E poi c'è un fondo da quasi 5 milioni di euro per quest'anno destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche e poi l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Bene, bene così, bene che sia stato fatto. So che questo è un decreto che riguarda la sicurezza, però insomma, il gioco è facile nell'entrare nel primo tema. Come stanno andando le prenotazioni di questa stagione turistica? Sappiamo che il turismo vale più o meno a seconda degli anni tra l'11, il 12, delle volte il 13% del PIL italiano. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.

0: Allora, stando i dati elaborati dal Centro Studi di Federturismo, adesso ne parleremo, giugno ha fatto un più 13,5% delle prenotazioni rispetto a giugno 2025, luglio ha fatto più 10% rispetto a luglio 2025. E quindi per luglio e agosto si stimano 172 milioni di presenze, più 4,6% sull'anno prima, nello specifico 89 milioni di presenze straniere, più 8% rispetto all'anno prima. Quindi le italiane, se la media fa 4, le italiane mi risultano abbastanza ferme, però se no, anche perché gli stranieri sono il 52% del totale. E comunque la stima per il trimestre luglio-settembre è di arrivare oltre i 224 milioni di presenze. Le ricerche di voli verso l'Italia sono cresciute del 26% rispetto all'anno scorso e il tasso di saturazione delle strutture ricettive e commercializzate sui canali online, cioè gli OTA, Online Travel Agency, raggiunge il 51,2%, il tasso più elevato rispetto alla Spagna che ha il 43% e Francia che ha il 33%. Allora ringrazio Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Buonasera presidente.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E grazie anche al presidente, neo presidente di Federturismo, Massimo Caputi. Buonasera anche a Massimo Caputi che adesso si collegherà con noi. Dunque Bocca, visti così i dati in maniera molto approssimativa, sembra che tutto vada meglio dell'anno scorso, quindi effetto Hormuz, effetto Emirati Arabi, effetto voli dell'Asia, non sembra esserci. A noi però risulta che all'interno di questi dati aggregati sia più in difficoltà il settore del lusso, forse per alcuni flussi, o è solo una vulgata, cioè 5 stelle, 4 stelle lusso?
1: No, assolutamente sì, anche perché lei ha enunciato delle presenze, ma le presenze lasciano il tempo che trovano, in quanto i bilanci degli alberghi non si fanno con le presenze, ma si fanno col fatturato. E quindi sicuramente oggi sta venendo meno rispetto all'anno scorso la fascia alta della clientela, soprattutto quella proveniente dagli Stati Uniti, in quanto lo scoppio del conflitto durante la finestra di prenotazione degli americani, che ricordiamoci hanno una finestra di 90 giorni, quindi a marzo, febbraio-marzo gli americani non hanno prenotato, ovviamente questo causa un ritardo rispetto all'anno precedente. Questo significa comunque che il 2026 al momento è un anno positivo, è un anno in linea come fatturato con l'anno 2025, ma certo non si può parlare di segno più.
0: Allora, qui andiamo subito sul tema, perché una cosa che fanno notare molti operatori, non le dico Bocca, adesso saluto anche Caputi, presidente, neo presidente di Federturismo, Massimo Caputi, che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera anche a lei Caputi. Ci sente?
2: Sì, la sento.
0: Eccoci, perfetto. Grazie. Allora, abbiamo dato l'elaborazione del vostro centro studi. Dicevo, presidente Bocca, stanno scrivendo tantissimi dalla Toscana, guardate che abbiamo problemi, molti suoi associati, immagino. Però molti ci scrivono anche che è cambiato anche il modo di prenotare. Cioè, lei ha spiegato bene che la finestra marzo-aprile in cui gli americani prenotano era scoppiata la guerra in Iran, tutti si sono fermati. Vi risulta che vi sia anche meno ricorso alla pianificazione, più al last minute? Addirittura alcuni suoi associati mi hanno raccontato che per la prima volta hanno visto, non lo vedevano da anni, il fenomeno del walk-in. Cos'è il walk-in? È quello che entra in albergo e dice avete una stanza, tradotto banalmente, Bocca.
1: Assolutamente sì, diciamo che nel 24 e nel 25 ci eravamo abituati bene, cioè il mese si faceva con prenotazioni che arrivavano con largo anticipo. Oggi il mese si fa con le prenotazioni che arrivano durante il mese stesso. Ma le faccio un esempio, io oggi sono a Milano e Milano, che ha avuto ovviamente un blocco totale del turismo del Middle East, per cui mesi forti come maggio-giugno non si sono visti gli arabi, che per Milano sono turisti alto spendenti, oggi si stanno rivedendo gli arabi che quindi hanno prenotato con una finestra di 15 giorni, cosa che negli anni scorsi era assolutamente impensabile. Quindi è difficile, è sempre più difficile fare previsioni, perché magari si parte all'inizio del mese con dati negativi rispetto al mese, all'anno precedente, e poi viceversa si fanno degli ottimi recuperi.
0: Allora, veniamo al tema degli italiani, perché i dati che citavo comunque di Federturismo, se c'è una crescita media luglio-agosto del 4,6%, ma gli stranieri crescono dell'8,3, vuol dire che se la media è questa, gli stranieri sono un po' più della metà, vuol dire che gli italiani non crescono a casa mia, se no non fai i 4. Ma poi ne parlerò con Caputi. Volevo capire, Bocca, con lei ancora, se da un lato l'assenza o comunque il ritardo nelle prenotazioni di tutta una fetta, americani, Middle East e anche Asia, è stato compensato da quello che ci aspettavamo a marzo-aprile, cioè maggiori turisti europei, nel senso che con tutte le tensioni, anche il cherosene, ci sarà carburante per gli aerei, beh, sappiamo che c'è, uno può dire vabbè, senti, io prenoto in un luogo che raggiungo in macchina o che raggiungo molto più facilmente. Uno, due, se notate invece una grossa difficoltà negli italiani a reggere anche i costi delle strutture.
1: Ma guarda, io non commento i dati degli altri, a noi non risulta che ci sia un calo di turismo italiano, anzi, a noi risulta che l'87-88% degli italiani che fanno vacanza continuano a farla in Italia. Mm-hmm. È cambiata la maniera di fare vacanza, cioè se l'italiano prima faceva 20 giorni di vacanza, oggi l'italiano sceglie di fare 3 periodi da 7 giorni. E questo è il motivo per cui anche sul mese di giugno, di luglio, ma vedrà che anche a settembre, gli alberghi performeranno bene sul turismo interno. Il tema del caro voli che lei ha detto è un tema che ovviamente si sente molto, soprattutto sul mercato del Far East. I nostri sono appena tornati da una fiera in Singapore e quel mercato lì dice che per loro oggi venire in Europa i costi dei biglietti aerei sono quasi raddoppiati rispetto agli anni precedenti, perché ovviamente gli aeroplani, un po' il caro carburante e un po' il giro largo che devono fare per arrivare in Europa. E quindi quel mondo lì preferisce oggi viaggiare nell'area asiatica. Però il tema del caro voli è un tema che noi stiamo assolutamente sentendo. Ogni volta che il petrolio aumenta, ovviamente per il turismo questo è un problema.
0: In un flash, europeo.
1: Sul turismo di prossimità europeo, come lei sta dicendo, i dati sono buoni. Nel senso, a parte la Germania, che ovviamente sta vivendo una crisi economica e quindi i tedeschi viaggiano leggermente di meno, perché il mercato tedesco è il mercato principale, gli altri mercati stanno performando bene, con nuovi mercati che si stanno aprendo, ad esempio il mercato del nord Europa, quindi il mercato scandinavo, diciamo così, il mercato polacco, perché la Polonia comunque è un paese di milioni di abitanti che si muovono in macchina, e l'Italia per loro è la meta dei sogni. Quindi alcuni mercati si stanno riducendo, ma stiamo scoprendo nuovi mercati.
0: Ultima domanda, Bocca, i costi, perché io se guardo i dati delle OTA, online travel agencies, quelle online, insomma, noi abbiamo una tariffa media di pernottamento di 153 euro, che è più bassa della Spagna 170 e della Grecia 195. C'è un sondaggio anche di YouGov, e dove, ricordando che quest'anno il 27% degli italiani non partirà, un 2% in più rispetto al 25, e solo il 23% viaggerà verso l'estero, si segnala come l'Italia venga percepita come una destinazione più economica da fuori, ma il 44% dei nostri connazionali ritiene che viaggiare risulti più costoso del previsto. La domanda è molto semplice: alla luce di queste, diciamo, prenotazioni molto a breve, senza pianificazione, tensioni internazionali e quant'altro, e l'andamento dei prezzi degli stili alberghieri, come si sta muovendo?
1: Si sta muovendo come le linee aeree, cioè i prezzi degli alberghi cambiano in continuazione, a seconda ovviamente del periodo, a seconda dell'occupazione degli alberghi stessi. Diciamo che secondo me è importante dire che la voce albergo non supera mai il 27% del costo della vacanza. E quindi quando il turista pianifica una vacanza, il 27% è la voce dell'albergo, ma poi ci sono i ristoranti, poi ci sono i trasporti e tutto quello che ne consegue. Però ecco, quello che lei sta dicendo, che l'Italia viene percepita ed è un paese a minor prezzo rispetto ad altri competitor europei, questo mi fa piacere, perché significa che insomma i prezzi sono adeguati al mercato e alla domanda.
0: Allora, nel ringraziare il presidente Federalberghi Benavò Bocca, che ci ha detto che, attenzione, se tutto va bene, chiuderete, ho capito come l'anno scorso, che una sofferenza sugli autospendenti c'è, 5 stelle, 4 stelle lusso, e che però soprattutto quello che voi notate è una riduzione di tutti i tempi di prenotazione, quindi una difficoltà anche a capire come andrà la stagione, perché il famoso walk-in di quello che entra e chiede se c'è una stanza, voi tutti mi confermate che non si vedeva da anni e che poi dopo il Covid tutti, anche per le grosse pressioni turistiche, si sono messi a prenotare con largo anticipo usando le piattaforme e quant'altro. Adesso sta tutto un po' saltando, il che vuol dire che i dati sono molto provvisori, lo dico a chi ascolta, perché potresti avere a fine della stagione un dato tutto sommato buono perché hai avuto molti last minute, chiamiamoli così, oppure un dato un po' deludente perché non sei riuscito ad andare sul 2025. Ripartiamo da qui col presidente di Federturismo Massimo Caputi dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia. Per un veicolo in fiamme risulta chiuso lo svincolo di Palazzolo in entrata e in uscita in direzione Venezia. Si viaggia inoltre in coda per un incidente verso Venezia fra Peschiera del Garda e l'innesto con la 22 del Brennero, mentre verso Milano si viaggia in coda fra Grumello e Seriate a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Ci spostiamo in Piemonte, sulla diramazione Torino-Pinerolo è chiuso il tratto tra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. A causa di un incidente sono invece dei lavori a provocare code tra Ferizzano e Asti Est in direzione Torino. Sulla 21 Torino-Piacenza, infine, code a tratti per incidente si registrano in Toscana sulla 1 fra Sasso Marconi e il Bivia 1 variante in entrambi i sensi di marcia. È tutto, a più tardi.
3: Focus Economia.

0: Allora, dunque, rispondo a alcuni ascoltatori. Abbiamo detto che c'è un 2% in più, secondo i sondaggi di YouGov, che rinuncia a partire, che il 27% degli italiani non partirà. Non ho detto che va tutto bene, madama la Marchesa, e non mi sembra che l'abbia detto nemmeno Bernabò Bocca. I dati sui costi dell'alloggio, comprando la camera sulle agenzie online, non li ho dati io, è la Online Travel Agency, l'associazione OTA si chiama, e che dice che il tasso di saturazione da noi è più alto rispetto a Spagna e Francia, e che l'Italia mantiene una tariffa media più bassa di Francia e Spagna. Prendetevela con l'OTA. Allora, presidente Caputi, intanto, se si ritrova nella descrizione fatta sul fronte alberghiero, chiaramente, dal presidente Bocca, e il dato che avete presentato, che comunque si dovrebbe arrivare a luglio-agosto a un più 4,6% di presenze, di cui più 8% di presenze straniere, se la matematica non è un'opinione, vuol dire che le presenze italiane resteranno invariate. Prego, presidente.
1: Ma intanto buonasera agli ascoltatori. Allora, i conti del turismo si fanno al 31 dicembre. Come giustamente si diceva pochi minuti fa, ormai le prenotazioni e la gestione dei dati sono sempre meno affidabili e meno sicuri, anche perché noi facciamo sempre riferimento durante questa trasmissione agli alberghi, ma ormai i turismi sono un'altra cosa. Pensiamo solo all'outdoor, la crescita dell'outdoor è impressionante, ma sfugge a qualunque dato previsionale. In linea generale, gli italiani scelgono più l'Italia. In questo momento c'è un incremento sugli italiani dal nostro punto di vista, ma su tutta la filiera del turismo, quindi gli alberghi, l'outdoor, il B&B, gli agriturismi, che è un altro fenomeno che ha dei tassi di crescita impressionanti e sfuggono alle analisi.
0: Gli outdoor sarebbero i camping, anche
1: i camping, case mobili,
0: anche i glamping, come si chiama adesso,
1: ormai,
0: camping di lusso.
1: Ormai hanno numeri che 10 anni fa non esistevano. E poi c'è una considerazione: quelli che stanno crescendo moltissimo, per fortuna, i cosiddetti mesi spalla, cioè la destagionalizzazione, che è uno degli obiettivi primari di una politica sana del turismo, sta cominciando a fare effetto. Quindi la gente non va più in ferie a luglio-agosto. Quando le televisioni ci fanno la domanda come è iniziata la stagione turistica, veramente è iniziata 7 mesi fa, cioè comincia il 1° gennaio, quindi bisogna ragionare anche su questo. Quindi dati parziali, nuovi turismi in movimento, la gente sceglie qualcosa di diverso. Li ho citato poco fa, gli agriturismi stanno facendo dei dati di crescita che veramente non attendeva nessuno, anche perché questo è tutto frutto anche del post-Covid, cioè ha cambiato
0: forse un'attrattività dei prezzi, perché se lei mi cita l'outdoor, il camping, il glamping, l'agriturismo, di solito hanno costi un po' più bassi, no, in media.
1: Assolutamente sì, però ci sono anche nuovi modi di fare vacanza. Quindi diciamo la natura, il glamping non è vero che costa sempre meno dell'albergo, anzi non è vero, però c'è gente che si può svegliare la mattina in mezzo alle piante, non in un albergo magari con la moquette sporca, eccetera, no? Quindi questo dobbiamo tenerlo ben presente.
0: E poi c'è anche il cambiamento dei giovani. Noi adesso avremo nelle puntate speciali durante agosto, faremo sentire un panel che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, Giovani, Mobilità e Valore Economico, Intermediari di Opportunità di Viaggio, in cui emerge che le nuove generazioni non cercano più solo le destinazioni, cioè vado lì, ma vogliono l'esperienza, la relazione, l'identità, e poi anche, aggiungo io, non solo i giovani, la parte Instagram. Ecco, vi risulta, vi ritorna?
1: Guardi, l'esperienza ormai è una cosa da quale non si può prescindere, ma non solo i giovani, ma poi per gli stranieri è ancora più importante. Il nostro paese deve vendere esperienze. Tenga presente che noi abbiamo un dato abbastanza certificato, che il 90% dei turisti gira per circa il 10% del territorio italiano, nelle icone, no? 60 milioni a Roma e così via. Noi abbiamo un 90% di territorio circa, sì, che certo, deve ancora esprimere le sue potenzialità, anche perché questo è un elemento per la lotta al cosiddetto overtourism.
0: Diciamo,
1: faccio un esempio banale, non le rubo tanto. Pensiamo a Roma. Roma è una città che oggi potrebbe raddoppiare i flussi turistici, ma Roma senza il Lazio non regge più. Come invece la Toscana ha scaricato i flussi turistici su tutta la regione con una politica
0: e non solo su Firenze, certo.
1: E non solo su Firenze.
0: Mi dica in un flash, Presidente Caputi, no, ma è vero, è molto diverso, ma potrei dire anche l'Umbria è molto meno.
1: Certo.
0: Beh, ma è vero che la Liguria stessa, è vero che il Lazio soffre molto, soffre nel senso che non ha saputo allargare al resto della regione la presenza turistica. La Campania è già meglio, oserei dire, visto che si estende lungo tutta la costa sorrentina e amalfitana. E vabbè. In una battuta, prima del GR, le regioni, diciamo, le destinazioni che vi hanno sorpreso di più, anche come tipologia, e quelle che vi hanno un po' deluso per ora, che sono ancora al palo.
1: Ma guardi, devo dire che, come accennavo prima, si sta vincendo la lotta contro la stagionalità. La Sicilia è una regione che oggi riesce a vivere 365 giorni all'anno, lo sarà sempre di più, come alcune regioni come la Calabria, che una volta erano piuttosto reiette, stanno incredibilmente vedendo flussi internazionali. Noi abbiamo un tema che poi magari si potrà affrontare: noi non abbiamo ancora sfruttato le norme che hanno sfruttato in Spagna e Portogallo per i pensionati, cioè non abbiamo le centinaia di migliaia di pensionati e di centinaia che in Portogallo e in Spagna si sono trasferiti sfruttando le norme fiscali. Forse non tutti sanno che nei comuni sotto 30.000 abitanti, in più di metà delle regioni italiane, per 10 anni c'è un'esenzione fiscale se uno va a

0: questo flash. Ho capito benissimo, però, perché in una cosa sia lei che Bocca è molto last minute, alcune sorprese importanti, il camping, gli agriturismo, alcuni flussi interessanti dall'Europa. Diciamo che se dovessi dare proprio una sintesi brutale, chi soffre di più in questo momento è, o quantomeno come prenotazioni, poi vedremo il dato finale, è la parte di fascia alta, laddove ti arrivano meno asiatici, sono arrivati meno medio orientali, emiratini e anche qualche americano in meno. Grazie anche al presidente di Federturismo Massimo Caputi, a cui do appuntamento dopo l'estate per fare sì il bilancio definitivo a quel punto, e poi andiamo sul GR24.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo!
6: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
4: Hai prenotato?
7: No. Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
10: Le 18 e un minuto.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.
10: Il caso dell'uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna, diffuso il video della bodycam di uno dei due agenti. Donald Trump sfida ancora l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, l'ok dopo un accordo con la Grecia. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Il caso dell'uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna. Diffuso ancora un video, questa volta della bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo.
12: Dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia al pilastro di Bologna, il TG1 ha diffuso un primo estratto del video registrato dalla bodycam di uno degli agenti. Nelle immagini si vede l'uomo entrare in contatto con alcune persone vicino ad un'auto prima dell'intervento dei poliziotti. Secondo il legale dei due agenti, Gabriele Bordoni, il filmato confermerebbe la necessità di intervenire per riportare la situazione sotto controllo. Dal Marocco intanto la moglie e la zia di Fakir chiedono giustizia. In un'intervista ad un'emittente TV parlano di una morte incomprensibile. È stato giustiziato, dicono, chiedendo che venga fatta piena luce sull'accaduto. Anche la nipote ha diffuso un videomessaggio nel quale descrive lo zio come un lavoratore, una persona buona e rispettosa, invitando a non giudicarlo soltanto per quanto accaduto negli ultimi istanti della sua vita. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, solleva invece dubbi sulle modalità con cui sarebbero stati sentiti alcuni testimoni e ipotizza l'esistenza di ulteriori filmati. Nel frattempo, la squadra mobile, su delega della Procura di Bologna, ha effettuato una perquisizione nell'abitazione dove viveva Fakir. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
10: La Procura di Catanzaro ha ordinato l'autopsia per il piccolo di 18 mesi.

0: Si è deceduto ieri sera a causa di una sospetta infezione batterica, probabilmente contratta in un asilo nido privato di Tropea. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale. Complessivamente circa 10-12 bambini hanno accusato sintomi simili. Di questi 5 sono stati ospedalizzati, oltre al piccolo, 3 sono già stati dimessi, mentre un altro bimbo resta tuttora ricoverato a Catanzaro. Sto valutando un attacco massiccio più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios parlando dell'Iran, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo al presidente americano. 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, all'ok dopo un accordo con la Grecia.
1: È stato un via libera tormentato quello che gli ambasciatori dei paesi UE sono riusciti a dare al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, trovando un compromesso con la Grecia su uno dei punti più controversi, la messa al bando dell'invio di gas naturale liquido russo ad acquirenti di paesi terzi. Considerando il coinvolgimento di Atene in questo ambito, il trasporto fuori dall'Unione che avrebbe dovuto bloccarsi a fine anno sarà possibile ancora per altri 12 mesi. In cambio, la Grecia ha accettato di congelare a $44.10 al barile il tetto al prezzo del petrolio russo, un limite che resterà in vigore per 12 mesi, malgrado i rialzi alle quotazioni del greggio legate alla guerra in Iran. Si attende ora la formalizzazione scritta delle intese, che comprendono anche nuove misure contro le criptovalute, mentre si allunga l'elenco delle banche con cui sono vietate transazioni e delle navi della cosiddetta flotta ombra, che opera in violazione delle sanzioni. Esprimendo soddisfazione, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto che le sanzioni continuano a indebolire le fondamenta economiche della macchina bellica russa, nel momento in cui migliora la posizione militare dell'Ucraina. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Ho incoraggiato Carlo Cottarelli a valutare serenamente la possibilità di confermare una sua disponibilità a essere il candidato del centrodestra allargato. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha intercettato a Palazzo Madama sulle prossime elezioni comunali a Milano. Cottarelli ha però manifestato problematiche personali e familiari, ha detto La Russa, che alla fine lo hanno portato a dichiarare la sua indisponibilità. È tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia al giornale radio alle 19:00.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
11: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
12: Ma io sì.
11: Fede, ma dove sei?
12: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
11: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
12: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
11: Con il meglio di Non mi capisci.
12: Il meglio delle nuove generazioni.
13: Focus Economia.

18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Due notizie che non avevo dato, vedo molti commenti sul turismo. Adesso ragazzi, il bilancio si farà anche a fine settembre, perché hanno ragione sia Bocca che Caputi nel dirci che la stagione si è allungata, anche per fortuna, soprattutto in molte regioni. Bocca, anzi Caputi citava la Sicilia, ma devo dire che l'anno scorso è stata la Sardegna la regione che è cresciuta di più, con 22 milioni di presenze, e tra l'altro ha avuto l'incremento più forte di tutta Italia, con più 32% di arrivi e più 40% di presenze rispetto al 2024, contro una media nazionale del 15%, quindi più che doppia. E tra l'altro ha superato la come incremento percentuale di flussi turistici, non come numero ma come incremento, la Sicilia e la Puglia. Tra l'altro ha avuto un 56% di stranieri, 12 milioni di presenze. Quindi devo dire la verità che c'eravamo dalla Sardegna molte notizie di, per esempio, gli americani, che avevano di solito ignorato la Sardegna, a parte forse la Costa Smeralda, ma alcuni altissimo spendenti, gli americani hanno scoperto la Sardegna. C'è anche un motivo, adesso non voglio entrare nel tecnico, un volo, se non ricordo male, United o American Airlines su Olbia, che ha avuto, sta avendo un grossissimo successo, quindi poi servono anche le infrastrutture. E al contrario, il caro voli verso la Sardegna, ma soprattutto verso la Sicilia, Catania, Palermo, non capisco perché Comiso non venga attivato in maniera più consistente, e anche verso la Puglia, sta penalizzando molto soprattutto gli italiani. Cambiando tema invece, oggi c'è stato il dato delle immatricolazioni di auto in Europa, più 13, compresa la Gran Bretagna, più 13%, Stellantis ha fatto più 5,3%. La cosa interessante, il dato è dell'Associazione dei costruttori europei, è che le auto elettriche stanno crescendo molto. Una immatricolazione su 5 è a batteria, la quota di mercato è del 21%, e soprattutto la crescita è forte in Francia, più 62%, Germania più 48%, Danimarca più 41%, anche in Italia più 23%, ma sono a fare da padrone sono le auto ibride, perché il più 23% lo fanno in Italia e il più 21% anche in Spagna. Meno forti in Francia e Germania, dove va più l'elettrico BEV, diciamo. Allora, cambiamo tema adesso, perché da un lato c'è stata la riunione della Banca Centrale Europea che, come devo dire ampiamente atteso, ha deciso di lasciare i tassi invariati, ma dall'altro c'è stato un terremoto in borsa su due titoli, uno in particolare, e mi riferisco a ST Microelectronics, che ha chiuso malissimo, e la borsa ha chiuso con un meno 2,8%, ma per quello che riguarda ST Microelectronics, cioè, il calo è stato fortissimo. Adesso vi arriviamo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il calo alla fine è stato del 17,70%, molto male, anche se non così male, Moncler meno 7,90%, Unicredit meno 4,80%. Tutti i titoli che hanno diffuso i conti sono tutti conti in miglioramento.

Il consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Le prospettive per i prezzi dell'energia, benché altamente variabili, si collocano al momento su livelli prossimi allo scenario di base delle proiezioni formulate a giugno dagli esperti dell'Eurosistema, e bene al di sopra di quelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Il Consiglio direttivo segue pertanto con attenzione l'intensità e la durata dello shock, nonché i suoi effetti indiretti e di secondo impatto. Il Consiglio direttivo si impegna a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine.

0: Allora, questo è uno dei passaggi della conferenza stampa di Christine Lagarde. Ha detto il clima, vabbè, qualcuno si è chiesto se non fosse necessario un rialzo, però diciamo che ha offerto pochissimi indizi sulla prossima mossa. Ha detto una cosa la Lagarde che molti danno come possibile candidato alle elezioni francesi: ha detto resto sulla nave, non vi libererete di me prima del 2027, quindi escludendo una sua candidatura per le presidenziali francesi. Però, dicevo, al di là di questo che riguarda lo scenario complessivo ed ampiamente atteso, io vorrei capire che cosa è successo ai titoli che ho citato con Giorgia Colucide di Radio Cori Sole 24 Ore. Giorgia, buonasera.
1: Sì, buonasera Sebastiano.
0: Perché do semplicemente i dati, poi mi aiuti a capire tu i dati diffusi oggi dai titoli in questione. Unicredit chiude il miglior semestre della sua storia con 6,3 miliardi di utile, alza la stima dell'utile a 11,5 miliardi, l'acconto sul dividendo di 2,8 miliardi. Lascio stare le altre dichiarazioni di Orcel che le ho già date. Ieri c'era stato Moncler che aveva diffuso i dati, ed erano stati dati molto buoni anche quelli di ieri diffusi da Moncler: il semestre in crescita del 9%, 1,300 milioni, e il risultato netto di gruppo a 164 milioni, in aumento di oltre 10 milioni rispetto ai primi 6 mesi del 2025. E infine STMicroelectronics, che ha rivisto l'utile nel secondo trimestre a 222 milioni di dollari, sostanzialmente 194 milioni di euro, eppure il risultato è stato quello che ricordavo: crollo verticale di STMicroelectronics meno 17%, Moncler tonfo meno 7,90%, brutta la caduta anche di Unicredit meno 4,80%. Prego.
1: Sì, diciamo che nella giornata di oggi si fa fatica a trovare dei titoli in positivo, dal momento che le borse hanno mostrato un andamento comunque molto preoccupato, molto timoroso con la nuova corsa del petrolio, con il Brent che ha superato i $100 al barile.
0: E con Babelmandeb di nuovo praticamente chiuso, diciamo, lo stretto.
1: Esattamente, esattamente. Proprio i timori sulle forniture petrolifere hanno tenuto sotto pressione i listini, e ben poco hanno potuto fare le trimestrali per risollevarli. Si può dire anzi che gli investitori abbiano voluto guardare soprattutto ai segnali negativi emersi dai conti delle società che hai citato. In particolare di ST non è piaciuta la guidance che ha deluso, cioè
0: le linee guida per il futuro.
1: Sì, esatto, esattamente. Quindi le previsioni sul terzo trimestre non sono piaciute, sono risultate inferiori a quanto il mercato si aspettava, però bisogna anche sottolineare che ST di solito tende a reagire in modo molto marcato, sia in bene che nel bene che nel male, alle notizie che riguardano il gruppo. E poi, viste le performance in forte crescita degli anni passati, le aspettative del mercato sono molto alte su questo titolo. Quest'anno ancora di più, perché da inizio anno il titolo aveva toccato un record di 70,86 euro in borsa, quindi un livello di prezzo molto alto, e nel 2026 era salito molto, di oltre il 119%, quindi un rialzo notevole. Poi bisogna guardare un pochino anche al contesto generale. Infatti nei giorni scorsi i mercati hanno alternato l'euforia alla preoccupazione per questi investimenti sempre più colossali, per le valutazioni stellari nell'intelligenza artificiale. Quindi si guarda anche a questo, e si guarda anche ai titoli tecnologici che crollano in questo momento. Wall Street, Tesla e Alphabet stanno facendo molto male in questo momento, proprio sui timori legati al ritorno effettivo degli investimenti in intelligenza artificiale. Guardando velocemente agli altri titoli che citavi, anche i conti di Moncler sono in linea con le attese, però nonostante il mercato abbia giudicato solide le indicazioni, a pesare è stato soprattutto il calo dei flussi turistici in Europa, l'area geografica che diciamo si è mostrata più debole nel trimestre, e il rallentamento del business tra aprile e giugno. Quindi anche in questo caso si guarda al futuro, si giudica l'approccio considerato molto prudente da parte dei vertici della società rispetto alle indicazioni che sono state date alla luce del contesto macroeconomico economico in Medio Oriente e questo pesa sul titolo. E su Unicredit invece si guarda un pochino alla situazione del risico. I conti, come dicevi, sono stati hanno mostrato un semestre record, eppure il titolo è calato di quasi 5 punti percentuali, innanzitutto grazie a un movimento settoriale del settore bancario. Oggi vediamo che tutte le banche sono andate male in Europa, e poi perché appunto si è trattato anche di rializzi.
0: Sì, no, ma è vero che c'è una tendenza poi negativa dappertutto, però chi ha chiarito bene su ST Microelectronics l'estremo nervosismo di tutto il settore dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, e quindi basta anche un'indicazione sul terzo trimestre non entusiasmante. Ho visto anch'io le analisi, che quindi vuol dire che il 2027 partirà un po' più lento per andare a vendere in maniera pesantissima. Moncler, anche lì i flussi turistici, certo che ne abbiamo appena ragionato, c'è stato un ritardo e c'è un ritardo negli altospendenti, che in qualche modo fa il paio con quello che diceva prima Bernabocca, dove la difficoltà più grossa ce l'hanno gli alberghi, la fascia alta degli alberghi, perché mancano l'appello agli americani che non hanno prenotato, Medio Oriente così così, Asia molto debole. Insomma, quello diciamo, se tu sei Moncler e vendi soprattutto anche quei flussi turistici che arrivano in Europa, qualche problema di prospettiva, perché i conti sono assolutamente in linea, come ho già detto. Grazie, anche perché appunto visti così i titoli, hai fatto bene a ricordare, sembrava chissà cosa fosse successo, hai fatto bene a ricordare comunque la giornata negativa in tutta Europa, è difficile andare contro il mercato da questo punto di vista, per cui se quando hai una borsa, tra l'altro Milano complici anche questi titoli, è quella che è calata di più. Grazie a Giorgia Colucci. Ultimo tema, così, allora, intanto se vogliamo mettere una nota un po' più di colore, nella Banca Centrale Europea oggi ha diffuso anche i primi disegni dei 10 progetti finalisti delle future banconote dell'euro. La prima volta che cambiano le banconote dell'euro da quando esistono, da quando esiste l'euro. Ci saranno Leonardo, Maria Callas, Cervantes, se ho ben visto, insomma, varie, Leonardo su quella da 100, se ho ben visto, e Maria Callas su quella da 5 euro, però anche Beethoven, vado a memoria, su quella da 10 euro. Detto questo, invece parliamo di una cosa che ha poco da lasciare tranquilli, l'abbiamo accennato ieri. Cosa è successo? Una piattaforma di intelligenza artificiale, ChatGPT di OpenAI, durante un'esercitazione ha deciso autonomamente come muoversi, trovare una falla, uscire da una stanza, diciamo così, e poi attaccare per giorni un'altra piattaforma. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Condurremo un'indagine interna congiunta con la piattaforma che è stata attaccata, che è la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, che è la vittima. E la cosa inquietante è appunto che da questo punto di vista la narrazione è la seguente: mentre operavano nel nostro ambiente di test, i modelli hanno dedicato una quantità significativa di potenza di calcolo a trovare un modo per ottenere un accesso illimitato a internet al fine di risolvere il problema di valutazione. Da quello che capisco io, è andato oltre quello che ci si immaginava. Ora, tutto mi fa stare tranne che tranquillo sentire che da OpenAI, quindi ChatGPT, dicono: ah, non ce l'aspettavamo, è andata oltre quello che avevamo chiesto, ha attaccato, ha fatto un hackeraggio. Perché quando io dico apprendisti stregoni non mi riferisco solo a tutte queste, ormai bisogna parlare sempre di intelligenza artificiale in qualunque convegno, come 3-4 anni fa si parlava solo di ambiente, di ESG, cioè, è la moda. Ho visto ieri McKinsey dire: arriveremo a coprire da qui al 2030 il 60% delle ore di lavoro è automatizzabile. Sì, se McKinsey mi facesse anche sapere cosa faranno i lavoratori in quel 60% del loro tempo, quanto dovranno essere riorganizzate le organizzazioni del lavoro, le strutture del lavoro, cosa gli fai fare, o lo licenzi e allora abbiamo un problema sociale enorme, oppure gli fai fare qualcos'altro e aumenti la produttività. Ecco, mancava solo vedere che questi apprendisti stregoni non si aspettavano che andasse fuori controllo.

0: professor Pierluigi Paganini, docente al Master in Cyber Security della Lewis School of Law. Buonasera innanzitutto.
1: Buonasera.
0: Ci aiuti a capire, adesso sto zitto perché non ho niente da aggiungere, ci capisco pochissimo, perché lei ha definito uno spartiacque quello che è successo ieri nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale?
1: Sì, innanzitutto quanto è accaduto è stato ben descritto da lei, cioè in effetti si stavano testando dei modelli per fare dei test, ovviamente così come si fa in ogni pratica in cui si ha a che fare con qualcosa di pericoloso, si costruisce una sandbox, quindi una sorta di gabbia per evitare che i risultati, gli effetti di questi esperimenti vadano fuori. Qual era l'esperimento? Sostanzialmente si sono presi alcuni modelli di intelligenza artificiale e si è chiesto loro di compiere una missione. Premetto, la missione non era creare Hugging Face, cioè la piattaforma che è stata poi presa di mira, ma era superare una serie di sfide, di challenge. Per superare queste challenge, allora, uno di questi modelli ha ben pensato di andare da Hugging Face, perché Hugging Face cos'è? È stato detto, è un repository, è un contenitore dove ci sono tanti modelli che vengono condivisi, intelligenza artificiale, e quindi ha pensato, vuoi vedere che in questo repository, in questo contenitore trovo anche il modello che devo, la sfida che devo bypassare, quindi arrivo lì, trovo già le soluzioni e risolvo il problema. Però abbiamo detto che si muoveva all'interno di una gabbia, quindi quando parliamo di gabbia parliamo anche di assenza di connessione alla rete, a internet. E cosa ha fatto il modello? In tutta autonomia ha cominciato a elaborare più strategie, quindi si è guardato intorno, ha fatto dei tentativi, ha capito che a un certo punto poteva muoversi all'interno della rete di OpenAI, quindi uscire da questa gabbia sfruttando una falla, camminare all'interno di questi corridoi virtuali, di questo spazio della rete di OpenAI, fin quando non trova un sistema connesso alla rete. A quel punto sfrutta quel sistema, ne sfrutta la connessione e atterra sui server di Hugging Face. Però di lì poi inizia un'altra opera, l'hackeraggio vero e proprio, ovvero si mette alla ricerca di falle all'interno di quei sistemi, trova i repository che gli consente di passare la sfida, quindi di vincere quella sfida che gli è stata assegnata, e da quel momento comincia ad operare all'interno di questo
0: sistema. Allora, ho capito benissimo, però c'è, cioè, come se ne avessi un animale in gabbia da addestrare, e ha trovato un modo per uscire dalla gabbia. C'è chi dice però che in realtà non erano state attivate le normali protezioni contro operazioni cyber avanzate, e la sandbox, cioè la gabbia, non era completamente isolata dalla rete, quindi lui è riuscito per tentativi anda e rianda a trovare come uscire dalla gabbia, mettiamola così. Le risulta?
1: Allora, la realtà è che noi dobbiamo per forza di cose affidarci a quello che è poi il comunicato ufficiale. Non dimentichiamoci anche che ovviamente quanto è accaduto è l'incidente perfetto, perché è un incidente che non crea danni, ma enfatizza le capacità di un modello. In un momento come questo, in cui ci sono investimenti veramente plurimiliardari su queste tecnologie.
0: Sì, voglio dire, se io fossi un criminale o uno stato canaglia, come veniva chiamato una volta, per me sarebbe miele.
1: Certo,
0: questo
1: no. Assolutamente, ma il problema è proprio questo, perché ritornando poi alla domanda iniziale, perché questo è uno spartiacque? Perché ci troviamo davanti a un momento in cui questi sistemi, in maniera autonoma, assegnatari di un compito, le provano davvero tutte, quindi cercano qualunque strada a loro disponibilità per arrivare a quell'obiettivo. In un mondo reale, quindi noi adesso stiamo parlando di laboratori, ma in un ecosistema reale in cui tutto si muove a una velocità in cui l'essere umano non potrà più intervenire in futuro, questo, il caso che stiamo analizzando dimostra di fatto che potremo non essere in grado di attivare i controlli necessari per impedire a questi sistemi di compiere azioni che possono anche ledere un essere umano. Per questo parlo di spartiacque, perché pensiamo a quello pensiamo all'applicazione di sistemi del genere anche in campo bellico.
0: No, ma certo.
1: E quindi
0: ma la cosa che io capisco da un punto di vista, diciamo così, filosofico, che io non ti avevo chiesto di hackerare nessuno, ti avevo chiesto ed ero sicuro che tu fossi dentro la gabbia. Tu hai capito che la mia gabbia era debole e sei andata oltre, diciamo, quello che ti avevo chiesto per andare a attingere informazioni appunto a chi è stato hackerato. Devo dire, dopo la sua spiegazione mi sento ancora peggio, Paganini, perché continuo ad avere la sensazione ancora più forte che si stiano testando, stiano ballando sul Titanic, stiano testando come apprendisti stregoni, non sapendo cosa uscirà poi dalla pentola. Però torneremo a parlarne anche con lei, grazie per la spiegazione molto molto chiara, perché se l'ho capita io vuol dire che era molto molto chiara. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi con l'ultima poco invidiabile classifica dell'estate e anche con il ritorno dell'uccellaccio da Hormuz, dal Mar Rosso, non so da dove, prima dell'estate. A domani.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: Senti, assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: Senti, assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
7: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
8: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Archiviano una seduta di vendite le borse europee con lo spettro di uno shock energetico che torna protagonista sulla scena globale. I timori di un'escalation in Medio Oriente uniti agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso spingono i prezzi dell'energia, con il Brent che sfonda la soglia dei $100 al barile sui massimi da fine maggio. In forte rialzo anche il WTI a $92 al barile. In lieve calo invece il gas naturale, che rimane comunque sopra i 60 euro al megawattora, al top da metà marzo scorso. Il FTSE MIB di Milano guadagna la maglia nera del vecchio continente, con un calo del 2,8% in chiusura, appesantito soprattutto dai forti cali di ST, giù del 17,7%, e di Moncler, entrambe penalizzate dalle indicazioni sul futuro nonostante risultati in crescita. In deciso ribasso anche UniCredit, che risente della cautela del management sulle prospettive del consolidamento bancario. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24. Le 24 ore.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, hey, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
20: Ma che cazzo è
21: Sabbatai? Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
19: E i discendenti stanno ancora oggi. Il Braibrit.
21: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
19: Ma voi siete i discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
21: Ma mia moglie

0: ma che la festa d'esordio, un quarto d'ora che sto aspettando qua.
1: Ma come la festa d'esordio? Come si fa?
0: Sì,
1: ma perché
0: sì,
1: ti esprimi in questo modo? Ma che roba?
0: Ma fammi capire una cosa, ma l'amico tu, il pappagallo,
1: c'è? Sì, c'è.
2: Parla in italiano, coglione. Parla in italiano, coglione.

0: persona.
1: Pare, tu parli di cazzo, parli di feste, parli di questo, ma è l'espressione, come ti va in culo adesso?
2: Però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 gradi.
1: Pare.
3: Giuseppe, complimenti per tutto.
4: Ma va fangulo, va.
5: Necrofili, coppie scambiste, neonazisti, veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani, antisemiti, satanisti e novax infogliati, pornografi e baciapile, camionisti truculenti, gente che parla con gli UFO.
3: Tu fai entrare scambisti, estremisti, predicatori, scarificatori, triti tutto, tutto, come, questo è un biodigestore, sì, allora, un trituratore. E dall'altra parte che cazzo esce? Esatto. Merda.
6: Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, ragazzi.
7: Congratulations, and good luck to the soft crime, the channel of the soft crime, yes, please, my boy.
8: Allora ragazzi, penultimo giorno di questa disgraziata trasmissione e cominciamo subito con un piatto forte, anzi fortissimo.
9: Oh, è finita.
8: Oh, che hai fatto? Stai cagando? Che stai facendo? Stai ruttando? Stai cagando? E allora fermati un attimo, fermati un attimo. Ah, che hai fatto? Stai cagando? Che stai facendo? Stai ruttando? Stai cagando? E allora fermati un attimo, fermati un attimo.
9: Sto lavorando a dei dossier.
8: Ma quali dossier? Non rompere i coglioni. Fermi tutti. Allora, ditemi voi ragazzi, cosa deve fare la polizia? Secondo voi cosa deve fare la polizia? Allora, l'inseguimento non si può fare. L'inseguimento deve essere fatto in maniera cauta, inseguire, per carità, non bisogna avvicinarsi troppo. Dunque eliminiamo l'inseguimento. Il manganello, il manganello non si può usare perché evoca il fascismo, perché fa male alla capoccia di qualcuno. La pistola, per carità.

0: la pistola. Ti dicono quelli democratici, ti dicono quelli inclusivi, quelli progressisti, eccetera. C'è il rischio di finire come in America. Poi c'è il taser a un certo punto, no? Taser, come diavolo si chiama? Che però può essere letale, perché in un caso su un milione quelle scariche ti fanno venire infarto, perché in un caso su un milione hanno provocato magari dei problemi. E allora anche quello no, anche quello è in dubbio. Poi a un certo punto abbiamo la polizia italiana ridotta a utilizzare lo spray urticante e le mani, le semplici mani dei poliziotti che ammanettano, che immobilizzano. Ma abbiamo scoperto da parte dei progressisti uniti in questi giorni che pure le mani nude dei poliziotti con lo spray prima, e no, anche quelle sono soggette a un protocollo. Vaffanculo! Seconda cosa, io ho letto, l'avrei letto anche tu, e sono rimasto veramente sconvolto, devo dire la verità, forse per ignoranza, anzi quasi certamente per ignoranza, quasi certamente, lo ammetto. La bodycam che ci ha fatto vedere praticamente tutta la scena della immobilizzazione, anche prima e dopo dell'immobilizzazione del povero Fakir, del signore di 42 anni marocchino con dei precedenti, ma non conta nulla che avesse dei precedenti, questa bodycam è stata comprata. È stata comprata dalla gente per 400 euro.
1: Adesso arrivano
0: comprata dalla gente per 400 euro. Ma che cazzo di Stato è? Ma lo vogliamo dire? Lo vogliamo gridare come sto facendo? Che questo è uno Stato di merda che non dà agli agenti, che costringe un agente per proteggersi, per proteggersi, per tutelarsi, costringe un agente a comprarsi una bodycam, una telecamera con i soldi suoi. Lo vogliamo gridare? Che schifo, che vergogna, uno Stato che costringe un agente a comprarsi per 400 euro una bodycam per tutelarsi. Mi fa schifo uno Stato così. La moglie di Fakir, oggettivamente, essendo la moglie, è incommentabile, naturalmente, però è incommentabile, ha perso il marito.
1: Sì. Ma è la moglie.
0: Però posso dire, certo, assolutamente. Mi fa impressione.
1: Io ho mandato in esclusiva la testimonianza della nipote oggi, ad esempio.
0: Mi fa impressione. Che vedere quell'immagine dal Marocco di una donna completamente velata, per carità, ognuno può andare in giro come vuole, una donna completamente velata che dice che suo marito è stato giustiziato senza motivo. Giustiziato, così ho tradotto, così viene letto sui siti. Giustiziato è che è stato un crimine contro l'umanità. Ora, va bene tutto, è la moglie, per carità di Dio, un crimine contro l'umanità, il marito giustiziato, questo dice la moglie dal Marocco. E non dico nulla. Ditemi che non è vero, ragazzi, ditemi che non è vero. Ditemi che il sindaco di Bologna ha chiesto regolare autorizzazione per il corteo, vi prego. E per il corteo indetto subito, a mio parere con grande senso di irresponsabilità, non di responsabilità, l'altro giorno. Ditemi che non è vero, perché io non ci voglio credere. Non voglio credere che la sinistra è così attaccata alle regole, così attaccata alla legge, e si sia dimenticata di chiedere una regola. Vediamo, Chiaria, io sto ponendo una domanda. Ditemi che non è vero, perché io non ci voglio credere. Io non credo che il sindaco di Bologna Lepore abbia, non ci voglio credere, abbia, si sia dimenticato di chiedere l'autorizzazione, che dunque il corteo da lui stesso convocato, la manifestazione sia stata illegale. Ditemi che non è vero, vi prego. Ditemi che hanno fatto tutto regolarmente, la sinistra delle regole, della democrazia. Ditemi che ha fatto tutto regolarmente, perché non ci voglio credere. Convincetemi del contrario.
2: Politologo.
0: No, non è politologo un cazzo.
3: Appunto,
0: ultima cosa, il dottor Iacchetti. No, voglio parlare del dottor Iacchetti. Ti farò ascoltare una parte in cui andrai fuori di testa, perché è una parte incredibile che ha detto sul 7 ottobre. Devo dire la verità, incredibile. Però, quello però sono sue opinioni incontestabili. La cosa pazzesca di questa vicenda è questa. Ieri, sostanzialmente, io ho visto il video, la faccia mi sembrava seria, non mi sembrava una gag. Si è augurato, con una metafora, la morte del ministro della salute, il dottor Schillaci. Ovviamente proteste, sollevazioni, la politica e tutto, come è normale che sia. a me fa impazzire il fatto che a un certo punto lui, resosi conto della butade, diciamo, resosi conto, anzi no, della figura de merda, diciamo, diciamola tutta, abbia buttato tutto in vacca, dicendo: eh no, caro ministro, io scherzavo. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando o no? Ma quale scherzo? Era un discorso serissimo quello sulle liste d'attesa. Quale scherzo? Quale scherzo? Non era affatto uno scherzo. Non pigliamoci per il culo. Non è che si è augurato la morte. Ha parlato del fatto che anche il ministro, siccome lui sarebbe secondo lui responsabile dei tempi lunghi delle liste di attesa, allora magari ragazzi, ma perché uno come Iacchetti, che con la schiena dritta deve rimangiarsi la parola, perché gli è venuta la cagarella, gli è venuta, no, la stretta al culo? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: La vergogna. La vergogna di cosa, assoluta di un ex comico, oggi semplicemente un propagandista.
0: Vabbè, adesso
1: delle
0: propagandista
1: delle peggiori tesi, filo putiniane e filo Hamas.
0: No, filo putiniane non credo proprio,
1: un guitto di regime. Che ora, anziché assumersi la responsabilità di quello che dice, si scherma. Altro che scudo per i poliziotti, lo scudo per i comici hanno introdotto adesso. Non c'è lo scudo per i poliziotti,
0: buona,
1: no?
0: Non è buona, questa è una riflessione politica
1: che ti consegno a due giorni dalla chiusura definitiva. Ho parlato col ministro dell'interno, domani sarà mio ospite. Voglio dirti questa notizia: domani sarà mio ospite.
0: Ha disposto la chiusura della zanzara.
1: Voglio chiedere ufficialmente al ministro dell'interno, domani sarà ospite in studio da me.
0: Fallo prima di settembre, però.
1: L'uomo del giorno sarà ospite mio. No, sti cazzi, niente. Regia di merda. Invitalo tu, Piantedosi. Qui non verrà mai. Chiederò ufficialmente al ministro dell'interno.
0: Cosa?
1: Chiederò se è possibile fare per decreto
0: la chiusura
1: della radio, della zanzara.
0: Questo è buono.
1: Per decreto.
0: Questo è buono.
1: Io glielo chiedo, te lo giuro. Allora, l'ultima domanda che gli farò domani.
0: Si può chiudere la zanzara? Si può chiudere, ti prego,
1: per favore, ministro, per ragioni.
0: Se non lo fai, sei un codardo. Domani voglio che tu lo faccia. Altrimenti chiedo al tuo direttore e ti impongo di fare questa domanda.
1: Per ragioni di ordine Iacchetti pubblico
0: prima,
1: è possibile. Iacchetti ha chiesto lo scudo del comico.
0: Sì, quello è vero. Iacchetti, l'hai detta. Iacchetti prima e Iacchetti dopo. Senti Iacchetti prima e quello dopo.
2: Vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi. E allora voglio vederlo morire prima.
0: Questa sarebbe la gag. Poi, ovviamente, col culo strettissimo, eccolo qua.
3: Caro ministro della sanità, io non le ho proprio augurato di morire, mi creda. Io ho fatto solo un esempio e ho fatto una simpatica gag in cui vedevo tutti i ministri senza i loro poteri affrontare la vita come gli esseri umani normali.
4: Devi combattere!
5: Monge, la famiglia italiana del pet food,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Buona serata. A causa di un incidente in Piemonte risulta chiusa la diramazione Torino-Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina. Sulla carreggiata in direzione Torino ci spostiamo nei pressi della capitale. Sul grande raccordo anulare, per traffico intenso, si registrano code a partire da Fiumicino fino allo svincolo per la statale 7 via Appia in carreggiata esterna e code in carreggiata interna, questa volta per incidente nei pressi della via Appia. Code per incidente anche sulla strada statale 148 Pontina fra l'innesto col grande raccordo anulare e Spinaceto in uscita da Roma. Queste sono le principali notizie. Noi ci risentiamo nel corso della serata. Grazie per l'attenzione.
6: La zanzara.
8: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
9: Ultima settimana, penultima puntata della stagione. Brutte merde, farete due cazzo di mesi di vacanza e non fate un cazzo dalla mattina alla sera, soprattutto Parenzo. Andate a fanculo!
10: Ma secondo voi è normale che questi due stronzi adesso vanno in ferie per un mese? Le persone normali non si fanno ferie per un mese.
11: Parenzo, hai mai pensato allo sbiancamento anale?
12: No. No, no,
13: sì,
12: mai.
13: Però.
12: No, no, sì, però ma un cazzo proprio. Zero. Maledetti. Sì, però ma niente.
0: Perché non glielo chiedi domani a piante dosi? Scusi, ministro.
12: Sì, bravo,
0: lei ha mai pensato allo sbiancamento anale?
12: Sì,
0: come farsi licenziare? Come farsi licenziare dalla 7 in un nanosecondo? Sai che ci vuole? In un nanosecondo.
12: Sì, in un nanosecondo, sì, ma neanche.
0: Alla Gottardo, domanda alla Gottardo.
12: Ma mi licenzierei io. Dai, però non c'è libertà di chiedere, ma non è questione di libertà di chiedere. Che non è una. Vabbè, ma io le farei queste domande. Per forza, infatti. Infatti guarda come sei ridotto.
0: No.
12: Però no, ma non c'è libertà, non si fanno le domande. Ma non è che non si fanno le domande, che cazzo vuol dire non si fanno le domande? Non è che uno dice una cosa incredibile. Pazzesco.
0: Allora,
12: quell'uomo è incredibile.
0: Ma che c'entra? Io l'ho evocato.
12: Senti,
0: adesso...
12: ma vogliamo dire una cosa sul caso del Mastro?
0: Sì, no, non me ne frega nulla. Giù Milano, giù, anzi di Milano. Milano sono io, giù Roma. Allora, la giunta, le cose, l'autorizzazione a procedere, i telefonini, ma non gliene frega un cazzo
12: molto
0: a nessuno. Non gliene frega un cazzo a nessuno! Giù. A qualcuno sì, gliene fregherà sapere cosa c'è dentro il telefono di Del Mastro. A me non me ne frega un cazzo. Allora, è morta la donna investita, come sapete, da Il Kudri, il marocchino che investì 8 persone
12: ancora
0: a Modena.
12: Dei marocchini.
0: Beh, il marocchino, non si può dire che è marocchino, non si deve
12: ancora
0: dire che è marocchino. Dire che è marocchino, dunque. Quello
12: la
0: che
12: cronaca,
0: è investito. Dunque, dillo. La cronaca, mortacci vostra, avete utilizzato la cronaca in questi giorni come se la polizia fosse la polizia della Gestapo.
12: Io faccio giornalismo, io oggi ho invitato l'avvocato Fabio
0: Assi. Ripeto, è morta la donna investita dal Kudri, il marocchino che investì 8 persone a Modena. Per lei, però, come sappiamo, non ho visto alcuna manifestazione indetta. Non ho visto nessuna manifestazione, non è stata convocata dal sindaco nessuna marcia, nessuna fiaccolata. Nessuno prende lo spunto per fare una manifestazione pacifica a favore di questa donna o per ricordo di questa donna uccisa da questo signore con una macchina in stile, diciamo, in stile terrorismo. Nessuno si è preso la briga di indire una manifestazione pacifica. Nessuno. Ma ti propongo adesso un passaggio incredibile del dottor Iacchetti. Senti qua, parla del 7 ottobre. Il 7 ottobre a cosa è servito? Vai regia!
14: No, no, il 7 ottobre è chiaro che è stata un'evidente mossa per scatenare l'inferno il giorno dopo, no?
0: Una mossa.
14: E pensate che quelle persone morte, ebree, erano quasi tutte contro il governo Netanyahu. Penso un po' te, chissà perché sono andati lì a fare
12: cosa
14: la strage del 7 ottobre.
12: Non è che sono andate là, erano al confine, imbecille. Vivevano lì, idiota.
0: No, c'erano quelli del Reivac. Allora aspetta un attimo.
12: Ma
0: no,
12: quelli del Reivac stavano a Reiv, che c'entra?
0: No, ma tu non hai capito qual è la,
12: no,
0: diciamo, il sottotesto. Innanzitutto il 7
12: che
0: ottobre
12: Netanyahu avrebbe organizzato tutto. Questo
0: sì,
12: è il
0: sostanzialmente
12: tema,
0: sì. Una questo mossa per scatenare
12: porcheria.
0: L'inferno. E poi
12: questa
0: dice
12: è la porcheria.
0: Aspetta, e poi
12: e
0: dice
12: devi
0: che
12: vergognare di averlo fatto in onda.
0: E poi dice che i morti erano quasi tutti contro Netanyahu, dunque in qualche modo dice come
12: ma
0: mai
12: che
0: e dunque è stato più
12: ma
0: facile è stato più facile farli uccidere, diciamo. È stato concordato, ma a maggior ragione perché erano oppositori di Netanyahu, cioè doppio livello di complottismo, capito? Doppio livello di complottismo. Beh, amico mio, ho parecchi amici ebrei che non mi salutano più volentieri, dice il dottor Iacchetti. Vai regia.
14: Ho parecchi amici ebrei che però chissà perché da quando è successa sta cosa non mi salutano più tanto volentieri.
12: Ma ci devono mandare a fare il culo.
0: Senti questo, questo è ottimo. Gli ebrei preoccupatevi, dice, preoccupatevi ebrei. Poi parla di ebrei in generale, come se confondendo ebrei, Israele, vabbè, lasciamo.
12: No, no, no.
14: per loro è un'offesa grandiosa quello che fanno gli israeliani e l'esercito di Netanyahu. Ma allora preoccupatevi, perché per decine e decine di anni andremo avanti col dito a dire: eccolo là l'ebreo, come hanno fatto con i nazisti.
0: Signor Iacchetti,
12: ma non c'è da ridere.
0: Io rido perché secondo me oggettivamente è quasi un comico, però è quasi un cioè c'ha lo spirito del comico. Però posso dire una cosa, questa roba assurda, perché uno utilizza il fatto di essere un comico per dire che è una gag, è insopportabile.
12: È lo scudo.
0: Da mesi che fai i comizi, giustamente, libertà per Iacchetti di andare ovunque. Gli darei una striscia alla Rai, posso dirti? Io gli darei una striscia quotidiana.
12: Non parlare di
0: una
12: strisce perché
0: quotidiana.
12: Ha già cantato una canzone. Sì, non parlare di strisce perché Iacchetti ha già parlato di strisce in una nota in una nota canzone che suona pressappoco così.
0: La devono trovare. Sansonetti. Mancava la stronzata di Sansonetti sul 42enne ucciso, sul marocchino, sul Fakir. Sentite.
13: Se in Italia con un ragazzo di 42 anni ucciso mentre gli mettono le manette e gli spruzzano lo spray i poliziotti.
15: Ucciso è già
13: fosse
15: una valutazione.
13: Morto. Con le manette e con lo spruzzo del peperoncino in faccia mentre gli mette. Ora, se in Italia non fosse successo niente, ma voi cosa pensereste? Che siamo in Russia? Che siamo in Unione Sovietica? Che siamo ditemi quale paese del mondo poteva. Se ci fosse stato in silenzio, sarebbe stata una tragedia per la politica e per la democrazia.
0: Scusami, Sansonetti, non è che uno, non è che siccome è morto uno di 42 anni perché la polizia gli ha spruzzato lo spray e tu hai detto ucciso, poi ti sei corretto naturalmente, ma dentro la testa hai il pensiero che sia stato ucciso e poi immobilizzato, allora giustifica il fatto che hanno messo a ferro e fuoco una città, Io credo che tu non sei d'accordo con questa tesi. Poi c'è il tuo amico Sinibaldi, che è una bravissima persona, una persona intelligente. Senti, senti che cosa dice. Fakir eliminato come uno scarto. Senti, lo faccio sentire al grande pubblico della Zanzara, non rompere il cazzo, senti.
16: Nella iniziativa del sindaco, disperata, in una situazione di disperazione, proviamo a ricostruire un legame sociale, proviamo a evitare che si muoia sotto lo sguardo dell'intera città, proviamo a evitare che l'indifferenza prevalga, proviamo a evitare la disumanità che ho sentito pronunciare anche qui quando non si è messa al primo posto quella persona, che chiaramente lo scarto che Papa Bergoglio ci invitava a non eliminare è stato eliminato come uno scarto.
0: Non è stato eliminato.
15: C'è pure ragione
0: no,
15: questo,
0: regia del cazzo. Non ha ragione Sinibaldi. Regia del cazzo.
12: È una riflessione di un intellettuale.
0: È una puttanata. Posso dire? Io ammiro Sinibaldi. Ammiro Sinibaldi. L'ho conosciuto tantissimi anni fa.
12: Lui ti saluta anche. Tu lo tratti così.
0: No, io lo sto dicendo che ha detto una stronzata. Lo ammiro. È una persona
12: sicura. Intellettuale.
0: Ma che cazzo vuol dire che è un intellettuale? Ha detto una cosa. Io dico.
12: Che usa l'intelletto.
0: A parte che mi sono segnato ricostruire un legame sociale. Bellissimo. E vale per tutto. Bisogna ricostruire un legame. Che cazzo vuol dire? Anche tu non sai che cosa vuol dire.
12: No, io so cosa vuol dire.
0: Roberto da Milano.
12: Ricostruire quelle frasi.
0: Ma sono quelle frasi passepartout che si possono usare per qualsiasi cosa.
12: Sono quegli aspetti.
0: Io voglio ricostruire un legame sociale.
12: È una società lacerata. È una società lacerata.
0: Ma quando mai?
12: Società.
0: Roberto da Milano.
17: Imbecille.
0: Sì.
17: Ti chiamo?
0: Sì,
17: ti volevo mandare a fare in culo prima di andare in vacanza.
0: Sì,
17: ma di un po'. Allora,
0: visto
17: che tu sei la gran cassa del governo.
0: Io non sono la gran cassa di nessuno. Lo critico ogni giorno il governo.
17: Ogni giorno. Guarda, lo critichi talmente tanto che non hai detto una cazzo di parola su Del Mastro. Sai che ieri.
0: Ma che me ne frega a me di Del Mastro? Non me ne frega nulla.
17: Perché quella è una notizia che non
0: mi interessa, sono dinamiche parlamentari di cui non mi interessa nulla.
17: Le parlamentari non ti interessa un cazzo.
0: Vabbè, allora che vuoi, Roberto? Che vuoi?
17: No, scusami, ti volevo dire, stai facendo la campagna per Ruggero,
0: ancora?
17: Ma andiamo in Parlamento,
0: certo.
17: Di Quadia,
0: dove
17: vuoi andare, imbecille? Sei stato condannato e interdetto da tutti gli uffici pubblici, ma quale cazzata
0: racconti
17: tu?
0: Quella è un'evocazione, è un'aspirazione,
17: un'aspirazione.
0: Sì, io aspiro, 14
17: anni di calcio e
0: a me piacerebbe che fosse in Parlamento, Fabio da Vicenza, a casa, Roberto, a casa, Fabio da Vicenza, dimmi. Dimmi, Fabio.
15: Sì, ciao Crociani. Senti, dimmi. Per quanto riguarda, visto che hai dileggiato la moglie di Facri, volevo dirti,
0: no,
15: lei ha detto...
0: Io non ho dileggiato la sua moglie. No, l'hai dileggiato tua sorella. Comunque... Ho detto che ha diritto di...
15: Sì, vaffanculo, stronzo, lascia parlare. No, ma lascia parlare. Ma perché cazzo
0: allora,
15: non fai
0: calma,
15: mai parlare
0: calma,
15: la
0: calma,
15: gente?
0: Calma, calma. Innanzitutto
15: no,
0: c'è,
15: calma,
0: c'è un problema di tempi. Dunque, se io ti mando a fare in culo adesso, dopo torni e può darsi che ti rimando a fare in culo. Ma per il momento non puoi...

0: Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Le 19 d'un minuto.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Donald Trump celebra gli accordi di Abramo e rilancia la minaccia all'Iran, dice siamo pronti ad un attacco massiccio. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, diffuso un nuovo video della bodycam di uno dei due agenti. Caso Roggero fissata al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena. Incendi nel grande caldo, mobilitazione in Francia e polemiche sui mezzi per andare oltre i Canadair. Roberta Frisani in regia, Gigi Donelli al microfono, buonasera a tutti voi. Sto valutando un attacco massiccio più grande di qualsiasi altro contro l'Iran. Ancora una volta il presidente degli Stati Uniti rilancia di fatto la minaccia alla Repubblica Islamica dopo aver ricevuto uno schiaffo dalla Camera americana che ha approvato una risoluzione tesa a limitare l'azione militare proprio del presidente.
1: L'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riad agli accordi di Abramo, non prevede l'arricchimento dell'uranio. Lo ha scritto su Truth Donald Trump, definendo prestigiosi e riusciti gli accordi da lui mediati nel 2020 per normalizzare le relazioni tra Israele e alcuni paesi arabi. Poi, attacco del tycoon agli Houthi, i quali hanno fatto sapere che il blocco navale all'Arabia Saudita resterà in vigore fino a quando non verrà revocato il blocco saudita contro gli Houthi in atto da anni. Sono molto deluso, ha scritto Trump, aggiungendo che se gli Houthi attaccheranno ancora, l'Iran sarà ritenuto responsabile. Rivendicati dai ribelli yemeniti attacchi nel Mar Rosso contro due petroliere saudite, l'Iran ha annunciato di avere bloccato tre petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, che, assicura Teheran, rimarrà chiuso fino a che gli USA non avranno cessato le ostilità. L'Iran denuncia vittime negli attacchi che Washington ha lanciato per la 12ª notte consecutiva. Secondo il Wall Street Journal, gli USA starebbero rafforzando la propria presenza militare in Medio Oriente con l'invio di forze speciali, personale sanitario e nuovi assetti militari. La Camera americana, con il voto anche di 4 repubblicani, ha però approvato nel pomeriggio un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran e limita l'azione militare di Trump. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli attacchi russi hanno ucciso oggi almeno 5 persone, ne hanno ferite 47, questo in Ucraina nelle ultime 24 ore, così le autorità locali, mentre il paese è ancora attraversato da un rimpasto dei vertici militari. Le proteste sono continuate in tutto il paese in seguito al controverso licenziamento del ministro della difesa Fedorov, dopo che il suo conflitto con il comandante in capo Alexander Sirsky è emerso come una delle ragioni della sua rimozione. Un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento.

0: di contenimento da parte di uno degli agenti, e quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti appunto nel fermo e trasmesso in esclusiva dal TG1. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto in contatto. Ma sentiamo il punto.
1: Dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, il TG1 ha diffuso un primo estratto del video registrato dalla bodycam di uno degli agenti. Nelle immagini si vede l'uomo entrare in contatto con alcune persone vicino ad un'auto prima dell'intervento dei poliziotti. Secondo il legale dei due agenti, Gabriele Bordoni, il filmato confermerebbe la necessità di intervenire per riportare la situazione sotto controllo. Dal Marocco intanto la moglie e la zia di Fakir chiedono giustizia. In un'intervista ad un'emittente TV parlano di una morte incomprensibile. È stato giustiziato, dicono, chiedendo che venga fatta piena luce sull'accaduto. Anche la nipote ha diffuso un videomessaggio nel quale descrive lo zio come un lavoratore, una persona buona e rispettosa, invitando a non giudicarlo soltanto per quanto accaduto negli ultimi istanti della sua vita. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, solleva invece dubbi sulle modalità con cui sarebbero stati sentiti alcuni testimoni e ipotizza l'esistenza di ulteriori filmati. Nel frattempo, la squadra mobile, su delega della Procura di Bologna, ha effettuato una perquisizione nell'abitazione dove viveva Fakir. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 21. E adesso facciamo il punto sul Consiglio dei Ministri. C'erano davvero tanti temi. Alessandra Schepisi ci aggiorna in diretta.
2: Sì, buon pomeriggio. E così tanti temi al centro del Consiglio dei Ministri, iniziato poco dopo le 18 e conclusosi in questi minuti, dunque un Consiglio dei Ministri lampo. In attesa delle comunicazioni è prevista infatti una conferenza stampa tra pochi minuti. Sappiamo che c'è stato il via libera al decreto per garantire lo svolgimento dei processi a Bolzano dopo il crollo del tribunale, al disegno di legge sulla concorrenza, all'interno del quale dovrebbe esserci la riforma delle reti dei distributori di carburanti, che punta a ridurre le inefficienze strutturali, a migliorare la concorrenza tra operatori, anche il via libera definitivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 che riguarda circa 8.000 dirigenti scolastici, e c'è anche un dossier spinoso sul quale c'è stato un confronto fino all'ultimo che riguarda la sicurezza e la stretta sulla delinquenza minorile, un disegno di legge proposto da Lega e Forza Italia in base al quale i minori tra 14 e 18 anni sarebbero sempre imputabili salvo prova contraria, avvicinandoli dunque al regime previsto per i maggiori. Oggi per questa fascia di età l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere, mentre in questo caso ci sarebbe l'inversione dell'onere della prova. Ma ne sapremo di più, e ne sapremo di più anche su un disegno di legge che riguarda il lavoro con nuove tutele ai rider. Ci sarà, come detto, una conferenza stampa tra pochi minuti ed è tutto.
0: Grazie ad Alessandra Schepisi. Allora, su questo tema, dunque quello delle tutele dei rider, abbiamo un punto, abbiamo il quadro di quello che naturalmente, non di quello che può essere deciso, che è stato deciso, che su quale torneremo più tardi, ma sulla situazione di una categoria che è al centro delle nostre vite, ma per certi versi è davvero invisibile.
3: Zaino cubico sulla schiena, smartphone sempre in vista, a dettare strade e tempi di consegna. La figura del rider è diventata da qualche anno familiare nelle nostre città, è di fatto il lavoratore più visto, ma il più invisibile sul fronte dei diritti. Secondo un dossier 2025 della CGIL, oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna, cifra all'interno della quale deve rientrare il carburante e l'usura del mezzo a carico del lavoratore. Temi già noti, ma che sono esplosi a metà luglio, quando in diverse città italiane i riders hanno incrociato le braccia per protestare contro il mancato rispetto delle ordinanze anticaldo. Le altre rivendicazioni riguardano la possibilità di sostituire il pagamento a cottimo con una retribuzione legata al tempo di lavoro effettivo e non al numero di consegne portate a termine. C'è poi il tema del blocco degli account. Spesso a deciderlo è un sistema automatico. Su questo punto in particolare parlamentare si concentra il testo all'esame del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento vieta che decisioni rilevanti come la sospensione dal lavoro e la chiusura dell'account possano essere affidate esclusivamente a un sistema automatico, imponendo quindi una revisione umana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli incendi, vi abbiamo parlato in questi giorni, nei giorni scorsi, di quanto accaduto e accade nell'area del Pollino, in diverse aree anche delle Marche. C'è un incendio che nel Mediterraneo sta davvero facendo paura, riguarda il Var, quindi una regione diciamo antigua, la Costa Azzurra francese, che sta anche suscitando una polemica interna sulle tecnologie che vengono usate appunto per affrontare gli incendi, purtroppo sempre più frequenti.
4: Più di 1700 ettari andati in fumo in meno di due giorni. È il bilancio, destinato a peggiorare, dell'incendio che sta devastando il dipartimento del Var, nel sud della Francia. Il rogo avanza ad una velocità molto importante, ha spiegato il prefetto Simon Babre. Contro le fiamme stanno lottando un migliaio di pompieri, aiutati da 8 Canadair. La priorità in questo momento è circoscrivere le fiamme, che a causa del vento stanno guadagnando terreno. La prefettura ha già provveduto ad evacuare 400 persone dalla zona, ma non si esclude la possibilità che il numero aumenti. In Francia, però, non è solo il sud a bruciare. Nei pressi dell'aeroporto di Bordeaux, due pompieri hanno perso la vita durante un'operazione, riaccendendo le polemiche sui mezzi a disposizione dei soccorsi.
5: D'ici a fin juillet, la 400M sarà in mesure d'être mobilisée.
4: Entro fine luglio verranno mobilitati gli A400M, ha detto a BFM TV la portavoce dell'esecutivo Maud Bréjean, spiegando che ognuno dei nuovi aerei può trasportare il triplo dell'acqua di un Canadair. Nell'attesa anche la Corsica in fiamme, con un rogo nei pressi di Corte, nel nord dell'isola, dove i pompieri sono impegnati ormai da nove giorni. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Presentato oggi il programma della Mostra del Cinema di Venezia, al via il 2 settembre.
6: La notizia più attesa è arrivata. Dopo 37 anni a Venezia torna Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Guida una bella squadra di italiani. In concorso altri quattro: Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallauro e Paolo Strippoli. Nelle sezioni principali anche Alina Marazzi, il debutto di Anna Foglietta, Edoardo Gabriellini e Tommaso Landucci. Fuori concorso Giovanni Veronesi, Gianni Amelio e Mario Martone. Tanti i maestri in concorso, da Werner Herzog a Hirokazu Koreeda e a Lee Chang-dong. Sarà una mostra, ha detto il direttore Alberto Barbera, che ancora una volta parlerà di reale. Il Medio Oriente, Gaza con Muayyad Alan e Ahmed Assouna e Israele con registi come Amos Gitai. Si parlerà della vecchia Unione Sovietica con Sergei Losnitsa, ma anche delle proteste di Minneapolis con un corto di Laura Poitras e Rachel Müller. Tanti i divi previsti, ma l'applauso è scattato sulla notizia che per il documentario Don't Look Back in Anger sul tappeto rosso ci saranno gli Oasis. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo il concerto annullato per il maltempo sabato sera all'ippodromo di Milano, Bad Bunny promette di tornare in Italia, di tornare a Milano. Gli spettatori intanto attendono i rimborsi al via da domani.
7: A distanza di pochi giorni dal concerto interrotto e annullato per il maltempo all'ippodromo SNAI La Maura, Bad Bunny torna a parlare di quella serata e promette: un giorno tornerò a Milano. Stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita, ha detto l'artista portoricano dal palco di Bruxelles durante l'ultima tappa europea del tour. Ma le cose della natura, le cose di Dio non sono nelle nostre mani, ha aggiunto. Nessun annuncio ufficiale, ma comunque un impegno nei confronti dei circa 80.000 spettatori che hanno potuto assistere solo alla prima mezz'ora del concerto di sabato 18 luglio, seconda data milanese. Nel frattempo, Live Nation ha reso note le modalità e le tempistiche per il rimborso del biglietto e del 15% del diritto di prevendita. Per gli acquisti effettuati online presso i canali ufficiali, il rimborso sarà automatico. Per quelli presso i punti vendita fisici, ci sarà necessario presentare richiesta attraverso la piattaforma Ticket One entro il 7 agosto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli studi sono già gremiti di ospiti, dunque la linea torna alla Zanzara. GR 24 torna invece alle 21.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
14: La Zanzara.

0: Waduh, si volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Ciao Giuseppe, volevo mandare a fanculo quel pezzo di merda che ti fa da contraltare lì, Stanlio, come cazzo si chiama? Stanlio, perché ieri ha dileggiato l'inno nazionale. Lui vorrebbe sentire l'inno di Israele a Radio 24. Ma perché non vai a fanculo in un bel kibbutz e ci resti? Coglione.
2: Sono 15 anni che ascolto la Zanzara. Ho appena avuto una illuminazione incredibile. David Parenzo è identico ad Alvaro Vitali. Porca troia, Parenzone.
3: Ma è roba vecchia, roba vecchia. Devo dire la verità. Allora, Alvaro Vitali è certamente simile a Parenzo. Però, beh, perché no? Cioè, che fai? Stai dicendo che Alvaro Vitali. Poi, tra l'altro, ha avuto, cioè, è morto recentemente.
4: Ma di che parliamo? Carità.
3: Allora, posso dirti, posso dirti una cosa? Alvaro Vitali era certamente non bellissimo. Tu sei leggermente meglio di Alvaro Vitali.
4: Ma
3: sei un gradino sopra Alvaro Vitali.
4: Hanno detto che ho lo sguardo
3: che cazzo
4: da Sean Connery, veramente.
3: C'è un pubblico qui che è già convinto che tu sia peggio di Alvaro Vitali. Un applauso al pubblico di oggi. Eccolo qua.
4: Saranno tutti seguaci di Vannacci. A me, mia moglie mi dice che io ho il sorriso alla Sean Connery, quindi sai, fate voi.
3: Allora, abbiamo un dipendente pubblico, una gazzettrice di eventi, una società di consulenza,
4: un
3: sales manager.
4: Un dipendente pubblico?
3: Eccolo
4: che
3: qua.
4: Che cazzo fa il dipendente pubblico anziché lavorare?
3: Vai, Bruno, Bruno. Vergogna. Si chiama Bruno, dipendente pubblico, 38
4: Bruno,
3: anni. Perché stai? Sei contro i dipendenti pubblici? Ma soprattutto.
4: No, ma i dipendenti pubblici stanno lavorando ora.
3: Ma no, che c'è? I dipendenti pubblici alle 5
4: io
3: finiscono. Che cazzo dici?
4: Io chiederò
3: allora, ma
4: finiscono.
3: Soprattutto
4: ora anch'io finisco alle 5, stacco, ciao.
3: Ma soprattutto abbiamo oggi lui, vai!

0: Biglietti in tutte le tappe dello Zanzara Show a partire dal 7 novembre a Roma.
1: Ma che Ticket One,
0: beh, sarà presente, purtroppo per te sarà presente. Ma Matteo da
1: tragedia.
0: Padova, Matteo da Padova.
1: Menestrello.
0: Dimmi quello Matteo, che... dimmi. Dimmi.
2: Pronto?
0: Dimmi Matteo, dimmi.
2: Ma guarda che era semplicissimo comunque fermare la gente a Bologna.
0: Sì, semplicissimo, certo. Sei uno specialista di ordine pubblico, te. Chi cazzo sei? Cioè, sei... Che cosa avresti fatto tu? Spiegami, che avresti sparato
2: a vista. Mi dai carta bianca alla polizia, porca puttana!
0: Lo so,
2: basta
0: lo so.
2: Da baseball, beh, te l'avevo già detto!
1: Mamma mia. Scusa, male che non hai messo dell'interno. Scusami. Domani porrò questa telefonata al ministro dell'interno.
2: Te l'avevo detto, mazze da baseball! Vedi
1: eccolo
2: come
1: qua.
2: Volano fuori dai coglioni.
0: Però le mazze da baseball, ti segnalo, che... Matteo da Padova, che
1: non
0: le mazze
1: sono omologate,
0: non
1: dal
0: sono
1: ministero,
0: in dotazione.
1: Diciamo.
0: Poi a quel punto, meglio i manganelli, no? Cioè, delle mazze da baseball. Perché le mazze da baseball? Scusami, i manganelli
1: sono più lunghe. Perché sono più lunghe,
0: sì,
1: te lo dico
0: non lo
1: io
0: so.
1: Perché.
0: Cioè, Matteo da Padova vuole carta bianca per gli agenti. Cioè, che significa carta bianca?
2: Certo.
0: Sì, devo dire la verità, caro David, assistendo a quelle immagini live quando ero ospite di una trasmissione.
2: Dove sono le manifestazioni per la donna che è stata uccisa dal marocchino o il capotreno che è stato ucciso dal croato?
0: Sì, quello è vero, è tutto vero, quello è tutto vero. Quello che sta dicendo adesso.
2: Il sindaco di Bologna, il sindaco di Bologna deve essere denunciato.
3: Quattro storie di cui davvero mi dispiace, ma nel mondo
0: rispondi,
3: succedono davvero tantissimi e tantissime nelle famiglie d'Italia. No, perché se poi vai a elencare quattro cagate, altre cose grosse che hanno fatto i stranieri,
0: ma uno è andato con la macchina addosso.
3: No, a me dispiace tantissimo.
0: Marocchino, capito, però
3: senza davvero con tutto
0: il
3: rispetto.
0: Non bisognerebbe dire che è marocchino.
3: Bisogna dire che è una persona, punto.
0: Non dire tronzate,
3: perché è facile strumentalizzare. Non sapete che Salvini adesso vuole andare a cambiare ministero?
0: Semplicemente, me ne frego.
3: Perché continuate a strumentalizzare i stranieri, punto e basta. Avete rotto un cazzo.
0: Ma quello
3: con questa strumentalizzazione.
0: Una donna, vergognati.
3: Va giudicato, va messo dove deve andare.
0: E non bisogna
3: punto
0: dire
3: e basta.
0: Marocchino.
3: Però stiamo parlando di Bologna, dove è successa una roba grave.
4: Di
3: qui c'è uno strumentalizzatore di fascisti, fascistoidi, nazisti. Certo.
0: Chi? Perché?
3: Certo
0: la
3: che
0: polizia.
3: Sì. Non la polizia.
0: Chi?
3: Gente che sta dietro.
0: Vai a vedere
3: su internet quante stronzate bagianate stanno dicendo. I destroidi dal cazzo. Sì, davvero sembra che non sono esseri umani.
0: Scusa, fermati un secondo, che sei già esagitato. Scusami, tu stai dicendo, ti stai concentrando sulle reazioni su internet dell'estrema destra, quando abbiamo visto una città messa a ferro e fuoco.
3: Sono cagate. Ferro e fuoco l'abbiamo visto altrove. L'abbiamo visto a Genova.
0: A Bologna non è successo nulla.
3: Parliamo di Genova, che questi giorni.
0: Parliamo di Genova,
3: che di questi giorni si sta facendo. Cagare, tu e la tua tribù, te lo dico io, la tua tribù, dal cazzo, che cazzo ne so, perché non si sta capendo che cazzo di tribù ha, la gente che davvero continua a insultare sui morti, cazzo, ricordiamoci che una mattina ci alziamo, non andiamo più a dormire,
0: fermo un secondo, calmati, perché sei già esagitato. Dunque, tu hai visto quelle immagini della polizia che ha immobilizzato quello, dunque per te è un assassino quello là.
3: Ma io non dico niente della polizia, dico della gente che dietro le quinte mandano messaggi davvero.
0: Ma è sempre successo,
3: in che paese viviamo? In che mondo viviamo?
0: Se l'avessi detto mio padre,
3: l'avrei dato due calci in culo, faccia l'anima sua.
0: Dunque, tu ti stai preoccupando di quattro coglioni che fanno i commenti su internet e non della gente che ha messo a ferro fuoco Bologna.
3: Di gente che ha picchiato gli extracomunitari. Non volevamo parlare dei suoi amici, dei destroidi, i fascisti.
0: Fermo, che adesso vi presento un'altra persona che è qui alla mia sinistra. Insieme al pubblico c'è un dipendente pubblico, ripeto, un'organizzatrice di eventi, un signore che fa una società di consulenza. Io ce l'ho scritto, un sales manager.
1: Non fa consulenza nessuno, se sta là. Che consulenze fa?
0: Due impiegati, tre impiegati, un insegnante di educazione fisica, uno che lavori in un magazzino. Grande. Finalmente uno che lavori in un magazzino. Chi cazzo è questo qua? Simone, vieni qua. È proletario vero. Un applauso. Un applauso. Eccolo qua, amico. Lavori in un magazzino. Sì. Quanto lavori, quanto guadagni? 1200,
4: allora,
0: 1400.
4: No, arrivo anche a 1900, 2000. Sì.
0: Io pensavo fossi un proletario.
4: No,
0: cioè,
4: no.
0: Uno a 1900. No. 1900 per lavorare in un magazzino. 1900, che fai? Il capo, diciamo, fai il capo.
4: No.
0: 1900 si lavora
4: operai,
0: in un magazzino.
4: Operai,
0: certo. Più. Gli operai dovrebbero guadagnare 1300, 1200, 1400. Vabbè, 1900.
3: Perché, ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Te l'ha mai detto qualcuno? Fai il sindacalista adesso.
0: Comunque, un proletario vero. 1900 euro dove? Dove lavori? In che città? In che città?
4: A sud di Milano.
0: A sud di Milano, non vuoi nemmeno specificare che hai paura.
4: No,
0: hai paura.
4: Sì.
0: Hai paura.
4: Il lavoro mi serve.
0: Tu sai che un assessore, anzi no, un capogruppo del PD a Piacenza, siccome segue la Zanzara, lo vogliono cacciare perché ha espresso solidarietà nei confronti di Roggero.
3: Giusto.
0: Dunque, Roggero,
3: giusto,
0: ha fatto bene a sparare secondo te i due? Sì o no? Vai a fare in culo. Musica.
3: Ha fatto male. Certo.
0: Dunque, no, è un assassino.
3: No, non doveva.
0: È un assassino.
3: Ma davanti qui il ladro scappa.
0: Ti hanno mai rapinato a te?
3: C'è un minchia.
0: Ti hanno mai rapinato?
3: No, in un mese tre ladri sono entrati al CIC. Uno l'abbiamo preso.
0: Che cazzo è il CIC?
3: Centro internazionale di quartiere.
0: Sì,
3: dove
0: sono entrati per sparare.
3: No, per sparare. Però sono entrati a rubare.
0: Dunque,
3: l'abbiamo preso.
0: Ha fatto male. È giusto che sia in galera.
3: Ma certo che sì. Ma se la legge l'ha deciso, vuol dire che stiamo dalla parte della legge.
0: Ci state ascoltando. Questo è Modu Gay. Che sì. C'è, Davide? Dimmi, che c'è?
1: Voglio dire, mi sembra evidente che Modu Gay chiede che venga fatta giustizia e verità, ma questo mi sembra una cosa giusta e corretta. Tutti noi,
3: meno male che ci sei,
1: chiediamo giustizia e verità. La stessa cosa, però, non la chiedete per Del Mastro, perché negando l'uso di quelle chat e di quei messaggi.
0: Musica. Alla mia sinistra, alla mia sinistra, Stefano Rebek, frocissimo. Buonasera.
5: Ma di destrissimo, però. Ciao a tutti.
0: Addirittura
5: sempre
0: con la mano così.
5: No, lei la mano non è la sua parte. No, sto gesticolando.
0: Lei triestino, sappiamo, sempre. 45 anni, store manager, fieramente Finocchio, frocio,
5: sì,
0: che
5: fieramente triestino.
0: Ti offendi?
5: Difatti
0: se dico
5: noi,
0: Finocchio?
5: Noi quando hanno sparato i poliziotti, eravamo in 5.000 in piazza. A Trieste si va in piazza per la polizia. Quando sono morti i figli delle stelle 5 anni fa, 5.000 persone in piazza, tutti in silenzio.
3: No, si va in piazza per la polizia.
5: Come a Modena,
3: perché la polizia sono i figli degli operai, sono i figli di questo paese. Sì. Bisogna avere molto rispetto, davvero, del servizio dell'ordine.
5: Per il 2009, perché la destra che sta detassando gli stipendi, non la sinistra, per gli operai.
3: Non devono essere strumentalizzati, la polizia.
5: Dov'è la sinistra proletariato? Dove?
0: State fermi un attimo. Lei ha detto una volta che il fascismo ormai è a sinistra, perché se sei
5: certo,
0: un procio di destra,
5: certo,
0: come te,
5: certo,
0: sei vilipeso, sei offeso, sei emarginato.
5: Certo.
0: Hai detto anche che Mussolini ha fatto cose buone, giusto?
5: Io ho detto che tutti hanno fatto cose buone e negative, e Mussolini avrà fatto anche cose buone.
0: E che cose buone ha fatto, detto
5: Mussolini?
0: Insomma,
5: vedi già tutta la zona in Sabaudia, l'ha creata lui, ha tutta la schifezza
3: che
5: c'era.
0: L'agropontino.
5: Le pensioni, ma certo, ma ci sono molte cose che sono state fatte.
0: Positive.
5: Poi mille cagate, chiaro.
0: Sì, cioè, però
5: lui non
0: positive.
5: Doveva scegliere di mettersi con la Germania.
0: Col Baffino. Cioè, il dottor Mussolini ha fatto cose buone.
5: Poi dobbiamo anche ricordarci che erano anni diversi. Cioè, noi ragioniamo un Mussolini, un Che Guevara, vai da un estremo all'altro.
0: Sì.
5: Devi ragionare nei loro anni, non oggi. Oggi sarebbe follia.
0: Vabbè, comunque tu dici Mussolini ha fatto
5: quindi
0: cose
5: buone. Quindi il fascismo
0: buone.
5: Non c'è più, c'è solo la sinistra. Il fascismo
3: No. Ma cazzo, ma come puoi
5: a
3: dire
5: sinistra,
3: che il fascismo
5: vedi,
3: non c'è
5: a
3: più?
5: Sinistra, tu
3: anzi,
5: non puoi dire quello che vuoi.
3: Anzi, da adesso che avete
5: illuminami.
3: Questi che di personaggi di cui non posso parlare perché ho
5: puoi?
3: Scoperto che in Italia tipo. Di certe persone non si può dire niente. Perché davvero, da Salvini che è, da destroidi del cazzo è. Adesso state andando oltre. State andando oltre. State diventando più dei nazisti, dei fascisti. L'Italia, gli italiani si devono svegliare davvero.
0: Cioè, non
3: rendervi conto.
0: Ci sono i nazisti in Italia.
3: Nazisti e fascisti.
5: Ma tu sei pazzo.
3: Continuamente. Vogliamo fare questo programma in piazza, cazzo. Lo facciamo in piazza del Duomo.
0: E allora che succede?
3: No, invitiamo la gente a chiedergli se ci sono nazisti e fascisti.
5: Siete
3: d'accordo che uccidono le persone?
0: Uccidono le persone?
3: Sì.
0: Uccide le persone.
3: Sì, sì. Siete d'accordo che uccidono le persone, cioè, che danno mangano al latte, di cui siete contenti? No, Salvini non è fascista, però state avendo di più. Il motivo per cui lui adesso vuole cambiare ministero per fare la sua. No, me ne frego, perché continuamente uno strumentalizzazione e la di disumanizzazione cosa? Dall'Italia. L'Italia allora, che ho conosciuto negli anni 90 non è questo cazzo d'Italia.
5: Allora, ma neanche quella che mio nonno
3: no, te lo dico
5: 50,
3: io.
5: Che cazzo
3: te lo dico te io.
5: La vita va avanti.
3: Tu stai facendo tutto questo per entrare in politica, rompere i coglioni.
5: Io non entrerò in politica neanche morto.
3: Ricordatevelo, un giorno lo candiderà uno stronzo in un partito e lo vedrete che andrà lì, perché dobbiamo salvare i gay, i gay, i salaminchia.
5: Io non sono mai andato in gay.
3: No, te lo dico io. Te lo dico io perché siete strumentalizzatori. Punto e basta.
5: No, tu non mi dici su di me quel cazzo come tu pensi.
3: Io dico ciò che penso, punto e basta.
5: Punto, non discuti su di me.
3: Sì, sì, ma non parlo di gay pride. Parlo semplicemente di strumentalizzazione. Io ho più amici gay che te, te lo dico io.
5: Ma è sicuro, io vado con gli etero.
0: Lui va con gli etero.
5: Certo. Lo prendo spesso.
0: Lo prende spesso.
3: Cazzi suoi. No, no, ma io rispetto le persone.
0: Lo prende spesso dagli etero.
5: Se il mondo facesse quello che faccio io, gli uomini passerebbero giornate belle. Non andrebbero neanche in piazza a spaccare. Sarebbero a casa
0: Cioè, tu dici se molte mogli lo prendessero dietro, dici sarebbero... sarebbero
5: gli è la figa del futuro, questo è sicuro. Ma come ho sempre detto, se il culo, è la figa del futuro.
0: E con
5: ma
0: questo comunque... possiamo chiudere questo primo pezzo. Fermi tutti.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Seduta di vendite sulle borse europee con Milano che chiude da maglia nera dell'Europa con perdite per il 2,8%. Alle preoccupazioni per un'imminente escalation delle ostilità tra Washington e Teheran si sommano infatti gli attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso che minacciano le vitali forniture di petrolio dell'Arabia Saudita. Proprio sulla scia di queste tensioni i prezzi del greggio sono schizzati in alto con il Brent che ora si muove oltre $100 al barile. Passando all'azionario, S&T mette a segno un passivo del 17,7% in chiusura a causa della guidance deludente. Il mercato riserva poi un'accoglienza fredda anche ai conti di Moncler, che lascia sul terreno il 7,8%, e a quelli di Unicredit, che si avvicina a ribassi per 5 punti percentuali in chiusura, con il mercato deluso dalla prudenza del CEO Andrea Orcel sul risico. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare...
17: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
20: La Zanzara,

0: L'ano è la vagina del futuro.
1: Grandissimo. Ruggero dei Timidi, Zanzara Show a partire dal 7 novembre. Scusi, abbiamo la mia destra qui, ripetiamo, oltre
2: aspetta
1: che
2: aspetta un attimo.
1: Che c'è? Che c'è?
2: Che qui, aspetta che c'ho. Anche da voi è saltata la luce?
1: Chi è saltata la luce?
2: Tutto il palazzo?
1: Ma chi è saltata? È saltata la luce, dove sta collegato? Come sta collegato? È saltata la luce?
2: Niente, è saltata la luce di tutto il palazzo.
1: Ma andate a fare in culo, i palazzi borghesi, oh, i palazzi borghesi di Roma. Chiamate.
2: È saltata la luce.
1: Ma sei perfetto, adesso sei perfetto. Luce, non ce ne frega.
2: No, ma solo al telefono. È saltata la luce, adesso
1: fermo
2: chiamo
1: così,
2: il ministro.
1: Fermo così.
2: Il ministro.
1: Non c'è bisogno, fermo così.
2: No, no, ma io chiamo il ministro Salvini.
1: Che c'entra Salvini col fatto che è saltata la luce del palazzo? Scusa, che c'entra? Ma perché c'entra il governo se è saltata la luce del palazzo?
2: Te lo dico io sono costretto a lavorare con il telefono. Dov'è?
1: Ma che...
2: anche da voi, pronto? Cadere il governo, faccio cadere, te lo dico io.
1: Fermo, resta
2: sto
1: così,
2: camminando.
1: Non ti muovere, devi rimanere
2: no,
1: fermo.
2: Sto a casa perché avevo anche la lavastoviglie accesa. Da cazzo.
1: Resta fermo, devi restare fermo.
2: Aspetta che apro qua, adesso faccio saltare il governo. Te
1: ma,
2: lo
1: questa,
2: giuro.
1: Ma che c'entra il te governo col fatto che è saltata la luce nel tuo palazzo?
2: Una cosa gravissima.
1: Ma quale gravissima? Sei tu che non hai gli impianti giusti in quel palazzo
2: è
1: del cazzo.
2: È saltato tutto anche lì? Ma da chi? Voi?
1: Ma da chi? Da chi?
2: Pronto?
1: Ma vai a cagare, musica, dai, musica.
2: Che disastro.
1: Allora, la mia destra, ricordiamo, Modu Gay, mediatore culturale. Lei si è mai fatto titillare l'ano? Lei si è mai fatto perforare l'ano, diciamo, da qualche femmina? Signor Modu Gay, perché fai così? Scusa.
3: No.
1: Lei non ama subire il sesso anale, diciamo la verità. Lei non ama queste pratiche.
3: Io gay di cognome non di fatto.
1: Non di fatto. Lei anche non ha una...
4: Cioè, quello è incazzato sempre, eh?
3: Sono incazzato nero, no? Si vede, sono nato così.
1: Alla mia sinistra invece...
3: Non è possibile.
1: Non è possibile, perché non è bello farsi titillare l'ano ogni tanto, scusi.
3: Possiamo decidere?
1: Sì, ok, ho capito. Lei decide di non farsi titillare l'anno.
3: Come spero tanti altri uomini.
1: Ma perché? Scusi, che male?
4: Ma
1: cioè,
4: grazie
1: io...
4: a Dio, così compenso io, bravi.
1: Ma io ogni tanto mi sono fatto titillare l'anno, come dice Ruggero dei Timidi. Non c'è niente di male, mica mi sento...
3: Io spero davvero che il tuo programma non venga ascoltato da gente educata. Da
1: no, bambini, sì, anche gente educata, le assicuro.
3: No, perché? Che cazzo di messaggio vogliamo dare ai futuri di questo mondo?
1: Perché? Non ho capito, perché è brutto farsi...
3: Ma andiamo in confusione.
1: Ma perché in confusione? Perché voi siete così, perché in Senegal, voi avete dichiarato l'omosessualità, avete messo
3: loro,
1: al bando l'omosessualità.
3: Vergogna il governo senegalese
1: che ha messo al bando l'omosessualità.
3: No, perché se l'ha messo, perché c'è un motivo.
1: Non mi interessa,
3: fino a ieri c'erano gli omosessuali, anche il mio villaggio c'erano gli omosessuali, e non è successo niente.
1: Ma da
3: quando in cui c'erano gli omosessuali che erano... No, che erano infetti, che avevano
1: infetti.
3: La malattia. Sì, avevano l'AIDS. Andavano in giro come dei delinquenti.
1: Ma davvero? Omosessuali delinquenti?
3: Sì.
1: 8 anni per l'omosessualità.
3: No, te lo dico.
1: Dillo che il governo è una vergogna. Vergognati del tuo governo.
3: Se vuoi parlare di quello che ha fatto il governo.
1: Omosessuali infetti.
3: Sì.
1: Ma ti devi vergognare.
3: No.
1: Ti devi vergognare.
3: Facciamo una puntata in cui parliamo.
1: Ti faccio mettere al bando dal governo del Senegal.
3: No, parliamo davvero.
1: Devi attaccare il tuo governo. No, hanno fatto una vergogna, una legge vergogna.
3: Se il mio governo fa qualcosa di cui non sono d'accordo,
1: e dillo. Sei d'accordo con il carcere agli omosessuali?
3: Allora parliamo della legge.
4: Parliamo
3: dei gay. Dei gay senegalesi malati che sono andati in giro.
4: Ma cazzo se ne frega?
3: Eh no, vogliamo parlarne. Facciamo la puntata. Facciamo una puntata dei delinquenti malati che lavorano in giro a spargere AIDS in giro.
1: La legge è stata fatta.
3: La legge è stata fatta grazie a quel comportamento. Quindi, non dire stronzate perché in Senegal sono stati sempre bene fino ieri.
1: Una cosa è certa, tu non hai condannato il tuo governo, il Parlamento che ha approvato una legge che mette mette in prigione gli omosessuali fino a 8 anni.
3: Posso dire ciò che penso.
1: Mi dispiace
3: che fino fino ieri mi dispiace per i gay che vengono messi dentro.
1: Tu trombi dalla mattina alla sera, io trombo sempre, passivo o attivo?
4: Che eterosessuale non vuole provare un deep throat? Chiede alle tue amiche cos'è, poi ne parliamo.
1: Sì, ma lo sappiamo, lei che sa che cos'è un deep throat. Mi scusi, lei sa che cos'è un deep throat?
4: Non si preoccupi, poi facciamo ripetizioni. Carta e penna, prendiamo due amici giusti.
1: Venga qua. Non si vede. Un applauso alla signora Ilenia Silvestri.
5: Anche il cognome.
1: Scusi, forse ho sbagliato il cognome. Ilenia, biologa, una biologa. Sì. David c'è o non c'è? Si è rimesso a posto, David? Abbiamo anche una biologa qui. Puoi dire una biologa perché è qui, David? Una biologa. Pronto?
2: Bene.
1: Bene.
2: No, ma sono al buio e sto cercando di capire come recuperare un caricatore per un power bank per fare, ma qui il governo su questo.
4: Però ho capito, lo sto cercando.
2: Scusi, tutto è al buio. Tutto vabbè, il palazzo è al
1: buio. Va bene, intervenite. Scusi, lei sa che cos'è un deep throat?
5: Immaginavo.
1: Lei non è molto, diciamo, attratta da queste pratiche estreme, diciamo, il deep throat. Non è attratta. Prego, si accomodi.
4: Grazie, meno male.
1: Fermo. Allora, sì, lei dice finché le donne non sono pratiche di questa
4: loro
1: cosa,
4: loro devono amare.
1: Piace la passività e il deep throat e praticare il deep throat.
4: Certo.
1: Queste le caratteristiche, possiamo lanciare delle
4: candidature. Poi resto di destra, esco e vado ogni tanto a MILF, ma succede.
1: In che senso? Scusi.
4: Ogni tanto si cambia sponda, si può. Il mondo gay mi dice che non posso.
1: Lei è omosessuale, frocio, finocchio di quelli dichiarati, ma soprattutto con gli etero.
4: Certo.
1: È passivo e pratica dei deep throat anche.
4: Fantastici.
1: Adesso questo lo dice lei, naturalmente.
4: Tu sei come
1: quelli del governo senegalese.
3: Omofobo lo siete voi. Sì. Lo siete voi. Tu e la tua tribù. I senegalesi non lo sono. Non lo sono mai stati.
4: Non lo sono mai stati.
3: Sì. Poi, davvero, se voi facciamo invitare la relazione, invita un deputato dal Senegal che fa il collegamento con voi.
1: Così l'ascolto finisce qua.
3: E raccontiamo le storie vere dal Senegal.
1: Scusa un attimo, poi dunque, mi stai dicendo che però ogni tanto vai a MILF.
4: Beh, se una donna è affascinante, resta una donna affascinante.
1: Scusa, ma perché una MILF dovrebbe venire con te che sei checca? Scusa, perché se sei finocchio una donna
4: dovrebbe venire con te? No, non sono checca, sono uomo, passivamente uomo, che è diverso, non sono checca.
1: Scusa, non ho capito, mi stai confondendo le acque.
4: La materia prima c'è, se io scelgo di usarla la uso, non è un problema.
1: E quante volte vai, diciamo, a donne? Diciamo,
4: il meno possibile.
1: In un anno, hai fatto un calcolo?
4: Ma non so, poco. 3-4, come un eterosessuale medio in realtà.
1: 4 all'anno?
4: Sì, l'eterosessuale sposato medio 4 è già tanto, non la vedi di più.
1: È il numero uno.
4: Sì.
1: Si vorrebbe. Scusi un attimo, allora,
4: ma per fortuna ci sono io, per quello i matrimoni durano, perché sono io a tenerli felici. Cioè, perché poi una volta finito lì dico vado a tua moglie.
1: Lei va con molti uomini sposati anche?
4: Solo
1: con uomini sposati
4: o fidanzati, ecco. Ma perché poi i single ti rompono i coglioni dopo? Perché tu stai trombando e poi dici ma stasera cosa fai? I cazzi miei da fare, lavoro, devo sentire come essere, devo sentire non ho tempo. Ciao, ci sentiamo, finito.
1: Comunque Stefano Rebbe,
4: quando fumavo sigarette, non fumo più, il tempo tecnico era la fine della cicca, cioè accendevi la sigaretta, fumavi, quando finiva ciao, addio. Purtroppo non fumo più,
1: gli uomini sposati si attaccano,
4: no, non si attaccano, per quello scelgo loro. I singoli invece dicono questo fa bene, questo fa bene, quello aspetta che
1: meglio quelli sposati.
4: Ma
1: come
4: scusi, lei... arrivano
1: cambiando argomento, lei è a favore della remigrazione?
4: Assolutamente sì.
1: Ah, lei è a favore della remigrazione?
4: Assolutamente sì, ma cioè, palesemente.
1: Cioè, per chi, per esempio?
4: Facciamolo a gradini.
1: Per chi?
4: Entri legalmente, basta, già come sono reato.
1: Fuori dai coglioni.
4: Ma perché noi dobbiamo dire, è solo venuto clandestinamente?
1: Cioè, capito, questo qua parlando? È un frocio di destra,
4: ha solo tirato sotto uno con l'altro.
1: Poi quelli che entrano,
4: I gay di solito non sono a favore per un unico motivo.
1: Perché?
4: perché comunque mediamente non con i veri religiosi, quelli non li tocco, ma quelli un po' meno religiosi, come ci sono in tutte le regioni, sono i primi che trombano. Quindi col mondo
1: progressista vuole il gay del progresso vuole l'ingresso.
4: Ma perché secondo te ci sono tutte quelle bandiere gay pride? Perché poi la serata finisce benissimo.
1: Questi qua sono a favore dell'immigrazione clandestina per far entrare,
4: che non posso mostrarti i nomi, ma ti mostro, metto Arab, che vuol dire aggiungere la lettera, e ne non so, ne avevo 100.
1: C'è pieno di aria, hai amanti arabi, ragazzi, questa aspetta, fermo. Remigrazione, dunque, chi entra illegalmente poi?
4: E poi chi commette un reato? Cioè, se tu
1: cioè,
4: entri
1: subito cacciati via, pedate
4: subito,
1: nel culo.
4: Subito. Allora, se tu commetti un reato non grave, e sei entrato legalmente, non grave, da quel momento ricominciano i 10 anni per puntare alla al coso.
3: Il problema
4: tu vieni integrati a lavorare, no, per coglioni torni a casa tua.
3: Allora, il problema davvero che c'è un'ignoranza, una strumentalizzazione continua.
1: Ma lui sta dicendo fuori dai coglioni.
3: Immigrazione, cioè, allora, no, davvero hanno rotto il cazzo, perché quanti italiani sono all'estero? Non lo sapete, informatevi.
4: Tu hai saltato la prima parte. Quanti italiani vanno clandestinamente all'estero? Zero.
3: Perché quando entravate in America, quei barconi, avevate dal visto d'ingresso negli Stati Uniti, in Argentina, in Germania, come dicevano, possono entrare il cane e i porci, ma non gli italiani. Che cazzo avevate?
4: 2026.
3: Che cazzo avevate? Con tutto rispetto degli italiani. Voi dimenticate la storia, un cazzo di niente, quindi ci mangi il cazzo. Quindi meglio che diciamo che non abbiamo un cazzo, così stai ancora più nella merda.
4: Ma no, siete qua spesso solo perché avete il cazzo,
3: punto e basta, tu cazzo
1: andatevene, non li rompo mai. Musica, grazie, andatevene, fermi.

0: Federico da Cuneo, vai Federico, dimmi.
1: Crucio.
0: Dimmi, dimmi Federico, dimmi.
1: Volevo intervenire sulla vicenda Ruggero.
0: Sì, dimmi.
1: Allora, io non entro nel merito se lui sia colpevole o meno, però mi mettessero davanti alla scelta di stare tutta la vita in carcere o
0: aspetta, situazione Parenzo, dimmi.
2: Allora, intanto si è ripristinata la corrente in tutto il palazzo, la mia vibrante protesta, ma non finisce qua. Chiederò un'interrogazione parlamentare perché non è possibile che si sia interrotta la corrente per 12 minuti all'interno di un palazzo. Mi hanno scritto, abbiamo rilevato uno dei miei sistemi di allarme mi ha scritto, abbiamo rilevato un'interruzione di corrente elettrica sul suo sistema di allarme in via Tal dei Tali. Attualmente l'impianto sta funzionando grazie alla batteria interna. La invitiamo a ricollegare l'alimentazione il prima possibile. Ora, che questi dell'allarme mi scrivano, che mi contattano perché hanno rilevato un'interruzione di corrente, io dico grazie e viva. Ma non finisce qua. Non finisce qua perché tu non può andare via improvvisamente la luce. Dov'è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti? Dove sono? Questo è un danno al paese. Cioè, mi hanno bloccato per 10. Io credo che sia uno scandalo. Cioè, uno è a casa, in ufficio, sta lavorando e a un certo punto va in blackout.
0: Sì, ma forse dovresti controllare. Chiama non il ministro, inaudita. Chiama l'amministratore del condominio. Che cazzo vuoi da noi?
2: È andato via su tutto il
0: palazzo. Siccome, ma siccome sto sudando come un pazzo, fatemi fare un cambio maglietta. Per favore, grazie. Cambio maglietta. Molto veloce. Non dicono che faccio.
2: Ma si spoglia.
0: Cambio maglietta.
3: Eri un buon Brunello.
2: Oh. Ma cosa?
0: Eccoci.
2: Ma cosa fa?
0: Mi sono cambiato maglietta, era sudatissimo quella maglietta. Naffa, anzi chi c'era? Federico da Cuneo, vai Federico.
1: Eccomi. No, dicevo che pur non entrando nel merito se Ruggero sia colpevole o meno, comunque mi mettessero davanti alla scelta di stare tutta la vita in carcere o svegliarmi tutti i giorni di fianco, perché so stare tutta la vita in carcere, te lo giuro.
0: No, ma perché adesso? Io voglio dire una cosa. Ma perché? Non ho capito. Ma che avete? Il mito della moglie che deve essere per forza perfetta, bella. Quello ama la moglie. La moglie è quella. Tu stai dicendo indirettamente che la moglie è un cesso. Ma vergognati.
1: No, non indirettamente.
0: Direttamente lo so. Lo volevo dire in maniera più edulcorata, perché bisogna avere rispetto per una moglie che vede il proprio marito entrare in carcere 14 anni e 9 mesi. Cazzo. Tu stai dicendo. Ma
2: certo,
0: capito? Va bene come battuta.
2: Brutale,
0: va bene
2: brutale,
0: come battuta
2: brutale.
0: Di Federico da Cuneo. Ma sei un coglione. Che c'entra la moglie? Perché te la prendi?
1: Un coglione. Ma se perché, la penso così te lo dico.
0: Ma perché sì, va bene, per carità, non è che la stai insultando, stai dicendo semplicemente che preferiresti la prigione a passare una notte invece quello vuole stare con la moglie, non vuole stare in prigione. Vergognati Federico per quello che dici, vergognati, ti è passato questo
1: me ti ho fatto un favore.
0: Ma vai a cagare, cretino, vai a cagare. Alfredo da Roma, vai, dimmi.
4: Ciao Crucio, buonasera.
0: Dimmi.
4: Ciao David, buonasera.
0: Sì, ah, dire che sì, però io voglio dire una cosa, io ti voglio io ti vorrei squalificare perché tu hai esordito con due buonasera. Io adesso sono preso da mille cose che ho da fare qui dentro e dunque non mi sono soffermato su questa cosa qua. Io voglio che nessuno usi il buonasera. Mandami a fare in culo, fai quello che vuoi, ma se dici buonasera io ti dovrei cacciare da questa trasmissione. Comunque parla.
4: Okay, allora ciao.
0: Dimmi Alfredo.
4: Crucio, hai passato la misura con questo Ruggero, perché non è possibile, tu ti fai le leggi da solo. Ma è possibile che adesso il ministero ha rilasciato il modello 45 bis, te lo sei andato a leggere? Difende i tuoi amici poliziotti. Con quello
0: non lo so, non ho capito, dimmi un po', non ho capito, dimmi che stai dicendo, non ho capito.
2: Il modello?
4: Sto dicendo che il modello 45 bis, che è stato fatto col decreto sicurezza della tua amata sorella d'Italia, consente adesso, oltre allo scudo processuale, anche lo scudo penale.
0: Che noia, il 45, quindi, lo scudo penale, cioè, non c'entra nulla. Questo è un cretino, non sa niente, non protegge gli agenti, non è vero. Stai dicendo un sacco di cazzate.
4: Hanno una bodycam, quindi tu puoi vedere benissimo. Adesso, tra l'altro, il tuo amico Chiocci, ma tu lo sai che il tuo amico Chiocci del
0: Chiocci,
4: digiuno
0: vai a cagare, ottimo
4: Chiocci, ha passato un pezzo del video.
0: Digiuno, Chiocci,
2: allora, direttore,
0: non so perché, hanno preso di una mia intervista rilasciata al settimanale Chi, in una mia intervista hanno preso un pezzo, hanno messo anche delle foto di quando ero ragazzino, chissà chi gliel'ha date queste foto. Comunque, hanno preso un pezzo in cui c'è scritto: io odio l'acqua, mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia, le persone troppo pulite mi fanno schifo. Voglio, ho aggiunto questo pezzettino, voglio gli odori veri dell'essere umano, che sia uomo o donna. Hanno aggiunto questo piccolo pezzo. Adesso vorrei fare un test, però stasera non è il caso, perché stasera è chiaro che sono sudato. Per cui volevo fare un test sul livello del mio odore. Vorrei capire se c'è qualcuno che si vuole sottoporre. Prego signorina, venga. Prego signorina. Un applauso, un applauso. Lei si chiama?
3: Francesca.
0: Francesca, che fa di mestiere?
3: E lavoro in una boutique di lusso.
0: Lavora in una boutique di lusso. Che funzioni ha in questa boutique di lusso?
3: È venditore.
0: Venditore, molto bene. Lei ascolta la Zanzara? Sì, naturalmente. Sì. Se no non sarebbe qua. Adora Parenzo, reputa un cretino, un imbecille.
3: No, lo adoro.
0: Lo adora Parenzo. Sì. È molto parenziana, importa, diciamo. È molto parenziana. Non è proprio crucianiana. Lei non è il prototipo del crucianismo.
2: Più parenziana.
0: Gli amici non si
2: preoccupa.
0: Può per favore dirmi se puzzo? Cioè, se la sente, musica per favore, un po' di musica così, aspetti un attimo.
3: Sì, puzza.
0: Puzzo?
3: Sì.
0: Non dica bene.
3: Non usa il deodorante.
0: No, questo sicuro, certo. Adori ancora un po', scusa.
3: Puzza.
0: Grazie.
2: Mamma mia.
0: Sì, però oggi non vale perché... Oggi non vale perché chiaramente sono sudato da questo cazzo di... studio. Pazzesco. Naf da Padova, aspetta. Naf da Padova. Intanto alla mia destra si dovrebbe vergognare. Io spero che sia venuta qua. Aspetta, Naf, aspetta. Io spero sia venuta qua per chiedere scusa. Perché, aspetta, spero che sia venuta qua per chiedere scusa per le assurde, folli parole, folle gesto della scorsa. Oltre che per tutte le nefandezze che hai detto quest'anno. Però quello c'è libertà di pensiero. Per avere stappato lo champagne quando Rogero è stato incarcerato, è stato condannato.
5: L'ho riportato anche oggi.
0: No,
5: se
0: quello te lo
5: se
0: prendi.
5: Bissare,
0: no, quello no, perché ti piacerebbe.
5: Si sente il microfono?
0: Quello no, sì, si sente. Devi alzare il volume qua. Quello no, perché ti piacerebbe. Però in attesa che tu chieda scusa, farei intervenire Naf da Padova. Naf, vai, dimmi.
6: Pronto?
0: Sì, dimmi, Naf.
6: Buonasera, signore. Posso anche partecipare a questo nome, costume, zarpame, quartello.
0: Dimmi, Naf.
6: Cruciani.
7: Ecco, a questo coacervo di ragazzi della Corte dei Miracoli
6: ha sparato Cruciani a Rogero ha sparato.
0: Scusami,
7: fate la cura, guarda tu. Fai odiare come gli italiani.
6: Se
7: prima io non guardavo in faccia a nessuno. Tu, fai odiare tutti gli ebrei, cominciare dal Netanyahu che ha cominciato nel 96, capito? Ad appropriarsi coi coloni, a secondarli per appropriarsi del terreno, a sparare, a fare tiro bersaglio sui palestinesi. Sei una schifezza, Parenzo. Tu fai parte di questa, sei la prima donna di questi reietti della Corte dei Miracoli di Honoré de Balzac. Hai capito cosa sei?
0: Questo
7: un bailame, un laidume. Capito cosa sei?
0: Questo sì, ma se tu ci dici questo, caro Naf, io sono orgoglioso di essere, come dire, il deus ex machina di un posto di reietti. Noi siamo dei reietti. Siamo, vero che siamo dei reietti o no? Ditecelo che siamo dei reietti. Noi siamo Noi siamo dei reietti. Siamo contenti di essere dei reietti, di essere giudicati dei pezzi di merda, uno schifo, una cloaca, quando me lo dicono io godo, avete capito o no? Critici del cazzo, potete dire quello che volete, ma se dite che questo è un posto di reietti, di freak, di pazzi, di libertari, di gente che si fa inchiappettare, di integralisti, di transessuali, io sono contento di essere un reietto. Grazie Naf. Alla mia destra Clizia De Rossi. Clizia De Rossi, buonasera, un applauso.
5: Bentrovato.
0: Un applauso. Grazie. La mia sinistra, Andrea Di Napoli, saggista, cattolico, tradizionalista. Buonasera.
8: Saluti, buonasera a tutti.
2: Poveretto.
8: Povero tu, Parenzo, povero te.
0: Buonasera.
8: Morirai ignorante. Che peccato, Parenzo. Vai a studiare, che non sai nulla, non sai neanche il tuo nome.
2: David,
8: sei ignorante per
2: David.
8: Natura.
0: Allora, l'Andrea di Napoli questa sera avrà una funzione qui essenziale, dunque deve essere molto carico, dottor Di Napoli. Beh, lei questa sera, mi raccomando, deve essere molto carico. Intanto la signora De Rossi, io spero che debba chiedere scusa
5: in
0: per
5: modalità
0: quella
5: zen.
0: No, in
5: oggi
0: quella
5: sono felicissima
0: per quella battuta assurda, per quella
5: sono
0: bottiglia
5: diventata
0: che lei
5: l'idolo
0: ha
5: d'Italia, carino. Perché l'idolo mi ha scritto mezzo
0: contenta
5: mondo.
0: Per il carcere
5: mezzo
0: una persona.
5: Mondo e sta venendo fuori di tutto.
0: Non sta venendo fuori nulla.
5: Il tuo amichetto pistolero.
0: Qual è?
5: Che fa i conti in Tunisia e sposta i soldini
0: uno non può
5: dei donatori.
0: Uno non può postare i soldi in Tunisia.
5: E nel frattempo dava le carte alla moglie. L'hai letto, David?
0: No, non ha letto nulla.
5: Faceva intestazioni fittizie.
0: No, questo ti
5: si è liberato di quattro case.
0: Ti la responsabilità.
5: Ma la guardia di finanza
0: ha fatto benissimo.
5: La guardia
0: fatto
5: di finanza l'ha comunicato ai magistrati.
0: Vabbè, allora,
5: gli hanno sequestrati
0: che
5: subito.
0: Che vorresti dire con questa
5: goduria?
0: Cosa? Perché che goduria? Perché devi
5: perché
0: essere contenta
5: deve
0: se uno va in carcere?
5: Le due persone
0: è
5: che
0: giusto,
5: ha ammazzato. Certo.
0: È giusto risarcirle.
5: Si deve fare 15 anni tutti quanti.
0: Tu sei di sinistra.
5: Poi se esce vivo, ben venga.
0: Tu sei di sinistra,
5: ha scontato la sua pena.
0: Tu sei di sinistra, però vuoi il carcere duro per Rogero?
5: Durissimo. Per un doppio omicidio volontario e un tentato omicidio lo voglio durissimo.
0: Carcere più vorrei
5: sì,
0: questa
5: anche
0: che
5: isolamento
0: sì,
5: se si può chiedere isolamento diurno si può chiedere
0: isolamento. E la seconda cosa vuoi che la famiglia vada in rovina praticamente perché deve risarcire
5: in rovina. No, tanto in soldi nascosti ce ne hanno tanti.
0: No,
5: vedrai quando ne verranno
0: non
5: fuori.
0: Lo sappiamo,
5: vedrai.
0: Assumiti la tua responsabilità.
5: Scusa,
0: gravissima di quello che dici.
5: Lancia una nuova petizione, una raccolta fondi agli amici.
0: Tu non sei di sinistra,
5: della
0: sei
5: zanzara.
0: Fascista.
5: Se volete inviare quei quattro spicci che ci avete a casa perché siete dei morti di fame a Ruggero, alla famiglia per aiutare,
0: ma
5: fate
0: uno
5: pure.
0: Ragazzi, se qualcuno vuole parlare contro di lei si prenoti, si prenoti. Fermi tutti, si prenoti, voglio la fila, però deve essere devi essere veri coglioni,
5: certo.
0: Però fermi tutti, fra poco torniamo.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
10: No.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette del

0: al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La Zanzara.
4: E allora, pubblico della Zanzara, fatevi sentire!

0: La salsiccia di cortesia, Davide.
1: La salsiccia di cortesia anche per Parenzo alla bisogna,
2: no,
1: naturalmente. In caso di
2: bisogno. Nessuna salsiccia di nessuna cortesia.
1: Io ho sempre detto una cosa fondamentale: ogni donna che si rispetti, ogni donna, qui vorrei anche un consulto, ma la signorina non mi sembra molto adatta, diciamo, a queste cose qua. Ogni donna che si rispetti, penso che debba avere almeno uno, due, tre vibratori dentro il cassetto. Lei li possiede, pure, signora? Venga qua, venga qua. Lei non li possiede. Una che non possiede un vibratore. Un applauso a una che non c'ha un vibratore. Prego, venga, venga. Lei si chiama?
3: Marina.
1: Marina, molto bene. Scusi, lei non ha un vibratore in casa?
3: No.
1: Ma com'è possibile questa cosa? Ma lei ascolta la zanzara e non ha un vibratore nel cassetto?
3: Non
1: cioè,
3: è.
1: Lei nei momenti di fantasia, nei momenti in cui c'è bisogno, no, nei momenti in cui non c'è un maschio a soddisfare,
2: guarda, cioè, l'aria che tira.
3: Uso,
2: guarda,
3: il metodo tradizionale.
1: Cioè le mani, insomma, le,
3: sì,
1: mani, le dita, le mani,
3: sì,
1: eccetera, senza il vibratore.
3: Vabbè,
1: cioè,
3: senza.
1: Cioè, ma l'ha usato qualche volta però il vibratore? Scusi,
3: no,
1: se lo domando. Mai in vita sua? Cioè, quanti anni ha? Quanti anni ha lei?
3: 45.
1: Cioè lei a 45 anni non ha mai usato un vibratore in vita sua?
3: Non ce l'ho.
1: Ma ragazzi, ma qui non c'è una plastica da subissare. Parla di fischi, assolutamente.
2: Comunque,
1: prego,
2: solo
1: vada,
2: per
1: torni,
2: dirvi che mi stanno in questo momento, mi stanno in questo momento scrivendo da un noto circolo romano,
1: sì,
2: un bancario,
1: sì,
2: amico,
1: sì,
2: mio,
1: certo, bancario,
2: che mi ha mandato,
1: sì,
2: la foto del circolo romano nel,
1: sì,
2: quale si trova, e dice: è orribile sentire questo chansonnier,
1: sì,
2: mediocre e volgare.
1: Sì, mediocre è un cazzo, dite, mediocre è un cazzo, volgare può
2: fangulo,
1: essere.
2: Va.
1: Esatto, volgare, sì, può essere. Allora, la mia destra, Clizia De Rossi, infogliata anche per altri motivi, come sempre.
3: No, oggi ho la pace dei sensi,
1: la pace,
3: caro,
1: dei sensi.
3: Non ce la farai a farmi arrabbiare.
1: Ti sei augurata il carcere duro.
3: È l'ultimo
1: duro per
3: giorno per me di questa stagione, quindi sono
1: ti sei
3: felice.
1: Augurata il carcere, no, duro per Ruggero. Ti sei augurata il carcere
3: se
1: duro per...
3: Se l'ho augurato tutta Italia, tesoro.
1: Ma non è vero.
3: Chi rispetta la legge
1: di...
3: si è augurato che venisse applicata tutto qua.
1: Scusi,
3: cioè...
1: scusi, di Napoli, lei si vuole esprimere,
4: sì,
1: su...
4: Ma non si può rispondere a uno che è ignorante.
1: In che senso?
4: Perché c'è anche un brocardo giuridico che dice bim bi repelle relicet,
1: che cazzo,
4: sì, ma è lecito culo, respingere, va, la violenza con la forza, se, sì, tu studiassi lo, lo dovresti, sapere, ma poiché sei ignorante, quindi
3: che?
4: Ha fatto benissimo il signor Roggero a fare quel,
1: oh,
4: tipo di
1: un
4: condotto,
1: applauso, no, al tradizionalista,
4: ed è una vergogna, sì, perché voi siete ideologizzati, siete vittime del comunismo, e questi sono i risultati
3: in italiano, cioè,
1: lei come
3: innocente, riformula,
1: lei come li consideri i transessuali, scusi, come
4: i transessuali sono delle persone che devono convertirsi perché,
1: sì,
4: vivono contro natura,
1: vivono contro natura,
4: certamente,
1: ma sono anche malati, disturbati, lei ha detto,
4: è un vizio satanico,
1: un vizio satanico.
4: Non lo dico io, il catechismo della Chiesa Cattolica.
1: No, non lo dice il catechismo della,
4: no,
1: Chiesa,
4: lo dice
1: Cattolica.
4: La...
2: Come
1: il catechismo,
4: no,
1: della,
4: no,
1: Chiesa,
4: no,
1: Cattolica,
4: la
1: non dice che sia Satana.
4: Certo, la sodomia, sì, è un peccato mortale che grida vendetta al cospetto di Dio.
1: Sì, ma lei pensa anche che c'è un disturbo,
2: dai,
1: della mente, c'è un disturbo.
4: Beh, probabile, per arrivare a questi livelli, certo, uno non è sano.
1: Ma lei lo vede, quando vede in fronte
2: una bella pippetta.
4: Ma stai zitto, giudeo, convertiti. Che la tua parrocchia è una parrocchia obsoleta, forse.
2: Ma perché deve dire giudeo, convertiti?
4: Dai, devi convertire perché perdi

0: tempo.
1: Ma io dico, ma col cazzo,
0: salva l'anima, Parenzo, salva l'anima.
2: Però
0: dai, dai, per favore,
1: imbecille, idiota, dai, pagliaccio.
0: Parenzo, devi pagliaccio convertire.
3: Però scusi un attimo, dottore, quando lei vede in fronte questa signorina qua, no?
0: Questo
3: vede...
0: signore è uomo.
3: È uomo?
0: E certo, è nato uomo e morirà uomo. Cioè, il fatto... Non esiste questo rifacimento, sì, questo manierismo, sì, non si può dare.
1: Secondo me è eccitato.
0: No, sei tu, sei eccitato perché tu ti ecciti con qualsiasi cosa. Perché non riesci a tenere a bada le tue passioni, che fai schifo, fai schifo. Ti ecciti con qualsiasi cosa, anche con un oggetto, anche con una cosa inanimata.
1: Sento dalla saliva.
0: No, sei tu che sei eccitato. Sei tu eccitato. Tu sei eccitato perché sei malato mentale. Le persone
1: però,
0: sane si riescono a controllare.
3: Però scusi, Di Napoli, lei che è così sicuro, diciamo, della sua... Lei non fa sesso da tanti anni, mi sembra, no? Lei
1: ma mai fatto?
0: Dopo che mi sono convertito, no?
3: Dopo che si è convertito, no, non fa più sesso, perché lei dice che il sesso va ristretto alle, certo, relazioni matrimoniali.
1: Cioè, insomma, si è convertito perché non faceva più sesso.
0: Parenzo, stai fuori con le carte.
3: Cioè, lei, sta, lei dice, per esempio, lei considera, scusi perché c'è un'inversione. Lei considera lei un uomo.
0: Certo,
3: un uomo con i... Dunque, un uomo
0: con i... Sì, ma non conta quello che considero io. Cioè, il dato di natura, contrafactum non vale t'argumentum, ma è un uomo.
3: Com'è, scusi, contrafactum?
0: Contrafactum non vale t'argumentum, cioè di fronte alla realtà, di fronte alla realtà,
1: ma non sappiamo.
0: Contano
1: abbiamo
0: zero le parole.
1: Tutti il classico imbecille.
0: Imbecille sei tu, deficiente, così, almeno studi
3: nella, nella scorsa puntata lei ha detto, io lo dica di fronte alla signora, certo, De Rossi, in uno stato tradizionale per gli omosessuali era prescritta la pena di morte.
0: Certo, nella società tradizionale era prescritta
3: la pena,
0: come pena didascalica, paideutica, c'era la pena di morte.
3: L'abbiamo tolta e adesso siamo invasi.
0: E vate,
3: beh, ho capito, lei
0: c'è un'invasione di sodomia.
3: Lei vuole dire
0: Sodomiti e di pattone,
3: lei,
0: pattone
3: lei vuole dire fondamentalmente, lei vuole dire fondamentalmente che con la pena di morte avremmo meno
0: e certo è un deterrente. E poi in articolo mortis,
1: Stercus,
0: morti sodomiti,
1: Stercus,
0: si sono convertiti, hanno salvato
1: Stercus,
0: l'anima. Ignorante che non sei nulla.
1: Stercus,
0: tu partecipi
1: Stercus
0: per il male, partecipi per Satana, le tue parole sono oziose.
1: Stercus,
0: taci,
3: vuole rispondere la signora De Rossi.
0: Taci, taci, Parenzo, e convertiti.
1: Stercus,
0: taci, taci.
4: Innanzitutto volevo
0: e studia.
1: Nebulo.
0: Studia.
3: Calma, fermo,
4: volevo
3: fermo
4: chiedere a questo signore, sposato?
0: Non sono
4: fidanzato?
0: Sposato. Non sono sposato.
4: Ci fai caso, David, che tutte le volte che vengono,
0: sì,
4: queste teste,
0: brava,
4: di,
0: sì,
4: cazzo,
0: no,
4: a farci la morale.
0: Esatto. Quello lo sei tu.
4: Che
0: tu
4: fammi
0: lo sei
4: finire,
0: quello
4: deficiente. Innanzitutto,
0: no, no,
4: da dove
0: anche
4: vieni?
0: Sei anche
4: che
0: ignorante.
4: Questa cadenza mi disturba la psiche.
0: La
4: da dove vieni?
0: È la stessa cadenza
4: da
0: che
4: dove vieni?
0: La stessa cadenza
4: voglio
0: che avevano i poeti latini, imbecilli.
4: Da dove vieni?
0: Chi è il padre della letteratura latina? Visto che sei laureato in
4: lettere, in un programma nazionale devi studiare edizione.
0: Della
4: disturbi
0: letteratura
4: la
0: latina.
4: Gente che ha studiato
0: chi
4: come me.
0: Chi è il padre della letteratura latina?
4: Ciò.
0: Lo sai? Lo sai?
4: Detto
0: chi è il padre
4: ciò
0: della letteratura?
4: Detto ciò,
0: Livio Andronico. E di dove era Livio Andronico?
3: Non lo sta mettendo in discussione.
0: Di dove era Livio Andronico?
4: L'Ajax Mastigophorus, se vuoi te lo spiego quando usciamo.
0: Di dove era Livio Andronico?
4: Di
0: Taranto, ignorante,
4: sei di Taranto, pensa te.
0: Era di Taranto,
4: lo conosco benissimo, Livio Andronico. È il primo scrittore che si studia al liceo.
0: Non lo sai perché se non avresti fatto questa figura.
4: Ascolta, vai a studiare edizione.
0: Sei
4: prima
0: tu che
4: di
0: devi studiare,
4: con
0: devi studiare, devi studiare
4: questo dialetto del
0: la letteratura,
4: merda.
0: La letteratura
4: detto ciò, detto ciò.
0: Ignorante, sei
4: se
0: pure cosceno.
4: Se ci fate caso, tutti questi che vengono a darci le lezioncine della famiglia
0: lezione
4: tradizionale,
0: a te mancano proprio le strutture,
4: la morale,
0: strutture mancano.
4: Sono tutti dei gran finocchioni,
0: no,
4: repressi,
0: non,
4: dei
0: no
4: gran culattoni,
0: no,
4: repressi,
0: lo sei tu, lo sei tu,
4: che sono infelici.
0: Ma quando mai? Non è vero, queste sono le fesserie tue.
4: Se la prendono con la gente che invece ha il coraggio di essere se stessi
0: stessa, ma che
4: e
0: sei,
4: di dar libero sfogo,
0: te ne rendi conto che sei
4: ai propri istinti.
0: No, no, gli istinti vanno controllati.
4: Dato che fai tanto il
0: gli
4: culto, dovresti
0: vanno controllati.
4: Fammi finire,
0: gli istinti vanno controllati. Non esiste soltanto Freud, non
4: hai
0: esiste soltanto Freud.
4: Hai respirato troppa aria di sa tanto.
0: No,
4: fammi
0: no, no,
4: finire
0: no, no,
4: poi
0: no, non ti faccio finire
4: idiota,
0: nulla, non ti faccio parlare.
4: Parlata di merda.
0: No, non ti faccio parlare.
4: Detto ciò,
0: non ti faccio parlare. Se dici fesserie, no. Sì, ma non può dire fesserie. Perché fa anche disinformazione.
3: Dovete stare fermi. Allora, tu però scusami, tu stai hai offeso in un colpo solo i tarantini con questa
4: a me
3: parlata.
4: Disturbano tutti i dialetti d'Italia,
0: no,
4: tutti,
0: no,
4: tutti. Tutti.
3: Ma tu pure c'hai il dialetto
4: a partire
3: un po' toscano,
4: dal Veneto, come saprai, che sembrano tutti imbriachi.
3: No, è una lingua non puoi dire così. No?
4: Tesoro, la mia, una delle mie migliori amiche è Michela Morellato, lo dico anche a lei, vicentina, lo sai che parla in quel modo. Per cui, ecco, ma al di là di questo,
3: i tarantini c'hanno un accento di
4: merda. Io dico che se vogliamo stare in un programma in diretta nazionale bisogna parlare italiano.
0: Le
4: panfanghe
0: le vai a raccontare altrove.
4: Vabbè, ecco. Detto ciò, ecco, posso finire il mio discorso? Vai. Il signore che fa tanto il colto dovrebbe sapere.
0: Sei più colto tu.
4: Dovrebbe sapere che in natura esistono più di 2000 specie.
0: Non esiste nulla, sono fesserie della nostra falsa scienza ideologizzata.
4: Non solo di animali omosessuali e bisessuali, ma addirittura ci sono anche degli animali transessuali che durante la vita cambiano.
0: Allora in natura c'è anche la femmina che mangia il maschio.
3: Posso dire una cosa?
0: In natura c'è anche la femmina che mangia il maschio.
3: Essendo il tuo opposto, vai a dare, schiaffeggialo.
0: Ma che schiaffeggialo? Che ti faccio arrivare a casa tua?
4: Qual è? Schiaffeggialo. A casa mia. Pesi 40. Ah no, pesare pesi tanto perché sei pure grasso. Pensa quanto fai schifo.
0: Sei un cosa.
4: No, ma io ce l'ho con te. A proposito, ora che mi viene in mente, ogni volta che vengo io mi fai trovare questi cessi a pedali del cazzo.
0: Quello lo sei tu.
4: E poi qualche giorno fa vedi un figone anarchico, super palestrato. Io da uno così che mi viene a dire occupo le case del mi fare fare di tutto, fisting, da uno che mi va a dire vado a menare la polizia al G8 di Genova, ma sputami in faccia, in bocca, ma fammi qualsiasi cosa. Ridi, io sono sincera, è la verità, okay. Mai che tu mi faccia trovare uno vero, di sinistra, con valori di un certo... Perché Davide ormai è mezzo di sinistra, ha perso tanti colpi, per cui ormai lo vedo più a pecora che
1: farmi... Difendere la polizia come Pasolini
4: e difendi la polizia? Sì, anche quegli assassini di Bologna?
3: No, vergognati!
4: Anche quell'assassino di Bologna? Quello deve andare in galera, ergastolo! E quello è omicidio volontario! È omicidio volontario! Abbiamo finito?
3: Non si dice che la polizia sono degli assassini,
4: mamma mia!
3: Questo non te lo permetto!
4: Ormai, no, ormai viviamo in uno stato di polizia, il governo Meloni gli ha dato pure lo scudo penale. Una vergogna, quello è un omicidio di Stato. È un omicidio
1: su uno scudo.
4: Ma che ti sei messo
1: scudo
4: a leccare il culo pure te a Meloncina e compagnia bella? Non sono indagati direttamente come succedeva prima. Vergognati, Davide. Tu sei un venduto.
1: C'entra?
4: Io ormai mi faccio scopare dagli anarchici e tu puoi stare solo a pecora a prenderlo nel culo. Punto. Non sei di sinistra. Tu sei un ebreo venduto di finta sinistra e stai con il tuo amico Netanyahu di estrema destra. Sei un venduto, tu sei sotto mentite e spoglie. Sei un traditore della vera sinistra. Io ti voglio ad Ascatasuna, agli scontri con la polizia.
1: Io sono Bleriano, ma Ascatasuna se ne andassero a fanculo.
4: Tu stai comodo nel tuo divanetto a casina alla 7. No, basta. Parlerò con Cairo. Perché tu sei un venduto, tu devi finire a Rete 4 dove sta la vera feccia di destra. Questo è dove va il visto ospite Giuseppe Cruciani.
1: Riuscita a offendere la polizia, offendere me
4: tutti. Ma scusami David, dopo tutto quello che sta succedendo in questi giorni, hanno ammazzato un povero disgraziato inerme, hanno picchiato un altro ragazzo disabile monopattino, hanno fatto una chat caccia al marocchino Alluino.
3: Sciogliamo la polizia, che facciamo?
4: No, sciogliamo queste la polizia. Per colpa di queste mele marce, la gente ormai ha paura della polizia.
1: Ma nessuno
4: non dei Maranza. Siamo in uno stato di polizia.
1: Comunista. Comunista. È impazzito il Travone.
4: No, Davide, che tu non sei di vera sinistra.
1: Fermo.
4: Tu sei molto a destra.
1: Io sono Bleriano.
4: E il fatto che continui a difendere quel grandissimo dittatore schifoso di Netanyahu ne è la prova.
3: Ho fatto pure un'intervista su chi? Organo di Mondadori. Alessandro da Como.
4: Vabbè, ma di te già si sapeva. Ragazzi. Tu sei al soldo di questi qui ormai.
3: Alessandro, dimmi.
4: Cioè,
3: Alessandro.
4: Ma David che è lì.
2: Cosa devi dire a questa qua?
3: Dimmi.
2: Una persona più altezzosa, borriosa,
4: me lo posso permettere,
2: di questa
4: tesoro.
2: Non esiste, fai cagare, sei una merda,
4: argomenti,
2: sei una merda,
4: argomenti,
2: schifosa. alla polizia bisogna dargli una medaglia. Bravissima, merda.
4: Sì, una medaglia per cosa? Per aver ammazzato un disgraziato inerme?
2: Ma vai a fare culo.
4: Ma stai negando anche quello.
2: Gli
4: hanno spruzzato pure lo spray peperoncino in bocca.
5: E che devono fare per immobilizzare uno?
4: Ci voleva mettergli un ginocchio sul collo.
3: Rispondi a questo.
4: Ma a parte questo, con sta voce di merda, zitto, poteva fare tutto tranne che chiamare. Idiota. Ma poi ha detto solo due insulti. Che gli vuoi dire? Invece te che sembri con sta voce
5: da Napoli, da Topolino, bravo,
4: dai.
5: Senza paura contro il Transformer, come dice qualcuno. Carmine
4: sì,
5: da
4: ma
5: Napoli.
4: Tanto se mi insultano e basta, senza argomenti, questa è la destra.
5: Dimmi Carmine, dimmi che c'è, dimmi.
6: Lucia, io puzzo come te perché vengo dalle fogne. Sì. Quindi passa tutto ciò qua.
4: Bene.
6: E lei dice che lei non sopporta i dialetti, dice che se ne va in Palestina che gli mettono una pezza in testa e la inculano.
5: Questo non lo so, magari la mettono a rogo la pezza in testa, perché la pezza in testa?
6: No, quello stanno bene in Italia, sai perché? Perché li fanno parlare, c'hanno modo di parlare.
5: Tutti devono parlare,
6: tutti devono parlare, però la libertà, i nostri avi se la sono guadagnati, capisci? Perciò parla, perché se vai in un altro paese gli tagliano le mani, gli inculano.
4: Sì, dove? In quale paese? La conosci la geografia?
6: Ho lavorato da 14 anni e mi hanno fatto...
4: E che lavoro hai fatto?
6: Mi hanno fatto sale e pepe, mi hanno rubato, mi hanno dato di tutto. Non ho mai alzato le mani, non ho mai fatto niente, perché io sono con la legge, vabbè. Però mi hanno anculato sempre. Adesso Vannacciani, Netanyahu, ma ci vorrebbero 100 di queste persone, perché
5: questa
6: se voi non vi conviene
5: fatto.
6: Andate a fare in culo.
4: Infatti,
6: perché l'Italia ce l'avete distrutta.
4: Sì. Chi l'ha distrutta?
6: Italiani! Siamo italiani!
4: Ma chi l'ha distrutta?
6: Luciano.
4: Argomenti, Vengo, non ho capito.
6: Ma di cazzo che dite? Noi allora, siamo questi.
5: Grazie Carmine. Grazie Carmine.
4: Guarda,
5: vergogna
4: no,
5: di
4: la vergogna
5: che
4: sei tu.
5: Cosa,
4: perché
5: di quello che hai detto dalla polizia. Vergognati.
4: La città di Napoli tutti i giorni. Perché
5: vergognati.
4: È una delle città più colte d'Italia. Al San Carlo ci sono tra i più iscritti d'Italia. E tu chiami sempre queste teste di cazzo analfabete.
5: La polizia è l'orgoglio d'Italia.
4: Sì, l'orgoglio d'Italia.
5: Fuori,
4: ciao a tutti ragazzi. Fermi.
7: Ciao amico.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: La Zanzara.

0: Ruggero dei Timidi e lo Squirting dal 7 novembre a partire dal Palasport a Roma, ragazzi. Alessandro dalla provincia di Milano, poi qui abbiamo una
1: prima
0: grande
1: data,
0: finale.
1: Gli ospiti ancora non si sanno, alcuni sono i domiciliari, altri
0: vero,
1: sono stati appena arrestati. Ruggero non sappiamo se uscirà dal carcere.
0: Ma che c'entra Ruggero? Scusa, che c'entra Ruggero? Sicuramente non esce dal carcere. 14
1: altri
0: anni
1: magari entreranno in carcere per quel momento, quindi insomma non si sa.
0: Non si sa, non si sa. 7 novembre Palasport a Roma, Alessandro dalla provincia di Milano, vai, dimmi.
2: Sì, ciao, mi senti?
0: Sì, ti sento, dimmi.
2: Sì, niente, volevo dirti, sul caso Ruggero, io volevo dirti che hai fatto schifo, veramente.
0: Perché ho fatto schifo?
2: Perché io ho scoperto, ho letto pochi giorni fa, è uscita la notizia di quello che lui ha fatto nel 2021.
0: Sì. Allora?
2: Beh, tu però sono 5 anni che parli di Ruggero, io lo so perché ti seguo da anni. Non l'hai mai nominata questa roba qua, non l'hai mai menzionata, mai.
0: E allora, ma che dici? Quattro anni che parlo di
1: padre, no?
0: Ma sì,
2: non hai mai detto di quello che ha fatto.
0: Allora,
2: non l'hai mai detto.
0: Ti estremi, a parte che l'ho sempre non lo sapevo nemmeno io. Dunque, scusami, Alessandro, non lo sapevo io. Posso dirti una cosa? Se tua figlia, come dice la famiglia Ruggero, poi ci sono diverse interpretazioni, fosse minacciata gravemente dal suo fidanzato, ex fidanzato, tu che cosa faresti? Che cosa faresti,
2: guarda,
0: tu? Non ti presenterei, magari tu avessi una pistola. Io non ti presenteresti a casa dell'ex fidanzato, ho detto minacciata gravemente, forse anche colpita.
2: Io probabilmente reagirei come ha fatto Ruggero.
0: Allora
2: te lo
0: non
2: dico,
0: rompere
2: però,
0: i coglioni. Musica. Ora fra una decina di minuti faremo, caro Parenzo, in questa puntata speciale, come anche domani, le ultime due di questa stagione, faremo con due gentili signorine che sono qui presenti una specie di fit rating finale tra due ragazze, entrambe abbastanza scure di carnagione. Una credo proprio di colore, se non sbaglio, originaria, poi ce lo
1: molto
0: dirà,
1: utile.
0: E un'altra credo molto abbronzata, ma non credo di colore, giusto? La signora Kelly. Faremo un fit rating per capire se queste due gentili signorine hanno dei bei piedi oppure no, per inaugurare anche alcune cose che faremo nella prossima stagione. Intanto, alla mia sinistra, beh, ragazzi, come ve lo devo presentare? Il mitico Nico Taurus. Buonasera.
3: Ciao a tutti.
0: Detto il toro che sta sudando come una bestia, praticamente, giusto? Stai sudando come un pazzo.
3: Sì, ma sto bene.
0: Fra poco chiedi danni.
3: Parenzo le chiama.
0: Lei è completamente depilato, scusi toro, lo dice.
3: Non
0: lei,
3: ho capito.
0: Lei è totalmente depilato, no? Giusto?
3: Totalmente, sì.
0: Totalmente depilato. Si avvicina un po' al microfono, anche se c'è il coso. Organizzatore di, possiamo dire, di serate trasgressive.
3: Sì.
0: Orge alla sua Maison Rizza. Che è praticamente diventato un punto di riferimento del mondo trasgressivo, diciamoci la verità. Cioè, lei organizza delle serate che mi dicono magnifiche. Quante coppie vengono, quante persone in tutto fa nella sua villa con piscina, dove si mangia, dove si trova?
3: Fino a 300-400 persone.
0: 300-400 persone. Quante coppie con la moglie che di solito si fa montare?
3: 150 coppie, 180 coppie.
0: 180 coppie, cioè lei raduna fino a 100. Ricordiamola questa cosa perché è importante, perché è un'immagine di un pezzo della società italiana, caro David. Cioè, ci sono 180 coppie.
3: Però voglio precisare under 45.
0: A lei vuole precisare under 45.
1: Cambia tutto.
3: Quindi Parenzo non potrebbe entrare.
0: Parenzo no, potrebbe, manco io potrei entrare dentro.
1: No.
0: Infatti non posso entrare.
3: Ma te mi sei simpatico, ti farei
0: un extra, dici, perché poi non li dimostro, diciamo. Parenzo dice non potrebbe entrare perché ha già superato, diciamo, quella quota, eccetera. Però dice under 45 perché lei oltre, cioè, si è dato questa regola, no? Si è dato questa regola. Ora, caro, lei fa anche il gommista. Quanto tempo ormai dedica alla sua officina di gomme, di cambio gomme, quando invece alla monta delle donne?
3: 90% monta di donne, 10% gomme.
0: 10% uomini. Vuole
3: gomme,
0: dare subito...
3: gomme, non uomini.
0: Gomme, scusi. 90% monta di donne e 10% di gomme, di monta di gomme, sì, scusi. Ero già proiettato sulla bisessualità, mi scusi. Accanto a lei, fra poco li presenteremo, ci sono sostanzialmente due cornuti. Il cornuto 1, buonasera.
4: Buonasera.
0: Buonasera, lei come si chiama, scusi? Non diamo nomi, cioè cornuto 1 e basta.
4: Uno.
0: Lei ama vedere la sua donna montata, giusto?
4: Sì, da tantissimi uomini.
0: Da tantissimi uomini.
4: Più sono, più è bello.
0: Più sono e più è bello. Parenzo, l'idea che cornuto 1 abbia questo tipo
1: guarda, io ti dico una cosa, siamo ormai alla fine della cosa, quindi sono anche rassegnato, posso dirti, sono rassegnato, cioè se a lui piace essere un cornuto, Io dico evviva,
0: evviva,
1: felice di essere un cornuto, sì. Va benissimo. Non mi stupisco se vota Vannacci, come ha detto.
0: No, non l'ha detto, non l'ha mai detto.
1: Non mi stupisco per nulla se dice che vota per il generale Vannacci, non mi stupisco.
0: Sì.
1: Però,
0: ma perché, scusa, ho capito, perché secondo te i cornuti,
1: orrore,
0: secondo te i cornuti ti fa orrore. Ma perché ti fa orrore? Vuoi spiegare a Parenzo perché non deve fare orrore a Parenzo essere cornuto, cioè vedere la propria moglie montata a quante persone? Sua moglie ha raggiunto un numero di persone, poi
4: nell'arco degli anni, certo, tantissime.
0: No, in una stessa serata ha cornuto uno.
4: 30, 35.
0: 30 nella stessa serata.
4: 40, sì, ora vi racconto una bella storiella.
0: Sì, mi raccomando, ecco, i termini, però 30-35, si avvicini bene al microfono. 30, perché sono tutti quanti mascherati, per questo sentite una voce un po' soffocata, diciamo, perché ovviamente non si vogliono far riconoscere, per Parenzo è un elemento.
1: Si vergognano, ma no, perché si vergognano.
0: Ma no, perché sai,
1: chiaro,
0: perché
4: viviamo in questa società.
1: A nessuno piace essere cornuto, parliamoci.
0: No, a lui piace.
4: No, eccitantissimo. Deve provare anche lei, dottore Parenzo.
0: Dottore Parenzo,
1: vada a fanculo lei.
4: Venga a provare,
1: la moglie cornuta
4: moglie.
1: E lei cornutazzo, vada a fanculo.
0: Però scusi, adesso cornuto
4: perché
0: uno.
4: Perché non prova? Perché non viene a provare?
1: No, ma perché non se ne va a fanculo lei, scusi?
0: E cornuto uno, scusa, per cornuto uno va felicemente, partecipa felicemente alle serate a casa del Toro.
1: Andate su senza dal direttore Tamburini e vai a dirgli se anche a lui gli fa piacere, fa sto gioco.
0: Questo,
1: vai dal direttore.
0: Questo non lo so, oggettivamente non si può dire.
4: La cosa più bella invece succede a Cap d'Agde in Francia, no?
0: Lo sappiamo, sì, a Cap
4: d'Agde. È un villaggio naturista, faccio entrare tanti singoli,
0: sì,
4: che montano mia moglie.
0: Tua moglie.
4: E hanno l'obbligo di versare
0: il loro nettare, diciamo, il loro nettare.
4: No, seme d'uccello in una ciotola.
0: E poi tua moglie.
4: A fine serata buttiamo 7-8 uova e facciamo una bella frittata.
0: Lorenzo,
4: gliela vorrei fare assaggiare. È dolcissima, piena di vitamine,
0: musica,
4: proteine, aminoacidi,
0: musica,
4: stupendo.
1: Ma dove li trovate?
0: Musica. Allora, il Toro.
1: Sono quei momenti,
0: sì,
1: in cui tu rimpiangi l'ospite precedente.
0: Allora, questa è la descrizione della frittata, diciamo, fatta dal signor Cornuto. Cornuto 1. Accanto al Cornuto 1 c'è invece il Cornutone. Buonasera, dottor Cornutone.
5: Buonasera.
0: Lei si può dire alla regione di provenienza, Lombardia?
5: No, Piemonte.
0: Lei perché è soprannominato il Cornutone? Ci sarà un motivo?
5: Sono soprannominato il Cornutone perché finalmente sono riuscito con la mia compagna a esaudire un suo desiderio.
0: Un desiderio di lei?
5: Di lei.
0: Quale sarebbe il suo desiderio?
5: Passare i 100 uomini.
0: 100?
5: Sì, siamo 100. Arrivati esattamente a 107.
0: Ma che tiene il conto lei, scusi?
5: Tenevo il conto, sì.
0: Cioè lei c'ha quella roba lì per tenere il conto?
5: Perché finalmente il 5 luglio, durante... bellissimo evento,
0: ha superato i 100 uomini con cui è stata
5: esattamente 107.
0: Un applauso!

0: Carezza senza te,
1: Alicia
0: me stu bebè. Allora scusi, con Mutone.
2: Commentini del cazzo della regia.
0: Però questa cosa fammela vedere, ti prego. Il cornutone invece mi sta dando il conta bull, fondamentalmente. Il conta bull, il conta cazzi. Su, scusi cornutone. Scusi. Voi pensate
2: preciso,
0: che sia tutta voi pensate
2: lui
0: che sia tutta una finta, però
3: forse è rimasto l'ultimo numero.
0: Scusi,
3: vero, ma che è rimasto l'ultimo numero.
0: In che senso, scusi?
3: Guarda se c'è 106.
0: No, 107. E voi pensate che sia tutto finto in realtà, che noi ogni tanto scherziamo eccetera, ma lui veramente è un cornutone.
4: No.
0: Il dottor qui Taurus mi ha assicurato che è tutto vero. Lei ha visto all'opera la moglie?
3: Certo, sì.
0: Cioè, a lei
3: l'ho ripassato. Uno di quelli sono io.
0: Cioè, uno dei 107 è il grandissimo dono. Fermi tutti, fra poco Fit Rating e gran finale con il giudizio. L'apocalisse è arrivata. Beh, già, no? L'apocalisse è arrivata.
5: È evidente. È arrivata la depravazione a questi livelli non si è
0: mai
5: vista.
0: Ma lei non partecipa a una serata? Una
5: mai.
0: Serata
5: è una serata demoniaca. Dovranno essere scontati tutti questi peccati. Adesso si ride, poi un giorno.
3: Magari.
5: Talis vita, finis vita. Come si vive, così si muore.
0: Fermi tutti.
5: Sono cavoli vostri dopo. Staremo a vedere.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
8: Senti, assicura, con noi puoi.
9: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
8: Senti, assicura, con noi puoi.
10: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
8: Senti, assicura, ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. Senti, assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Seduta di vendite sulle borse europee, con Milano che chiude da maglia nera dell'Europa con perdite per il 2,8%. Alle preoccupazioni per un'imminente escalation delle ostilità tra Washington e Teheran si sommano infatti gli attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso, che minacciano le vitali forniture di petrolio dell'Arabia Saudita. Proprio sulla scia di queste tensioni i prezzi del greggio sono schizzati in alto, con il Brent che ora si muove oltre i $100 al barile. Passando all'azionario, AST mette a segno un passivo del 17,7% in chiusura a causa della guidance deludente. Il mercato riserva poi un'accoglienza fredda anche ai conti di Moncler, che lascia sul terreno il 7,8%, e a quelli di Unicredit, che si avvicina a ribassi per 5 punti percentuali in chiusura, con il mercato deluso dalla prudenza del CEO Andrea Orcel sul risico. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
17: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
16: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
18: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
4: La Zanzara,

0: vergogna.
1: Ruggero dei Timidi.
2: Grazie.
1: Mi ricordo dal 7 novembre Zanzara Show in tutti i Palasport d'Italia. Intanto lui si esibirà il 24, cioè praticamente domani,
2: domani,
1: a Seregno, Monza, Brianza. Poi 29 Mind Festival a Montecosaro. Il 30 soprattutto a Roma, estate ai Parchi Chitarra e Voce. Grande Ruggero, ti
2: grazie,
1: aspettiamo presto. Un applauso. Intanto, prima di tornare al Toro, ripeto, grande organizzatore di serate scambiste, eccetera. Il mondo dello scambismo, caro David, si è allargato ultimamente ed è un'attività economica vera e propria. Cioè, importante, dovrebbe essere riconosciuta anche da Confindustria, credo. L'attività di organizzazione di serate,
0: so,
1: di serate scambiste,
0: lo so,
1: te lo dico io, si è allargata tantissimo. È uno dei principali rappresentanti di queste serate, grande organizzatore in questa villa, prima o poi ci andrò, è il Toro.
3: Sei sempre invitato, eh?
1: Sì, lo so, sono sempre invitato, però sai, mi riconoscono rotture di coglioni, lo sai. Dunque, per adesso vorrei evitare, diciamo, il fatto, però io poi sto là, vedo e non partecipo, naturalmente posso vedere come un'indagine sociologica.
3: Potresti partecipare,
1: sì,
3: aiutarmi, no?
1: Sì.
3: Mi puoi aiutare?
1: No, adesso non voglio mettermi al tuo livello, non voglio mettermi al tuo livello, caro Toro, perché tu sei dotato di un attrezzo di quanti centimetri?
3: 24.
1: 24? 24 centimetri, 24 centimetri. Scusi,
4: confermo,
1: signor Di Napoli,
2: questa gente non è credibile.
4: Confermo,
2: non è credibile questa gente.
1: Confermo.
2: Cioè, viene qui mascherati.
4: Tante volte dal Toro. Confermo.
1: Cioè, scusi,
4: una bestia.
1: Allora,
4: una bestia.
1: Allora, scusate un attimo, voglio capire una cosa. Il cornuto 1 è contento che sua moglie sia stata trombata.
4: Più grandi sono, meglio è. Infatti, allora, scegliamo Black. Bellissimo.
1: Invece, anche il cornutone sta, chiaramente l'abbiamo già detto, eccetera. Dunque, abbiamo qua due signori che sono felici che il Toro abbia scopato.
2: Sì, depravati, sono tre depravati.
1: Perché depravati?
2: Che vantano una loro virilità, ma non è vero, non siete virili, perché vi nascondete dietro una maschera.
1: No,
2: altro
1: però,
2: che bull, più che bull, rabbit. Rabbit, no, che significa?
1: Coniglio.
2: Ah, coniglio.
1: Però lei ha capito
5: no,
1: una
5: scusi,
1: cosa. Cioè,
5: lei
2: ma io ho
5: cosa,
2: capito,
5: scusi,
2: ma è una dinamica,
5: scusami,
2: che fa schifosissima.
1: Cioè, loro che cosa meritano nel suo pantheon, diciamo, nella sua visione del mondo?
2: No, nessun pantheon, loro dovrebbero convertirsi, dovete smettere di fare questa vita qua. Cioè, questa è roba da mondana, da pagani.
1: Ma è ben normale, ma guarda che anche
2: i peccati si riflettono anche sulla salute corporea.
4: Mai?
2: La salute corporea non necessita soltanto dalla panca piana del lento avanti, anche lo spirito,
1: Sì, scusi un attimo, questi signori qua, molto probabilmente in alcuni casi, magari non loro, sono anche credenti.
2: Non è possibile, cioè, esempio, non è possibile, perché è un principio di non contraddizione.
1: Aspetta,
2: ma questa è una fesseria.
3: Io sono credente.
2: Ma quando mai? Ma non è possibile. L'ex credente, no, quello che credi deve coincidere con quello
3: io
2: che fai nella vita.
3: Nella figa, nelle monte.
2: No, lascia stare. Ma queste sono battute che non fanno ridere. Solo gli idioti possono applaudire.
3: Però gli idioti possono applaudire.
2: Per un po' di visibilità,
3: ma
2: fai queste fesserie qua.
3: Hai montato qualche
2: cosa? Ma lascia perdere, lascia poi Taurus. Ma quale Taurus? Io conosco il Thesaurus, il manuale di latino e greco. No, il Taurus.
1: No, però scusi, allora scusa, lui giustamente dice: lei mi ha montato qualcuno.
2: Ma questa è una domanda stupida, retorica. Da bar, quanti anni hai? 50 anni, ancora queste battute da ragazzino. Ma dai, per favore, dai, fai il serio.
1: Scusi un attimo, c'è un elemento fondamentale che il Taurus deve sapere. Questo signore qua sostiene che da quando si è convertito, diciamo legittimamente, ognuno può credere a quello che vuole, al cattolicesimo, alla religione cattolica,
2: è la dottrina che lo prevede. Non è un mio capriccio.
1: Non si è né masturbato,
2: no,
1: giusto?
2: Perché la masturbazione è peccato.
1: E non ha nemmeno trombato, perché lei dice, perché
5: mai.
1: Lui dice che bisogna
5: spiegato.
1: Trombare.
5: Ma una volta
2: no, sono una che cerca di controllare le proprie pulsioni, e lo dicevano già i pagani. Dai, per favore, ma io non posso parlare con una persona
5: che
2: manca proprio le categorie
5: pulsioni.
2: Dai.
5: E che le persone non si sono mai avvicinate a lei, le donne, ovviamente.
2: Parenzo, le pulsioni disordinate, le passioni disordinate si controllano. Già i greci parlavano dell'ataraxia, l'imperturbabilità dell'anima. Ti devi controllare.
1: Sì, scusate, ma secondo lei questi due cornuti che
2: non si controllano?
4: Sono vittime
2: dei loro disordini.
4: Perché controllare
2: sono
4: una cosa
2: vittime,
4: così bella?
2: Sono vittime, voi siete vittime dei vostri disordini. E un giorno pagherete, poi vedremo, ci rivedremo qui.
1: Musica. Allora, qui intanto un applauso a una signorina che si chiama Sharon. Buonasera. Allora, si avvicini un attimo, perché qui abbiamo una situazione precaria. Allora, la signora Sharon, di che nazionalità
6: signorina.
1: Lei?
6: Sono italo-nigeriana.
1: Italo-nigeriana, molto bene. Dunque, idraulice di madre, di madre, padre italiano,
0: padre italiano, madre
1: italiana. Te pareva.
3: Grazie.
1: È così.
3: Grazie.
1: Allora, il piede della signora Sharon, eccolo qui davanti a me. La voglio analizzare subito. È un piede che ha un alluce troppo grande, un alluce enorme.
0: Un piede egiziano.
1: Adesso poi le do il microfono.
5: È un alluce nigeriano.
1: No, no, un alluce egiziano. Cioè il piede è egizio. Un piede egizio perché ha una curva abbastanza regolare, anche se nelle ultime due dita c'è uno scalino un po' diverso. Comunque l'alluce è abbastanza, cioè il piede ha questo angolo, questa curva abbastanza regolare. L'alluce purtroppo è troppo grande, però lei, signora Sharon, che fa di mestiere?
0: Al momento niente.
1: È disoccupata?
0: Sì, che da cosa? 3 settimane.
1: Che bellezza, prima che faceva?
0: La segretaria,
1: molto bene. Allora, il suo piede però ha un difetto, per questo il voto è sicuramente sotto il 6.
0: Che difetto?
1: Il difetto è la luce valgo, quel piccolo bozzo. Lei sa che cos'è la luce valgo? Lei non sa che cos'è la luce valgo?
0: Se vuole, sì, quello che...
1: No, è questa parte qua, questa cipolletta qua che compromette la bellezza di un piede. Lei so che non gliene frega un cazzo.
0: Ma secondo me ti sbagli.
1: No, non mi sbaglio. Le posso assicurare che io sono il più grande specialista di piedi, credo, in Italia, dopo Peppe Fetish, naturalmente. Allora, le posso dire una cosa, che questa cipolla qui compromette la bellezza del suo piede, perché lei avrebbe anche un piede bello, a parte, ripeto, il piccolo difetto di un alluce abbastanza grosso. Lo vede che è grosso.
0: Un alluce importante.
1: Un alluce importante, sì, però non è proprio un piede lineare, è lineare solamente nella sua forma qua, e dunque è un piede certamente egizio, non ha irregolarità in questo arco, purtroppo c'è questo alluce valgo. Devo dare un voto molto basso, sicuramente un voto sotto il 6, e addirittura io sarei il 4 e mezzo. Mi faccia vedere il sinistro, per favore. Faccia vedere il sinistro, metta giù intanto,
0: assurdo.
1: Ecco qua, la signora Sharon sta mettendo su, perché qualche volta i piedi non sono gli stessi. Adesso questo piede qua infatti è leggermente diverso. Leggermente diverso perché l'alluce valgo non è pronunciato come l'altro, l'alluce è un po' meno grossetto qua, in questa parte qua, un po' meno cicciotto, la discesa è regolare, dunque questo qua, il piede sinistro è un bel piede, il mix tra i due, che possiamo dire, questo qua ha un voto di 6 e mezzo, l'altro 4 e mezzo, fa 5, credo, 6 e mezzo e 4 e mezzo fa 5, la media, quanto fa? 5 e mezzo, quanto cazzo fa? Non lo so, 5 e mezzo, tra 5 e 5 e mezzo, si salva per questa cosa, però i piedi sono due, dunque la situazione è questa, grazie, si può tornare indietro, musica. Intanto si può accomodare la signora Kelly, si può accomodare. Allora voglio chiedere al cornutone, lei come fa a controllare durante questo grande assembramento, metta sul piede, grazie, come fa a controllare dopo questo grande assembramento che c'è intorno a sua moglie, come fa a controllare che tutto si svolga regolarmente, perché c'è un rischio, naturalmente, no? C'è il rischio, cioè, capito, Parenzo? Cioè, tu immagina la situazione in cui la donna, la moglie del cornutone, che si chiama, che ne so, Francesca, no?
3: Sì.
1: Cioè, così genericamente, c'è una specie di assembramento intorno, giusto? Ecco, lei per esempio nella sua villa, caro gommista barra bull barra toro, lei controlla che tutto sia regolare. Una volta lei mi ha detto che c'è una signora che passa a raccogliere tutto. Quanti anni ha questa signora che passa?
3: 65.
1: Cioè c'è una signora di 65 anni che passa a raccogliere, diciamo, quello che avete capito, condom, eccetera.
3: Le scorie, diciamo.
1: Cioè, scusi, passa in mezzo mentre la gente tromba, cioè vede la gente che tromba.
3: Cambia le lenzuola.
1: Ma mentre la gente sta trombando lì. Ma questo qua è un genio, questo qua dovrebbe essere pagata il triplo rispetto a una colpa. Immagina la scena, caro David.
3: Non è pagata, è una socia.
5: Immaginata la scena, ma volevo capire questo. Per caso, all'interno di questa villa, di questo posto dove fate queste porcherie...
3: Dove tu non puoi entrare?
5: Grazie, mi ha rassicurato, sai...
4: Però per Fuck My Wife
5: sono felice.
3: Fuck My Wife.
1: Sì, spieghiamo, cioè, potresti entrare in una iniziativa che si chiama Fuck My Wife. No, volevo dire, c'è questa signora di 65 anni che controlla che tutto avvenga regolarmente, questo mi raccontavi.
3: Lei ha detto alle pulizie, quindi...
1: Ha detto alle pulizie, dunque passa mentre la gente tromba a raccogliere condom,
3: Le lenzuola
1: per terra, diciamo, a pulire tutto, per terra, tutto, eccetera. Incredibile, certo. Ragazzi, musica. Intanto il toro ha un biglietto aereo pronto, sì. Lo devo consegnare, che cos'è questo biglietto?
3: Questo l'ho comprato per la Brigante.
1: Per la Brigante,
3: perché il 27 partiamo a Cap d'Agde.
1: Scambista a Cap d'Agde, sì, grande spiaggia scambista, e ha comprato un biglietto per la signora Annalita Briganti, veramente pagato dal toro. Lei che stava dicendo? Lei controlla che tutto avvenga regolarmente intorno a sua moglie?
6: Sì, perché non mi muovo da lì, rimango di fianco.
1: Lei non muove da là. E lei gode di questa situazione? Cioè lei gode di questa di questa situazione? Cioè, lei prova soddisfazione a vedere sua moglie, è tutto vero, a vedere sua moglie montata, trombata da altri?
6: Sì, perché è un suo desiderio, perché sì, devo negarle un piacere a lei. Il mio piacere è.
1: Come fai a dire che
6: è il suo piacere?
1: Come fa a dire che c'ha torto? Vabbè. Cioè, chi è che cioè, qui tra il pubblico c'è qualcuno che vorrebbe provare questo tipo di ebbrezza o che la prova o no? Cioè,
6: no,
1: voi non ne parliamo, voi siete.
7: Lorenzo?
1: Vieni qua.
5: No, chi ha detto Lorenzo?
1: Lei è?
8: Io sono Antonio.
1: Antonio,
8: sono sposato da 4 mesi.
1: Se sì, tu dicessi bello.
3: Ma
5: è impossibile, ma che cazzo è?
8: No, la monta dal toro, mia moglie mi sa che me la mette insieme.
1: Cioè, tu dici, se tu io proponi mi... a tua moglie, andiamo dal toro e ti fai montare dal toro da altri.
8: Dal toro è 35 persone.
1: No, 35, anche solo
8: mi caccia
1: da
8: di casa subito.
1: Ti caccia di casa.
8: L'altra volta ho provato il dirty talking per colpa tua.
1: Cioè, ho preso le botte.
8: Ho preso le botte.
1: Che cazzo di donna c'hai?
8: Ma questa mi sono trovato.
1: Vai, grazie.
2: Normale, gente, quella.
1: Allora, abbiamo qui quasi in conclusione, devo fare una scelta, ma io ho già scelto in cuor mio perché ragazzi, la verità. La signora si avvicina un attimo, la signora Kelly. Buonasera. Anni?
9: 27.
1: Che fa lei di mestiere?
9: Assistente alla poltrona.
1: Ah, che vuol dire assistente alla poltrona?
9: L'aiuto del dentista.
1: Ah, benissimo. Igienista dentale.
9: Esatto.
1: Igienista dentale.
2: Bellissimo.
1: Beh, insomma, sì, una persona igienista, ex igienista dentale, è stata appena graziata dal Presidente della Repubblica, però così, una piccola parentesi.
9: Grazie.
1: Allora, questo piede, devo dire la verità, che siamo già sul 6, per cui lei ha vinto questa sfida, glielo dico subito. Un applauso alla signora Kelly. Allora, ha vinto questa sfida per un motivo molto semplice, signora Kelly, perché è un piede regolare, è egizio, perché almeno pari qui scende in maniera abbastanza semplice, anche se non è proprio lineare, perché qui lo scalino è più piccolo, poi qui è più grande, qui si fa più regolare, però insomma non ha grandi difetti questo piede. C'è anche un leggerissimo accenno di allucevalgo, però fondamentalmente è più regolare rispetto a quello della signorina. Per adesso questo piede si attesta sul 6. Mi faccio vedere anche il sinistro, grazie. Tanto mi ha fatto vedere pure le modelline, però ho fatto finta di non vederle. Diciamo che questo piede è, non lo so, perché questo piede qua è leggermente, è un po' greco, perché c'ha questo qua, sai che c'è un po' ripensato? Messo così confermo è abbastanza regolare, è leggermente greco qui, ma confermo il 6. Che misura ha il suo piede?
9: 35,
1: direi perfetto, vince la sfida la signora Kelly, un applauso, grazie. Allora ragazzi, siamo in conclusione, il toro, quante, lei ha fatto una conta, caro toro, di quante donne lei ha montato, sposate?
3: Non so quante sono sposate e quante posso dire 11.000, dai.
1: 11.000?
5: Ma che cazzo dice? Uno stadio, il palasport?
1: 11.000. Giudizio finale suo qual è?
2: Che siamo in un mondo balordo, dove i cretini vanno avanti, le persone che si sforzano di coltivare le virtù vengono purtroppo.
1: Ma lui fa quello che vuole nella vita.
2: Impedito.
1: Lui fa quello che vuole,
2: sì,
1: segue i suoi istinti.
2: Ma non esiste.
1: Si è fatto una professione,
2: mamma mia.
1: È un genio, si è inventato delle
2: cose. Ma quale genio, dai, Giuseppe? Questo è un genio. La Mozart chi era?
1: Uno che era. E nella sua
2: allora, la libertà non va esperita in questo modo. La libertà va esperita in un contesto di morale giusto.
1: Nella sua vita, questo qua avrebbe fatto solamente il gommista.
2: Era meglio fare il gommista.
1: No, ma sicuramente.
2: Ma certamente, almeno si sarebbe salvato l'anima.
3: E così... 24 centimetri.
2: Ma dai, per favore, dai,
1: grazie.
2: Queste pagliacciate.
1: Italiani!
10: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
1: Lo dica a voce alta.
10: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 7 Milano-Genova si verificano code per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Sempre per lavori si registrano code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia verso Torino. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo per traffico intenso code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione Ancona e code a tratti sul raccordo Casalecchio in direzione della stessa A14. Sempre sull'autostrada Adriatica si viaggia a rilento a causa di veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Rimini Nord e Riccione, direzione Ancona. Per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Il TCO per la logistica e il TPL, il titolo un po' criptico oggettivamente di un approfondito report che Motus I ha pubblicato a inizio ottobre e che analizza il cosiddetto total cost of ownership, adesso vi spiegheremo tutto, dei veicoli nel settore della logistica e del trasporto pubblico locale, quindi vari tipi di veicoli e vari tipi di motorizzazioni. Trovate il report sul sito dell'associazione che, ricordo, è costituita da operatori industriali del settore automotive ed energia interessati evidentemente a favorire la transizione in particolare all'elettrico. Dunque, da questo report che cosa emerge? Un segnale interessante, cioè che almeno per certe categorie di mezzi e a certe condizioni una flotta di veicoli elettrici risulta già oggi economicamente vincente anche in assenza di incentivi o agevolazioni. Questo mi sembra il dato forse più interessante, visto che tra l'altro questi poi spesso esistono e poi c'è l'evoluzione tecnologica che non potrà che, diciamo così, allargare sempre di più nei prossimi anni questa platea di situazioni favorevoli all'elettrico. Allora, benvenuto Francesco Naso, segretario generale di Motus I.
6: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
5: Allora, Francesco, vorrei che ci aiutassi a capire, diciamo, qual è il mix più giusto di fattori che consigliano in qualche modo una transizione, magari graduale, insomma, ma a flotte elettriche. Allora, direi di partire dai fattori che hanno maggiore impatto, che sono poi anche quelli che voi prendete in considerazione. Intanto lo scenario di acquisto ha una sua rilevanza, perché in generale per i veicoli elettrici vale la regola che almeno per ora il costo di acquisto è più elevato ed è il costo di, diciamo, di utilizzo successivo che è più basso, no? Quindi
6: corretto.
5: Se si pagano, infatti, tanti interessi sull'acquisto diventa meno conveniente.
6: Bravissimo, ovviamente avendo un capex più alto, esatto, il peso dei oneri finanziari è maggiore.
5: Ecco, un altro fattore importante è la tipologia di ricarica e anche la loro frequenza.
6: Assolutamente sì, uno dei temi principali è, compatibilmente ovviamente col numero di chilometri che si fa e con l'operatività che si deve garantire, le tipologie di ricarica per furgoni in particolare, ovviamente, ma in generale per tutti i mezzi a più bassa potenza si ricarica e per più lungo tempo, meglio è in termini proprio di costo di ricarica. Quindi più si riesce a fare, per esempio, nell'ambito del deposito e del rimessaggio, più si ottengono maggiori vantaggi dal punto di vista dei costi operativi.
5: Tipicamente il profilo è quello del mezzo che, diciamo, ricarica una volta al giorno. Questa è la situazione,
6: esatto,
5: ideale.
6: E là si ottengono dei costi molto contenuti, anche degli 0,2 e 0,23 euro a kilowattora, che insomma significa tre volte meno il prezzo della benzina.
5: Della benzina. Ecco, naturalmente collegato a questo c'è appunto il chilometraggio del mezzo, no?
6: Uno dei temi principali che ci siamo dovuti porre per fare l'analisi del total cost of ownership è quanto girano questi mezzi. Più chilometri fanno, più hai vantaggi nei costi operativi, però d'altro canto più chilometri fai, più il rischio che tu debba fare una ricarica opportunità significativa all'interno della giornata e quindi dell'arco della tua missione può inficiare quei vantaggi, perché ovviamente la ricarica, chiaro, opportunità in giro costa di più.
5: Quella,
6: della,
5: insomma, ricarica. La ricarica ad altissima potenza, quella che devi fare molto velocemente. E allora veniamo ai risultati dell'analisi che avete fatto, che ha riguardato tre categorie di mezzi, di cui avete poi confrontato varie motorizzazioni. Parliamo di trasporto leggero, quindi furgoni, trasporto pesante, diciamo camion e tir, e poi autobus. Voi avete calcolato il total cost of ownership, cioè quanto costa il veicolo tenendo conto nel prezzo di acquisto, della manutenzione, l'assicurazione, il rifornimento e quant'altro. Quali sono i risultati principali?
6: Sicuramente la cosa positiva sui furgoni, per esempio, è che anche con 40.000 chilometri all'anno, che diciamo è un valore abbastanza contenuto, il total cost of ownership è in pareggio rispetto al diesel, inclusa anche l'investimento sulle infrastrutture di ricarica, che abbiamo comunque considerato all'interno del costo totale a vita intera. Per quanto riguarda l'aumento invece di chilometraggi, anche fino agli 80.000, con 80.000 chilometri, pur considerando delle cosiddette ricariche opportunità, quindi durante la giornata, là c'è addirittura un vantaggio rispetto al veicolo diesel.
5: Trasporto pesante?
6: Il trasporto pesante invece, per quanto riguarda diciamo gli autobus, già c'è un vantaggio di total cost of ownership pur considerando gli investimenti in ricarica, soprattutto la ricarica in deposito è quella che porta grandi vantaggi in ambito urbano. Per quanto riguarda invece i mezzi pesanti, cioè i truck, i camion, là invece scontiamo questo capex particolarmente più elevato rispetto ai veicoli diesel e ancor di più rispetto ai veicoli LNG, che hanno dei vantaggi anche in costi operativi. Se si riesce a mettere in pratica qualche aggiustamento e sostegno, in realtà si comincia ad andare anche
5: anche lì ci trovano delle fasce in cui
6: verso,
5: no?
6: Il pareggio, esatto. Ovviamente è molto importante fare parecchi chilometri, certo. Anche perché qualche soluzione di ricarica opportunità ad alta potenza non troppo costosa sta già nascendo in Italia. I prezzi IVA esclusa sono intorno agli 0,33 euro a kilowattora, che già sono prezzi piuttosto vantaggiosi per avere dei risparmi operativi significativi. Certo, pesa un capex più importante.
5: Va bene, grazie Francesco Naso.
6: Grazie a voi per avermi ospitato.
5: Cari ascoltatori, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La richiesta di revisione delle regole europee per la competitività industriale e i rischi occupazionali legati alla transizione elettrica, ma anche il piano per la mobilità estiva e il caro carburanti. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro ultimo appuntamento stagionale con il mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo dal governo italiano che in questi giorni ha inviato un nuovo messaggio a Bruxelles. È necessaria una revisione strutturale delle norme europee sulla sostenibilità per non sacrificare la competitività della mobilità. L'appello arriva dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale pone la neutralità tecnologica al centro della strategia nazionale. L'obiettivo è includere i biocarburanti tra le soluzioni immediate per i motori a combustione, considerando gli strumenti già pronti per abbattere le emissioni senza imporre riconversioni industriali forzate. Il tema della competitività si intreccia inevitabilmente con quello dell'occupazione, dove i segnali che arrivano dall'Europa destano grande preoccupazione. Un recente studio dell'Istituto Fraunhofer evidenzia che entro il 2040 la filiera automobilistica europea rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro a causa del passaggio alla mobilità elettrica. Un impatto profondo per un settore che solo lo scorso anno impiegava circa 1,6 milioni di persone nel continente. Secondo lo studio, il cambiamento è già in atto e si prevede che già entro il 2030 potrebbero scomparire circa 370.000 posti di lavoro, poiché la produzione di veicoli elettrici richiede meno componenti e una minore complessità rispetto ai sistemi tradizionali. Mentre l'industria si interroga sul proprio futuro, il presente ci porta sulle strade italiane per l'avvio della stagione turistica. Per gestire i flussi dell'esodo, ANAS ha infatti varato il piano Estate Sicura 2026, che prevede la sospensione di oltre 1.000 cantieri lungo le principali arterie stradali, pari a circa l'83% di quelli precedentemente attivi. L'obiettivo è agevolare il traffico per gli oltre 440 milioni di spostamenti previsti tra luglio e settembre. Per garantire assistenza e monitoraggio costante, 24 ore su 24 sono state messe in campo più di 2.000 risorse tra personale tecnico e addetti alle sale operative. Anche d'estate, quindi, la sicurezza resta la priorità, supportata da campagne di sensibilizzazione che ricordano come la responsabilità individuale sia il primo presidio contro gli incidenti. Mettersi al volante quest'estate sarà però più oneroso per le tasche degli italiani. Recenti stime di Federconsumatori segnalano nello specifico un aggravio complessivo di circa 283 euro annui tra costi diretti per i rifornimenti e rincari indiretti sui beni di largo consumo. Si tratta di una criticità che pesa sull'intero sistema produttivo, dato che oltre l'86% delle merci in Italia viaggia ancora su gomma. Ma anche il clima torrido presenta il conto. L'uso prolungato dell'aria condizionata fa lievitare i consumi, portando la spesa extra per le auto a benzina a poco più di 29 euro nel solo mese di luglio. Ed era questa anche l'ultima notizia. Smart Car termina qui la sua stagione. Ritorneremo insieme nella prima settimana di settembre. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando.

0: Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore, ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
2: Quella votata, appena votata alla Camera, attenzione, non è, è una norma, una, un emendamento della Commissione Sport della Camera, un emendamento bipartisan, quindi senza distinzione di partito, che si occupa esclusivamente dei bocchettoni, dei filtri, che poi è una delle cause ricorrenti degli incidenti, ed è una iniziativa parlamentare proprio per compiere il primo concreto passo verso una regolamentazione di tutto il settore, che è sempre più in crescita.
3: Il settore, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è quello delle piscine. Vi ricordate, ne abbiamo parlato purtroppo diverse volte, anche nelle ultime settimane, di tragedie che hanno coinvolto in particolare i bambini. L'appello accorato proprio qui a Effetto Notte alcuni giorni fa del presidente di Assopiscine, nel senso diceva: bisogna che passi prima dell'estate una legge che metta a norma tutte le piscine, perché ci sono in realtà delle regole che vengono, diciamo, messe in pratica solo su base volontaria. E a proposito dei bocchettoni, dei filtri, diceva, ma anche in generale della sicurezza delle piscine, ci vuole davvero una legge che renda degli standard obbligatori. Oggi l'avete sentito, il ministro Musumeci della Protezione Civile ha detto: c'è questo primo passo, che è un emendamento, non è ancora una legge articolata, ma un emendamento che è stato inserito nel decreto sport. E poi sentiremo, ci sarà di nuovo in collegamento il presidente di Assopiscine per capire cosa ne pensa, se ritiene che sia appunto un primo passo importante e al momento sufficiente. Poi ci occuperemo di molti altri argomenti che potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che attraverso i messaggi via WhatsApp. 349-238-66 è sempre il numero per messaggi scritti. 349-238-6666. Parleremo anche dei rider, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato varie provvedimenti, decisioni questa sera, tra queste anche qui un primo passo per regolamentare il lavoro dei rider. Intanto però sintesi della giornata. Medio Oriente, Trump celebra gli accordi di Abramo e rilancia la minaccia all'Iran. Siamo pronti a un attacco massiccio. La donna trovata morta a Torino, indagato l'ex compagno, e nelle ultime ore due tentati femminicidi in Sardegna. La morte di Fakir a Bologna, diffuso il video della bodycam di uno dei due agenti. Il caso Roggero, fissata al 16 settembre, l'udienza sulla richiesta di differimento della pena. L'emendamento al decreto sport, dopo le ultime tragedie, stop alle piscine con bocchettoni in una norma e fondo da quasi 5 milioni. Partiamo quindi dalla situazione in Medio Oriente. Sto valutando un attacco massiccio più grande di qualsiasi altro contro l'Iran. Siamo pronti. Questa è l'ultima minaccia lanciata dal presidente americano Trump, il quale ha ricevuto però uno schiaffo dalla Camera americana, che ha approvato una risoluzione tesa a limitare l'azione militare del presidente proprio contro Teheran. Quanto all'accordo sul nucleare civile con Riyadh, dice, si farà se l'Arabia Saudita normalizza i rapporti con Israele. Queste le parole del tycoon.
4: L'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, non prevede l'arricchimento dell'uranio. Lo ha scritto su Truth Donald Trump, definendo prestigiosi e riusciti gli accordi da lui mediati nel 2020 per normalizzare le relazioni tra Israele e alcuni paesi arabi. Poi, attacco del tycoon agli Houthi, i quali hanno fatto sapere che il blocco navale all'Arabia Saudita resterà in vigore fino a quando non verrà revocato il blocco saudita contro gli Houthi in atto da anni. Sono molto deluso, ha scritto Trump, aggiungendo che se gli Houthi attaccano attaccheranno ancora, l'Iran sarà ritenuto responsabile. Rivendicati dai ribelli yemeniti attacchi nel Mar Rosso contro due petroliere saudite, l'Iran ha annunciato di aver bloccato tre petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, che, assicuratamente,

0: Teheran rimarrà chiuso fino a che gli USA non avranno cessato le ostilità. L'Iran denuncia vittime negli attacchi che Washington ha lanciato per la 12ª notte consecutiva. Secondo il Wall Street Journal, gli USA starebbero rafforzando la propria presenza militare in Medio Oriente con l'invio di forze speciali, personale sanitario e nuovi assetti militari. La Camera americana, con il voto anche di 4 repubblicani, ha però approvato nel pomeriggio un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran e limita l'azione militare di Trump. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi la guerra russa contro l'Ucraina. Gli attacchi russi hanno ucciso almeno 5 persone, ne hanno ferite 47 in Ucraina nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità locali, mentre il paese è attraversato da un rimpasto dei vertici militari. Le proteste sono continuate in tutto il paese in seguito al controverso licenziamento del ministro della difesa Fedorov, dopo che il suo conflitto con il comandante in capo Sirsky è emerso come una delle ragioni della sua rimozione. E in Italia la violenza maschile contro le donne, ordinaria amministrazione, notizie quotidiane, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano a Torino, è l'ex compagno della vittima, anche lui di origini straniere, indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma il quadro accusatorio, secondo quanto si apprende, potrebbe essere successivamente ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso come femminicidio. La coppia fino a pochi mesi fa viveva insieme in un'altra abitazione dello stesso quartiere, poi c'era stata la separazione. Il solito copione, ed è stato convalidato l'arresto del 53enne accusato di aver minacciato per 3 volte in poche ore la sua ex compagna di 35 anni. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, in provincia dell'Aquila, al termine dell'udienza di convalida, che si è svolta oggi nel carcere di alta sicurezza di Valle Peligna, ha disposto per il 53enne la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenuta la misura più adeguata, ma purtroppo va detto, abbiamo visto in questi anni quanto sia poi efficace. In Sardegna un uomo ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie.
2: Prima spara la moglie ferendola alla testa, poi raggiunge suo fratello e lo uccide, infine si consegna ai carabinieri. Alba di sangue questa mattina in Sardegna, nel litorale tra Solanas e Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. A finire in manette dopo aver bussato alla porta della caserma dei carabinieri, dicendo di aver fatto fuoco contro la moglie di 47 anni nel bar che gestivano assieme e a suo fratello di 42 nella casa di Quartu, è stato Alessandro Pintus, operaio di 39 anni, in regola del detentore di armi da fuoco. L'uomo, dopo le ammissioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato accompagnato al carcere di Uta. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale e ora lotta tra la vita e la morte. I carabinieri della compagnia di Quartus Sant'Elena e quelli del comando provinciale di Cagliari stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente la vicenda e capire cosa abbia spinto Alessandro Pintus questa mattina a impugnare un'arma e uccidere il fratello e tentare di uccidere la moglie. Una delle ipotesi è quella dei dissidi familiari. Sul posto anche il medico legale e gli esperti della scientifica per i rilievi necessari per una ricostruzione del quadro. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: E sempre in Sardegna, Simone Concas, il 19enne ucciso ieri a Bari Sardo in Ogliastra dal fratello 16enne di una ragazza che aveva appena travolto volontariamente con la sua auto, perseguitava la giovane da tempo, il ragazzo che è stato ucciso. Secondo il racconto fatto dall'arrestato agli inquirenti, dopo essersi presentato volontariamente dai carabinieri, accompagnato dal suo avvocato, la vittima, cioè il ragazzo che è stato ucciso perché ha travolto volontariamente la ragazza, voleva iniziare a tutti i costi una relazione con lei, nonostante lei non fosse interessata e fosse già fidanzata. I ragazzi fanno tutti parte di una stessa comitiva, ma da circa 2 settimane Concas, il ragazzo che è stato ucciso, si faceva avanti con la giovane con sempre maggiore insistenza. In un'occasione l'aveva pesantemente insultata in pubblico. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta e poi ne parleremo anche di quelle che sono le ipotesi che si stanno facendo nelle ultime ore. E invece adesso parliamo di piscine, perché dopo le tragedie delle ultime settimane che abbiamo raccontato purtroppo più volte qui a Effetto Notte, arriva la stretta sulla sicurezza appunto delle piscine. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan, quindi di maggioranza e opposizione, un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura chiusura dell'impianto. Poi ne parleremo, come vi dicevo, torna in collegamento il presidente di Assopiscine. La Banca Centrale Europea lascia come d'attesa i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. La presidente della BCE, Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine della riunione sui tassi ha detto che le misure pubbliche in risposta allo shock energetico dovrebbero essere circoscritte e temporanee. E sempre a proposito di Banca Centrale Europea, si parla di Cervantes, Beethoven, Maria Callas, Leonardo da Vinci e poi gli edifici delle istituzioni europee e il tema naturale di fiumi e uccelli. La lista finale dei bozzetti per le nuove banconote in euro è stata svelata oggi dalla presidente appunto della BCE. Ora l'Istituto Centrale lancerà una consultazione pubblica fino al 21 settembre per raccogliere i pareri dei cittadini, le preferenze insomma di quali immagini vogliono vedere sulle nuove banconote. La decisione finale del Consiglio dei Governatori della Banca Centrale sarà presa entro fine anno. I disegni, ispirati ai temi della cultura europea e fiumi e uccelli, sono stati scremati da oltre 1200 proposte. Per chiudere il cinema, la notizia più attesa è arrivata. Dopo 37 anni da Palombella Rossa, a Venezia torna Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Guida una bella squadra di italiani, in concorso altri quattro: Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallauro e Paolo Strippoli. Nelle sezioni principali anche Alina Marazzi, il debutto di Anna Foglietta, Edoardo Gabriellini e Tommaso Landucci. Fuori concorso Giovanni Veronesi, Gianni Amelio e Mario Martone. Al di là degli italiani, però, più in generale è evidente anche il passo indietro invece sulla presenza di autrici in gara. L'anno scorso erano tre, quest'anno invece tra i 20 titoli nel concorso ci sarà una sola regista, la danese egiziana May El Touki, con Woman Unknown. Ma sentiamo il direttore della mostra, Alberto Barbera, al microfono di Marta Cagnola.
3: Il cinema sta attraversando un periodo, come sapete, difficilissimo, da un lato, per la situazione del mercato, i grandi smottamenti che sono avvenuti nel circuito tradizionale, le piattaforme, dall'altro, grandi trasformazioni, innovazioni sotto l'impulso di nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale ovviamente, dall'altro anche, come dire, un profondo, direi, cambiamento affidato a un rinnovamento generazionale, per cui la quantità di esordi nel mondo è impressionante, ma ancora più impressionante è la qualità di molti esordi a cui assistiamo. Quindi si ritrova l'assenza dei grandi studios hollywoodiani, che in questo momento stanno ridefinendo il loro ruolo, il loro profilo, la loro immagine, le loro strategie di mercato, l'immagine di una grandissima varietà, e il tutto dominato da un'attenzione rispetto ai grandi problemi della contemporaneità, che è forse il segno distintivo di questa mostra, che rischia di essere vista come la più politica, no, degli ultimi anni.
1: E aspetteremo la mostra del cinema di Venezia fine agosto e primi di settembre. Adesso invece ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con alcuni temi e gli approfondimenti.
4: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: Penultima puntata della stagione di Effetto Notte, Roberta Giordano sempre con voi. Già abbiamo in collegamento il primo ospite e voi potete commentare i fatti del giorno attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666. Vi ho raccontato come al solito all'inizio la sintesi della giornata. Adesso prendiamo alcuni argomenti in particolare da analizzare, da commentare insieme agli ospiti. Ricorderete che purtroppo più volte qui a Effetto Notte abbiamo parlato negli ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane anche, di incidenti avvenuti in alcune piscine che in diversi casi purtroppo sono stati fatali, in particolare per alcuni bambini. Pensate, addirittura solo nel mese di luglio 3 bambini morti in piscina. E secondo l'Istituto Superiore di Sanità i dati sono piuttosto drammatici, perché in un anno sono morte 37 persone. Vi ricordate anche, per chi ascolta doverosamente tutti i giorni Effetto Notte, qui nei giorni scorsi ne ho parlato con il presidente di Assopiscine, Ferruccio Alessandria, chiedendogli come fosse possibile che ancora adesso in alcune piscine, per esempio, la questione dei bocchettoni che risucchiano i bambini, chi è rimasto incastrato con un piede, chi è rimasta la bambina di cui abbiamo parlato giorni fa con i capelli, com'è possibile che succedano queste cose? E quindi proprio la necessità di una legge che obblighi tutti i gestori di piscine pubbliche e private ad adeguarsi a certe norme standard di assoluta sicurezza. E proprio in questo senso sentiamo appunto qualche giorno fa qui a Effetto Notte l'appello accorato del presidente di Assopiscine, Ferruccio Alessandria.
2: Diciamo innanzitutto che la stragrande maggioranza delle piscine sono in sicurezza, consideri che più di 5 milioni di persone frequentano, abbiamo quasi 1 milione di impianti realizzati, dobbiamo dire questa cosa, quindi c'è. Però noi non possiamo permettere che anche una sola vittima avvenga per una mancanza di conformità rispetto alla normativa.
1: Certo.
2: Quindi insomma questo è.
1: E quindi
2: oggi
1: chiediamo,
2: ripeto, l'appello è ancora alle istituzioni affinché questo iter parlamentare sia veloce e possa arrivare a dar la luce a questa legge prima della fine della stagione di quest'anno. Quest'anno, oggi, adesso è il momento, non l'anno prossimo.
1: Ecco, quindi dava particolare fretta, sollecitudine ai legislatori in questo senso. Vi ricordo appunto a metà luglio a Sestri Levante una bambina di 11 anni, che citavo prima, è deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina di idromassaggio. Il 18 luglio a Milano Marittima un'altra bambina di 4 anni austriaca è annegata nella piscina di un hotel, e ieri a Monte Rotondo un bambino di 5 anni è morto a causa di un improvviso malore mentre era insieme ad altri bambini una piscina per piccoli appunto, e sono state iscritte, tra l'altro oggi, notizia di oggi, 3 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Bene, oggi qualcosa è arrivata una novità. La Camera ha approvato un emendamento bipartisan, quindi vuol dire sia da parte della maggioranza che delle opposizioni. È un emendamento, non è proprio una legge organica articolata, è un emendamento, quindi una norma che viene inserita nel decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire degli standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. La norma quindi in sintesi prevede una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e uso collettivo, e entrerà in vigore a stretto giro già a partire dal 1 agosto, quindi tra pochi giorni. È invece saltato l'obbligo della cuffia da nuoto per i capelli per gli under 16. E poi comunque va detto che anche se c'è stato il via libera bipartisan, quindi da entrambe maggioranza e opposizione, non è mancato uno scontro in aula, perché l'opposizione ha detto va bene, noi votiamo per senso di responsabilità, però accusano il governo di aver portato questo provvedimento soltanto all'ultimo momento in aula e giudicano il testo troppo generico per, dice, per la necessaria sicurezza invece che deve essere ormai stabilita per evitare ultimi drammatici fatti di cronaca. Saluto con molto piacere Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, bentornato con Effetto Notte, presidente.
2: Buonasera, grazie per l'invito a essere qui con voi ancora una volta.
1: Allora, quindi ho raccontato qual è stata purtroppo il susseguirsi di incidenti fatali nelle ultime settimane e il suo appello fatto risentire, perché era stato importante e fatto davvero in modo accurato, e poi questa novità, questo provvedimento, questo emendamento, per ora che appunto non è una legge organica, però è un primo passo. Come lo giudica, Alessandria?
2: Ma guardi, innanzitutto noi accogliamo questo emendamento inserito, come diceva lei correttissimamente, nel decreto legge sport in maniera estremamente positiva, perché finalmente è un segnale chiaro, fermo, che la politica, poi questo voto lo diceva lei poc'anzi, bipartisan all'unanimità, sta a indicare proprio che parliamo di un emendamento che guarda la sicurezza dei bambini, in particolare di tutti, ma in particolare dei bambini, perché purtroppo sono coloro che subiscono maggiormente queste situazioni. Lei ha citato gli annegamenti avvenuti purtroppo in pochissimo nell'ultimo mese. Quindi accogliamo in maniera estremamente favorevole. Dobbiamo aggiungere, al di là dello scontro politico, cioè io dico sempre che questo è un tema che non ha colore e non ha partito, è un tema che riguarda la sicurezza degli utenti, quindi in primis va messo in evidenza questo. Dobbiamo altrettanto dire che diciamo dopo in queste ultime settimane diciamo che tutta la norma e la politica ha dato un'accelerazione, tant'è che siamo giunti a questo decreto legislativo che sarà in vigore, come diceva lei, proprio a brevissimo, non sappiamo ancora esattamente quando, ma insomma sarà una questione di pochi giorni, di un mese al massimo, crediamo, ma va inserito poi anche in un disegno di legge che in maniera molto più ampia stabilisce la sicurezza rispetto a tutta una serie di aspetti che non riguardano esclusivamente le aspirazioni, che ovviamente sono una parte importante, perché come abbiamo visto purtroppo la maggior parte dei casi ultimamente si è verificata per questa ragione, ma la sicurezza, che almeno come noi la intendiamo, una sicurezza che riguarda la qualità dell'acqua, le cadute accidentali, purtroppo come l'ultimo incidente trascorso ricordo che le cadute accidentali si possono prevenire anche con dispositivi di sicurezza quali barriere, coperture, eccetera eccetera. Quindi il disegno di legge che oggi stesso al terzo giorno di votazione presso la Camera e la Commissione degli Affari Sociali, ci auguriamo, siamo in attesa trepidante insomma di avere notizia, ma crediamo che insomma anche questo disegno di legge passerà. Ovviamente passato, come dire, la Commissione degli Affari Sociali, poi ci sarà un passaggio successivo al Senato. Quindi anche qui, ancora una volta, dico è fondamentale, importante che il disegno di legge venga approvato oggi, domani, ma non più tardi, anche perché poi ci sarà, l'iter prevede un ulteriore passaggio al Senato, e quindi quanto prima, come dire, l'iter si svolge, quanto prima arriveremo una legge, e ci auguriamo che questa possa arrivare a settembre-ottobre. Ripeto, il DDL è un DDL che guarda a tutti gli aspetti strutturali rispetto alla filtrazione, rispetto alle aspirazioni, insomma che guarda a tutto tondo la sicurezza in vasca.
1: Quindi lei dice, Ferruccio Alessandria, benissimo questo primo passo, però continuiamo a chiedere un disegno di legge più articolato, perché gli aspetti da mettere sotto sicurezza e da far rispettare degli standard ben precisi sono tanti, non è solo questione di bocchettoni.
2: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, faccio un esempio, cioè, quando parliamo di sicurezza in acqua parliamo di sicurezza che è legata sì agli incidenti, il peggiore di questi riguarda un annegamento, ma anche alla salute, nel senso che l'acqua è un'acqua l'acqua trattata deve essere trattata chimicamente e fisicamente per essere resa balneabile. C'è un tema quindi che riguarda gli impianti di filtrazione, che devono essere adeguati rispetto alla destinazione d'uso, rispetto alla quantità di utenti, e tutta una serie insomma, di aspetti che, come dire, vanno a completare questo decreto legislativo che riguarda in questo momento questa emergenza delle aspirazioni. Ma insomma, noi dobbiamo dare, come dire, un disegno completo e soprattutto un disegno di legge che non solo completo, ma che uniformi la norma su tutto il territorio nazionale. Perché ricordo ancora una volta che questo decreto legislativo impone, come dire, la messa in sicurezza per quanto riguarda le aspirazioni, ma le norme tecniche esistono da anni, quindi, e che specificano in maniera molto chiara come devono essere realizzate queste aspirazioni. Come dicevo nell'intervista precedente, queste norme tecniche sono norme di applicazione volontaria. Ecco perché oggi è possibile trovare alcuni impianti che hanno applicato la norma e altri no. Consideri che abbiamo, come dicevo, un parco molto importante di impianti sul territorio nazionale e tutto, cioè gli impianti preesistenti, che possono avere 20, 25, 30 anni, necessitano quantomeno di un controllo per verificare che queste terminali, queste aspirazioni, queste impiantistiche siano davvero norma. Quindi cioè, non riguarda soprattutto il parco esistente.
1: Certo. Fruccio Alessandria, le faccio sentire ascoltatrici e ascoltatori che cosa ha detto in proposito, una volta passato questo emendamento, il ministro della protezione Musumeci.
3: Quella appena votata alla Camera, attenzione, non è una norma, un emendamento della Commissione Sport della Camera, un emendamento bipartisan, quindi senza distinzione di partito, che si occupa esclusivamente dei bocchettoni, dei filtri, che poi è una delle cause ricorrenti degli incidenti, ed è una iniziativa parlamentare proprio per compiere il primo concreto passo verso una regolamentazione di tutto il settore, che è sempre più in crescita.
1: Ecco, qui dice Musumeci, appunto, come dice Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, è un primo passo, però poi bisogna pensare a una legge più ampia, più articolata, più organica. Sentiamolo sempre Musumeci, che dice che le norme devono valere per tutte le piscine.
3: Tutti gli spazi, per tutte le piscine, quelle pubbliche e quelle private destinate al pubblico, e quelle domestiche. In buona sostanza si è lavorato per oltre un anno, anche in un confronto serrato con organizzazioni e competenze tecniche di valenza internazionale, per intercettare e quindi neutralizzare ogni possibile rischio che può presentarsi al bagnante di qualunque età, soprattutto i bagnanti minori, che per ovvie ragioni sono i più indifesi.
1: E poi sempre TGCOM 24 specifica, appunto, si concentra sulla questione dei bocchettoni.
3: Si tratta di mettere assieme sia le norme legate al riciclo dell'acqua, quindi i cosiddetti bocchettoni, sia tutte le altre iniziative per impedire l'accesso dei minori nello spazio acqueo non presidiato, l'obbligo immediato del bagnino che deve essere presente assieme a un certo numero di salvagenti legati alla superficie dello spazio, certo, della piscina.
1: Prima di lasciarci, Ferruccio Alessandria, le sottopongo uno dei messaggi che arrivano. Per esempio Gianni scrive: buonasera dottoressa Giordano, sul tema piscine mi chiedo come sia possibile che certi eventi accadano così a poca distanza, e fino a un mese fa non sia mai successo niente, dice. È perché c'è maggiore sensibilità? Lei come se lo spiega? In realtà, mi scusi, davo ancora, come anche l'altra volta, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha detto che in un anno 35 o 37, insomma cambia poco purtroppo, persone sono morte in incidenti in piscina.
2: Guardi, grazie per la domanda, perché purtroppo questa è una domanda, purtroppo devo dire, ricorrente, ma è facilmente spiegabile. Questi incidenti si verificano da molti anni. Consideri che, come diceva lei, l'Istituto Superiore di Sanità, poi ci sono altre ricerche anche fatte da Federalberghi, ma insomma danno all'incirca nel biennio 2024-2025 37 morti per annegamento. Precedentemente si parlava di 30-40 morti per annegamento. Parliamo di annegamenti in piscina, gli annegamenti poi in acque libere sono molti di più. È proprio per questa ragione che noi da anni, consideri che col ministero della Protezione Civile abbiamo iniziato il primo incontro, il primo tavolo tecnico abbiamo fatto il 5 settembre del 2023, e per noi è diventato, come dire, l'attività primaria, perché diventa mettere in sicurezza gli utenti significa mettere in sicurezza anche, mi permetta anche di fare questo passaggio, significa mettere in sicurezza anche tutte quelle maestranze, tutte quelle imprese che lavorano, certo, in qualità. Questo è il tema, cioè mettere in sicurezza l'operatore, mettere in sicurezza l'albergatore, mettere in sicurezza chi mette mano a quegli impianti, perché quando si verifica una disgrazia, il fatto grave è la disgrazia di per sé, ma poi a cascata questo dal punto di vista penale si ripercuote su tutti gli operatori. Quindi una norma e una legge è solo un fatto positivo che riguarda tutta la filiera e che protegge tutta la filiera, quantomeno protegge tutti gli operatori che lavorano in qualità. Torno e dico, queste norme esistono da anni, per cui il dovere di un operatore, che qualsiasi operatore che lavora in qualità, è mettere in sicurezza l'impianto per dare sicurezza ai propri clienti. Li chiamiamo utenti, potremmo utilizzare il termine clienti, forse rende un pochettino più l'idea. Noi abbiamo fatto anche una campagna di sensibilizzazione per 3 anni consecutivi. Purtroppo, ahimè, le campagne di sensibilizzazione hanno un valore che dura quel che dura, cioè dura la giornata o dura la stagione. Purtroppo poi, periodo invernale, gli impianti chiudono, non è che gli incidenti si verificano quando gli impianti sono aperti, quindi periodo invernale gli incidenti non si verificano perché gli impianti sono tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, sono chiusi, certo, ma il problema permane, per cui tutto va nel dimenticatoio e i riflettori si riaccendono regolarmente quando si verifica la disgrazia.
1: Ferruccio Alessandro, c'è un ascoltatore che critica, diceva: perché invece di parlare di queste cose, ripetere, far sentire Nello Musumeci, non si poteva interpellare un ingegnere civile per capire cosa comportano questi adeguamenti e quanto possono costare? In realtà ne abbiamo già parlato l'altra volta di come devono essere questi bocchettoni, per esempio, questi filtri, e non c'è bisogno di un ingegnere, ci sono già le norme e chi gestisce una piscina lo deve sapere, non è che uno ha
2: una piscina. Mi consenta, le norme tecniche, mi consente, le norme, per dare una risposta giustamente all'ascoltatore.
1: Ma non è che noi dobbiamo insegnare ai gestori di piscina cosa fare, perché già lo devono sapere, lo abbiamo spiegato l'altra volta.
2: Ma le norme tecniche vengono... Le norme tecniche vengono definite da tecnici, ingegneri, esperti del settore. Il compito della politica è recepire queste norme tecniche, ma le norme tecniche esistenti sono già definite da tecnici, ingegneri, specialisti specializzati in questo ambito ed esistono da anni. Il tema è un tema legislativo, cioè la legge deve recepire queste norme, e questo è il lavoro che sta facendo, come dire, il Ministero della Salute unitamente al Ministero della Protezione Civile con questo disegno di legge che è stato approvato un anno fa. Quindi le norme sono state scritte dai tecnici, dagli ingegneri. Cioè, è
1: si tratta di adeguarsi. L'altra volta abbiamo detto, anche se sembra una cosa un po' antipatica da dire, che molti non vogliono semplicemente investire perché hanno dei costi, però come diceva lei sono nell'interesse della sicurezza degli utenti, ma anche nell'interesse dei gestori, di chi lavora appunto attorno alle piscine. Chiudo dicendo, Ferruccio Alessandria, aspettiamo con ansia che ci sia questo disegno di legge appunto più complesso, ma che vi siano nel frattempo anche i controlli, perché senza i controlli allora tutto il resto poi dopo ha poco senso. Grazie Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, a presto allora.
2: Grazie a lei, buona serata, grazie a tutti.
1: Grazie. Pausa di riflessione e come sempre torno con gli altri argomenti, ratta come la folgore.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 24 luglio. La pressione è stabile su gran parte del paese, giornata soleggiata con caldo accettabile, più intenso solo sul Lazio con picchi di 35 gradi a Roma. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso, una certa instabilità interesserà soltanto il sud peninsulare con temporali irregolari, venti settentrionali, scarica l'app del meteo.it.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato quindi di questo primo passo che è stato fatto oggi per la sicurezza delle piscine dopo le varie tragedie a cui abbiamo assistito purtroppo, che hanno coinvolto bambini nelle ultime settimane, ma dicevamo nell'arco di un anno l'Istituto Superiore di Sanità parla di 37 morti, vedevo che in 4 anni sono quasi un'ottantina. Quindi se ne parla forse perché c'è più sensibilità, perché i casi vengono in modo più sollecito riportati alle cronache, alle agenzie, però purtroppo i casi ci sono e quindi si diceva questo deve un disegno di legge più ampio deve essere approvato in tempi brevi nell'interesse degli utenti, ma anche appunto di chi gestisce e lavora nelle piscine. Per i vostri messaggi sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666. Vi aggiorno su una notizia che ho visto delle agenzie poco fa: una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola di guardia di finanza a Coppito all'Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi ed è ancora da chiarire la dinamica. Intanto passiamo al prossimo ospite, al prossimo tema. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha preso varie decisioni in vari ambiti e anche relativamente ai rider, i ciclofattorini, no, che consegnano a domicilio soprattutto cibo. Se ne parla da molto tempo delle loro condizioni difficili di lavoro, di sfruttamento. Bene, oggi il Consiglio dei Ministri ha intanto varato una bozza di decreto legislativo in cui sono affermati alcuni principi e in questo modo il governo intende recepire la direttiva europea sul lavoro mediante piattaforma, quindi riguarda i rider ma anche tutti i lavoratori che in qualche modo sono legati nel loro svolgimento, nelle loro funzioni a delle piattaforme. Il provvedimento riafferma la presunzione di subordinazione obbligando le grandi piattaforme digitali a contrattualizzare il personale. E un altro pilastro di questo provvedimento è il diritto dei lavoratori di conoscere come funzionano questi algoritmi dai quali dipende il loro lavoro. Le piattaforme devono spiegare quali parametri influenzano l'assegnazione degli incarichi, i guadagni e la valutazione delle prestazioni. Mentre saluto con molto piacere l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista e editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Falasca.
11: Buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera.
1: Farei sentire, buonasera, intanto alcuni passaggi in conferenza stampa oggi della Ministra del Lavoro Calderone. Sentiamo, dice, abbiamo avviato intanto l'iter di recepimento della direttiva europea.
15: Il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame preliminare dello schema di decreto legislativo che reca l'attuazione della direttiva europea, la direttiva piattaforme, che è relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme.
1: E poi dice noi siamo come governo nei tempi rispetto alla scadenza che ha dato l'Unione Europea.
15: Un passaggio importante perché in questo modo l'Italia avvia il recepimento, la direttiva entrerà in vigore il 2 di dicembre del 2026, noi siamo nei termini e in questo caso il Paese si colloca tra quelli che completano la trasposizione nei tempi che sono stabiliti dall'Unione Europea.
1: E poi ci tiene a dire la Ministra Calderone che deve essere un modello valido in tutta Italia, nazionale.
15: Il recepimento non si limita alla trasposizione di quelle che sono le norme contenute e le previsioni della direttiva, ma costruisce un modello nazionale che è coerente con l'AI Act e con la legge nazionale sull'intelligenza artificiale, la legge 132 del 2025.
1: E poi si tocca anche un argomento che riguarda e riguarderà sempre di più il mondo del lavoro, cioè quello per esempio dei licenziamenti, cioè la persona che deve essere al centro e le decisioni che comportano la chiusura dell'account, la risoluzione del contratto, quindi il licenziamento, potranno essere adottate solo da un essere umano, pena se no la nullità. Sentiamo.
15: La persona è al centro delle valutazioni, quindi nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano, e sono ovviamente protetti i dati sensibili dei lavoratori che diventano a questo punto intoccabili.
1: E parla naturalmente della necessità di trasparenza.
15: E per quanto riguarda il tema importantissimo della trasparenza verso le istituzioni e, dicevo prima, della semplificazione, le piattaforme comunicheranno i dati sull'occupazione mediante un'unica trasmissione telematica al SISL, la piattaforma il sistema di inclusione sociale e lavorativa, che è interoperabile con la piattaforma digitale dei dati.
1: Quindi, avvocato Falasca, si va verso un tipo di contrattualizzazione che prevede il lavoro da dipendenti per i rider?
11: Ma guardi, no, questo no. Diciamo che si ribadisce un principio che già era nel decreto primo maggio, cioè che se i rider sono eterodiretti, eterorganizzati, allora vanno assunti come dipendenti. Questo è un principio che in realtà già esisteva.
1: Avvocato?
11: Ecco, mi scusi,
1: prego, dicevo, prego, cosa che succede?
11: Viene prodotta una cosiddetta presunzione di subordinazione, cioè se il rider o il lavoratore della piattaforma è gestito con modalità da lavoro dipendente, deve essere riconosciuto come tale. È un principio quasi tautologico, però non vuol dire che saranno tutti dipendenti. Questo è un punto importante. Anzi, probabilmente ci sarà una divaricazione. Quelli trattati come dipendenti saranno assunti. Quelli veramente autonomi resteranno tali. Questo è una cosa importante da comunicare.
1: Però, avvocato Falasca, anche qui, chi sarà a determinare chi fa lavoro dipendente e chi invece lavora in proprio?
11: Questo,
1: no?
11: Il decreto chiarisce un punto che in realtà già nella prassi è così: un ispettore del lavoro o un giudice. Mi spiego, se io oggi sono un rider che ha un turno, ha l'obbligo di accettare le commesse, ha una paga fissa e magari mi fanno un contratto di lavoro autonomo, devo andare dal giudice e farmi riconoscere quel contratto. Domani anche sarà così, ma avrò un sostegno maggiore dalla norma che mi dà una spinta più forte e consente anche agli ispettori del lavoro di riqualificare il rapporto. Però le posso dire una cosa, non è questa la questione centrale. Noi ragioniamo tutti noi, insomma, un po' che da qualche anno siamo nel mondo del lavoro con questo schema classico della subordinazione. Il problema oggi dei rider e dei lavori delle piattaforme sono le tutele, che siano dipendenti oppure no, quindi una paga giusta, le tutele nel caso in cui faccia troppo caldo, le tutele per la malattia, sono cose che travalicano la questione della subordinazione e sono molto più sentite dal semplice schema contrattuale. Glielo dico anche per conoscenza diretta, perché mi sono occupato di tante di queste vicende. Quindi secondo me questo schema va bene soprattutto per la parte sulla trasparenza, ma la questione del lavoro tramite piattaforma si risolverà quando chi lavora con la piattaforma avrà le tutele giuste, che sia autonomo, subordinato o parasubordinato. Questo è una cosa di cui sono convinto.
1: E quindi, avvocato Falasca, lei vede in prospettiva, in questa bozza di decreto legislativo da parte del governo, anche la questione delle tutele al di là della presunzione di subordinazione?
11: Sì, intanto ci sono le tutele contro la cosiddetta gestione algoritmica del rapporto di lavoro, e questo è importante. Cioè, l'ha detto la ministra, viene affermato il principio delle decisioni antropocentriche, deve essere l'uomo a prendere le decisioni. La questione di cui lei mi fa la domanda, le tutele, dipende anche dalla contrattazione collettiva. Devono essere le parti sociali, non solo dei rider ma dei vari settori, a rimboccarsi le maniche e costruire sistemi di garanzia per chi lavora tramite piattaforma. Le faccio un esempio: l'anno scorso hanno fatto l'accordo collettivo per i cosiddetti shopper, cioè le persone che tramite piattaforma portano la spesa a casa. Non li hanno riconosciuti come dipendenti, ma gli hanno dato delle tutele talmente adeguate che hanno sistemato un buco normativo. Se tutti i nuovi lavori saranno trattati in questo modo, avremo un mercato del lavoro più qualitativo, perché sicuramente non è accettabile quello che diceva lei prima, cioè il fatto che ci siano fenomeni di sfruttamento.
1: Per chiudere, avvocato Falasca, faccio sentire sempre la ministra Calderone, che dice poi ci sarà il confronto con i sindacati.
15: E adesso inizia la fase di confronto parlamentare, ma anche di confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali, a cui abbiamo già trasmesso le informative, che incontreremo nel corso della prossima settimana, in modo da affrontare insieme anche la seconda parte del percorso.
1: Quindi l'iter procede e ci aggiorneremo su questo, avvocato Giampiero Falasca.
11: Sì, anche perché vanno ascoltate le parti sociali, sono certo. Loro che possono dare qualche idea buona, quindi bene fa il ministro a parlarci.
1: Grazie, ringrazio l'avvocato Falasca, ricordo Gius Lavorista, editorialista di Sole 24 Ore. Buona continuazione allora, buona serata.
11: Grazie a voi.
1: Grazie. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
16: Monge, la famiglia italiana del pet food,
17: vi presenta Strade in diretta.
18: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A26 dei Trafori segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento per la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova. Sulla A4 Milano-Brescia si registrano delle code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino a causa del tratto chiuso per lavori tra Cormano e Viale Certosa. La riapertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Sempre per lavori segnaliamo code a tratti sulla A15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli, direzione direzione La Spezia e sulla 1 Milano-Napoli il traffico procede a rilento ancora per lavori tra il bivio per la 15 e Fidenza in direzione Milano. È tutto per il momento, buona serata e buon viaggio.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E a proposito di notizie, Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia, andiamo su questo fatto, questa tragedia avvenuta in Calabria. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, altri 4 sono stati ricoverati. E sembra che questa morte e questi ricoveri siano in qualche modo collegati all'asilo che questi bambini frequentano, in cui andava anche il bimbo che è morto, la Family Baby School di Tropea, appunto in Calabria, una scuola paritaria per bambini dai 0 ai 5 anni. Nei giorni scorsi circa una decina di bambini hanno manifestato dei disturbi gastrointestinali e 4 sono stati ricoverati. Ma ci facciamo raccontare qualche elemento in più da Danilo Monteleone, giornalista del Corriere della Calabria. Buonasera Danilo e grazie della disponibilità.
19: Sì, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Beh sì, hai detto bene, è un fatto particolarmente grave, tragico, proprio perché insomma è scomparso un bambino di appena un anno e mezzo. Naturalmente questa è la fase per la comunità del piccolo, insomma, del dolore, ma poi insomma si è attivata tutta la filiera degli approfondimenti con il sequestro della struttura. L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha avviato una serie di campionamenti proprio per ricostruire quale possa essere stato il percorso di questo presunto batterio che poi ha determinato la morte di Alessio Pio e soprattutto anche il coinvolgimento di un numero significativo di bambini, 3 dei quali sono stati dimessi, uno è ancora ricoverato all'ospedale di Catanzaro. Naturalmente la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, la struttura, i titolari della struttura hanno già ampiamente dichiarato la massima disponibilità a collaborare, però insomma in questa fase ancora per la verità si brancola nel buio per quanto riguarda l'origine di questa vicenda, che un po' in Calabria subito fatto tornare la memoria indietro di appena un anno. Insomma, ricorderai che lo scorso anno ci fu un'altra vicenda che aveva causato dei morti, insomma, l'intossicazione da botulino diamante.
1: Sì. E, Danilo, scusami, si parla adesso l'ipotesi a proposito di batterio, questo Clostridium difficile, si chiama proprio così, sì, un batterio che si prende generalmente, viene detto, all'interno delle strutture ospedaliere.
19: Sì, sì, l'altra è una delle ipotesi, quella per la verità l'unica che finora è stata in qualche modo fatta trapelare, probabilmente collegata alla presenza e all'utilizzo di fasciatoi per bambini molto piccoli. Questa è una delle ipotesi, ma naturalmente insomma ancora non c'è alcuna conferma ufficiale. Peraltro insomma è stata disposta l'autopsia, che è stata affidata ai medici e ai professionisti dell'Università di Catanzaro, e probabilmente dall'autopsia insomma ci sarà qualche indicazione con un grado di certezza maggiore. Certo è che naturalmente insomma la vicenda, anche in ragione della piccola, tenerissima età dei bambini coinvolti, insomma, ha suscitato molta apprensione.
1: Certo, come assolutamente comprensibile. Grazie intanto di questi aggiornamenti. Danilo Monteleone, giornalista del Corriere della Calabria, buon lavoro allora.
19: Grazie, ciao Danilo. Grazie a te.
1: Ciao.

0: Ora invece ci occupiamo di tutt'altro. Chiamo in causa Giovanni Capuano. Caro Giovanni.
1: Eccomi Roberta, ciao, buonasera.
0: Ci sono, ciao, tormentate riunioni oggi l'assemblea della Lega Calcio a Milano perché bisogna tirare fuori dal cilindro il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio, no?
1: Sì, e ci stiamo mettendo un po' più del previsto, anche se la ragione è che la nuova Federcalcio, quella di Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente, e di Paolo Maldini e Leonardo, che sono stati chiamati da Malagò per inventarsi questa figura di direttore tecnico e di advisor, figura che il calcio italiano non ha mai avuto in federazione, hanno puntato Guardiola, che è niente meno che il miglior allenatore in questo momento che ci sia al mondo, che è fermo da qualche settimana perché ha chiuso il suo contratto con il Manchester City. Vorrebbe prendersi un anno sabbatico, ma insomma è da 10 giorni che Maldini e Leonardo ci parlano. Non hanno ancora incassato un sì, ma non hanno neanche incassato un no, il che diciamo potrebbe rappresentare la notizia che c'è ancora qualche speranza di arrivare a Guardiola. Era circolata la notizia che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro a stagione, che poi è esattamente lo stipendio che prendeva il Manchester City, quindi uno stipendio di mercato, se vogliamo, per un tecnico della sua dimensione. Oggi questa cifra è stata smentita da Paolo Maldini, che ha detto l'aspetto economico non è così rilevante rispetto alla decisione che Guardiola ci ha detto che prenderà nei prossimi giorni. E c'è da capire, da intendersi, cosa siano questi prossimi giorni, perché veniva indicata come deadline il fine settimana. In realtà potremmo anche andare oltre e ovviamente potremmo anche ragionare su un piano B che non sia Guardiola, nel caso, insomma, anche
0: Pirlo?
1: Possibile.
0: È Pirlo?
1: Pirlo viene indicato come il profilo preferito da Maldini e Leonardo, che oggi hanno spiegato. Oggi è stata una giornata importante perché di fatto è stata la prima vera uscita pubblica di Maldini e Leonardo nel nuovo ruolo, ed è simbolico che sia stata fatta davanti ai presidenti dei club di Serie A, che rimane comunque il motore del calcio italiano, quindi insomma ha una sua importanza strategica all'interno della federazione. Loro oggi hanno provato a raccontare che cosa hanno in testa, e quindi una rifondazione che parta anche da questioni tattiche, tecniche, che investa la nazionale di Serie A, ma non solo, le giovanili, il settore tecnico, quindi diciamo faccia diventare Coverciano il cuore della rinascita del calcio italiano. Hanno anche detto che serviranno degli anni, e secondo me sono stati molto onesti nel tratteggiare il fatto che tutto questo non si possa fare in pochi mesi. In teoria sulla carta dovrebbero essere tutti d'accordo con loro, e tant'è vero che Malagò è stato votato a grandissima maggioranza, compresi i club della Serie A. Oggi qualche dubbio è venuto perché 5 minuti dopo che Maldini e Leonardo avevano finito è uscito Urbano Cairo, presidente del Torino, e ha detto: ma Maldini e Leonardo sono bravissimi, mi hanno fatto una buonissima impressione, però contano i primi 100 giorni, altro che 8 anni, e insomma ha dimostrato probabilmente di non aver colto fino in fondo, o di aver colto benissimo, insomma, quello che era il discorso di Malagò, Maldini e Leonardo. In ogni caso restiamo in attesa. Quello che abbiamo capito oggi è che quasi certamente dovesse dire di no Guardiola, il CT non sarà Antonio Conte, non perché è scarso, anzi Antonio Conte è uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, però tra le pieghe del discorso che ha fatto Leonardo ha detto: noi comunque cerchiamo un CT che sia d'accordo con la visione calcistica di chi fa la direzione tecnica, quindi di Maldini e Leonardo, e poi certo ci sono degli allenatori straordinari che sono molto vincenti, ma noi cerchiamo qualcuno che abbia quel profilo. Ora, senza fare nomi, non li ha fatti, ma l'identikit è chiaro: allenatore straordinario, vincente, ma che ha delle caratteristiche diverse, è Antonio Conte. Quindi se dobbiamo fare 1+1, di fatto oggi l'abbiamo escluso definitivamente.
0: Bene, aspettiamo ulteriori notizie, ulteriori sviluppi di questa vicenda così diciamo meditabonda. Grazie Giovanni Capuano, grazie intanto,
1: grazie a te.
0: E buona serata, e noi ci sentiamo tra poco per gli altri aggiornamenti.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sono le 22.
12: GR24, il Sole 24 Ore.
11: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Medio Oriente, Trump celebra gli accordi.

mai fondo da quasi 5 milioni. Il presidente di Assopiscina Effettonotte commenta: è un passo importante, ma aspettiamo la legge che riguarda la sicurezza a tutto tondo. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie ad Alessandro Schirano, la parte tecnica Carlo Salvatore. Domani è un altro giorno, l'ultimo di questa stagione, ma quel che resta sempre uguale, l'appuntamento con Effettonotte alle 21.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo di quanto è successo in borsa, adesso non in maniera... la borsa perde, Milano perde anche in maniera decisa, meno 2,56% in questo momento. Devo dire, non è da sola, nel senso che Parigi perde l'1,70%, Francoforte l'1,60%, e anche l'America è tutta ben negativa, col Nasdaq che perde 2,2, Standard & Poor's meno 1,40, Dow Jones meno 1,1%. Milano però, come sentite, ha almeno un punto percentuale in più di calo, per due titoli soprattutto. Uno riguarda, qui bisognerà fare molta attenzione, ma ne parleremo, i conti non sono affatto male, né di ST Microelectronics né di Moncler. Moncler li ha diffusi ieri, però la reazione è stata molto molto molto brusca. Parto da ST Microelectronics, che sta perdendo il 17,3%, è un vero e proprio tonfo, è un crollo in borsa, e Moncler, dopo i conti, sta prendendo adesso meno l'8,60%. Male anche Nexi, meno 5, e poi tutto il comparto bancario, qui i conti contano meno, scusatemi il gioco di parole, meno 4,5 Unicredit, e poi Intesa meno 2,10, Mediolanum un meno 2, Biper meno 1,80. Cedono anche in maniera significativa Campari meno 3,30, Ferrari meno 2,90, Prisma e Azimut meno 2,5%, Cucinelli meno 2,20%. Chi si salva in questa giornata? Beh, e capirete poi già l'altro tema, i titoli legati al petrolio, Eni più 2,85%, alla difesa Leonardo più 2,30%, ma sul petrolio bene anche Petrolio Energia Terna più 0,50, Snam più 0,30%, fuori da questo settore Amplifon più 2,1 e Inuit più 1,35%. Ora veniamo ai numeri. I ricavi di Moncler diffusi ieri in serata, borsa chiusa, hanno visto ricavi consolidati in crescita del 9% a cambi costanti, quindi 1 miliardo e 289 milioni di euro. Il risultato netto di gruppo è di 164 milioni rispetto ai 153 milioni dei primi sei mesi del 2025, quindi è migliorato. Anche l'EBIT è migliorato e insomma, tutti i dati sono molto positivi. In realtà

poi affronteremo il tema, non è piaciuto per nulla, diciamo, al mercato, proprio dal punto di vista delle prospettive. Unicredit, in realtà i conti li ha diffusi, stavo dicendo semplicemente che anche in questo caso i conti di Unicredit vedono il miglior semestre della storia, 6,3 miliardi di utile. Allora qui bisogna un rialzo del 3% o addirittura del 24% se leviamo una posta straordinaria per Unicredit, e ha alzato la stima sull'utile dell'anno a 11,5 miliardi. L'acconto del dividendo in contanti sarà di 2,8 miliardi. Tutti numeri positivi. Allora lì ci sono varie ipotesi. La prima, lasciamo stare un attimo ST Microelectronics. La prima è che ci fossero già posizionati, si va a vendere sulla notizia, compri sulle voci, vendi sulla notizia. E questo ci può stare. È anche vero che è tutta una giornata negativa per i mercati, e qui non c'entrano le singole società, c'entra che cosa? Beh, c'entrano le preoccupazioni sulla rotta del Mar Rosso, che stava diventando la rotta alternativa per l'Arabia Saudita, e la reazione molto brusca anche oggi del petrolio. Faccio prima a darla anticiparla, nel senso che il petrolio è arrivato da questo punto di vista a $100 al barile. Comunque adesso arriveremo poi con calma a tutti i mercati finanziari. Il Brent, quindi, non è ai 120 che toccò a fine aprile, ma insomma è ampiamente sopra i 70, qui era sceso prima della rottura della tregua e prima dell'ulteriore, diciamo, inasprimento, se possibile, della situazione dovuto a quello che sta capitando anche nel Mar Rosso. Dicevo, di questo parleremo nel giorno in cui la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, ma quella è forse l'unica notizia che non ha sorpreso il mercato. Tornando ai titoli, dicevo, c'erano i conti ieri sera di Moncler, oggi di Unicredit, conti buoni. Su Commerzbank, nello specifico, la nota di Unicredit ha detto da investimento sta diventando una transazione di grande valore. Il numero uno di Unicredit Orcel ha detto: è un primo semestre da record, miglioriamo tutte le nostre linee guida. Su Commerzbank siamo più aperti a concessioni, raggiungeremo un accordo e chiuderemo a fine anno. È un eccellente periodo per il dialogo anche con il governo tedesco, che ricordiamo ha una quota dentro Commerzbank. Per quello che riguarda il risico bancario in Italia, Orcel ha detto: siamo per il momento osservatori, non siamo in trattativa con Delfin per una partecipazione nel Monte dei Paschi di Siena, Generali è un investimento, osserviamo e poi decideremo. Quindi si è lasciato sul fronte risico bancario assicurativo italiano tutte le porte aperte. Ci sono altre notizie che riguardano per esempio Fincantieri, che ha firmato un altro contratto per sottomarini, quattro sottomarini di nuova generazione per la Marina Militare, da realizzare nel cantiere di Muggiano, e quindi come dichiarato questo accordo ha un valore di 317 milioni di euro, nuove capacità tecnologiche con sistemi di contromisure sviluppati da VAS, che è una società del gruppo Fincantieri specializzata proprio nei sistemi subacquei avanzati. E questo va avanti nel posizionamento, come ha ricordato il ministro legato di Fincantieri Pier Roberto Folgiero, nel posizionamento rafforzato nel dominio strategico come nel settore subacqueo, per esempio, perché questo è l'estensione del contratto con Occar per i programmi di sottomarini che in gergo si chiamano U212NFS per la Marina Militare. Che cosa è successo adesso su ST Microelectronics? Allora, i conti non hanno soddisfatto gli analisti, secondo varie ricostruzioni, perché sono inferiori alle attese, soprattutto le linee guida future. Le previsioni sui ricavi del terzo trimestre, in linea con le aspettative per quello che riguarda le attese, ma al di sotto delle aspettative raccolte in precedenza. Poi si fa notare che il quarto trimestre dovrebbe accelerare fino a superare i 4 miliardi di euro, ma questo secondo molti analisti significa che l'inizio 2027 sarà
sotto le attese. È una reazione molto brusca, lo dico non perché abbia qualche interesse in ST Microelectronics, perché l'utile del secondo trimestre ST Microelectronics è tornata all'utile nel secondo trimestre a 222 milioni di dollari. E quindi i dati obiettivamente, i ricavi sono in crescita del 26% a 3,5 miliardi di dollari, profitto lordo più 31% e si torna all'utile, sono 194 milioni di euro, mentre prima c'era stata una perdita di 84 milioni di euro. Sale anche il margine lordo, cioè tutti i dati, come sto raccontando, sia di Moncler che di ST Microelectronics che di Unicredit sono dati positivi. La reazione è stata molto molto brusca. E arriveremo a parlare anche di questo a brevissimo. Per quello che ha a che fare con altre notizie di borsa, cioè, mi sembra che ce ne siano già abbastanza. C'è solo da dire che l'euro si è indebolito un po' sul dollaro a 1,13,73, e allora adesso andiamo sugli altri mercati.

Dunque, per quello che riguarda l'andamento, se vogliamo parlare di andamento del petrolio, vediamo intanto i dati. Il Brent ha toccato sostanzialmente 100,5 dollari al barile, un più 6,86%. Il WTI ha fatto più 5,80%, 91,9, 92 dollari al barile. A questo punto, rispetto alla quotazione pre-attacco all'Iran, quindi del 27 febbraio, siamo a un più 38% nel Brent e a un più 37,5% nel WTI. Questo porta con sé anche non il gas oggi, per fortuna, 61,8 euro al megawattora, addirittura leggermente in calo, ma il gas è, rispetto al 27 febbraio ad Amsterdam, quota il 90% in più. Quindi un anno fa era 32,70 e il 27 febbraio era 32,40, quindi diciamo, se vogliamo usare anche l'anno scorso come riferimento, senza guerra avremmo avuto un gas intorno ai 33, 32, 34, non a 61.

qualcuno mi chiede dell'oro. No, guardate, se c'è una cosa che è poco mossa, è proprio il mercato dell'oro. Da questo punto di vista, da quant'è che il Brent non superava, mi chiedono altri, il livello di $100? Beh, da maggio, ma ricordiamoci che a giugno c'era stato l'accordo, era sceso a 72. Per cui non abbiamo grosse dichiarazioni per ora di Trump, se non che gli USA riterranno l'Iran responsabile degli attacchi degli Houthi. Sono molto deluso, non ho capito se è sull'Iran o sugli Houthi, immagino su tutti e due. Un anno fa gli Stati Uniti hanno sferrato un duro attacco contro gli Houthi, da allora e nel corso del nostro conflitto con l'Iran hanno agito in modo molto responsabile, purtroppo ora hanno ripreso l'attività, hanno colpito due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte, da lì è appunto è il tema, perché le due petroliere saudite, in realtà più che Mar Rosso e Suez, si tratta dello stretto di Bab el Mandeb, avevano tentato di percorrere la rotta del Mar Rosso. Ieri cinque petroliere avevano cambiato rotta per le minacce degli Houthi, dei ribelli yemeniti, e adesso sembra che in realtà oltre a cinque ce ne siano altre nove, guardando i dati marittimi, che hanno fatto dietro fronte. E poi ci sono le notizie invece delle tre petroliere che hanno tentato di attraversare la rotta a sud dello stretto di Hormuz, dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, dopo che una delle petroliere, dopo un'esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate. E poi Teheran annuncia, se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture non passerà una goccia di petrolio. Ora, al di là di delle dichiarazioni delle guardie rivoluzionarie, della stampa, dell'agenzia di stampa iraniana, quello che è chiaro è che non solo Hormuz si è bloccato, ma si è bloccato anche Bab el Mandeb. Allora, non è che fosse pienamente operativo, perché già abbiamo raccontato molte volte che dopo quanto era successo 3 anni fa, molte compagnie avevano continuato a fare il giro largo, come lo chiamo io, attraverso Sudafrica. Qualcosa era ripartito. Tra l'altro la cosa singolare è che Bab el Mandeb significa in arabo porta delle lacrime, appunto collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e da lì al Mar Arabico. Nel punto più stretto, mentre Hormuz è abbastanza largo, diciamo come stretto, nel punto più stretto è di soli 29 chilometri, quindi hai due canali di soli 3 chilometri ciascuno, uno per senso di marcia. Ecco perché è una strettoia che lo rende un checkpoint tra il Corno d'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto, non dico facilmente, ma agevolmente attaccabile, perché poi tra l'altro c'è un ulteriore collegamento tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano, che è largo 18 miglia. Però al di là di questo, quanto transitava? Allora, prima dei ribelli Houthi nel 2018 transitavano circa 6,2 milioni di barili al giorno di greggio, condensati e altri prodotti petroliferi. Dopo la crisi Houthi i volumi erano risaliti l'anno scorso a 3,7 milioni e nei primi 3 mesi dell'anno si era tornati a 5,4 milioni, quindi si era tornati a un livello quasi di normalità, perché nel 2024 i flussi furono azzerati e nella prima metà del 2025 erano ancora molto bassi, però si era appunto tornati a 5,4 milioni di barili nei primi 3 mesi del 2026. Anche il gas era tornato, 2,9 miliardi di metri cubi al giorno, perché anche il gas passa da lì, attraverso lo stretto passa il 12% del commercio mondiale, un quarto del traffico di container e il 30% se guardiamo solo la rotta Asia-Europa. Pensate che una petroliera che dall'Arabia Saudita volesse andare nei Paesi Bassi, ad Anversa per esempio, percorre 12.000 chilometri se passa attraverso Bab el Mandeb e quindi poi fa Suez, mentre ne fa 20.000 se fa l'Africa e quindi il Capo di Buona Speranza. Invece di 19 giorni ce ne mette 34, quello capitò già in tutto il 2023 e in buona parte del 2024. Quindi si allungano di 2 settimane circa i tempi di transito tra Asia e Europa.
le tariffe dei container sono salite del 25-40%, del 25-40%.

0: qualcuno mi dice non ho capito quanto è... Allora, se lo vuole parlare in miglia nautico, in miglia o in chilometri, è 29 chilometri la parte più stretta dello stretto di Bab el Mandeb, che sarebbero più o meno 18 miglia. Ecco perché prima l'ho data in chilometri, poi possono andare in miglia. Le navi hanno 3 chilometri a direzione, in un senso di marcia, diremmo nel mondo automobilistico. È uno spazio abbastanza stretto. Però dicevo, insomma, poi Trump ha detto un'altra frase che mi fa impazzire: non abbiamo bisogno di Hormuz, ma siamo lì perché l'Iran non abbia il nucleare. Allora, qui c'è bisogno di capirsi: non hanno bisogno di Hormuz in che senso? Nel senso che il petrolio americano non arriva da Hormuz, verissimo, neanche il gas, che la quotazione non influenza l'America è una grandissima balla, e Trump fa finta di non saperlo. Il gallone è tornato sopra i 4 dollari. Siccome le quotazioni di petrolio e anche di gas sono internazionali, ma qui parliamo di petrolio, se aumenta il prezzo internazionale del petrolio, aumenta anche negli Stati Uniti, anche quello che produce internamente, col fracking, con il Texas, con quello che vuoi tu. Poi gli Stati Uniti non sono autonomi, l'abbiamo spiegato moltissime volte, nella raffinazione, tant'è che parte della raffinazione di Priolo va verso gli Stati Uniti. Ma al di là di questo, quello che conta per l'elettore americano, lo spiego perché magari il presidente si è distratto, e che conterà alle elezioni di midterm, è quanto paga lui la benzina quando fa il pieno, e il petrolio, e quindi anche la benzina, come riferimento hanno esattamente il riferimento internazionale. A proposito di benzina, a che livello è arrivato? Allora, questa mattina la benzina era 1,957 euro al litro, più 17% sul 27 febbraio, il gasolio era 2,141 euro al litro, più 24,5%. Questa mattina Gianni Murano, presidente di UNEM, a 24 mattino, è stato il nostro ospite già altre volte, ha detto in arrivo più o meno 5-8 centesimi di aumento alla pompa.
1: In queste settimane, cioè nell'ultima settimana in cui i prezzi sono aumentati ancora di più, soprattutto sulle quotazioni internazionali, il margine di distribuzione si è ridotto in maniera molto significativa. Questo significa che ci dobbiamo aspettare degli altri aumenti alla pompa, in sostanza.
2: Cioè ce ne saranno degli altri, ok.
1: Sì.
2: Nei prossimi. Avete già un'idea di quanto, visto che sapete di quanto si ridurrà il margine?
1: Beh, se la quotazione internazionale rimane quella di oggi, parliamo di qualcosa di 5-8 centesimi.
2: Ok, entro quando? La prossima settimana, immagino.
1: Nei prossimi giorni.
2: Perché
1: c'è proprio un lag tra l'aumento delle quotazioni e l'aumento del prezzo alla pompa. No, proprio perché c'è questa, diciamo così, logica impostazione in cui uno, nella fase in cui il prezzo cresce, cerca di proteggere i volumi, cioè evitare di perdere i volumi. Quando il prezzo poi è salito, a quel punto deve scendere, a quel punto cerca di proteggere i margini, perché l'andamento è quello buono per l'automobilista, nel senso che il prezzo sta scendendo.
0: Allora andiamo su meteo e pubblicità, qualche altra notizia. Sì, c'è una notizia internazionale che voglio dare sempre su questo tema. Allora, l'Unione Europea è riuscita a far passare il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, congelato il price cap al petrolio russo, ma come ha superato il veto della Grecia, concedendo quindi anche agli armatori greci che il divieto di trasporto del GNL russo verso paesi terzi, quindi non europei, non scatti per i contratti stipulati prima del 24 febbraio 2022. E questo è il compromesso che ha permesso di superare il veto della Grecia, che sappiamo ha nella flotta, negli armatori, la principale voce della sua economia assieme al turismo, se non ricordo male.

0: 17:35 minuti, alcune notizie in breve prima di passare all'approfondimento sul turismo. Allora, Pechino protesta contro la legge francese che limita l'ultra fast fashion, va a discriminare le aziende cinesi, aggiungo io, ce ne faremo una ragione. Se volete invadere l'Europa perché non riuscite a far partire i consumi interni in Cina, non volete far partire i consumi interni in Cina, non è un problema degli europei. Gli europei devono tutelare anche le loro imprese. E i vignaioli francesi, restiamo in Francia, hanno scelto invece di continuare a abbassare la produzione per mantenere prezzo e qualità. E sempre in Francia, oggi c'è la previsione del deficit che raggiungerà il 5,2%, molto alto, se pensate che l'Italia è al 3%, contro il 5% precedentemente indicato. Gli OZI, i BTP a 10 anni francesi, per la prima volta dal 2009 vanno a rendimento oltre il 4%, cresce anche il rendimento del Bund tedesco a 10 anni che sale al 3,20%, quello italiano è al 4,02%, 83 punti lo spread di differenza. E poi i nostri GR24 vi hanno già ricordato la maxi multa dell'Unione Europea a Google, 890 milioni di euro in totale, 460 per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e 430 per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Adesso Google ha 60 giorni di tempo per conformarsi, altrimenti rischia sanzioni periodiche fino al 5% del suo fatturato globali. In questo momento le multe valgono solo, tra virgolette, lo 0,22% del fatturato di Google, e secondo me fa bene l'Europa a non farsi troppo influenzare e a ribadire il fatto che qua non c'è nessun marchese del grido, nemmeno nel mondo delle big tech. Poi parlerò dei dati auto che ci sono a livello europeo. Invece c'è un consiglio dei ministri dove ci aspettiamo che escano anche novità importanti sul rider e i riders in Italia e la contrattualizzazione dei rider. Invece c'è, e quindi c'è stato il via libera della Camera in maniera bipartisan, a un emendamento al decreto sport per velocizzare la norma che modifica le sicurezze nelle piscine. L'abbiamo chiesto la settimana scorsa, è una poco invidiabile classifica, non che questo sia il motivo per cui è arrivata. Una stretta sugli impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. I sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatta la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. E poi c'è un fondo da quasi 5 milioni di euro per quest'anno destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche, e poi l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Bene, bene così, bene che sia stato fatto. So che questo è un decreto che riguarda la sicurezza, però insomma, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale, quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: CNP Assicura. Con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: CNP Assicura. Con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
14: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
15: Focus Economia.

0: Allora, stando i dati elaborati dal Centro Studi di Federturismo, adesso ne parleremo, giugno ha fatto un più 13,5% delle prenotazioni rispetto a giugno 2025, luglio ha fatto più 10% rispetto a luglio 2025. E quindi per luglio e agosto si stimano 172 milioni di presenze, più 4,6% sull'anno prima, nello specifico 89 milioni di presenze straniere, più 8% rispetto all'anno prima. Quindi le italiane, se la media fa 4, le italiane mi risultano abbastanza ferme, però se no, anche perché gli stranieri sono il 52% del totale. E comunque la stima per il trimestre luglio-settembre di arrivare oltre i 224 milioni di presenze. Le ricerche di voli verso l'Italia sono cresciute del 26% rispetto all'anno scorso e il tasso di saturazione delle strutture ricettive e commercializzate sui canali online, cioè gli OTA, Online Travel Agency, raggiunge il 51,2%, il tasso più elevato rispetto alla Spagna che ha il 43% e Francia che ha il 33%. Allora ringrazio Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Buonasera presidente.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E grazie anche al presidente, neo presidente di Federturismo, Massimo Caputi. Buonasera anche a Massimo Caputi che adesso si collegherà con noi. Dunque, Bocca, visti così i dati in maniera molto approssimativa, sembra che tutto vada meglio dell'anno scorso, quindi effetto Hormuz, effetto Emirati Arabi, effetto voli dell'Asia, non sembra esserci. A noi però risulta che all'interno di questi dati aggregati sia più in difficoltà il settore del lusso, forse per alcuni flussi, o è solo una vulgata, cioè 5 stelle, 4 stelle lusso?
1: No, assolutamente sì, anche perché lei ha enunciato delle presenze, ma le presenze lasciano il tempo che trovano, in quanto i bilanci degli alberghi non si fanno con le presenze, ma si fanno col fatturato. E quindi sicuramente oggi sta venendo meno rispetto all'anno scorso la fascia alta della clientela, soprattutto quella proveniente dagli Stati Uniti, in quanto lo scoppio del conflitto durante la finestra di prenotazione degli americani, che ricordiamoci hanno una finestra di 90 giorni, quindi a marzo, nel febbraio-marzo gli americani non hanno prenotato, ovviamente questo causa un ritardo rispetto all'anno precedente. Questo significa comunque che il 2026 al momento è un anno positivo, è un anno in linea come fatturato con l'anno 2025, ma certo non si può parlare di segno più.
0: Allora, qui andiamo subito sul tema, perché una cosa che fanno notare molti operatori, non le dico Bocca, adesso saluto anche Caputi, presidente, neo presidente di Federturismo, Massimo Caputi, che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera anche a lei, Caputi. Ci sente?
2: Sì, la sento.
0: Eccoci, perfetto. Grazie. Allora, abbiamo dato l'elaborazione del vostro centro studi. Dicevo, presidente Bocca, stanno scrivendo tantissimi dalla Toscana, guardate che abbiamo problemi, molti suoi associati immagino, però molti ci scrivono anche che è cambiato anche il modo di prenotare, cioè lei ha spiegato bene che la finestra marzo-aprile in cui gli americani prenotano era scoppiata la guerra in Iran, tutti si sono fermati. Vi risulta che vi sia anche meno ricorso alla pianificazione più al last minute? Addirittura alcuni suoi associati mi hanno raccontato che per la prima volta hanno visto, non lo vedevano da anni, il fenomeno del walk-in. Cos'è il walk-in? È quello che entra in albergo e dice avete una stanza, l'avete tradotto banalmente, Bocca.
1: Assolutamente sì, diciamo che nel 24 e nel 25 ci eravamo abituati bene, cioè il mese si faceva con prenotazioni che arrivavano con largo anticipo. Oggi il mese si fa con le prenotazioni che arrivano durante il mese stesso. Ma le faccio un esempio, io oggi sono a Milano e Milano che ha avuto ovviamente un blocco totale del turismo del Middle East, per cui mesi forti come maggio-giugno non si sono visti gli arabi, che per Milano sono turisti alto spendenti, oggi si stanno rivedendo gli arabi che quindi hanno prenotato con una finestra di 15 giorni, cosa che negli anni scorsi era assolutamente impensabile. Quindi è difficile, è sempre più difficile fare previsioni, perché magari si parte all'inizio del mese con dati negativi rispetto al mese all'anno precedente e poi viceversa si fanno degli ottimi recuperi.
0: Allora veniamo al tema degli italiani, perché i dati che citavo comunque dei Federturismo, se c'è una crescita media luglio-agosto del 4,6%, ma gli stranieri crescono dell'8,3, vuol dire che se la media è questa, gli stranieri sono un po' più della metà, vuol dire che gli italiani non crescono a casa mia, se no non fai i 4. Ma poi ne parlerò con Caputi. Volevo capire, Bocca, con lei ancora, se da un lato l'assenza o comunque il ritardo nelle prenotazioni di tutta una fetta, americani, Middle East e anche Asia, è stato compensato da quello che ci aspettavamo a marzo-aprile, cioè maggiori turisti europei, nel senso che con tutte le tensioni, anche il cherosene, ci sarà carburante per gli aerei, beh, sappiamo che c'è, uno può dire vabbè, senti, io prenoto in un luogo che raggiungo in macchina o che raggiungo molto più facilmente. Uno, due, se notate invece una grossa difficoltà negli italiani a reggere anche i costi delle strutture.
1: Ma guarda, io non commento i dati degli altri, a noi non risulta che ci sia un calo di turismo italiano, anzi, a noi risulta che l'87-88% degli italiani che fanno vacanza continuano a farla in Italia. Mm-hmm. È cambiata la maniera di fare vacanza, cioè se l'italiano prima faceva 20 giorni di vacanza, oggi l'italiano sceglie di fare 3 periodi da 7 giorni. E questo è il motivo per cui anche sul mese di giugno, di luglio, ma vedrà che anche a settembre, gli alberghi performeranno bene sul turismo interno. Il tema del caro voli che lei ha detto è un tema che ovviamente si sente molto, soprattutto sul mercato del Far East. I nostri sono appena tornati da una fiera in Singapore e quel mercato lì dice che per loro oggi venire in Europa i costi dei biglietti aerei sono quasi raddoppiati rispetto agli anni precedenti, perché ovviamente gli aeroplani, un po' il caro carburante e un po' il giro largo che devono fare per arrivare in Europa. E quindi quel mondo lì preferisce oggi viaggiare nell'area asiatica. Però il tema del caro voli è un tema che noi stiamo assolutamente sentendo. Ogni volta che il petrolio aumenta, ovviamente per il turismo questo è un problema.
0: In un flash, europeo.
1: Sul turismo di prossimità europeo, come lei sta dicendo, i dati sono buoni. Nel senso, a parte la Germania, che ovviamente sta vivendo una crisi economica e quindi i tedeschi viaggiano leggermente di meno, perché il mercato tedesco è il mercato principale, gli altri mercati stanno performando bene, con nuovi mercati che si stanno aprendo, ad esempio il mercato del nord Europa, quindi il mercato scandinavo, diciamo così, il mercato polacco, perché la Polonia comunque è un paese di milioni di abitanti che si muovono in macchina, e l'Italia per loro è la meta dei sogni. Quindi alcuni mercati si stanno riducendo, ma stiamo scoprendo nuovi mercati.
0: Ultima domanda, Bocca, i costi, perché io se guardo i dati delle OTA, online travel agencies, quelle online, insomma, noi abbiamo una tariffa media di pernottamento di 153 euro, che è più bassa della Spagna 170 e della Grecia 195. C'è un sondaggio anche di YouGov, e dove, ricordando che quest'anno il 27% degli italiani non partirà, un 2% in più rispetto al 25, e solo il 23% viaggerà verso l'estero, si segnala come l'Italia venga percepita come una destinazione più economica da fuori, ma il 44% dei nostri connazionali ritiene che viaggiare risulti più costoso del previsto. La domanda è molto semplice: alla luce di queste, diciamo, prenotazioni molto a breve, senza pianificazione, tensioni internazionali e quant'altro, e l'andamento dei prezzi degli stili alberghieri, come si sta muovendo?
1: Si sta muovendo come le linee aeree, cioè i prezzi degli alberghi cambiano in continuazione, a seconda ovviamente del periodo, a seconda dell'occupazione degli alberghi stessi. Diciamo che secondo me è importante dire che la voce albergo non supera mai il 27% del costo della vacanza. E quindi quando il turista pianifica una vacanza, il 27% è la voce dell'albergo, ma poi ci sono i ristoranti, poi ci sono i trasporti e tutto quello che ne consegue. Però ecco, quello che lei sta dicendo, che l'Italia viene percepita ed è un paese a minor prezzo rispetto ad altri competitor europei, questo mi fa piacere, perché significa che insomma i prezzi sono adeguati al mercato e alla domanda.
0: Allora, nel ringraziare il presidente Federalberghi Benavo Bocca, che ci ha detto che, attenzione, se tutto va bene chiuderete, ho capito come l'anno scorso, che una sofferenza sugli autospendenti c'è, 5 stelle, 4 stelle lusso, e che però soprattutto quello che voi notate è una riduzione di tutti i tempi di prenotazione, quindi una difficoltà anche a capire come andrà la stagione, perché il famoso walk-in di quello che entra e chiede se c'è una stanza, voi tutti mi confermate che non si vedeva da anni e che poi dopo il Covid tutti, anche per le grosse pressioni turistiche, si sono messi a prenotare con largo anticipo usando le piattaforme e quant'altro. Adesso sta tutto un po' saltando, il che vuol dire che i dati sono molto provvisori, lo dico a chi ascolta, perché potresti avere a fine della stagione un dato tutto sommato buono perché hai avuto molti last minute, chiamiamoli così, oppure un dato un po' deludente perché non sei riuscito ad andare sul 2025. Ripartiamo da qui col presidente di Federturismo Massimo Caputi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
5: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24. Focus Economia.

0: Allora, dunque, rispondo a alcuni ascoltatori. Abbiamo detto che c'è un 2% in più, secondo i sondaggi di YouGov, che rinuncia a partire, che il 27% degli italiani non partirà. Non ho detto che va tutto bene, madama la Marchesa, e non mi sembra che l'abbia detto nemmeno Bernabò Bocca. I dati sui costi dell'alloggio, comprando la camera sulle agenzie online, non li ho dati io, è la Online Travel Agency, l'associazione OTA si chiama, e che dice che il tasso di saturazione da noi è più alto rispetto a Spagna e Francia, e che l'Italia mantiene una tariffa media più bassa di Francia e Spagna. Prendetevela con l'OTA. Allora, Presidente Caputi, intanto, se si ritrova nella descrizione fatta sul fronte alberghiero, chiaramente, dal Presidente Bocca, e il dato che avete presentato, che comunque si dovrebbe arrivare a luglio-agosto a un più 4,6% di presenze, di cui più 8% di presenze straniere, se la matematica non è un'opinione, vuol dire che le presenze italiane resteranno invariate. Prego, Presidente.
1: Ma intanto buonasera agli ascoltatori. Allora, i conti del turismo si fanno al 31 dicembre. Come giustamente si diceva pochi minuti fa, ormai le prenotazioni e la gestione dei dati sono sempre meno affidabili e meno sicuri, anche perché noi facciamo sempre riferimento durante questa trasmissione agli alberghi, ma ormai i turismi sono un'altra cosa. Pensiamo solo all'outdoor, la crescita dell'outdoor è impressionante, ma sfugge a qualunque dato previsionale. In linea generale, gli italiani scelgono più l'Italia. In questo momento c'è un incremento sugli italiani dal nostro punto di vista, ma su tutta la filiera del turismo, quindi gli alberghi, l'outdoor, il B&B, gli agriturismi, che è un altro fenomeno che ha dei tassi di crescita impressionanti e sfuggono alle analisi.
0: Gli outdoor sarebbero i camping, anche
1: i camping, i case mobili,
0: anche i glamping, come si chiama adesso,
1: ormai,
0: camping di lusso,
1: cioè, certo. Ormai hanno numeri che 10 anni fa non esistevano.
0: E
1: poi c'è una considerazione: quelli che stanno crescendo moltissimo, per fortuna, i cosiddetti mesi spalla, cioè la destagionalizzazione, che è uno degli obiettivi primari di una politica sana del turismo, sta cominciando a fare effetto. Quindi la gente non va più in ferie a luglio-agosto. Quando le televisioni ci fanno la domanda come è iniziata la stagione turistica, veramente è iniziata 7 mesi fa, cioè comincia il 1° gennaio, quindi bisogna ragionare anche su questo. Quindi dati parziali, nuovi turismi in movimento, la gente sceglie qualcosa di diverso. Li ho citato poco fa, gli agriturismi stanno facendo dei dati di crescita che veramente non attendeva nessuno, anche perché questo è tutto frutto anche del post-Covid, cioè ha cambiato
0: forse un'attrattività dei prezzi, perché se lei mi cita l'outdoor, il camping, il glamping, l'agriturismo, di solito hanno costi un po' più bassi, no, in media.
1: Assolutamente sì, però ci sono anche nuovi modi di fare vacanza. Quindi la natura, il glamping, non è vero che costa sempre meno dell'albergo, anzi non è vero, però c'è gente che si può svegliare la mattina in mezzo alle piante, non in un albergo magari con la moquette sporca, eccetera, no? Quindi questo dobbiamo tenerlo ben presente.
0: E poi c'è anche il cambiamento dei giovani. Noi adesso avremo nelle puntate speciali durante agosto, faremo sentire un panel che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, Giovani, Mobilità e Valore Economico, Intermediari di Opportunità di Viaggio, in cui emerge che le nuove generazioni non cercano più solo le destinazioni, cioè vado lì, ma vogliono l'esperienza, la relazione, l'identità, e poi anche, aggiungo io, non solo i giovani, la parte Instagram. Ecco, vi risulta, vi ritorna?
1: Guardi, l'esperienza ormai è una cosa da quale non si può prescindere, ma non solo i giovani, ma poi per gli stranieri è ancora più importante. Il nostro paese deve vendere esperienze. Tenga presente che noi abbiamo un dato abbastanza certificato, che il 90% dei turisti gira per circa il 10% del territorio italiano, nelle icone, no? 60 milioni a Roma e così via. Noi abbiamo un 90% di territorio circa, sì, che, certo, deve ancora esprimere le sue potenzialità, anche perché questo è un elemento per la lotta al cosiddetto overtourism.
0: Diciamo,
1: faccio un esempio banale, non le rubo, sì, tanto. Pensiamo a Roma. Roma è una città che oggi potrebbe raddoppiare i flussi turistici, ma Roma senza il Lazio non regge più. Come invece la Toscana ha scaricato i flussi turistici su tutta la regione con una politica.
0: E non solo su Firenze, certo.
1: E non solo su Firenze.
0: Mi dica in un flash, Presidente Caputi. No, ma è vero, è molto diverso, ma potrei dire anche l'Umbria è molto meno.
1: Certo.
0: Beh, ma è vero che la Liguria stessa, è vero che il Lazio soffre molto, soffre nel senso che non ha saputo allargare al resto della regione la presenza turistica. La Campania è già meglio, oserei dire, visto che si estende lungo tutta la costa sorrentina e amalfitana. E vabbè. In una battuta, prima del GR, le regioni, diciamo, le destinazioni che vi hanno sorpreso di più, anche come tipologia, e quelle che vi hanno un po' deluso per ora, che sono ancora al palo.
1: Ma guardi, devo dire che, come accennavo prima, si sta vincendo la lotta contro la stagionalità. La Sicilia è una regione che oggi riesce a vivere 365 giorni all'anno, lo sarà sempre di più, come alcune regioni come la Calabria, che una volta erano piuttosto reiette, stanno incredibilmente vedendo flussi internazionali. Noi abbiamo un tema che poi magari si potrà affrontare. Noi non abbiamo ancora sfruttato le norme che hanno sfruttato in Spagna e Portogallo per i pensionati, cioè non abbiamo le centinaia di migliaia di pensionati e di centinaia che in Portogallo e in Spagna si sono trasferiti sfruttando le norme fiscali. Forse non tutti sanno che nei comuni sotto 30.000 abitanti in più di metà delle regioni italiane per 10 anni c'è un'esenzione fiscale se uno va a fare.
0: Ma guarda, ha detto bene nel ringraziare la Caputi, perché è probabilmente non lo sanno, nel senso che questa è una norma molto importante, anche perché abbiamo tutta la dorsale appenninica che va ripopolata e lì ci servono i servizi, le infrastrutture, ne parleremo di nuovo con Poste Italiane per l'operazione Polis, per portare centri dove fai qualunque tipo di certificato, passaporto, niente, però fa bene ricordare una norma che è pochissimo ricordata, cioè le agevolazioni fiscali per chi si trasferisce lì. Io direi che, come ho detto anche al Presidente Bocca, ci risentiremo a settembre, Caputi, nel senso che avrete a questo punto dati definitivi e solidi sulla stagione. Mi interessava fare questo flash, ho capito benissimo però, perché in una cosa sia lei che Bocca è molto last minute, alcune sorprese importanti, il camping, gli agriturismo, alcuni flussi interessanti dall'Europa, diciamo che se dovessi dare proprio una sintesi brutale, chi soffre di più in questo momento è, o quantomeno come prenotazioni, poi vedremo il dato finale, è la parte di fascia alta, laddove ti arrivano meno asiatici, sono arrivati meno medio orientali, emiratini e anche qualche americano in meno. Grazie anche al Presidente di Federturismo Massimo Caputi, a cui do appuntamento dopo l'estate per fare, sì, il bilancio definitivo a quel punto.

0: professor Pierluigi Paganini, docente al Master in Cyber Security della Lewis School of Law. Buonasera innanzitutto.
1: Buonasera.
0: Ci aiuti a capire, adesso sto zitto perché non ho niente da aggiungere, ci capisco pochissimo, perché lei ha definito uno spartiacque quello che è successo ieri nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale?
1: Sì, innanzitutto quanto è accaduto è stato ben descritto da lei, cioè in effetti si stavano testando dei modelli per fare dei test, ovviamente così come si fa in ogni pratica in cui si ha a che fare con qualcosa di pericoloso, si costruisce una sandbox, quindi una sorta di gabbia per evitare che i risultati, gli effetti di questi esperimenti vadano fuori. Qual era l'esperimento? Sostanzialmente si sono presi alcuni modelli di intelligenza artificiale e si è chiesto loro di compiere una missione. Premetto, la missione non era creare Hugging Face, cioè la piattaforma che è stata poi presa di mira, ma era superare una serie di sfide, di challenge. Per superare queste challenge, allora, uno di questi modelli ha ben pensato di andare da Hugging Face, perché Hugging Face cos'è? È stato detto, è un repository, è un contenitore dove ci sono tanti modelli che vengono condivisi, intelligenza artificiale, e quindi ha pensato, vuoi vedere che in questo repository, in questo contenitore trovo anche il modello che devo, la sfida che devo bypassare, quindi arrivo lì, trovo già le soluzioni e risolvo il problema. Però abbiamo detto che si muoveva all'interno di una gabbia, quindi quando parliamo di gabbia parliamo anche di assenza di connessione alla rete, a internet. E cosa ha fatto il modello? In tutta autonomia ha cominciato a elaborare più strategie, quindi si è guardato intorno, ha fatto dei tentativi, ha capito che a un certo punto poteva muoversi all'interno della rete di OpenAI, quindi diciamo uscire da questa gabbia sfruttando una falla, camminare all'interno di questi corridoi virtuali, di questo spazio della rete di OpenAI, fin quando non trova un sistema connesso alla rete. A quel punto sfrutta quel sistema, ne sfrutta la connessione e atterra sui server di Hugging Face. Però di lì poi inizia un'altra opera, l'hackeraggio vero e proprio, ovvero si mette alla ricerca di falle all'interno di quei sistemi, trova il repository che gli consente di passare la sfida, quindi di vincere quella sfida che gli è stata assegnata, e da quel momento comincia ad operare all'interno di questo.
0: Allora, ho capito benissimo, però c'è, cioè, come se noi avessimo un animale in gabbia da addestrare, e ha trovato un modo per uscire dalla gabbia. C'è chi dice però che in realtà non erano state attivate le normali protezioni contro operazioni cyber avanzate, e la sandbox, cioè la gabbia, non era completamente isolata dalla rete, quindi lui è riuscito per tentativi a trovare come uscire dalla gabbia, mettiamola così. Le risulta?
1: Allora, la realtà è che noi dobbiamo per forza di cose affidarci a quello che è poi il comunicato ufficiale. Certo. Non dimentichiamoci anche che ovviamente quanto è accaduto è l'incidente perfetto, perché è un incidente che non crea danni, ma enfatizza le capacità di un modello. In un momento come questo, in cui ci sono investimenti veramente plurimiliardari su queste tecnologie.
0: Sì, voglio dire, se io fossi un criminale o uno stato canaglia, come veniva chiamato una volta, per me sarebbe miele.
1: Certo.
0: Questo.
1: No. Assolutamente, ma il problema è proprio questo, perché ritornando poi alla domanda iniziale, perché questo è uno spartiacque? Perché ci troviamo davanti a un momento in cui questi sistemi, in maniera autonoma, assegnatari di un compito, le provano davvero tutte, quindi cercano qualunque strada a loro disponibilità per arrivare a quell'obiettivo. In un mondo reale, quindi noi adesso stiamo parlando di laboratori, ma in un ecosistema reale in cui tutto si muove a una velocità in cui l'essere umano non potrà più intervenire in futuro. Noi non, diciamo, questo, il caso che stiamo analizzando dimostra di fatto che potremo non essere in grado di attivare i controlli necessari per impedire a questi sistemi di compiere azioni che possono anche ledere un essere umano. Per questo parlo di spartiacque, perché pensiamo a quello che diciamo, pensiamo all'applicazione di sistemi del genere anche in campo bellico.
0: No, okay? No, certo.
1: E quindi
0: ma la cosa che io capisco da un punto di vista, diciamo così, filosofico, che io non ti avevo chiesto di hackerare nessuno, ti avevo chiesto ed ero sicuro che tu fossi dentro la gabbia. Tu hai capito che la mia gabbia era debole e sei andata oltre, diciamo, quello che ti avevo chiesto per andare a attingere informazioni, appunto, a chi è stato hackerato. Devo dire, dopo la sua spiegazione mi sento ancora peggio, Paganini, perché continuo a avere la sensazione ancora più forte che si stiano testando, stiano ballando sul Titanic, stiano testando come apprendisti stregoni, non sapendo cosa uscirà poi dalla pentola. Però torneremo a parlarne anche con lei, grazie per la spiegazione molto molto chiara, perché se l'ho capita io vuol dire che era molto molto chiara. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi con l'ultima poco invidiabile classifica dell'estate e anche con il ritorno dell'uccellaccio da Hormuz, dal Mar Rosso, non so da dove, prima dell'estate. A domani.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
12: Studiare?
11: No!
12: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
11: Ma no!
12: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
11: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
12: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
11: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
12: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, vademecum per stupire, con Gian Piero Kesten e Gaia Grassi.
11: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
13: Le 23.
14: GR 24, il sole 24 ore.
15: Il governo approva la norma anti-Maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minorenni, Meloni chi sbaglia paga. Mar Rosso in fiamme, gli UTI attaccano le petroliere saudite, il petrolio torna sopra i 100 dollari. A Catanzaro un bimbo morto e 4 ricoverati, l'ipotesi del batterio, chiuso l'asilo. Mostra del cinema di Venezia per il direttore Barbera sarà politica, 5 gli italiani in corsa per il leone. Buonasera dalla redazione di GR24.

0: che una persona che commette un reato a 16 anni sia diciamo presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, ecco, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta, cioè oggi si presume che quella persona non sia del tutto capace e la capacità di la imputabilità debba essere accertata volta per volta, d'ora in avanti invece sarà il contrario.
1: Dure le opposizioni e le parole di Nordio sono gravissime, dice Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. La destra trasforma i giovani nel caprio espiatorio del proprio fallimento. Il petrolio chiude a New York con un balzo in scia alle tensioni in Medio Oriente con il fronte del Mar Rosso e delle minacce degli Houthi, alleati iraniani dello Yemen. Il WTI sale del 6,39% a 92,38 dollari al barile, il Brent del 7% a 100,65 dollari. Trump dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran più grande di qualsiasi altro. La Camera americana però approva un'altra risoluzione che condanna le ostilità. Quattro repubblicani votano con i democratici e il tycoon annuncia che il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita a Washington il 24 settembre. Con lui, dice, parlerò di intelligenza artificiale. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Sia la vittima che gli altri quattro bambini, tre dei quali già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Dopo 37 anni a Venezia torna Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Guida una bella squadra di italiani composta da Marco Becchis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallauro e Paolo Strippoli. Sarà una mostra politica, ha detto il direttore Alberto Barbera, così al microfono di Marta Cagnola.
2: Questa mostra rischia di essere vista come la più politica, no, degli ultimi anni, nel senso non ci sono statement politici dalla parte della mostra, ma c'è la capacità di farsi luogo di raccolta di tutte le tensioni, i problemi di oggi, dalle guerre alla Palestina, dall'Ucraina alla Russia, dai problemi sociali, dalla diminuzione delle libertà di espressione, dalla violenza esercitata nei confronti degli oppositori di regime, ma anche da problemi sociali che sono la crisi dell'istituto familiare, la crisi della relazione di coppia, il problema degli adolescenti, dell'assenza di prospettive per intere generazioni e dell'incapacità della scuola di fornire gli strumenti adeguati per affrontare ciò che li aspetta. Insomma, un catalogo dei problemi di oggi con cui facciamo i conti attraverso la cronaca quotidiana, ma che il cinema, per fortuna, rielabora e trasforma in narrazioni capaci di capire meglio qual è la complessità dei problemi e forse anche attrezzarci meglio ad affrontarli in qualche modo.
1: Finisce qui questa edizione di GR24, la prossima è a mezzanotte.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una

Volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Continua il nostro speciale dedicato alle vacanze. Ogni giorno raccogliamo consigli pratici per vivere meglio l'estate e portare a casa insieme ai ricordi anche un po' di salute in più. Oggi parliamo di movimento, mare, montagna, città d'arte. Ogni vacanza può diventare un'occasione per fare, come si dice, il pieno di energia, senza naturalmente trasformarsi in una gara o in una maratona. Bene, oggi abbiamo il piacere di avere in linea con noi la professoressa Elena Casiraghi, docente di metodologia dello sport all'Università di Pavia e specialista in nutrizione e integrazione nello sport. Bentornata.
2: Buongiorno Nicolette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E diciamo che quello che dovremmo fare è un po' un equilibrio. Il movimento migliore è quello naturale. Quindi se noi camminiamo, ci muoviamo, ci spostiamo, e il movimento migliore è quello per cui non ci accorgiamo. Quindi sicuramente durante le vacanze tendiamo a spostarci di più, cioè ad avere una vita meno sedentaria, e questo è già un bene. La cosa che poi dobbiamo fare è aggiungere del metodo. E allora come possiamo fare? Sicuramente prendendo per esempio di spunto le persone che si muovono molto di più, ecco, magari cercare di alternare. Quindi cosa vuol dire? Se un giorno facciamo un'attività molto intensa, che può essere una lunga camminata, un torneo di beach volley, il giorno dopo abbassiamo questa intensità. Può essere una nuotata, una camminata blanda o anche un giorno off, cioè di recupero. E il giorno dopo un'altra attività abbastanza intensa. Quindi modulare quello che è l'alta intensità, il giorno dopo un recupero attivo, quindi una sensazione di percezione dello sforzo invece più leggera, quindi un alto e un basso, un alto e un basso, e questo già ci permette di recuperare un po' in maniera attiva e di trovare soprattutto nel movimento il giusto allenamento, perché certo, se è troppo diventa eccessivamente stressante, facciamo fatica a recuperare, quindi poi ci vuole una vacanza per recuperare dalla vacanza.
1: A proposito,
2: invece, certo, per chi non fa niente, ricordiamoci che invece il corpo non va in vacanza, non si mette in pausa, quindi sfruttiamo il nostro movimento naturale della giornata.
1: A proposito di allenamento, ci sono, e di ritmo, di metodo, ci sono delle attività particolarmente indicate per migliorare resistenza, forza, equilibrio, senza naturalmente, come lei anticipava, faticare l'organismo, no? Fino ad aver bisogno di una vacanza in più.
2: Allora, il metodo, come racconto sempre, è la nostra strategia, quindi partiamo da una capacità che noi tendiamo ad allenare poco, che fare anche con il nostro invecchiamento, cioè se noi riusciamo ad allenarla tendiamo a rallentare il fisiologico invecchiamento, soprattutto a livello cognitivo, che è un po', come sappiamo, il centro del nostro invecchiamento, poi anche a livello fisico. Ed è l'equilibrio, perché l'equilibrio non si allena in palestra, o meglio possiamo mimarlo in palestra e trovare delle strategie per allenarlo, ma l'allenamento migliore, più efficace per allenare la capacità dell'equilibrio è quella sui terreni irregolari. Questo cosa vuol dire? Se siamo al mare, la sabbia, quindi camminare sulla sabbia, piedi nudi, muoverci, se abbiamo dei sentieri, quindi sullo sterrato, sui sassi, se abbiamo la possibilità di avere un prato, camminiamo magari anche a piedi scalzi, sentiamo proprio tutto il piede che appoggia, tendiamo a ritrovare le naturali curve del nostro piede e poi anche della nostra schiena. Ecco. Alla sera prendiamoci 5-10 minuti di stretching. La posizione del fanciullo, la posizione quella tutta rannicchiata, raccolta, è una delle posizioni che ci aiuta anche a riequilibrare le curve della nostra schiena.
1: Grazie, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Medog. State bene e buona giornata.

0: Rock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Noi tempo fa abbiamo intervistato in una puntata di Melog Federico Faggin, un fisico, un imprenditore, un inventore, un grande lustro per l'Italia. Perché? Perché è la persona che si può dire che, oltre un'infinità di altre intuizioni genialissime sulla contemporaneità, ha inventato il microprocessore. Ora, la chiacchierata che feci con Faggin, la registrai e la puntata andò in differita, la trovai particolarmente affascinante, tanto che durò molto oltre quello che era l'orario di trasmissione. E quindi ho pensato bene di riproporvela in due puntate. Oggi sentirete la prima parte, la parte che abbiamo già parlato, dove Faggin parla della sua vita, della sua opera, delle sue invenzioni, e accenna quello che è il tema più importante, poi, per cui oggi lo riascoltiamo, del suo particolarissimo rapporto fra scienza e conoscenza. Oggi ho un ospite che, dire d'eccezione, mi sembra poco. Oggi parleremo con Federico Faggin. Federico Faggin può essere considerato in assoluto probabilmente il più grande scienziato italiano, non soltanto italiano ma anche mondiale vivente, perché a Federico Faggin noi dobbiamo il fatto che io vi parli parlando attraverso un computer che registra questa trasmissione, che possa in qualche maniera verificare chi in questo momento mi sta cercando, quella che è l'estensione della mia memoria attraverso lo smartphone cui digito su uno schermo e quindi mi dà risposta. Federico Faggin ha inventato il microprocessore, che è tutta la base di tutta la nostra evoluzione attuale, e ha inventato il touchscreen, e è stato un personaggio di primissimo ordine. Nasce a Vicenza nel 1941, dal 68 risiede negli Stati Uniti, è stato capo progetto del gruppo che ha creato il primo microprocessore, ha lavorato a tutto quello che oggi rappresenta la contemporaneità, tanto che nell'86 ha fondato la Synaptic, la ditta con cui ha creato i primi touchpad e touchscreen. Questi sono, diciamo, elementi fondamentali del vostro vivere quotidiano. Il presidente Obama nel 2010 gli ha dato la medaglia nazionale per la tecnologia e l'innovazione. Nel 2019 il presidente Mattarella gli ha dato il titolo di Gran Cavaliere di Croce all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. L'importante è che nel 2011 ha fondato la Federico e Elvia Faggin Foundation, che è un'organizzazione no profit dedicata allo studio scientifico della coscienza. E questo è il punto fondamentale. Nella vita di Federico Faggin accade qualcosa nel 2008, per cui la persona che ha dato gli strumenti tecnici per evolverci digitalmente a un certo punto inizia ad occuparsi di coscienza. Innanzitutto, buongiorno Federico Faggin.
2: Buongiorno.
1: È sbagliato dire che lei è la persona che ci ha dato i fondamenti tecnici per vivere la contemporaneità? Quali sono le sue invenzioni per cui oggi in qualche maniera comunichiamo e viviamo? Cosa non avremmo oggi se non ci fosse stato Federico Faggin?
2: Beh, direi che l'invenzione più fondamentale è un nuovo modo di fare i transistor MOS, Metal Oxide Semiconductor, che hanno permesso per la prima volta di fare un intero computer con la stessa tecnologia, quindi in uno stesso pezzettino di cristallo di silicio. Quindi questa tecnologia prima non esisteva, quindi non si potevano fare le memorie, per esempio le memorie del computer, le memorie dinamiche, che sono quelle che poi hanno permesso di fare computer molto, molto potenti. Non si poteva fare il microprocessore, non si potevano fare circuiti analogici con la tecnologia MOS, solo poche cose. E quindi io ho fatto una tecnologia che ha portato tre elementi fondamentali: la capacità di ridurre la corrente di dispersione di almeno 500 volte, questo ha permesso poi di fare le memorie dinamiche, di fare un gate, l'elettrodo di controllo che si poteva isolare completamente, e questo ha permesso di fare le memorie non volatili, per esempio le chiavette che voi avete in tasca, si potevano fare solo e si possono fare ancora oggi solo con questa tecnologia, perché l'ossido di silicio è quarz, pezzo ed è l'isolante più potente, più forte che esista, e quindi si possono mettere degli elettroni, per esempio, in questo gate, e rimangono lì quasi per sempre, naturalmente a temperature normali.
1: Ricordiamo ai più giovani che una volta un computer occupava una stanza, un appartamento,
2: certo.
1: Questo appartamento lei lo ha sintetizzato in un cristallo piccolissimo.
2: Beh, la tecnologia ha permesso di fare tutte queste cose con la stessa tecnologia, quindi no, non si devono usare tanti chip diversi, ma con quella stessa tecnologia si può fare tutto quello che è necessario. Quindi i microcontrollori, per esempio, che sono usciti poi negli anni, verso la fine degli anni 70, sono stati possibili solo con questa tecnologia, ma anche il microprocessore che ho fatto io stesso nel 70-71, questa tecnologia era fatta nel 68 alla Fairchild, il mio primo lavoro negli Stati Uniti dopo aver lavorato per un po' in Italia, quindi con tutto quello che avevo imparato in Italia, non con quello che ho imparato negli Stati Uniti, ma con quello che ho imparato in Italia, perché nessuno aveva capito come si poteva fare questa tecnologia, e io l'ho non solo concepita come a livello fondamentale proprio dell'architettura fondamentale, e poi l'ho anche fatta, e ho fatto il primo circuito integrato con questa tecnologia alla fine del 68. L'Intel è stata fondata sulla base di questa tecnologia che io avevo sviluppato alla Fairchild.
1: Ma c'è stato un periodo, professore, che il gruppo di Ivrea, il gruppo che stava attorno a Adriano Olivetti, ha rischiato di essere la vera Silicon Valley?
2: Beh, c'era certamente a quel tempo, a Borgo Lombardo, dove io ho lavorato nel 60-61 come perito, questo gruppo aveva sviluppato, se non il primo, il secondo computer al mondo che usava transistor invece di valvole termoioniche. E questo l'ha fatto nel 59, il primo prodotto che è uscito da questo gruppo è stato l'Elea 9003, un computer di grandi dimensioni, chiaramente non grande come una stanza, allora erano così i computer, però usando i transistor, e questo permetteva di ridurre le dimensioni, però non abbastanza da averlo in un tavolo. L'Olivetti, tra l'altro, nel 65 ha sviluppato il primo computer programmabile da tavolo usando transistor, quindi è riuscita a fare in questo periodo dal 57 così fino al 64, ha fatto dei passi da gigante, però poi si è fermata, e questo è un problema fondamentale, cioè non ha capito che aveva in mano una carta vincente. Parte di questo è stato che il capo di Borgo Lombardo, l'ingegner Mario Chu, che aveva poi assunto lì a Borgo Lombardo, è morto in un incidente stradale, e questo ha troncato, diciamo, l'ascesa dell'Olivetti come competitore all'IBM.
1: Era
2: IBM
1: suggestivo che ci fosse proprio un italo-cinese come braccio destro di Adriano Olivetti.
2: È strano, no? È
1: singolarissimo.
2: Era cresciuto in Italia, perché era figlio dell'ambasciatore cinese in Italia, e quindi era una personalità molto forte, molto bravo.
1: Lei l'ha conosciuto?
2: Sì, certo, mi ha intervistato lui, mi ha assunto lì a Borgo Lombardo lui.
1: Beh, questo ha dato anche adito a tutta una teoria complottistica, la morte di Adriano Olivetti in treno, su cui non è stata mai fatta l'autopsia, sì. Mario Chu che dopo un anno muore in un incidente, tutti hanno detto li hanno uccisi perché non volevano che l'Italia si espandesse in questo settore. Queste teorie hanno un fondamento, secondo lei, o sono semplicemente nascono sulla coincidenza?
2: Queste teorie prima dei WikiLeaks e di Snowden, e quello che ha rivelato Snowden, erano un complottismo estremo. Oggi si può anche pensare che siano state fatte, visto le altre marachelle che hanno fatto gli americani nel giro di tutto il mondo.
1: Ecco, lei ha conosciuto anche Steve Jobs personalmente, e pare che si sia appropriato anche di una sua idea.
2: Si è appropriato sì dell'idea della rotellina fatta con il touchpad, del prodotto l'iPod, che è stato un prodotto fondamentale per la rinascita dell'Apple, perché è quello che ha ridato una grande diciamo, spinta innovativa. L'Apple ha essenzialmente cambiato il business della musica, no? portando sul mercato l'iPod. Che
1: sulla morte dei compact disc, del vinile, di tutta la musica riprodotta, la musica, esatto, ce l'avevi digitalmente,
2: assoluta
1: novità.
2: Sì, ma poi ha trasformato la maniera in cui la musica si distribuiva, e quindi è stata una cosa straordinaria quella, nel senso che ha cambiato il business della musica, non solo non ha fatto solo un prodotto, ma ha cambiato l'ecosistema della musica, che poi ha raddoppiato quando ha cambiato il con l'iPhone, ha fatto lo stesso nel caso delle telecomunicazioni, e di fatto è riuscito con l'iPhone, ha avuto talmente successo che l'iPhone ha eliminato dalla competizione la Motorola.
1: Però non ci sarebbe stato
2: Nokia.
1: iPhone se non ci avesse avuto un touchscreen che ha inventato lei nuovamente.
2: Beh, io e i miei ragazzi, cioè intendiamoci, io sono coinventore di queste cose in questo caso, però certo io ho capito che è il futuro dei touchscreen, perché li avevamo inventati già al momento del touchpad, però non c'era nessun mercato per i touchscreen. E io a un certo punto, vedendo questi telefonini che venivano e che diventavano sempre più intelligenti, ecco che ho capito che se si metteva un touchscreen potevano essere molto molto più intelligenti e molto più utili, perché tutta la superficie del telefonino veniva utilizzata dal display, e la manipolazione del display non aveva bisogno della keyboard, di una tastiera, ma semplicemente fare gesti con le dita.
1: Si rende conto che oggi è il gesto primordiale che compie ogni bambino. La conoscenza, certo, passa attraverso il toccare lo schermo, che è una cosa che 20 anni fa non avremmo manco immaginato possibile.
2: Sì, ma noi lo facevamo vedere per telefonini 5 anni prima che uscisse l'iPhone. La Nokia ci rideva dietro, la Motorola ci rideva dietro, la RIM ci rideva dietro. I miei ragazzi dicevano: ma basta, ma nessuno lo vuole. Io dico: no, bisogna, perché questo è il futuro, sarà così. E ho insistito, finalmente si arriva l'Apple. Non sapevamo che l'Apple aveva un progetto in corso. Comunque l'Apple lo voleva e ha detto: lo vogliamo, però vogliamo l'esclusiva, e ovviamente noi non l'abbiamo data, perché ci avrebbero distrutto se le davamo l'esclusiva. Quindi loro se lo sono fatti, però chiaramente hanno visto il potenziale, e questo poi è stato l'inizio del touchscreen, essenzialmente come metodo di interazione con il computer.
1: Allora, fino a qua abbiamo velocemente, in maniera assolutamente piena di omissioni, descritto perché appunto Fagin è quello che ha immaginato, progettato, contribuito a progettare, portato avanti tutto quello che oggi noi usiamo per perimetrare e conoscere il mondo, cioè gli strumenti, l'estensione della nostra memoria, l'estensione della nostra coscienza, il nostro aggeggio per relazionarci. Tutto questo lo dobbiamo appunto a Fagin. Però adesso ci fermiamo solo un istante, poi partiamo dalla seconda fase della ricerca di Fagin, che è quella molto più singolare, molto più interessante e soprattutto molto più originale. A tra un istante.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: e contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 24 luglio. La pressione è stabile su gran parte del paese, giornata soleggiata con caldo accettabile, più intenso solo sul Lazio con picchi di 35 gradi a Roma. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso, una certa instabilità interesserà soltanto il sud peninsulare con temporali irregolari, venti settentrionali, scarica l'app del meteo.it.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Melog.
1: E riprendiamo la nostra discussione con Federico Faggin, ricordando il suo ultimo libro, Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono, uscito proprio per Mondadori nel 2024. E questo è il punto importante della ricerca di Federico Faggin. A un certo punto Federico Faggin un Natale va a sciare con la famiglia e ha un'esperienza che non è assimilabile a un'esperienza che normalmente è la classica illuminazione dello scienziato, che vede una formula, vede un'equazione, vede qualcosa che gli dà una via di applicazione. No, ha un'esperienza che assomiglia molto più a un'esperienza mistica, a un'esperienza iniziatica. Ce la racconta, professore?
2: Sì, la racconto, però ci vuole una piccola nota di background, perché io a quel tempo mi chiedevo, volevo capire la natura della coscienza e mi ero imbattuto nella questione della coscienza, che a quel tempo nemmeno si poneva, i libri di neuroscienza non nominavano mai la coscienza. Quando descrivevano come funziona il cervello, descrivevano segnali elettrici, segnali biochimici, ma come se l'amore che io provo per un figlio sia il segnale elettrico nel cervello. Io mi sono chiesto, ma
1: forse perché non c'era una spiegazione ancora razionale, quindi consideravano di ambito non scientifico parlare di coscienza.
2: Assolutamente, la coscienza era una parola proibita in ambito scientifico, non si doveva usare perché era, come dire, era l'elefante della stanza che non si doveva dominare, no?
1: Cos'è un pregiudizio scientista, per cui parlare di coscienza significava sfociare nel terreno della metafisica, della religione, della non era roba per scienziati, è questo
2: assolutamente, il tema. Assolutamente, e io a quel tempo tra l'altro non ero contento di me e non sapevo perché, quindi volevano solo capire cos'è la coscienza, perché proprio come scienziato, ma volevo anche capire perché come persona umana non capivo perché io avevo fatto tutto bene nella mia vita, no, e quindi mi aspettavo di essere contento, avrei dovuto essere felice. Perché non ero felice? Dov'è il problema? Avevo preso troppo sul serio lo scientismo e lo scientismo in un certo senso mi aveva tradito, perché prometteva che con il successo io avrei dovuto essere felice. Io ho ottenuto il successo, tutte le caselle del successo che uno poteva pensare erano state checked, erano state marcate, e io non ero contento.
1: Non era la considerazione solo di ordine etico e morale, il potere, il successo, il denaro, no, esatto, non dà la felicità, è qualcosa di più.
2: È qualcosa di più, e la coscienza era appunto la finestra in cui io avevo capito che c'era qualcosa di più nella realtà che la scienza non trattava, non considerava nemmeno esistente. Ed è stato, e quindi volevo capire, e una notte mentre mi sono svegliato, avevo sete, sono andato a prendere un bicchiere d'acqua in cucina, eravamo a Tao, avevamo una casa a quel tempo dove, in questa zona di montagna molto bella dove si sciava, c'era sopra i 2000 metri, tornato a letto cercavo semplicemente di riaddormentarmi, cosa normale, nel senso che qualche minuto dopo sarei ritornato a dormire, e invece mi esce dal petto questa energia potentissima, ma è un'energia fisica, ed era una luce bianca scintillante, ed era la mia coscienza, usciva da me, ed era amore, ma un amore così potente che io non avevo mai provato. Per di più era un amore incondizionato, nel senso che era diretto a niente, ero io, questo amore che usciva da me ero io, la mia coscienza era in questo.
1: Queste sono esperienze di solito descritte da persone che compiono dei cammini ascetici, delle tecniche, respirazione, rituali, animazione di simboli, tutte queste cose. A un certo punto c'è il momento dell'illuminazione in cui uno si rende conto che fa parte di qualcosa di più grande di lui. Lei ci è arrivata senza nessun tipo di esercizio o di tecnica ascetica?
2: Anzi, a quel tempo io pensavo che la coscienza fosse qualcosa separata dal cervello, era un fenomeno che però doveva esistere nel cervello, cioè avevo anch'io accettato la visione scientista, cioè la coscienza è un fenomeno del cervello, punto e basta. E infatti io pensavo che una volta il corpo muore e non ci sarebbe rimasto nulla di noi, quindi avevo accettato l'etica e la visione scientista, però questa esperienza poi dopo chiaramente mentre la vivevo semplicemente vivevo questa esperienza, ma questa esperienza mi ha detto che non è così, cioè la coscienza se questa energia che è la mia coscienza esce da me ed è amore ed è fuori di me, come fa a essere nel cervello? Chiaramente no, right? Quindi io sono in questo stato, io sono esterefatto, no? Perché non avrei mai potuto nemmeno immaginare un'esperienza del genere.
1: A un certo punto nel suo libro scrive questa frase che mi ha colpito: noi siamo esseri spirituali imprigionati nel corpo come fosse una macchina. Lei che è stato un progettatore di macchine ha progettato delle metafore della nostra parte corporea, però mancava questa parte essenziale che lei ha intuito.
2: Sì, che ho esperito, non ho intuito, ho esperito, è una bella differenza, l'intuito...
1: Sì, un'esperienza, infatti ho detto un'esperienza quasi iniziatica, nasce una nuova coscienza.
2: È come se fosse fisica, cioè io questa energia era un'energia fisica. Ma era di più, perché non era solo energia fisica, ero io ed era energia che l'esperienza di questa energia è amore, ma un amore 10.000 volte più potente dell'amore che avevo mai provato.
1: Lei a questo punto gli strumenti che aveva a sua disposizione non poteva attingere né alla teologia né alla metafisica né alla storia, attingeva agli strumenti razionali che hanno formato tutta la sua vita. Come ha cominciato a ragionare sulla definizione di questo fenomeno?
2: Finisco la descrizione. Sì. Comunque da qui poi questa energia che usciva, luce bianca scintillante, era percepita come una luce bianca scintillante, tra l'altro a quel punto il mio corpo vibrava, era caldo, cosa che non era mai successa nella mia vita, era come se le vibrazioni del mio corpo fossero sincrone con quello scintillio che c'era in questa luce.
1: Come un diapason che andava all'unisono.
2: Sì, ma adesso non voglio vedere più di quello che c'era, ma comunque a un certo punto questa energia si espande dappertutto e copre tutta la visuale. Ed è sempre questa luce bianca scintillante, e a questo punto questa luce bianca scintillante non è solo amore, ma si aggiunge anche il gioia e pace, e io la pace non l'avevo mai provata in vita mia, io ero irrequieto, non ero mai dov'ero, quindi per esempio gran parte della mia mancanza di essere contento è che io non ero fuori di me, non avevo ancora capito chi ero, quindi io in un certo senso cercavo fuori chi sono, ma fuori non c'è chi sono è dentro, e questo me l'ha rivelato in maniera ovvia, no, ma questa rivelazione non è leggere un libro e ripetere quello che dice il libro, questa rivelazione è io sono questo perché la mia coscienza a questo punto era dappertutto, quindi io osservavo me stesso, ma il me stesso era fuori di me ed era dovunque, quindi io ero sia l'osservatore che l'osservato, un'altra prospettiva completamente diversa dalle prospettive normali, perché prima io mi sentivo separato dal mondo, quindi io ero separato da quello che osservo, invece io sono sia osservatore che osservato. Capisce quindi che questa esperienza mi ha rovesciato il paradigma fondamentale dello scientismo, e quindi io dopo questa esperienza ho detto no, qua devo capire, perché questa esperienza tra l'altro aveva e ha tuttora, perché è viva ancora in me, un valore di verità così profondo che io non avevo mai provato nelle mie esperienze normali. Normalmente io so di esistere, vivo, eccetera, ma non è che mi chiedo ma questo ciò che quello che sto esperendo adesso è vero, falso, cosa. non mi sono mai chiesto questo, ma siccome mi chiedevo perché, volevo capire cos'è la coscienza, questa esperienza mi ha detto, ma la coscienza è questo, mi ha dato l'esperienza della coscienza, perché la coscienza è ciò che permette ci permette di conoscere attraverso un'esperienza. È quello che è la coscienza, per quello deve essere fondamentale, non può essere spiegata con materia senza coscienza, deve essere solo provata, perché conosciamo attraverso la coscienza è ciò che ci permette di conoscere. Come facciamo allora a definire la coscienza se è quella che ci permette di definirla? Bisogna partire da lì. E questo è stato, ma ci ho messo poi 35 anni, anzi no, 33 anni da quel momento in poi, prima di arrivare a questa conclusione. Ma anni in cui ho studiato la coscienza, ho studiato tutti i modi possibili in cui si poteva capire, e poi dopo 20 anni di lavoro ho deciso che no, adesso ho capito che la coscienza e il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è fondamentale, la coscienza senza libero arbitrio non avrebbe senso, perché vorrebbe dire che io so quello che voglio ma non ci posso fare nulla, è folle, no? E quindi un altro problema con lo scientismo è che nello scientismo non esiste il libero arbitrio, tra l'altro il fatto che non esiste il libero arbitrio permette alle persone di dire, tanto io non avendo il libero arbitrio quello che faccio lo avrei fatto in ogni caso, quindi non sono responsabile, permette alle persone di non sentirsi responsabili della propria vita, non c'è niente di peggiore di questa idea che non esiste il libero arbitrio.
1: Allora, ci fermiamo solo un secondo, professore, poi riprendiamo su quella che è per me la domanda fondamentale. La sua esperienza, come abbiamo già detto, è assimilabile alle esperienze di chi segue dei filoni molto precisi di religione. Lei, una volta avuta l'esperienza, una volta avuto un momento di trasmutazione da uno stato di incoscienza a uno stato di coscienza totale di qualcosa che non immaginava intuiva, comincia a studiarla e ragionarci con gli strumenti propri dello scienziato. Ci fermiamo solo un istante.
0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Melog.
1: Riprendiamo la nostra chiacchierata con Federico Faggin, scienziato di assoluta fama internazionale, anche autore di un libro, Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono per Mondadori 2024. Ci ha raccontato Federico Faggin di qualcosa che normalmente non descrive uno scienziato, non racconta uno scienziato, non prova uno scienziato. È la percezione reale, concreta, l'esperienza della propria coscienza. A quel punto però lei, Federico Faggin, deve cominciare a studiare questo fenomeno di cui ha avuto esperienza con gli strumenti propri della sua formazione, che sono strumenti scientifici. Come ha fatto a analizzare un fenomeno che sembrerebbe un fenomeno religioso con degli strumenti in realtà razionali?
2: Perché c'è una parte della fisica, quella che si chiama la fisica quantistica, che ha proprietà simili a quelle manifestate dalla coscienza nella questa esperienza straordinaria che ho raccontato. Quindi io questa similitudine l'ho vista subito, come fisico ho capito che c'è una similitudine, però dov'è questa similitudine? Cioè dove si può puntare il dito, come si può esprimere, come si può capire? Questo ci è voluto moltissimo tempo e alla fine abbiamo poco tempo per descrivere queste cose, ma il punto finale è che se noi partiamo con l'idea che la coscienza e il libero arbitrio sono proprietà fondamentali, irriducibili, non si possono spiegare con niente altro che la loro esistenza, quindi fa parte dell'ontologia dell'universo, allora possiamo spiegare perché la fisica quantistica, che ha delle proprietà incomprensibili, a detta di tutti i fisici, cioè non è anche a detta mia, no? È impossibile capire perché la realtà più profonda abbia queste proprietà che sono le proprietà degli elettroni, delle particelle, eccetera. Queste proprietà sono incomprensibili. E adesso
1: ma qui il rovesciamento, professore, mi scusi l'interruzione. Sì. Finora la scienza dice ciò che io non posso spiegare non esiste, è incomprensibile, quindi non c'è. Invece esiste una fetta della nostra possibile esperienza umana che rientra nell'incomprensibile, c'è anche se non abbiamo in questo momento strumenti per comprenderlo. Lei ha avuto un assaggio di questa cosa per un momento di uscita dalla condizione di incoscienza umana, ma il fine del suo studio è poter ricreare quel tipo di realtà che lei ha provato come esperienza non richiesta, non avvenuta tramite un metodo, un'ascesi, un sistema, per ritornare a quello stato di consapevolezza di quello che è inspiegabile ma esiste.
2: Allora, la cosa fondamentale è che i fisici prendono quello che dice la fisica quantistica per buono, la teoria matematica, una teoria matematica. L'aspetto, diciamo, di spiegazione, l'aspetto ontologico non si capisce, quello è il problema della fisica quantistica, però i conti tornano ed è proprio lì, i conti tornano, come fanno a tornare i conti e poi non riusciamo a spiegare perché la realtà più profonda ha queste proprietà incomprensibili? Questo i fisici non hanno mai capito, va bene, ma è in parte la proibizione di considerare la coscienza come un fenomeno fondamentale. Nel momento in cui uno lo considera un fenomeno fondamentale, si capisce esattamente dove l'aspetto della coscienza tocca la fisica quantistica. Lo tocca a livello dell'informazione quantistica, che ha delle proprietà che sono straordinarie rispetto all'informazione classica. L'informazione classica è quella dei computer, dei bit del computer, l'informazione quantistica è quella invece dei quantum bits, che sono proprietà che adesso si cercano di sfruttare nei computer quantistici, ma che comunque rappresentano un aspetto della realtà più profondo che ha proprietà incomprensibili, cioè lo stato quantistico di un campo che è esprimibile come struttura di quantum bits, questo stato quantistico di un campo non si può riprodurre, non si può copiare, è privato. Guarda un po' che l'amore che provo dentro di me, io è privato, lo posso provare solo io. Anche quando ne parlo, io lo devo descrivere con parole che sono simboli condivisibili, ma questi simboli condivisibili descrivono solo una piccolissima parte di quello che provo, perché quello che provo è molto più ricco, va oltre la capacità della matematica, delle parole di esprimere. Noi abbiamo cercato di esprimere queste cose attraverso la poesia, la musica, la danza, il movimento, qualsiasi forma in più rispetto alle parole. Le parole, ma nessuna forma riesce a cogliere tutta questa interiorità che proviamo dentro di noi. Ecco, cioè la matematica nasce da lì, nasce dalla struttura interna delle nostre esperienze. La struttura interna delle nostre esperienze è il significato dell'informazione, ma non dell'informazione classica, dell'informazione quantistica, la quale rappresenta l'esperienza qualitativa, i qualia, le sensazioni, i sentimenti, le emozioni, i pensieri che noi conosciamo da dentro intuitivamente, per esperienza vissuta. Ecco quindi l'essenza della realtà più profonda è questa, e se partiamo da lì, ecco che allora dobbiamo capire che la realtà non è più fatta di materia e basta, o di materia e mente che però diventa matematica, ma è fatta di tre aspetti fondamentali che sono interagenti: la parte della materia, quindi la parte materiale, la parte mentale, che è quella descritta dalla fisica quantistica, e la parte spirituale, che è quella che la scienza non vuole ancora trattare, che è quella della conoscenza diretta attraverso la coscienza, e che ha parte di questo l'aspetto spirituale, c'è il libero arbitrio di decidere quello che uno vuole esperire, di dirigere la propria conoscenza di sé. Quel libero arbitrio lì l'abbiamo tutti, e quindi queste esperienze che abbiamo, questa esperienza che io ho avuto, si può addirittura ottenere attraverso processi di studio particolari, e sto dando appunto anche aiuto a certi gruppi che hanno già sviluppato metodi che permettono alle persone che sono pronte di avere un'esperienza simile e conoscere dentro di sé esattamente quello che sta succedendo. E quindi, perché invece noi cerchiamo sempre la risposta fuori da noi, invece la risposta è dentro di noi.
1: Le posso fare una domanda, però, professore?
2: Una in cui uno deve avere fede in quello che dice il Dio o il...
1: Però le faccio una domanda, se mi permette di interrompere, siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo e mi sembra fondamentale. Lei sta costruendo un sistema metafisico, lei sta espropriando un terreno che è sempre stato dominio di tutte le religioni possibili, grandi religioni monoteiste, ma tutte le forme di culto hanno sempre promesso agli uomini che attraverso una pratica si raggiunge il contatto con l'assoluto. Chiamalo vita eterna, chiamalo contemplazione, chiamalo illuminazione, chiamalo come vuoi. Però è sempre stato inserito in un filone religioso o parareligioso. Lei ci arriva attraverso un cammino di osservazione scientifica. Lei, alla fine di questo percorso, cosa si immagina di trovare? La spiegazione della chiave della conoscenza assoluta, il superamento di quella che è la nostra limitazione terrena e corporea, il raggiungimento della conoscenza al centro di quella che è la scaturigine di tutta la realtà che noi conosciamo. Mi viene a domandarglielo perché lei sta descrivendo quello che proprio è un cammino che finora abbiamo sempre definito un cammino mistico e religioso, con chiavi però di lettura scientifica.
2: Esatto, ma io lo sto... Ma no, quello che dico lo ha detto anche Cristo, che la realtà più profonda è dentro di noi, e dopo però gli altri vogliono costruire sistemi di potere in cui vogliono dirti che devi ascoltare quello che dicono gli altri. No, la verità è dentro di noi, e quindi la dobbiamo cercare noi prendendo responsabilità della nostra vita e scopriremo che questa realtà più profonda non ha niente a che fare con la competizione, ha a che fare con la cooperazione, col lavorare insieme, col volersi bene, ma nel senso di bene come amore, questo amore incondizionato che siamo tutti. Ecco il futuro. Il futuro non è in un'altra religione, ma è in una unione tra scienza e spiritualità, dove la spiritualità è la capacità che abbiamo tutti noi, ciascuno di noi, di conoscere la nostra divinità, se vogliamo, attraverso un'esperienza cosciente come quella che ho avuto io e come ho avuto a molte altre persone.
1: Ma l'esperienza richiede un metodo. Qual è il metodo per risvegliare questa coscienza?
2: L'esperienza richiede più che un metodo, l'esperienza richiede un voler capire profondamente. Io non ho applicato nessun metodo quando ho avuto questa esperienza che chiamo di risveglio, semplicemente mi è venuta perché volevo capire.
1: Allora io ringrazio Federico Faggin di questa lunga e interessante chiacchierata, ricordo i suoi libri, quelli che perlomeno sintetizzano tutta la chiave del pensiero che ci ha appena esposto. L'ultimo è Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono. I precedenti, sempre editi da Mondadori, sono Silicio del 2019 e Irriducibile del 2022. Grazie Federico Faggin.
2: Grazie a lei, è stato un piacere.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Il TCO per la logistica e il TPL, il titolo un po' criptico oggettivamente di un approfondito report che Motus IA ha pubblicato a inizio ottobre e che analizza il cosiddetto total cost of ownership, adesso vi spiegheremo tutto, dei veicoli nel settore della logistica e del trasporto pubblico locale, quindi vari tipi di veicoli e vari tipi di motorizzazioni. Trovate il report sul sito dell'associazione, che ricordo è costituita da operatori industriali del settore automotive ed energia, interessati evidentemente a favorire la transizione in particolare all'elettrico. Dunque, da questo report che cosa emerge? Un segnale interessante, cioè che almeno per certe categorie di mezzi e a certe condizioni una flotta di veicoli elettrici risulta già oggi economicamente vincente anche in assenza di incentivi o agevolazioni. Questo mi sembra il dato forse più interessante, visto che tra l'altro questi poi spesso esistono, e poi c'è l'evoluzione tecnologica che non potrà che, diciamo così, allargare sempre di più nei prossimi anni questa platea di situazioni favorevoli all'elettrico. Allora, benvenuto Francesco Naso, segretario generale di Motus IA.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Allora, Francesco, vorrei che ci aiutassi a capire, diciamo, qual è il mix più giusto di fattori che consigliano in qualche modo una transizione, magari graduale, insomma, ma a flotte elettriche. Allora, direi di partire dai fattori che hanno maggiore impatto, che sono poi anche quelli che voi prendete in considerazione. Intanto lo scenario di acquisto ha una sua rilevanza, perché in generale per i veicoli elettrici vale la regola che almeno per ora il costo di acquisto è più elevato ed è il costo di, diciamo, di utilizzo successivo che è più basso, no? Quindi
2: corretto,
1: se si pagano tanti interessi sull'acquisto diventa meno conveniente.
2: Bravissimo, ovviamente avendo un capex più alto, esatto, il peso dei oneri finanziari è maggiore.
1: Ecco, un altro fattore importante è la tipologia di ricariche e anche la loro frequenza.
2: Assolutamente sì, uno dei temi principali è, compatibilmente ovviamente con il numero di chilometri che si fa e con l'operatività che si deve garantire, le tipologie di ricarica per furgoni in particolare, ovviamente, ma in generale per tutti i mezzi a più bassa potenza si ricarica e per più lungo tempo, meglio è in termini proprio di costo di ricarica. Quindi più si riesce a fare, per esempio, nell'ambito del deposito e del rimessaggio, più si ottengono maggiori vantaggi dal punto di vista dei costi operativi.
1: Tipicamente il profilo è quello del mezzo che, diciamo, ricarica una volta al giorno. Questa è la situazione,
2: esatto,
1: ideale.
2: E là si ottengono dei costi molto contenuti, anche degli 0,2 e 0,23 euro a kilowattora, che insomma significa tre volte meno il prezzo della benzina.
1: Della benzina. Ecco, naturalmente collegato a questo c'è appunto il chilometraggio del mezzo, no?
2: Uno dei temi principali che ci siamo dovuti porre per fare l'analisi del total cost of ownership è quanto girano questi mezzi. Più chilometri fanno, più hai vantaggi nei costi operativi, però d'altro canto più chilometri fai, più il rischio che tu debba fare una ricarica opportunità significativa all'interno della giornata e quindi dell'arco della tua missione può inficiare quei vantaggi, perché ovviamente la ricarica, chiaro, opportunità in giro costa di più
1: della, insomma, ricarica. La ricarica ad altissima potenza, quella che devi fare molto velocemente. E allora veniamo ai risultati dell'analisi che avete fatto, che ha riguardato tre categorie di mezzi di cui avete poi confrontato varie motorizzazioni. Parliamo di trasporto leggero, quindi furgoni, trasporto pesante, diciamo camion e tir, e poi autobus. Voi avete calcolato il total cost of ownership, cioè quanto costa il veicolo tenendo conto del prezzo di acquisto, della manutenzione, l'assicurazione, il rifornimento e quant'altro. Quali sono i risultati principali?
2: Sicuramente la cosa positiva sui furgoni, per esempio, è che anche con 40.000 chilometri all'anno, che diciamo è un valore abbastanza contenuto, il total cost of ownership è in pareggio rispetto al diesel, inclusa anche l'investimento sulle infrastrutture di ricarica, che abbiamo comunque considerato all'interno del costo totale a vita intera. Per quanto riguarda l'aumento invece di chilometraggi, anche fino agli 80.000, con 80.000 chilometri, pur considerando delle cosiddette ricariche opportunità, quindi durante la giornata, là c'è addirittura un vantaggio rispetto al veicolo diesel.
1: Trasporto pesante?
2: Il trasporto pesante invece, per quanto riguarda, diciamo, gli autobus, già c'è un vantaggio di total cost of ownership pur considerando gli investimenti in ricarica, soprattutto la ricarica in deposito è quella che porta grandi vantaggi in ambito urbano. Per quanto riguarda invece i mezzi pesanti, cioè i truck, i camion, là invece scontiamo questo capex particolarmente più elevato rispetto ai veicoli diesel e ancora di più rispetto ai veicoli LNG che hanno dei vantaggi anche in costi operativi. Se si riesce a mettere in pratica qualche aggiustamento e sostegno, in realtà si comincia ad andare anche
1: Anche lì ci
2: verso
1: trovano
2: il
1: delle
2: pareggio.
1: fasce in cui,
2: Verso il
1: no?
2: pareggio, esatto. Ovviamente è molto importante fare parecchi chilometri, anche
1: Certo.
2: perché qualche soluzione di ricarica opportunità ad alta potenza, non troppo costosa, sta già nascendo in Italia. I prezzi IVA esclusa sono intorno agli 0,33 euro a kilowattora, che già sono prezzi piuttosto vantaggiosi per avere dei risparmi operativi significativi. Certo, pesa un capex più importante.
1: Va bene, grazie, grazie Francesco Naso.
2: Grazie a voi per avermi ospitato.
1: Cari ascoltatori, buona serata.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Mezzanotte.
8: GR24. Il sole 24 ore.

0: In fiamme, gli Houthi attaccano le petroliere saudite, il petrolio torna sopra i 100 dollari. Il governo approva la norma anti-Maranza, più facile indagare i minorenni, Meloni, chi sbaglia paga. Caso Fakir, le immagini della bodycam di uno degli agenti, il contatto con un uomo, poi il fermo. Maldini è il noto e il nodo CT, aspettiamo chi vogliamo veramente, siamo ambiziosi. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. In apertura, il conflitto nel Golfo che si allarga anche al Mar Rosso con gli Houthi, alleati dell'Iran, che attaccano due petroliere saudite, greggio oltre i 100 dollari al barile e borse giù.
1: Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro contro l'Iran. Sono vicino a prendere una decisione e siamo pronti. Lo ha detto ad Axios Donald Trump, il quale ha ricevuto uno schiaffo dalla Camera americana, che nel pomeriggio, con i voti anche di 4 repubblicani, ha approvato una risoluzione per i poteri di guerra tesa a limitare l'azione militare del presidente con l'Iran. Il voto è arrivato a quasi 2 settimane dalla ripresa delle ostilità, con un nuovo blocco di Hormuz e l'apertura di un altro fronte, quello sul Mar Rosso, dove gli Houthi hanno rivendicato

0: 24, il sole 24 ore.
1: Archiviano una seduta di ribassi le borse europee con Milano che lascia sul terreno il 2,8%. A pesare sul listino, oltre ai timori per le forniture petrolifere che hanno innescato la volata del Brent oltre $100 al barile, sono una serie di trimestrali. ST ha infatti chiuso la giornata con un passivo che sfiora il 18%. Nonostante i risultati in miglioramento e sopra le attese, la guidance fornita dal produttore di chip italo-francese non ha convinto gli investitori, soprattutto alla luce dei timori sempre più forti legati agli investimenti stellari nell'intelligenza artificiale che stanno da giorni agitando i mercati. Tra gli altri titoli, meno il 7,8% per Moncler, con il rallentamento del business tra aprile e giugno che preoccupa gli analisti. Unicredit ha poi perso il 4,8%, la banca di Piazza Gheolenti ha chiuso un semestre record, ma a deludere gli investitori è stata la prudenza del CEO Andrea Orcel sul risico bancario. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, il sole 24.
2: Trump intanto ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita a Washington il 24 settembre. Con lui, ha detto, parlerò di intelligenza artificiale. E la Casa Bianca ha annunciato nuovi dazi su molti partner commerciali. Dal 10 al 12,5% entreranno in vigore da oggi. Il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni e un provvedimento sulle tutele per rider, driver e altri lavoratori gestiti dagli algoritmi delle piattaforme digitali.
3: Arriva la stretta sulla delinquenza minorile, sul fenomeno delle cosiddette baby gang. Il minore che ha compiuto 14 anni sarà di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Ma questa circostanza va di volta in volta provata. Mentre oggi l'imputabilità in questa fascia d'età non è automatica. Nessun abbassamento dell'età, nessun inasprimento delle pene, spiega il ministro della giustizia Nordio. Solo l'inversione dell'onere della prova.
4: Qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta diretto interessato dare la prova contraria.
3: Concetto rilanciato dalla premier Meloni: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, dice sui social. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla riforma della rete dei carburanti contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza, che punta a ridurre le inefficienze strutturali e migliorare la concorrenza tra operatori. Via libera definitivo anche al contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 per 8.000 dirigenti scolastici, che avranno un incremento di 500 euro mensili. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
5: Non sarà solo un copia e incolla della direttiva europea, a specificarlo è la ministra del Lavoro e Politiche Sociali Calderone al termine del Consiglio dei Ministri, parlando del decreto Rider.
6: L'Italia avvia il recepimento, la direttiva entrerà in vigore il 2 di dicembre del 2026.
5: Il decreto non riguarderà solo i rider, ma tutti i lavoratori delle piattaforme. Tra i punti salienti c'è il fatto che l'algoritmo non potrà licenziare né sospendere un lavoratore, chiudergli l'account o interrompere il rapporto senza l'intervento di una persona. Le piattaforme dovranno comunicare inoltre al Ministero del Lavoro e all'INPS il numero di persone attive, l'intensità del lavoro, la situazione contrattuale, le condizioni applicate e l'elenco degli intervenuti. Intermediari, quando richiesti e non già disponibili alle amministrazioni, dovranno fornire anche durata dell'attività, ore settimanali e reddito medio. Dopo il primo via libera del CDM, il testo dovrà acquisire i pareri delle commissioni parlamentari e del garante della privacy per poi tornare a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport con le nuove norme in vigore da agosto. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. Per l'adeguamento degli impianti è stato istituito un fondo da 4,7 milioni di euro. Il caso Fakir, un momento di contatto con un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte dell'uomo.
7: Dopo la morte di Abderrahim

0: Ibrahim Fakir, 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, il TG1 ha diffuso un primo estratto del video registrato dalla bodycam di uno degli agenti. Nelle immagini si vede l'uomo entrare in contatto con alcune persone vicino ad un'auto prima dell'intervento dei poliziotti. Secondo il legale dei due agenti, Gabriele Bordoni, il filmato confermerebbe la necessità di intervenire per riportare la situazione sotto controllo. Dal Marocco intanto la moglie e la zia di Fakir chiedono giustizia. In un'intervista ad un'emittente TV parlano di una morte incomprensibile. È stato giustiziato, dicono, chiedendo che venga fatta piena luce sull'accaduto. Anche la nipote ha diffuso un videomessaggio nel quale descrive lo zio come un lavoratore, una persona buona e rispettosa, invitando a non giudicarlo soltanto per quanto accaduto negli ultimi istanti della sua vita. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, solleva invece dubbi sulle modalità con cui sarebbero stati sentiti alcuni testimoni e ipotizza l'esistenza di ulteriori filmati. Nel frattempo, la squadra mobile, su delega della Procura di Bologna, ha effettuato una perquisizione nell'abitazione dove viveva Fakir. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
1: Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente per colpa di un batterio. Sia la vittima che gli altri quattro bimbi, tre dei quali già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia, dice il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini. Facciamo il punto nel servizio.
2: Il calcio italiano va rifondato partendo dal campo. Il progetto è lungo anche oltre i 4 anni che portano al mondiale del 2030. Paolo Maldini e Leonardo, gli uomini cui il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha messo in mano il futuro della nazionale, sembrano avere le idee chiare. Sono le ore frenetiche della trattativa con Pep Guardiola dopo aver sondato anche Carlo Ancelotti. Sentiero stretto, questione di soldi ma non solo. A settembre l'Italia torna in campo, ma Maldini allontana il senso di ritardo e urgenza nella scelta.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
2: Il profilo è quello di un allenatore che la pensi come Maldini e Leonardo, che vogliono una rivoluzione dal basso, con velocità, capacità tecniche, uno contro uno da inserire nel piano tecnico di tutta la filiera delle nazionali. Malagò parla di condivisione assoluta, i club della Serie A, i primi ad ascoltare il piano dalla voce dei protagonisti, sembrano d'accordo. Ora c'è da aspettare e potrebbe anche non essere solo per qualche giorno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questa edizione di GR24 finisce qui, grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
2: Ma che cazzo è Sabbatai?
3: Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto strozzo!
1: E i discendenti stanno ancora oggi, il Bray Brit.
3: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
1: Ma voi siete discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
3: Mia moglie.
0: La zanzara.
4: Tutto il resto è gioia.
1: Sabbatai Zevi era un pedofilo.
2: Ma scherzava.

0: Ma che la fessa d'esordio, è un quarto d'ora che sto aspettando qua.
1: Ma come la fessa d'esordio, come si fa?
0: Sì,
1: ma perché ti esprimi in questo modo? Ma che roba?
0: Ma fammi capire una cosa, ma l'amico tu, il pappagallo, c'è lì?
1: Sì, c'è, c'è.
2: Parla in italiano, coglione, parla in italiano, coglione, italiano.
0: Ma finiscilo, pezzo di merda, finiscilo, coglione.

0: Nunca me disse, professor. Para! Tu parla di cazzo, parla di pesce, parla di questo. Ma è l'espressione, com'è? Ti va in culo adesso.
1: Però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 gradi.
0: Pare!
2: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.
3: Ma va fangulo, va.
4: Necrofili, coppie scambiste, neonazisti, veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani, antisemiti, satanisti e novavax infogliati, pornografi e baciapile, camionisti truculenti, gente che parla con gli UFO.
5: Tu fai entrare scambisti, estremisti, predicatori, scarificatori, triti tutto, come questo è un biodigestore, sì, allora, esatto. Un trituratore. E dall'altra parte che cazzo esce? Esatto. Merda.
6: Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, ragazzi.
7: Allora ragazzi, penultimo giorno di questa disgraziata trasmissione e cominciamo subito con un piatto forte, anzi fortissimo. Che hai fatto? Stai cagando? Che stai facendo? Stai ruttando? Stai cagando? E allora fermati un attimo, fermati un attimo.
8: Sto lavorando a dei dossier.
7: Ma quali dossier? Non rompere i coglioni. Fermi tutti. Allora, ditemi voi ragazzi, cosa deve fare la polizia? Secondo voi cosa deve fare la polizia? Allora, l'inseguimento non si può fare. L'inseguimento deve essere fatto in maniera cauta. Inseguire, per carità, non bisogna avvicinarsi troppo. Dunque eliminiamo l'inseguimento. Il manganello, no, il manganello non si può usare perché evoca il fascismo, perché fa male alla capoccia di qualcuno. La pistola, per carità, la pistola! Ti dicono quelli democratici, ti dicono quelli inclusivi, quelli progressisti, eccetera. C'è il rischio di finire come in America. Poi c'è il taser a un certo punto, no? Taser, come diavolo si chiama? Che però può essere letale, perché in un caso su un milione quelle scariche te fanno venire infarto, perché in un caso su un milione hanno provocato magari dei problemi. E allora anche quello no, anche quello è in dubbio. Poi a un certo punto abbiamo la polizia italiana ridotta a utilizzare lo spray urticante e le mani, le semplici mani dei poliziotti che ammanettano, che immobilizzano. Ma abbiamo scoperto da parte dei progressisti uniti in questi giorni che pure le mani nude dei poliziotti con lo spray prima, no, anche quelle sono soggette a un protocollo. Vaffanculo! Seconda cosa, io ho letto, l'avrei letto anche tu, e sono rimasto veramente sconvolto, devo dire la verità, forse per ignoranza, anzi quasi certamente per ignoranza, quasi certamente, lo ammetto, la bodycam che ci ha fatto vedere praticamente tutta la scena della immobilizzazione anche prima e dopo, dell'immobilizzazione del povero Fakir, del signore di 42 anni marocchino con dei precedenti, ma non conta nulla che avesse dei precedenti, questa bodycam è stata comprata. È stata comprata dalla gente per 400 euro.
8: Adesso arrivano
7: quelle
8: del ministero.
7: Comprata dalla gente per 400 euro. Ma che cazzo di Stato è? Ma lo vogliamo dire, lo vogliamo gridare come sto facendo, che questo è uno stato di merda, che non dà agli agenti, che costringe un agente per proteggersi, per tutelarsi, costringe un agente a comprarsi una bodycam, una telecamera con i soldi suoi. Lo vogliamo gridare, che schifo, che vergogna, uno stato che costringe un agente a comprarsi per 400 euro una bodycam per tutelarsi. Mi fa schifo uno stato così. La moglie di Fakir, oggettivamente essendo la moglie, è incommentabile naturalmente, però è incommentabile, ha perso il marito.
8: Sì. Ma è la moglie.
7: Però posso dire, certo, assolutamente. Mi fa impressione.
8: Io ho mandato in esclusiva la testimonianza della nipote oggi, ad esempio.
7: Mi fa impressione. Che vedere quell'immagine dal Marocco di una donna completamente velata, per carità, ognuno può andare in giro come vuole, una donna completamente velata che dice che suo marito è stato giustiziato senza motivo. giustiziato, così ho tradotto, così era letto sui siti, giustiziato e che è stato un crimine contro l'umanità. Ora, va bene tutto, è la moglie, per carità di Dio, un crimine contro l'umanità, il marito giustiziato, questo dice la moglie dal Marocco. E non dico nulla. Ditemi che non è vero, ragazzi. Ditemi che non è vero. Ditemi che il sindaco di Bologna ha chiesto regolare autorizzazione per il corteo, vi prego. E per il corteo indetto subito, a mio parere con grande senso di irresponsabilità, non di responsabilità, l'altro giorno. Ditemi che non è vero, perché io non ci voglio credere. Non voglio credere che la sinistra è così attaccata alle regole, così attaccata alla legge, e si sia dimenticata di chiedere una regola. Vediamo, Chiara, io sto ponendo una domanda. Ditemi che non è vero, perché io non ci voglio credere. Io non credo che il sindaco di Bologna Lepore abbia, non ci voglio credere, abbia, si sia dimenticato di chiedere l'autorizzazione, che dunque il corteo da lui stesso convocato, la manifestazione sia stata illegale. Ditemi che non è vero, vi prego. Ditemi che hanno fatto tutto regolarmente, la sinistra delle regole, della democrazia. Ditemi che ha fatto tutto regolarmente, perché non ci voglio credere. Convincetemi del contrario.
4: Politologo.
7: No, non è politologo un cazzo.
9: Appunto,
7: ultima cosa, il dottor Iacchetti. No, voglio parlare del dottor Iacchetti, ti farò ascoltare una parte in cui andrai fuori di testa, perché è una parte incredibile che ha detto sul 7 ottobre, devo dire la verità, incredibile. Però, quello però sono sue opinioni incontestabili. La cosa pazzesca di questa vicenda è questa. Ieri sostanzialmente, io ho visto il video, la faccia mi sembrava seria, non mi sembrava una gag. Si è augurato, con una metafora, la morte del ministro della salute, il dottor Schillaci. Ovviamente proteste, sollevazioni, la politica, tutto, come è normale che sia. A me fa impazzire il fatto che a un certo punto lui, resosi conto della boutade, della figura de merda, diciamola tutta, abbia buttato tutto in vacca, dicendo, no caro ministro, io scherzavo. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando o no? Ma quale scherzo? Era un discorso serissimo quello sulle liste d'attesa. Quale scherzo? Quale scherzo? Non era affatto uno scherzo. Non pigliamoci per il culo. Non è che si è augurato la morte. Ha parlato del fatto che anche il ministro, siccome lui sarebbe secondo lui responsabile dei tempi lunghi delle liste di attesa, allora magari ragazzi, ma perché uno come Iacchetti, che con la schiena dritta deve rimangiarsi la parola, perché gli è venuta la cagarella, gli è venuta, no, la stretta al culo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
8: La vergogna assoluta di un ex comico, oggi semplicemente un propagandista.
7: Vabbè, adesso
8: delle
7: propagandista
8: delle peggiori tesi filoputiniane e filo Hamas.
7: No, filoputiniane non credo proprio,
8: un guitto di regime. Che ora, anziché assumersi la responsabilità di quello che dice, si scherma. Altro che scudo per i poliziotti, lo scudo per i comici hanno introdotto adesso. Non c'è lo scudo per i poliziotti,
7: questa è buona,
8: no?
7: Questa è una riflessione politica.
8: Che ti consegno a due giorni dalla chiusura definitiva. Ho parlato col ministro dell'interno, domani sarà mio ospite. Voglio dirti questa notizia: domani sarà mio ospite.
7: Ha disposto la chiusura della zanzara.
8: Voglio chiedere ufficialmente al ministro dell'interno, domani sarà ospite in studio da me.
7: Fallo prima di settembre, però. Fallo prima di settembre.
8: L'uomo del giorno sarà ospite mio. No, sti cazzi, niente. Regia di merda. Invitalo tu, Piantedosi. Qui non verrà mai. Chiederò ufficialmente al ministro dell'interno. Chiederò se è possibile fare per decreto
7: la chiusura della
8: chiusura di della radio della zanzara.
7: Questo è buono.
8: Per decreto.
7: Questo è buono.
8: Io glielo chiedo, te lo giuro. Allora, l'ultima domanda che gli farò domani.
7: Si può chiudere la zanzara, ti prego,
8: per favore, ministro, per ragioni.
7: Se non lo fai, sei un codardo. Domani voglio che tu lo faccia. Altrimenti chiedo al tuo direttore e ti impongo di fare questa domanda.
8: Per ragione di ordine
7: Iacchetti
8: pubblico
7: prima,
8: è possibile Iacchetti ha chiesto lo scudo del comico.
7: Sì, quello è vero. L'hai detta. Iacchetti prima e Iacchetti dopo. Senti Iacchetti prima e quello dopo.
10: Vorrei vedere il ministro della sanità
9: andare in un ospedale e avere bisogno di un TAC, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere, ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi. E allora voglio vederlo morire prima.
7: Questa sarebbe la gag. Poi ovviamente col culo strettissimo, eccolo qua.
10: Caro ministro della sanità, io non le ho proprio augurato di morire, mi creda. Io ho fatto solo un esempio e ho fatto una simpatica gag in cui vedevo tutti i ministri senza i loro poteri affrontare la vita come gli esseri umani normali.
11: Devi combattere!
12: Ultima settimana, penultima puntata della stagione. Brutte merde, farete 2 cazzo di mesi di vacanza e non fate un cazzo dalla mattina alla sera, soprattutto Parenzo. Andate a fanculo!
13: Ma secondo voi è normale che questi 2 stronzi adesso vanno in ferie per un mese? Le persone normali non si fanno ferie per un mese.
14: Parenzo, hai mai pensato allo sbiancamento anale?
15: No. No, no,
16: sì,
15: mai.
16: Però.
15: No, no, sì, però ma un cazzo proprio. Zero. Maledetti, maledetti, sì, però mai niente.
7: Perché non glielo chiedi domani
15: pensato.
7: A piante dosi? Scusi, ministro.
15: Sì, bravo,
7: lei ha mai pensato
15: bravo.
7: Allo sbiancamento anale?
15: Sì,
7: come farsi licenziare? Come
15: ma
7: farsi licenziare dalla 7 in un nanosecondo? Sai
15: ma
7: che ci vuole? In un nanosecondo?
15: Sì, in un nanosecondo, sì, ma neanche.
7: Alla Gottardo, domanda
15: ma
7: alla Gottardo.
15: Ma mi licenzierei io. Dai, però non c'è libertà di chiedere, ma non è questione la libertà di chiedere. Solo che non è una. Vabbè, ma io le farei queste domande. Per forza, infatti. Infatti guarda come sei ridotto.
7: No.
15: Però no, ma non c'è libertà, non si fanno le domande. Ma non è che non si fanno le domande, che cazzo vuol dire non si fanno le domande? Non è che uno è una cosa incredibile. Pazzesco.
7: Allora,
15: quell'uomo è incredibile.
7: Ma che c'entra? Io l'ho evocato.
15: Senti,
7: adesso...
15: ma vogliamo dire una cosa sul caso del Mastro?
7: Sì, no, non me ne frega nulla. Nulla. Giù Milano, anzi di Milano. Milano sono io, giù Roma. Allora, la giunta, le cose, l'autorizzazione a procedere, i telefonini, ma non gliene frega un cazzo
15: molto
7: a nessuno.
15: Semplice.
7: Non gliene frega un cazzo a nessuno! Giù. A qualcuno sì, gliene fregherà sapere cosa c'è dentro il telefono di Del Mastro. A me non me ne frega un cazzo. Allora, è morta la donna investita, come sapete, da Il Kudri, il marocchino che investì 8 persone
15: ancora
7: a Modena.
15: Dei marocchini.
7: Beh, il marocchino è marocchino, non si può dire che è marocchino, non si deve
15: ancora
7: dire che è marocchino. Ah, non si deve dire che è marocchino, dunque. Quello
15: la
7: che
15: cronaca,
7: è investito. Dunque, dillo. La cronaca, mortacci vostra, avete utilizzato la cronaca in questi giorni come se
15: io
7: la polizia fosse
15: niente.
7: Fosse
15: io
7: la polizia della Gestapo.
15: Io faccio giornalismo, io oggi ho invitato l'avvocato
7: Fabio. Ripeto, è morta la donna investita dal Kudri, il marocchino che investì 8 persone a Modena. Per lei, però, come sappiamo, non ho visto alcuna manifestazione indetta. Non ho visto nessuna manifestazione, non è stata convocata dal sindaco nessuna marcia, nessuna fiaccolata, nessuno prende lo spunto per fare una manifestazione pacifica a favore di questa donna o per ricordo di questa donna uccisa da questo signore con una macchina in stile, diciamo, in stile terrorismo. Nessuno si è preso la briga di indire una manifestazione pacifica. Nessuno. Ma ti propongo adesso un passaggio incredibile del dottor Iacchetti. Senti qua, parla del 7 ottobre. Il 7 ottobre a cosa è servito? Vai regia!
9: No, il 7 ottobre è chiaro che è stata un'evidente mossa per scatenare l'inferno il giorno dopo, no?
7: Una mossa.
9: Pensate che quelle persone morte, ebree.
7: No,
9: erano quasi tutte contro il governo Netanyahu. Penso un po' te, chissà perché sono andati lì a fare
15: cosa
9: la strage del 7 ottobre.
15: Non è che sono andate là, erano al confine, imbecille. Erano, no, vivevano allora lì, idiota.
7: No, c'erano quelli del rave. Allora, aspetta un attimo.
15: Ma
7: no,
15: quelli del rave stavano a rave. Che c'entra?
7: No, ma tu non hai capito, non hai capito qual è la,
8: no,
7: diciamo,
8: ho
7: il sottotesto. Innanzitutto, il 7 ottobre
8: Netanyahu avrebbe organizzato tutto questo.
7: Sì,
8: insieme,
7: sostanzialmente,
8: dai.
7: Sì. Una mossa per scatenare
8: porcheria.
7: L'inferno. E poi
8: questa
7: dice:
8: è la porcheria.
7: Aspetta, e poi
8: e
7: dice che
8: vergognari di averlo mandato in onda.
7: E poi dice che i morti erano quasi tutti contro Netanyahu. Dunque, in qualche modo, dice: come
8: ma
7: mai? E dunque è stato più facile. È stato più facile farli uccidere, diciamo. È stato concordato, ma a maggior ragione perché erano oppositori di Netanyahu. Cioè, doppio livello di complottismo, capito? Doppio livello di complottismo. Beh, amico mio, ho parecchi amici ebrei che non mi salutano più volentieri, dice il dottor Iacchetti. Vai, regia.
16: Ho parecchi amici ebrei che però, chissà perché, da quando è successa sta cosa, non mi salutano più tanto volentieri.
15: Ma ci devono andare a fare il culo.
7: Senti questo, senti questo, questo è ottimo. Gli ebrei, preoccupatevi, dice, preoccupatevi ebrei. Poi parla di ebrei in generale, come se confondendo ebrei, Israele, vabbè, lasciamo. No,
16: per loro è un'offesa grandiosa quello che fanno gli israeliani e l'esercito di Netanyahu. Ma allora preoccupatevi, perché per decine e decine di anni andremo avanti col dito a dire: eccolo là l'ebreo, come hanno fatto con i nazisti.
7: Signor Iacchetti,
15: ma non c'è da ridere.
7: Inizio, io rido perché secondo me oggettivamente è quasi un comico, però è quasi un, cioè c'ha lo spirito del comico. Però posso dire una cosa, questa roba assurda, perché uno utilizza il fatto di essere un comico per dire che è una gag è insopportabile.
15: È lo scudo.
7: Da mesi che fa i comizi, giustamente, libertà per Iacchetti di andare ovunque. Gli darei una striscia alla Rai, posso dirti? Io gli darei una striscia quotidiana.
15: Non parlare di strisce perché
7: quotidiana.
15: Ha già cantato una canzone.
7: Sì,
15: non parlare di strisce perché Iacchetti ha già parlato di strisce in una nota, canzone che suona pressapoco così.
7: Mi mancava.
15: Che suona pressapoco così.
7: Mi mancava.
15: Che suona pressapoco. No, e no, un cazzo.
7: No, la devono trovare. Sansonetti. Mancava la stronzata di Sansonetti sul 42enne ucciso. Sul marocchino, su Fachir, sentite.
17: Se in Italia con un ragazzo di 42 anni ucciso mentre gli mettono le manette e gli spruzzano lo spray i poliziotti.
18: Ucciso è già una valutazione.
17: Morto. Beh, con le manette e con lo spruzzo del peperoncino in faccia mentre gli mettono. Ora, se in Italia non fosse successo niente, ma voi cosa pensereste? Che siamo in Russia? Che siamo in Unione Sovietica? Che siamo.
18: Allora,
17: ditemi quale paese del mondo poteva. Se ci fosse stato in silenzio,
18: non...
17: e sarebbe stata una tragedia per la politica e per la democrazia.
7: Scusami, Sansonetti, non è che uno. Non è che siccome è morto uno di 42 anni perché la polizia gli ha spruzzato lo spray e tu hai detto ucciso, poi ti sei corretto naturalmente, ma dentro la testa hai il pensiero che sia stato ucciso e poi immobilizzato, allora giustifica il fatto che hanno messo a ferro e fuoco una città, eh? Io credo che tu non sei d'accordo con questa tesi. Poi c'è il tuo amico Sinibaldi, che è una bravissima persona, una persona intelligente. Senti, senti che cosa dice. Fakir
15: cosa
7: eliminato
15: senti,
7: come uno
15: me?
7: Scarto. Senti,
15: ma
7: lo faccio sentire al grande pubblico della Zanzara, non rompere il cazzo, senti.
19: Nella iniziativa del sindaco, disperata, in una situazione di disperazione, proviamo a ricostruire un legame sociale, proviamo
7: legame
19: a evitare
7: sociale,
19: che si muoia sotto lo sguardo di un'intera città, proviamo a evitare che l'indifferenza prevalga, proviamo a evitare la disumanità che ho sentito pronunciare anche qui, quando non si è messa al primo posto quella persona, che chiaramente lo scarto che Papa Bergoglio ci invitava a non eliminare, è stato eliminato come uno scarto.
7: Allora, non è stato eliminato come
8: ragione,
7: no,
8: questo,
7: regia del cazzo, non ha ragione Sinibaldi, regia del cazzo.
8: È una riflessione di un intellettuale.
7: È una puttanata, posso dire? Io ammiro Sinibaldi, l'ho conosciuto tantissimi
8: lui
7: anni
8: vuole
7: fa.
8: Anche lui, sì. Esatto, ti saluta anche tu, lo
7: no,
8: tratti così.
7: No, io lo sto dicendo che ha detto una stronzata, lo ammiro, è una persona
8: sicura. Un intellettuale,
7: ma
8: che tu
7: cazzo
8: non puoi
7: vuol
8: capire.
7: Dire che è un intellettuale? Ha detto una cosa, io
8: è
7: dico
8: un che usa l'intelletto.
7: A parte che mi sono segnato ricostruire un legame sociale, bellissimo, e vale per tutto, bisogna ricostruire un legame. Che cazzo vuol dire?
8: Anche tu
7: non sai che cosa vuol dire. Dai.
8: No, io so cosa vuol
7: Roberto
8: dire.
7: Roberto da
8: Milano. Ricostruire
7: sì, ma
8: quei fili
7: quelle frasi,
8: che
7: sì.
8: Nella società...
7: Ma sono quelle frasi passepartout che si possono usare per qualsiasi cosa. Dai.
8: Ci sono sono quegli aspetti.
7: Io voglio ricostruire un legame sociale.
8: È una società lacerata. È una società lacerata.
7: Ma quando
8: è una
7: mai?
8: Società.
7: Roberto
18: da Milano. L'imbecille. Sì, ti chiamo? Sì, ti volevo andare a fare in culo prima di andare in vacanza.
7: Sì,
18: ma di un po'.
7: Sempre
18: allora,
7: bene, va sempre cioè, bene, va
18: visto
7: sempre.
18: Che tu sei la gran cassa del governo.
7: Io non sono la gran cassa di nessuno. Lo critico ogni giorno il governo.
18: Tu sei.
7: Ogni giorno.
18: Guarda, lo critichi talmente tanto che non hai detto una cazzo di parola su Del Mastro. Sai che
7: cosa,
18: ieri
7: ma che me ne frega a me di Del Mastro? Esatto. Non me ne frega nulla.
18: Perché quella è una notizia che non deve
7: sono
18: darti.
7: Dinamiche parlamentari di cui non mi interessa nulla.
18: Le dinamiche parlamentari non ti interessa un cazzo.
7: Vabbè,
18: non
7: allora
18: è così,
7: che vuoi, Roberto? Che vuoi?
18: Allora. No, scusami, ti volevo dire, stai facendo la campagna per Ruggero,
7: ancora?
18: Ma andiamo
7: sì,
18: in Parlamento
7: certo.
18: Di Quadia.
7: Sì,
18: dove cazzo
7: sì,
18: vuoi andare, imbecille? Sei stato condannato e interdetto da tutti gli uffici pubblici. Ma quale cazzata
7: è la lui, sì, va bene, sì, ma
18: certo.
7: Quella è un'evocazione, è un'aspirazione.
18: Tu,
7: è un'aspirazione.
18: Un'aspirazione.
7: Sì, io aspiro,
18: 14
7: io...
18: anni di calcio.
7: E a me piacerebbe che fosse in Parlamento, Fabio da Vicenza, a casa, Roberto, a casa, Fabio da Vicenza, dimmi. Dimmi Fabio.
20: Sì, ciao Cruciani. Senti, dimmi. Per quanto riguarda, visto che hai dileggiato la moglie di Facri, volevo dirti,
7: no,
20: lei ha detto...
7: io non ho dileggiato nessuna moglie.
20: No,
7: l'hai dileggiato tua
20: vabbè,
7: sorella. Comunque... Ho detto che ha diritto di dire
20: quello
7: che dire.
20: Culo, stronzo, lascia parlare, no? Ma lascia parlare, ma perché cazzo
7: allora,
20: non fai
7: calma,
20: mai parlare
7: calma,
20: la
7: calma,
20: gente?
7: Calma. Innanzitutto
20: no,
7: c'è,
20: calma,
7: un c'è un problema di tempi. Dunque, se io ti mando a fare in culo adesso, dopo torni e può darsi che ti rimando a fare in culo, ma per il momento non puoi parlare. Fermi tutti.
21: Ciao Giuseppe. Volevo mandare a fanculo quel pezzo di merda che ti fa da contraltare lì. Stanlio, come cazzo si chiama? Stanlio, perché ieri ha dileggiato l'inno nazionale. Lui vorrebbe sentire l'inno di Israele a Radio 24. Ma perché non vai a fanculo in un bel kibbutz e ci resti? Coglione.
22: Sono 15 anni che ascolto la Zanzara, ho appena avuto una illuminazione incredibile. David Parenzo è identico ad Alvaro Vitali. Porca troia, Parenzone.
7: È roba vecchia, roba vecchia, devo dire la verità. Allora, Alvaro Vitali è certamente simile a Parenzo. Però, beh, perché no? Cioè, che fai? Stai dicendo che Alvaro Vitali. Poi, tra l'altro, ha avuto, cioè, è morto recentemente.
23: Ma
7: di che
23: per carità.
7: Allora, posso dirti, posso dirti una cosa?
23: Ma per carità.
7: Alvaro Vitali era certamente non bellissimo. Tu sei leggermente meglio di Alvaro Vitali.
23: Ma
7: sei un gradino sopra Alvaro Vitali.
23: Hanno detto che ho lo sguardo.
7: Che cazzo fate?
23: Connery, veramente.
7: C'è un pubblico qui che è già convinto che tu sia peggio di Alvaro Vitali. Un applauso al pubblico di oggi. Eccolo qua.
23: Saranno tutti seguaci di Vannacci. A me, mia moglie mi dice che io ho il sorriso alla Sean Connery, quindi sai, fate voi.
7: Allora, abbiamo un dipendente pubblico, una gazzettrice di eventi, una società di consulenza,
23: un
7: sales manager.
23: Un dipendente pubblico?
7: Sì, un dipendente pubblico.
23: Un dipendente pubblico?
7: Eccolo
23: che
7: qua.
23: Che cazzo fa il dipendente pubblico anziché lavorare?
7: Beh, Bruno. Si chiama Bruno, dipendente pubblico, 38
23: Bruno,
7: anni. Perché stai? Sei contro i dipendenti pubblici?
23: Vergo.
7: Ma soprattutto...
23: No, ma i dipendenti pubblici stanno lavorando ora.
7: Ma no, che c'è? I dipendenti Vergogna. Pubblici alle 5
23: io
7: finiscono, che cazzo dici?
23: Io chiederò
7: allora, ma soprattutto
23: allora anch'io finisco alle 5, stacco, ciao.
7: Ma soprattutto abbiamo oggi lui, vai!

0: sarà presente in tutte le tappe dello Zanzara Show a partire dal 7 novembre a Roma.
1: Ma che
0: Ticket
1: One,
0: beh, sarà presente, purtroppo per te sarà presente. Ma Matteo da
1: tragedia.
0: Padova, Matteo da Padova.
1: Menestrello.
0: Dimmi quello Matteo, che... dimmi. Dimmi.
2: Pronto?
0: Dimmi Matteo, dimmi.
2: Ma guarda che era semplicissimo comunque fermare la gente a Bologna.
0: Sì, semplicissimo, certo. Sei uno specialista di ordine pubblico, te. Chi cazzo sei? Cioè, sei... Che cosa avresti fatto tu? Spiegami, che avresti sparato
2: a dare carta bianca alla polizia, porca puttana!
0: Lo so,
2: basta,
0: lo so.
2: Da baseball, beh, te l'avevo già detto!
1: Mamma mia. Scusa, male che non è ministro dell'interno. Scusami. Domani porrò questa telefonata al ministro dell'interno.
2: Te l'avevo detto, mazze da baseball! Vedi
1: eccolo
2: come
1: qua.
2: Volano fuori dai coglioni.
0: Però le mazze da baseball, ti segnalo, che... Matteo da Padova, che
1: non
0: le mazze
1: sono omologate,
0: non
1: dal
0: sono
1: ministero,
0: in dotazione.
1: Diciamo.
0: Poi a quel punto, meglio i manganelli, no? Cioè, delle mazze da baseball. Perché le mazze da baseball? Scusami, i manganelli
1: sono più lunghe. Perché sono più lunghe,
0: sì,
1: te lo dico
0: non lo
1: io
0: so.
1: Perché.
0: Cioè, Matteo da Padova vuole carta bianca per gli agenti. Cioè, che significa carta bianca?
2: Certo.
0: Sì. Devo dire la verità, caro David, assistendo a quelle immagini live quando ero ospite di una trasmissione.
2: Dove sono le manifestazioni per la donna che è stata uccisa dal marocchino o il capotreno che è stato ucciso dal croato?
0: Sì, quello è vero. È tutto vero, quello è tutto vero. Quello che sta dicendo adesso.
2: Il sindaco di Bologna. Il sindaco di Bologna deve essere denunciato.
3: No, se inizia a fare elencare quattro storie di cui davvero mi dispiace, ma nel mondo nel mondo succedono davvero tantissimi e tantissime nelle famiglie d'Italia. Sì, certo. No, perché se poi vai a elencare quattro cagate, anche cose grosse che hanno fatto i stranieri,
0: ma uno è andato con la macchina addosso.
3: No, no, a me dispiace tantissimo.
0: Marocchino.
3: No, capito, però senza davvero, con tutto
0: cioè,
3: rispetto,
0: non bisognerebbe dire che è marocchino.
3: Bisogna dire che è una persona, punto.
0: No, è questi,
3: non dire stronzate né pagina, no, perché facile strumentalizzare. Non sapete che Salvini adesso vuole andare a cambiare ministero?
0: Perché te ne frega?
3: Semplicemente, no, me ne frego. Perché continuate a strumentalizzare gli stranieri, punto e basta. Avete rotto un cazzo
0: con
3: questa strumentalizzazione.
0: Una donna, vergogna.
3: No, va giudicato, va messo dove deve andare.
0: E non bisogna
3: punto
0: dire
3: e basta.
0: Che è
3: marocchino. Però stiamo parlando di Bologna, dove è successa una roba grave, di cui c'è uno strumentalizzatore di fascisti, fascistoidi, nazisti. Certo.
0: Chi? Perché?
3: Certo
0: la
3: che
0: polizia.
3: Sì. No, no, non la polizia.
0: Chi?
3: Gente che sta dietro. Gente, sì,
0: io ho visto la città devastata dall'estrema sinistra.
3: No, vai a vedere su. No, vai a vedere su internet quante stronzate bagianate stanno dicendo. I destroidi dal cazzo. Sì, davvero sembra che non sono esseri umani.
0: Scusa,
3: non sono esseri umani, punto.
0: Fermati un secondo, che sei già esagitato. Scusami, tu stai dicendo, ti stai concentrando sulle reazioni su internet dell'estrema destra quando abbiamo visto una città messa a ferro e fuoco.
3: Ma no, ma dai, no, ma sono cagate. Ferro e fuoco l'abbiamo visto altrove, l'abbiamo visto a Genova.
0: A Bologna non è successo nulla.
3: No, parliamo di Genova, che questi giorni.
0: Non è successo nulla.
3: No, parliamo di Genova, che di questi giorni si sta facendo. No. Cagare, tu e la tua tribù, te lo dico
0: quale tribù?
3: La tua tribù,
0: ma
3: dal cazzo
0: tribù?
3: E che cazzo ne so, perché
0: allora
3: non si sta capendo
0: che
3: cazzo
0: destra?
3: Di tribù ha la gente che davvero continua a insultare sui morti, cazzo, ricordiamoci che una mattina ci alziamo, non andiamo più a dormire, non ci alziamo più,
0: sì, aspetta, fermo.
3: Ricordiamocelo,
0: fermo un secondo. Calmati, perché sei già esagitato. Dunque tu hai visto quelle immagini della polizia che ha immobilizzato quello, dunque per te è un assassino quello là?
3: No, ma io non tocca a me. Ma io non parlo, niente dalla polizia, dico dalla gente che dietro le quinte mandano messaggi davvero.
0: È sempre successo.
3: Ma cazzo, ma in che paese viviamo? In che mondo viviamo?
0: Se
3: l'avessi detto mio padre, l'avrei dato due calci in culo, faccia l'anima sua.
0: Tu ti stai preoccupando di quattro coglioni che fanno i commenti su internet e non della gente che ha messo a ferro fuoco Bologna. Anzi,
3: no, di gente che ha picchiato gli extracomunitari. Non volevamo parlare dei suoi amici, dei destroidi, i fascisti.
0: Fermo, che adesso vi presento un'altra persona che è qui alla mia sinistra. Insieme al pubblico c'è un dipendente pubblico, ripeto, un'organizzatrice di eventi, un signore che fa una società di consulenza. Io ce l'ho scritto, un sales manager.
1: Non fa consulenza nessuno, se sta là. Che consulenze fa?
0: Due impiegati, tre impiegati, un insegnante di educazione fisica, uno che lavora in un magazzino. Grande. Finalmente uno che lavora in un magazzino. Chi cazzo è questo qua? Simone, vieni qua. È proletario vero. Un applauso. Un applauso. Eccolo qua, amico. Lavori in un magazzino. Sì. Quanto lavoro, quanto guadagni? 1200,
4: allora,
0: 1400.
4: No, arrivo anche a 1900, 2000. Sì.
0: Io pensavo fossi un proletario.
4: No,
0: cioè uno a 1900. 1900 per lavorare in un magazzino. 1900, che fai? Il capo, diciamo, fai il capo.
4: No.
0: 1900 si lavora in un magazzino.
4: Operai,
0: certo. Più. Gli operai dovrebbero guadagnare 1300, 1200, 1400. Vabbè, 1900.
3: Perché, vabbè, minchia, vabbè. Ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Te l'ha mai detto qualcuno? Fai il sindacalista adesso.
0: Comunque, un proletario vero. 1900 euro dove? Dove lavori? In che città? In che città?
4: A sud di Milano.
0: A sud di Milano, non vuoi nemmeno specificare che hai paura.
4: No,
0: hai paura.
4: Sì.
0: Hai paura.
4: Il lavoro mi serve.
0: Tu sai che un assessore, anzi no, un capogruppo del PD a Piacenza, siccome segue la Zanzara, lo vogliono cacciare perché ha espresso solidarietà nei confronti di Roggero.
3: Giusto.
0: Dunque, Roggero, ha fatto bene a sparare secondo te i due? Sì o no? Vabbè, a fare in culo. Musica.
3: Ha fatto male. Certo.
0: È un assassino.
3: Non doveva.
0: È un assassino.
3: Ma dai, metti qui, il ladro scappa.
0: Ti hanno mai rapinato a te?
3: Cioè,
0: ti hanno mai rapinato?
3: No, in un mese, tre ladri sono entrati al CIC. Tre. Uno
0: al
3: l'abbiamo
0: CIC,
3: preso.
0: Che cazzo è il CIC?
3: Centro internazionale di quartiere.
0: Sì,
3: dove...
0: Non sono entrati per sparare.
3: No, per sparare. Però sono entrati a rubare.
0: Dunque,
3: l'abbiamo preso.
0: Ha fatto male. Giusto che sia in galera. È giusto che sia in galera.
3: Ma certo che sì. Ma se la legge l'ha deciso, vuol dire che
0: stiamo
3: dalla parte della legge.
0: Ci state ascoltando. Questo è Modu Gay, che sì. C'è Davide? Dimmi, che c'è? Che
1: no,
0: c'è?
1: Voglio dire, mi sembra evidente che Modu Gay chiede che venga fatta giustizia e verità, ma questo mi sembra una cosa giusta e corretta. Tutti noi,
3: meno male che ci sei,
1: chiediamo giustizia e verità. La stessa cosa, però, non la chiedete per Del Mastro, perché negando l'uso di quelle chat e di quei messaggi.
0: Musica. Alla mia sinistra, alla mia sinistra, Stefano Rebek, frocissimo, buonasera.
5: Ma di destrissimo, però. Ciao a tutti.
0: Addirittura con la mano così.
5: No, lei la mano non è la sua parte. No, lei, sto gesticolando.
0: Lei triestino, sappiamo, sempre. 45 anni, store manager, fieramente finocchio, frocio,
5: sì,
0: che
5: fieramente
0: voglia.
5: Triestino.
0: Ti offendi se dico
5: noi,
0: finocchio?
5: Noi quando hanno sparato i poliziotti, eravamo in 5.000 in piazza. A Trieste si va in piazza per la polizia. Quando sono morti i figli delle stelle 5 anni fa, 5.000 persone in piazza, tutti in silenzio.
3: No, si va in piazza per la
5: non
3: polizia.
5: Come a Modena, che
3: no, perché la polizia sono i figli degli operai, sono i figli di questo paese. Sì. Bisogna avere molto rispetto, davvero, del servizio.
5: Signor Rebek, nel 1900, perché la destra che sta detassando gli stipendi, non la sinistra,
3: strumentalizzati.
5: Non devono essere
3: strumentalizzati, la polizia.
5: Dov'è la sinistra proletariato? Dove?
0: State fermi un attimo. Lei ha detto una volta che il fascismo ormai è a sinistra. Perché se sei un
5: fascismo
0: di destra,
5: certo,
0: come te,
5: certo,
0: sei vilipeso, sei offeso, sei emarginato.
5: Certo.
0: Hai detto anche che Mussolini ha fatto cose buone, giusto?
5: Io ho detto che tutti hanno fatto cose buone e negative, e Mussolini avrà fatto anche cose buone.
0: E che cose buone ha fatto, detto
5: Mussolini?
0: Insomma,
5: vedi già tutta la zona in Sabaudia, l'ha creata lui, ha tutta la schifezza
3: che
5: c'era.
0: L'agropontino. Le pensioni,
5: ma certo, ma ci sono molte cose che sono state fatte.
0: Positive.
5: Poi mille cagate, chiaro.
0: Sì, cioè, però
5: lui non
0: positive.
5: Doveva scegliere di mettersi con la Germania,
0: Baffino,
5: questo evidente.
0: Col Baffino. Cioè, il dottor Mussolini ha fatto cose buone.
5: Poi dobbiamo anche ricordarci che hanno anni diversi. Cioè, noi ragioniamo un Mussolini, un Che Guevara, vai da un estremo all'altro.
0: Sì.
5: Devi ragionare nei loro anni, non oggi. Oggi sarebbe follia.
0: Vabbè, comunque tu dici Mussolini ha fatto
5: quindi
0: cose
5: il fascismo
0: buone.
5: Non c'è più, c'è solo la sinistra. Il fascismo
3: no. Ma a cazzo, ma come puoi dire che il fascismo non c'è
5: a
3: più?
5: A sinistra tu non puoi dire quello che vuoi.
3: Anzi, da adesso che avete questi personaggi di cui non posso parlare, perché ho scoperto che in Italia di certe persone non si può dire niente. Perché davvero, da Salvini che è, da destroidi dal cazzo è. Adesso state andando oltre. State andando oltre. State diventando dei nazisti, dei fascisti. L'Italia, gli italiani si devono svegliare davvero.
0: Cioè, non
3: rendervi
0: ci
3: conto.
0: Ci sono i nazisti in Italia.
3: Nazisti e fascisti.
0: Ma tu sei pazzo.
3: Continuamente. Vogliamo fare questo programma in piazza, cazzo. Lo facciamo in piazza del Duomo.
0: E allora che succede?
3: No, invitiamo la gente a chiedergli se ci sono nazisti e fascisti.
5: Ma non ci sono bianchi.
3: Siete d'accordo che uccidono le persone?
0: Uccidono le persone?
3: Sì.
0: Uccide le persone?
3: Siete d'accordo che uccidono le persone, che danno il mango al latte, di cui siete contenti? No, Salvini non è fascista, però state avendo di più. Il motivo per cui lui adesso vuole cambiare ministero per fare la sua... no, me ne frego, perché continuamente una strumentalizzazione e la disumanizzazione dall'Italia. L'Italia che ha conosciuto negli anni 90 non è questo cazzo d'Italia.
5: Ma neanche quella che mio nonno ha conosciuto negli anni 50, che cazzo vuol dire? La vita va avanti.
3: Tu stai facendo tutto questo per entrare in politica, rompere i coglioni.
5: Non entrerò in politica neanche morto.
3: Ricordatevelo, un giorno lo candiderà uno stronzo in un partito e lo vedrete che andrà lì, perché dobbiamo salvare i gay, i gay, i salaminchia.
5: Ma io non sono mai andato in gay,
3: te lo dico io, te lo dico io, perché siete strumentalizzatori, punto e basta.
5: No, tu non mi dici su di me quel cazzo come tu pensi a chiamo. Io ti ho detto che anche gay pride non sono mai andato, punto, non discuti su di me.
3: Sì, sì, ma non parlo di gay pride, parlo semplicemente di strumentalizzazione. Io ho più amici gay che te, te lo dico io.
5: Ma è sicuro, io vado con gli etero.
0: Lui va con gli etero.
5: Certo, lo prendo spesso,
0: lo prende spesso,
3: cazzi suoi. No, no, ma io rispetto
0: le persone dagli esseri.
5: Se le mogli facessero quello che faccio io, gli uomini passerebbero giornate belle, non andrebbero neanche in piazza a spaccare, sarebbero a casa a trombare.
0: Cioè, tu dici se molte mogli lo prendessero dietro, dici sarebbero... sarebbero gli
5: è la figa del futuro, questo è sicuro. Ma come ho sempre detto, se il culo è la figa del futuro.
0: E con
5: ma
0: questo comunque... possiamo chiudere questo primo pezzo. Fermi tutti.

0: sfilano a piano. E se un po' ti disgusta non ti preoccupare, me lo farò sbiancare. E ricordate, come dice Stefano Rebeck da Trieste, l'ano è la vagina del futuro.
1: Grandissimo Ruggero dei Timidi, Zanzara Show a partire dal 7 novembre. Scusi, abbiamo la mia destra qui, ripetiamo, oltre
2: aspetta
1: che
2: aspetta un attimo.
1: Che c'è? Che c'è?
2: Che qui, aspetta che c'ho. Anche da voi è saltata la luce?
1: Chi è saltata la luce?
2: Tutto il palazzo?
1: Ma chi è saltata? È saltata la luce? Dove sta collegato? Come sta collegato? È saltata la luce?
2: Niente, è saltata la luce di tutto il palazzo.
1: Ma andate a fare in culo i palazzi borghesi, i palazzi borghesi di Roma. Chiamate.
2: È saltata la luce.
1: Ma sei perfetto, adesso sei perfetto. Luce, non ce ne frega.
2: No, ma solo al telefono. È saltata la luce. Adesso
1: fermo così,
2: il ministro,
1: fermo
2: però.
1: Così, fermo
2: chiamo
1: così.
2: Il ministro.
1: Non c'è bisogno,
2: no,
1: fermo così, fermo così.
2: No, no, ma io chiamo il ministro Salvini.
1: Che c'entra Salvini col fatto che è saltata la luce del palazzo? Scusa, che c'entra? Ma perché c'entra il governo se è saltata la luce del palazzo?
2: Te lo dico io sono costretto a lavorare con il telefono. Dov'è?
1: Ma che...
2: anche da voi, pronto? Cadere il governo faccio cadere, te lo dico io.
1: Fermo, resta.
2: Sto
1: così, camminando. Non ti muovere, devi rimanere,
2: no, sto
1: fermo.
2: Sto a casa perché avevo anche la lavastoviglie accesa. Da cazzo.
1: Resta fermo, devi restare fermo.
2: Miseria.
1: Devi restare
2: aspetta,
1: fermo.
2: Aspetta,
1: devi...
2: che apro qua. Adesso faccio saltare il governo. Te
1: ma,
2: lo
1: questa...
2: giuro.
1: Ma che c'entra il
2: te
1: governo col
2: giuro.
1: Fatto che è saltata la luce nel tuo palazzo?
2: Una cosa gravissima.
1: Ma quale
2: aspetta.
1: Gravissima? Sei tu che non
2: aspetta.
1: Hai gli impianti giusti in quel palazzo
2: è
1: del cazzo.
2: È saltato tutto anche lì? Ma da chi? Voi?
1: Ma da chi? Da chi?
2: Pronto?
1: Ma vai a cagare. Musica, dai. Musica.
2: Che disastro.
1: Allora, la mia destra, ricordiamo. Modu Gay, mediatore culturale. Lei si è mai fatto titillare l'ano? Lei si è mai fatto perforare l'ano, diciamo, da qualche femmina? Signor Modu Gay, perché fai così? Scusa.
3: No.
1: Lei non ama subire il sesso anale. Diciamo la verità, lei non ama queste pratiche.
3: Io scusa. Gay di cognome non di fatto.
1: Non di fatto. Lei anche non ha una.
4: Cioè, ma quello è incazzato sempre. Eh?
3: Sono incazzato nero. No? Si vede, sono nato così.
1: Alla mia sinistra invece.
3: Non è possibile.
1: Non è possibile perché non è bello farsi titillare l'ano ogni tanto. Scusi.
3: Possiamo decidere?
1: Sì, ok, ho capito. Lei decide di non farsi titillare l'ano.
3: Come spero tanti altri uomini.
1: Ma perché? Scusi, che male.
4: Ma grazie a Dio, così compenso io, bravi.
1: Ma io ogni tanto mi sono fatto titillare l'ano, come dice Ruggero dei Timidi. Non c'è niente di male, mica mi sento.
3: No, poi mi chiedo. Io spero davvero che il tuo programma non venga ascoltato da gente educata.
1: No, sì, anche gente educata, le assicuro.
3: No, perché? Che cazzo di messaggio vogliamo dare i futuri di questo mondo?
1: Perché? Non ho capito. Perché è brutto farsi.
3: Ma andiamo in confusione.
1: Ma perché in confusione? Perché voi siete così, perché in Senegal, voi avete dichiarato l'omosessualità, avete messo
3: loro,
1: al bando l'omosessualità.
3: Tu sei senegalese,
1: dovresti dire vergogna al governo, dillo,
3: vergogna al governo senegalese
1: che ha messo al bando l'omosessualità.
3: No, perché se l'ha messo perché c'è un motivo.
1: Non mi interessa,
3: fino a ieri c'erano gli omosessuali, anche il mio villaggio c'erano gli omosessuali e non è successo niente. Ma quando in cui c'erano gli omosessuali che erano che erano infetti, che avevano
1: infetti.
3: La malattia. Sì, avevano l'AIDS. Ma... andavano in giro come dei delinquenti. Ah,
1: ma
3: davvero?
1: Omosessuali delinquenti.
3: Sì.
1: 8 anni per
3: l'omosessualità.
1: No,
3: te lo dico.
1: Dillo che il governo è una vergogna. Vergognati del tuo governo.
3: Se vuoi parlare di quello che ha fatto il governo,
1: infetti.
3: Sì.
1: Ma ti devi vergognare.
3: No.
1: Ti devi vergognare.
3: Facciamo una puntata in cui parliamo.
1: Ti faccio mettere al bando dal governo del Senegal.
3: No. Parliamo davvero di quello che.
1: Devi attaccare il tuo governo, hanno fatto una vergogna, una legge vergogna.
3: Se il mio governo fa qualcosa di cui non sono d'accordo,
1: e dillo. Sei d'accordo con il carcere agli omosessuali?
3: Allora parliamo della legge. Parliamo dei gay. Dei gay senegalesi malati che sono andati in giro.
4: No,
3: vogliamo parlarne. Facciamo la puntata. Facciamo una puntata dei delinquenti malati che andavano in giro a spargere AIDS in giro.
1: Con la legge
3: è stata fatta.
1: Vergognati. negativi.
3: La legge è stato fatto grazie a quel comportamento. Quindi, no.
4: Quindi
3: no, non dire stronzate.
4: Non dire stronzate.
3: Perché il Senegal, sono stati sempre bene fino ieri.
1: Una cosa è certa. Tu non hai condannato il tuo governo, il Parlamento che ha approvato una legge che mette in prigione gli omosessuali fino a 8 anni.
3: Posso dire una cosa? Mi dispiace che fino ieri
1: la supercazzo
3: mi dispiace per i gay che vengono messi dentro.
1: Tu trombi dalla mattina alla sera, io trombo sempre, passivo o attivo?
4: Ma cosa vuoi, che un eterosessuale non vuole provare un deep throat? Chiedi alle tue amiche cos'è, poi ne parliamo.
1: Sì, ma lo sappiamo, lei che sa che cos'è un deep throat, mi scusi, lei sa che cos'è un deep throat?
4: Non si preoccupi, poi facciamo ripetizioni. Carte, penna, prendiamo due amici giusti.
1: Venga qua, non si vede. Un applauso alla signora Ilenia Silvestri.
5: Anche il cognome.
1: Scusi, forse ho sbagliato col cognome. Ilenia, biologa, una biologa. Sì. David c'è o non c'è? Si è rimesso a posto, David? Abbiamo anche una biologa qui. Puoi dire una biologa perché è qui, David? Una biologa. Pronto?
6: Bene.
1: Bene.
6: No, ma sono al buio e sto cercando di capire come recuperare un caricatore per un power bank per fare, ma qui il governo su questo.
4: Ho capito, lo sto cercando.
6: Tutto il palazzo è al buio.
1: Va bene, intervenite. Scusi, lei sa che cos'è un deep throat?
5: Immaginavo.
1: Lei non è molto, diciamo, attratta da queste pratiche estreme, diciamo, il deep throat. Non è attratta. Prego, si accorga.
4: Grazie, meno male. Musica. Grazie, allora ho successo io.
1: Fermo. Allora, sì, lei dice finché le donne non sono pratiche di questa
4: loro
1: cosa,
4: devono amarmi.
1: Tu sei a te piace la passività e il deep throat, e praticare il deep throat.
4: Certo.
1: Queste le caratteristiche, possiamo lanciare
4: delle candidature. Però poi resto di destra, esco e vado ogni tanto a MILF, ma succede.
1: In che senso?
4: Scusi. E ogni tanto si cambia sponda, si può. Il mondo gay mi dice che non posso.
1: Lei è omosessuale. Certo. Crocio, finocchio di quelli dichiarati, ma soprattutto con gli etero, è passivo e pratica dei deep throat anche
4: fantastici.
1: Adesso questo lo dice lei, naturalmente.
4: Tu sei come quelli
1: del governo senegalese? No, sei un omofobo di merda.
3: Omofobo lo siete voi. Sì. Lo siete voi. Tu e la tua tribù. I senegalesi non lo sono. Non lo sono mai stati.
4: Non lo sono mai stati.
3: Poi, davvero, se voi facciamo invitare la relazione, invita un deputato dal Senegal che fa il collegamento con voi.
1: Così l'ascolto finisce qua.
3: E raccontiamo le storie vere dal Senegal.
1: Scusa un attimo. Poi dunque, mi stai dicendo che però tu ogni tanto vai a MILF.
4: Beh, se una donna è affascinante, resta una donna affascinante.
1: Scusa, ma perché una MILF dovrebbe dire con te che sei checca? Scusa, perché se sei finocchio una donna
4: dovrebbe
1: dire con te?
4: No, non sono checca, sono uomo, passivamente uomo, che è diverso, non sono checca.
1: Scusa, non ho capito, mi stai confondendo le acque. Cioè,
4: materia prima c'è, se io scelgo di usarla la uso, non è un problema.
1: E quante volte vai, diciamo, a donne? Diciamo,
4: il meno possibile.
1: In un anno, hai fatto un calcolo?
4: Ma non so, poco. 3-4, come un eterosessuale medio in realtà.
1: 4 all'anno?
4: Sì, diciamo. L'eterosessuale sposato medio 4 è già tanto, non la vedi di più.
1: È il numero 1.
4: Sì.
1: Si orrebbe. Scusi un attimo, allora,
4: ma
1: lei,
4: per fortuna ci sono io, per quello i matrimoni durano, perché sono io a tenerli felici. Cioè, perché poi una volta finito lì dove andrà tua moglie.
1: Lei va con molti uomini sposati anche?
4: Solo
1: con uomini sposati
4: o fidanzati, ecco. Ma perché poi i single ti rompono i coglioni dopo? Perché tu stai trombando e poi dici: ma stasera cosa fai? I cazzi miei da fare, lavoro, devo sentire come se devo sentire. Non ho tempo. Abbiamo detto: ma ciao, ci sentiamo, ciao, vai, ciao, finito.
1: Comunque, Stefano Re,
4: quando fumavo sigarette, non fumo più. Il tempo tecnico era la fine della cicca, cioè accendevi la sigaretta, fumavi, quando finiva, ciao, addio. Purtroppo non fumo più,
1: Andare. Gli uomini sposati si attaccano,
4: Non si attaccano, per quello scelgo loro. I singoli invece dicono: beh, questo fa bene quello. Aspetta che
1: meglio quelli sposati.
4: Ma
1: come
4: sì. Scusi, allora, lei... arrivano.
1: Cambiando argomento, lei è a favore della remigrazione?
4: Assolutamente sì.
1: Ah, lei è a favore della remigrazione?
4: Assolutamente sì. Ma cioè, palesemente.
1: Cioè, per chi, per esempio?
4: Facciamola gradini.
1: Per chi, per chi?
4: Entri illegalmente, basta, già come sono reato.
1: Fuori dai coglioni.
4: Ma perché noi dobbiamo dire, boh, è solo venuto clandestinamente?
1: Cioè, capito, questo qua parlando? È un frocio di destra,
4: ha solo tirato sotto uno
1: per la remigrazione.
4: Certo.
1: Poi quelli che entrano,
4: certo.
1: Poi?
4: Beh, quelli, i gay di solito non sono a favore per un unico motivo.
1: Perché?
4: Perché comunque mediamente, non con i veri religiosi, quelli non li tocchio, le religiose, ma quelli un po' meno religiosi, come ci sono in tutte
1: cioè,
4: le regioni, sono i primi che trombano.
1: Cioè,
4: quindi col mondo, col mondo
1: mondo
4: gay.
1: Progressista vuole, il gay del
4: Mamma
1: progresso
4: mia.
1: Vuole
4: ma
1: l'ingresso.
4: Ma perché secondo te ci sono tutte quelle bandiere gay pride?
1: Perché,
4: perché poi la serata finisce...
1: E finisce
4: bene,
1: così
4: finisce
1: cioè,
4: benissimo
1: gay, questi qua sono a favore
4: ma
1: dell'immigrazione
4: guarda,
1: clandestina
4: mio cellulare
1: per far entrare
4: che non posso mostrarti i nomi ma ti mostro metto arab che vuol dire sì. Aggiungi una lettera e ne po- non so ne avrò 100
1: cioè pieno di arabi cioè,
4: hai amanti
1: ragazzi questa no, aspetta no. Fermo remigrazione dunque chi entra illegalmente poi
4: e poi chi commette un reato cioè se tu
1: cioè
4: entri...
1: subito cacciati via pedate nel culo
4: subito
1: allora, vedi,
4: se tu commetti
1: questo.
4: Un reato non grave e sei entrato legalmente non grave da quel momento ricominciano i 10 anni per puntare alla al coso
3: allora scusate no il problema
4: tu vieni integrato a lavorare se vieni un peccoglione torni a casa tua
3: allora il problema davvero che c'è un'ignoranza una strumentalizzazione continua
1: ma lui sta dicendo un po' di
3: migrazione, cioè allora no davvero hanno rotto il cazzo perché quanti italiani sono all'estero? Non lo sapete, informatevi.
1: Ma
4: No. Quanti italiani vanno clandestinamente all'estero? Zero.
3: Ma stai dicendo una stronzata. Perché
4: tu,
3: quando entravate in America, quei barconi, avevate dal visto d'ingresso negli Stati Uniti, in Argentina, in Germania, dove dicevano possono entrare il cane e i porci, ma non gli italiani. Che cazzo avevate?
4: 2000.
3: Che cazzo avevate? Con tutto rispetto degli italiani. La
4: voi
3: storia,
4: voi
3: un cazzo
4: avevate?
3: Di niente, non lo un cazzo perché tu ci rompi il cazzo, anzi ci mangi il cazzo, quindi meglio che diciamo che non abbiamo un cazzo, così stai ancora più
4: ma
3: nella
4: no,
3: merda.
4: Siete qua e spesso solo perché avete il cazzo,
3: punto
4: me.
3: E
1: fermi
3: basta,
1: tutti.
3: Ho rotto un cazzo.
1: Andatevene,
4: non
1: andatevene,
4: li rompo
1: musica,
4: mai.
1: Grazie, andatevene, fermi.
7: GR 24 di mezzanotte.
8: Rosso in fiamme, gli Houthi attaccano le petroliere saudite, il petrolio torna sopra i $100. Il governo approva la norma anti-maranza, più facile indagare i minorenni Meloni, chi sbaglia paga. Caso Fakir, le immagini della bodycam di uno degli agenti, il contatto con un uomo, poi il fermo. Maldini è il noto e il nodo CT, aspettiamo chi vogliamo veramente, siamo ambiziosi. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. In apertura il conflitto nel Golfo che si allarga anche al Mar Rosso con gli Houthi alleati dell'Iran che attaccano due petroliere saudite, greggio oltre i $100 al barile e borse giù.
9: Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro contro l'Iran. Sono vicino a prendere una decisione e siamo pronti. Lo ha detto ad Axios Donald Trump, il quale ha ricevuto uno schiaffo dalla Camera americana, che nel pomeriggio, con i voti anche di 4 repubblicani, ha approvato una risoluzione per i poteri di guerra tesa a limitare l'azione militare del presidente con l'Iran. Il voto è arrivato a quasi 2 settimane dalla ripresa delle ostilità, con un nuovo blocco di Hormuz e l'apertura di un altro fronte, quello sul Mar Rosso, dove gli Houthi hanno rivendicato attacchi contro due petrolieri dell'Arabia Saudita, la stessa con cui Trump afferma di star finalizzando un accordo sul nucleare civile. Intesa, ha sottolineato il tycoon, che non prevede arricchimento dell'uranio e che è strettamente condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Quanto agli Houthi, sono molto deluso, ha scritto il tycoon, aggiungendo che se i ribelli yemeniti attaccheranno ancora, l'Iran sarà ritenuto responsabile. Sui social anche uno sberleffo del presidente del Parlamento iraniano, dopo che il petrolio è tornato a sfiorare i $100 al barile. Volevano punire l'Iran, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a 3 cifre, strategia da 10 lode, le parole di Ghalibaf. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Archiviano una seduta di ribassi le borse.

0: business tra aprile e giugno che preoccupa gli analisti. Unicredit ha poi perso il 4,8%, la banca di Piazza Gheolenti ha chiuso un semestre record, ma a deludere gli investitori è stata la prudenza del CEO Andrea Orcel sul risico bancario. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Trump intanto ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita a Washington il 24 settembre. Con lui, ha detto, parlerò di intelligenza artificiale. E la Casa Bianca ha annunciato nuovi dazi su molti partner commerciali. Dal 10 al 12,5% entreranno in vigore da oggi. Il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni e un provvedimento sulle tutele per rider, driver e altri lavoratori gestiti dagli algoritmi delle piattaforme digitali.
2: Arriva la stretta sulla delinquenza minorile, sul fenomeno delle cosiddette baby gang. Il minore che ha compiuto 14 anni sarà di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Ma questa circostanza va di volta in volta provata. Mentre oggi l'imputabilità in questa fascia d'età non è automatica. Nessun abbassamento dell'età, nessun inasprimento delle pene, spiega il ministro della giustizia Nordio. Solo l'inversione dell'onere della prova.
3: Qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta diretto interessato dare la prova contraria.
2: Concetto rilanciato dalla premier Meloni: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, dice sui social. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla riforma della rete dei carburanti contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza, che punta a ridurre le inefficienze strutturali e migliorare la concorrenza tra operatori. Via libera definitivo anche al contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 per 8.000 dirigenti scolastici, che avranno un incremento di 500 euro mensili. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: Non sarà solo un copia e incolla della direttiva europea, a specificarlo è la ministra del Lavoro e Politiche Sociali Calderone al termine del Consiglio dei Ministri, parlando del decreto Rider.
5: L'Italia avvia il recepimento, la direttiva entrerà in vigore il 2 di dicembre del 2026.
4: Il decreto non riguarderà solo i rider, ma tutti i lavoratori delle piattaforme. Tra i punti salienti c'è il fatto che l'algoritmo non potrà licenziare né sospendere un lavoratore, chiudergli l'account o interrompere il rapporto senza l'intervento di una persona. Le piattaforme dovranno comunicare inoltre al Ministero del Lavoro e all'INPS il numero di persone attive, l'intensità del lavoro, la situazione contrattuale, le condizioni applicate e l'elenco degli intervenuti. Intermediari, quando richiesti e non già disponibili alle amministrazioni, dovranno fornire anche durata dell'attività, ore settimanali e reddito medio. Dopo il primo via libera del CDM, il testo dovrà acquisire i pareri delle commissioni parlamentari e del garante della privacy, per poi tornare a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport con le nuove norme in vigore da agosto. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. Per l'adeguamento degli impianti è stato istituito un fondo da 4,7 milioni di euro. Il caso Fakir, un momento di contatto con un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte dell'uomo.
6: Dopo la morte di Abderrahim Fakir, 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, il TG1 ha diffuso un primo estratto del video registrato dalla bodycam di uno degli agenti. Nelle immagini si vede l'uomo entrare in contatto con alcune persone vicino ad un'auto prima dell'intervento dei poliziotti. Secondo il legale dei due agenti, Gabriele Bordoni, il filmato confermerebbe la necessità di intervenire per riportare la situazione sotto controllo. Dal Marocco intanto la moglie e la zia di Fakir chiedono giustizia. In un'intervista ad un'emittente TV parlano di una morte incomprensibile. È stato giustiziato, dicono, chiedendo che venga fatta piena luce sull'accaduto. Anche la nipote ha diffuso un videomessaggio nel quale descrive lo zio come un lavoratore, una persona buona e

0: rispettosa, invitando a non giudicarlo soltanto per quanto accaduto negli ultimi istanti della sua vita. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, solleva invece dubbi sulle modalità con cui sarebbero stati sentiti alcuni testimoni e ipotizza l'esistenza di ulteriori filmati. Nel frattempo, la squadra mobile, su delega della Procura di Bologna, ha effettuato una perquisizione nell'abitazione dove viveva Fakir. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
1: Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente per colpa di un batterio. Sia la vittima che gli altri quattro bimbi, tre dei quali già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia, dice il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini. Facciamo il punto nel servizio.
2: Il calcio italiano va rifondato partendo dal campo. Il progetto è lungo anche oltre i 4 anni che portano al mondiale del 2030. Paolo Maldini e Leonardo, gli uomini cui il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha messo in mano il futuro della nazionale, sembrano avere le idee chiare. Sono le ore frenetiche della trattativa con Pep Guardiola dopo aver sondato anche Carlo Ancelotti. Sentiero stretto, questione di soldi ma non solo. A settembre l'Italia torna in campo, ma Maldini allontana il senso di ritardo e urgenza nella scelta.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
2: Il profilo è quello di un allenatore che la pensi come Maldini e Leonardo, che vogliono una rivoluzione dal basso, con velocità, capacità tecniche, uno contro uno da inserire nel piano tecnico di tutta la filiera delle nazionali. Malagò parla di condivisione assoluta, i club della Serie A, i primi ad ascoltare il piano dalla voce dei protagonisti, sembrano d'accordo. Ora c'è da aspettare e potrebbe anche non essere solo per qualche giorno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questa edizione di GR24 finisce qui, grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pizzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: salsiccia di cortesia, David.
1: La salsiccia di cortesia anche per Parenzo alla bisogna, no, naturalmente. In caso
2: nessuna
1: di
2: nessuna salsiccia, qua, di nessuna cortesia.
1: Io ho sempre detto una cosa fondamentale: ogni donna che si rispetti, ogni donna, qui vorrei anche un consulto, ma la signorina non mi sembra molto adatta, diciamo, a queste cose qua. Ogni donna che si rispetti, penso che debba avere almeno uno, due, tre vibratori dentro il cassetto. Lei li possiede, signora? Venga qua, venga qua. Lei non li possiede. Una che non possiede un vibratore. Un applauso a una che non c'ha un vibratore. Prego, venga, venga. Lei si chiama?
3: Marina.
1: Marina, molto bene. Scusi, lei non ha un vibratore in casa?
3: No.
1: Ma com'è possibile questa cosa? Ma lei ascolta la zanzara e non ha un vibratore nel cassetto?
3: Non è.
1: Cioè, lei nei momenti di fantasia, nei momenti in cui c'è bisogno, no, nei momenti in cui non c'è un maschio a soddisfare,
2: guarda, eccetera, l'aria che tira.
3: Uso,
2: guarda,
3: il metodo tradizionale.
1: Cioè le mani, insomma, sì, le mani, le dita, le mani, sì, eccetera, senza vibratore. Vabbè, senza. Cioè, ma l'ha usato qualche volta però il vibratore? Scusi,
3: no,
1: se lo domando. Mai in vita sua? Cioè, quanti anni ha lei?
3: 45.
1: Cioè lei a 45 anni non ha mai usato un vibratore in vita sua?
3: Non ce l'ho.
1: Ma ragazzi, ma qui non c'è un applauso, è da subissare. Parla di fischi, assolutamente.
2: Comunque,
1: prego,
2: solo
1: vada, torni,
2: per dirvi che mi stanno in questo momento mi stanno in questo momento scrivendo da un noto circolo romano, un bancario, amico mio,
1: certo, bancario,
2: che mi ha mandato la foto del circolo romano nel quale si trova, e dice: è orribile sentire questo chansonnier mediocre e volgare.
1: Sì, mediocre è un cazzo, mediocre è un cazzo, volgare può
2: fangulo,
1: essere. Esatto, volgare può essere. Allora, la mia destra, Clizia De Rossi, infogliata anche per altri motivi, come sempre.
3: No, oggi ho la pace dei sensi,
1: la pace,
3: caro,
1: dei sensi.
3: Non ce la farai a farmi arrabbiare.
1: Ti sei augurata il carcere duro.
3: È l'ultimo giorno per me di questa stagione, quindi sono felice.
1: Ti sei augurata il carcere duro per Ruggero. Ti sei augurata il carcere duro per...
3: Se l'ho augurato tutta Italia, tesoro.
1: Ma non è vero.
3: Chi rispetta la legge si è augurato che venisse applicata, tutto qua.
1: Scusi, scusi, di Napoli, lei si vuole esprimere?
4: Ma non si può rispondere a uno che è ignorante.
1: In che senso?
4: Perché c'è anche un brocardo giuridico che dice bim bim repellere licet, è lecito respingere la violenza con la forza. Se tu studiassi lo dovresti sapere, ma poiché sei ignorante, quindi ha fatto benissimo il signor Ruggero a fare quel tipo
1: un
4: di
1: applauso
4: condotto,
1: al tradizionalista,
4: ed è una vergogna, perché voi siete ideologizzati, siete vittime del comunismo, e questi sono i risultati
3: in italiano.
1: Lei come li considera i transessuali? Scusi,
4: i transessuali sono delle persone che devono convertirsi perché vivono contro natura.
1: Vivono contro natura,
4: certamente.
1: Ma sono anche malati, disturbati. Lei ha detto
4: è un vizio satanico.
1: Un vizio satanico,
4: non lo dico io, il catechismo della Chiesa Cattolica.
1: No, non lo dice il catechismo della
4: Chiesa
1: Cattolica.
4: Dice la... Come no,
1: il catechismo della Chiesa Cattolica non dice che sia Satana.
4: Certo, ma la sodomia è un peccato mortale che grida vendetta al cospetto di Dio.
1: Sì, ma lei pensa anche che c'è un disturbo della mente? C'è un disturbo?
4: Beh, è probabile. Per arrivare a questi livelli, certo, uno non è sano.
1: Ma lei lo vede quando vede in fronte
2: una bella pipetta.
4: Ma stai zitto, giudeo, giudeo, convertiti. Che la tua parrocchia è una parrocchia obsoleta, forse.
2: Ma perché deve dire giudeo, converti?
4: Dai, devi convertire perché perdi tempo.
2: Ma col cazzo,
4: salva l'anima, Parenzo, salva l'anima.
1: Però
2: ma
1: scusa,
4: dai, per favore,
2: imbecille, idiota, dai, pagliaccio.
4: Parenzo, devi
2: pagliaccio
4: convertire.
1: Però scusi un attimo, dottore, quando lei vede in fronte questa signorina qua, no?
4: Questo
1: vede...
4: signore è uomo.
1: È uomo?
4: E certo, è nato uomo e morirà uomo.
1: Cioè, il fatto...
4: Non esiste questo rifacimento, sì, questo manierismo, sì, non si può dare.
2: Secondo me è eccitato.
4: No,
2: dalla
4: se
2: voce
4: tu sei eccitato,
2: eccitato
4: perché tu ti
2: porco,
4: ecciti con qualsiasi cosa, perché non riesci a tenere a bada le tue passioni, che fai
2: Clizia
4: schifo, fai
2: io
4: schifo.
2: Lo sento dalla voce,
4: ti ecciti con qualsiasi cosa, anche con un oggetto, anche con una cosa inanimata.
2: Lo sento dalla saliva.
4: No, sei tu che sei eccitato, sei tu eccitato. Tu sei eccitato perché sei malato mentale.
2: Tifoso.
4: Le persone però, sane si riescono a controllare.
1: Però scusi, di Napoli, lei che è così sicuro, diciamo, della sua... Lei non fa sesso da tanti anni, mi sembra, no? Lei
2: ma mai fatto?
4: Dopo che mi sono convertito, no.
1: Dopo che
2: fatto?
1: Si è convertito non fa più sesso,
2: ma
1: perché lei dice
2: fatto?
1: Che il sesso va ristretto alle, certo, relazioni matrimoniali.
2: Cioè, si è convertito perché non faceva più sesso.
4: Però, Parenzo, stai fuori con le carte.
1: Cioè, lei, sta, lei dice, per esempio, lei considera, scusi perché c'è un'inversione.
4: Lui.
1: Lei considera lei un uomo.
4: Certo,
1: un uomo con i... Dunque, un uomo
4: sì, ma non conta quello che considero io, cioè il dato di natura. Contrafactum non vale t'argomentum, ma è un uomo.
1: Com'è, scusi, contrafactum?
4: Contrafactum non vale t'argomentum, cioè di fronte alla realtà, di fronte alla realtà,
2: ma
4: non
2: sappiamo,
4: contano zero le parole.
2: Abbiamo fatto tutti il classico imbecille.
4: L'imbecille sei tu, deficiente, così almeno studi un po'.
1: Nella scorsa puntata lei ha detto, io lo dica di fronte alla signora, certo, De Rossi, in uno stato tradizionale per gli omosessuali era prescritta la pena di morte.
4: Certo, nella società tradizionale era prescritta come pena didascalica, paideutica, c'era la pena di morte.
1: L'abbiamo tolta e adesso siamo invasi.
4: E vate.
1: Beh, ho capito, lei
4: c'è un'invasione di sodomia. sodomiti.
1: Lei vuole dire
4: sodomiti e non ti battone. Lei, battone ti
1: lei vuole dire fondamentalmente, lei mentula, vuole dire fondamentalmente che con mentula, la pena di morte avremmo meno
4: certo, è un deterrente. E poi l'articolo mortis, morti sodomiti, si sono convertiti, hanno salvato l'anima. Ignorante che non sei nulla. Tu partecipi per il male, partecipi per Satana, le tue parole sono oziose.
2: Stercus,
4: taci Parenzo e convertiti.
3: Innanzitutto volevo
4: e studia.
2: Nebulo.
4: Studia. Calma,
3: fermo, volevo fermo. Chiedere a questo signore sposato?
4: Non sono
3: fidanzato?
4: Sposato. Non sono sposato.
3: Ci fai caso, David, che tutte le volte che vengono queste teste di cazzo
4: no,
3: a farci la morale,
4: esatto. Quello lo sei tu.
3: Che
4: tu
3: fammi
4: lo sei
3: finire, deficiente. Innanzitutto,
4: no,
3: da dove vieni?
4: Sei anche
3: che questa cadenza
4: sei
3: mi disturba la psiche.
4: È la stessa
3: da dove vieni?
4: È la stessa cadenza
3: da
4: che
3: dove
4: avevano,
3: vieni?
4: La stessa cadenza
3: voglio
4: che avevano
3: sapere
4: i poeti latini, imbecilli.
3: Da dove vieni?
4: Chi è il padre della letteratura latina? Visto che sei laureato in lettere,
3: presentati in un programma nazionale, devi studiare edizione. Che
4: della letteratura
3: la
4: latina.
3: Gente che ha studiato
4: chi
3: come
4: è il
3: me.
4: Padre della letteratura latina?
3: Ciò,
4: lo sai? Lo sai?
3: Detto
4: chi è il padre
3: ciò,
4: della letteratura?
3: Detto ciò,
4: Livio Andronico. E di dove era Livio Andronico?
1: Non lo sta mettendo
4: in ignorante.
3: Sì,
4: di dove era Livio Andronico? Di dove era Livio Andronico?
3: L'Ajax Mastigovurus, se vuoi te lo spiego quando usciamo.
4: Di dove era Livio Andronico?
3: Di
4: Taranto. Ignorante, studia.
3: Di Taranto, pensa te.
4: Era di Taranto,
3: lo conosco benissimo, Livio Andronico. È il primo scrittore che si studia al liceo.
4: Non lo sai perché non avresti fatto questa figura.
3: Ascolta, vai a studiare edizione.
4: No,
3: prima
4: tu che
3: di
4: devi studiare,
3: con
4: devi studiare, devi studiare
3: questo dialetto del
4: la letteratura,
3: merda.
4: La letteratura
3: detto ciò, detto ciò.
4: Ignorate se pure cosceno,
3: se ci fate caso, tutti questi che vengono a darci le lezioncine,
4: no,
3: la famiglia
4: lezione,
3: tradizionale,
4: a te mancano proprio le strutture,
3: la morale,
4: sono, strutture mancano.
3: Sono tutti dei gran finocchioni
4: no,
3: repressi,
4: tu, non,
3: dei
4: no.
3: gran culattoni
4: no,
3: repressi,
4: lo sei tu, lo sei tu.
3: Che sono infelici.
4: Ma quando mai non è vero, queste sono le fesserie tue.
3: Prendono con la gente che invece ha il coraggio di essere se stessa e di dar libero sfogo ai propri istinti.
4: No, gli istinti vanno controllati.
3: Dato che fai tanto il culto, dovresti
4: vanno controllati.
3: Fammi finire, deficiente.
4: Gli istinti vanno controllati. Non esiste soltanto Freud. Non esiste soltanto Freud.
3: Hai respirato troppa aria di Delilba, mi sa tanto.
4: No,
3: fammi finire, poi rispondi.
4: No, non ti faccio finire nulla, non ti faccio parlare.
3: Questa parlata di merda.
4: No, non ti faccio parlare.
3: Detto ciò,
4: non ti faccio parlare. Se dici fesserie, no. Sì, ma non può dire fesserie. Perché fa anche disinformazione.
1: Dovete stare fermi. Allora, tu però scusami, tu stai hai offeso in un colpo solo i tarantini con questa parlata.
3: A me disturbano tutti i dialetti d'Italia,
4: no,
3: tutti,
4: no,
3: ma tutti.
1: Ma tu pure c'hai il dialetto
3: a partire
1: un po' toscano,
3: dal Veneto, come saprai, che sembrano tutti imbriachi.
1: No, è una lingua ufficiale, non puoi dire così.
3: Tesoro,
1: no?
3: La mia, una delle mie migliori amiche è Michela Morellato, lo dico anche a lei, vicentina, lo sai che parla in quel modo. Per cui, ma al di là di questo,
1: i tarantini c'hanno un accento di
3: merda. Io dico che se vogliamo stare in un programma in diretta nazionale bisogna parlare italiano. Posso finire il mio discorso? Sì. Il signore che fa tanto il colto dovrebbe sapere che in natura esistono più di 2000 specie.
4: Non esiste nulla, sono fesserie della falsa scienza, ideologizzata.
3: Non solo di animali omosessuali e bisessuali, ma addirittura ci sono anche degli animali transessuali che durante la vita cambiano.
4: Allora in natura c'è anche la femmina che mangia il maschio. In natura c'è anche la femmina che mangia il maschio.
1: Essendo il tuo opposto, vagli a dare schiaffeggialo.
4: Ma che schiaffeggialo? Che ti faccio arrivare a casa tua? Qual
3: schiaffeggialo. A casa mia. Pesi 40. Ah no, pesare pesi
4: sono
3: tanto perché sei pure grasso. Pensa quanto fai schifo. Sei un
4: cosa.
3: No, ma io ce l'ho con te.
1: Perché?
3: A proposito, ora che mi viene in mente, ogni volta che vengo io mi fai trovare questi cessi a pedali del cazzo.
4: Quello lo sei tu.
3: E poi qualche giorno fa vedi un figone anarchico, super palestrato. Io da uno così che mi viene a dire occupo le case del
4: parlare,
3: mi farei fare di tutto, fisting,
4: non ha la tribuna morale.
3: Da uno che mi va a dire vado a menare la polizia al G8 di Genova, ma sputami in faccia, in bocca, ma fammi qualsiasi cosa. Ridi, io sono sincera, è la verità. Mai che tu mi faccia trovare uno vero, di sinistra, con valori di un certo. Perché Davide
4: paura,
3: ormai è mezzo
4: ammolito,
3: di sinistra.
4: Ormai,
3: sì,
2: no,
3: ha perso tanti colpi. Per cui ormai lo vedo più a pecora che
2: la polizia. Difendere la polizia come
3: Pasolini.
2: Ah,
3: difendi la polizia? Anche quegli assassini di Bologna?
1: Vergogna!
3: Anche quell'assassino di Bologna!
2: Non lo sappiamo.
3: Quello deve andare in galera, ergastolo.
2: Ma come va?
3: Anche quell'assassino di Bologna, quello deve andare in galera. Ergastolo. E quello è omicidio volontario. È omicidio volontario. Abbiamo finito.
1: Si dice che la polizia sono degli assassini.
3: Mamma mia,
1: questo non te lo permetto.
3: Ormai, no, ormai viviamo in uno stato di polizia. Il governo Meloni gli ha dato pure lo scudo penale. È una vergogna. Quello è un omicidio di stato. È un omicidio.
2: Nessuno scudo.
3: Ma che ti sei messo a leccare il culo pure te a Meloncina e compagnia bella? Non sono indagati direttamente come succedeva prima. Vergognati.
2: Posso indagare da un momento
3: Davide, tu sei un venduto. Io ormai mi faccio scopare dagli anarchici e tu puoi stare solo a pecora a prenderlo nel culo. Punto. Non sei di sinistra. Tu sei un ebreo venduto di finta sinistra e stai con il tuo amico Netanyahu di estrema destra. Sei un venduto, tu sei sotto mentite spoglie, sei un traditore della vera sinistra. Io ti voglio ad Ascatasuna, agli scontri con la polizia.
2: Io sono Bleriano, ma Ascatasuna se ne andassero.
3: Tu stai a comodo nel tuo divanetto a Casina alla 7. No, no, no, basta. Parlerò con Cairo perché tu sei un venduto. Tu devi finire a Rete 4, dove sta la vera feccia di destra. Questo è dove va il visto ospite Giuseppe Cruciani.
2: A offendere la polizia, a offendere
3: tutti. Ma scusami Davide, dopo tutto quello che sta succedendo in questi giorni, hanno ammazzato un povero disgraziato in

0: hanno picchiato
1: un altro ragazzo disabile monopattino.
2: Chi?
1: Hanno fatto caccia al marocchino, all'Aluino.
2: Sciogliamo la polizia, che facciamo?
1: No, sciogliamo queste per colpa di queste mele marce, la gente ormai ha paura della polizia.
0: Ma nessuno ha paura della polizia, ma che dici?
1: Non dei Maranza. Alessandro, siamo in uno stato di polizia.
2: Ferma, vergogna,
0: Alessandro. È impazzito il Travone.
1: No, Davide, che tu non sei di vera sinistra. Tu sei molto a destra.
0: Io sono Bleriano.
1: E il fatto che continui a difendere quel grandissimo dittatore schifoso di Netanyahu ne è la prova.
2: Ho fatto pure un'intervista su chi? Organo di Mondadori. Ora, fra una decina di minuti, faremo, caro Parenzo, in questa puntata speciale, come anche domani, le ultime due di questa stagione, faremo con due gentili signorine che sono qui presenti una specie di fit rating finale tra due ragazze, entrambe abbastanza scure di carnagione. Una credo proprio di colore, se non sbaglio, originaria, poi ce lo dirà, e un'altra credo molto abbronzata, ma non credo di colore, giusto? La signora Kelly. Faremo un fit rating per capire se queste due gentili signorine hanno dei bei piedi oppure no, per inaugurare anche alcune cose che faremo nella prossima stagione. Intanto, alla mia sinistra, beh ragazzi, come ve lo devo presentare? Il mitico Nico Taurus. Buonasera.
3: Ciao a tutti.
2: Detto il toro che sta sudando come una bestia, praticamente, giusto? Stai sudando come un pazzo.
3: Sì, ma sto bene.
2: Fra poco chiedi danni.
3: Lei Parenzo le chiama lei.
2: Lei è completamente depilato, scusi toro, lo dice.
3: Non ho capito.
2: Lei è totalmente depilato, no? Giusto?
3: Totalmente, sì.
2: Totalmente depilato. Si avvicina un po' al microfono, anche se c'è il coso. Organizzatore di, possiamo dire, di serate trasgressive.
3: Sì.
2: Orge alla sua Maison Rizza. Che è praticamente diventato un punto di riferimento del mondo trasgressivo, diciamoci la verità. Cioè, lei organizza delle serate che mi dicono magnifiche. Quante coppie vengono, quante persone in tutto fa nella sua villa con piscina, dove si mangia, dove si trova?
3: Fino a 300-400 persone.
2: 300-400 persone. Quante coppie con la moglie che di solito si fa montare?
3: 150 coppie, 180 coppie.
2: 180 coppie, cioè lei raduna fino a 100. Ricordiamola questa cosa perché è importante, perché è un'immagine di un pezzo della società italiana, caro David. Cioè ci sono 180 coppie.
3: Però voglio precisare under 45.
2: A lei vuole precisare under 45.
0: Cambia tutto.
3: Quindi Parenzo non potrebbe entrare.
2: Parenzo no, potrebbe.
0: No,
2: Parenzo
0: ma
2: non, manco
0: grazie,
2: io potrei entrare dentro. Infatti non posso entrare.
3: Ma te mi sei simpatico, ti farei
2: un extra, dici, perché poi non li dimostro, diciamo. Poi non li dico. Parenzo dice non potrebbe entrare perché ha già superato, diciamo, quella quota, eccetera. Però dice under 45, cioè under 45 perché lei oltre, cioè, si è dato questa regola, no? Si è dato questa regola.
3: Certo.
2: Ora, caro, lei fa anche il gommista. Quanto tempo ormai dedica alla sua officina di gomme, di cambio gomme, quando invece alla monta delle donne?
3: 90% monta di donne, 10% gomme.
2: 10% uomini. Vuole
3: gomme,
2: dare subito...
3: gomme, non uomini.
2: Sì, gomme, scusi. 90% monta di donne e 10% di gomme, di monta di gomme, sì, scusi. Ero già proiettato sulla bisessualità, mi scusi. Accanto a lei, fra poco li presenteremo, ci sono sostanzialmente due cornuti. Il cornuto 1, buonasera.
4: Buonasera.
2: Buonasera, lei come si chiama, scusi? Non diamo nomi, cioè cornuto 1 e basta.
4: Uno.
2: Lei ama vedere la sua donna montata, giusto?
4: Sì, da tantissimi uomini.
2: Da tantissimi uomini.
4: Più sono, più è bello.
2: Più sono e più è bello. Parenzo, l'idea che cornuto 1 abbia questo tipo
0: guarda, io ti dico una cosa, siamo ormai alla fine della cosa, quindi sono anche rassegnato, posso dirti, sono rassegnato, cioè se a lui piace essere un cornuto, io dico evviva, felice di essere un cornuto, va benissimo. Non mi stupisco se vota Vannacci, come ha detto.
2: No, non l'ha detto, non l'ha mai detto.
0: Non mi stupisco per nulla se dice che vota per il generale Vannacci, non mi stupisco.
2: Sì.
0: Però,
2: ma perché, scusa, l'ho capito, perché secondo te i cornuti, ma perché ti fa orrore? Vuoi spiegare a Parenzo perché non deve fare orrore a Parenzo essere cornuto, cioè vedere la propria moglie montata?
0: A quante persone?
2: Sua moglie ha raggiunto un numero di persone, poi
4: nell'arco degli anni, certo, tantissime.
2: No, in una stessa serata ha cornuto uno.
4: 30-35
2: 30 nella stessa serata.
4: 40. Beh, ora vi racconto una bella storiella.
2: Sì, mi raccomando, i termini, però 30-35, si avvicini bene al microfono. 30, perché sono tutti quanti mascherati, per questo sentite una voce un po' soffocata, diciamo, perché ovviamente non si vogliono far riconoscere, per Parenzo è un elemento.
0: Si vergognano, ma no, perché si vergognano.
2: Ma no, perché sai,
4: perché viviamo in questa società.
0: A nessuno piace essere cornuto, parliamoci.
2: No, a lui piace.
4: No, eccitantissimo. Deve provare anche lei, dottore Parenzo.
2: Dottore Parenzo,
0: vada a fanculo lei.
4: Venga a provare,
0: la moglie cornuta moglie. E lei cornutazzo, vada a fanculo.
2: Però scusi, adesso cornuto
4: perché
2: uno.
4: Non prova? Perché non viene approvato? No.
0: Ma perché non se la va a far culo lei, scusi?
2: È cornuto uno, scusa, per cornuto uno va felicemente, partecipa felicemente alle serate a casa del toro.
0: Andate su senza dal direttore Tamburini e vai a dirgli se anche a lui gli fa piacere, no, fa sto gioco. Questo, vai dal direttore.
2: Questo non lo so.
0: Vai dal direttore, vai dal direttore.
4: La cosa
0: direttore,
4: più bella invece succede a Cap d'Agde in Francia, no?
2: Lo sappiamo, sì, a Cap
4: d'Agde. Nel villaggio naturista faccio entrare tanti singoli che montano mia moglie.
2: Tua moglie.
4: E hanno l'obbligo di versare
2: il loro nettare, diciamo, il loro nettare
4: no, seme d'uccello in una ciotola.
2: E poi tua moglie
4: a fine serata buttiamo 7-8 uova e facciamo una bella frittata. Lorenzo, gliela vorrei fare assaggiare. È dolcissima, piena di vitamine,
2: musica,
4: proteine,
2: aminoacidi,
4: stupendo.
0: Ma dove li trovate?
2: Musica. Allora, il toro.
0: Questi sono quei momenti in cui tu rimpiangi l'ospite precedente.
2: Allora, questa è la descrizione della frittata, diciamo, fatta dal signor Cornuto. Cornuto 1. Accanto al Cornuto 1 c'è invece il Cornutone. Buonasera, dottor Cornutone.
5: Buonasera.
2: Buonasera. Lei si può dire alla regione di provenienza? Lombardia?
5: No, Piemonte.
2: Piemonte, lei perché è soprannominato il Cornutone? Ci sarà un motivo?
5: Sono soprannominato il Cornutone perché finalmente sono riuscito con la mia compagna a esaudire un suo desiderio.
2: Un desiderio di lei?
5: Di lei.
2: Quale sarebbe il suo desiderio?
5: Passare i 100 uomini.
2: 100?
5: Sì, siamo arrivati esattamente a 107.
2: Ma che tiene il conto lei, scusi?
5: Tenevo il conto, sì.
2: Cioè lei c'ha quella roba lì per tenere il conto? Oh,
5: perché finalmente il 5 luglio, durante... bellissimo
2: un
5: evento,
2: party,
5: sì,
2: un party. Ha superato i 100 uomini con cui è stata.
5: Esattamente 107.
2: Un applauso!

0: lasciamo in stupa. Allora scusi, con Mutone.
1: I commentini del cazzo della regia.
0: Però questa cosa fammela vedere, ti prego. Il cornutone mi sta dando il conta bull, fondamentalmente. Il conta bull, il conta cazzi. Scusi, cornutone. Scusi. Voi pensate che sia tutta una, finta, però
2: è rimasto l'ultimo numero.
0: Scusi,
2: è rimasto l'ultimo numero.
0: In che senso, scusi?
2: Guarda se c'è 106.
0: No, 107. E voi pensate che sia tutto finto, in realtà, che noi ogni tanto scherziamo, eccetera, ma lui veramente è un cornutone. Il dottor qui, Taurus, mi ha assicurato che è tutto vero. Lei ha visto all'opera la moglie, sì?
2: Certo, sì.
0: Cioè, a lei
2: l'ho ripassata. Uno di quelli sono io.
0: Cioè, uno dei 107 è il grandissimo Don. Fermi tutti, fra poco Fit Rating e gran finale con il giudizio. L'apocalisse è arrivata. Già, no? L'apocalisse è arrivata.
3: È evidente. È arrivata la provazione a questi livelli non si è
0: mai
3: vista.
0: Ma lei non parteciperebbe a una serata,
3: è una serata demoniaca. Dovranno essere scontati tutti questi peccati. Adesso si ride, poi un giorno alis vita, finis vita. Come si vive, così si muore.
0: Fermi tutti.
3: Sono cavoli vostri dopo. Staremo a vedere.

0: con i trans. Solamente con i trans.
1: Che vergogna.
2: Ruggero dei Timidi.
1: Grazie.
2: Mi ricordo dal 7 novembre Zanzara Show in tutti i palasport d'Italia. Intanto lui si esibirà il 24, cioè praticamente domani, a Seregno, Monza, Brianza. Poi 29 Mind Festival a Montecosaro. Il 30 soprattutto a Roma. Estate ai Parchi Chitarra e Voce. Grande Ruggero, ti aspettiamo presto. Un applauso. Intanto, prima di tornare al toro, ripeto, grande organizzatore di serate scambiste, eccetera. Il mondo dello scambismo, caro David, si è allargato ultimamente ed è un'attività economica vera e propria. Cioè, importante, dovrebbe essere riconosciuta anche da Confindustria, credo. L'attività di organizzazione di serate,
1: serate scambiste,
2: te lo dico io, si è allargata tantissimo. E uno dei principali rappresentanti di queste serate, grande organizzatore in questa villa, prima o poi ci andrò, è il toro.
3: Sei sempre invitato, eh?
2: Sì, lo so, sono sempre invitato, però sai, mi riconoscono rotture di coglioni, lo sai. Dunque, per adesso vorrei evitare, diciamo, il fatto, però io poi sto là, vedo e non partecipo, naturalmente. Posso vedere come un'indagine sociologica.
3: Potresti partecipare, sì, aiutarmi, no?
2: Sì.
3: Mi puoi aiutare?
2: No, adesso non voglio mettermi al tuo livello, voglio mettermi al tuo livello, caro toro, perché tu sei dotato di un attrezzo di quanti centimetri?
3: 24.
2: 24? 24 centimetri, 24 centimetri. Scusi, signor Di Napoli,
4: questa gente non è credibile. Non è credibile questa gente. Cioè, viene qui mascherati.
5: Tante volte dal toro. Confermo. Scusi, una bestia.
2: Allora, scusate un attimo, voglio capire una cosa. Il cornuto 1 è contento che sua moglie sia stata trombata.
5: Più grandi sono, meglio è. Infatti, scegliamo Black. Bellissimo.
2: Anche il cornutone sta chiaramente, l'abbiamo già detto, eccetera. Dunque, abbiamo qua due signori che sono felici che il toro abbia scopato.
4: Sono tre depravati.
2: Perché depravati?
4: Che vantano una loro virilità, ma non è vero, non siete virili, perché vi nascondete dietro una maschera.
2: No,
4: altro
2: però,
4: che bull, più che bull, rabbit. Rabbit, no, che significa?
2: Coniglio.
4: Ah, coniglio.
2: Però lei ha capito,
6: no,
2: una cosa.
6: Cioè,
4: ma io ho capito, ma è una dinamica che fa schifosissima. Schifosissima.
2: Cioè, loro che cosa meritano nel suo pantheon, diciamo, nella sua visione?
4: No, nessun pantheon, loro dovrebbero convertirsi, dovete smettere di fare questa vita qua. Cioè, questa è roba da mondana, da pagani.
2: Ma è ben normale, ma guarda che anche
4: i peccati si riflettono anche sulla salute corporea. La salute corporea non necessita soltanto dalla panca piana del lento avanti, anche lo spirito,
2: Sì, scusi un attimo, questi signori qua, molto probabilmente in alcuni casi, magari non loro, sono anche credenti.
4: Non è possibile, cioè, perché, non è possibile, perché è un principio di contraddizione.
2: Aspetta,
4: non è, ma questa è una fesseria.
3: Io sono credente.
4: Ma quando mai? Ma non è possibile. L'ex credente, quello che credi deve coincidere con quello
3: io
4: che fai nella vita.
3: Nella figa, nelle monte.
4: No, lascia stare.
3: Bello,
4: ma queste sono battute che non fanno ridere. Solo gli idioti possono applaudire.
3: Gli idioti possono applaudire.
4: Per un po' di visibilità,
3: ma
4: fai queste fesserie qua.
3: Hai montato qualche
4: cosa? Ma lascia perdere, lascia poi Taurus. Ma quale Taurus? Io conosco il Thesaurus, il manuale di latino e greco. No, il Taurus.
2: No, però scusate, lui giustamente dice: lei mi ha montato qualcuno.
4: Ma questa è una domanda stupida, retorica. Da bar, quanti anni hai? 50 anni, ancora queste battute da ragazzino.
3: E
4: ma dai, per favore, dai, fai il serio.
2: Scusi un attimo, c'è un elemento fondamentale che il Taurus deve sapere. Questo signore qua sostiene che da quando si è convertito, diciamo, legittimamente, ognuno può credere a quello che vuole, al cattolicesimo, alla religione cattolica.
4: Sì, è la dottrina che lo prevede, non è un mio capriccio.
2: Non si è né masturbato.
4: No,
2: giusto?
4: Perché la masturbazione è peccato.
2: E non ha nemmeno trombato. Perché lui dice che bisogna trombare.
6: Ma una volta.
4: No, sono una che cerca di controllare le proprie pulsioni. E lo dicevano già i pagani. Dai, per favore, dai. Ma io non posso parlare con una persona che manca la parola che
6: controlla le pulsioni.
4: Dai.
6: E che le persone avvicinate a lei, le donne, ovviamente.
4: Parenzo, le pulsioni disordinate, le passioni disordinate si controllano. Già i greci parlavano dell'ataraxia, l'imperturbabilità dell'anima. Ti devi controllare.
2: Sì, scusate, ma secondo lei questi due cornuti che
4: non si controllano?
5: Sono vittime
4: dei loro disordini.
5: Perché controllare una cosa così bella?
4: Sono vittime. Voi siete vittime dei vostri disordini. E un giorno pagherete. Poi vedremo. Ci rivedremo qui.
2: Musica. Allora, qui intanto un applauso a una signorina che si chiama Sharon. Buonasera. Allora, si avvicini un attimo perché qui abbiamo una situazione precaria. Allora, la signora Sharon, di che nazionalità è lei?
7: Sono italo-nigeriana.
2: Italo-nigeriana, molto bene. Dunque, Italo-Nigeri, di madre o di madre, padre italiano e
7: madre italiano, madre
2: te pareva.
3: Grazie.
2: È così.
3: Grazie.
2: Allora, il piede della signora Sharon, eccolo qui davanti a me. La voglio analizzare subito. È un piede che ha un alluce troppo grande, un alluce enorme. Adesso poi le do il microfono.
3: È un alluce nigeriano?
2: No, no, un alluce egiziano. Cioè il piede è egizio, un piede egizio perché ha una curva abbastanza regolare, anche se nelle ultime due dita c'è uno scalino un po' diverso. Comunque l'alluce è abbastanza, cioè il piede ha questo angolo, questa curva abbastanza regolare. L'alluce purtroppo è troppo grande, però lei, signora Sharon, che fa di mestiere?
7: Al momento niente.
2: È disoccupata?
7: Sì, che da cosa? 3 settimane.
2: Che bellezza. Prima che faceva?
7: La segretaria.
2: La segretaria, molto bene. Allora, lei, il suo piede però ha un difetto, per questo il voto è sicuramente sotto il 6.
7: Che difetto?
2: Il difetto è la luce valgo. Quel piccolo bozzo. Lei sa che cos'è la luce valgo? Lei non sa che cos'è la luce valgo?
7: Sì, quello che...
2: No, è questa parte qua, questa cipolletta qua che compromette la bellezza di un piede. Lei so che non gliene frega un cazzo.
7: Secondo me ti sbagli.
2: No, non mi sbaglio. Le posso assicurare che io sono il più grande specialista di piedi, credo, in Italia, dopo Peppe Fetish, naturalmente. Allora, le posso dire una cosa, che questa cipolla qui compromette la bellezza del suo piede, perché lei avrebbe anche un piede bello, a parte, ripeto, il piccolo difetto di un alluce abbastanza grosso. Lo vede che è grosso.
7: Un alluce importante.
2: Un alluce importante, sì, però non è proprio un piede lineare, è lineare solamente nella sua forma qua, e dunque è un piede certamente egizio, non ha irregolarità in questo arco, purtroppo c'è questo alluce valgo. Devo dare un voto molto basso, sicuramente un voto sotto il 6 e addirittura io sarei il 4,5. Mi faccia vedere il sinistro, per favore. Faccia vedere il sinistro, metta giù intanto,
7: assurdo.
2: Ecco qua, la signora Sharon sta mettendo su, perché qualche volta i piedi non sono gli stessi. Adesso questo piede qua infatti è leggermente diverso. Leggermente diverso perché l'alluce valgo non è pronunciato come l'altro, l'alluce è un po' meno grossetto qua, in questa parte qua, un po' meno cicciotto, la discesa è regolare, dunque questo qua, il piede sinistro è un bel piede, il mix tra i due, che possiamo dire, questo qua ha un voto di 6,5 e l'altro 4,5 fa 5, credo, 6,5 e 4,5 fa 5, la media, quanto fa? 5,5? Quanto cazzo fa? Non lo so, 5,5, tra 5 e 5,5, si salva per questa cosa, però i piedi sono due, dunque la situazione è questa, grazie, si può tornare indietro, musica. Intanto si può accomodare la signora Kelly, si può accomodare. Allora voglio chiedere al cornutone, lei come fa a controllare durante questo grande assembramento, metta sul piede, grazie, come fa a controllare dopo questo grande assembramento che c'è intorno a sua moglie, come fa a controllare che tutto si svolga regolarmente? Perché c'è un rischio, naturalmente, no? C'è il rischio, cioè, capito, Parenzo? Cioè, tu immagina la situazione in cui la donna, la moglie del cornutone, che si chiama, che ne so, Francesca, no?
3: Sì.
2: Cioè, così genericamente, c'è una specie di assembramento intorno, giusto? Ecco, lei, per esempio, nella sua villa, caro gommista barra bull barra toro, lei controlla che tutto sia regolare. Una volta lei mi ha detto che c'è una signora che passa a raccogliere tutto. Quanti anni ha questa signora che passa?
3: 65.
2: Cioè c'è una signora di 65 anni che passa a raccogliere, diciamo, quello che avete capito, condom, eccetera.
3: Le scorie, diciamo.
2: Scusi, passa in mezzo mentre la gente tromba, cioè vede la gente che tromba.
3: Cambia le lenzuola.
2: Ma mentre la gente sta trombando lì. Ma questo qua è un genio, questo qua dovrebbe essere pagata il triplo rispetto a una colpa. Immagina la scena, caro David.
3: Non è pagata, è una socia.
6: Immaginata la scena, ma volevo capire questo. Per caso, all'interno di questa villa, di questo posto dove fate queste porcherie,
3: dove tu non puoi entrare?
6: Grazie, mi ha rassicurato, sai.
5: Però per fuck my
6: sono,
5: wife
6: sono
5: sì.
6: Felice
3: fuck my wife sì.
2: Sì, spieghiamo, cioè, potresti entrare in una iniziativa che si chiama fuck my wife. No, volevo dire, c'è questa signora di 65 anni che controlla che tutto avvenga regolarmente, questo mi raccontavi.
3: No, cioè, lei ha detto alle pulizie, quindi
2: ha detto alle pulizie, dunque passa mentre la gente tromba a raccogliere condom,
3: cambia le lenzuola
2: per terra, diciamo, sì, pulire tutto, per terra, tutto, eccetera. Incredibile, certo. Ragazzi, musica. Intanto il toro ha un biglietto aereo pronto, sì. Lo devo consegnare, che cos'è questo biglietto?
3: Questo l'ho comprato per la Brigante.
2: Per la Brigante, un
3: perché
2: biglietto...
3: il 27 partiamo a Cap d'Agde.
2: Scambista a Cap d'Agde, sì, grande spiaggia scambista, e ha comprato un biglietto per la signora Annalita Briganti, veramente pagato dal toro. Lei che stava dicendo? Lei controlla che tutto avvenga regolarmente intorno a sua moglie?
8: Sì, perché non mi muovo da lì, rimango di fianco.
2: Lei non muove da là. E lei gode di questa situazione? Cioè lei gode di questa di questa situazione? Cioè, lei prova soddisfazione a vedere sua moglie, è tutto vero, a vedere sua moglie montata, trombata da altri?
8: Sì, perché è un suo desiderio, perché sì, devo negarle un piacere a lei. Il mio piacere è
2: come fai a dire che
8: è il suo piacere.
2: Come fai a dire che c'ha torto? Vabbè. Cioè, chi è che cioè qui tra il pubblico c'è qualcuno che vorrebbe provare questo tipo di ebbrezza o che la prova o no? Cioè,
8: no,
2: voi non ne parliamo, voi siete
9: Parenzo?
2: Vieni qua.
6: No,
2: vieni qua.
6: No, chi ha detto Parenzo?
2: Lei è?
10: Io sono Antonio.
2: Antonio,
10: sono sposato da 4 mesi.
2: Da 4 mesi. Se sì, tu dicessi bello. vado a passare.
6: È impossibile,
10: ma che cazzo è?
2: No, la monta dal toro, mia moglie mi sa che me la mette insieme. Cioè, tu dici, se tu proponi a tua moglie, andiamo dal toro e ti fai montare dal toro da altri.
10: Dal toro è 35 persone.
2: No, 35, anche solo
10: mi caccia di casa subito.
2: Ti caccia di casa.
10: L'altra volta ho provato il dirty talking per colpa tua.
2: Cioè, ho preso le botte. Picchiato.
10: Ho preso le botte.
2: Che cazzo di donna c'hai?
10: Ma questa mi sono trovato.
2: Vai, grazie.
11: Normale, musica, gente musica. Normale quella.
2: Allora, abbiamo qui quasi in conclusione, devo fare una scelta, ma io ho già scelto in cuor mio perché ragazzi, la verità, la signora si avvicina un attimo, la signora Kelly, buonasera. Anni?
12: 27.
2: Che fa lei di mestiere?
12: Assistente alla poltrona.
2: Che vuol dire assistente alla poltrona?
12: All'aiuto del dentista.
2: Ah, benissimo. Igienista dentale. Esatto. Igienista dentale.
11: Bellissimo.
2: Beh, insomma, sì, una persona, ex igienista dentale, è stata appena graziata dal Presidente della Repubblica, però così, una piccola parentesi.
12: Grazie.
2: Allora, questo piede, devo dire la verità, che siamo già sul 6, per cui lei ha vinto questa sfida, glielo dico subito. Un applauso alla signora Kelly. Allora, ha vinto questa sfida per un motivo molto semplice, ha vinto questa sfida signora Kelly, perché è un piede regolare, è egizio, perché almeno pari qui scende in maniera abbastanza semplice, anche se non è proprio lineare, perché qui lo scalino è più piccolo, poi qui è più grande, qui si fa più regolare, però insomma non ha grandi difetti questo piede. C'è anche un leggerissimo accenno di allucevalgo, però fondamentalmente è più regolare rispetto a quello della signorina. Per adesso questo piede si attesta sul 6. Mi faccio vedere anche il sinistro, grazie. Tanto mi ha fatto vedere pure le modelline, però l'ho fatto finta di non vederle. Diciamo che questo piede è, non lo so, perché questo piede qua è leggermente, è un po' greco, perché c'ha questo qua. Sai che ci ho un po' ripensato? No, messo così confermo è abbastanza regolare. È leggermente greco qui, ma confermo il 6. Che misura ha il suo piede?
12: 35,
2: direi perfetto. Vince la sfida la signora Kelly. Un applauso, grazie. Allora, ragazzi, siamo in conclusione. Il toro, quante lei ha fatto una conta, caro toro, di quante donne lei ha montato, sposate.
3: Non so quante sono sposate e quante
6: Eccomi.
3: No. Posso dire 11.000, dai.
2: 11.000.
6: Che cazzo dice? Uno stadio, il palasport.
2: 11.000. Giudizio finale suo qual è?
4: Che siamo in un mondo balordo, dove i cretini vanno avanti, le persone che si sforzano di
6: coltivare le virtù
4: vengono purtroppo.
2: Ma lui fa quello che vuole nella vita.
4: Impedite.
2: Lui fa quello che vuole, segue i suoi istinti.
4: Ma non esiste.
2: Si è fatto una professione.
4: Oh, mamma mia.
2: È un genio. Si è inventato delle
4: cose. Ma quale genio, dai, Giuseppe? Questo è un genio. La Mozart, chi era?
2: Uno che era. Nella sua
4: allora
2: vita,
4: la libertà non va esperita in questo modo. La libertà va esperita in un contesto di morale giusto.
2: Nella sua vita, questo qua avrebbe fatto solamente il gommista.
4: Era meglio fare il gommista.
2: Ma no. No, ma sicuramente.
4: Ma certamente, almeno si sarebbe salvato l'anima.
3: E così... 24 centimetri.
4: Ma dai, per favore, dai, grazie. Queste pagliacciate.
2: Italiani!
13: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
2: Lo so,
13: alle 8,
2: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
13: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Maletti 1867. 150 anni di gastronomia italiana. Di Anna Marino. Maletti 1867, storica azienda familiare modenese che nel nome porta la sua data di nascita, produce salumi artigianali di alta qualità, specialità gastronomiche della tradizione italiana, piatti pronti, formaggi e cesti natalizi. Conta oltre 400 specialità artigianali e regionali, salami, zamponi, cotechini, prosciutti, mortadelle, guanciale, speck, oltre a sughi, pasta fresca, formaggi e dolci. Il 2025 si è chiuso con 30 milioni di euro di fatturato, con 4 milioni realizzati sui mercati esteri e una presenza in 22 paesi. Tutto è iniziato nel 1867 in una bottega modenese specializzata nella lavorazione delle carni suine, nel cuore di uno dei distretti salumieri più importanti d'Italia. Da allora sono passati oltre 150 anni, come ci racconta Maria Sabina Villani, quinta generazione della famiglia alla guida dell'azienda. Un percorso fatto di saperi tramandati, gesti ripetuti con cura e famiglie intrecciate tra loro che si riconoscono nel valore del lavoro ben fatto.
3: I valori sono il succo. La parentela deriva dal fatto che ci troviamo nel distretto della salumeria, distretti dei tessuti, della pelle, delle scarpe, dell'oro. Tutti conoscono questi distretti. Nessuno sa che c'è un distretto del salume. In questo distretto del salume nascono le famiglie più antiche della salumeria: da Bellentani, Montorsi, Cavazzuti, Balugani, Maletti, Villani, Zironi. Di questi una parte sono tutti imparentati con me.
2: Con sede a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, Maletti 1867 nasce come un laboratorio artigianale, ma da subito spinta da una vocazione industriale e alla ricerca di soluzioni logistiche per la propria espansione.
3: Non era propriamente una bottega, perché erano già i primi laboratori. L'idea che noi abbiamo adesso dell'artigiano era l'opposto nel 1900. Tutti desideravano essere una company, tutti desideravano essere un'industria. Era esattamente l'opposto di oggi, che tutti desiderano essere un artigiano. Quindi erano tutti artigiani, ma tutti si fregiavano del fatto di essere una fabbrica, un'industria. Qualcuno aggiungeva la co attaccato al cognome. Quindi era un laboratorio artigianale e quasi sempre erano sotto la casa di famiglia, anche in questo caso. Quindi a Casinalbo, attaccati alla ferrovia, luogo strategico per la consegna delle merci, c'era questo mini laboratorio che vendeva, ovviamente, come tutti i laboratori, anche al pubblico, quindi come uno spaccio aziendale.
2: Maletti ancora oggi utilizza la lavorazione artigianale, l'uso di ricette antiche emiliane, la legatura a mano e la selezione di materie prime del territorio, con un focus su stagionature accurate. Ma cresce fin da subito. Alla fine dell'Ottocento può fregiarsi dello stemma delle case reali dei Savoia e nei primi decenni del Novecento avvia l'esportazione dei propri prodotti in tutto il mondo. La memoria degli albori dell'azienda e della famiglia passa di generazione in generazione, come racconta Maria Sabina Villani.
3: I primi ricordi, quando mi sono stati trasmessi, sono stati la mia partecipazione a un matrimonio a casa Maletti, e io che dico: ma papà, noi ci chiamiamo diversi, perché andiamo al matrimonio dei Maletti? E detto: perché siamo lontanamente imparentati. Questa è un'azienda che ha fatto la storia dell'eccellenza quando ancora di eccellenza alimentare non si parlava. Cioè nel 1800 questo piccolo laboratorio famoso per salsicce, conti che la parola salsicce era la parola dei salami, dei cotechini, dei zamponi già nel Medioevo, le salsicce gialle e rosse, quindi famosa soprattutto per gli insaccati. Diventa però un'eccellenza vera, tanto che viene insignita degli stemmi delle case reali dei Savoia. Ne parlano in America gli attori di questo zampone eccezionale. Questi sono gli aneddoti principali, oltre il fatto che un'azienda insignita anche della possibilità di andare all'estero cioè si diceva azienda per l'esportazione, questi effettivamente portavano i salumi, i maletti importavano i salumi nelle più belle gastronomie delicatessen di tutta Europa, li portavano nelle colonie africane ed erano trattati come dei gioielli, delle casse scaricate a quattro mani. Questi sono, ci sono stati tramandati questi aneddoti anche dalle fotografie bellissime in bianco e nero che ritraggono le casse maletti spedite e consegnate appunto in questi grandi empori e delicatessen e salumerie e gastronomie dell'italianità in centro a Londra, Parigi e appunto giù dalle navi per consegnarle nelle colonie italiane nei primi anni del Novecento. Una vera eccellenza, come oggi tanti, insomma noi parliamo di eccellenza tanto spesso, eccellenza alimentare, però a quel tempo lì erano molto poche.
2: Il legame con il territorio modenese, dove la cultura degli insaccati è storicamente radicata, anche prima degli antichi romani.
3: Allora, il distretto salumiere deriva dal fatto che lo era già ai tempi dei romani, perché l'Emilia era boscosissima e quindi veniva misurato il bosco in numero di maiali. Ovviamente non erano i maiali di oggi, quelli costruiti dalla genetica dell'Ottocento, erano maiali selvatici, simili a un po' a un fiume, un cinghiale se vogliamo, però il numero la grandezza del bosco era misurato in maiali. Poi l'Emilia era crocevia di esperienza etrusca, che erano fortissimi, sembra addirittura che la parola perna etrusca sia all'origine della parola prosciutto, e anche i Lucani erano etruschi, da cui il nome Lucanica, per far capire l'esperienza nostra del salume da dove deriva. Si incrocia con quella dei Celti, dei Longobardi, grandi esperti nella conoscenza del trattare il suino, perché erano quelli poi che mangiavano più carne di tutti e avevano appunto le carni selvagge, sapevano lavorarle, sapevano affumicarle, avevano il freddo per poterle conservare. Ora l'esperienza germanica si unisce a quella etrusca, poi arrivano nel Medioevo i monaci che imparano come allevare e nutrire il maiale e aggiungono e preservano all'esperienza etrusca e longobarda questa loro capacità. Ecco che, guarda caso, proprio qui c'è l'abbazia di Nonantola e tutto trova senso del perché oggi e ancora oggi è un distretto salumiero e del perché le più grandi e più antiche famiglie di salumi al mondo sono qui: Balugani, Bellentani, Montorsi, Cavazzuti, che era mia trisnonna ma era anche una bisnonna di Maletti, poi c'era Fini, Villani, Zironi, mia bisnonna, cioè, siamo tutte queste famiglie erano tutte qui a distanza di 10 km quadrati.
2: Durante la guerra la sopravvivenza è garantita dalla rete sociale sul territorio. Dalla crisi nasce anche l'innovazione.
3: Le guerre sono state affrontate tra virgolette bene, perché erano aziende tutte legate molto al territorio e quindi facevano comunità, aiutavano le persone, quindi si appoggiavano alle chiese, si appoggiavano per fare la mensa ai ragazzini che erano rimasti orfani o che erano senza i genitori anche temporaneamente. Quindi abbiamo le foto dei Natali fatti presso la Maletti con tutti i bambini, perché sopravvivevano anche nonostante la guerra. Gli eserciti avevano bisogno delle aziende alimentari, e purtroppo anche quelli nemici tedeschi entrano nelle aziende e le occupano, mettono le macchine che devono creare scatolette per gli eserciti. E qui nasce uno dei grandi protagonisti dell'offerta, proprio negli anni 40, dell'offerta Maletti, che è il ragù. Solo che il ragù Maletti effettivamente era fatto come in casa.
2: Negli anni 50, grazie alle nuove tecnologie e alle opportunità offerte dal dopoguerra, l'azienda amplia la gamma dei propri prodotti. Non solo, i fratelli Maletti sono pionieri anche sulla strada delle ceste natalizie, alcune confezionate di un bel colore rosso Ferrari perché servivano il Ferrari Challenge di Maranello, a pochi chilometri di distanza. Negli anni 80 arriverà a produrre più di 11.000 ceste regalo, ma iniziano anche le difficoltà dell'azienda, come sottolinea Maria Sabina Villani.
3: Nel 1950 sicuramente c'è un grande cambiamento da quello che è l'economia dei primi del Novecento, no? Si comincia a entrare in un'era più moderna. Accanto all'origine solo di salame, zampone, cotechino, diciamo, e anche sulla stregua di quello che stava facendo Fini, che era diventato molto grande in quegli anni lì, molto famoso, e che aveva trasportato il concetto della salumeria un po' più allargato alla gastronomia modenese ed emiliana, i Maletti seguono Fini e allargano a tortellini, tortelloni, parmigiano, aceto balsamico, galantina. Tutto questo allargamento di gamma è le minialità in genere. E poi le cassette di Natale. Le cassette di Natale, grande atto di Fini, diventa un enorme tu anche per Maletti, fino all'epoca in cui, intorno agli anni 2000, manca un po' il passaggio generazionale. Questo è qualcosa che mette in crisi e fa sì che i Maletti decidano di vendere i loro lontani parenti, vicinissimi di casa, e i Villani. Ed è qui che è iniziata poi la mia storia, perché ho preso in carico l'eredità.
2: Nei primi anni 2000 la famiglia Maletti cede infatti marchio e ricette ai parenti della Villani Salumi. Alcune delle preparazioni che avevano reso celebre il nome Maletti vengono preservate e continuano a essere prodotte.
3: Le ricette più famose dell'azienda Maletti erano sicuramente zampone cotechino, salame geminiano, il salame senza lardelli, altri salami, la corallina, il salame di Roma, il cacciatore. Queste ricette sono state tutte portate nella nuova azienda che ha acquisito Maletti nel 2004, perché l'intento dell'azienda che ha acquisito, che ha sempre in mano una famiglia, che era appunto l'azienda Villani, ha acquisito questa, la Maletti, ha fatto in modo che la Maletti mantenesse totalmente la sua identità.
2: Oggi le ricette storiche vengono preservate nel sapore, ma aggiornate secondo le nuove esigenze nutrizionali. Impegno riconosciuto e certificato dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Innovazione produttiva che guarda anche all'intelligenza artificiale.
3: Il settore salumiero in genere, quindi parlo per la Maletti, ma direi anche per le aziende simili gestite a livello familiare, la digitalizzazione è questo sconosciuto, nel senso che è uno degli ambienti dove esiste ancora tantissimo, e anzi è una ricchezza, il rapporto, la relazione con il cliente. Lo stesso passaggio che avvenne con l'industrializzazione, dove tutti si preoccupavano che la macchina avrebbe portato via lavoro agli operai, mentre poi quando si è tradotta sul serio è diventata una trasformazione che ha tolto il lavoro antipatico agli operai, perché tutto si deve riaggiustare, a volte con crisi, difficoltà, ma si riaggiusta in un modo che ha senso e deve innalzare la qualità del lavoro della gente stessa, non eliminare la relazione. È il gusto del lavoro, è il gusto del lavoro. Se io ti devo vendere un prodotto, te lo devo raccontare, non lo può fare un digitale, non lo può fare una macchina, lo deve fare sempre una persona.
2: Questi i messaggi che portano i discendenti di quelle stesse famiglie artigiane che guidano ancora oggi l'azienda, come li racconta Maria Sabina Villani.
3: Allora, mio padre mi ha sempre detto: ricordati che quello che vendi lo devi mangiare a casa. Questa è la più grande lezione sul gusto di una padre d'azienda. Tu produci roba che devi mangiare a casa perché devi piacere a te, se no non la devi vendere. E mi ha sempre detto: chiedimi un po' dove vai. E io gli chiedo: dove vai, papà? E lui: dove man per, che significa l'imprenditore va dove pare a lui. È la libertà, devi essere autonomo e coraggioso.
1: Voci d'impresa, tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
4: Rosso in fiamme, gli Houthi attaccano le petroliere saudite, il petrolio torna sopra i $100. Il governo approva la norma anti-Maranza, più facile indagare i minorenni, Meloni, chi sbaglia paga. Caso Fakir, le immagini della bodycam di uno degli agenti, il contatto con un uomo, poi il fermo. Maldini è il noto e il nodo CT, aspettiamo chi vogliamo veramente, siamo ambiziosi. ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. In apertura, il conflitto nel Golfo che si allarga anche al Mar Rosso con gli Houthi, alleati dell'Iran, che attaccano due petroliere saudite, greggio oltre i 100 dollari al barile e borse giù.
5: Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro contro l'Iran. Sono vicino a prendere una decisione e siamo pronti. Lo ha detto ad Axios Donald Trump, il quale ha ricevuto uno schiaffo dalla Camera americana, che nel pomeriggio, con i voti anche di 4 repubblicani, ha approvato una risoluzione per i poteri di guerra tesa a limitare l'azione militare del presidente con l'Iran. Il voto è arrivato a quasi 2 settimane dalla ripresa delle ostilità, con un nuovo blocco di Hormuz e l'apertura di un altro fronte, quello sul Mar Rosso, dove gli Houthi hanno rivendicato attacchi contro due petroliere dell'Arabia Saudita, la stessa con cui Trump afferma di star finalizzando un accordo sul nucleare civile. Intesa, ha sottolineato il tycoon, che non prevede arricchimento dell'Ur-